da qua, per ricordarvi solamente che l'Italia, purtroppo, per quanto riguarda i campi sperimentali, non ci farà sapere nulla. Poi ovvio, già c'è qualcuno che è cominciato a denunciare l'Italia, speriamo appunto che tutto vada rientrando, tanto quanto a livello europeo il fatto che le TEA, se dovessero essere immesse nel mercato, debbano rispettare la normativa 2001/18, quella che ha regolamentato sinora il mondo degli OGM. Ripeto, ne va per tutti, nel senso che al supermercato vogliamo trasparenza laddove abbiamo voglia di cercarla, e così anche per quanto va dalla realtà sementiera, e così tutto quello che da lì ne deriva. Ovvio che l'aspetto europeo si è già portato avanti per quanto riguarda poi anche la questione dei pesticidi, nel senso che pesticidi, vabbè, nella realtà di Treviso abbiamo medaglia d'oro ormai da tanto tempo, perché lì con il prosecco sciare, quindi con il prosecchismo, vuol dire praticamente i vigneti, insomma, della glera piuttosto che il prosecco, tutto il resto, insomma, quindi pesticidi ne vengono ancora utilizzati purtroppo in quantità industrialissima, vuol dire migliaia di tonnellate nell'arco di un anno che vengono vendute. La provincia di Treviso si manifesta tra le migliori in assoluto, al pari quasi di quella di Verona, e sta di fatto che però ne parlo di questo perché proprio in queste ultime ore l'Unione Europea avrebbe quindi spinto in favore di, cioè quello che l'Italia aveva già previsto praticamente, cioè noi bisogniamo di alcune deroghe per utilizzare ad esempio i droni per lo spargimento di pesticidi. Qui mi sovviene alla memoria quello che si denunciava un po' di anni fa per quanto riguarda l'utilizzo degli elicotteri nelle sommità collinari, appunto, delle strade del Prosecco. Adesso l'Europa ci viene a dire praticamente che i pesticidi con i droni possiamo tranquillamente, insomma, buttarli dall'alto in basso, e quindi va ben così. Ma abbiamo visto i droni quanto stiano trasformando la nostra vita, non solo, diciamo, nel comparto bellico, e così anche nel comparto assolutamente Amazon e dintorni per quanto riguarda le consegne che arriveranno. E quindi se non sei proprio nel giardino, quando arriva la roba te la spiaccicano in testa, altrimenti si spiaccica sul terreno. Ma comunque, insomma, sono parte di scherzi, comunque anche per portare oggettistica, ma soprattutto anche per la questione dei, ripeto, pesticidi. Qui abbiamo il Consiglio dell'Unione Europea che ha raggiunto un accordo per quanto riguarda quindi lo sdoganamento di questo uso dei droni per spargere pesticidi dall'alto. Per carità, non sarà un'altezza paragonabile a quella degli elicotteri di un tempo passato, laddove con le deroghe appunto tutto questo veniva permesso anche fino a qualche anno fa nel contesto delle colline, ripeto, al Prosecco, e quindi laddove abbiamo questo ben di Dio, dirà qualcuno, beh, insomma, sì, magari, perché se qualcuno ama un quadro monoculturale, culturale, colturale, uso la U e uso anche la O, soprattutto monocultura, cioè abbiamo questa espansione enorme, insomma, di tutto quello che è uguale, identico. Avevamo precedentemente, parlando nei tempi trascorsi, la realtà del mais, adesso abbiamo tutto questo vignetismo che impera in ogni dove, perché commercialmente il commercio chiama questo. Tornando ai pesticidi dei droni, attenzione, perché insomma quando andiamo a spruzzare determinate quantità non abbiamo mai la garanzia che tutto possa essere confinato lì all'interno di quell'area, di quella superficie, di quel perimetro, soprattutto in virtù del fatto che noi, insomma, situazioni di vento nulle o comunque zero, è quasi impossibile, sembra, ma è quasi impossibile. Questo vengono a dircelo gli esperti, cioè voglio dire, in condizioni di ventosità bassa, sì, qualcosa troviamo, però praticamente vento nullo è quasi impossibile, o comunque una cosa altamente molto molto rara. E quindi con la deriva tutto può arrivare sicuramente anche in altri contesti, dove magari abbiamo il biologico piuttosto che, tanto che quando noi nel passato si rinverdiva in memoria soprattutto quello che sta avvenendo nel contesto dei Meleti, se vi ricordate, i Meleti vuol dire in Val di Non, Val Venosta, ero stato lì anche durante un vecchio passato ritiro del Toro, ebbene mi ricordo veramente questa espansione di meli che metà basta. Poi bello male da vedersi, meno quando vedevi personaggio con la mascherina e quindi tutto bello bardato all'interno del trattore per spruzzare di tutto e di più, e queste fumigazioni, questi fumi che si alzavano, insomma, e arrivavano in ogni dove, tanto che ricordo uno studio proprio a firma dell'Università di Vienna, datato 2024, dimostra che i pesticidi che sono utilizzati proprio nei meleti, insomma, della Val Venosta, sono stati poi ritrovati sulle vette delle Alpi in zone alquanto remote, alquanto remote vuol dire che sono arrivati sino a 2300 metri di altitudine, tanto quanto
quel momento a tutto PCB, no? Il policlorobifenile, vi ricordate, per la qualcosa bisognava metterlo fuori utilizzo e quindi vietarlo. Sta di fatto che comunque nel frattempo aveva già sicuramente inondato anche il grasso degli orsi polari, quindi praticamente quelli al polo nord. Quindi noi abbiamo i venti che sanno assolutamente essere autostrade veloci e portentose per quanto riguarda anche questo mal di Dio sotto formula di qualche cosa che poi, ripeto, si riverbera in malo modo per quanto riguarda il nostro cibo, la nostra acqua, i nostri alimenti, il nostro respiro, il nostro andar coi pori aperti, come dico spesso, durante le fasi estive, magari, che vedo tanti podisti e così anche ciclisti in quelle realtà, appunto lì delle colline, il Prosecco, convinti e coscienti di essere all'interno di un quadro strepitoso. No, strepitoso sono casomai i costi per rilevare magari una cantina, se nel frattempo non è già stata venduta un tempo ai russi, ma oggi i russi non possono assolutamente avvicinarsi a quel contesto, meglio gli arabi, gli americani, piuttosto che magari i giapponesi, se non i cinesi. E quindi insomma sono quindi realtà che vengono pagate in maniera massiccia e quindi molto molto elevata. Per il resto vedevo che sul fronte del ponte, perché sai, così aggiorno ogni tanto sul fronte del ponte sullo stretto, noi abbiamo il paron di casa, che è il nostro nemico leghista, in questo caso Matteo Salvini, che ha diversi grattacapi in riferimento soprattutto al vannaccismo, a questo Vannacci che, se avete notato, a volume alto, generale, generale. Andate a vedervi i video, perché anche quest'ultima sua performance di presenza in Sicilia ha visto assolutamente, insomma, le piazzette o comunque i posti anche al chiuso alquanto ricolmi di quindi partecipanti, con questa voglia di iscrizione, di aprire assolutamente comitati, associarsi a questo futuro nazionale danno già ampiamente oltre il 4%. Qualcuno già suggerisce che nella tornata elettorale 2027 sicuramente arriverà ad abbarbicarsi alle due cifre. È ovvio che da qualche parte sti voti devono arrivare, e da quello che abbiamo sentore è ovvio che la Lega ci sta perdendo più del previsto, qualcosina magari anche Fratelli d'Italia, visto che Vannacci ha detto non esiste più quella destra che noi avevamo immaginato un tempo, siamo qui noi a battere un colpo importante per la destra. Va bene, si è aperto anche il primo comitato in quella di Verona, e poi stanotte subito vai con le uova marce, le tame, le cacche e quant'altro, e il logo impresso in adesivo con scritto Monnezza Nazionale. Hanno giocato con le parole Monnezza Nazionale. Vabbè, Valdegamberi, insomma, che qualcuno di voi sicuramente conoscerà oppure l'avrà visto diverse volte, perché facendo un po' di zapping nelle realtà di TV locali era spesse volte ospite di Rete Veneta o comunque di tutte realtà similari. Lui che è stato anche sindaco di Badia, mi sembra, qualcosina, un paesotto insomma del veronese, assessore, consigliere regionale, tutti di più, era Lega e Legalise, casomai, in sto caso no, ma è passato anch'esso a Vannacci, come tanti altri hanno intenzione di fare, alcuni l'hanno già fatto. E quindi insomma Vannacci è il nuovo personaggio. Dico questo perché me ne parlerò tra poco, casomai, del vannaccismo, perché quando il sistema ha bisogno di un nuovo personaggio, Grillo insegna, Draghi non importa, ed è ovvio che questo è quello giusto. Quello che colpisce è nei video una veramente massiccia partecipazione, un canto corale quindi generale, non è dietro la collina, in questo caso è proprio lì di fronte a loro, e diversi giovanissimi sicuramente astanti lì presenti, tanti giovani, andate a vederne i video, tanti giovani, e il signore è ovvio che poi finisce sotto i riflettori, insomma, nel sistema mainstream. Lui ha già fatto capire praticamente che un domani potrebbero correre da solo, oppure se dovesse andare praticamente ad allearsi con questa menoaia, insomma, di destra centro, lo farà solamente alle sue condizioni. Ecco, le sue condizioni sono quelle che noi abbiamo già tradotto, perché il ragazzo si è inoculato, doppiamente inoculo, vuol dire due vaccini, e quindi sulla questione vaccinale, dove c'è obbligatorietà, il ragazzo generale sarebbe lì a non imprimere una svolta a nostro favore, ma casomai a calcare l'onda che abbiamo conosciuto nell'arco di quei 1000 giorni a tutto, quindi covidiotismo o punto pandemenza, come più di qualcuno suggerisce ancora doversi ricordare. E poi soprattutto quello che
ci ha fatto carpire, anche se già lo immaginavamo qualche giorno fa, in riferimento al suo sostegno al fronte sionista, al fronte quindi di Netanyahu. Vabbè, cosa grave assolutamente sì, ma uno insomma che esce dai fronti di guerra, un generale del genere non poteva assolutamente schierarsi in maniera contrastante. E anche se comunque qualcuno mi dirà, ma guarda che comunque su Putin ha detto insomma qualcosa di applaudente, sì, però sulla realtà sionista piuttosto che i vaccini. Ah, vi allargo la questione dell'ETEA che accennavo poc'anzi. Nel suo libro Il mondo al contrario dice chiaro e tondo che il biotech può essere assolutamente carta vincente in ambito agricolo, quindi vuol dire anche dalla parte degli OGM. Chissà se tutti quelli che oggi si stanno iscrivendo, perché sono diverse migliaia ogni 24 ore, quindi ogni giorno, sanno di questo piuttosto che quello che il nostro generale ha già sostenuto in riferimento alle chemtrails, quindi alle scie chimiche, tema che poi affronteremo oggi dopo le ore 14 con, visto che c'è due senza tre, appunto, con Rosarione Marciano, Rosario Marciano. Vabbè, comunque anche sulle scie chimiche il ragazzo sembra insomma propendere per ma va tranquillo, è tutta scia di condensa e va bene così, quindi un programmino particolare, ma l'importante è diventare nuovo catalizzatore, perché avete capito che tutto sommato anche i sondaggi, sì, Fratelli d'Italia comunque si perde qualcosina, ma non la Lega, ma perde molto di più Forza Italia. C'è ancora Forza Italia? Sì, sì, giusto, però sì, c'è ancora, esatto, c'è ancora. E col suo grande ministero, no, degli esteri, perché il migliore in assoluto, Crozza lo imita in maniera fantastica, ovvio, portando a casa un sacco di soldini, ci mancherebbe altro, però ovvio, viene servito su un piatto d'argento sta roba qua. Lui e D'Urso, ragazzi, D'Urso è fenomenale, D'Urso, mi ero accorto nemmanco io, insomma, come legasse quelle parole in malo modo, insomma, per dire, non dire, tagliare, ma d'altronde è vero, quando tu vai a quelle, diciamo, assemblee, qui quelle, non so, quelle giornate nel quale tu hai il personaggio X che viene a parlarti perché la conferenza, perché ma ragazzi, sinceramente, il congresso X o Y, ma chi sta là a ascoltare? Prime file, sì, devono stare lei in dormiveglia, quelli dietro prendono sonno tranquillamente. L'importante è dire sì, faccio parte di, però ripeto, secondo il mio punto di vista, molti di quelli che stanno iscrivendo a Vannacci non sanno nemmeno il programma di Vannacci per molti aspetti, sì, vedono unicamente quell'aspetto remigration, l'emigrazione, quelli che arrivano da lontano, che vanno assolutamente quindi incasellati nella via del ritorno prima che sia troppo tardi. L'altra ci aveva provato sicuramente con i moduli abitativi in quel dell'Albania, investendo un sacco di soldi per mandare poche decine di persone, quindi è stato un floppone e continua ad esserlo, il tutto pagato con i schedi contribuenti, quindi insomma del popolino italiano. Però serve una destra, dice Vannacci, il generale, serve una destra, no, serve un nuovo catalizzatore, tanto quanto noi si fece con il momento di Grillo, e state pur certi che anche questo personaggio arriverà a riempire le piazze prima del previsto. Ha detto chiaro e tondo il 2027, e come noi corriamo, ci mancherebbe altro. Il Veneto sta rispondendo tanto quanto Verona, e quindi adesso tutto è focalizzato su un personaggio non messo lì a caso, non arriva a caso un personaggio del genere, questo è matematico, non è ovvio. Ovvio, preparato in laboratorio, e quando serve immesso in campo immediatamente. Il ragazzo è già a tracciare un solco che ben conosciamo. Però vi dicevo del ponte, in riferimento soprattutto all'ennesima bocciatura che è arrivata l'altro giorno per il ponte. Allora speriamo che a forza di dare, perché si dice spesso ci si arriva per sofferenza o per conoscenza, ci arriverà per sofferenza a sto punto il ragazzo, perché nuova stroncatura per il ponte sullo stretto. Ragazzi, l'autorità di regolazione dei trasporti ha dato un parere sul piano economico finanziario dell'opera, sollevando dubbi su tariffe e pedaggi, quindi anche le tariffe, anche i pedaggi, niente da fare. Nel frattempo l'abbiamo tirata longa per quanto riguarda la fase di progettazione. D'altronde eravamo quasi nella vecchia sede, che il ponte avremmo dovuto attraversarlo tranquillamente impennati, invece no, poi ovvio l'abbiamo assolutamente reso ancora più magnifico quel progetto, perché i treni ad alta velocità e le macchine che va di qua e vai di là, però tanti problemi neanche allora per le cosiddette, se vi ricordate, realtà di volo dei rapaci, no? I rapaci, ovvio.
e quindi gli esperti che dovevamo praticamente pagare. Ed è un problema quelli di rapaci, ovvio. Il passaggio dei cetacei tra Scilla e Caridi va studiato assolutamente, perché lì il vento è anche, quindi studiare anche il vento. Però sta di fatto che nel frattempo le contestazioni, nel frattempo che i governi saltano, perché ragazzi, noi non si riesce mai ad avere un governo che inizia e poi arriva a fine mandato, inteso un lustro, inteso 5 anni, potrebbe farcela questo? Beh sì, con un'opposizione così disdicevole, con un'opposizione così poco opposizione, è ovvio che questi è già medaglia d'argento. La nostra Ducetta è già arrivata a mettere al collo la medaglia d'argento, secondo governo più lungo che sia mai esistito sul fronte italico. Allora, chi è al primo posto? Berlusca, Berlusca 1, 2, 3, 4, comunque un momento berlusconiano è ancora lì davanti, ma ripeto, questa avrebbe ancora buone possibilità con la sua oratoria, la sua presenza, anche perché al fianco a quel mondo degli agricoltori del quale accenneremo tra poco. Però siamo sempre al ponte, perché signori, se il progetto non avanza come aveva richiesto la realtà europea e passa una volta e basta, e un'altra volta facciamo finta, una, due, tre, quattro e basta, adesso l'Europa ha detto chiaro e tondo: per quanto riguarda il ponte dobbiamo certificare che dovete restituirci 12 milioni per i ritardi nella progettazione, che è nulla, 12 miliardi rispetto ad un computo di miliardi e miliardi di costi, e che andranno sempre più lievitando. Sarà perché dovremo unire due cosche più che due coste, però sta di fatto che comunque abbiamo miliardi già a preventivo, figuratevi anche in quel contesto a consuntivo quanto arriveremo, se arriveremo. Per me la vedo dura che si possa sicuramente dare in là il ponte, ma il progettificio, l'iter di formulazione del ponte, la prima pietra, la seconda pietra, la riprima pietra, la riseconda pietra, questo sicuramente l'abbiamo già iniziato a fare quando abbiamo spostato di qualche metro il binario a Cannitello, se vi ricordate, tagli del nastro, l'avvio del ponte, ancora diversi anni fa. Non so se eravamo appena atterrati in questo contesto, eravamo ancora magari nel presidio storico di via Bezzone 9 a Cadone Padova per la qualcosa, però ovvio, sappiamo come va il progettificio Italia. Importante mettere in moto il progetto, far girare la mando, il scheo, il bustare e tanta altra roba. Ma dico, questa è l'ultima sul fronte del ponte seriosa, e è così seriosa anche l'altra, perché non so se qualcuno lo sa, ma per quanto riguarda, è stata una battuta qualche tempo fa di un senatore della Lega, perché la Lega non si fa mancare nulla, no? senatore Nino Germanna, l'accento sulla, lui ha detto: non gli resta che attaccarsi all'uccello, cioè tradotto, quelli che ce l'hanno col ponte come sottoscritto per molti aspetti, cioè nel senso, laddove abbiamo le grandi opere inutili, dannose, costose, ma soprattutto imposte, ecco, ne siamo contrari, perché si potrebbe fare sicuramente molto meglio investendo nella giusta direzione, non sperperando tutto quel mal di Dio, tanto quanto l'alta velocità in Val di Susa, piuttosto che l'idea TEA, piuttosto che gli inceneritori, pardon, termovalorizzatori, perché l'Italia è l'unica, noi siamo da Guinness dei primati rispetto a tutte le altre realtà dell'UE, onomatopea che piange, no, nei fumetti, quindi è un'Unione Europea che sta piangendo e ci fa piangere, no, a nostra volta, dico, l'Unione del 27, noi siamo quelli che coniano i termini praticamente, termovalorizzazione, sì, ma non esiste, ma sa perdere, sarebbe inceneritore, no, ma suona male, da noi termovalorizzatore, OGM, Biotech, NGT 1, 2, 3, no, è TEA, quindi no, noi trasformiamo i termini, noi anticipiamo i tempi, nel senso che ci facciamo vedere belli sicuramente da quelli che dall'alto gestiscono parte dei nostri fili, i quali a loro volta in alto hanno altri che gestiscono sicuramente i fili, che sono molto più potenti di quelli che dovevano reggere allora il ponte Morandi in quella vigilia del Ferragosto del 2018, i 43 morti che mai ricordiamo, in riferimento alla famiglia di Ponzano Veneto che se ne sta lì tranquilla e rilassata, e quindi tornerà a Cortina in quel bel laghetto naturale per farsi prossimamente l'ennesima grigliata, come fece l'indomani di quel disastro chiamato ponte Morandi e il suo crollo. Anche perché noi, da un punto vista infrastrutturale, e parlo quindi al nostro ministro degli trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, avremmo da lavorare molto, ma non dà visibilità a quel tipo di lavoro, cioè noi abbiamo infrastrutture che hanno superato ampiamente ormai il mezzo secolo di attività e di vita, quindi di conseguenza vuol dire quel cemento di allora meglio 100.000 volte rispetto a quello di oggi, si lavorava in maniera più concreta, oggi magari molta più sabbia, buteghe acqua, buteghe sabbia, risparmiamo testa, risparmiamo, però dopo 50 anni si bisognerebbe di una manutenzione assolutamente ciclopica da sud a nord,
nord dell'Italia. Però ripeto, questo non dà un'eterna visibilità, anche perché magari sono lavori che partono e poi arriva il voto e io sono ancora qua impelagato con i passeggini che devono farla larga, con le bici che non passano, con le macchine insomma che ha sto semaforo in mezzo a strada per aspettare il rosso e il verde, e qualcuno non rispetta nulla e passa e sbatte da che altra parte. Però detto tra noi ragazzi, non dà visibilità. Ha avuto mettere un fosso, ha avuto che vai a scavare 30 centimetri del fosso, perché i nostri avi contadini allora dissero che no, lo si tombina, se fa un bel passaio con le biciclette e le carrozzelle e va ben così, se taglia il nastro, se va sui giornali locali, anche perché le amministrazioni magari durano molto poco, molto poco, tanto quanto i governi, ripeto, tanto quanto i governi. Però questo è già il secondo governo per resistenza, pensate un po' come siamo messi. Dicevo, la battuta del senatore di allora non era fatta a caso, non era fatta a caso, perché si parlava praticamente della tutela degli uccelli in riferimento al ponte sullo stretto, quella tutela degli uccelli che doveva passare dalla sterilizzazione di massa dei gatti. Cioè, non so se sapete, nel progetto del ponte ci sta anche un capitolo importante che investe diverse pagine per quanto riguarda la sterilizzazione dei gatti. Uno dice, porca madosca, ma io non penso che i gatti con le zampine dietro la schiena facciano come i nostri pensionati per andare a osservare ogni giorno il lavoro nei cantieri. Non penso che quel loro miagolare, quel loro magari attaccare i lavoratori del ponte possa indurli, e quindi se andiamo a sterilizzarli magari hanno meno cattiveria, oppure mi rompi i coglioni quando abbiamo i turni, dobbiamo andare a dormire in quelle case mefistofeliche per quanto riguarda quella masso di operai che arriverà. Eh sì, perché è ovvio, il ponte porterà un sacco di lavoro, ci dice il nostro Matteo Salvini. E allora magari sei innamorato il gatto, è il gatto tra Calabria, tra Scilla e Cariddi, tra Reggio Calabria e Messina, ragazzi, innamori i gatti, ara che questi non ti fa mia dormire, ecco, forse mai sterilizzati potrebbero magari, adesso non lo so, ma potrebbero magari. Sembrava una battuta qualche tempo addietro, perché noi si raccontava, ricordate, cioè il passaggio dei cetacei tra Scilla e Cariddi, il flusso dei rapaci, quel pericolo che andassero a sbattere tra i due pali, papiloni più che altro, enormi. Ma attenzione, due soli, uno di qua e uno di là, dopo campata unica di quasi 3 km. Campata unica vuol dire sghignazzamento dei grandi architetti giapponesi o dei grandi esperti in giro per il mondo, vuol dire est Italia, in quel contesto là, dove a inizio secolo scorso un terremoto ha fatto decine e decine di migliaia di morti, dove le scosse si susseguono sicuramente non con quell'intensità assolutamente mortale, ma ci stanno un giorno sì, un giorno anche, e il vento e tutto il resto, ragazzi. Quindi meno si fa campata unica, per chi propende per il ponte si intende, meglio sarebbe. Però la questione dei gatti è simpatica, ragazzi, molto simpatica. Eh sì. Ciò che preoccupa veramente i progettisti del ponte sullo stretto sono i gatti siciliani, che sembra siano ghiotti degli uccelli che attraversano lo stretto. Potrebbe essere una comica questa, Filipovic, ma non lo è. Ed allora cosa fare per ridurre questa carneficina e trasformarla in una misura ambientale per compensare la molia di uccelli causata dalla loro collisione? Loro dicono, noi si fa il ponte. Ovvio che gli osei, avete visto quando abbiamo battagliato, a parte gli scherzi, sulla realtà della SPV, no, quell'artigliata di 94 km e mezzo da Monteccio Maggiore sino a Spresiano Vicenza Treviso, per capirci, non è frequentabile da tanti e frequentata dai camioncini, padroncini, padrononi, nel senso che se non abbiamo 27.000 elementi che in media la fa tutta 94 e mezzo, non rientriamo di schema, non importa. Abbiamo già capito che i primi anni sarà così, i secondi sarà così e i terzi quelli che medisa da un punto di vista di oggi ancore fedeli all'interno di Palazzo Ferro e Fini, o comunque laddove serve in termini di assessorato, di consiglieri regionali, di realtà politica, partitica soprattutto, non saranno più quelli che un domani dovremo andare sicuramente a ringraziare fino in fondo, perché saranno già passati a miglior vita, non inteso di trapassati, ma con pensioni molto laute, saranno in casa tranquilli e rilassati e dovevano prendersi con gli altri. Però qui avete capito, quindi ci sono i piloni, gli uccelli vanno a sbatterci contro, ed è quello che dicevo in riferimento all'SPV, quando abbiamo detto chiaro e tondo, mi ricordo, ora c'era anche tanti anni fa, però anche Andrea Zanoni, uno in prima linea, giustamente diceva, ragazzi, e quel giorno trovammo praticamente vittime di uccelli per terra,
di fresco colpo, perché andavano a sbattere contro quei vetrate, no cacchio, quei vetrate in plexiglass, no, e allora bisogna mettere tutti quegli adesivi, si spingeva unicamente per investire qualcosina, qualche migliaio di euro, che ne so io, per mettere quello che è stato messo poi, ma a distanza diciamo di notevole tempo, per qualcosa tanti uccelli vanno a sbatterci in maniera veramente molto molto veloce. Una volta che sbatte che velocità vuol dire praticamente o morto diretto o ferito grave, e dalla qualcosa non ne viene fuori. Bene, detto questo, ripeto, quello che preoccupa i progettisti del ponte sullo stretto sono i gatti siciliani, che sembra siano ghiotti degli uccelli che attraversano lo stretto. Ed allora cosa fare per ridurre questa carneficina e trasformarla in una misura ambientale per compensare la moria di uccelli, ripeto, causata dalla loro collisione con il ponte? Semplice: sterminare i gatti con una sterilizzazione di massa dei gatti randagi nelle varie isolette siciliane. Ma per i gatti domestici di proprietà che si fa? Attenzione, ci sono foto e andate a vedervele, perché qua è veramente l'apoteosi dell'apoteosi. Siamo in Italia, però sia molto chiaro. Si consiglia di applicare al proprio gatto quando esce di casa un collare variopinto che, incorniciando la faccia del gatto, interrompe il mimetismo e lo rende visibile agli uccelli che scappano. È tutto vero. Non dovesse essere sufficiente il collare, meglio dare da mangiare più carne al proprio gatto e così gli passa la fame. Ripeto, all'interno del librone del progettificio del ponte sullo stretto di Messina noi abbiamo anche la tutela che dobbiamo apportare giustamente agli uccelli che passa attraverso la sterilizzazione in massa dei gatti. Intanto partiamo da quelli siciliani. Qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di uno scritto umoristico, magari senza fondamento. In realtà la misura è davvero prevista nel documento del progetto AMW 1920, con ampio capitolo che va più o meno da pagina 65 a pagina 97, forse non ci siamo capiti, 75, 85, 95 più 2 fa 32 pag, 32 pagine, e dà contezza di tutte le fasi, dalla cattura alla sterilizzazione, compreso descrizione del kit per l'intrappolamento vademecum per quelli che invece potranno entrare nel programma di adozione. Basandosi su dati ottenuti a Linosa tra il 21 e il 22, si legge nel documento: ben 177 specie di uccelli hanno sostato sull'isola e ben 44 sono state oggetto di predazione, tra cui specie incluse nella direttiva uccelli. A seguito di osservazioni dirette di predazione in due colonie di gatti, conoscendo il numero di gatti che popolano l'isola, sono stati stimati da 4.265 a 8.621 uccelli migratori uccisi, pensate che sono tanti, durante i periodo di intensa migrazione, perché è un luogo diciamo di passaggio migratorio, tanto quanto avviene anche nella realtà, ad esempio la foresta del Cansiglio, laddove quando a qualcuno venne l'idea di sfruttare quel vento lì in alto, magari sul monte Pizzoc, per quanto riguardava l'eolico, no, perché faccio girare le palle, in questo caso, perché erano due L più che una, però produco energia, si produce anche rabbia da parte nostra, ecco, la cosa al momento è stata fatta rientrare in quel contesto là. Però si diceva anche allora, tra i vari punti negativi, perché c'è tanto l'impatto devastante dal punto di vista ambientale, soprattutto in quel contesto là della foresta del Cansiglio, scrigno magico per eccellenza, in provincia di Treviso stiamo parlando, più su è di Vittorio Veneto per capirci, e era soprattutto la questione dell'impatto durante le fasi migratorie degli uccelli. Vabbè, quindi insomma, facciamo breve se dite, ma comunque noi siamo anche questa roba qua a livello nazionale. E allora salvaguardiamo i gatti dalla sterilizzazione, salvaguardiamo gli uccelli, i rapaci, le aquile, tutto quello che volete, lasciamo perdere il ponte sullo stretto, perché sinceramente sarà uno sperpero di denaro pubblico che metà basta. Però è ovvio che tutte le grandi realtà che oggi sono in prima linea per quanto riguarda Web Build, la signora del cemento per antonomasia, allora chiamate in altra maniera, quindi in Pregilo, che ben conoscete, quindi capo fila per quanto riguardava il consorzio Eurolink, sto parlando ancora diciamo di tempi lontani, ebbene questi sono pronti, nel caso non dovesse partire il progetto, di portare il sistema Stato quindi a processo e quindi in tribunale. Già allora si parlava di circa 700-800 milioni di euro di penale nel caso non si faccia nulla di nulla. Se nel frattempo il tutto è lievitato non lo so, ma è per questo che Matteo Salvini, andando contro anche a regolamenti europei, ha deciso, nonostante tutto, di far fare l'opera
ai soliti noti, quindi quelli che sono lì assolutamente a sedimentarsi da molto tempo, anche in termini di costrutto economico, vuol dire praticamente anche per quanto continuano a prendere mensilmente parlando, sto parlando della Stretto di Messina SPA, un fondo quindi che ingurgita Schei a più non posso, ma sono i classici sistemi all'interno dei quali, laddove tu hai il partito X o il partito Y che aveva fatto determinate promesse in campagna elettorale, perché avevi sicuramente il pezzo da 90 da portare sullo scranno che conta, ma non ce l'ha fatta, lo devi riciclare in qualche contesto. Possiamo metterli tutti sicuramente alla mercé di quell'elevato signore veneziano chiamato Renato Brunetta nel CNEL? Assolutamente no. Il CNEL non serve uno stracazzo da oltre mezzo secolo, non serve nulla di nulla, ma ne abbiamo messi un'infinità. Abbiamo sempre il coordinatore generale che in questi ultimi tempi si chiama Renato Brunetta, e vuol dire che se tutto inizialmente parlando con un bluff iniziale tradottosi così, e cioè gratuitamente veniamo a sostenere il CNEL, ciao, quando mai, perché adesso invece arriva lo stipendio alquanto garantito e quindi con belle belle cifrette. Poi cosa serve non importa, abbiamo cercato di azzannarlo mortalmente durante, penso 10 anni fa, durante quel momento del referendum costituzionale, se vi ricordate, quello che voleva modificare diversi articoli della seconda parte della Costituzione, quello che vedeva praticamente in prima linea Matteo Salvini. C'era anche la questione del CNEL sicuramente all'interno di quel contesto, laddove vincemmo, per quanto riguardava sicuramente questa forsennata idea appunto di quel personaggio che ancora comunque ha dentro a quella realtà parlamentare, quindi lautamente pagato, lautamente pagato, dico questo perché vi ricordate, l'ho fatto ascoltare un sacco di volte, quando lo stesso Matteo, Matteo Renzi in questo caso, disse chiaro e tondo: nel caso perdessi questo referendum io mollo la politica, non sono come gli altri. Non è avvenuto questo, sarà per il fatto che nella collina, in quel di Firenze, nel frattempo aveva acquisito le prestanze di una bella villetta, vuol dire che aveva acquistato una villetta e aveva aperto un mutuo che per i prossimi decenni continuerà a fluttuare, e quindi vuol dire praticamente goda a pagare mensilmente una rata. Per carità, secondo il mio punto di vista potrebbe assolutamente farcela tranquillamente per quello che già ci ha insegnato essere, cioè praticamente vado in Arabia Saudita a fare delle conferenze a 25-30 mila euro a botta, vuol dire 30 mila dollari a botta, è tanta roba, no? Beh, Matteo Renzi è anche questo, e l'altro giorno in televisione ha quindi maledire il governo della nostra signora al potere. Quindi lo si vede spesso, sinceramente, gettoni di presenza. Oh ragazzi, serve, parte il mensile che preleva da, e poi è ovvio che anche perché con la pensione, sinceramente lui ha detto insomma 4 anni 6 mesi un giorno, e noi ci mettiamo sicuramente le palline al caldo, le palline, avete capito, cioè nel senso questi maturano la pensione 4 anni 6 mesi un giorno, nel suo caso maturerà sicuramente una bella pensioncina, però ripeto, la villa va pagata, che ha costruito sicuramente qualcosa di prezioso avendo anche diversi figli, quindi la moglie ha detto: ragazzi, lei non lavora al momento, allora non lavora, adesso non lo so assolutamente, ha fatto un po' di tutto, dal sindaco, quello di provincia piuttosto che il premier, ragazzi, però all'estero è stato uno dei primi a aprire quella strada, perché adesso andiamo tutti sicuramente a baciare anche le pantofole di quel sistema Emirati Arabi Uniti piuttosto che Dubai, vai col Qatar, vai con un po' meno adesso, perché sinceramente i missili o i droni comunque iraniani stanno puntando soprattutto quelle realtà USA che lì sono prosperate, ed è una guerra che l'Iran al momento, secondo il mio punto di vista, sta vincendo per molti aspetti. Però mai dire mai, perché ogni mattina bisogna sentire sicuramente le santità di Donald Trump per quanto riguarda il blocco del confronto bellico, l'apertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo noi vediamo che la pompa è sempre pompante verso l'alto, e questa guerra è già finita nei supermercati, e se già oggi, 1 giugno 2026, dovessimo quindi portarla a conclusione e vederne scorrere i titoli di coda, state tranquilli che per qualche settimana barra mese noi andremo, a differenza di quando è stato dato l'annuncio, che l'istante stesso, in automatico, i prezzi sono saliti. Va ben così, va ben, per la seconda parte.

un'arma che non sia quella che ben conosciamo di cattiveria estrema, da mettersi in campo per, che ne so io, frenare sta roba, per, a parte le maledizioni che abbiamo fatto arrivare in quel contesto, l'abbiamo fiondato ormai a livello industriale. Sì, purtroppo stiamo subendo sta realtà qua, ragazzi, incredibile veramente quello che sta succedendo, ripeto, in Libano, ma per non dire Gaza, per non dire Cisgiordania, per non dire Siria, per non dire sicuramente Iran, tutto quello che abbiamo, stiamo osservando e registrando. E purtroppo, ragazzi, la rabbia si fa sempre più imponente. Senti Luca, ma si potrebbe approfondire quando è possibile l'argomento delle uova da galline vaccinate con i nuovi vaccini? Anche stando molto attenti e scegliendo bene è difficile evitarli, ci sono in tanti prodotti. Non riesco a trovare tante info, tipo se la Coop le boicotta nella sua filiera. È un argomento ampio e magari tra i tuoi ospiti è qualcuno che può farci un po' di chiarezza, sarà. Grazie, ciao da Paola. Se avremo l'occasione faremo passare in diretta sicuramente chi di dovere per quanto riguarda la questione delle poli e tacchini. Noi ovvio, l'abbiamo già detto, per quanto riguarda i gruppi d'acquisto solidali, noi abbiamo sicuramente garanzia che la cosa ci porti, insomma, roba positiva, nel senso che abbiamo tutela, abbiamo garanzie, abbiamo fiducia, assolutamente. Poi per il resto, ovvio, intanto sta distante da quei classici, perché mi arrivava anche sabato scorso po' di elenco, Aia, Negroni, Veronesi, sì, ma va bene ragazzi, ma noi abbiamo consigliato stile McDonald's di boicottare sta roba qua, insomma, da 50 anni a sta parte, sinceramente, cioè ovvio che si sta distanti che roba è, ma indipendentemente dal fatto che oggi vanno a vaccinare in realtà Veronese, perché magari si lega i prodotti di Aia piuttosto che, ma cioè, dobbiamo stare distanti lo stesso da quei prodotti, l'abbiamo sempre detto, ragazzi. Ciao Luca, tranquillo, ora della fine il ponte, alla fine sarà il ponte, sarà light come la pista a bob. Fippo, sì, in effetti sì, sì, sì. Filippo, ricordo soprattutto quando a un certo punto si era arenata l'idea di costruire la pista a bob per il ritardo, i costi e perché non ce l'avrebbero mai fatta per presentarlo nella sua interezza vellutata, e così poi è avvenuto. Però riprendendo dall'alto, le competizioni sportive a tutto ghiaccio sono state possibili, assolutamente sì, sono state possibili. Se vi ricordate quando ormai era imminente l'idea di andare a sconfinare, quindi portare direttamente, diciamo, le prestazioni, diciamo, dello skeleton, del bob, dello slittino in quel di Innsbruck a 169 km da Cortina, ovvio dal cilindro Matteo Salvini estrasse questa dicitura: la pista a bob che sia light. Allora, se tanto mi dà tanto in termini di fumo e sigaretta, ma qui abbiamo tanto fumo e poco arrosto, lo potrebbe essere, dice Filippo, giustamente, anche per il ponte lo faremo light, quindi andremo sicuramente anticipando i tempi e quindi non serviranno tante, tanto quanto è avvenuto appunto nella realtà di Cortina, tanta realtà legabile al mondo della via, della valutazione di impatto ambientale, cioè prima di dare là determinate costruzioni e quindi impegni, bisogna valutare l'impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, tutto quello che riguarda quegli acronimi là. Però se tutto diventa un po' stile commissariale, oppure siamo in ritardo, oppure volete che noi si faccia sempre una figura Barbini in giro per il mondo, tanto quanto allora, ma il ponte potrebbe essere accelerato con la formula light. Cosa vuol dire? Magari un ponte più leggero, tiriamo, facciamo masticare a tutti i siciliani, a tutti i calabresi, due tipi di gomme e poi tiriamo questa gomma del ponte, che verrà data gratuitamente per la gioia sicuramente dei dentisti, poi per carità, togliendo queste gomme dalla bocca qualche dentiere resterà attaccata, però tireremo tanta gomma e questo sarà una roba light, quindi molto più leggera, molto più facilmente da quindi proporsi in quel contesto là. Ciao Luca, come Trevisana Seame provincia, te dedico il Campo de Spagna. Ragazzi, il Campo de Spagna fa tanta roba in riferimento a come sta vivendo Sanchez oggi il fronte Zapatero. Zapatero è una roba, Sanchez è un'altra, ma siamo nel contesto anche praticamente dell'estremo controllo digitalissimamente digitale del fronte sionista, ma di questo ne parlerò sicuramente prossimamente. Oppure del ricordo di allora della Spagna, quindi l'erba medica, no? Erba medica, non la si vede più, almeno con l'intensità di quando noi eravamo sicuramente molto più giovincelli, al fianco dei campi da mais, che era anche sta roba qua. Adesso invece vai con vignetismo in ogni dove, anche se comunque rimane ancora, diciamo, ancorata un po' di bella esperienza gialla per quanto riguarda la colza, soia e colza, no? Il Campo de Spagna, dopo il geato, i ghiaccioi, i orai, i boeri, il calcetto e figurine de manca manca go go, manca manca go go, per ni altre bocce dei 70 i era tanta roba, ma mai come che a volta che i singani gli ha chiesto in prestito a me nonno

0: il campo di Spagna per metà zona giostra a Caen e un baion da tirar pugni. Così, qua scusa che ieri mo i nevodi, mi e mi do fradei potevo andare gratis su a giostra a Caen. Ogni volta che girava mi pareva di voar. Sentà sora a un seggio in che come sicurezza che aveva solo un picco e opal de metaio che mi teneva a panza con le mie gambe fora all'aria. Qui sì che era una sagra, altro che telefonini. Vabbè, ricordo insomma delle giostre allora quando arrivavano si sentiva subito, ricordo ancora fine anni 70, primi anni 80 con la canzone I Was Made For Loving You e poi partiva tutto il gioco delle giostre in Piazza Castello piuttosto che diciamo nei quartieri con gli autoscontri e Caene appunto, quei grandi Caene insomma, ottimo ricordo assolutamente, sì, di un tempo passato con le ginocchia come dicevo spesso nei Remember anni 70, sbucciate e vai col mercurio cromo e più erano rossi e più te ieri figo tanto quanto le frenate longhe da mangiarsi i copertoni di bicreta, no, se si chiama bicreta, no, e oppure in impennata, quindi quella posteriore sempre magnata, qui davanti quasi nuova. Buondingo Lucargo, il rantolo della patacca è provinoio impassita di succinto e lei tibetto va su di birra in angurie. Tre tubi in ghisa per Cren, scasciati dal fasto bufese, fa la tarallina supposta. Non abbiamo mai cariato le bolle, come l'oro covato dal colo senza lenne. Bussa l'osco il pallocco su palute ginecorde del fortino. A mastolazzo gli prude il cappero, su temi a non finire, farà le tartine con poche diottrine. Ale, domani le tartine non ci saranno, ma un grande assaggio di insalata vegan o vegetariana assolutamente in quel del Bosco di Fondo, dove la saremo al 1000 per 1000, perché il tempo non ci mette paura assolutamente. Saliremo quindi domani mattina già lì al fianco di Mara, per mano con Mara e poi con i nostri protagonisti di giornata, da Marco Scapina, Alberto piuttosto che il grande Danilo Leo Lazzarini, che salirà con la squadra dei Cigni del Sole per quindi far vedere un po' di combattimenti dell'epoca passata. Viva la grande madre Russia, viva Palestina, basso i nazifascistelli israeliani, americani ed europei, unici a salvarsi gli irlandesi, i svedesi, i portoghesi, quelli del Belgio, i lussemburghesi e pochi altri, italiani e tedeschi, più collaborazionisti coi sionisti, fa anche rima, no? Collaborazionisti coi sionisti. La complicità manifestata da questo governo o così da tutti gli altri governi che ci sono stati prima e da quelli che arriveranno in futuro è quella che è abbisognante in quest'epoca. Casa nostra, noi non possiamo fare diversamente per nessun motivo al mondo, non esiste elezioni che possa ribaltare la situazione, non esiste nulla di nulla di nulla di nulla di nulla, se non il fatto che concretamente magari un po' di comunità diverse possiamo magari svilupparle, un po' di contesti d'acquisto differenti, quindi costruirsi un po' quell'isola felice all'interno della quale noi ambiremo a vivere tutti in maniera un po' più edulcorata, un po' più quindi carina, un po' più tutelante, un po' più difensiva. Ecco, può darsi questo. Per il resto, finché noi si tiene 120 più 20 fa sempre basi e le ultime 20 sono quelle segrete, finché noi siamo vassalli e satelliti diciamo tutto quel sistema anglo-sionista piuttosto che quello della bandiera stelle e strisce, laddove giustamente noi siamo il 50° stato e mezzo, visto che ormai andiamo solo a baciare le pantofole sia di nono Biden piuttosto che di Trump, poi qualcosa facciamo rientrare perché i sondaggi ci danno contro, facciamo finta, ma tutto già in collaborazione stretta con il fronte sionista, che si è messo a leggere il fatto di non aver sicuramente riproposto diciamo il memorandum l'altro giorno tra noi e loro, assolutamente insomma con quel rinnovo automatico di 5 anni in 5 anni, sono messi a ridere in quel contesto là, abbiamo dato a loro praticamente quello che interessa, soprattutto la cyber security, la cyber sicurezza, sulla qualcosa ci torneremo per far capire esattamente bene i dettagli per quanto riguarda quanto noi oggi si dipenda sicuramente da quei signori. Per quanto riguarda il resto, ripeto, 120 basi americane garantite, ufficiali, trasparenti o non trasparenti, sta di fatto che comunque abbiamo anche uno dei più grandi magazzini a livello europeo per quanto riguarda l'armamentario tenuto in quel di Tombolo, che uno potrebbe pensare Padova vicino a, no, non è qua vicino alla radio, assolutamente è qualcosa che si riferisce alla realtà toscana, al quartiere Tombolo, quella località insomma che ha a che fare con Camp Derby, Livorno, siamo lì Pisa, Livorno, siamo in mezzo a quella pineta laddove frontalmente c'era quello specchio d'acqua dove nell'aprile di allora, di qualche anno fa, avvenne quella strage appunto del Moby Prince con 140 morti su 141. Ovvio, tante armi passavano da bettolina a bettolina, da nave a nave di rientro dalla prima guerra del Golfo. Avete sentito qualcosa a tal proposito? Abbiamo le commissioni parlamentari ancora in auge, qualcosa hanno tradotto, almeno che la nebbia in quel frangente non ci stava in assoluto, in assoluto. Tanto si è scritto, tanto si è quindi anche portato in video e quindi con documentari e quant'altro, ma mancano ancora tasselli importanti per capire esattamente quello che quella sera lì è avvenuto per quanto riguarda 140 italiani morti su 141, si salvò solo il Mozzo, che lavorava all'interno del Moby Prince da un mesetto, vabbè, salutiamo anche l'177 nel frattempo. E il generale Iannacci si sta allineando, perché qua diventa Iannacci, ormai è giusto così, insomma, il medico di allora, grande anche cantautore, si sta allineando con la Meloni, si sapeva, niente di nuovo sotto il sole, è un metodo per recuperare voti a destra, assolutamente sì. L'altro ieri, cielo bellissimo di tutti gli aerei che passavano, neanche una scia chimica, sì, sperando che non sia sicuramente un cielo blu manganese, visto che lo utilizzano spesso per rendere il cielo appunto visibilmente in colorazione Rino Gaetano, cielo sempre più blu. Si dimostra che il governo che le racconta più grosse dura di più, ma diciamo quello che praticamente più si mette magari a 90 gradi, oltretutto la prima espressione al femminile per quanto riguarda il governo a firma meloniana, ha un'oratoria sicuramente molto valida, espressione penso anche di quella derivazione che si legava con l'MSI di Enne, insomma lei allora era veramente molto piccinina, sto parlando appunto di Giorgio Almirante. Che oratore lo era allora sicuramente nei vari canali televisivi con l'Italia allora in bianco e nero, ma ripeto, a parte l'oratoria è ovvio che per il resto deve assolutamente dire yes oppure basta. Ah, no, stavo dicendo da, no, quella è finita, una canzone che mi mandava praticamente la settimana scorsa il nostro buon Filippo in riferimento magari a qualche traduzione russa magari per quanto vada da, vabbè, detto questo, comunque ripeto, questo è il governo che ci meritiamo, il governo di fronte al quale abbiamo ancora sondaggi che lo danno anche applaudente, ripeto, a parte la sponda leghista. Il personaggio nuovo, questo Vannacci, assolutamente personaggio catalizzatore, il sistema quando vuole produce assolutamente i suoi oppositori, quando serve li fa scendere in campo e ci siamo già messi sicuramente in linea con il 2027. Per il 2027 poi accenneremo anche sicuramente prossimamente alla realtà del fronte del dissenso che si sta un po' coalizzando sotto formula che non si riesce a capire assolutamente, anche se condivido tanti interventi da parte appunto di Luca Teodori, ex appunto appartenente al fronte ampio dell'allora M3V, Movimento 3V e quindi 3V, vabbè, la via di vaccinazione importante, quando parla soprattutto lui di coerenza, cioè nel dire quelli che adesso vanno a, anzi hanno fatto già la festa, adesso non lo so quando c'è questa festa Milano-Torino Roma, Milano-Torino con con Rocchesso in prima linea che ha detto l'Italia siamo noi e quindi ne ha chiamati a raccolta diversi assolutamente, ma nel frattempo lui dovrebbe trovare spazio anche a Canale Italia per una trasmissione serale, se non erro seguo in malo modo qualcosa, però seguo in riferimento appunto a questa magari questo tentativo di rendere più coesa la sponda insomma del dissenso per evitare sicuramente quell'impatto devastante dell'ultima tornata elettorale. Però su Luca Teodori ho da dire che praticamente da generale Vannacci passiamo all'altro generale, sicuramente di tutt'altra pasta per molti motivi, per carità, però insomma Pappalardo non penso che sia da tenere in palmo di mano, un Pappalardo oppure il polacco avvocato piuttosto che altri che ha sicuramente al suo fianco. Ricordiamo comunque Luca Teodori con estremo piacere, ci mancherebbe altro, per le battaglie che allora ha promosso in riferimento soprattutto diciamo a quell'obbligatorietà vaccinale dal 2017 in poi, con la Lorenzin. Ciao Luca, qui nel quartiere San Marco gli uccelli cantano e svolazzano, abbiamo anche un buon parco Querini e a casa ho il predatore, no, il mio Milky, che se qualche uccellino volesse tentarlo lui è disponibile. Vabbè, l'importante è soprattutto dalle tue parti non costruire nessun ponte, perché se fai un ponte particolare non è quello di Paleocapa, quello di Paleocapa abbiamo visto, anche lì è un ponticciolo che è stato riproposto tanto quanto prima con tempi un po' lunghetti, anche perché ragazzi smontarlo, caricarlo e portarlo in Sicilia per ristrutturarlo è cosa grandissima, non avrei mai pensato a cosa del genere, però siamo capaci anche di questo, insomma, ecco, siamo capaci anche di questo. Vabbè, comunque parliamo sempre in maniera dettagliata con il preparato Gianluca Stefani anche sulla questione. Allora, se non hai ponti vicini da costruirsi, va tranquillo, perché altrimenti bisognerebbe sterilizzare tutti i gatti, oppure il tuo metterci un campanellino di colorazione Arlecchino. Ho visto le foto di quelli che dovrebbero mettere sta roba ai gatti, per i gatti incredibile. Vabbè, comunque ripeto, sembrava una battutaccia, ma non lo è, ragazzi. 32 pagine lì tra gatti, uccelli. Il problema prima era i rapaci che andavano a sbattere contro i piloni piuttosto che il flusso dei cetacei, ripeto, Arcille Caridi. Però qualcosa abbiamo speso decine di migliaia di euro, chiamando gli esperti del fronte svizzero soprattutto, ma non solo, francese e svizzero, per capire esattamente come comportarsi, come costruire, come evitare che, perché ripeto, le fasi migratorie sono sicuramente molto accese anche in quel contesto là. Qui invece si accende Arianna, che mi dice questo: ciao Luca, buona trasmissione, sono Arianna da Vigonza. Volevo dirti che i moduli per il DDL Cieli Blu sono arrivati a Vigonza, in maiuscolo DDL Cieli Blu e in maiuscolo Vigonza. Quindi vuol dire praticamente che per chi ha voglia di firmare questi moduli DDL Cieli Blu, in riferimento a quello che succede sopra le nostre teste per quanto riguarda la geoingegneria clandestina, ma meglio ancora il cloud seeding, come loro sottolineano sicuramente all'interno, diciamo, di quei preparati cartacei, lo può fare tranquillamente. I comuni dovrebbero essere tutti preparati ad avere questi malloppi cartacei. Quindi vuol dire che per chi, come sottoscritto, si rifiuta in assoluto di firmare sulla piattaforma digitale, comunque gratuita, che lo Stato mette a disposizione, ma devi utilizzare il tuo SPID o la tua CIE, quindi carta elettronica di identità elettronica, ebbene lo si può fare in maniera cartacea. Per il momento, nei miei luoghi di vita, io non ho visto i banchetti all'esterno in maniera tale da poter alfabetizzare le persone che lì vi passano. Ma l'Arianna vuole arrivare da tutt'altra parte, sia molto chiaro. Se io mi fermassi qua è una cosa. Arianna vuole arrivare da tutt'altra parte. Ora, volevo un consiglio, perché in una tua intervista, doppia intervista e triplica fra poco, a Rosario Marciano mi hai messo un po' di dubbi. Mi illumini? PS, a Vigonza si va a firmare l'ufficio anagrafe, grazie da Arianna. Ne abbiamo parlato con Rosario Marciano in riferimento al DDL Cieli Blu. DDL Cieli Blu, disegno di legge. Già parlando di disegno di legge, allora, se noi portiamo 10 milioni di persone in piazza, evidentemente qualche scrollone al sistema lo diamo. Se noi raccogliamo 500.000 firme valide, vuol dire raccogliere 600-700.000 per indire un referendum, qualcosina lina è un riecheggio stile battito d'ali di una farfalla, ecco, comporta magari che qualche risonanza a livello radiotelevisivo noi la si possa sperare. Attenzione, la si possa sperare, non è automatico. Se noi per DDL intendiamo soprattutto, diciamo, qualcosa che si conficca all'interno di una LIP, legge di iniziativa popolare, cara Arianna, io dico che la raccolta di 50.000 firme, che sicuramente verranno messe nero su bianco con, penso, anche estrema velocità, per quanto il tema è entrato sicuramente anche nel dibattito, diciamo, di alcuni nuclei popolari, non di tanti ovvio, ma di alcuni nuclei popolari, perché a forza di sbatterci il muso e il naso, a forza di dire ma te avrei mia che sia vero qui che hai detto dentro sta radio da decenni sul fatto del rilascio, le irrorazioni e quello che cae dall'alto nelle nostre vite, nei nostri respiri, il nostro cibo, i nostri campi, per i nostri cieli, i nostri animali, e porca madosca, ha avuto che sia possibile, e con la neve, con il vento, con la pioggia cade, ricade, ebbene non fa. Un mineralogramma potrebbe tradurti sotto formula di costi quanto che siamo sicuramente intossicati da tutto questo, ma questo è quello che abbiamo già detto un'infinità di volte. DDL Cieli Blu si lega sicuramente a una legge di iniziativa popolare. Legge di iniziativa popolare vuol dire 50.000 firme, nella speranza che, ebbene, lasciate ogni speranza o voi che entrate. Ci abbiamo sbattuto il muso 1.000 volte, l'abbiamo fatto 1 miliardo di volte. L'ultima tornata è stata quella delle oltre 80.000 firme che abbiamo raccolto in riferimento a un tema che io sento in maniera ciclopica, tradotto ancora meglio: raccogliere le firme per far sì che lo staterello italiano, sempre etero, diretto, governicchio, Italia idiota, possa discutere del fatto che, perché l'Italia, a differenza di oltre 150 paesi su 192 iscritti all'ONU o lì attorno, non riconosca lo Stato della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est? Perché abbiamo raccolto 80.000 firme? Qualcuno ha sentore che da quei cassetti siano uscite? No, assolutamente no. Il lavoro di di quelli di, dell'associazione Schierarsi. In prima linea ci sta Alessandro Di Battista, ex Movimento 5 Stelle, è stato esemplare, è stato enorme. Abbiamo raccolto le firme, non si sono nel frattempo di questi anni degnati nemmanco di far finta di fare quello che altre volte raramente avviene dopo la raccolta di 50.000 firme, tradotto: di fronte a un Parlamento completamente svuotato, saranno più le zanzare se discutono, e così avviene spesso durante le fasi calde, degli astanti e dei presenti per discutere qualcosina che poi non portano mai a compimento. Ovvio, io però ho partecipato tante volte a fenomeni stile LIP, leggi di iniziativa popolare, perché le intravedo come sistema di alfabetizzazione, e qui mi fermo, Arianna, per quanto riguarda il DDL, quindi cieli blu. Perché? Perché primo aspetto, allora, le 50.000 firme, secondo il mio punto di vista, non smuoveranno nulla, di nulla, di nulla, di nulla. Però uno mi dice, però come alfabetizzazione sociale? Sì, ma è quello che facciamo anche con le trasmissioni, e quindi non è che ci sia bisogno di 50.000 firme. Dopodiché, Rosario però lui apre altri contesti di condanna, parlando di Cieli Blu come cavallo di Troia. Perché? Perché lui dice, ad esempio, che tutti quelli che fioccano, ma questo vale anche per le altre firme che ho appena detto e quelle future che andremo sicuramente spingendo ad utilizzare con la formula della piattaforma digitale, che era a costo alto, no, costo alto no, ma era 1,50 euro, 2 euro a testa, quando noi si doveva raccogliere le firme, se ricordate, per la cassa e posti e prestiti, cioè le battaglie importanti del passato recente, noi la si doveva pagare quella raccolta firme. Adesso, dopo tanti anni, era cosa illegale, lo Stato ha pazientato finché ha potuto, dopodiché qualche elemento del Parlamento italiano si è messo di fronte a contestare, e quindi la legge ha dovuto essere applicata, e quindi abbiamo adesso la disponibilità. Ovvio, Rosario ci dice però, attenzione, noi stiamo consegnando in maniera volontaria praticamente un pacchetto completo di informazioni private, una consegna quindi di info private. Ovvio, questo vale per tutte le volte che noi utilizziamo quelle piattaforme o quel sistema di utilizzo dello SPID e del CIE, che io aborro al momento, ma se mi obbligheranno per arrivare in radio a trasmettere, mi toccherà fare anche quello. Invento, ma capitemi, lui quindi gioca su quella parte là che io non guardo più di tanto. Dopodiché lui però va a dire, e se lo si legge all'interno del contesto del quesito proposto dai promotori del DDL Cieli Blu, cioè questi hanno tradotto in maniera quasi letterale tutto quello che si lega alla legislazione della Florida, quindi è un'importazione acritica di norme straniere. E com'è possibile sta cosa qua, ragazzi? Quel contesto lì si differenzia rispetto al nostro. Lui oltretutto, inteso Rosario, poi che, magari adesso ho altre domande a fare per dire la verità, però se serve torneremo nuovamente sulla questione di DDL Cieli Blu. Io sono ancorato al fatto che 50.000 firme che si raccoglieranno con estremo piacere, con estrema velocità, non sortiranno nessun effetto, anche perché Rosario mi ha fatto capire che è strampalato, messo giù male questo, diciamo, quindi articolame, questo ripeto, questo DDL Cieli Blu è messo giù molto male secondo il suo punto di vista, assolutamente. Lui parla quasi di un capolavoro di marketing psicologico per molti aspetti, lui va oltre il mio semplicissimo infantile pensiero per il qualcosa che io non è che veda assolutamente chissà che cosa sta roba qua. Cioè, se noi pensiamo di frenare quello che sta avvenendo sui nostri cieli con 50.000 firme, magari noi avremo risolto sicuramente tutti i problemi d'Italia, dall'acqua pubblica che in 3 secondi potremmo raccogliere, ne raccogliamo allora 1.400.000. Fra poco ricorrerà l'anniversario di quel momento epico, perché di epicità si trattò allora, 2011, senza i partiti, i partitelli a rompere i coglioni, portare oltre 26 milioni di cittadini italiani in una 2 giorni, il 12 e 13 giugno 2011, non fu cosa importante. Però, Arianna, purtroppo ti ricordo anche questo, solo Napoli si esprimette in quella direzione, Cremona, qualche altra realtà ci fu, ma siamo ancora impelagati in questa battaglia importantissima per far sì che l'acqua sia pubblica, attenzione, vincendo un referendum e portando in dote 1.400.000 firme, attenzione, senza piattaforme digitali, facendosi il culo nelle piazze d'Italia come piacque allora a noi, come piacerebbe oggi rivedere sti banchetti, andare a vedere chi ci mette la faccia, perché qua il bisnonno è il morto, è stramorto, puoi andare a firmare. Sto esagerando, ma per dire, con la piattaforma tutto è raggiungibile, tutto è fattibile. In breve volgere di qualche giorno avete visto oltre 23, 24, saremo oltre 30.000 firme per il DDL Cieli Blu. Poi c'è quell'altro aspetto, Rosario Marciano batte molto sul fatto che questo DDL si focalizza sul cloud seeding, quindi l'inseminazione per produrre pioggia, e ignora quasi quasi in maniera totale la geoingegneria, quella igroscopica clandestina. E qui si apre il capitolo importante, e casomai lo faremo raccontare a lui, secondo il punto di vista. Ma poi c'è un altro aspetto che io sottolineo, è questo: non riusciamo mai in eterno, ma mai in eterno, a rendere una roba coesa tra tutti i protagonisti che si legano sicuramente a questa dose di contestazione della geoingegneria clandestina, delle scie chimiche, del surriscaldamento sì, della CO2 no. Cioè non si riesce, tanto quanto la suddivisione è ovvio, quel dividit impera è assolutamente quindi vantaggioso per il nostro sistema. E quando si ha bisogno, ripeto, perché quando le piazze vengono a riempirsi per la questione flottiglia che tanti condannano, ma se ne parliamo di quel fronte, è forse anche grazie a qualcosina di quello che ho appena menzionato. Se dà un po' fastidio sta roba, butta in campo generale, cioè il generale, ripeto, è sionistamente posizionato da che parte ne ha, cioè incredibile, devastante, ovvio che però, ovvio, titolo 9 colonne, remigrazione, occe adesso che penso mi rivo mila bea destra, braccio teso, ma non farò il braccio teso perché altrimenti finisse mai a roba. Quindi dico, tanti punti assolutamente bislacchi all'interno, diciamo, di questo quesito, però ripeto, con 50.000 firme non andiamo da nessuna parte. Per me sarebbe stato molto meglio raccogliere 5, puntare ad un eventuale referendum per la qualcosa, una campagna referendaria sarebbe attraccata in diversi lidi italiani, facendo quell'alfabetizzazione che è importante. Poi ci si arriva per conoscenza o sofferenza, bene, però dobbiamo ancora far capire che i vaccini possono indurre sicuramente determinate reazioni devastanti, quindi assolutamente negative. Figurati, questi vengono a capire praticamente che noi abbiamo lassù l'alluminio che va nel cervelletto piuttosto che il manganese che mi colora il cielo di blu, noi nella convinzione che sia quello che si disegnava nel sussidiario alle elementari, oppure il bario, il saliditorio, il quarzo, cioè tutta quella realtà che poi va a cadere in... no, no, perché sono sci di condensa, no, ce lo spiega tutti. Poi se penso di farcela, leggerò a Rosario Marciano qualche riga di una lettera che è stata mandata diciamo una risposta via mail di Luca Mercalli sul tema che affronteremo dopo le ore 14 con Rosario Marciano, di un amico di Castelfranco che ha scritto in riferimento a settembre dell'anno scorso, quando arrivarono dei temporali veramente ciclopici, veramente devastanti per molte aree del Trevigiano e dintorni, perché chi aveva l'uva, chi aveva l'uva o comunque insomma l'ortofrutta piuttosto che il resto, molto molto violenta. Lui ha scritto a Luca Mercalli, vi leggerò la risposta di Luca Mercalli in riferimento a che roba è. Ovvio che lui è un testimonial pro qualcos'altro, stile condensazione, e tutto è dovuto a un decollo sempre più elevato, industrialmente parlando, quindi decolli avio, decolli di aerei, ovvio. Per il resto ripeto, massimo, ah sì, uno addirittura mi è arrivato anche questo qua, io l'ho tenuto perché così ve lo leggo, grazie Arianna, mi hai fatto venire in mente sta roba qua, anzi se ve lo trovo io voglio leggervelo assolutamente. Guarda qua, madonna, spero, perché io ho un telefono che tiene fin là, ragazzi. Io vivo ancora con questo telefono da 9,90 praticamente, porca troia. Ah, pian pian, allora scusate, deraglio momentaneamente, dopodiché però voglio leggere il messaggio che si lega a quello che mi ha mandato Arianna, quindi che è dalla parte di Arianna. Caro Luca, questa però verte sulla prima parte di giornata, quando ho aperto con la Mara. Caro Luca, da due giorni sono uscita dall'ospedale, ma ci tenevo a essere presente al ricordo della nostra Mara. Per questo ti confermo la mia presenza, saremo in quattro. Ce la metterò tutta perché voglio esserci per lei, per Alberto e i figli. Vi voglio bene, lei e Lisetta. Vabbè, noi sappiamo sicuramente del cuore enorme e grande di Lisetta in assoluto. In assoluto. Bene, signori, eccoci qua. Ciao Luca. penso che sia la stregua di quello che mi ha mandato Arianna, non cambia nulla. Ciao Luca, mi dispiace che nella tua trasmissione di lunedì si metta in dubbio la raccolta firme per il DDL Cieli Azzurri, non darò più nessun contributo a Rosario Marciano. Beh, la mia risposta è stata praticamente liberissimo di fare quello che vuoi, così mi interessa a me sinceramente, e mi interessa nulla, nel senso, dobbiamo far finta di sentirci legabili ad una raccolta firme dove intravediamo tanti trucchetti, buchetti, piuttosto che nullità di nullità, nel senso che, ripeto, un DDL 50.000 firme, avvocato sì, Onuzzo no, Onuzzo sì, cioè 50.000 firme, sia molto chiaro, noi non andiamo a nessuna parte. Secondo questo punto di vista, noi abbiamo dei parlamentari che prendono in mano la situazione, con 50.000 firme andiamo a fare proprio, non capito, a fare che cosa, se in tutti questi decenni non siamo riusciti praticamente nemmeno a far arrivare il verbo della nostra contestazione sul tema a qualcuno in più che non sia del raggio di Radio Gamma 5 o i guardiani del cielo, piuttosto che, signori, noi abbiamo fatto anche una giornata qua in un giugno passato per quanto riguardava comitati e dintorni che s'aggirano in quel mondo lì, non abbiamo visti tanti arrivare, abbiamo capito tante altre cose anche per quanto riguarda quella poca realtà di coesione tra essi stessi e quant'altro. Quindi io sto unicamente qui dando campo aperto a un Rosario Marciano che, ripeto, ha aperto le porte su un tema altamente gravoso, secondo il mio punto di vista, altamente delicato, di fronte al quale io però oggi non intravedo nessuna possibilità, diciamo, di risposta seriosa a parte nostra, nel senso di soluzione. Lui dice non prendete gli aerei, guarda, vabbè, ok, però formula di boicottaggio anche quella, sinceramente, ma per il resto non vedo nulla e nulla. Quando Matteo Salvini nel 2013 si espresse per quindi parlarne a livello europeo, lo hanno zittito in 4-5 millesimi di secondo, e secondo sarebbe stato anche vantaggioso per noi, così non lo è. Ripeto, il cavallo di Troia dei Cieli Blu, quello che sottolinea praticamente Rosario Marciano, e quindi è per questo che Rosario dice io non mi vedo. Poi ripeto, secondo il mio punto di vista sarebbe stato utile veramente portare attorno ad una tavola rotonda personaggi protagonisti, sicuramente, diciamo, del mondo della geoingegneria clandestina, per casomai buttare giù un articolo o comunque un quesito che non sia così arzigogolato, per la qualcosa uno anche si perde sinceramente se uno lo legge tutto. Va messa una cosa immediata, diretta, con l'acqua non ci abbiamo girato attorno, due sì per l'acqua bene comune, ciao, fuori l'acqua dal mercato, fuori mercato dell'acqua, chiuso, basta, punto, ciao. Poi serate informative, quello davanti ci appava sonno dopo 30 secondi, però arrivava che lo slogan Techiva e la spilletta e la toppa e l'adesivo, serve fare questo, 50.000 firme, non andiamo da nessunissima parte. Se mi dice piuttosto di non fare un cazzo, no, ma noi non facciamo un cazzo, siamo qua che ne parliamo penso più di tutti, perché tra i primi in assoluto, arca boia, ritorno qua, via qua, grandissimo ritorno del gatto Silvestro, no, non lo si vedeva da diversi giorni, pensavo che fosse in Sicilia, lì zona del ponte, attenzione, ma in Sicilia, va là, ecco, bravo, no, vieni qua, grande. No, con la Lili stamattina avevamo detto da tanti giorni, forse è deraglio, però qua è amore, è il gatto più ben voluto qua dentro al pari di tutti gli altri, ma Silvestro è qualcosa di particolare, ragazzi, dimmi cosa c'è. Dimmi, vai. Vieni, salta su, dai. Vieni, eccoci qua. Questo è il microfono, eccolo qua. Ciao, come stai? Dimmi, cosa vuoi? Cosa vuoi? Miau. Niente. Sta giù, era stata. No, l'abbiamo ritrovato. Nel senso, è tornato praticamente. Perché? Perché è di una famiglia qua vicina che dovrà trasferirsi definitivamente in Sicilia. E ha detto che lo portavano in Sicilia. Però evidentemente devono ancora partire, partono in giugno, oggi è il primo giugno, pensavo già che avessero già caricato io. E qua in forma smagliante al cielo, ragazzi, dai, passare sotto la porta, problemi zero, dai. Dove si sta fin adesso però, ragazzi? Dove cazzo si sta fin adesso? Qui dicono in un commento che si deve firmare il modulo della privacy. Boh, grazie per i chiarimenti. Qui dicono in un commento che si deve firmare il modulo per la privacy. Non so, poi gira di tutto e di più. Adesso ripeto, io non sono addentrato in sta roba qua. Io ripeto, condanno tutto quello che sta avvenendo sopra i nostri cieli a nostra insaputa. O comunque avremo, penso, 59 milioni, anzi 58 milioni su 59 milioni di italiani che non sa un cazzo di un cazzo. Oppure altri che credono sicuramente a Luca Mercalli del momento. E quindi va ben così. Però ripeto, per questo mi scrive, cioè che non dà più a Rosario. Questo tutto che me ne frega, mica te che dai a Rosario, non te che dai a Rosario. Cioè, non interessa niente. Cioè sinceramente è libero e testa tua e fare quello che ti vuoi, problemissimi zero, virgola zero, ma assolutamente penso che come realtà siamo una delle poche, forse come spazio dato a Giannini dall'amico appunto del giovedì, penso che insomma siamo gli unici a livello nazionale, e Rosario siamo partiti tanti di chi anni fa che metà basta, ovvio, due persone che ci hanno rimesso assolutamente, per quando tocchi chi temi là, questi ti fa pagare molto molto molto caro, che altro che tanti processi, perché poi col ponte Morandi piuttosto che il Bataclan, piuttosto che tante altre cose, però sulla questione sicuramente insomma dei nostri cieli da difendersi, ragazzi, le battaglie sarebbero sicuramente diverse da farsi assolutamente, e ripeto molto meglio puntare le 500.000 firme, se gliela avessimo fatta molto meglio indire un referendum, però messo giù in maniera molto più capibile anche dalla pora gente, da qui che spusa sotto i brassi, da qui ignoranti come sottoscritto, perché ripeto, nel leggere quello che si è letto non so che ho capito tantissimo, sì, so il tema e dico geoingegneria, cloud seeding, sì, ma il cloud seeding non ha nulla a che fare con la geoingegneria, cosa che abbiamo spiegato penso ancora nella prima intervista che mi ha rilasciato appunto Rosario Marciano. Va bene, comunque dai, tra poco ne parliamo, anche se comunque devo fare altre domande, quindi sia molto chiaro. Ci eravamo fermati, Silvestro e Jessica, mi piace il gioco di parole perché non manca mai l'immediatezza poetica dal nostro, e in effetti eravamo sconvolti perché lo avevamo già intravisto in Sicilia, ragazzi. Così mi hanno detto, e ho detto questo io porto in Sicilia perché è un gatto appunto di vicini, anche se sto di qua, ovvio, sta qua con noi altri perché deve informarsi, per quello che riesce a informarsi, perché è sempre in giro a donzelle, al femminile, è un po' un capopopolo, anche se comunque noi gli vogliamo un bene dell'anima, anche se però tiene sto colore qua, ragazzi, purtroppo. Però è nero, bianco, non è bianco nero, lui è nero e bianco una scianta, non è bianco nero, lui è nero, nero e bianco una scianta. Le zampette, i calzini bianchi, assolutamente sì. Si diceva di Vannacci per quanto riguarda soprattutto quando serve il sistema. Ma sa mobilitarsi che metà basta, e allora è ovvio che adesso andranno martellando soprattutto sul fatto di apertura, vedevo appunto anche delle realtà online locali per quanto riguarda l'atto vandalico di stanotte in quella di Verona, no? Perché c'è la sede, la nuova sede aperta da parte di quelli di Futuro Nazionale, e quindi le cacche all'esterno, le tame piuttosto che uova marce, e quindi è ovvio così. Valdegamberi ha detto, ma se voi pensate di intimidirci vi sbagliate alla grande, e quindi ovvio, sembra una roba un po' preparata, ma non lo è assolutamente. Sta di fatto che comunque Valdegamberi, ripeto, è uno dei referenti in Veneto di spicco per quanto riguarda Futuro Nazionale, dico questo in base a quello che dicevo prima, l'avete visto spesso, penso diverse volte, né Rete Veneta piuttosto con Bacialli e tutti quei personaggi insomma che hanno sempre sti ospiti qua, in questo caso da Verone, in questo caso da in via da casa sua, ecco, da cucina da casa sua, ecco, spesse volte. E Valdegamberi, ricordo, è stato anche un sindaco appunto di un paese, Badia qualcosa insomma nel veronese, oltre consigliere, assessore, appunto di tutto e di più. Adesso è diventato un po' figura forte, ma da Lega è passato a Vannacci, e quindi ovvio è stato quello che insomma si è messo in prima linea appunto a contestare tutta questa roba qua, quello che è venuto stanotte nella sede appunto appena aperta di quindi Futuro Nazionale. Se pensate di intimidirci vi sbagliate alla grande. Quello che invece volevo farvi capire è soprattutto questo: quando serve il sistema sa sicuramente agire in maniera velocissima. Speedy Gonzalesca, piazze strapiene, ragazzi di 16 anni in fila, reti territoriali ex pandemia riconvertiti in sezioni locali, il vannaccismo funziona perché il sistema ha bisogno che funzioni. L'articolo è condiviso mille per mille. Ogni sistema politico che attraversa una crisi di legittimità produce, con la puntualità di un meccanismo industriale, la figura che chiameremo appunto catalizzatore, eccoci qua, qualcuno che raccoglie la diffidenza accumulata, la canalizza in energia elettorale e la restituisce al sistema in forma utilizzabile. Il vannaccismo, il fenomeno politico costruito attorno alla figura del generale Roberto Vannacci, europarlamentare, fondatore di Futuro Nazionale, uomo con la divisa giusta al momento giusto, è l'edizione italiana 2026 di un copione che si replica da decenni con variazioni cosmetiche e strutture invariata. Pierre Pujad radunava i piccoli commercianti francesi contro le tasse e la modernità nell'immediato dopoguerra. Jean-Marie Le Pen raccoglieva i reduci e i nostalgici dal 72 in poi. Anche la figlia ha fatto carriera e la sta facendo ancora come formula d'opposizione in Francia. Umberto Bossi mobilitava il nord produttivo contro Roma ladrona. Beppe Grillo, eccoci qua, convocava i delusi di tutti i partiti nella piazza digitale del vaffanculo. Ciascuno di questi personaggi ha intercettato una crisi reale, ha dato voce a una frustrazione legittima e ha consegnato il proprio elettorato, esaurite le promesse, metabolizzate le contraddizioni, e una gestione del potere sostanzialmente identica a quella che diceva di combattere. Il Movimento 5 Stelle ha governato con la Lega, poi col PD, poi con Draghi. La parabola vale come manuale. Vannacci 30 anni di carriera nelle forze speciali, il comando del Colmoschin, la brigata Folgore, la Task Force 45 in Afghanistan, il contingente italiano in Iraq. È un moltiplicatore semiotico potente e il mercato editoriale italiano lo ha dimostrato con la consueta brutalità dei numeri: centinaia di migliaia di copie per un libro autoprodotto su You Can Print. Il mondo al contrario non contiene nulla di strutturalmente antisistema. I bersagli scelti: omosessuali, immigrati, femministi, ambientalisti, sono tutti laterali, antagonisti orizzontali mai verticali. Vannacci non è uno sprovveduto, ha 3 lauree e parla 6 lingue, non modifica la funzione, semmai la rende più efficace. La presa sui giovanissimi, ecco, una generazione che non ha memoria dei tradimenti precedenti, non ha cicatrici dei 5 stelle al governo, non ha vissuto la lega di lotta trasformata in lega di governo, non ha visto Bossi inciampare nelle note spese del figlio. Incontra per la prima volta un'offerta politica che sembra meno ipocrita delle altre, perché non ha ancora avuto il tempo di dimostrare di esserlo ugualmente. La novità è sempre credibile finché è nuova. I sondaggi di maggio 2026 collocano Futuro Nazionale tra il 3, il 4 e il 5%, con flussi che provengono quasi interamente dalla Lega in caduta libera. Ma comizi e conferenze raccontano qualcosa di più interessante dei sondaggi: ragazze e ragazzi che vengono da soli o gruppetti, affascinati dalla divisa, dalla certezza, dalla promessa di un ordine comprensibile in un mondo che non lo è. Ecco la comprensione che dicevo prima mancarsi sicuramente in quel contesto appena menzionato dall'SMS di Arianna. Raccoglie la diffidenza, la neutralizza in voto e riconsegna l'elettorato disilluso al ciclo successivo, pronto per il prossimo round. Somalia, Ruanda, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Libia, non c'è una sola missione nel curriculum del generale che esuli dal perimetro della NATO. E intanto parliamo di questo. Noi sicuramente oggi ad osservare le movenze ancora catastrofiche di una NATO in casa nostra, e questo, ragazzi, Somalia, Ruanda, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Libia, non c'è una sola missione nel curriculum del generale che esuli dal perimetro della NATO. Per 30 anni Vannacci ha eseguito con distinzione l'agenda militare dell'antico Atlantismo, ha comandato reparti d'élite nelle guerre del blocco occidentale, ha ricoperto il ruolo di capo di stato maggiore delle forze speciali NATO in Afghanistan ed è stato decorato, perché ovvio le medaglie al petto sono sempre lì in bella evidenza, anche se non materialmente parlando, è stato premiato quindi le Bronze Star Medal dall'esercito americano, ragazzi, per il suo contributo alla campagna contro l'ISIS in Iraq. L'ISIS! Chi l'ha formulato? Chi l'ha creato? Chi lo ha messo lì in campo? Va bene, questo in Iraq. La Bronze Star è una medaglia militare statunitense. Signori, nulla arriva a caso, nulla prospera a caso quando vedi sicuramente le grandi potenzialità, quando vedi sicuramente il riempirsi degli stanzoni e delle piazze e piazzette, dal nord al centro al sud, da qualche parte è ovvio che deve sicuramente raccattare i voti, ed è la Lega oggi quella che più di tutti si esprime in maniera di fecondo tradimento. Poi dal dicembre torno sicuramente al Vannacci catalizzatore. Poi dal dicembre 2020 ha detto militare dell'ambasciata italiana a Mosca. Eccoci qua, ruolo istituzionale, governativo, tutt'altro che dissidente, che alimenta però la narrazione filorussa di cui il suo elettorato ha bisogno. Prende anche questa componente, è l'atlantismo e la roba filorussa, mette insieme tutti e due, anche se comunque quello che importa è quello che si diceva prima, e quindi che ha fatto sicuramente, diciamo, da grande palcoscenico per quanto riguarda il libro venduto in centinaia di migliaia di copie. Omosessuali, ok, immigrati e femministe, gli ambientalisti, signori, abbatterli tutti, ci mancherebbe altro. C'è un test. Qua si dice: il meccanismo è elegante, la carriera al servizio dell'antlatismo fornisce credenziali di competenza, la permanenza a Mosca fornisce credenziali di autonomia. Entrambe le cose sono vere sul piano biografico, nessuna delle due è ciò che sembra sul piano politico. La critica all'Unione Europea, cavallo di battaglia fisso dei comizi, si ferma sempre un passo prima della soglia pericolosa, quella in cui si dovrebbe nominare il soggetto che l'Unione Europea l'ha costruita, finanziata e usata come strumento di contenimento dei Paesi membri. C'è un test empirico semplice per distinguere un'opposizione reale da un'opposizione funzionale nel sistema politico occidentale: la posizione su Israele. La posizione su Israele. Ogni forza politica che supera una certa soglia di scala e visibilità, ed è quello che non può fare la nostra Ducetta oggi lì sullo scranno di premierato. Quindi, ripeto, ogni forza politica che supera una certa soglia di scala e visibilità, ciao bello, che entra cioè nel circuito della legittimità mediatica e finanziaria, finisce per baciare quel muro. Vannacci non fa eccezione. Nei suoi comizi non emergono prese di posizione nette nei confronti di Israele, nonostante il doppio standard sulla Russia sia uno degli argomenti più frequenti. No, ragazzi, Vannacci si schiera apertamente sul fronte israeliano. Assolutamente. Cosa scrive il generale sulla propria pagina Facebook? L'alleanza tra sinistra radicale e l'Islam è palese. Emerge grazie alle manifestazioni pro-Pal con tanto di bandiere. La causa palestinese incarna la lotta contro gli ebrei, intrecciando religione e identità, e usa la retorica anti-occidentale per suscitare empatia. In Occidente la sinistra antiimperialista, globalista e talvolta antisemita abbraccia la stessa causa, sfruttando la propaganda emotiva sulle vittime per alimentare il consenso. Lui non si è mai sbilanciato, ripeto, per quanto riguarda quello che sta succedendo, ma ha fatto capire esattamente che è dalla parte dei sionisti che metà basterebbe. Ovvio, Futuro Nazionale è stato costruito per dichiarare esplicita dal suo fondatore come partito a comando verticale. Chi entra deve aderire totalmente, il leader decide e gli altri si conformano, perché dice Vannacci, quando decidono tutti non decide nessuno. La rete territoriale che sostiene questa struttura proviene in larga parte dai gruppi auto-organizzanti durante la pandemia, comitati locali, circoli informali, reti di resistenza civica che per anni hanno costruito capitale sociale e poi lo hanno consegnato al primo contenitore politico disponibile con l'estetica giusta. Ovvio, quella del Vannacci è assolutamente un'estetica giusta. Il meccanismo è lo stesso di 5 Stelle tra il 2008 e il 2012. Allora la rete nacque spontaneamente e fu occupata successivamente. Qui l'occupazione è stata preventiva, più rapida, più consapevole da parte di chi la gestisce. Ma la domanda che dobbiamo porci è assolutamente: ma cosa serve il vannaccismo? Cosa serve, diciamo, questa calata in campo, stile il Berlusconi di allora, per quanto riguarda quello che avevi scritto, comunque, per quanto riguarda il generalissimo in questione? Quindi il nostro Vannacci serve a raccogliere la diffidenza verso il sistema politico tradizionale, prima raccogliere la diffidenza verso il sistema politico tradizionale prima che si trasformi in qualcosa di più difficile da gestire. Ed è quello che abbiamo attuato e abbiamo compreso e carpito con l'epopea di Beppe Grillo, ovvio, oppure quando avevamo altri elementi, quel Matteo Renzi che pareva espressione di qualcosina di sinistra. Parlo del primo Matteo Renzi, poi lasciamo perdere ogni discorso. È lungi da me l'idea che serve a canalizzare la rabbia dei giovani che non votano o che votano per la prima volta, serve a preparare un elettorato al militarismo, alla sua naturalizzazione, alla sua desiderabilità estetica, in un momento in cui la pressione verso la spesa militare e la retorica del fronte si intensificano su tutta l'Europa. Quindi già se li prepariamo assolutamente a mettersi una divisa, perché intanto dobbiamo spremere le tasche dei cittadini, i contribuenti italiani, per quanto riguarda il sostegno alla cosiddetta realtà di difesa e quindi alle armi, e quindi vai dalla parte della spesa militare aumentata in maniera veramente enorme purtroppo in questi ultimi fronti. E poi ovvio lo spauracchio del putinismo della Russia ci comporta il fatto che bisogna attrezzarci, prepararci, vai con l'esercito europeo che oggi non abbiamo, ma è meglio costruirlo in questa maniera. Noi tanto investiamo, intanto destiniamo il 5% del PIL al sistema della NATO, noi siamo già al 2%, che è già tanta e troppa roba in casa nostra. Vannacci, l'avete capito, messo lì perché ha bisogno esattamente in questo momento, che comunque è un momento che si allarga sino alle elezioni 2027, probabilmente nella primavera del prossimo anno, oppure sarà nella fase autunnale, probabilmente sarà la primavera, sempre che non sicuramente si formulano ulteriori crepe all'interno di questo governo. Per qualche scricchiolio c'è stato da parte della signora Meloni, la quale, ripeto, per risalire un po' nei sondaggi fa finta di puntare l'indice nei confronti di quelli là. Uno è Donald Trump, l'altro è Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu l'ha sottolineato anche l'altro giorno: se noi siamo arrivati a quota 50, perché non fare 60? E così è, anzi sono oltre quota 60, e perché non fare 70? Ma non sto dando i numeri della tombola o per la vostra ruota del gioco del lotto in quel di Venezia o Bari, per dirla lontana, ma quel voglio 70% si intende di Gaza, altro che la balla colossale appunto di beh, rimaniamo qui finché Hamas restituisce il tutto, no? Nel frattempo hanno conquistato tre quarti dell'interezza di, quella, di quello sputo in terra, di quella strisciolina di 40 km per 12 o 39 per 9 che dir si voglia. Gli hanno conficcati oltre 2 milioni di quindi sofferenti di fronte al mare e oggi abbiamo questa linea gialla che mi è diventata praticamente arancione, ma l'altro giorno Netanyahu di fronte ai suoi ha urlato praticamente di puntare al 70%, ha urlato perché? Perché le urla che erano maggiori erano quelle che dicevano oh, al 100% e subito gli astanti che lui aveva di fronte, a che lui ha detto attenzione, passo alla volta, anche perché ovvio ce l'hanno girata con i titoli e caratteri cubitali a livello mondiale per quanto riguarda il Board of Peace, quindi quella che è una scatola vuota, come dico spesso, Sharm el Sheikh, la tregua, la pace, finalmente li tiriamo fuori i nostri prigionieri, quelli che erano ancora in vita, o comunque i corpi da restituirsi per quanto riguarda sicuramente il fronte israeliano, e gli altri consegneranno le armi, ma gli altri stanno ponendo anche delle questioni essi stessi, ma soprattutto, ripeto, quello che abbiamo di fronte è questa assoluta libertà del sistema netauniesco che è allucinante, allucinante. Se ne parliamo, o meglio, se ne sentiamo canticchiare qualcosina o riempirsi un po' di piazze, lo dobbiamo un po' a quello che ha mosso la flottiglia, quest'ultima flottiglia, la penultima, la terzultima, perché se vado alla prima flottiglia, ieri ricorreva praticamente la giornata della prima flottiglia, perché il 31 maggio, non so se qualcuno se lo ricorda, era del 2010, no? Il 31 maggio 2010 noi eravamo lì, sempre in quella striscia di Gaza, sempre prigione a cielo aperto, ci mancherebbe altro. Allora però avevamo l'Israele con l'Egitto che aveva quindi imposto un grande blocco navale, nonché aereo e terrestre, nei confronti di Hamas. Ma perché? Perché Hamas allora aveva vinto le elezioni, erano elezioni legislative nella Palestina del 2007, figuratevi se l'Egitto e soprattutto Israele poteva accettare una cosa del genere. Quindi partì questo grande, diciamo, blocco che violava assolutamente anche allora il diritto internazionale, metteva sicuramente, diciamo, alla povertà estrema anche la popolazione appunto palestinese, ed è in quel momento, su spinta, dopo averli sicuramente ricolmati di soldi che da Qatar arrivavano, a Qatar arrivavano i soldini che il nostro buon Netanyahu faceva passare direttamente nelle tasche di quelli di Hamas che lui ha foraggiato in maniera diretta. Tante denunce arrivano anche, diciamo, dei fronti a lui vicini o ex sicuramente appartenenti a quella realtà di loro, dei suoi bracci destro, se così possiamo tradurli, che oggi vengono a raccontarci quello che già comunque sapevamo in maniera molto ampia. Ma dico questo perché quando nel 2007 avviene quello che vi sto riportando, Hamas inizia proprio in quel momento a costruire i cosiddetti tunnel sottoterra, perché deve far passare praticamente il cibo. Se l'Egitto non ti apre più la porticciola, cosa succede? Succede che il cibo, i farmaci, i beni di prima necessità, carburante idem, non arriva più, e allora hanno iniziato tutta quella costruzione praticamente, diciamo, lì sottoterra per quanto riguarda, diciamo, i tunnel, che poi hanno sfruttato sicuramente anche in altra maniera. Però attenzione, quando io dico 31 maggio 2010 non parlo a caso, io parlo di quelle 4:30 in piena notte, quando abbiamo gli incursori della marina israeliana che abbordano quella nave turca. Ecco perché i turchi ancora ce l'hanno a morte, a differenza magari di noi altri, che sì, si butta l'indice ogni tanto, eppure abbiamo gli italiani lì torturati o comunque sicuramente inginocchiati, incarpettati, come ho visto anche nelle ultime immagini che Ben-Gvir fa girare e praticamente gli sputta metaforicamente in faccia. Attenzione, dico metaforicamente nel loro caso, perché per il resto si sputa tranquillamente i palestinesi in faccia, perché tutto si lega a una vecchia legge, questo ci dice spesse volte. Ma tornando al 31 maggio appunto del 2010, 16 anni fa, ricordo appunto, viene abbordata questa nave appunto della flottiglia, e l'atto che Israele mette in moto è un atto assolutamente di forte terrorismo. Vuol dire i soldati israeliani sparano all'impazzata a bordo, ci sono questi volontari internazionali e abbiamo praticamente 10 volontari uccisi. Di questi 10 volontari uccisi, 9 sono turchi e uno è americano, uno è statunitense. Questo per ricordarvi, la flottiglia non è cosa recentissima, 7 ottobre 2023 è una cosa recente, ma non così quello che sta avvenendo in quel contesto da 80 anni. Free Palestine sempre nel nostro cuore, ci mancherebbe altro. E visto che l'appetito viene mangiando, il Signore ha detto intanto arriviamo al 70% di Gaza. È una cosa volpina, furbesca, mendace, vomitevole, ma soprattutto assolutamente illegale. Ma è ovvio che tiene per le palle quel ciuffo arancione che ha detto chiaro e tondo: permettetevi di tutto di più, perché è il momento giusto questo.
1: È più grande del cielo, ma Io sto in città.

Grandi, banda Bardò, viva la campagna, ancora balle elettorali, Vannacci, Vanca, Tia, Ciuciare e Mentine. Se ne sentiamo a novembre, quella prossima c'è la pandemica, Ebola, siamo già a novembre adesso. Va bene, vuol dire che saremo tranquilli per l'estate, quindi estate libera, ragazzi. Ciao Luca, credere ancora che nel 2026 nelle istituzioni di uno Stato gestito da pagliacci e maggiordomi è il risultato della devastazione cerebrale operata in decenni da amministratori fascisti di destra e di sinistra che si dia a... che si autodefiniscono democratici o addirittura cristiani. Purtroppo il concetto di potere al popolo oggi si traduce con lasciamo belare il gregge e facciamo tutto come da protocollo. Questa sì, questa è la parola di legge di uno Stato colluso con le peggiori storiche nefandezze. Povera patria, poveri gli ovini. Sì, è vero, è vero. La storia insegna che quando il popolo non ne può più dei politici, basta mettere uno che parla a pancia della gente e il gioco è fatto. Vedi Mussolini e così Hitler, oppure colpi di Stato, vedi Cile, Spagna, eccetera. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti igienici nei polli? Possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? E ne parleremo, ragazzi, nel senso che bisogna trovare degli esperti alti alti. L'altra volta mi mandava il marchio da boicottare, il marchio Aia, il marchio Veronesi, il marchio Negroni. Qua Stefano Vicenza mi manda addirittura, beh, a parte Davide Alesiano, un saluto a te Luca, è ovvio, mi sogno andare a abitare in un paese fantasma come Lesiano, assolutamente sì. Ma Stefano Vicenza mi manda boicotto Israele, laddove avete praticamente il numero 729 all'inizio, perché tutti gli altri numeri, ma quei prodotti che iniziano con il 729 significa Mad in Israele, Mad in Israele. Grazie, ve lo mandato 729, se è vero, se è vero.

0: arriva la campagna, qua mi si dice praticamente. Rosario, tu mi senti già oppure?
1: Sì, ti sento.
0: Come stiamo oggi, visto che è il primo di giugno, siamo già a quota a metà percorso del 2026. Come stiamo oggi?
1: Solita giornata densa di attività di geoingegneria clandestina, tanto per cambiare.
0: Tanto per cambiare, non cambia nulla qua assolutamente. Senti, prima di addentrarci un po' guardando in alto e tutto quello che hai mobilitato e movimentato attraverso il DDL Cili Blu e come hai risposto, mi arriva un messaggio a tal proposito poc'anzi, ho risposto un po' alla mia maniera, quindi in maniera molto infantile. A parte questo, voglio dirti però, partiamo un po' larghi oggi, nel senso, ma quali sono i tuoi hobby, Rosario? Te l'ho mai chiesto? Libri, cinema, calcio, football, nulla di nulla? Quali sono i tuoi hobby? Tu che hobby hai?
1: Tutto tranne lo sport.
0: Ma tutto tranne lo sport cosa vuol dire? I film, televisione, i libri, teatro?
1: La televisione non la guardo e va bene.
0: Però ce l'hai però.
1: Produco musica, ascolto molto musica.
0: Che genere di musica ascolti tu, Rosario? Che genere ascolti?
1: Ma io ho iniziato nel 1966 ascoltando i Tangerine Dream, un gruppo tedesco.
0: Sì, conosco, conosco i Tangerine Dream. Sì, poi?
1: Poi ho proseguito con altri autori di jazz fusion, di jazz, Chico Corea, George Duke, poi sono andato più avanti con i jazz, i jazz Nova, con gli Incognito, ma insomma ascolto un po' anche generi diversi, non è che
0: sì,
1: e poi ovviamente mi diverto anche a produrre un po' di musica per conto mio, poi lavoro di falegnameria, mestieri ne conosco tanti, se devo cambiarmi un rubinetto me lo cambio da solo, insomma, sono cose che...
0: Sei un tuttofare. Senti, se ti obbligassero ad andartene dall'Italia, in che altro strato andresti? Se ti obbligassero proprio, sei obbligato.
1: Fuori dall'Europa sicuramente.
0: Ma hai già intenzione dove andresti? Sud America dove andresti? In Australia?
1: Guarda, io non mi posso muovere perché mi hanno sequestrato
0: questo lo so.
1: Sono segato in questo senso. Però se potessi andare via, sì, sceglierei, e avessi la possibilità, mi sceglierei un posto abbastanza isolato in un continente tipo Argentina o Cile, insomma, da quelle parti lì.
0: Sud America, ok. Senti, dammi una mano magari a rispondere a te a sto messaggio qua che da qualche giorno a sta parte arrivano in maniera alquanto copiosa. Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? Perché qua si parlava del Veronese, 4-5 allevamenti, tacchini, polli, facevo qualche marchio, Laia, Negroni, Veronesi. Tu sei un po' più addentro alla questione.
1: Le marche le hai nominate tu, poi logicamente il problema è che io personalmente non mi posso esporre facendo nomi perché sono comunque osservato dalla magistratura e mi ritrovo subito qualche altro rinvio a giudizio, però sicuramente sono aziende che aziende agricole che producono per aziende che poi a loro volta rivendono i loro prodotti nei supermercati, quindi non è possibile, visto che non c'è l'obbligo di etichettatura, non è possibile
0: risalire,
1: conoscere in maniera precisa qual è il prodotto al banco che è contaminato o meno. Tra l'altro sono la stessa tecnologia usata nei sieri salvifici per il Covid-19.

0: relativamente a questo divieto, è evidente che la popolazione italiana verrà ancora una volta usata come banco di prova, come cavie per sperimentazioni su questi prodotti igienici.
1: Allora, noi facendo un po' di riassuntino, abbiamo detto che con le operazioni di geoingegneria clandestina si mira ad eliminare, diciamo, la cosiddetta nuvolosità naturale, vedo, al fine di facilitare le comunicazioni via etere in alta frequenza, poiché queste non vanno d'accordo appunto con l'acqua contenuta nel nuvole. Gli obiettivi principali delle operazioni di ingegneria clandestina, oltre alla, diciamo, creazione nell'atmosfera di questa antenna elettromagnetica per ottimizzare la ricezione e trasmissione, vedo, di segnali in ambito strategico militare, quali sono? Cioè, oltre l'aspetto quindi strategico militare, dove arriviamo ad imporre, diciamo, questa geoingegneria clandestina?
0: Beh, a partire fin dagli anni 90 c'è una sinergia con le intenzioni transumaniste delle élite, quindi c'è la dispersione, come già aveva ammesso la stessa NASA nel 2003 in un suo documento PowerPoint ufficiale, quindi no, si può andare a verificare anche attraverso il nostro sito Tanker Enemy, praticamente la dispersione di nano strutture intelligenti chiamate appunto polvere intelligente, che sono state antesignane rispetto a quelle che poi sono state inserite nei sieri salvifici con il Covid-19.
1: Senti, tu mi confermi quello che io ti leggo, e cioè, come riportano i risultati dell'Istituto di Statistica Indipendente RJON, che ha incrociato dati satellitari, segnalazioni spontanee, foto di gruppi su Facebook, l'Italia ha da poco superato la Germania, è diventata il paese con il più alto numero di scie chimiche pro capite al mondo. Tu me lo confermi o no?
0: Ma queste sono elaborazioni che possono aver fatto enti non sicuramente affidabili da un punto di vista prettamente dell'osservazione e dei dati statistici. Certo è che comunque tutto dipende dal traffico aereo, quindi se il traffico civile è elevato, le attività di aerosol saranno elevate. Parimenti, se andiamo in paesi come l'Ucraina o l'Iran, traffico civile non ce n'è, e quindi evidentemente avremo cieli non trattati con la presenza di cumuli da bel tempo e precipitazioni piovose nella nord.
1: Perché loro aggiungono: l'Italia si trova infatti al centro del Mediterraneo, in una posizione perfetta per fungere da crocevia tra Europa, Africa e Medio Oriente. Senti,
0: tra l'altro poi noi abbiamo 125 basi NATO, abbiamo la necessità di oscurare i radar nemici attraverso la dispersione di sostanze chimiche di vario tipo, quindi è logico che da un punto di vista strategico l'Italia è più tartassata, è più diciamo oggetto di sperimentazione rispetto agli altri paesi, anche perché comunque l'Italia è l'unico paese che ha sottoscritto un accordo nel 2003 con gli Stati Uniti per dare campo libero alla sperimentazione in questo senso.
1: Esatto. 120 basi americane, tanta roba, più 20 segrete, fa 140, media di 7 per regione. Qui in Veneto ne abbiamo sicuramente da Guinness dei primati. Volevo chiederti, se ci sono delle aree in Italia dove i cieli sono leggermente più sgombri rispetto a questi cruciverba chimici, come io chiamo spesse volte questi ultimi giorni, sono andati da fare veramente in maniera altamente visibile per chi riesce a vedere, è ovvio, ma non ci sono aree d'Italia secondo il punto di vista dove uno dice, guarda, tutto sommato vado a svernare a 2500 metri e magari...
0: No, non è facile, è una questione tante volte casuale, determinata anche dalla direzione delle perturbazioni. Certo è che nelle zone di entroterra alle volte compaiono nuvole naturali e c'è un'attività minore, però comunque il frastuono di questi aerei a bassa quota si ode sempre, e tant'è vero che tante volte magari sono in arrivo delle perturbazioni e in 448 nell'arco di 20-30 minuti queste perturbazioni si dissolvono una volta che arrivano nell'area definita nella quale noi stiamo magari soggiornando beatamente, quindi significa che l'atmosfera è già imbibita di queste sostanze chimiche elettroconduttive e igroscopiche, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica.
1: Dimmi se è una fake news oppure non lo è, nel senso, la Francia ha presentato alla Commissione europea una proposta formale per vietare la fotografia aerea non autorizzata con la motivazione ufficiale di contrastare il rischio terroristico. Tradotto, fotografate il cielo sopra casa vostra.

0: vostra e il cielo che vedrete sarà pulito, sgombro, vuoto, come se nulla passasse. Hai sentito la notizia, questo della Francia, il divieto della fotografia aerea?
1: Sì, ho letto una notizia del genere. Praticamente non è tanto il divieto della fotografia aerea, quindi della fotogrammetria aerea, ma è il divieto di fotografare gli aerei. Quindi questa già la dice lunga sul fatto che comunque riportare avvistamenti, visto che adesso le fotocamere sono ad alta definizione, riportare avvistamenti dettagliati di aerei commerciali che sono impegnati in attività di geoingegneria potrebbe essere scomodo per le autorità.
0: Nell'articolo c'era, diciamo, anche questo trafiletto per quanto riguarda Gianni, che è un agricoltore che produce vini, suppongo, sulle colline del Monferrato. E si dice questo, e lui dice: da 4 anni tengo un diario fotografico delle scie che attraversano la pianura padana nelle prime ore del mattino, prima dell'alba, e passano sempre in gruppi di 3 o 4, poi verso le 10 il cielo diventa bianco, non nuvoloso ma comunque bianco. E dice: il campo biodinamico lavora quindi, diciamo, attraverso la formula, diciamo, Steiner, e quindi biodinamica. Il campo biodinamico generato dal corno letame crea, secondo ricerche ancora in corso, una coerenza vibrazionale del suolo che tende a neutralizzare parzialmente gli agenti chimici dispersi per via aerea. Però lui aggiunge: il problema è che le ultime generazioni di scie chimiche sembrano essere state specificamente riformulate per aggirare questa protezione. Il mio Barbera non è più quello di 10 anni fa, e lui dice: ho aumentato i cicli di dinamizzazione, ho sepolto 3 corni letami in più per ettaro. Ti chiedo allora, tu hai sentore che per quanto riguarda le scie chimiche sono state, non so, riformulate per aggirare, diciamo, queste protezioni, quindi abbiamo nuovi composti ancora più aggressivi, oppure è un'esagerazione?
1: Ma è ovvio che la migliore protezione, laddove fosse possibile, ma certamente non si può fare con i vigneti, sarebbe quello di coltivare in serra, quindi in zona coperta, perché la ricaduta delle sostanze chimiche, tra le quali appunto l'alluminio che distrugge il Rhizobacterium, che è un batterio che serve a mantenere florido il terreno, chiaramente inficia sulla efficienza delle coltivazioni. Quindi all'aperto, in ogni caso, sia adesso che meno recentemente, la situazione è alquanto drammatica, perché la ricaduta di questi metalli sicuramente non è salutare né per noi a livello di ciclo alimentare, né tantomeno per il terreno e per le colture di vario genere.
0: Ti chiedo se c'è mai stata, Rosario, te o tuo fratello Antonio, non so, ti è arrivata una mail, un sms, oppure nella buca delle lettere ti hanno buttato dentro qualcosa, messo nero su bianco, per quanto riguarda: io sono un ex pilota, un anonimo, comunque pentito per tutto quello che stai raccontando, è verità assoluta. Non so, c'è qualcuno che magari ti ha mandato qualcosa del genere, oppure no?
1: No, a me una volta hanno spedito un proiettile, un'altra volta mi hanno spedito un'altra volta la persona che poi la magistratura ha definito vittima delle mie angherie, per le quali sono stato condannato a 16 mesi che devo scontare. Sì? Praticamente mi ha spedito una scatola piena di feci, quindi
0: addirittura
1: questi sono i regali che mi hanno fatto.
0: Incredibile. Va bene, senti, tornando sul pezzo, la geoingegneria è la vera causa, diciamo, del riscaldamento planetario? O tra le concause?
1: Sì, è la causa principale. Non ci sarebbe lo sconvolgimento climatico se non ci fossero le attività di geoingegneria. Questo è poco ma sicuro. L'abbiamo visto per esperienza, l'ho detto più volte, quando i velivoli commerciali sono stati fermati, mantenuti a terra per 3 giorni, facendo così la buffonata, la pantomima durante il lockdown del 2020, logicamente cosa è successo? Che il clima e il tempo sono tornati come erano prima, cioè 30 anni fa. Quindi ripresa di nuvolosità naturale, abbassamento delle temperature, precipitazioni piovose pomeridiane dovute all'evaporazione e quindi alla emissione di aria calda dal terreno verso l'alto, che quindi genera la formazione di nubi. Questo fenomeno si è interrotto nel momento in cui hanno ripreso.
0: Senti, io parlavo con un amico che comunque è sempre in video, giovane, preparato, laureato, e difende soprattutto, diciamo, quella micro realtà verde ormai che è propria di Padova, visto che ormai siamo maglia nera per quanto riguarda il consumo di sole, quindi cementificazione a go-go. Lui mi dice appunto: Luca, stiamo assistendo a un albericidio, quindi un abbattimento continuo in quel di Padova per quanto riguarda fare spazio al tram piuttosto che la nuova logistica che sta imperando in Veneto, che metà basta, Amazon e dintorni, i supermercati, il cemento, cioè questi buttano giù alberi come non ci fosse un domani. Mentre ne parlavo con lui, ho letto il tuo ottimo articolo, lunghetto ma comunque interessante, Roma 5G perché gli alberi della capitale stanno scomparendo. Tu dici connessione veloce contro ossigeno, il segnale non ammette ostacoli. Cosa mi sai dire della questione 5G? Abbiamo ancora qualche possibilità di farla rientrare, ne dubito ampiamente, però tu qua scrivi esattamente: l'albero cessa di essere un bene comune, stanno usando il nostro suolo pubblico per fare un business privato sulla nostra pelle, quindi l'albero dà fastidio. Giusto?
1: Gli alberi sono un ostacolo, come è un ostacolo l'acqua. Perché gli alberi sono un ostacolo? Perché gli alberi contengono acqua e quindi impediscono la trasmissione delle frequenze in elevata, quindi nel range delle microonde, come nell'ambito delle operazioni di ingegneria clandestina. Siamo sempre lì. L'acqua è un problema, l'umidità atmosferica è un problema, gli alberi costituiscono un problema. Quindi non solo a Roma, ma anche in altre città, come qui a Sanremo, hanno già da anni cominciato ad abbattere alberi in salute e poi hanno cominciato a piantare ripetitori 5G. Quindi è chiaro che il collegamento esiste, anche se le Iene di Italia 1 ci prendono per i fondelli e dicono che non è vero. In realtà c'è un collegamento strettissimo tra i contratti che hanno stipulato i vari comuni per le varie situazioni che ufficialmente sono legate alla telefonia mobile, ma che poi hanno un collegamento stretto con le persone che sono state schierate, che emettono, ripeto, segnali MAC e quindi sono identificabili e vengono interfacciate con il 5G. Il 5G è un'arma, non è un sistema per la comunicazione internet, è un'arma e come tale gli alberi sono un ostacolo e vengono pedissequamente abbattuti.
0: Sì. Volevo chiederti, il carburante avio è sottoposto a tassazione oppure no?
1: No, assolutamente.
0: Quindi nessuna tassazione per quanto riguarda il carburante avio?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente no. Senti una cosa, qui mi arriva anche questo, poi te ne leggo anche altri comunque nel frattempo che stanno arrivando. Partiamo da qua. Gli accordi. Partiamo dall'alto. Allora. Come sono andate o vanno le vicende giudiziarie di Rosario? Nel senso, visto che in America alcuni stati hanno messo multe e carcere su chi fa su chi diffonde le scie chimiche, qualche magistrato e giudice qui in Italia ha riconosciuto le sue denunce e documenti emettendo sentenze di divieto, multe, moratorie o altro? Grazie.
1: No, anzi, nei tribunali sono stato sempre disegnato come un negazionista, come uno sciacchimista, come un complottista fuori di Melone, e quindi anche le prove a mia difesa non sono state mai considerate perché vengo ritenuto inattendibile. E tant'è vero che, come ho detto, ho altri 16 mesi, forse addirittura 2 anni da scontare, e non si sa ancora se potrò scontarli in affidamento ancora ai servizi sociali, quindi con lavoro socialmente inutile non retribuito, oppure addirittura in gattabuia
0: addirittura. Gli accordi con gli Stati Uniti per la sperimentazione sul clima fatta tra Bush e Berlusconi è scaduta oppure è stata rinnovata?
1: No, non è scaduta e non è in scadenza. Cioè, chi scrive che il contratto, l'accordo è scaduto o è in scadenza, lo scrive senza una cognizione dei fatti e senza dati concreti. Il contratto verrebbe dismesso con un altro atto ufficiale, ma al momento non sussistono i presupposti, anzi siamo in una situazione tale nella quale un accordo del genere ha una motivazione in più per rimanere in piedi, perché comunque le operazioni di geoingegneria militare gestite dai militari ma messe in opera dai vettori commerciali, cargo e passeggeri sono estremamente necessarie, visto che siamo in guerra con la Russia.
0: Visto che siamo in guerra con la Russia, un aereo cinese che fa la tratta Milano-Pechino, a Milano fa carburante con additivi, a Pechino certo, no? Sì. O il carburante è sempre lo stesso? Ti chiede Maurizio, ad esempio.
1: Le scie sono state riportate benissimo in tutti gli stati, in India, in Cina, ovunque.
0: Addirittura. Questi carburanti con additivi permettono per caso di fare più chilometri?
1: Beh, ufficialmente l'alluminio viene usato come comburente per mantenere più efficienti i motori, per quanto usuri più velocemente le palette e tutte le parti interne delle turbine. Però logicamente non è che c'è un guadagno da un punto di vista dei consumi. L'alluminio ed altri metalli vengono additivati per meri scopi di strategia militare, come ho pubblicato anche stamattina di nuovo rispetto al 2013.
0: Sì.
1: Ho rilanciato quello che è il libro pubblicato nel 2003 da un alto ufficiale statunitense che parla proprio di inseminazioni igroscopiche delle nubi basse, quindi da non confondere con il cloud seeding che dalle parti del DDL Cieli Blu fanno pensare sia scie chimiche. Il cloud seeding,
0: bravo,
1: che servirebbe a far piovere, è all'opposto delle determinazioni delle scie chimiche, che invece impediscono le precipitazioni piovose per i motivi strategici di cui ho già parlato.
0: Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina, date crimini governativi, tradotto in francese. Sai se sta andando benino, come sta andando, e se hai altre richieste, magari di altri fronti, dove tradurlo con altre lingue?
1: Abbastanza bene, abbastanza bene. C'è richiesta anche di traduzione per il mercato tedesco e per il mercato inglese. Staremo a vedere, bisogna vedere appunto se saremo in grado, se avremo la possibilità di farlo, anche perché comunque purtroppo siamo ancora impegnati in vicende processuali e il tempo a disposizione è veramente poco.
0: Immagino. Senti qua, salve ragazzi, per noi che lavoriamo tutto il giorno sotto il sole cocente si potrebbe organizzare con quelli delle scie una specie di ditta che affitti nuvole per un po' di sollievo durante il giorno, a pagamento naturalmente. Questo è Marino che la mette giù in sta maniera qua, perché in effetti stanno subendo di tutto di più. Ripeto, i cieli erano altamente rigati, io li chiamo i cruci verba chimici che ci regalano dal mattino alla sera in tutti questi frangenti. Assolutamente sì. Insomma, senti, quando noi vediamo il cielo blu, l'altra volta mi dicevi praticamente attenzione che non sia, diciamo, un cielo di blu manganese, che sarebbe diverso rispetto al blu che noi si disegnava nei si leggeva, si vedeva nelle foto, nei sussidiari elementari. Cosa mi dici?
1: Sì, certo, il DDL Cieli Blu è un po', diciamo, un cavallo di Troia, perché non è solo una questione estetica.
0: Sì.
1: Poi comunque possono continuare a fare come hanno fatto fino adesso, e cioè diffondere nanoparticelle di metalli ed altri prodotti come il grafene durante la notte.
0: Sì.
1: Possono aumentare il quantitativo di manganese nel carburante in modo tale da fornire al cielo una colorazione blu anziché bianchiccia, ma ciò non significherebbe che le operazioni sono interrotte. Potrebbero usare anche percentuali di alluminio minori in modo tale da non formare scie, quindi l'aereo sorvolerebbe senza rilasciare una scia evidente, ma comunque starebbe facendo lo stesso geoingegneria. Tra l'altro non è neanche estremamente necessario usare dei diffusori appositi, basta usare solo dei carburanti, quindi eventuali controlli immaginati così e supposti da parte dei fautori e i promotori del disegno di legge,
0: sì,
1: sarebbero controlli che andrebbero nel nulla, finirebbero nel nulla, perché comunque i materiali che in gran parte, nel 99% della percentuale, vengono irrorati tutti i giorni e tutte le notti, 365 giorni l'anno, sono materiali che sono già compresi nel carburante nato fornito direttamente dalle pipeline, quindi dalle tubature della NATO medesima.
0: Sì.
1: E attraverso tutte le stazioni aeroportuali mondiali.
0: Sì,
1: quindi non è una soluzione.
0: Nel tuo il cavallo di Troia dei cieli blu, per quanto riguarda il DDL Cieli Blu appunto, che ha sollevato sicuramente un polverone anche un pochettino qua dentro, per quanto riguarda la questione della Florida, tu accenni anche al fatto che sia importata sta norme straniere che nulla hanno a che fare con il nostro contesto nazionale, insomma.
1: Sì, praticamente hanno preso la norma della Florida e l'hanno tradotta anche male, riportando leggi e regolamenti che non hanno nulla a che vedere con le leggi e i regolamenti che un pubblico ministero in Italia potrebbe applicare. Quindi, oltre al fatto che è scritta male,
0: sì,
1: è anche passibile di nullità assoluta, perché nel documento originale primario c'è scritto metereo.
0: Ah sì, con la E, con la E, sì, con la E, sì.
1: È scritto sbagliato, quindi già la definizione è sbagliata. Sì. Implicherebbe un annullamento del dispositivo. Ma comunque il problema qual è? Che se le operazioni sono gestite dai militari e se le leggi in Italia sono state già scritte nel 92 e nel 2024 proprio per facilitare queste operazioni di aerosol gestite dai militari e messe in opera dai civili, chiaramente non ci sarà nessun Parlamento che si metterà a legiferare per abrogare le leggi che sono state già emesse per facilitare la geoingegneria clandestina. Sì, sì. È una mera illusione. Quindi al di là del fatto che non sono norme applicabili perché sono state tradotte male dalla legge della Florida, tra l'altro c'è da dire che in Florida e nel Tennessee le scie ci sono ancora, proprio per i motivi che io ho detto, cioè se eventualmente si va a controllare un velivolo per vedere se è attrezzato per determinate operazioni non si troverà niente, perché il problema grosso è il carburante, il JP8, che è un carburante militare e che è stato unificato rispetto al carburante Jet A1 che veniva usato 10 anni fa. Adesso viene usato il carburante militare per tutti i velivoli militari e civili, e contiene i composti che la scienziata Ulrike Lohmann e le indagini Svizzera. Che abbiamo commissionato noi di Tancherenmi, mio fratello ed io, nel 2013, 14, 16 e 17 laboratorio analitica francese, sì, certificano che questi carburanti sono imbibiti, sono pieni di metalli di vario genere, tra i quali, come abbiamo detto, alluminio, bario, stronzio, litio, manganese anche l'uranio addirittura.
0: Addirittura che l'uranio. Quindi un paese che acquista un aereo di un certo produttore Boeing o quello che è obbligato ad usare quel tipo di carburanti in tutto il mondo?
1: I velivoli di ultima generazione sono già attrezzati per l'irrorazione anche a comando tramite dispositivi posti sulla gondola motore, quindi, come ho detto, non si troveranno accrocchi come quelli che erano stati realizzati nei primi anni 2000 proprio per assolvere a questi compiti di irrorazione extra carburante, diciamo così.
0: Senti, scusa Rosario, RDM ti manda questa, ma tutta sta merda chimica militare non arriverà mica dal deserto del Nevada, area 51, dove non può entrare manco il presidente degli Stati Uniti?
1: No, se si parla di materiale, il materiale viene fornito dalla Cina, diciamo, la materia prima, diciamo così, che è praticamente il paese che possiede la maggiore quantità di miniere di questi metalli.
0: Ok, cioè, domanda, ma i nostri politici che emettono dichiarazioni di guerra contro la Russia non si rendono conto che un solo missile ipersonico che poi si divide in multipli può mettere fine alle loro vite in un attimo, magari quando sono in assemblea? Io direi meglio fare mea culpa e rientrare con i toni per metterla giù facile. Ciao Luca, ciao Rosario. Arriva questo da Angelo.
1: No, non ci possono arrivare perché non hanno materia grigia.
0: Non hanno materia grigia. Scusami tanto, questo è Fabio. Scusami tanto, ma la storia di Enrico Giannini deve per forza essere dimenticata o meriterebbe una divulgazione a carattere nazionale ed internazionale? A me sembra emblematica. Sì, la questione di Enrico Giannini, insomma, qua dentro, insomma, spazio.
1: Noi dimentichiamo che in questi ultimi 4 anni di Marciano non si è parlato assolutamente, cioè praticamente si è concentrata tutta l'attenzione su Enrico Giannini. Addirittura leggo che Enrico Giannini è l'unico ricercatore che ha fatto indagini e ha divulgato sulle scie chimiche, quindi sono trasecolato, perché in realtà Enrico Giannini è entrato nel 2017 proprio leggendo i nostri articoli su Tanker Enemy e ci ha dato una mano fornendoci i carburanti. Le analisi le abbiamo condotte noi, le analisi certificate.
0: Sì.
1: Quindi, poi tra l'altro per questo motivo abbiamo pagato, perché io ho sulle spalle 19 processi a carico e sì, 2 condanne definitive al carcere. Non mi sembra ben poca cosa, devo dire.
0: Per questo chi voglia dare una mano, trovo tutto su Tanker Enemy e noi siamo dalla parte sicuramente di Rosario, anche perché insomma stato in effetti il primo, io ricordo appunto tanti anni fa quando siamo partiti a parlare di quello che avveniva sopra le nostre teste a nostra totale insaputa.
1: Mio fratello e io abbiamo cominciato nel 2005.
0: Esattamente,
1: quando è morto Franco Caddeo noi eravamo già
0: bravo Franco Caddeo nella prima di queste 3 puntate che abbiamo realizzato con te, in effetti è quella sardo, ricercatore anche sulla geoingegneria clandestina e quant'altro, che se n'è andato a pesca affittando un gommone, è stato trovato il gommone, il motore acceso, i documenti, la canna a pesca, nessun pesce attaccato e lui sparito definitivamente da allora. Quanto è passato? Beh, un po' di anni sinceramente.
1: Sarà stato il 2006.
0: Sì, tantissimi anni fa, mai saputo nulla di nulla di Franco Caddeo, ragazzi.
1: Appunto, Franco Caddeo è stato il primo. Noi abbiamo proseguito le sue ricerche e comunque siamo stati gli unici che sono stati attaccati a livello pesante, pesantissimo, dalla disinformazione, dei cosiddetti fact checkers, che adesso amano chiamarsi così, ma che una volta si definivano debunkers. Siamo stati attaccati in ogni modo, esatto, con minacce di vario genere, ti rompo i denti, cose di questo tipo.
0: Sì, mi immagino.
1: Poi queste persone sono finite come parti lese nei processi a nostro carico, quindi devo dire che poi in realtà io continuo a denunciare una certa disparità di trattamento, perché la mia situazione è stata completamente disattesa da tutta la cosiddetta controinformazione. E anzi, voglio precisare, perché mi hanno anche riferito,
0: cosa?
1: Che gli organizzatori, i promotori del DDL hanno, sì, dichiarato che io avrei rifiutato una loro offerta di collaborazione. In realtà è il contrario.
0: Bravo.
1: Cioè io già diversi anni fa, prima ancora che si parlasse di questo DDL, avevo inserito delle mie elucubrazioni, diciamo così, sul canale Telegram Cieli Puliti,
0: sì,
1: e il post fu cancellato e io fui bannato dal gruppo. Quindi non mi sembra che debba essere stato io quella, la parte divisiva rispetto a questi soggetti, che tra l'altro hanno a suo tempo anche dichiarato che un aiuto da parte loro per quanto riguardava divulgare la mia situazione non era opportuno, in quanto me l'ero cercata. Questa dichiarazione proprio di una delle promotrici del
0: DDL.
1: DDL.
0: Sì.
1: Quindi io chiaramente ribadisco, al di là del fatto che se la proposta di legge o comunque qualsiasi altra iniziativa fosse stata valida, avrei dato il mio beneplacito, diciamo così, la mia benedizione.
0: Sì. Sì.
1: Chiaramente la mia benedizione non viene per due motivi. Primo, perché si tratta di persone opportuniste che hanno copiato gli articoli e gli studi dal nostro blog e li hanno spacciati per propri,
0: sì,
1: per altri scopi e per meramente per istanze di entrata in politica. Quindi logicamente questa cosa qua mi dà un enorme fastidio.
0: Immagino.
1: Perché è chiaro che 21 anni,
0: sì,
1: di studi e di ricerche e di divulgazione vengono buttati al macero da persone che confondono il cloud seeding con le scie chimiche, quando sono cose diverse,
0: sì,
1: e che poi non contenti copiano i miei articoli e in più vanno a dire in giro che sono io che ho rifiutato la collaborazione. Le cose non stanno così.
0: E così abbiamo detto appunto in diretta, in maniera tale che arrivi a tutti quello che è nella tua risposta. Ovvio, esatto. Sì, però noi diamo scontato che insomma l'amicizia e la vicinanza con Enrico permanga, che metà basta, cioè nel senso siete molto amici.
1: Purtroppo Enrico per motivi suoi si è associato a questa iniziativa, per quanto sia evidentemente un cavallo di Troia. Poi le sue motivazioni,
0: sì, vabbè, ma
1: saranno anche legittime, però certamente non approvo, io sono onesto, non approvo assolutamente la sua decisione, in quanto legittima un'operazione cavallo di Troia che evidentemente non doveva essere legittimata tantomeno da Enrico Giannini, questo è poco ma sicuro.
0: Sì, io la vedo poi assolutamente sbagliata sta cosa da un punto di vista di legge di iniziativa popolare. Con le 50.000 firme non andiamo a nessunissima parte, ci mancherebbe altro. Cioè, ma sì, non le hanno mai discusse a Rosario, mai discusse, dai, non ne frega niente. Se lo fanno in piena estate col Parlamento vuoto, dai, quattro gatti se per sbaglio ci sono.
1: È una
0: dai.
1: Questione di coerenza. E comunque innanzitutto se andava fatta una proposta di legge, andava fatta non con i piedi ma con il cervello, invece è stata studiata con i piedi, e non vorrei che questo fosse per incapacità, cioè mi piacerebbe che questo fosse per incapacità, ma non credo che sia per incapacità, ma piuttosto per altri motivi che evidentemente qui io posso solamente immaginare e far immaginare alle persone che mi ascoltano.
0: Il 5G è nata come arma militare ed è ancora un'arma? Come funzionerebbe come arma? Basandosi sulla triangolazione, le antenne potrebbero concentrare microonde su un certo target? Grazie.
1: Il 5G è un'arma perché non è l'internet delle cose, ma è l'internet delle persone. Perché il 5G è l'attivatore delle nanostrutture autoreplicanti che sono state inoculate tra il 18, il 19, il 20 e tuttora. E strutture autoreplicanti in idrogel e ossido di grafene che sono additivate agli anestetici dentali, alle dosi di insulina e a tutti i vaccini, anche quelli pediatrici. Quindi noi cittadini siamo sotto attacco, la guerra è contro i cittadini e il 5G è un'arma di innesco per queste apparecchiature elettroniche che sono state inoculate, che stiamo respirando attraverso la geoingegneria, come denunciano diversi scienziati nel mondo. Sì. E quindi chiaramente anche per quanto riguarda le tecnologie 5 e 6G si tratta di tecnologie che non servono a servire l'uomo, ma servono a distruggere l'uomo.
0: Ah, sì. Grazie Rosario Marcianò, tu e tuo fratello siete la prova vivente che dire la verità salverà il mondo, dire sempre la verità salverà il mondo. Un abbraccio a Robin Alpin, che poi è la frase sicuramente di quindi Enrico Giannini. Vabbè, ti ringrazio. Quali potrebbero essere altri fini delle scie chimiche oltre ad aspetti di controllo dei cieli del clima, inquinamento di terra, acqua, aria, la sterilizzazione, l'attacco alla salute di intelligenza umana tramite sostanze dannose per la biologia e altro? Sono solo effetti collaterali o alcuni scopi principali? Grazie. Allora ne approfitto per dirti, il carbonato di calcio, ne hai fatto un articolo, che è additivato allo scopo di ridurre l'umidità in quota troposferica, e quando si va sicuramente a utilizzare, e qui portiamo danno assolutamente all'agricoltura, nel senso togliamo elementi nutritivi dalla cosiddetta pacciamama, insomma terra madre per capirci. Dimmi.
1: Certo, ma è chiaro che nel documento Dominare il clima entro il 2025, redatto dall'USAF, quindi dall'aeronautica statunitense, era già chiaro l'obiettivo di dominare il clima per motivi strategici. Quindi la geoingegneria, che soprattutto è, ripeto, non è una geoingegneria come viene definita, sì, dai promotori del DDL, una geoingegneria climatica. La riduzione del clima e del tempo ad un parco giochi da parte dei militari è una conseguenza, non è l'obiettivo, perché il solar management è solamente un inganno che viene messo pubblicamente in opera per giustificare operazioni che hanno scopi meramente militari. Quindi evidentemente desertificare un territorio o inondare un territorio o rendere insalubre una determinata area sono operazioni militari strategiche che possono essere mosse volentieri da parte di uno Stato dominante nei confronti di uno Stato che non volesse a livello governativo associarsi a determinati diktat. Questo è ovvio, quindi è un'arma multiruolo che può essere usata per scopi infiniti.
0: All'interno del tuo libro, io mi ricordo, ho trovato una riga e mezza, due, che accennava alle ripercussioni per quanto riguarda le attività di geoingegneria marina. Noi parliamo dell'altra, ma quella marina, tu parlavi di fertilizzazione degli oceani, soprattutto con il ferro.
1: Sì, le ship trace cosiddette possono essere anche diffuse tramite imbarcazioni specifiche.
0: Addirittura.
1: Quindi si può fare, lo fanno, però lo hanno fatto e continueranno a farlo, perché non c'è nessuna legge che glielo impedisca.
0: Senti, per quanto riguarda ARPA, realtà diciamo di oltre 30 anni fa, ne abbiamo parlato altre volte, ma torniamo un po' sul tema. Per quanto riguarda lo scopo ufficiale di questa ARPA, qual è? Cioè è lo studio della ionosfera o è un'arma altamente potente per manipolare clima, non so, o realtà tettoniche?
1: Anche lì lo studio della ionosfera è una copertura. Sì. ARPA serve al controllo mentale e serve allo sconvolgimento dei cicli atmosferici, quindi alla deviazione delle correnti a getto che evidentemente sono all'origine della formazione delle perturbazioni e della direzione che queste prendono.
0: Sì.
1: Soprattutto le perturbazioni atlantiche.
0: Ti leggo 10 righe simpatiche che ho riportato qualche mese fa. Un amico di Castelfranco Veneto manda una mail all'amico che si chiama praticamente Luca Mercalli, che ben conosci. Dico questo per far capire i nostri quali sono i testimonial di quello che è tutto scia di condensa. Insomma, il mio amico scrive praticamente che immagino che tu abbia già sentito parlare delle scie chimiche rilasciate dagli aerei. Perché ne parla? Perché lui dice: nei giorni scorsi in Veneto, specificamente nella provincia di Treviso dove vive, con una temperatura diurna attorno ai 15 gradi sono visti violenti temporali, raffiche di vento fortissimo, molta pioggia e anche grandine. E lui dice: immagino tu abbia quindi già sentito parlare sia chimiche rilasciate dagli aerei anche apposta, dicono appunto per mutare o dirigere le condizioni meteorologiche. Lui dice: qui a Castelfranco siamo nella rotta di caccia bombardieri, oltretutto che da Aviano, Friuli e Istrana, Treviso si alzano in volo e tracciano una linea che da est volge verso ovest. Bene, la risposta: gli eventi di precipitazione intensa stanno diventando più frequenti in quanto il Mediterraneo, senti qua, si scalda e produce maggiore evaporazione, aumentando l'umidità disponibile per la formazione di temporali e grandinate intense. Le scie chimiche sono una bufala, non esistono, Luca Mercalli, ovvio. Gli aerei fanno già abbastanza danni anche senza bisogno di complotti, semplicemente con l'imponente quantità di emissioni di scarico del cherosene, che inquinano come tutte le altre combustioni di idrocarburi. Si chiude? Ovviamente gli aerei militari consumano di più di quelli di linea e per portare bombe sulla gente, quindi doppio danno al clima e agli umani. Hai capito? La fanno facile.
1: Ma noi abbiamo dimostrato con uno studio che abbiamo pubblicato pochi giorni fa sul nostro blog che con l'aumentare delle temperature sono diminuite le perturbazioni. Questo è un controsenso da un punto di vista della fisica atmosferica, secondo quello che dichiara il Luca Mercalli. Sì. Come, Tony? Precipitazioni, non so se mi sono espresso male. Si parla, mio fratello mi ha
0: sì, corretto. Sì, Antonio, precipitazioni ho sentito, sì.
1: Precipitazioni piovose, quindi se le temperature aumentano, le precipitazioni piovose devono per contro aumentare, non devono diminuire. Se diminuiscono significa che qualcosa non quadra, e in questo rientriamo sempre nelle inseminazioni igroscopiche delle nubi basse e quindi nella pedissequa eliminazione delle nubi che potrebbero generare pioggia. Quindi ripeto, Luca Mercalli ha ragione per quanto riguarda la fisica teorica, sì. Ma per quanto riguarda poi la fisica applicata abbiamo dei dati misurati dal 1965 al 2026 che dimostrano come all'aumentare delle temperature medie sono diminuite le precipitazioni nella Liguria, in Liguria. Quindi qualcosa evidentemente non quadra. Questi studi dall'ARPA non sono stati mai condotti. Nessuna ARPA locale ha condotto studi in questo senso, sebbene rilancino sempre la querela, la storiella delle scie di condensazione. Le scie di condensazione poi si formano nel momento in cui c'è umidità in quota. Se l'umidità in quota non c'è, lo vediamo anche perché non ci sono nuvole. Se non ci sono nuvole, vuol dire che l'aria è secca. Quindi quando noi vediamo delle scie, come fanno a essere scie di umidità se l'aria in atmosfera è secca? Se non ci sono nuvole? Sì. Questo logicamente è un controsenso da un punto di vista della fisica. Quindi le dichiarazioni di Mercalli hanno un'importanza uguale a zero, perché non sono corroborate dai fatti.
0: Mm-mm. Nel retrocopertina del tuo libro, a proposito di quello che dicevi diciamo qualche minuto fa, laddove scrivi: la guerra climatica si rivela il mozzo da cui si diramano tutti i raggi della ruota. Fuori di metafora, occuparsi di scie chimiche implica, volenti o nolenti, una full immersion nelle discipline più disparate: biologia, medicina, storia, psicologia, ingegneria aeronautica, meteorologia, economia, politica, chimica, fisica quantistica e via discorrendo. Cioè, ovvio, è un tema che tanti vogliono sicuramente così trattare, però insomma serve anche un po' di preparazione di base, dai.
1: Sì, bisogna avere una preparazione multidisciplinare, altrimenti non se ne esce, perché queste sono operazioni, come dicevo, multiruolo, per cui bisogna conoscere vari aspetti della questione, non solo da un punto di vista così superficiale dell'osservazione, ma anche andandosi a studiare documenti, come per esempio quando si parlava del libro di 770 pagine del generale dell'aeronautica militare statunitense che parlava di inseminazione igroscopica. Bisogna andarselo a leggere il libro. Se uno non lo trova, ma quando pure l'ha trovato non lo legge, non trova che abbiamo in quello stesso libro la prova che le inseminazioni igroscopiche vengono eseguite e che quindi quelle che vengono dichiarate scie di condensa sono in realtà scie chimiche di bassa quota, come d'altronde la stessa intelligenza artificiale ha dovuto ammettere. Facendo dei calcoli è semplice, attraverso l'intelligenza artificiale, determinare la quota di un velivolo, appurare che questo velivolo sta volando nella bassa troposfera e quindi in condizioni atmosferiche non idonee per la formazione di scie di condensa di alcun tipo, persistente o meno, sì. Per cui quelle scie, secondo l'intelligenza artificiale, sono emesse volutamente attraverso particolato che riflette la luce solare e che quindi appare come solo in superficie, diciamo apparentemente, viene spacciata come scia di condensa, ma che in realtà non è.
0: Sì.
1: Quindi queste cose vanno lette, vanno studiate, si deve continuare a ricercare e a studiare, non si può pensare di leggere in maniera superficiale, senza capirlo, un articolo su un sito web e poi accontentandosi di quello appoggiarsi alle dichiarazioni del primo venuto che dichiara che le scie chimiche sono il cloud seeding.
0: All'orizzonte avete qualche altro libro?
1: Noi abbiamo, a parte Attacco dal cielo, abbiamo altre due edizioni.
0: No, dico, se stai scrivendo qualcosa, mettere nero su bianco.
1: Allora, guarda, come detto, purtroppo siamo completamente assorbiti dalle vicende processuali. E questo logicamente è anche voluto.
0: Sì.
1: E quindi gran parte del tempo chiaramente non può essere. Non abbiamo neanche, a parte il tempo pratico, non abbiamo neanche la testa a livello psicologico per concentrarci in un lavoro e in una elaborazione di aggiornamento. In realtà poi non c'è granché da dire ancora sulla questione delle scie chimiche.
0: No, ma dicevo anche su altri temi, anche tu hai toccato il Covid e tanta altra roba, no, dico anche su altri temi.
1: Sulle vaccinazioni sicuramente potrebbe essere stato anche valido e opportuno realizzare un aggiornamento del libro Covid-19, il grande inganno, che si trova su Amazon,
0: sì.
1: Però per ora l'abbiamo ritenuto appunto impossibile proprio per la questione di tempo e concentrazione che non abbiamo.
0: Ovvio. A pagina 101 del tuo bel libro, che io sempre consiglio, leggo veloce: l'obiezione dei disinformatori secondo i quali non si possono addizionare composti chimici in un motore poiché essi brucierebbero con il carburante.
1: Beh, bisogna chiederlo alla Ulrike Lohmann, che ha elaborato degli studi, si è messa con degli strumenti di qualità ad annusare un reattore che bruciava carburante della NATO e ha identificato 59 metalli all'interno di questo carburante. Quindi se il carburante è additivato con questi metalli, tutte le obiezioni dei disinformatori sul fatto che questi motori poi andrebbero distrutti cadono nel vuoto. È vero che c'è un'usura maggiore, come mi aveva segnalato un militare che faceva manutenzione ai velivoli. C'è una maggiore usura delle parti meccaniche perché questi metalli, logicamente, anche se sono in formato di nanoparticelle, hanno una possibilità di erodere più facilmente le parti meccaniche delle turbine e delle pale. Tant'è vero che i primi sistemi disponevano di irroratori posti sulla parte frontale della gondola motore, ma le pale duravano pochissimo, venivano danneggiate. Ci sono stati anche incidenti aerei nei quali è stata denunciata l'esplosione letterale dei turbofan. Quindi è chiaro che questi carburanti danneggiano i motori, questo è palese, l'abbiamo visto in diversi incidenti aerei a partire dagli anni 90 fino ad adesso. Però logicamente loro li usano perché devono essere usati, quindi non gliene frega niente.
0: Senti, nella famigerata agenda 20 e 30, insomma, ci sono questi 17 gol, loro li chiamano addirittura 17 punti, in cui si articola appunto quella che è la nostra vita pubblica, sia europea che italiana e quant'altro. Si parla appunto anche di questa agenda che si allinea con la quarta rivoluzione industriale, quella delineata insomma da Klaus Schwab, oggi lì a scrivere libri anch'esso, insomma, parlo del WEF, World Economic Forum, quindi il Foro Economico Mondiale. Tutto quello che abbiamo detto oggi è sicuramente diciamo un pilastro portante, insomma, all'interno di questi punti dell'agenda 20 e 30, oppure è un po' marginale il tutto?
1: No, nell'agenda 2030 c'era anche l'inoculazione di nanostrutture intelligenti attraverso una finta pandemia che era stata organizzata con la collaborazione di Epstein nel 2017. Ci sono delle mail che lo confermano, che si tratta di una fanta pandemia che è stata creata apposta per creare l'opportunità di sperimentare i vaccini che uno scienziato israeliano aveva realizzato, finti vaccini con nanostrutture intelligenti al loro interno, che questo scienziato israeliano aveva già sperimentato e realizzato nel 2013. Quindi avevano bisogno di un casus belli per sì. poter testare queste tecnologie transumanistiche che chiaramente portano all'internet dei corpi, come dicevo prima.
0: Sì.
1: Ma l'agenda 2030 è diciamo ormai sul suo completo sulla sua definitiva sul suo definitivo completamento, e già entriamo nell'agenda 2050 dove, come si parlava ieri in un altro post su sì. Facebook, si parla della identità digitale e del gemello digitale, quindi praticamente ognuno di noi attraverso l'identificazione, come anche la CIE e altri sistemi di controllo completo che definiscono la vita di tutto l'iter di un cittadino, praticamente si entra poi in quell'era completamente digitale dove l'uomo, secondo l'agenda 2050, non sarà più umano ma sarà transumano e sarà collegato a un server centrale per il controllo.
0: Grande Marciano, ti ascolterei con la tua saggezza per ore, lo dice il nostro Daniele di Padova e dintorni. Grazie a te. Senti, andiamo in chiusura, manca un minuto, dopo saltiamo qualche settimana, poi ti richiamerò con calma. Nel frattempo raccogliamo un po' di materiali, aggiornamenti sui temi che da sempre ben affronti. Senti, è caldo e tra poco partiranno anche gli incendi con armi ad energia diretta, visto che l'hai scritto nel libro. Di cosa si tratta? Armi ad energia diretta.
1: Non è escluso, a parte il fatto che le emergenze sono diciamo il fulcro per mandare avanti i governi esangui,
0: sì.
1: Quindi non è escluso che durante l'estate ci possano essere altri incendi causati a bella posta. In definitiva poi è anche semplice, perché la diffusione di essafluoruro di zolfo, che viene bruciato dai carburanti avio a bassa quota, rende le piante facilmente infiammabili, quindi basta un niente. Anche appunto queste armi spaziali come i laser possono, come è successo già in California, alle Hawaii e in altre situazioni, è possibile che producano altri incendi. Questo non può essere.
0: Si associa anche Massimo da Bassano per quanto riguarda grande Marciano, ti ascolterei con. Assolutamente sì. Senti, al volo, 20 secondi, non solo il cuore, i polmoni, ma anche l'encefalo a rischio per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, tutto quello che ricade, cuore, polmoni e l'encefalo?
1: Certo, sono nanoparticelle che superano la barriera ematoencefalica e anzi il loro obiettivo, il loro target è proprio il cervello, perché vanno a sostituirsi ai neuroni.
0: Addirittura.
1: Perché il controllo tramite il 5G avverrà quando questi avviene già in questo momento, abbiamo casi di

E allora ciao a tutti i cieli bluisti all'ascolto. Primo giugno 2026, finalmente. In che senso? Niente, nessun senso. È il primo giugno e basta, ragazzi. Chi gioca coi fili, chi ha fatto l'India. Ah, no, dicevo per le pensioni, ecco.

Bonjour a tutto il popolo di 94 MHz, quota 50, quota 50 anni, mezzo secolo di vita. E allora 0159809288, i numeri magici per il 5 per 1000. Allora 5000 volte grazie a tutti.

cambia la barca felice e contento, o sei D'Alema oppure sei infelicemente senza barca, non importa, i canotti nel Muson dei Sassi, i ricordi sono ancora vivi, tanto quanto dal vivo codesta stella fioccante sul palco di allora, noi sempre lì, Smoke on the Water, di Purple, perché bisognava dirlo così, di Purple, di Purple, l'importante era che era profondo viola, ragazzi, da quel profondo viola noi abbiamo estratto oggi questo capolavorissimo.

E le lucciole illuminavano le nostre notti di allora, le lucciole quelle piccole che volano, che altre costose no. La nostra rincorsa sotto i portichi del castello alla ricerca degli adesivi. E nel primo giugno degli anni trascorsi, anni 70, conto alla rovescia per quanto che mancava la fine di Ascoea, l'ultima campanella, l'ultimo trillo.

E poi si passava sotto i cavalcavia a leggere le scritte. Il nostro alfabeto di allora, il nostro dizionario, era quello impresso sotto i cavalcavia o nei muri di allora. Poi tutto si trasformò in muri puliti, popoli muti. E oggi in scacomatto grazie ai social per molti aspetti. Ale. Questa l'intelligenza artificiale non la può proporre. La farà anche meglio, ma questa è un'altra roba.

Domani abbiamo già abbondantemente ricoperto di casse ogni centimetro quadrato del bosco e sarà solo Deep Purple dall'inizio alla fine. AC/DC, musica violenta domani nel bosco di Font. Sto scherzando, domani invece in maniera silente, perché entriamo in una grande chiesa al naturale, il bosco di Faonta, lo faremo al fianco e per mano della nostra Mara. Domani siamo lì al 1000 per 1000. Conosceremo i suoi sentieri, il suo torrente, il suo casarin e abbracceremo soprattutto l'energia che domani si manifesterà. Ore 9, noi saremo di fronte a Pedavena, Pedavena, Pedavena 1 o la birreria, Pedavena 2 il paese. Poi di lì a breve, breve, breve andremo a parcheggiare, faremo la salita per arrivare al punto di partenza Campobase Collinetta Doc. Si riparte! Saluto e ringrazio il nostro ciclista doc, colui che ha fatto il Giro d'Italia in bicicletta, niente po' di meno che il nostro uomo chiamato Giorgio, Giorgio RG5. Giorgio in questo esatto momento si trova in Sardegna, ha deciso di ritornarci per farla tutta in maniera ancora più dettagliata e con il cuore, però il ragazzo ci ha detto esattamente questo. Buongiorno a tutti! Per l'occasione della festa del 2 giugno, quella che organizzate per Mara, visto che non posso esserci, ho pensato di fare questa cosa. Mi sono recato in un comune che ha il suo nome, ho fatto qualche foto, sono stato lì un'oretta seduto in un parco giochi. Questo è il mio modo per esservi vicini, ricordando lei e i suoi dolci sorrisi, che certamente rivivrà sapendo di queste foto. A lei. E allora lui ha posizionato la bicicletta sotto il cartello, lì dove si segnala un abitato di 518. Quindi persone, vuol dire 518 abitanti, siamo nella prossimità di una città metropolitana, quella di Sassari, visto che a 50 km abbiamo Alghero, ma così anche Sassari, e il comune si chiama esattamente Mara, scritto in gigantesco e sotto benvenuti, bene, benidos a Mara, benidos a Mara, bellissimo pensiero, grazie a Giorgio, domani porterò sicuramente la fotocopia e la faremo girare con i partecipanti del 2 giugno 2026, Bosco di Faonte.

Domani basta scarpe comode, una copertina, ragazzi, e una felpetta se serve. Ale, ale. Leo e Marco sono strapronti, straprontissimi. Alberto ancora di più. Per chi vuole, tuffo nella jacuzzi al naturale di Marco Scapin all'interno del Colmeda, che è il torrente che lì vi scorre. Potete salire l'albero e gli alberi per quanto riguarda la casetta sull'albero costruita in legno dal nostro Marco. Per le donzelle presenti, i bagni assolutamente strapresenti. Tanto quanto il ristoro di metà percorso, e quindi ovviamente una magnata colossale, perché insomma, pensato quattro salatini, la questione si è ampliata, si è allargata anche con l'insalatona di riso stile veg, veg, veg, e allora ragazzi, non ce n'è per nessuno, si mastica, si mangia, si digerisce se sta bene. E poi 432 Hz con la musica del nostro Marco Scapin con il flauto, e poi abbiamo anche il tamburo, comunque, che farà riecheggiare di molto la giornata. Nel frattempo l'azione terrorista dei sionisti non si stoppa. Il Libano insegna Gaza idem, tanto quanto la Cisgiordania, purtroppo.

E allora, maledetta Italia per molti aspetti, uno dirà, beh sì, in sto caso sicuramente sì. Siamo di fronte ad un eterodiretto governo, come dico spesse volte, di stampo verde, bianco e rosso, in riferimento a quest'ultimo ritrovato in Casa Italica per quanto riguarda il tema delle TEA. Voi sapete che TEA è un acronimo, vuol dire praticamente i nuovi OGM, però abbiamo paura di dire ancora con la vecchia dicitura OGM come organismo geneticamente manipolato, meglio dire TEA, cosa che non esiste a livello europeo, solo a livello nazionale, popolare, solo in Italia, TEA, tecniche di evoluzione assistita. Dico questo perché ci sono 5 nuove richieste, parrebbe, per quanto riguarda campi sperimentali con le piante OGM. Noi dobbiamo portarci avanti a livello europeo, a livello mondiale, soprattutto europeo in questo caso, per quanto riguarda queste tecniche appunto di editing genomico. Qual è la novità? La novità è che è vietato sapere. La legge impone tutt'altro, però in Italia noi andiamo oltre. Non importa se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto con estrema chiarezza che la localizzazione laddove uno mette in piedi un campo OGM non può essere assolutamente tenuta riservata. C'è una sentenza che parla esattamente in maniera espressa di questo, ma l'Italia se ne sbatte altamente. Quindi vuol dire che stiamo ancora facendo il gioco delle multinazionali e quindi la partita aperta è quella sulla trasparenza per quanto riguarda, ripeto, le sperimentazioni. Allora tutto il contesto col direttiano, tutto il contesto degli agricoltori sparsi per il pianeta italico, prima che sia troppo tardi, vediamo di battere un colpo che è importantissimo, soprattutto in riferimento all'ambiente, all'ecosistema, alla biodiversità, al commercio, al supermercato, al carrello della spesa, perché se un tempo non molto lontano e quindi alquanto avvicinato dovessimo entrare al supermercato e acquistare dei prodotti convinti che l'etichetta sia trasparente fino in fondo, non lo sarà più nel caso dovessero passare le TEA. Metà giugno, vuol dire il mese attuale, per questo ve ne parlo, ci sarà questo appuntamento di discussione a livello di quindi Parlamento europeo, commissioni e quant'altro, in maniera tale da poter quindi chiarire definitivamente se l'iter di commercializzazione delle TEA può andare come vogliono le multinazionali, cioè i nostri nemici, quelli che stanno premendo da circa 30 anni per quanto riguarda tutto quello che stiamo raccontando, anche se allora si parlava di un'agricoltura biotech, agricoltura transgenica, agricoltura OGM, come organismo geneticamente modificato barra manipolato. Adesso, ripeto, i campi sperimentali con le piante a tutto TEA non vengono praticamente quindi messe nero su bianco e quindi non si sa nulla di nulla per quanto riguarda le coordinate geografiche che dovrebbero permettere appunto di conoscere la localizzazione di questi siti. E ripeto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe quindi fatto assoluta chiarezza per quanto riguarda il fatto che invece bisogna saperlo assolutamente, anche perché ovvio in caso di deriva, in caso di praticamente insomma polline e quant'altro, dovremo anche quindi confinare ben bene sicuramente l'interezza di quei campi sperimentali a campo aperto, come suol dire in questi casi. Ovvio che per l'ennesima volta noi italiani giochiamo d'anticipo, ma lo facciamo con i vaccini, lo facciamo sicuramente in tanti altri contesti, figuratevi se non lo facciamo anche con le TEA, perché dobbiamo mostrarci i più bravi in assoluto. E quindi l'Italia gioca d'anticipo per quanto riguarda quello che sarà un quadro normativamente europeo che potrebbe sicuramente quindi arrivare a quindi imporre gli OGM a 360 gradi. Ecco, noi siamo completamente quindi nemici di tutto quello che riguarda il sistema delle TEA, propendendo soprattutto per una salvifica realtà del biologico barra biodinamico, o meglio ancora quello del sistema equivalente, laddove conosciamo perfettamente come si produce, chi lo produce e come farlo arrivare senza tanti passaggi intermedi, magari direttamente nelle liste del gas, direttamente ai gas, gruppi di acquisto solidali, oppure laddove noi abbiamo sicuramente una campagna amica, non quella legata alla Coldiretti per dirla tutta, ma campagna amica nel senso che vado ad acquistare una parte in percentuale della mia spesa in maniera un po' più tutelante, in maniera un po' più tutelante. Qui parlando di TEA, anche se comunque voi leggete NGT, no, però l'Italia ha detto ma che NGT, facciamo confusione, mettiamo paura, e quindi di conseguenza molto meglio parlare appunto di tecniche di evoluzione assistita, perché se andiamo ad assistere l'evoluzione, noi scienziati appunto padroni quasi della nostra esistenza, figuratevi se il popolo italiano non ci cade nel tranello anche stavolta. Quindi ha preso un giro largo.

Tutto sommato un giro largo. Ah, mi viene in mente, a proposito di ambiente e quant'altro, messaggio che mi ha mandato ieri l'amico Masera da Castelfranco Veneto, o almeno un tempo abitava appunto lì dove c'è il castello del Giorgione, e diceva appunto che a Borgo, in Borgo Treviso, è stato tagliato l'altro giorno un Madonna statuosse platano secolare. E nello stesso tempo, pochi chilometri più avanti, è stato eretto poi per l'ennesima antenna 5G, al che lui si pone, forse c'è un collegamento, grosso punto interrogativo, ma no, le solite teorie complottiste, e quindi insomma si finisce in questa maniera qua. Va bene, per quanto riguarda l'arboricidio e quindi abbattimento degli alberi da Roma in su, da Roma in giù, ne sentiamo di tutti i colori, nella realtà patavina con il nostro amico Gianluca Stefani, in riferimento al tram, in riferimento alla logistica, in riferimento al cemento che dobbiamo irrorare in maniera continuativa nel tempo, tanto che insomma tra le maglie d'oro, ma anzi ciao, sì, tra le maglie nere volevo dire, anzi d'Italia, Padova assolutamente è un posto di tutto rispetto per quanto riguarda, ripeto, il consumo di suolo che continua in maniera imperterrita oltre quei paloni neri conficcati in terra. Bene, allora anche a Castelfranco tagliato il platano secolare, evidentemente ovvio bisogna lasciare campo libero all'introduzione del 5G e quindi la quinta generazione, ma già la sesta è assolutamente lì a bollire in pentola, e d'altronde perché non arrivare anche sotto i confini acquei per quanto riguarda magari il parlarsi col telefonino, insomma sotto a piscina quando si fa un tuffo sott'acqua, perché non parlarsi anche sott'acqua tutto sommato, adesso a parte gli scherzi, ma comunque insomma il 6G è alquanto in fase avanzante e gli alberi danno fastidio per quanto riguarda la segnaletica, quindi il segnale, e quindi vanno quindi rasi al suolo. Altro che bene comune, altro che sistema d'ombra, altro che no, un'ombra al bar, casomai come una volta, per farci ritirare la patente. Per quanto riguarda il resto, basta con le chiome, basta con le chiome. Vabbè, comunque volevo partire da qua per ricordarvi solamente che l'Italia, purtroppo, per quanto riguarda i campi sperimentali, non ci farà sapere nulla. Poi ovvio già c'è qualcuno che è cominciato a denunciare l'Italia, speriamo appunto che tutto vada rientrando, tanto quanto a livello europeo il fatto che le TEA, se dovessero essere messe nel mercato, debbano rispettare la normativa 2001/18, quella che ha regolamentato sinora il mondo degli OGM. Ripeto, ne va per tutti, nel senso che al supermercato vogliamo trasparenza laddove abbiamo voglia di cercarla, e così anche per quanto va dalla realtà sementiera, e così tutto quello che da lì ne deriva. Ovvio che l'aspetto europeo si è già portato avanti per quanto riguarda poi anche la questione dei pesticidi, nel senso che pesticidi, vabbè, nella realtà di Treviso abbiamo medaglia d'oro ormai da tanto tempo, perché lì con il prosecco share, quindi con il prosecchismo, vuol dire praticamente i vigneti insomma della glera piuttosto che il prosecco, tutto il resto insomma, quindi pesticidi ne vengono ancora utilizzati purtroppo in quantità industrialissima, vuol dire migliaia di tonnellate nell'arco di un anno che vengono vendute. La provincia di Treviso si manifesta tra le migliori in assoluto, al pari quasi di quella di Verona, e sta di fatto che però ne parlo di questo perché proprio in queste ultime ore l'Unione Europea avrebbe quindi spinto in favore di, cioè quello che l'Italia aveva già previsto praticamente, cioè noi bisogniamo di alcune deroghe per utilizzare ad esempio i droni per lo spargimento dei pesticidi. Qui mi sovviene alla memoria quello che si denunciava un po' di anni fa per quanto riguarda l'utilizzo degli elicotteri nelle sommità collinari appunto delle strade del prosecco. Adesso l'Europa ci viene a dire praticamente che i pesticidi con i droni possiamo tranquillamente insomma buttarli dall'alto in basso, e quindi va ben così. Ma abbiamo visto i droni quanto stiano trasformando la nostra vita, non solo diciamo nel comparto bellico, e così anche nel comparto assolutamente Amazon e dintorni per quanto riguarda le consegne che arriveranno. E quindi se non sei proprio nel giardino quando arriva la roba te la spiaccicano in testa, altrimenti si spiaccica sul terreno, ma comunque insomma sono parli di scherzi, comunque anche per portare oggettistica, ma soprattutto anche per la questione dei, ripeto, pesticidi. Qui abbiamo il Consiglio dell'Unione Europea che ha raggiunto un accordo per quanto riguarda
quindi lo sdoganamento di questo uso dei droni per spargere pesticidi dall'alto, per carità non sarà un'altezza paragonabile a quella degli elicotteri di un tempo passato, laddove con le deroghe appunto tutto questo veniva permesso anche fino a qualche anno fa nel contesto delle colline, ripeto, del Prosecco, e quindi laddove abbiamo questo ben di Dio, dirà qualcuno, beh insomma sì, magari perché qualcuno ama un quadro monoculturale, culturale, colturale, uso la U e uso anche la O, soprattutto monocultura, cioè abbiamo questa espansione enorme insomma di tutto quello che è uguale, identico. Avevamo precedentemente, parlando nei tempi trascorsi, la realtà del mais, adesso abbiamo tutto questo vignetismo che impera in ogni dove, perché commercialmente il commercio chiama questo. Tornando ai pesticidi dei droni, attenzione, perché insomma quando andiamo a spruzzare determinate quantità non abbiamo mai la garanzia che tutto possa essere confinato lì all'interno di quell'area, di quella superficie, di quel perimetro, soprattutto in virtù del fatto che noi insomma situazioni di vento nulle o comunque zero è quasi impossibile, sembra, ma è quasi impossibile. Questo vengono a dircelo gli esperti, cioè voglio dire, in condizioni di ventosità bassa sì qualcosa troviamo, però praticamente vento nullo è quasi impossibile, o comunque una cosa altamente molto molto rara. E quindi con la deriva tutto può arrivare sicuramente anche in altri contesti, dove magari abbiamo il biologico piuttosto che, tanto che quando noi nel passato si rinverdiva in memoria soprattutto quello che sta avvenendo nel contesto dei Meleti, se vi ricordate, i Meleti vuol dire in Val di Non, Val Venosta, ero stato lì anche durante un vecchio passato ritiro del Toro, ebbene mi ricordo veramente questa espansione di meli che metà basta, poi bello ma da vedersi meno quando vedevi il personaggio con la mascherina e quindi tutto bello bardato all'interno del trattore per spruzzare di tutto e di più, e queste fumigazioni, questi fumi che si alzavano insomma e arrivavano in ogni dove, tanto che ricordo uno studio proprio a firma dell'Università di Vienna datato 2024 dimostra che i pesticidi che sono utilizzati proprio nei meleti insomma della Val Venosta sono stati poi ritrovati sulle vette delle Alpi in zone alquanto remote, vuol dire che sono arrivati sino a 2300 metri di altitudine, tanto quanto quel momento a tutto PCB, no? Il policlorobifenile, vi ricordate, per la qualcosa bisognava metterlo fuori utilizzo e quindi vietarlo. Sta di fatto che comunque nel frattempo aveva già sicuramente inondato anche il grasso degli orsi polari, quindi praticamente quelli al polo nord. Quindi noi abbiamo i venti che sanno assolutamente essere autostrade veloci e portentose per quanto riguarda anche questo mal di Dio sotto formula di qualche cosa che poi, ripeto, si riverbera in malo modo per quanto riguarda il nostro cibo, nostra acqua, i nostri alimenti, il nostro respiro, il nostro andar coi pori aperti, come dico spesso, durante le fasi estive, magari, che vedo tanti podisti e così anche ciclisti in quelle realtà, appunto lì delle colline, il Prosecco, convinti e coscienti di essere all'interno di un quadro strepitoso. No, strepitoso sono casomai i costi per rilevare magari una cantina, se nel frattempo non è già stata venduta un tempo ai russi, ma oggi i russi non possono assolutamente avvicinarsi a quel contesto, meglio gli arabi, gli americani, piuttosto che magari i giapponesi, se non i cinesi. E quindi insomma sono quindi realtà che vengono pagate in maniera massiccia e quindi molto molto elevata. Per il resto vedevo che sul fronte del ponte, perché sai, aggiorno ogni tanto sul fronte del ponte sullo stretto, noi abbiamo il paron di casa, che è il nostro nemico leghista, in questo caso Matteo Salvini, che ha diversi grattacapi in riferimento soprattutto al vannacismo, a questo Vannacci che, se avete notato, a volume alto, generale, andate a vedervi i video, perché anche quest'ultima sua performance di presenza in Sicilia ha visto assolutamente insomma le piazzette o comunque i posti anche al chiuso alquanto ricolmi di quindi partecipanti, con questa voglia di iscrizione, di aprire assolutamente comitati, associarsi a questo futuro nazionale danno già ampiamente oltre il 4%, qualcuno già suggerisce che nella tornata elettorale 2027 sicuramente arriverà ad abbarbicarsi alle due cifre. È ovvio che da qualche parte sti voti devono arrivare, e da quello che abbiamo sentore è ovvio che la Lega ci sta perdendo più del previsto, qualcosina magari anche Fratelli d'Italia, visto che Vannacci ha detto non esiste più quella destra che noi avevamo immaginato un tempo, siamo qui noi a battere un colpo importante per la destra. Va bene, si è aperto anche il primo
cos'è il primo comitato in quella di Verona, e poi stanotte subito vai con le uova marce, le tame, le cacche e quant'altro, e il logo impresso in adesivo con scritto Monnezza futura, anzi Monnezza nazionale, perché futuro nazionale, hanno giocato con le parole Monnezza nazionale. Vabbè, Valdegamberi, insomma, che qualcuno di voi sicuramente conoscerà oppure l'avrà visto diverse volte, perché facendo un po' di zapping nelle realtà di TV locali era spesse volte ospite di Rete Veneta o comunque di tutte realtà similari. Lui che è stato anche sindaco di Badia mi sembra, qualcosina, un paese, insomma, del veronese, assessore, consigliere regionale, tutto di più, era Lega e Legalisé, casomai, in sto caso no, ma è passato anch'esso a Vannacci, come tanti altri hanno intenzione di fare, alcuni l'hanno già fatto. E quindi, insomma, Vannacci è il nuovo personaggio. Dico questo perché me ne parlerò tra poco, casomai, del vannaccismo, perché quando il sistema ha bisogno di un nuovo personaggio, Grillo insegna, Draghi non importa. Ed è ovvio che questo è quello giusto giusto. Quello che colpisce è nei video una veramente massiccia partecipazione, un canto corale, quindi generale, non è dietro la collina, in questo caso è proprio lì di fronte a loro, e diversi giovanissimi sicuramente astanti lì presenti, tanti giovani, andate a vederne i video, tanti giovani, e il signore è ovvio che poi finisce sotto i riflettori, insomma, nel sistema mainstream. Lui ha già fatto capire praticamente che un domani potrebbero correre da solo, oppure se dovesse andare praticamente ad allearsi con questa menoaia, insomma, di destra centro, lo farà solamente alle sue condizioni. Ecco, le sue condizioni sono quelle che noi abbiamo già tradotto, perché il ragazzo si è inoculato, doppiamente inoculo, vuol dire due vaccini, e quindi sulla questione vaccinale, dove c'è obbligatorietà, il ragazzo generale sarebbe lì a non imprimere una svolta a nostro favore, ma casomai a calcare l'onda che abbiamo conosciuto nell'arco di quei 1000 giorni, a tutto, quindi Covid, idiotismo o punto pandemenza, come più di qualcuno suggerisce ancora doversi ricordare. E poi soprattutto quello che ci ha fatto carpire, anche se già lo immaginavamo qualche giorno fa, in riferimento al suo sostegno al fronte sionista, al fronte quindi di Netanyahu. Vabbè, cosa grave assolutamente sì, ma uno, insomma, che esce dai fronti di guerra, un generale del genere non poteva assolutamente schierarsi in maniera contrastante. E anche se comunque qualcuno mi dirà, ma guarda che comunque su Putin ha detto, insomma, qualcosa di applaudente, sì, però sulla realtà sionista piuttosto che i vaccini. Ah, vi allargo la questione dell'ETEA che accennavo poc'anzi. Nel suo libro Il mondo al contrario dice chiaro e tondo che il biotech può essere assolutamente carta vincente in ambito agricolo, quindi vuol dire anche dalla parte degli OGM. Chissà se tutti quelli che oggi si stanno iscrivendo, perché sono diverse migliaia ogni 24 ore, quindi ogni giorno, sanno di questo, piuttosto che quello che il nostro generale ha già sostenuto in riferimento alle chemtrails, quindi alle scie chimiche, tema che poi affronteremo oggi dopo le ore 14 con, visto che non c'è due senza tre, appunto, con Rosario Marciano. Vabbè, comunque anche sulle scie chimiche il ragazzo sembra, insomma, propendere per, ma va tranquillo, è tutta scia di condensa e va bene così, quindi un programmino particolare, ma l'importante è diventare nuovo catalizzatore, perché avete capito che tutto sommato anche i sondaggi, sì, Fratelli d'Italia comunque si perde qualcosina, ma non la Lega, ma perde molto di più Forza Italia. C'è ancora Forza Italia? Sì, giusto, per, sì, c'è ancora, esatto, c'è ancora. E col suo grande ministero, no, degli esteri, perché il migliore in assoluto, Crozza lo imita in maniera fantastica, ovvio, portando a casa un sacco di soldini, ci mancherebbe altro, però ovvio, viene servito su un piatto d'argento sta roba qua. Lui e D'Urso, ragazzi, D'Urso è fenomenale, D'Urso, mi ero accorto nemmanco io, insomma, come legasse quelle parole in malo modo, insomma, per dire, non dire, tagliare, ma d'altronde è vero, quando tu vai a quelle, diciamo, assemblee, quelle giornate nel quale tu hai il personaggio X che viene a parlarti perché la conferenza, perché ma ragazzi, sinceramente, il congresso X o Y, ma chi starà a ascoltare? Prime file, sì, devono stare lei in dormiveglia, quelli dietro prendono sonno tranquillamente. L'importante è dire sì, faccio parte di, però ripeto, secondo il mio punto di vista, molti di quelli che stanno iscrivendo a Vannacci non sanno nemmeno il programma di Vannacci per molti
molti aspetti. Sì, vedono unicamente quell'aspetto remigration, l'emigrazione, quelli che arrivano da lontano, che vanno assolutamente quindi incasellati nella via del ritorno prima che sia troppo tardi. L'altra ci aveva provato sicuramente con i moduli abitativi in quel dell'Albania, investendo un sacco di soldi per mandare poche decine di persone, quindi è stato un floppone e continua ad esserlo, il tutto pagato con i schedi contribuenti, quindi insomma del popolino italiano. Però serve una destra, dice Vannacci, il generale, serve una destra, no, serve un nuovo catalizzatore, tanto quanto noi si fece con il momento di Grillo, e state pur certi che anche questo personaggio arriverà a riempire le piazze prima del previsto. Ha detto chiaro e tondo il 2027, e come noi corriamo, ci mancherebbe altro. Il Veneto sta rispondendo tanto quanto Verona, e quindi adesso tutto è focalizzato su un personaggio non messo lì a caso. Non arriva a caso un personaggio del genere, questo è matematico, è ovvio. Ovvio, preparato in laboratorio e quando serve immesso in campo immediatamente. Immediatamente il ragazzo è già a tracciare un solco che ben conosciamo. Però vi dicevo del ponte, in riferimento soprattutto all'ennesima bocciatura che è arrivata l'altro giorno per il ponte. Allora speriamo che a forza di dare, perché si dice spesso ci si arriva per sofferenza o per conoscenza, ci arriverà per sofferenza a sto punto il ragazzo, perché nuova stroncatura per il ponte sullo stretto. Ragazzi, l'autorità di regolazione dei trasporti ha dato un parere sul piano economico finanziario dell'opera, sollevando dubbi su tariffe e pedaggi, quindi anche le tariffe, anche i pedaggi, niente da fare. Nel frattempo l'abbiamo tirata longa per quanto riguarda la fase di progettazione. D'altronde eravamo quasi nella vecchia sede, che il ponte avremmo dovuto attraversarlo tranquillamente impennati, invece no, poi ovvio l'abbiamo assolutamente reso ancora più magnifico quel progetto, perché i treni ad alta velocità e le macchine che va di qua e vai di là, però tanti problemi neanche allora per le cosiddette, se vi ricordate, realtà di volo dei rapaci, no? I rapaci, ovvio. E quindi gli esperti che dovevamo praticamente pagare, ed è un problema quelli rapaci, ovvio. Il passaggio dei cetacei tra Scilla e Caridi va studiato assolutamente, perché lì il vento è anche, quindi studiare anche il vento. Però sta di fatto che nel frattempo le contestazioni, nel frattempo che i governi saltano, perché ragazzi, noi non si riesce mai ad avere un governo che inizia e poi arriva a fine mandato, inteso un lustro, inteso 5 anni, potrebbe farcela questo? Beh sì, con un'opposizione così disdicevole, con un'opposizione così poco posizione, è ovvio che questi è già medaglia d'argento. La nostra Ducetta è già arrivata a mettere al collo la medaglia d'argento, secondo governo più lungo che sia mai esistito sul fronte italico. Allora chi è al primo posto? Berlusca, Berlusca 1, 2, 3, 4, comunque un momento berlusconiano è ancora lì davanti, ma ripeto, questa avrebbe ancora buone possibilità con la sua oratoria, la sua presenza, anche perché al fianco a quel mondo degli agricoltori del quale accenneremo tra poco. Però siamo sempre al ponte, perché signori, se il progetto non avanza come aveva richiesto la realtà europea, e passa una volta e basta, e un'altra volta facciamo finta 1, 2, 3, 4 e basta, adesso l'Europa è chiaro e tondo per quanto riguarda il ponte. Dobbiamo certificare che dovete restituirci 12 milioni per i ritardi nella progettazione, che è nulla, 12 miliardi rispetto ad un computo di miliardi e miliardi di costi, e che andranno sempre più lievitando. Sarà perché dovremo unire due cosche più che due coste, però sta di fatto che comunque abbiamo miliardi già a preventivo, figuratevi anche in quel contesto a consuntivo quanto arriveremo, se arriveremo. Per me la vedo dura che si possa sicuramente dare là il ponte, ma il progettificio, l'iter di formulazione del ponte, la prima pietra, la seconda pietra, la riprima pietra, la riseconda pietra, questo sicuramente l'abbiamo già iniziato a fare quando abbiamo spostato di qualche metro il binario a Cannitello, se vi ricordate, tagli del nastro, l'avvio del ponte, ancora diversi anni fa. Non so se eravamo appena atterrati in questo contesto, eravamo ancora magari nel presidio storico di via Belzone 9 a Cadoneghe Padova per la qualcosa, però ovvio sappiamo come va il progettificio Italia. L'importante è mettere in moto il progetto, far girare la Mandoel, Scheo e Bustare e tanta altra roba. Ma dico, questa è l'ultima sul fronte del ponte, seriosa, e così seriosa anche l'altra, perché non so se qualcuno lo sa, ma per quanto riguarda, è stata una battuta qualche tempo fa di un senatore della Lega, perché la Lega non si fa mancare nulla, no? Senatore Nino Germanna,
l'accento su la. Lui ha detto: non gli resta che attaccarsi all'uccello. Cioè, tradotto, quelli che ce l'hanno col ponte, come sottoscritto, per molti aspetti, cioè, nel senso, laddove abbiamo le grandi opere inutili, dannose, costose, ma soprattutto imposte, ecco, ne siamo contrari, perché si potrebbe fare sicuramente molto meglio investendo nella giusta direzione, non sperperando tutto quel mal di Dio, tanto quanto l'alta velocità in Val di Susa, piuttosto che l'idea Tea, piuttosto che gli inceneritori, pardon, termovalorizzatori, perché l'Italia è l'unica. Noi siamo da Guinness dei primati rispetto a tutte le altre realtà dell'UE, UE. Onomatopea che piange, no, nei fumetti, quindi è un'Unione Europea che sta piangendo e ci fa piangere, no, a nostra volta. Dico l'Unione del 27, noi siamo quelli che coniano i termini praticamente. Termovalorizzazione, sì, ma non esiste, ma sa perdere, sarebbe inceneritore, no, ma suona male, da noi termovalorizzatore. OGM, Biotech, NGT 1, 2, 3, no, no, è TEA. Quindi no, noi trasformiamo i termini, noi anticipiamo i tempi. Nel senso che ci facciamo dei ribelli sicuramente da quelli che dall'alto gestiscono parte dei nostri fili, i quali a loro volta in alto hanno altri che gestiscono sicuramente i fili, che sono molto più potenti di quelli che dovevano reggere allora il ponte Morandi in quella vigilia del Ferragosto del 2018, i 43 morti che mai ricordiamo, in riferimento alla famiglia di Ponzano Veneto che se ne sta lì tranquilla e rilassata e quindi tornerà a Cortina in quel bel laghetto naturale per farsi prossimamente l'ennesima grigliata, come fece l'indomani di quel disastro chiamato ponte Morandi e il suo crollo. Anche perché noi, dopo vista infrastrutturale, e parlo quindi al nostro ministro degli trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, avremmo da lavorare molto, ma non dà visibilità a quel tipo di lavoro. Cioè, noi abbiamo infrastrutture che hanno superato ampiamente ormai il mezzo secolo di attività e di vita, quindi di conseguenza vuol dire quel cemento di allora meglio 100.000 volte rispetto a quello di oggi. Si lavorava in maniera più concreta, oggi magari molta più sabbia, buteghe acqua, buteghe sabbia, risparmiamo testa, risparmiamo. Però dopo 50 anni si bisognerebbe di una manutenzione assolutamente ciclopica da sud a nord dell'Italia. Però ripeto, questo non dà un'eterna visibilità, anche perché magari sono lavori che partono e poi arriva il voto e io sono ancora qua impelagato con i passeggini che devono farla larga, con le bici che non passano, con le macchine, insomma, che ha sto semaforo in mezzo alla strada per aspettare il rosso e il verde, e qualcuno non rispetta nulla e passa e sbatte da che altra parte. Però, detto tra noi ragazzi, non dà visibilità. Ha avuto mettere un fosso, ha avuto che vai a scavare 30 centimetri del fosso, perché i nostri avi contadini allora dissero che no, lo si tombina, se fa un bel passaio con le biciclette e le carrozzelle e va ben così, se taglia il nastro, se va sui giornali locali, anche perché le amministrazioni magari durano molto poco, molto poco, tanto quanto i governi, ripeto, tanto quanto i governi. Però questo è già il secondo governo per resistenza. Pensate un po' come siamo messi. Dicevo, la battuta del senatore di allora non era fatta a caso. Non era fatta a caso perché si parlava praticamente della tutela degli uccelli in riferimento al ponte sullo stretto, quella tutela degli uccelli che doveva passare dalla sterilizzazione di massa dei gatti. Cioè, non so se sapete. Nel progetto del ponte ci sta anche un capitolo importante che investe diverse pagine per quanto riguarda la sterilizzazione dei gatti. Uno dice: porca madosca, ma io non penso che i gatti con le zampine dietro la schiena facciano come i nostri pensionati per andare a osservare ogni giorno il lavoro nei cantieri. Non penso che quel loro miagolare, quel loro magari attaccare i lavoratori del ponte possa indurli, e quindi se andiamo a sterilizzarli magari hanno meno cattiveria, oppure mi rompi i coglioni quando abbiamo i turni, dobbiamo andare a dormire in quelle case mefistofeliche per quanto riguarda quella masso di operai che arriverà. Eh sì, perché è ovvio, il ponte porterà un sacco di lavoro, ci dice il nostro Matteo Salvini. E allora magari sei innamorato il gatto, è il gatto tra Calabria, tra Scilla e Caridi, tra Reggio Calabria e Messina. Ragazzi, innamori i gatti, ara che questi non ti fanno mia dormire, eh. Ecco, forse mai sterilizzati potrebbero magari, adesso non lo so, ma potrebbero magari. Sembrava una battuta qualche tempo addietro, perché noi si raccontava, ricordate, cioè il passaggio dei cetaci tra Scilla e Caridi, il flusso dei rapaci, quel pericolo che andassero a sbattere tra i due pali, papiloni più che altro, enormi. Ma attenzione, due soli, uno di qua e uno di là, dopo campata unica di quasi 3 km. Campata unica vuol dire sghignazzamento dei grandi architetti giapponesi o dei grandi esperti in giro per il mondo, vuol dire: esta Italia,
in quel contesto là, dove a inizio secolo scorso un terremoto ha fatto decine e decine di migliaia di morti, dove le scosse si susseguono sicuramente non con quell'intensità assolutamente mortale, ma ci stanno un giorno sì, un giorno anche, e il vento e tutto il resto, ragazzi. Quindi meno si fa campata unica, per chi propende per il ponte si intende, meglio sarebbe. Però la questione dei gatti è simpatica, ragazzi, molto simpatica. Eh sì, ciò che preoccupa veramente i progettisti del ponte sullo stretto sono i gatti siciliani, che sembra siano ghiotti degli uccelli che attraversano lo stretto. Potrebbe essere una comica questa, Filipovic, ma non lo è. Ed allora cosa fare per ridurre questa carneficina e trasformarla in una misura ambientale per compensare la molia di uccelli causata dalla loro collisione? Loro dicono: noi si fa il ponte. Ovvio che io sei. Avete visto quando abbiamo battagliato, a parte gli scherzi, sulla realtà della SPV? No, quell'artigliata di 94 km e mezzo da Monteccio Maggiore sino a Spresiano Vicenza Treviso, per capirci, non è frequentabile da tanti e frequentata dai camioncini, padroncini, padrononi, nel senso che se non abbiamo 27.000 elementi che in media la fa tutta 94 e mezzo, non rientriamo di schema, non importa. Abbiamo già capito che i primi anni sarà così, i secondi sarà così e i terzi quelli che mi dice da un punto di vista di oggi ancore fedeli all'interno di Palazzo Ferro e Fini o comunque laddove serve in termini di assessorato, di consiglieri regionali, di realtà politica, partitica soprattutto, non saranno più quelli che un domani dovremo andare sicuramente a ringraziare fino in fondo, perché saranno già passati a miglior vita, non inteso di trapassati, ma con pensioni molto laute, saranno in casa tranquilli e rilassati e dovremo prendersi con gli altri. Però qui avete capito, quindi ci sono i piloni, gli uccelli vanno a sbatterci contro, ed era quello che dicevo in riferimento all'SPV, quando abbiamo detto chiaro e tondo, mi ricordo, ora c'era anche tanti anni fa però, anche Andrea Zanoni, uno in prima linea, giustamente diceva: ragazzi, e quel giorno trovammo praticamente vittime di uccelli per terra, di fresco colpo, perché andavano a sbattere contro quelle vetrate, no cacchio, quelle vetrate in plexiglass, no, e allora bisogna mettere tutti quegli adesivi, si spingeva unicamente per investire qualcosina, qualche migliaio di euro, che ne so io, per mettere quello che è stato messo poi, ma a distanza diciamo di notevole tempo, per qualcosa tanti uccelli vanno a sbatterci in maniera veramente molto molto veloce, una volta che sbatte a che velocità vuol dire praticamente o morto diretto o ferito grave, e dalla qualcosa non ne viene fuori. Bene, detto questo, ripeto, quello che preoccupa i progettisti del ponte sullo stretto sono i gatti siciliani, che sembra siano ghiotti degli uccelli che attraversano lo stretto. Ed allora cosa fare per ridurre questa carneficina e trasformarla in una misura ambientale per compensare la moria di uccelli, ripeto, causata dalla loro collisione con il ponte? Semplice: sterminare i gatti con una sterilizzazione di massa dei gatti randagi nelle varie isolette siciliane. Ma per i gatti domestici di proprietà che si fa? Attenzione, ci sono foto e andate a vedervele, perché qua è veramente l'apoteosi dell'apoteosi. Siamo in Italia, però sia molto chiaro. Si consiglia di applicare al proprio gatto quando esce di casa un collare variopinto che, incorniciando la faccia del gatto, interrompe il mimetismo e lo rende visibile agli uccelli che scappano. È tutto vero. Non dovesse essere sufficiente il collare, meglio dare da mangiare più carne al proprio gatto e così gli passa la fame. Ripeto, all'interno del librone del progettificio del ponte sullo stretto di Messina noi abbiamo anche la tutela che dobbiamo portare giustamente agli uccelli, che passa attraverso la sterilizzazione in massa dei gatti. Intanto partiamo da quelli siciliani. Qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di uno scritto umoristico, magari senza fondamento. In realtà la misura è davvero prevista nel documento del progetto AMW 1920, con ampio capitolo che va più o meno da pagina 65 a pagina 97, forse non ci siamo capiti, 75, 85, 95 più 2 fa 32 pagine, e dà contezza di tutte le fasi, dalla cattura alla sterilizzazione, compreso descrizione del kit per l'intrappolamento vademecum per quelli che invece potranno entrare nel programma di adozione, basandosi su dati ottenuti a Linosa
tra il 21 e il 22. Si legge nel documento: ben 177 specie di uccelli hanno sostato sull'isola e ben 44 sono state oggetto di predazione, tra cui specie incluse nella direttiva uccelli. A seguito di osservazioni dirette di predazione in due colonie di gatti e conoscendo il numero di gatti che popolano l'isola, sono stati stimati 4.265 a 8.621 uccelli migratori uccisi, pensate sono tanti, durante i periodi di intensa migrazione, perché è un luogo, diciamo, di passaggio migratorio, tanto quanto avviene anche nella realtà, ad esempio, della foresta del Cansiglio, laddove, quando a qualcuno venne l'idea di sfruttare quel vento lì in alto, magari sul Monte Pizzoc, per quanto riguardava l'eolico, no, perché faccio girare le palle, in questo caso, perché erano due L più che una, però produco energia, si produce anche rabbia da parte nostra, ecco, la cosa al momento è stata fatta rientrare in quel contesto. Però si diceva anche allora, tra i vari punti negativi, perché c'è tanto l'impatto devastante dal punto di vista ambientale, soprattutto in quel contesto là della foresta del Cansiglio, scrigno magico per eccellenza, in provincia di Treviso stiamo parlando, più su è di Vittorio Veneto per capirci, e era soprattutto la questione dell'impatto durante le fasi migratorie degli uccelli, va bene? Quindi insomma, facciamo breve se dite, ma comunque noi siamo anche questa roba qua a livello nazionale. E allora salvaguardiamo i gatti dalla sterilizzazione, salvaguardiamo gli uccelli, i rapaci, le aquile, tutto quello che volete, lasciamo perdere il ponte sullo stretto, perché sinceramente è sarà uno sperpero di denaro pubblico che metà basta. Però è ovvio che tutte le grandi realtà che oggi sono in prima linea per quanto riguarda WebBuild, la signora del cemento per antonomasia, allora chiamate in altra maniera, quindi in pregilo, che ben conoscete, quindi capo fila per quanto riguardava il consorzio Eurolink, sto parlando ancora, diciamo, di tempi lontani, ebbene questi sono pronti, nel caso non dovesse partire il progetto, di portare il sistema Stato quindi a processo e quindi in tribunale. Già allora si parlava di circa 700-800 milioni di euro di penale nel caso non si faccia nulla di nulla. Se nel frattempo il tutto è lievitato non lo so, ma è per questo che Matteo Salvini, andando contro anche a regolamenti europei, ha deciso, nonostante tutto, di far fare l'opera ai soliti noti, quindi quelli che sono lì assolutamente a sedimentarsi da molto tempo, anche in termini di costrutto economico, vuol dire praticamente anche per quanto continuano a prendere mensilmente parlando, sto parlando della Stretto di Messina SPA, un fondo quindi che ingurgita Schia più non posso, ma sono i classici sistemi all'interno dei quali, laddove tu hai il partito X o il partito Y che aveva fatto determinate promesse in campagna elettorale, perché avevi sicuramente il pezzo da 90 da portare sullo scranno che conta, ma non ce l'ha fatta, lo devi riciclare in qualche contesto. Possiamo metterli tutti sicuramente alla mercé di quell'elevato signore veneziano chiamato Renato Brunetta nel CNEL? Assolutamente no. Il CNEL non serve uno stracazzo da oltre mezzo secolo, non serve nulla di nulla, ma ne abbiamo messi un'infinità. Abbiamo sempre il coordinatore generale, che in questi ultimi tempi si chiama Renato Brunetta, e vuol dire che se tutto inizialmente parlando con un bluff iniziale, tradottosi così, e cioè gratuitamente veniamo a sostenere il CNEL, ciao, quando mai, perché adesso invece arriva lo stipendio alquanto garantito e quindi con belle belle cifrette. Poi cosa serve non importa, abbiamo cercato di azzannarlo mortalmente durante, penso 10 anni fa, durante quel momento del referendum costituzionale, se vi ricordate, quello che voleva modificare diversi articoli della seconda parte della Costituzione, quello che vedeva praticamente in prima linea Matteo Salvini. C'era anche la questione del CNEL sicuramente all'interno di quel contesto, laddove vincemmo per quanto riguardava sicuramente questa forsennata idea appunto di quel personaggio che ancora comunque ha dentro a quella realtà parlamentare, quindi lautamente pagato, dico questo perché vi ricordate, l'ho fatto ascoltare un sacco di volte, quando lo stesso Matteo, sono sti qua ragazzi, Matteo Renzi in questo caso disse chiaro e tondo: nel caso perdessi questo referendum, io
mollo la politica, non sono come gli altri, non è avvenuto questo. Sarà per il fatto che nella collina, in quel di Firenze, nel frattempo aveva acquisito le prestanze di una bella villetta, vuol dire che aveva acquistato una villetta, e aveva aperto un mutuo che per i prossimi decenni continuerà a fluttuare, e quindi vuol dire praticamente goda a pagare mensilmente una rata. Per carità, secondo il mio punto di vista potrebbe assolutamente farcela tranquillamente per quello che già ci ha insegnato a essere, cioè praticamente vado in Arabia Saudita a fare delle conferenze a 25-30 mila euro a botta, vuol dire 30 mila dollari a botta. A botta è tanta roba, no? Beh, Matteo Renzi è anche questo. E l'altro giorno in televisione ha quindi maledire il governo della nostra signora al potere. Quindi lo si vede spesso, sinceramente. Gettoni di presenza. Oh, ragazzi, serve, parte il mensile che preleva da. E poi è ovvio che, anche perché con la pensione, sinceramente lui ha detto, insomma, 4 anni, 6 mesi, un giorno, e noi ci mettiamo sicuramente le palline al caldo. Le palline, avete capito? Cioè, nel senso, questi maturano la pensione 4 anni, 6 mesi, un giorno. Nel suo caso maturerà sicuramente una bella pensioncina, però, ripeto, la villa va pagata, che ha costruito sicuramente qualcosa di prezioso, avendo anche diversi figli, e quindi la moglie ha detto, ragazzi, lei non lavora al momento, allora non lavora, adesso non lo so assolutamente. Ha fatto un po' di tutto, dal sindaco, quella provincia, piuttosto che il premier, ragazzi. Però all'estero è stato uno dei primi a aprire quella strada, perché adesso andiamo tutti sicuramente a baciare anche le pantofole di quel sistema Emirati Arabi Uniti, piuttosto che Dubai, vai col Qatar, vai con. Un po' meno adesso, perché sinceramente i missili o i droni comunque iraniani stanno puntando soprattutto quelle realtà USA che lì sono prosperate, ed è una guerra che l'Iran al momento, secondo il mio punto di vista, sta vincendo per molti aspetti, però mai dire mai, perché ogni mattina ovvio bisogna sentire sicuramente le santità di Donald Trump per quanto riguarda il blocco del confronto bellico, l'apertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo noi vediamo che la pompa è sempre pompante verso l'alto, e questa guerra è già finita nei supermercati, e se già oggi, 1° giugno 2026, dovessimo quindi portarla a conclusione e vederne scorrere i titoli di coda, state tranquilli che per qualche settimana / mese noi andremo, a differenza di quando è stato dato l'annuncio, che l'istante stesso, in automatico, i prezzi sono saliti. Va bene così, va bene, per la seconda parte

Super AC/DC, Back in Black. I porci nazisti si devono invadere il sud del paese dei cedri, Melona complice, sì, complice su tutti i fronti, quello che sta avvenendo nel sud del Libano è di una gravità veramente incredibilissima, però d'altronde ci meritiamo sicuramente questo momento, abbiamo formule di reazione, possiamo fare qualcosina, no, siamo qui a controllarci anche per quanto riguarda magari il sistema di boicottaggio nei confronti, diciamo, del sistema israeliano, cosa che parlavo sabato scorso, se qualcuno ha, non so, un'arma che non sia quella che ben conosciamo di cattiveria estrema da mettersi in campo per, che ne so io, frenare sta roba, per, a parte le maledizioni che abbiamo fatto arrivare in quel contesto là, abbiamo fiondato ormai a livello industriale, sì, purtroppo stiamo subendo sta realtà qua, ragazzi, incredibile veramente quello che sta succedendo, ripeto, in Libano, ma per non dire Gaza, per non dire Cisgiordania, per non dire Siria, per non dire sicuramente Iran, tutto quello che abbiamo, stiamo osservando e registrando, e purtroppo, ragazzi, la rabbia si fa sempre più imponente. Senti Luca, ma si potrebbe approfondire quando è possibile l'argomento delle uova da galline vaccinate con i nuovi vaccini, anche stando molto attenti e scegliendo bene, è difficile evitarli, ci sono in tanti prodotti. Non riesco a trovare tante info tipo se la Coop le boicotta nella sua filiera. È un argomento ampio e magari tra i tuoi ospiti è qualcuno che può farci un po' di chiarezza, sarà. Grazie, ciao da Paola. Se avremo l'occasione faremo passare in diretta sicuramente chi di dovere per quanto riguarda la questione delle polli e tacchini. Noi, ovvio, l'abbiamo già detto, per quanto riguarda i gruppi d'acquisto solidali, noi abbiamo sicuramente garanzia che la cosa ci porti, insomma, roba positiva, nel senso che abbiamo tutela, abbiamo garanzie, abbiamo fiducia, assolutamente. Poi per il resto, ovvio, intanto sta distante da quei classici, perché mi arrivava anche sabato scorso un po' di elenco, Aia, Negroni, Veronesi, sì, ma va bene ragazzi, ma noi abbiamo consigliato stile McDonald's di boicottare sta roba qua, insomma, da 50 anni a sta parte, sinceramente, cioè ovvio che si sta distanti che la roba è, ma indipendentemente dal fatto che oggi vanno a vaccinare in realtà Veronese, perché magari si lega ai prodotti di Aia piuttosto che, ma cioè, dobbiamo stare distanti lo stesso da quei prodotti, l'abbiamo sempre detto, ragazzi. Ciao Luca, tranquillo, ora della fine il ponte, alla fine sarà il ponte, sarà light come la pista a bob. Sì, in effetti sì, sì, sì. Filippo, ricordo soprattutto quando a un certo punto si era arenata l'idea di costruire la pista a bob per il ritardo, i costi e perché non ce l'avrebbero mai fatta per presentarlo nella sua interezza vellutata, e così poi è avvenuto, però riprendendo dall'alto, le competizioni sportive a tutto ghiaccio sono state possibili, assolutamente sì, sono state possibili. Se vi ricordate quando ormai era imminente l'idea di andare a sconfinare, quindi portare direttamente, diciamo, le prestazioni, diciamo, dello skeleton, del bob, dello slittino in quel di Innsbruck a 169 km da Cortina, ovvio, dal cilindro Matteo Salvini estrasse questa dicitura: la pista a bob che sia light. Allora, se tanto mi dà tanto in termini di fumo e sigaretta, ma qui abbiamo tanto fumo e poco arrosto, lo potrebbe essere, dice Filippo, giustamente, anche per il ponte lo faremo light, quindi andremo sicuramente anticipando i tempi e quindi non serviranno tante, tanto quanto è avvenuto appunto nella realtà di Cortina, tanta realtà legabile al mondo della via, della valutazione di impatto ambientale, cioè prima di dare là determinate costruzioni e quindi impegni, bisogna valutare l'impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, tutto quello che riguarda quegli acronimi là. Però se tutto diventa un po' stile commissariale, oppure siamo in ritardo, oppure volete che noi si faccia sempre una figura Barbini in giro per il mondo, tanto quanto allora, ma il ponte potrebbe essere accelerato con la formula light. Cosa vuol dire? Magari un ponte più leggero, tiriamo, facciamo masticare a tutti i siciliani, a tutti i calabresi, due tipi di gomme e poi tiriamo questa gomma del ponte, che verrà data gratuitamente per la gioia sicuramente dei dentisti, poi per carità, togliendo queste gomme dalla bocca qualche dentiere resterà attaccata, però tireremo tanta gomma e questo sarà una roba light, quindi molto più leggera, molto più facilmente da quindi proporsi in quel contesto là.
Ciao Luca, come Trevisana Seme provincia, te dedico il campo de Spagna. Ragazzi, il campo de Spagna fa tanta roba in riferimento a come sta vivendo Sanchez oggi il fronte Zapatero. Zapatero è una roba, Sanchez è un'altra, ma siamo nel contesto anche praticamente dell'estremo controllo digitalissimamente digitale del fronte sionista, ma di questo ne parlerò sicuramente prossimamente. Oppure del ricordo di allora della Spagna, quindi l'erba medica, no? Erba medica, non la si vede più, almeno con l'intensità di quando noi eravamo sicuramente molto più giovincelli al fianco dei campi da mais, che era anche sta roba qua. Adesso invece vai con vignetismo in ogni dove, anche se comunque rimane ancora, diciamo, ancorata un po' di bella esperienza gialla per quanto riguarda la colza, soia e colza, no? Il campo de Spagna, dopo il geato, i ghiaccioi, i coiorai, i boeri, il calcetto e figurine de manca manca go go, manca manca go go, per ni altre bocce dei 70, i era tanta roba. Ma mai come che a volta che i singani gli ha chiesto in prestito a me nonno e il campo de Spagna per metà zona giostra a Caene e un baion da tirar pugni. Così, qua scusa che ieri mo i nevodi, mi e mi do fradei potevo andare gratis su a giostra a Caene. Ogni volta che girava mi pareva de voar, sentà sora a un seggio in che come sicurezza che via su un piccolo pal de metaio che mi teneva a pansa con le mie gambe fuori all'aria. Qui sì che gli era una sagra, altro che telefonini. Vabbè, ricordo insomma delle giostre allora quando arrivavano, si sentiva subito, ricordo ancora fine anni 70, primi anni 80, con la canzone I Was Made For Loving You, e poi partiva tutto il gioco delle giostre in Piazza Castello, piuttosto che diciamo nei quartieri, con gli autoscontri e Caene, appunto, quei grandi Caene, insomma, ottimo ricordo. Assolutamente sì, di un tempo passato con le ginocchia, come dicevo spesso, nei Rebemmer anni 70, sbucciate, vai col mercurio cromo, e più erano rossi e più te ieri figo, tanto quanto le frenate longhe da mangiarsi i copertoni di bicreta, no, se si chiama bicreta, no? E oppure in impennata, quindi quella posteriore sempre magnata, qui davanti quasi nuova. Buondingo Lucargo, il rantolo della patacca è provinoio impassita di succinto e lei Tibetto va su di birra in angurie. Tre tubi in ghisa per Cren, scasciati dal fasto bufese, fa la tarallina supposta. Non abbiamo mai cariato le bolle, come l'oro covato dal colo senza lenne. Bussa l'osco il pallocco su palute ginecorde del fortino. A mastolazzo gli prude il cappero, su temi a non finire, farà le tartine con poche diottrine. Ale, domani le tartine non ci saranno, ma un grande assaggio di insalata vegan o vegetariana, assolutamente, in quel del Bosco di Fondo, dove la saremo al 1000 per 1000, perché il tempo non ci mette paura, assolutamente. Saliremo quindi domani mattina già lì al fianco di Mara, per mano con Mara, e poi con i nostri protagonisti di giornata, da Marco Scapina, Alberto, piuttosto che il grande Danilo Leo Lazzarini, che salirà con la squadra dei Cigni del Sole per quindi far vedere un po' di combattimenti dell'epoca passata. Viva la grande madre Russia, viva Palestina, basso i nazifascistelli israeliani, americani ed europei, unici a salvarsi gli irlandesi, i svedesi, i portoghesi, quelli del Belgio, i lussemburghesi e pochi altri, italiani e tedeschi, più collaborazionisti quei sionisti, fa anche rima, no? Collaborazionisti quei sionisti. La complicità manifestata da questo governo, o così da tutti gli altri governi che ci sono stati prima e da quelli che arriveranno in futuro, è quella che è abbisognante in quest'epoca. In casa nostra noi non possiamo fare diversamente per nessun motivo al mondo, non esiste elezioni che possa ribaltare la situazione, non esiste nulla di nulla di nulla di nulla di nulla, se non il fatto che concretamente magari un po' di comunità diverse possiamo magari svilupparle, un po' di contesti d'acquisto differenti, quindi costruirsi un po' quell'isola felice all'interno della quale noi ambiremo a vivere tutti in maniera un po' più edulcorata, un po' più quindi carina, un po' più tutelante, un po' più difensiva. Ecco, può darsi questo. Per il resto, finché noi si tiene 120 più 20, fa sempre basi, e le ultime 20 sono quelle segrete, finché noi siamo vassalli e satelliti, diciamo, tutto quel sistema anglo-sionista piuttosto che quello della bandiera stelle strisce, laddove giustamente noi siamo il 50° stato e mezzo, visto che ormai andiamo solo a baciare le pantofole sia di nonno Biden piuttosto che di Trump, poi qualcosa facciamo rientrare perché i sondaggi ci danno contro, facciamo finta, ma tutto già in collaborazione stretta con il fronte sionista, che si è messo a leggere il fatto di non aver sicuramente riproposto,
diciamo, il memorandum l'altro giorno tra noi e loro, assolutamente, insomma, con quel rinnovo automatico di 5 anni in 5 anni, sono messi a ridere in quel contesto là. Abbiamo dato a loro praticamente quello che interessa, soprattutto la cyber security, la cyber sicurezza, sulla qualcosa ci torneremo per far capire esattamente bene i dettagli per quanto riguarda quanto noi oggi si dipenda sicuramente da quei signori. Per quanto va del resto, ripeto, 120 basi americane garantite, ufficiali, trasparenti o non trasparenti, sta di fatto che comunque abbiamo anche uno dei più grandi magazzini a livello europeo per quanto riguarda l'armamentario tenuto in quel di Tombolo, che uno potrebbe pensare Padova vicino a, no, non è qua vicino a radio, assolutamente è qualcosa che si riferisce alla realtà toscana, al quartiere Tombolo, quella località insomma che ha a che fare con Camp Derby, Livorno, siamo lì Pisa, Livorno, siamo in mezzo a quella pineta laddove frontalmente c'era quello specchio d'acqua dove nell'aprile di allora, di qualche anno fa, avvenne quella strage appunto del Moby Prince con 140 morti su 141. Ovvio, tante armi passavano da bettolina a bettolina, da nave a nave di rientro dalla prima guerra del Golfo. Avete sentito qualcosa a tal proposito? Abbiamo le commissioni parlamentari ancora in auge, qualcosa hanno tradotto, almeno che la nebbia in quel frangente non ci stava in assoluto, in assoluto. Tanto si è scritto, tanto si è quindi anche portato in video e quindi con documentari e quant'altro, ma mancano ancora tasselli importanti per capire esattamente quello che quella sera lì è avvenuto per quanto riguarda 140 italiani morti su 141, si salvò solo il Mozzo, che lavorava all'interno del Moby Prince da un mesetto. Vabbè, salutiamo anche l'177 nel frattempo. E il generale Iannacci si sta allineando, perché qua diventa Iannacci, ormai è giusto così, insomma, il medico di allora, grande anche cantautore, si sta allineando con la Meloni, si sapeva, niente di nuovo sotto il sole, è un metodo per recuperare voti a destra, assolutamente sì. L'altro ieri, cielo bellissimo di tutti gli aerei che passavano, neanche una scia chimica, sì, sperando che non sia sicuramente un cielo blu manganese, visto che lo utilizzano spesso per rendere il cielo appunto visibilmente in colorazione Rino Gaetano, cielo sempre più blu. Si dimostra che il governo che le racconta più grosse dura di più, ma diciamo quello che praticamente più si mette magari a 90 gradi, oltretutto la prima espressione al femminile per quanto riguarda il governo a firma meloniana, ha un'oratoria sicuramente molto valida, espressione penso anche di quella derivazione che si legava con l'MSI di N, insomma lei allora era veramente molto piccinina, sto parlando appunto di Giorgio Almirante. Che oratore lo era allora sicuramente nei vari canali televisivi con l'Italia allora in bianco e nero, ma ripeto, a parte l'oratoria è ovvio che per il resto deve assolutamente dire yes oppure basta. Ah, no, stavo dicendo da, no, quella è finita, una canzone che mi mandava praticamente la settimana scorsa il nostro buon Filippo in riferimento magari a qualche traduzione russa magari per quanto riguarda da. Vabbè, detto questo, comunque ripeto, questo è il governo che ci meritiamo, il governo di fronte al quale abbiamo ancora sondaggi che lo danno anche applaudente, ripeto, a parte la sponda leghista. Il personaggio nuovo, questo Vannacci, assolutamente personaggio catalizzatore, il sistema quando vuole produce assolutamente i suoi oppositori, quando serve li fa scendere in campo e ci siamo già messi sicuramente in linea con il 2027. Per il 2027 poi accenneremo anche sicuramente prossimamente alla realtà del fronte del dissenso che si sta un po' coalizzando sotto formula che non si riesce a capire assolutamente, anche se condivido tanti interventi da parte appunto di Luca Teodori, ex appunto appartenente al fronte ampio dell'allora M3V, Movimento 3V e quindi 3V, vabbè, la via di vaccinazione è importante, quando parla soprattutto lui di coerenza, cioè nel dire quelli che adesso vanno a, anzi hanno fatto già la festa, sono, non so quando c'è questa festa Milano-Torino Roma, Milano-Torino con Rocchesso in prima linea che ha detto l'Italia siamo noi e quindi ne ha chiamati a raccolta diversi assolutamente, ma nel frattempo lui dovrebbe trovare spazio anche a Canale Italia per una trasmissione serale, se non erro seguo in malo modo qualcosa, però seguo in riferimento appunto a questa, magari questo tentativo di rendere più coesa la sponda insomma del dissenso per evitare sicuramente
quell'impatto devastante dell'ultima tornata elettorale, però su Luca Teodori ho da dire che praticamente da generale Vannacci passiamo all'altro generale, sicuramente di tutt'altra pasta per molti motivi, per carità, però insomma Pappalardo non penso che sia da tenere in palmo di mano, un Pappalardo oppure il polacco avvocato piuttosto che altri che ha sicuramente al suo fianco. Ricordiamo comunque Luca Teodori con estremo piacere, ci mancherebbe altro, per le battaglie che allora ha promosso in riferimento soprattutto diciamo a quell'obbligatorietà vaccinale dal 2017 in poi, con la Lorenzin. Ciao Luca, qui nel quartiere San Marco gli uccelli cantano e svolazzano, abbiamo anche un buon parco Querini e a casa ho il predatore, no, il mio Milky, che se qualche uccellino volesse tentarlo lui è disponibile. Vabbè, l'importante è soprattutto dalle tue parti non costruire nessun ponte, perché se fai un ponte particolare non è quello di Paleocapa, quello di Paleocapa abbiamo visto, anche lì è un ponticciolo che è stato riproposto tanto quanto prima con tempi un po' lunghi lunghetti, anche perché ragazzi smontarlo, caricarlo e portarlo in Sicilia per ristrutturarlo è cosa grandissima, non avrei mai pensato a cosa del genere, però siamo capaci anche di questo, insomma, ecco, siamo capaci anche di questo. Vabbè, comunque ne parliamo sempre in maniera dettagliata con il preparato Gianluca Stefani anche sulla questione. Allora, se non hai ponti vicini da costruirsi, va tranquillo, perché altrimenti bisognerebbe sterilizzare tutti i gatti, oppure il tuo metterci un campanellino di colorazione Arlecchino. Ho visto le foto di quelli che dovrebbero mettere sta roba ai gatti, perché i gatti incredibile. Vabbè, comunque ripeto, sembrava una battutaccia, ma non lo è, ragazzi. 32 pagine lì tra gatti, uccelli, perché il problema prima era i rapaci che andavano a sbattere contro i piloni piuttosto che il flusso dei cetacei, ripeto, Arsile Caridi, però qualcosa abbiamo speso decine di migliaia di euro chiamando gli esperti del fronte svizzero soprattutto, ma non solo, francese e svizzero, per capire esattamente come comportarsi, come costruire, come evitare che, perché ripeto, le fasi migratorie sono sicuramente molto accese anche in quel contesto là. Qui invece si accende Arianna che mi dice questo: ciao Luca, buona trasmissione, sono Arianna da Vigonza. Volevo dirti che i moduli per il DDL Cieli Blu sono arrivati a Vigonza, in maiuscolo DDL Cieli Blu e in maiuscolo Vigonza. Quindi vuol dire praticamente che per chi ha voglia di firmare questi moduli DDL Cieli Blu in riferimento a quello che succede sopra le nostre teste per quanto riguarda la geoingegneria clandestina, ma meglio ancora il cloud seeding, come loro sottolineano sicuramente all'interno diciamo di quei preparati cartacei, lo può fare tranquillamente. I comuni dovrebbero essere tutti preparati ad avere questi malloppi cartacei, quindi vuol dire che per chi come sottoscritto si rifiuta in assoluto di firmare sulla piattaforma digitale comunque gratuita che lo Stato mette a disposizione, ma devi utilizzare il tuo SPID o la tua CIE, quindi carta elettronica di identità elettronica, ebbene lo si può fare in maniera cartacea. Per il momento nei miei luoghi di vita io non ho visto i banchetti all'esterno in maniera tale da poter alfabetizzare le persone che lì vi passano, ma l'Arianna vuole arrivare da tutt'altra parte, sia molto chiaro. Se io mi fermassi qua è una cosa, Arianna vuole arrivare da tutt'altra parte. Ora, volevo un consiglio, perché in una tua intervista, doppia intervista e triplica fra poco, a Rosario Marciano mi hai messo un po' di dubbi. Mi illumini? PS, a Vigonza si va a firmare l'ufficio anagrafe, grazie da Arianna. Ne abbiamo parlato con Rosario Marciano in riferimento al DDL Cieli Blu. DDL Cieli Blu, disegno di legge. Già parlando di disegno di legge, allora, se noi portiamo

legge di iniziativa popolare, cara Arianna, io dico che la raccolta di 50.000 firme, che sicuramente verranno messe nero su bianco con, penso, anche estrema velocità, per quanto il tema è entrato sicuramente anche nel dibattito, diciamo, di alcuni nuclei popolari, non di tanti ovvio, ma di alcuni nuclei popolari, perché, perché a forza di sbatterci il muso e il naso, a forza di dire ma te avrei mia che sia vero qui che hai detto dentro sta radio da decenni sul fatto del rilascio, le irrorazioni e quello che cae dall'alto nelle nostre vite, nei nostri respiri, nel nostro cibo, nei nostri campi, per i nostri cieli, i nostri animali, e porca madosca, avuto che sia possibile, e con la neve, con il vento, con la pioggia cade, ricade, ebbene non fa. Un mineralogramma potrebbe tradurti sotto formula di costi quanto che siamo sicuramente intossicati da tutto questo, ma questo è quello che abbiamo già detto un'infinità di volte. DDL Cieli Blu si lega sicuramente a una legge di iniziativa popolare. Legge di iniziativa popolare vuol dire 50.000 firme, nella speranza che, ebbene, lasciate ogni speranza o voi che entrate. Ci abbiamo sbattuto il muso mille volte, l'abbiamo fatto un miliardo di volte. L'ultima tornata è stata quella delle oltre 80.000 firme che abbiamo raccolto in riferimento a un tema che io sento in maniera ciclopica, tradotto ancora meglio: raccogliere le firme per far sì che lo staterello italiano, sempre etero, diretto, governicchio, Italia idiota, possa discutere del fatto che, perché l'Italia, a differenza di oltre 150 paesi su 192 iscritti all'ONU o lì attorno, non riconosca lo Stato della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, perché abbiamo raccolto 80.000 firme. Qualcuno ha sentore che da quei cassetti siano uscite? No, assolutamente no. Il lavoro di quelli dell'associazione Schierarsi, in prima linea ci sta Alessandro Di Battista, ex Movimento 5 Stelle, è stato esemplare, è stato enorme. Abbiamo raccolto le firme, non si sono nel frattempo di questi anni degnati nemmanco di far finta di fare quello che altre volte raramente avviene dopo la raccolta di 50.000 firme, tradotto di fronte a un Parlamento completamente svuotato. Saranno più le zanzare, se discutono, e così avviene spesso durante le fasi calde, degli astanti e dei presenti per discutere qualcosina che poi non portano mai a compimento. Ovvio, io però ho partecipato tante volte a fenomeni stile LIP, leggi di iniziativa popolare, perché le intravedo come sistema di alfabetizzazione, e qui mi fermo, Arianna, per quanto riguarda il DDL, quindi Cieli Blu. Perché? Perché, primo aspetto, allora, le 50.000 firme, secondo il mio punto di vista, non smuoveranno nulla, di nulla, di nulla, di nulla. Però uno mi dice, però come alfabetizzazione sociale? Sì, ma è quello che facciamo anche con le trasmissioni, e quindi non è che ci sia bisogno di 50.000 firme. Dopodiché, Rosario però lui apre altri contesti di condanna, parlando di Cieli Blu come cavallo di Troia. Perché? Perché lui dice, ad esempio, che tutti quelli che fioccano, ma questo vale anche per le altre firme che ho appena detto e quelle future che andremo sicuramente spingendo ad utilizzare con la formula della piattaforma digitale, che era a costo alto, no, costo alto no, ma era 1,50 euro, 2 euro a testa, quando noi si doveva raccogliere le firme, se ricordate, per la cassa e posti e prestiti, cioè le battaglie importanti del passato recente, noi la si doveva pagare quella raccolta firme. Adesso, dopo tanti anni, era cosa illegale, lo Stato ha pazientato finché ha potuto, dopodiché qualche elemento del Parlamento italiano si è messo di fronte a contestare, e quindi la legge ha dovuto essere applicata, e quindi abbiamo adesso la disponibilità. Ovvio, Rosario ci dice però, attenzione, noi stiamo consegnando in maniera volontaria praticamente un pacchetto completo di informazioni private, una consegna quindi di info private. Ovvio, questo vale per tutte le volte che noi utilizziamo quelle piattaforme o quel sistema di utilizzo dello SPID e del CIE, che io aborro al momento, ma se mi obbligheranno per arrivare in radio a trasmettere, mi toccherà fare anche quello, invento, ma capitemi. Lui quindi gioca su quella parte là, che io non guardo più di tanto. Dopodiché lui però va a dire, e se lo si legge all'interno del contesto del quesito proposto dai promotori del DDL Cieli Blu, cioè questi hanno tradotto in maniera quasi letterale tutto quello che si lega alla legislazione della Florida, quindi è un'importazione acritica di norme straniere. E com'è possibile sta cosa qua, ragazzi? Quel contesto lì si differenzia rispetto al nostro. Lui, oltretutto, inteso Rosario, poi

magari adesso ho altre domande da fare per dire la verità, però se serve torneremo nuovamente sulla questione di DL Cieli Blu. Io sono ancorato al fatto che i 50.000 firme che si raccoglieranno con estremo piacere, con estrema velocità, non sortiranno nessun effetto, anche perché Rosario mi ha fatto capire che è strampalato, messo giù male questo, diciamo, quindi articolame, questo ripeto, questo DDL Cieli Blu è messo giù molto male secondo il suo punto di vista, assolutamente. Lui parla quasi di un capolavoro di marketing psicologico per molti aspetti, lui va oltre il mio semplicissimo infantile pensiero per il qualcosa che io non è che veda assolutamente chissà che cosa sta roba qua. Cioè, se noi pensiamo di frenare quello che sta avvenendo sui nostri cieli con 50.000 firme, magari noi avremo risolto sicuramente tutti i problemi d'Italia, dall'acqua pubblica che in 3 secondi potremmo raccogliere, ne raccogliamo allora 1.400.000. Fra poco ricorrerà l'anniversario di quel momento epico, perché di epicità si trattò allora, 2011, senza i partiti, i partitelli a rompere i coglioni, portare oltre 26 milioni di cittadini italiani in una 2 giorni, il 12-13 giugno 2011, non fu cosa importante. Però Arianna, purtroppo ti ricordo anche questo, solo Napoli si esprimette in quella direzione, Cremona, qualche altra realtà ci fu, ma siamo ancora impelagati in questa battaglia importantissima per far sì che l'acqua sia pubblica. Attenzione, vincendo un referendum e portando in dote 1.400.000 firme, attenzione, senza piattaforme digitali, facendosi il culo nelle piazze d'Italia come piacque allora a noi, come piacerebbe oggi rivedere sti banchetti, andare a vedere chi ci mette la faccia, perché qua il bisnonno è il morto, è stramorto, puoi andare a firmare. Sto esagerando, ma per dire, con la piattaforma tutto è raggiungibile, tutto è fattibile. In breve volgere di qualche giorno avete visto oltre 23-24, saremo oltre 30.000 firme per il DDL Cieli Blu. Poi c'è quell'altro aspetto, Rosario Marciano batte molto sul fatto che questo DDL si focalizza sul cloud seeding, quindi l'inseminazione per produrre pioggia, e ignora quasi quasi in maniera totale la geoingegneria, quella igroscopica clandestina, e qui si apre il capitolo importante, e casomai lo faremo raccontare a lui secondo il punto di vista. Ma poi c'è un altro aspetto che io sottolineo, è questo: non riusciamo mai in eterno, ma mai in eterno, a rendere una roba coesa tra tutti i protagonisti che si legano sicuramente a questa dose di contestazione della geoingegneria clandestina, delle scie chimiche, del surriscaldamento sì, della CO2 no. Cioè, non si riesce, tanto quanto la suddivisione è ovvio, quel dividiti impera è assolutamente quindi vantaggioso per il nostro sistema. E quando si è bisogno, ripeto, perché quando le piazze vengono a riempirsi per la questione flottiglia che tanti condannano, ma se ne parliamo di quel fronte, è forse anche grazie a qualcosina di quello che ho appena menzionato. Se dà un po' fastidio sta roba, butta in campo generale, cioè il generale, ripeto, è sionistamente posizionato da che parte ne ha, cioè incredibile, devastante, ovvio che però, ovvio. Titolo 9 colonne, remigrazione, occe adesso che penso mi rivo mila bea destra, braccio teso, ma non farò il braccio teso perché altrimenti finisse mai a roba. Quindi dico, tanti punti assolutamente bislacchi all'interno, diciamo, di questo quesito, però ripeto, con 50.000 firme non andiamo da nessuna parte. Per me sarebbe stato molto meglio raccogliere 5, puntare ad un eventuale referendum per la qualcosa, una campagna referendaria sarebbe attraccata in diversi lidi italiani facendo quell'alfabetizzazione che è importante. Poi ci si arriva per conoscenza o sofferenza, bene, però dobbiamo ancora far capire che i vaccini possono indurre sicuramente determinate reazioni devastanti, quindi assolutamente negative. Figurati se questi vengono a capire praticamente che noi abbiamo lassù l'alluminio che va nel cervelletto piuttosto che il manganese che mi colora il cielo di blu, noi nella convinzione che sia quello che si disegnava nel sussidiario alle elementari, oppure il bario, il sali di torio, il quarzo, cioè tutta quella realtà che poi va a cadere in... no, no, perché sono sci di condensa, no, ce lo spiega tutti. Poi penso di farcela, leggerò a Rosario Marciano qualche riga di una lettera che è stata mandata diciamo una risposta a via mail di Luca Mercalli sul tema che affronteremo dopo le ore 14 con Rosario Marciano, di un amico di Castelfranco che ha scritto
in riferimento a settembre dell'anno scorso, quando arrivarono dei temporali veramente ciclopici, veramente devastanti per molte aree del Trevigiano e dintorni, perché chi aveva l'uva, chi aveva sì, l'uva o comunque insomma l'ortofrutta piuttosto che il resto, molto molto violenta. Lui ha scritto a Luca Mercalli, vi leggerò la risposta di Luca Mercalli in riferimento a che roba è. Ovvio che lui è un testimonial pro qualcos'altro, stile condensazione, e tutto è dovuto a un decollo sempre più elevato industrialmente parlando, quindi decolli avio, decolli di aerei, ovvio. Per il resto ripeto, massimo, ah sì, uno addirittura mi è arrivato anche questo qua, io l'ho tenuto perché così ve lo leggo. Grazie Arianna, mi hai fatto venire in mente sta roba qua, anzi se ve lo trovo io voglio leggervelo assolutamente. Guarda qua, Madonna, spero, perché io ho un telefono che tiene fin là, ragazzi. Io vivo ancora questo telefono da 9,90 praticamente, porca troia. Ah, pian pian. Allora, scusa, deraglio momentaneamente, dopodiché però voglio leggere il messaggio che si lega a quello che mi ha mandato Arianna. Quindi che è dalla parte di Arianna. Caro Luca, questa però verte sulla prima parte di giornata, quando ho aperto con la Mara. Caro Luca, da 2 giorni sono uscita dall'ospedale, ma ci tenevo a essere presente al ricordo della nostra Mara. Per questo ti confermo la mia presenza, saremo in 4. Ce la metterò tutta perché voglio esserci per lei, per Alberto e i figli. Vi voglio bene, lei è Lisetta. Vabbè, noi sappiamo sicuramente del cuore enorme e grande di Lisetta in assoluto. In assoluto. Bene, signori, eccoci qua. Ciao Luca. Penso che sia la stregua di quello che mi ha mandato Arianna, non cambia nulla. Ciao Luca, mi dispiace che nella tua trasmissione di lunedì si metta in dubbio la raccolta firme per il DDL Cieli Azzurri. Non darò più nessun contributo a Rosario Marciano. Vabbè, la mia risposta è stata praticamente liberissimo di fare quello che vuoi, così mi interessa a me sinceramente. E mi interessa nulla, nel senso, dobbiamo far finta di sentirci legabili ad una raccolta firme dove intravediamo tanti trucchetti, buchetti, piuttosto che nullità di nullità, nel senso che, ripeto, un DDL 50.000 firme, avvocato sì, Onuzzo no, Onuzzo sì, cioè 50.000 firme, sia molto chiaro, noi non andiamo a nessuna parte. Secondo questo punto di vista noi abbiamo dei parlamentari che prendono in mano la situazione, con 50.000 firme andiamo a fare proprio, non capito, a fare che cosa, se in tutti questi decenni non siamo riusciti praticamente nemmeno a far arrivare il verbo della nostra contestazione sul tema a qualcuno in più che non sia del raggio di Radio Gamma 5 o i guardiani del cielo, piuttosto che, signori, noi abbiamo fatto anche una giornata qua in un giugno passato per quanto riguardava comitati e dintorni che s'aggirano in quel mondo lì, non abbiamo visti tanti arrivare, abbiamo capito tante altre cose anche per quanto riguarda quella poca realtà di coesione tra essi stessi e quant'altro. Quindi io sto unicamente qui dando campo aperto a un Rosario Marciano che, ripeto, ha aperto le porte su un tema altamente gravoso, secondo il mio punto di vista, altamente delicato, di fronte al quale io però oggi non intravedo nessuna possibilità, diciamo, di risposta seriosa a parte nostra, nel senso di soluzione. Soluzione, lui dice non prendete gli aerei, guarda, vabbè, ok, però formula di boicottaggio anche quella, sinceramente, ma per il resto non vedo nulla e nulla. Quando Matteo Salvini nel 2013 si espresse per quindi parlarne a livello europeo, lo hanno zittito in 4-5 millesimi di secondo, perché secondo sarebbe stato anche vantaggioso per noi, così non lo è. Ripeto, il cavallo di Troia dei Cieli Blu, quello che sottolinea praticamente Rosario Marciano, e quindi è per questo che Rosario dice io non mi vedo. Poi ripeto, secondo il mio punto di vista sarebbe stato utile veramente portare attorno ad una tavola rotonda personaggi protagonisti, sicuramente, diciamo, del mondo della geoingegneria clandestina, per casomai buttare giù un articolo o comunque un quesito che non sia così arzigogolato, per la qualcosa uno anche si perde sinceramente se uno lo legge tutto. Va messa una cosa immediata, diretta, con l'acqua non ci abbiamo girato attorno, due sì per l'acqua bene comune, ciao, fuori l'acqua dal mercato, fuori mercato dell'acqua, chiuso, basta, punto, ciao. Poi serate informative, quello davanti ciapava sonno dopo 30 secondi, però arrivava che lo slogan Techiva e la spilletta e la toppa e l'adesivo, serve fare questo, 50.000 firme, non andiamo da nessunissima parte. Se mi dice piuttosto di non fare un cazzo, no, ma noi non facciamo un cazzo, siamo qua che ne parliamo penso più di tutti, perché tra i primi in assoluto, arca boia, ritorno qua, via qua. Grandissimo ritorno del gatto Silvestro. No, non lo si vedeva da diversi giorni. Pensavo che fosse in Sicilia, lì, zona del ponte. Attenzione, ma in Sicilia, va là. Ecco, bravo, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Grande. No, con la Lili stamattina avevamo detto da tanti giorni, scusate se deraglio, però qua è amore, è il gatto più ben voluto qua dentro, al pari di tutti gli altri. Ma Silvestro è qualcosa di particolare, ragazzi.
Dimmi, cosa c'è? Dimmi, dimmi, vai. Vieni, salta su, dai. Vieni, eccoci qua. Questo è il microfono, eccolo qua. Ciao, come stai? Dimmi, cosa vuoi? Cosa vuoi? Miau. Niente, sta giù, è stata. No, abbiamo ritrovato. Nel senso, è tornato praticamente. Perché? Perché è di una famiglia qua vicina che dovrà trasferirsi definitivamente in Sicilia. E ha detto che lo portavano in Sicilia. Però evidentemente devono ancora partire, partono in giugno, oggi è il primo giugno, pensavo già che avessero già caricato io. E qua in forma smagliante al cielo, ragazzi, dai, passare sotto la porta, problemi zero, dai. Dove si sta fin adesso però, ragazzi? Dove cazzo si sta fin adesso? Qui dicono in un commento che si deve firmare il modulo della privacy, boh, grazie per i chiarimenti. Qui dicono in un commento che si deve firmare il modulo per la privacy. Non so, poi gira di tutto e di più. Adesso ripeto, io non sono addentrato in sta roba qua. Io ripeto, condanno tutto quello che sta avvenendo sopra i nostri cieli a nostra insaputa. O comunque avremo, penso, 59 milioni, anzi 58 milioni su 59 milioni di italiani che non sa un cazzo di un cazzo. Oppure altri che credono sicuramente a Luca Mercalli del momento, e quindi va ben così. Però ripeto, per questo mi scrive, cioè che non dà più a Rosario. Questo tutto che me ne frega, mica te che dai a Rosario, te che dai a Rosario, cioè, non interessa niente. Cioè sinceramente è libero e testa tua e fare quello che ti vuoi, problemissimi 0,0, ma assolutamente, assolutamente. Penso che come realtà siamo una delle poche, forse come spazio dato a Giannini dall'amico appunto del giovedì, penso che insomma siamo gli unici a livello nazionale, e Rosario siamo partiti tanti di chi anni fa che metà basta, ovvio, due persone che ci hanno rimesso assolutamente, perché quando tocchi chi temi là, questi te la fa pagare molto molto molto cara, che altro che tanti processi, perché poi col ponte Morandi piuttosto che il Bataclan, piuttosto che tante altre cose, però sulla questione sicuramente insomma dei nostri cieli da difendersi, ragazzi, le battaglie sarebbero sicuramente diverse da farsi assolutamente, e ripeto molto meglio puntare alle 500.000 firme, se avessimo fatta molto meglio in dire un referendum, però messo giù in maniera molto più capibile anche dalla pora gente, da qui che spusa sotto i brassi, da qui ignoranti come sottoscritto, perché ripeto, nel leggere quello che si è letto non so che ho capito tantissimo, sì, so il tema e dico geoingegneria, cloud seeding, sì, ma il cloud seeding non ha nulla a che fare con la geoingegneria, cosa che abbiamo spiegato penso ancora nella prima intervista che mi ha rilasciato appunto Rosario Marciano. Va bene, comunque dai, tra poco ne parliamo, anche se comunque devo fare altre domande, quindi sia molto chiaro. Ci eravamo fermati, Silvestro e Jessica, mi piace il gioco di parole perché non manca mai l'immediatezza poetica dal nostro, e in effetti eravamo sconvolti perché lo avevamo già intravisto in Sicilia, ragazzi. Così mi hanno detto, e ho detto, questo io porto in Sicilia perché è un gatto appunto di vicini, anche se sta di qua, ovvio, sta qua con noi altri perché deve informarsi, per quello che riesce a informarsi, perché è sempre in giro a donzelle, al femminile, è un po' un capopopolo, anche se comunque noi gli vogliamo un bene dell'anima, anche se però tiene sto colore qua, ragazzi, purtroppo. Però è nero, bianco, non è bianco nero, lui è nero e bianco una scianta, non è bianco nero, lui è nero, nero e bianco una scianta. Le zampette, i calzini bianchi, assolutamente sì. Si diceva di Vannacci per quanto riguarda soprattutto quando serve il sistema. Tema sa mobilitarsi che metà basta, e allora è ovvio che adesso andranno martellando soprattutto sul fatto di apertura, vedevo appunto anche delle realtà online locali per quanto riguarda l'atto vandalico di stanotte in quella di Verona, no, perché c'è la nuova sede aperta da parte di quelli di Futuro Nazionale, e quindi le cacche all'esterno, le tame piuttosto che uova marce, e quindi è ovvio. Così Valdegamberi ha detto, ma se voi pensate di intimidirci vi sbagliate alla grande, e quindi ovvio, sembra una roba un po' preparata, ma non lo è assolutamente. Sta di fatto che comunque Valdegamberi, ripeto, è uno dei referenti in Veneto di spicco per quanto riguarda Futuro Nazionale. Dico questo in base a quello che dicevo prima, l'avete visto spesso, penso diverse volte, né Rete Veneta piuttosto con Bacialli e tutti quei personaggi insomma che hanno sempre sti ospiti qua, in questo caso da Verone, in questo caso da in via da casa sua, ecco, da cucina da casa sua, ecco, spesse volte. E Valdegamberi, ricordo, è stato anche un sindaco appunto di un paese, Badia qualcosa insomma nel veronese, oltre consigliere, assessore appunto, di tutto di più. Adesso è diventato un po' figura forte, ma da Lega è passato a Vannacci, e quindi ovvio è stato quello che insomma si è messo in prima linea appunto a contestare tutta questa roba qua, quello che è venuto stanotte nella sede appunto appena aperta di quindi Futuro Nazionale. Se pensate di intimidirci vi sbagliate alla grande. Quello che invece volevo farvi capire è soprattutto questo: quando serve il sistema sa sicuramente agire in maniera velocissima, spedi gonzalesca, piazze strapiene, ragazzi,
ragazzi di 16 anni in fila, reti territoriali ex pandemia riconvertiti in sezioni locali, il vanaccismo funziona perché il sistema ha bisogno che funzioni. L'articolo è condiviso a 1000 per 1000. Ogni sistema politico che attraversa una crisi di legittimità produce, con la puntualità di un meccanismo industriale, la figura che chiameremo appunto catalizzatore, eccoci qua, qualcuno che raccoglie la diffidenza accumulata, la canalizza in energia elettorale e la restituisce al sistema in forma utilizzabile. Il vanaccismo, il fenomeno politico costruito attorno alla figura del generale Roberto Vannacci, europarlamentare, fondatore di Futuro Nazionale, uomo con la divisa giusta al momento giusto, è l'edizione italiana 2026 di un copione che si replica da decenni con variazioni cosmetiche e strutture invariata. Pierre Pujada radunava i piccoli commercianti francesi contro le tasse e la modernità nell'immediato dopoguerra. Jean-Marie Le Pen raccoglieva i reduci e i nostalgici dal 72 in poi. Anche la figlia ha fatto carriera e la sta facendo ancora come formula d'opposizione in Francia. Umberto Bossi mobilitava il nord produttivo contro Roma ladrona. Beppe Grillo, eccoci qua, convocava i delusi di tutti i partiti nella piazza digitale del vaffanculo. Ciascuno di questi personaggi ha intercettato una crisi reale, ha dato voce a una frustrazione legittima e ha consegnato il proprio elettorato, esaurite le promesse, metabolizzate le contraddizioni, e una gestione del potere sostanzialmente identica a quella che diceva di combattere. Il Movimento 5 Stelle ha governato con la Lega, poi col PD, poi con Draghi. La parabola vale come manuale. Vannacci, 30 anni di carriera nelle forze speciali, il comando del Colmoschin, la brigata Folgore, la task force 45 in Afghanistan, il contingente italiano in Iraq, è un moltiplicatore semiotico potente e il mercato editoriale italiano lo ha dimostrato con la consueta brutalità dei numeri, centinaia di migliaia di copie per un libro autoprodotto su You Can Print. Il mondo al contrario non contiene nulla di strutturalmente antisistema, i bersagli scelti, omosessuali, immigrati, femministi, ambientalisti, sono tutti laterali, antagonisti orizzontali mai verticali. Vannacci non è uno sprovveduto, ha 3 lauree, parla 6 lingue, non modifica la funzione, semmai la rende più efficace. La presa sui giovanissimi, ecco, una generazione che non ha memoria dei tradimenti precedenti, non ha cicatrici dei 5 Stelle al governo, non ha vissuto la Lega di lotta trasformata in Lega di governo, non ha visto Bossi inciampare nelle note spese del figlio. Incontra per la prima volta un'offerta politica che sembra meno ipocrita delle altre, perché non ha ancora avuto il tempo di dimostrare di esserlo ugualmente. La novità è sempre credibile finché è nuova. I sondaggi di maggio 2026 collocano Futuro Nazionale tra il 3, il 4 e il 5%, con flussi che provengono quasi interamente dalla Lega in caduta libera. Ma comizi e conferenze raccontano qualcosa di più interessante dei sondaggi: ragazze e ragazzi che vengono da soli a gruppetti, affascinati dalla divisa, dalla certezza, dalla promessa di un ordine comprensibile in un mondo che non lo è. Ecco la comprensione che dicevo prima mancarsi sicuramente in quel contesto appena menzionato dall'SMS di Arianna. Raccoglie la diffidenza, la neutralizza in voto e riconsegna l'elettorato disilluso al ciclo successivo, pronto per il prossimo round. Somalia, Ruanda, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Libia, non c'è una sola missione nel curriculum del generale che esuli dal perimetro della NATO. E intanto parliamo di questo. Noi sicuramente oggi ad osservare le movenze ancora catastrofiche di una NATO in casa nostra, e questo, ragazzi, Somalia, Ruanda, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Libia, non c'è una sola missione nel curriculum del generale che esuli dal perimetro della NATO. Per 30 anni Vannacci ha eseguito con distinzione l'agenda militare dell'Atlantismo, ha comandato reparti d'élite nelle guerre del blocco occidentale, ha ricoperto il ruolo di capo di stato maggiore delle forze speciali NATO in Afghanistan ed è stato decorato, perché ovvio le medaglie al petto sono sempre lì in bella evidenza, anche se non materialmente parlando, è stato premiato quindi le Bronze Star Medal dall'esercito americano, ragazzi, per il suo contributo alla campagna contro l'ISIS in Iraq. L'ISIS, chi l'ha formulato, chi l'ha creato, chi lo ha messo lì in campo? Va bene, questo in Iraq. La Bronze Star è una medaglia militare statunitense. Signori, nulla arriva a caso, nulla prospera a caso quando vedi sicuramente le grandi potenzialità, quando vedi sicuramente il riempirsi degli stanzoni e delle piazze e piazzette, dal nord al centro al sud, da qualche parte è ovvio che deve sicuramente raccattare i voti, ed è la Lega oggi quella che più di tutti si esprime in maniera di fecondo tradimento. Poi dal dicembre torno sicuramente al Vannacci catalizzatore. Poi dal dicembre 2020 ha detto militare dall'ambasciata italiana a Mosca, ecco
eccoci qua, ruolo istituzionale, governativo, tutt'altro che dissidente, che alimenta però la narrazione filorussa di cui il suo elettorato ha bisogno. Prende anche questa componente, è l'atlantismo e la roba filorussa, mette insieme tutti e due, anche se comunque quello che importa è quello che si diceva prima, e quindi che ha fatto sicuramente, diciamo, da grande palcoscenico per quanto riguarda il libro venduto in centinaia di migliaia di copie. Omosessuali, ok, immigrati e femministe, gli ambientalisti, signori, abbatterli tutti, ci mancherebbe altro. C'è un test. Qua si dice: il meccanismo è elegante, la carriera al servizio dell'atlantismo fornisce credenziali di competenza, la permanenza a Mosca fornisce credenziali di autonomia. Entrambe le cose sono vere sul piano biografico, nessuna delle due è ciò che sembra sul piano politico. La critica all'Unione Europea, cavallo di battaglia fisso dei comizi, si ferma sempre un passo prima della soglia pericolosa, quella in cui si dovrebbe nominare il soggetto che l'Unione Europea l'ha costruita, finanziata e usata come strumento di contenimento dei Paesi membri. C'è un test empirico semplice per distinguere un'opposizione reale da un'opposizione funzionale nel sistema politico occidentale: la posizione su Israele. La posizione su Israele. Ogni forza politica che supera una certa soglia di scala e visibilità, ed è quello che non può fare la nostra Ducetta oggi lì sullo scranno di premierato. Quindi, ripeto, ogni forza politica che supera una certa soglia di scala e visibilità, ciao bello, che entra cioè nel circuito della legittimità mediatica e finanziaria, finisce per baciare quel muro. Vannacci non fa eccezione. Nei suoi comizi non emergono prese di posizione nette nei confronti di Israele, nonostante il doppio standard sulla Russia sia uno degli argomenti più frequenti. No, ragazzi, Vannacci si schiera apertamente sul fronte israeliano. Assolutamente. Cosa scrive il generale sulla propria pagina Facebook? L'alleanza tra sinistra radicale e l'Islam è palese. Emerge grazie alle manifestazioni pro-Pal con tanto di bandiere. La causa palestinese incarna la lotta contro gli ebrei, intrecciando religione e identità, e usa la retorica anti-occidentale per suscitare empatia. In Occidente la sinistra antiimperialista, globalista e talvolta antisemita abbraccia la stessa causa, sfruttando la propaganda emotiva sulle vittime per alimentare il consenso. Lui non si è mai sbilanciato, ripeto, per quanto riguarda quello che sta succedendo, ma ha fatto capire esattamente che è dalla parte dei sionisti che metà basterebbe. Ovvio, Futuro Nazionale è stato costruito per dichiarare esplicita dal suo fondatore come partito a comando verticale: chi entra deve aderire totalmente, il leader decide e gli altri si conformano, perché, dice Vannacci, quando decidono tutti non decide nessuno. La rete territoriale che sostiene questa struttura proviene in larga parte dai gruppi auto-organizzanti durante la pandemia: comitati locali, circoli informali, reti di resistenza civica che per anni hanno costruito capitale sociale e poi lo hanno consegnato al primo contenitore politico disponibile, l'estetica giusta. Ovvio, quella del Vannacci è assolutamente un'estetica giusta. Il meccanismo è lo stesso di 5 Stelle tra il 2008 e il 2012. Allora la rete nacque spontaneamente e fu occupata successivamente. Qui l'occupazione è stata preventiva, più rapida, più consapevole da parte di chi la gestisce. Ma la domanda che noi dobbiamo porci è assolutamente: ma cosa serve il vannaccismo? Cosa serve, diciamo, questa calata in campo, stile il Berlusconi di allora, per quanto riguarda quello che avevi schiai comunque, per quanto riguarda il generalissimo in questione? Quindi il nostro Vannacci serve a raccogliere la diffidenza verso il sistema politico tradizionale, prima raccogliere la diffidenza verso il sistema politico tradizionale prima che si trasformi in qualcosa di più difficile da gestire. Ed è quello che abbiamo attuato e abbiamo compreso e carpito con l'epopea di Beppe Grillo, ovvio, oppure quando avevamo altri elementi, quel Matteo Renzi che pareva espressione di qualcosina di sinistra. Parlo del primo Matteo Renzi, poi lasciamo perdere ogni discorso. È lungi da me l'idea che serve a canalizzare la rabbia dei giovani che non votano o che votano per la prima volta, serve a preparare un elettorato al militarismo, alla sua naturalizzazione, alla sua desiderabilità estetica, in un momento in cui la pressione verso la spesa militare e la retorica del fronte si intensificano su tutta l'Europa. Quindi già se li prepariamo assolutamente a mettersi una divisa, perché intanto dobbiamo spremere le tasche dei cittadini, i contribuenti italiani, per quanto riguarda il sostegno alla cosiddetta realtà di difesa e quindi alle armi, e quindi vai dalla parte della spesa militare aumentata in maniera veramente enorme purtroppo in questi ultimi fronti. E poi ovvio lo spauracchio del putinismo della Russia ci comporta il fatto che
bisogna attrezzarci, prepararci, vai con l'esercito europeo che oggi non abbiamo, ma è meglio costruirlo in questa maniera, noi tanto investiamo, intanto destiniamo il 5% del PIL al sistema della NATO, noi siamo già al 2%, che è già tanta e troppa roba in casa nostra. Vannacci, l'avete capito, messo lì perché ha bisogno esattamente in questo momento, che comunque è un momento che si allarga sino alle elezioni 2027, probabilmente nella primavera del prossimo anno, oppure sarà nella fase autunnale, probabilmente sarà la primavera, sempre che non sicuramente si formulano ulteriori crepe all'interno di questo governo. Per qualche scricchiolio c'è stato da parte della signora Meloni, la quale, ripeto, per risalire un po' nei sondaggi fa finta di puntare l'indice nei confronti di quelli là. Uno è Donald Trump, l'altro è Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu l'ha sottolineato anche l'altro giorno: se noi siamo arrivati a quota 50, perché non fare 60? E così è, anzi sono oltre quota 60, e perché non fare 70? Ma non sto dando i numeri della tombola o per la vostra ruota del gioco del lotto in quel di Venezia o Bari, per dirla lontana, ma quel voglio 70% si intende di Gaza, altro che la balla colossale, appunto, di rimaniamo qui finché Hamas restituisce il tutto. No, nel frattempo hanno conquistato tre quarti dell'interezza di quello sputo in terra, di quella strisciolina di 40 km per 12 o 39 per 9 che dir si voglia. Gli hanno conficcati oltre 2 milioni di quindi sofferenti di fronte al mare, e oggi abbiamo questa linea gialla che mi è diventata praticamente arancione. Ma l'altro giorno Netanyahu, di fronte ai suoi, ha urlato praticamente di puntare il 70%. Ha urlato perché? Perché le urla che erano maggiori erano quelle che dicevano: oh, al 100% e subito, gli astanti che lui aveva di fronte, a che lui ha detto: attenzione, passo alla volta, anche perché ovvio ce l'hanno girata con i titoli e caratteri cubitali a livello mondiale per quanto riguarda il Board of Peace, e quindi quella che è una scatola vuota, come dico spesso, Sharm el Sheikh, la tregua, la pace, finalmente li tiriamo fuori i nostri prigionieri, quelli che erano ancora in vita, o comunque i corpi da restituirsi per quanto riguarda sicuramente il fronte israeliano, e gli altri consegneranno le armi. Ma gli altri stanno ponendo anche delle questioni essi stessi, ma soprattutto, ripeto, quello che abbiamo di fronte è questa assoluta libertà del sistema netauniesco, che è allucinante, allucinante. Se ne parliamo, o meglio, se ne sentiamo canticchiare qualcosina o riempirsi un po' di piazze, lo dobbiamo un po' a quello che ha mosso la flottiglia, quest'ultima flottiglia, la penultima, la terzultima, perché se vado alla prima flottiglia, ieri ricorreva praticamente la giornata della prima flottiglia, perché il 31 maggio, non so se qualcuno se lo ricorda, era del 2010, no? Il 31 maggio 2010 noi eravamo lì, sempre in quella striscia di Gaza, sempre prigione a cielo aperto, ci mancherebbe altro. Allora però avevamo l'Israele con l'Egitto, che aveva quindi imposto un grande blocco navale, nonché aereo e terrestre, nei confronti di Hamas. Ma perché? Perché Hamas allora aveva vinto le elezioni, erano elezioni legislative nella Palestina del 2007, figuratevi se l'Egitto e soprattutto Israele poteva accettare una cosa del genere. Quindi partì questo grande, diciamo, blocco che violava assolutamente anche allora il diritto internazionale, metteva sicuramente, diciamo, alla povertà estrema anche la popolazione, appunto, palestinese, ed è in quel momento, su spinta, dopo averli sicuramente ricolmati di soldi che da Qatar arrivavano, a Qatar arrivavano i soldini che il nostro buon Netanyahu faceva passare direttamente nelle tasche di quelli di Hamas, che lui ha foraggiato in maniera diretta. Tante denunce arrivano anche, diciamo, dei fronti a lui vicini o ex, sicuramente appartenenti a quella realtà di loro, dei suoi bracci destro, se così possiamo tradurli, che oggi vengono a raccontarci quello che già comunque sapevamo in maniera molto ampia. Ma dico questo perché quando nel 2007 avviene quello che vi sto riportando, Hamas inizia proprio in quel momento a costruire i cosiddetti tunnel sottoterra, perché deve far passare praticamente il cibo. Se l'Egitto non ti apre più la porticciola, cosa succede? Succede che il cibo, i farmaci, i beni di prima necessità, carburante idem, non arriva più, e allora hanno iniziato tutta quella costruzione praticamente, diciamo, lì sottoterra, per quanto riguarda, diciamo, i tunnel, che poi hanno sfruttato sicuramente anche in altra maniera. Però attenzione, quando io dico 31 maggio 2010 non parlo a caso, io parlo di quelle 4:30 in piena notte, quando abbiamo gli incursori della marina israeliana che abbordano quella nave turca,
Ecco perché i turchi ancora ce l'hanno a morte, a differenza magari di noi altri, che sì, si butta l'indice ogni tanto, eppure abbiamo gli italiani lì torturati o comunque sicuramente inginocchiati, incappettati, come ho visto anche nelle ultime immagini, che Ben-Gvir fa girare e praticamente gli sputta metaforicamente in faccia. Attenzione, dico metaforicamente nel loro caso, perché per il resto si sputa tranquillamente i palestinesi in faccia, perché tutto si lega a una vecchia legge, questo ci dice spesse volte. Ma tornando al 31 maggio appunto del 2010, 16 anni fa, ricordo appunto, viene abbordata questa nave appunto della flottiglia, e l'atto che Israele mette in moto è un atto assolutamente di forte terrorismo. Vuol dire i soldati israeliani sparano all'impazzata a bordo, ci sono questi volontari internazionali e abbiamo praticamente 10 volontari uccisi. Di questi 10 volontari uccisi, 9 sono turchi e uno è americano, uno è statunitense. Questo per ricordarvi, la flottiglia non è cosa recentissima, 7 ottobre 2023 è una cosa recente, ma non così quello che sta avvenendo in quel contesto da 80 anni. Free Palestine sempre nel nostro cuore, ci mancherebbe altro. E visto che l'appetito viene mangiando, il Signore ha detto intanto arriviamo al 70% di Gaza. È una cosa volpina, furbesca, mendace, vomitevole, ma soprattutto assolutamente illegale. Ma è ovvio che tiene per le palle quel ciuffo arancione che ha detto chiaro e tondo: permettetevi di tutto e di più, perché è il momento giusto questo.

0: orologio che va che...
1: Grandi, banda Bardò, vive la campagna, ancora balle elettorali, Vannacci, Vanca, Tia, Ciuciare e Mentine. Se ne sentiamo a novembre, quella prossima c'è la pandemica, Ebola, siamo già a novembre adesso. Va bene, vuol dire che saremo tranquilli per l'estate, quindi estate libera, ragazzi. Ciao Luca, credere ancora che nel 2026 nelle istituzioni di uno Stato gestito da pagliacci e maggiordomi è il risultato della devastazione cerebrale operata in decenni da amministratori fascisti di destra e di sinistra che si autodefiniscono democratici o addirittura cristiani? Purtroppo il concetto di potere al popolo oggi si traduce con lasciamo belare il gregge e facciamo tutto come da protocollo. Questa sì, questa è la parola di legge di uno Stato colluso con le peggiori storiche nefandezze. Povera patria e poveri gli ovini. Sì, è vero, è vero. La storia insegna che quando il popolo non ne può più dei politici, basta mettere uno che parla a pancia della gente e il gioco è fatto. Vedi Mussolini e così Hitler, oppure colpi di Stato, vedi Cile, Spagna, eccetera. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? E ne parleremo, ragazzi, nel senso che bisogna trovare di esperti alti, alti. L'altra volta mi mandava il marchio da boicottare, il marchio Aia, il marchio Veronesi, il marchio Negroni. Qua Stefano Vicenza mi manda addirittura, beh, a parte Davide Alesiano, un saluto a te Luca, è ovvio, mi sogno a andare a abitare in un paese fantasma come Lesiano, assolutamente sì. Ma Stefano Vicenza mi manda boicotto Israele, laddove avete praticamente il numero 729 all'inizio, perché tutti gli altri numeri, ma quei prodotti che iniziano con il 729 significa Made in Israele. Grazie, ve lo mandato 729, se è vero, se è vero.

0: Viva la campagna, qua mi si dice praticamente. Rosario, tu mi senti già oppure?
1: Sì, ti sento.
0: Come stiamo oggi, visto che è il primo di giugno, siamo già a quota a metà percorso del 2026. Come stiamo oggi?
1: Solita giornata densa di attività di geoingegneria clandestina, tanto per cambiare.
0: Tanto per cambiare, non cambia nulla qua assolutamente. Senti, prima di addentrarci un po' guardando in alto e tutto quello che hai mobilitato e movimentato attraverso il DDL Cili Blu e come hai risposto, mi arrivava un messaggio a tal proposito poc'anzi, ho risposto un po' alla mia maniera, quindi in maniera molto infantile. A parte questo, voglio dirti però, partiamo un po' larghi oggi, nel senso, ma quali sono i tuoi hobby, Rosario? Te l'ho mai chiesto? Libri, cinema, calcio, football, nulla di nulla? Quali sono i tuoi hobby? Tu che hobby hai?
1: Tutto tranne lo sport.
0: Ma tutto tranne lo sport cosa vuol dire? I film, televisione, i libri, allora, teatro?
1: La televisione non la guardo e va bene.
0: Però ce l'hai però.
1: Produco musica, ascolto molta musica.
0: Che genere di musica ascolti tu, Rosario? Che genere ascolti?
1: Ma io ho iniziato nel 1966 ascoltando i Tangerine Dream, un gruppo tedesco.
0: Sì, conosco, conosco i Tangerine Dream. Sì, poi?
1: Poi ho proseguito con altri autori di jazz fusion, di jazz, Chick Corea, George Duke, poi sono andato più avanti con i jazz, i jazz Nova, con gli Incognito, ma insomma ascolto un po' anche generi diversi, non è che
0: sì,
1: e poi ovviamente mi diverto anche a produrre un po' di musica per conto mio, poi lavoro di falegnameria. Mestieri ne conosco tanti, se devo cambiarmi un rubinetto me lo cambio da solo. Bravo. Sono cose che...
0: sei un tuttofare. Senti, se ti obbligassero ad andartene dall'Italia, in che altro strato andresti? Se ti obbligassero proprio, sei obbligato.
1: Fuori dall'Europa sicuramente.
0: Ma hai già intenzione dove andresti? Sud America dove andresti? In Australia?
1: Guarda, io non mi posso muovere perché mi hanno sequestrato
0: questo lo so.
1: Sono segato in questo senso. Però se potessi andare via, sì, sceglierei, e avessi la possibilità, mi sceglierei un posto abbastanza isolato in un continente tipo Argentina o Cile, insomma, da quelle parti lì.
0: Sud America, ok. Senti, dammi una mano magari a rispondere a te a sto messaggio qua, che da qualche giorno a sta parte arrivano in maniera alquanto copiosa. Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti genici nei polli? Possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? Perché qua si parlava del Veronese, 4-5 allevamenti, tacchini, polli, facevo qualche marchio, Laia, Negroni, Veronesi. Tu sei un po' più addentro alla questione.
1: Le marche le hai nominate tu, poi logicamente il problema è che io personalmente non mi posso esporre facendo nomi, perché sono comunque osservato dalla magistratura e mi ritrovo subito qualche altro rinvio a giudizio, però sì, sicuramente sono aziende che aziende agricole che producono per aziende che poi a loro volta rivendono i loro prodotti nei supermercati, quindi non è possibile, visto che non c'è l'obbligo di etichettatura, non è possibile
0: risalire,
1: conoscere in maniera precisa qual è il prodotto al banco che è contaminato o meno. Tra l'altro sono la stessa tecnologia usata nei sieri salvifici per il Covid-19, per cui la possibilità di contaminazione è pari al 100% per via di trasmissione alimentare. Ovviamente è una questione pericolosa. Certo, fa specie che in questa normativa e in questa nuova sperimentazione che il governo italiano ha iniziato a fare, c'è il divieto di esportazione di questi prodotti.
0: Sì, sì.
1: Il che non solo è illegale da un punto di vista appunto delle leggi già scritte, ma quindi sorge anche il sospetto che siccome non ci siano giustificazioni dichiarate relativamente a questo divieto, è evidente che la popolazione italiana verrà ancora una volta usata come banco di prova come cavie per sperimentazioni su questi prodotti igienici.
0: Allora noi facendo un po' di riassuntino, abbiamo detto che con le operazioni di geoingegneria clandestina si mira ad eliminare, diciamo, la cosiddetta nuvolosità naturale, vedo, al fine di facilitare le comunicazioni via etere in alta frequenza, poiché queste non vanno d'accordo appunto con l'acqua contenuta nelle nuvole. Gli obiettivi principali delle operazioni di ingegneria clandestina, oltre alla, diciamo, creazione nell'atmosfera di questa antenna elettromagnetica per ottimizzare la ricezione e trasmissione, vedo, di segnali in ambito strategico militare, quali sono? Cioè, oltre l'aspetto quindi strategico militare, dove arriviamo ad imporre, diciamo, questa geoingegneria clandestina?
1: Beh, a partire fin dagli anni 90 c'è una sinergia con le intenzioni transumaniste delle élite, quindi c'è la dispersione, come già aveva ammesso la stessa NASA nel 2003 in un suo documento PowerPoint ufficiale, quindi no, si può andare a verificare anche attraverso il nostro sito Tanker Enemy, praticamente la dispersione di nano strutture intelligenti chiamate appunto polvere intelligente, che sono state antesignane rispetto a quelle che poi sono state inserite nei sieri salvifici con il Covid-19.
0: Senti, tu mi confermi quello che io ti leggo, e cioè come riportano i risultati dell'Istituto di Statistica Indipendente RJON, che ha incrociato dati satellitari, segnalazioni spontanee, foto di gruppi su Facebook, l'Italia ha da poco superato la Germania, è diventata il paese con il più alto numero di scie chimiche pro capite al mondo. Tu me lo confermi o no?
1: Ma queste sono elaborazioni che possono aver fatto enti non sicuramente affidabili da un punto di vista prettamente dell'osservazione e dei dati statistici. Certo è che comunque tutto dipende dal traffico aereo, quindi se il traffico civile è elevato, le attività di aerosol saranno elevate. Parimenti, se andiamo in paesi come l'Ucraina o l'Iran, traffico civile non ce n'è e quindi evidentemente avremo cieli non trattati con la presenza di cumuli da bel tempo e precipitazioni piovose nella nord.
0: Perché loro aggiungono: l'Italia si trova infatti al centro del Mediterraneo, in una posizione perfetta per fungere da crocevia tra Europa, Africa e Medio Oriente. Senti,
1: tra l'altro poi dimmi. Noi abbiamo 125 basi NATO, abbiamo la necessità di oscurare i radar nemici attraverso la dispersione di sostanze chimiche di vario tipo, quindi è logico che da un punto di vista strategico l'Italia è più tartassata, è più diciamo oggetto di sperimentazione rispetto agli altri paesi, anche perché comunque l'Italia è l'unico paese che ha sottoscritto un accordo nel 2003 con gli Stati Uniti per dare campo libero alla sperimentazione in questo senso.
0: Esatto. 120 basi americane, tanta roba, più 20 segrete, fa 140, media di 7 per regione. Qui in Veneto ne abbiamo sicuramente da Guinness dei primati. Volevo chiederti, se ci sono delle aree in Italia dove i cieli sono leggermente più sgombri rispetto a questi cruciverba chimici, come io chiamo spesso, a volte questi ultimi giorni si sono dati da fare veramente in maniera altamente visibile per chi riesce a vedere, è ovvio, ma non ci sono aree d'Italia secondo il punto di vista dove uno dice guarda, tutto sommato vado a svernare a 2500 metri e magari...
1: No, non è facile, è una questione tante volte casuale, determinata anche dalla direzione delle perturbazioni. Certo è che nelle zone di entroterra alle volte compaiono nuvole naturali e c'è un'attività minore, però comunque il frastuono di questi aerei a bassa quota si ode sempre, e tant'è vero che tante volte magari sono in arrivo delle perturbazioni e in 448 nell'arco di 20-30 minuti queste perturbazioni si dissolvono una volta che arrivano nell'area definita nella quale noi stiamo magari soggiornando beatamente, quindi significa che l'atmosfera è già imbibita di queste sostanze chimiche elettroconduttive e igroscopiche, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica.
0: Dimmi se è una fake news oppure non lo è, nel senso, la Francia ha presentato alla Commissione Europea una proposta formale per vietare la fotografia aerea non autorizzata con la motivazione ufficiale di contrastare il rischio terroristico. Tradotto, fotografate il cielo sopra casa vostra e il cielo che vedrete sarà pulito, sgombro, vuoto, come se nulla passasse. Hai sentito la notizia questo della Francia, il divieto della fotografia aerea?
1: Sì, ho letto una notizia del genere. Praticamente non è tanto il divieto della fotografia aerea, quindi della fotogrammetria aerea, ma è il divieto di fotografare gli aerei. Quindi questa già la dice lunga sul fatto che comunque riportare avvistamenti, visto che adesso le fotocamere sono ad alta definizione, riportare avvistamenti dettagliati di aerei commerciali che sono impegnati in attività di geoingegneria potrebbe essere scomodo per le autorità.
0: Nell'articolo c'era, diciamo, anche questo trafiletto per quanto riguarda Gianni, che è un agricoltore che produce vini, suppongo, sulle colline del Monferrato. E si dice questo, e lui dice: da 4 anni tengo un diario fotografico delle scie che attraversano la pianura padana nelle prime ore del mattino, prima dell'alba, e passano sempre in gruppi di 3 o 4, poi verso le 10 il cielo diventa bianco, non nuvoloso ma comunque bianco. E dice: il campo biodinamico lavora, quindi, diciamo, attraverso la formula, diciamo, Steiner, quindi biodinamica, il campo biodinamico generato dal cornoletame crea, secondo ricerche ancora in corso, una coerenza vibrazionale del suolo che tende a neutralizzare parzialmente gli agenti chimici dispersi per via aerea. Però lui aggiunge: il problema è che le ultime generazioni di scie chimiche sembrano essere state specificamente riformulate per aggirare questa protezione. Il mio Barbera non è più quello di 10 anni fa, e lui dice: ho aumentato i cicli di dinamizzazione, ho sepolto 3 cornoletami in più per ettaro. Ti chiedo allora, tu hai sentore che per quanto riguarda le scie chimiche sono state, non so, riformulate per aggirare, diciamo, queste protezioni, quindi abbiamo nuovi composti ancora più aggressivi, oppure è un'esagerazione?
1: Ma è ovvio che la migliore protezione, laddove fosse possibile, ma certamente non si può fare con i vigneti, sarebbe quello di coltivare in serra, quindi in zona coperta, perché sì, la ricaduta delle sostanze chimiche, tra le quali appunto l'alluminio, che distrugge il rizobatterium, che è un batterio che serve a mantenere florido il terreno, chiaramente inficia sulla efficienza delle coltivazioni. Quindi all'aperto, in ogni caso, sia adesso che meno recentemente, la situazione è alquanto drammatica, perché la ricaduta di questi metalli sicuramente non è salutare né per noi a livello di ciclo alimentare, né tantomeno per il terreno e per le colture di vario genere.
0: Ti chiedo se c'è mai stata, Rosario, te o tuo fratello Antonio, non so, ti è arrivata una mail, un sms, oppure nella buca delle lettere ti hanno buttato dentro qualcosa, messo nero su bianco, per quanto riguarda: io sono un ex pilota, un anonimo, comunque pentito per tutto quello che stai raccontando, è verità assoluta. Non so, c'è qualcuno che magari ti ha mandato qualcosa del genere oppure no?
1: No, a me una volta hanno spedito un proiettile, un'altra volta mi hanno spedito un'altra volta la persona che poi la magistratura ha definito vittima delle mie angherie, per le quali sono stato condannato a 16 mesi che devo scontare. Sì? Praticamente mi ha spedito una scatola piena di feci, quindi
0: addirittura
1: questi sono i regali che mi hanno fatto.
0: Incredibile. Va bene, senti, tornando sul pezzo, la geoingegneria è la vera causa, diciamo, del riscaldamento planetario, o tra le concause?
1: Sì, è la causa principale. Non ci sarebbe lo sconvolgimento climatico se non ci fossero le attività di geoingegneria. Ah. Questo è poco ma sicuro. L'abbiamo visto per esperienza, l'ho detto più volte, sì, quando i velivoli commerciali sono stati fermati, mantenuti a terra per 3 giorni, facendo così la buffonata, la pantomima durante il lockdown del 2020, logicamente cosa è successo? Che il clima e il tempo sono tornati come erano prima, cioè 30 anni fa. Quindi ripresa di nuvolosità naturale, abbassamento delle temperature, precipitazioni piovose pomeridiane dovute all'evaporazione e quindi alla emissione di aria calda dal terreno verso l'alto, che quindi genera la formazione di nubi, questo fenomeno si è interrotto nel momento in cui hanno ripreso.
0: Ah. Senti, io parlavo con un amico che comunque è sempre in video, giovane, preparato, laureato e difende soprattutto, diciamo, quella micro realtà verde ormai che è proprio di Padova, visto che ormai siamo maglia nera per quanto riguarda il consumo di sole, quindi cementificazione a go go. Lui mi dice appunto: Luca, stiamo assistendo a un albericidio, quindi un abbattimento continuo in quel di Padova per quanto riguarda fare spazio al tram piuttosto che la nuova logistica che sta imperando in Veneto, che metà basta, Amazon in dintorni, i supermercati, il cemento, cioè questi buttano giù alberi come non ci fosse un domani. Mentre ne parlavo con lui, ho letto il tuo ottimo articolo, lunghetto ma comunque interessante, Roma 5G, perché gli alberi della capitale stanno scomparendo. Tu dici connessione veloce contro ossigeno, il segnale non ammette ostacoli. Cosa mi sai dire della questione 5G? Abbiamo ancora qualche possibilità di farla rientrare, ne dubito ampiamente, però tu qua scrivi esattamente: l'albero cessa di essere un bene comune, stanno usando il nostro suolo pubblico per fare un business privato sulla nostra pelle, quindi l'albero dà fastidio. Giusto?
1: Gli alberi sono un ostacolo, come è un ostacolo l'acqua. Perché gli alberi sono un ostacolo? Perché gli alberi contengono acqua e quindi impediscono la trasmissione delle frequenze in elevata, quindi nel range delle microonde, come nell'ambito delle operazioni di ingegneria clandestina. Siamo sempre lì. L'acqua è un problema, l'umidità atmosferica è un problema, gli alberi costituiscono un problema. Quindi non solo a Roma, ma anche in altre città, come qui a Sanremo, hanno già da anni cominciato ad abbattere alberi in salute e poi hanno cominciato a piantare ripetitori 5G. Quindi è chiaro che il collegamento esiste, anche se le Iene di Italia 1 ci prendono per i fondelli e dicono che non è vero. In realtà c'è un collegamento strettissimo tra i contratti che hanno stipulato i vari comuni per le varie situazioni che ufficialmente sono legate alla telefonia mobile, ma che poi hanno un collegamento stretto con le persone che sono state sierate, che emettono, ripeto, segnali MAC e quindi sono identificabili e vengono interfacciate con il 5G. Il 5G è un'arma, non è un sistema per la comunicazione internet, è un'arma e come tale gli alberi sono un ostacolo e vengono pedissequamente abbattuti.
0: Sì. Volevo chiederti, il carburante avio è sottoposto a tassazione oppure no?
1: No, assolutamente.
0: Quindi nessuna tassazione per quanto riguarda il carburante avio?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente no. Senti una cosa, qui mi arriva anche questo, poi te ne leggo anche altri comunque nel frattempo che stanno arrivando. Partiamo da qua. Gli accordi. Partiamo dall'alto. Allora. Come sono andate o vanno le vicende giudiziarie di Rosario? Nel senso, visto che in America alcuni stati hanno messo multe e carcere su chi diffonde le scie chimiche, qualche magistrato e giudice qui in Italia ha riconosciuto le sue denunce e documenti emettendo sentenze di divieto, multe, moratorie o altro? Grazie.
1: No, anzi nei tribunali sono stato sempre disegnato come un negazionista, come uno sciatimista, come un complottista fuori di Melone, e quindi anche le prove a mia difesa non sono state mai considerate perché vengo ritenuto inattendibile. E tant'è vero che, come ho detto, ho altri 16 mesi, forse addirittura 2 anni da scontare, e non si sa ancora se potrò scontarli in affidamento ancora ai servizi sociali, quindi con lavoro socialmente inutile non retribuito, oppure addirittura in gattabuia
0: addirittura. Gli accordi con gli Stati Uniti per la sperimentazione sul clima fatta tra Bush e Berlusconi è scaduta oppure è stata rinnovata?
1: No, non è scaduta e non è in scadenza. Cioè, chi scrive che il contratto, l'accordo è scaduto e in scadenza, lo scrive senza una cognizione dei fatti e senza dati concreti. Il contratto verrebbe dismesso con un altro atto ufficiale, ma al momento non sussistono i presupposti, anzi siamo in una situazione tale nella quale un accordo del genere ha una motivazione in più per rimanere in piedi, perché comunque le operazioni di geoingegneria militare gestite dai militari ma messe in opera dai vettori commerciali, cargo e passeggeri sono estremamente necessarie, visto che siamo in guerra con la Russia.
0: Visto che siamo in guerra con la Russia, un aereo cinese che fa la tratta Milano-Pechino, a Milano fa carburante con additivi A Pechino no? Sì. O il carburante è sempre lo stesso? Ti chiede Maurizio, ad esempio.
1: Le scie sono state riportate benissimo in tutti gli stati, in India, in Cina, ovunque.
0: Addirittura. Questi carburanti con additivi permettono per caso di fare più chilometri?
1: Beh, ufficialmente l'alluminio viene usato come comburente per mantenere più efficienti i motori, per quanto usuri più velocemente le palette e tutte le parti interne delle turbine. Però logicamente non è che c'è un guadagno da un punto di vista dei consumi. L'alluminio ed altri metalli vengono additivati per meri scopi di strategia militare, come ho pubblicato anche stamattina di nuovo rispetto al 2013.
0: Sì.
1: Ho rilanciato quello che è il libro pubblicato nel 2003 da un alto ufficiale statunitense che parla proprio di inseminazioni igroscopiche delle nubi basse, quindi da non confondere con il cloud seeding, che dalle parti del DDL Cieli Blu fanno pensare sia scie chimiche. Il cloud seeding, bravo, che servirebbe a far piovere, è all'opposto delle determinazioni delle scie chimiche, che invece impediscono le precipitazioni piovose per i motivi strategici di cui ho già parlato.
0: Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina, dati crimini governativi, tradotto in francese. Sai se sta andando benino, come sta andando, e se hai altre richieste magari di altri fronti dove tradurlo con altre lingue?
1: Abbastanza bene. C'è richiesta anche di traduzione per il mercato tedesco e per il mercato inglese. Staremo a vedere, bisogna vedere appunto se saremo in grado, se avremo la possibilità di farlo, anche perché comunque purtroppo siamo ancora impegnati in vicende processuali e il tempo a disposizione è veramente poco.
0: Immagino. Senti qua, salve ragazzi, per noi che lavoriamo tutto il giorno sotto il sole cocente si potrebbe organizzare con quelli delle scie una specie di ditta che affitti nuvole per un po' di sollievo durante il giorno, a pagamento naturalmente. Questo è Marino che la mette giù in sta maniera qua, perché in effetti stanno subendo di tutto di più. Ripeto, i cieli erano altamente rigati, io li chiamo i cruci verba chimici che ci regalano dal mattino alla sera in tutti questi frangenti. Assolutamente sì, insomma. Senti, quando noi vediamo il cielo blu, l'altra volta mi dicevi praticamente attenzione che non sia, diciamo, un cielo di blu manganese, che sarebbe diverso rispetto al blu che noi si disegnava nei sussidi, okay, si leggeva, si vedeva nelle foto, nei sussidi.

0: potrebbero usare anche percentuali di alluminio minori in modo tale da non formare scie, quindi l'aereo sorvolerebbe senza rilasciare una scia evidente, ma comunque starebbe facendo lo stesso geoingegneria. Tra l'altro non è neanche estremamente necessario usare dei diffusori appositi, basta usare solo dei carburanti, quindi eventuali controlli immaginati così e supposti da parte dei fautori e i promotori del disegno di legge sarebbero controlli che andrebbero nel nulla, finirebbero nel nulla, perché comunque i materiali che in gran parte, nel 99% della percentuale, vengono irrorati tutti i giorni e tutte le notti, 365 giorni l'anno, sono materiali che sono già compresi nel carburante nato fornito direttamente dalle pipeline, quindi dalle tubature della NATO medesima e attraverso tutte le stazioni aeroportuali mondiali. Quindi non è una soluzione.
1: Nel tuo cavallo di Troia di Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL Cieli Blu, appunto, che ha sollevato sicuramente un polverone anche un pochettino qua dentro, per quanto riguarda la questione della Florida, tu accenni anche al fatto che sia importata sta norme straniere che nulla hanno a che fare con il nostro contesto nazionale, insomma.
0: Sì, praticamente hanno preso la norma della Florida e l'hanno tradotta anche male, riportando leggi e regolamenti che non hanno nulla a che vedere con le leggi e regolamenti che un pubblico ministero in Italia potrebbe applicare. Quindi, oltre al fatto che è scritta male, è anche passibile di nullità assoluta, perché nel documento originale primario c'è scritto metereo.
1: Ah sì, con la E,
0: è scritto sbagliato, quindi già la definizione sbagliata implicherebbe un annullamento del dispositivo. Ma comunque il problema qual è? Che se le operazioni sono gestite dai militari e se le leggi in Italia sono state già scritte nel 92 e nel 2024 proprio per facilitare queste operazioni di aerosol gestite dai militari e messe in opera dai civili, chiaramente non ci sarà nessun Parlamento che si metterà a legiferare per abrogare le leggi che sono state già emesse per facilitare la geoingegneria clandestina. È una mera illusione. Quindi al di là del fatto che non sono norme applicabili perché sono state tradotte male dalla legge della Florida, tra l'altro c'è da dire che in Florida e nel Tennessee le scie ci sono ancora, proprio per i motivi che io ho detto, cioè se eventualmente si va a controllare un velivolo per vedere se è attrezzato per determinate operazioni, non si troverà niente, perché il problema grosso è il carburante, il JP8, che è un carburante militare e che è stato unificato rispetto al carburante Jet A1 che veniva usato 10 anni fa. Adesso viene usato il carburante militare per tutti i velivoli, militari e civili, e contiene i composti che la scienziata Ulrike Lohmann e le indagini svizzera che abbiamo commissionato noi di Tancheremi, mio fratello ed io, nel 2013, 14, 16 e 17 laboratorio analitica francese certificano che questi carburanti sono imbibiti, sono pieni di metalli di vario genere, tra i quali, come abbiamo detto, alluminio, bario, stronzio, litio, manganese e anche l'uranio addirittura.
1: Addirittura che l'uranio. Quindi un paese che acquista un aereo di un certo produttore Boeing o quello che è obbligato ad usare quel tipo di carburanti in tutto il mondo?
0: I velivoli di ultima generazione sono già attrezzati per l'irrorazione anche a comando tramite dispositivi posti sulla gondola motore, quindi, come ho detto, non si troveranno accrocchi come quelli che erano stati realizzati nei primi anni 2000 proprio per assolvere a questi compiti di irrorazione extra carburante, diciamo così.
1: Senti, scusa Rosario, RDM ti manda questa, ma tutta sta merda chimica militare non arriverà mica dal deserto del Nevada, area 51, dove non può entrare manco il presidente degli Stati Uniti?
0: No, se si parla di materiale, il materiale viene fornito dalla Cina, diciamo, la materia prima, diciamo così, che è praticamente il paese che possiede la maggiore quantità di miniere di questi metalli.
1: Ok, domanda, ma i nostri politici che emettono dichiarazioni di guerra contro la Russia

0: Russia non si rendono conto che un solo missile ipersonico che poi si divide in multipli può mettere fine alle loro vite in un attimo, magari quando sono in assemblea? Io direi meglio fare mea culpa e rientrare con i toni per metterla giù facile. Ciao Luca, ciao Rosario. Arriva questo da Angelo.
1: No, non ci possono arrivare perché non hanno materia grigia.
0: Non hanno materia grigia. Scusami tanto, questo è Fabio. Scusami tanto, ma la storia di Enrico Giannini deve per forza essere dimenticata? O meriterebbe una divulgazione a carattere nazionale ed internazionale? A me sembra emblematica. Sì, la questione di Enrico Giannini, insomma, qua dentro, insomma, spazio.
1: Noi dimentichiamo che in questi ultimi 4 anni di Marciano non si è parlato assolutamente, cioè praticamente si è concentrata tutta l'attenzione su Enrico Giannini. Addirittura leggo che Enrico Giannini è l'unico ricercatore che ha fatto indagini e ha divulgato sulle scie chimiche, quindi sono trasecolato, perché in realtà Enrico Giannini è entrato nel 2017 proprio leggendo i nostri articoli su Tanker Enemy e ci ha dato una mano fornendoci i carburanti. Le analisi le abbiamo condotte noi, le analisi certificate.
0: Sì.
1: Quindi, poi tra l'altro per questo motivo abbiamo pagato, perché io ho sulle spalle 19 processi a carico e 2 condanne definitive al carcere. Non mi sembra ben poca cosa, devo dire.
0: Per questo chi voglia dare una mano, trova tutto su Tanker Enemy, e noi siamo dalla parte sicuramente di Rosario, anche perché insomma è stato in effetti il primo, io ricordo appunto tanti anni fa quando siamo partiti a parlare di quello che avveniva sopra le nostre teste a nostra totale insaputa.
1: Mio fratello e io abbiamo cominciato nel 2005.
0: Esattamente,
1: quando è morto Franco Caddeo, noi eravamo già
0: bravo. Franco Caddeo, nella prima di queste 3 puntate che abbiamo realizzato con te, in effetti è quella sardo, ricercatore anche sulla geoingegneria clandestina e quant'altro, che se n'è andato a pesca affittando un gommone. È stato trovato il gommone, il motore acceso, i documenti, la canna a pesca, nessun pesce attaccato, e lui sparito definitivamente da allora. Quanto è passato? Beh, un po' di anni, sinceramente.
1: Sarà stato il 2006.
0: Sì, tantissimi anni fa. Mai saputo nulla di Franco Caddeo, ragazzi.
1: Appunto, Franco Caddeo è stato il primo. Noi abbiamo proseguito le sue ricerche e comunque siamo stati gli unici che sono stati attaccati a livello pesantissimo dalla disinformazione, dei cosiddetti fact checkers, che adesso amano chiamarsi così, ma che una volta si definivano debunkers. Siamo stati attaccati in ogni modo. Esatto. Minacce di vario genere, ti rompo i denti, cose di questo tipo.
0: Sì, immagino.
1: Poi queste persone sono finite come parti lese nei processi a nostro carico. Quindi devo dire che poi in realtà io continuo a denunciare una certa disparità di trattamento, perché la mia situazione è stata completamente disattesa da tutta la cosiddetta controinformazione. Anzi, voglio precisare, perché mi hanno anche riferito che gli organizzatori i promotori del DDL hanno dichiarato che io avrei rifiutato una loro offerta di collaborazione. In realtà è il contrario.
0: Bravo.
1: Cioè io già diversi anni fa, prima ancora che si parlasse di questo DDL, avevo inserito delle mie elucubrazioni, diciamo così, sul canale Telegram Cieli Puliti, e il post fu cancellato e io fui bannato dal gruppo. Quindi non mi sembra che debba essere stato io quella la parte divisiva rispetto a questi soggetti, che tra l'altro hanno a suo tempo anche dichiarato che un aiuto da parte loro per quanto riguardava divulgare la mia situazione non era opportuno, in quanto me l'ero cercata. Questa dichiarazione proprio di una delle promotrici del
0: DDL.
1: Sì. Quindi io chiaramente ribadisco, al di là del fatto che se la proposta di legge o comunque qualsiasi altra iniziativa fosse stata valida, avrei dato il mio beneplacito, diciamo così, la mia benedizione. Chiaramente la mia benedizione non viene per due motivi: primo, perché si tratta di persone opportuniste che hanno copiato gli articoli e gli studi dal nostro blog e li hanno spacciati per propri, per altri scopi e meramente per istanze di entrata in politica. Quindi logicamente questa cosa qua mi dà un enorme fastidio.
0: Immagino.
1: Perché è chiaro che 21 anni di studi e di ricerche e di divulgazione vengono buttati al macero da persone che confondono il cloud seeding con le scie chimiche, quando sono cose diverse, e che poi, non contenti, copiano i miei articoli e in più vanno a dire in giro che sono io che ho rifiutato la collaborazione. Le cose non stanno così.
0: E così abbiamo detto appunto in diretta, in maniera tale che arrivi a tutti quello che è nella tua risposta. Ovvio, sì, però noi diamo scontato che insomma l'amicizia e la vicinanza con Enrico permanga, che metà basta, cioè nel senso siete molto amici
1: purtroppo Enrico per motivi suoi si è associato a questa iniziativa, per quanto sia evidentemente un cavallo di Troia, poi le sue motivazioni saranno anche legittime, però certamente non approvo, io sono onesto, non approvo assolutamente la sua decisione, in quanto legittima un'operazione cavallo di Troia che evidentemente non doveva essere legittimata tantomeno da Enrico Giannini, questo è poco ma sicuro.
0: Sì, io la vedo poi assolutamente sbagliata sta cosa da un punto di vista di legge di iniziativa popolare. Con le 50.000 firme non andiamo a nessunissima parte, ci mancherebbe altro. Cioè, ma non le hanno mai discusse a Rosario, mai discusse, dai, non ne frega niente. Se lo fanno, lo fanno in piena estate col Parlamento vuoto, dai, quattro gatti se per sbaglio ci sono.
1: È una questione di coerenza. E comunque innanzitutto se andava fatta una proposta di legge, andava fatta non con i piedi ma con il cervello, invece è stata studiata con i piedi, e non vorrei che questo fosse per incapacità, cioè mi piacerebbe che questo fosse per incapacità, ma non credo che sia per incapacità, ma piuttosto per altri motivi che evidentemente qui io posso solamente immaginare e far immaginare alle persone che mi ascoltano.
0: Il 5G è nata come arma militare ed è ancora un'arma? Come funzionerebbe come arma? Basandosi sulla triangolazione, le antenne potrebbero concentrare microonde su un certo target? Grazie.
1: Il 5G è un'arma perché non è l'internet delle cose, ma è l'internet delle persone. Perché il 5G è l'attivatore delle nanostrutture autoreplicanti che sono state inoculate tra il 18, il 19, il 20 e tuttora. Strutture autoreplicanti in idrogel e ossido di grafene che sono additivate agli anestetici dentali, alle dosi di insulina e a tutti i vaccini, anche quelli pediatrici. Quindi noi cittadini siamo sotto attacco, la guerra è contro i cittadini, e il 5G è un'arma di innesco per queste apparecchiature elettroniche che sono state inoculate, che stiamo respirando attraverso la geoingegneria, come denunciano diversi scienziati nel mondo. Sì. E quindi chiaramente anche per quanto riguarda le tecnologie 5 e 6G si tratta di tecnologie che non servono a servire l'uomo, ma servono a distruggere l'uomo.
0: Grazie Rosario Marciano, tu e tuo fratello siete la prova vivente che dire la verità salverà il mondo, dire sempre la verità salverà il mondo. Un abbraccio a Robin Alpin, che poi è la frase sicuramente di quindi Enrico Giannini. Vabbè, ti ringrazio. Quali potrebbero essere altri fini delle scie chimiche oltre ad aspetti di controllo dei cieli, del clima, inquinamento di terra, acqua, aria, la sterilizzazione, l'attacco alla salute di intelligenza umana tramite sostanze dannose per la biologia e altro? Sono solo effetti collaterali o alcuni scopi principali? Grazie. Allora ne approfitto per dirti, il carbonato di calcio, ne hai fatto un articolo, che è additivato allo scopo di ridurre l'umidità in quota troposferica, e quando si va sicuramente a utilizzare è qui e portiamo danno assolutamente all'agricoltura, nel senso togliamo elementi nutritivi dalla cosiddetta pacciamama, insomma terra madre per capirci. Dimmi.
1: Certo, ma è chiaro che nel documento Dominare il clima entro il 2025, redatto dall'USAF, quindi dall'aeronautica statunitense, era già chiaro l'obiettivo di dominare il clima per motivi strategici. Quindi la geoingegneria, che soprattutto è, ripeto, non è una geoingegneria come viene definita dai promotori del DDL, una geoingegneria climatica. La riduzione del clima e del tempo ad un parco giochi da parte dei militari è una conseguenza, non è l'obiettivo, perché il solar management è solamente una toppa, un inganno che viene messo pubblicamente in opera per giustificare operazioni che hanno scopi meramente militari. Quindi evidentemente desertificare un territorio o inondare un territorio o rendere insalubre una determinata area sono operazioni militari strategiche che possono essere mosse volentieri da parte di uno Stato dominante nei confronti di uno Stato che non volesse a livello governativo associarsi a determinati diktat. Questo è ovvio. Quindi è un'arma multiruolo che può essere usata per scopi infiniti.
0: All'interno del tuo libro, io mi ricordo, ho trovato una riga e mezza, due, che accennava alle ripercussioni per quanto riguarda le attività di geoingegneria marina. Noi parliamo dell'altra, ma quella marina, tu parlavi di fertilizzazione degli oceani, soprattutto con il ferro.
1: Sì, le ship trace cosiddette possono essere anche diffuse tramite imbarcazioni specifiche.
0: Addirittura.
1: Quindi si può fare, lo fanno,
0: però
1: lo hanno fatto e continueranno a farlo, perché non c'è nessuna legge che glielo impedisca.
0: Senti, per quanto riguarda ARPA, realtà diciamo di oltre 30 anni fa, ne abbiamo parlato altre volte, ma torniamo un po' sul tema. Per quanto riguarda lo scopo ufficiale di questa ARPA, qual è? Cioè è lo studio della ionosfera o è un'arma altamente potente per manipolare clima, non so, o realtà tettoniche?
1: Anche lì lo studio della ionosfera è una copertura.
0: Sì.
1: ARPA serve al controllo mentale e serve allo sconvolgimento dei cicli atmosferici, quindi alla deviazione delle correnti a getto che evidentemente sono all'origine della formazione delle perturbazioni e della direzione che queste prendono.
0: Sì.
1: Soprattutto le perturbazioni atlantiche.
0: Ti leggo 10 righe simpatiche che ho riportato qualche mese fa. Un amico di Castelfranco Veneto manda una mail all'amico che si chiama praticamente Luca Mercalli, che ben conosci. Dico questo per far capire i nostri quali sono i testimonial di quello che è tutto scia di condensa. Insomma, il mio amico scrive praticamente che immagino che tu abbia già sentito parlare delle scie chimiche rilasciate dagli aerei. Perché ne parla? Perché lui dice: nei giorni scorsi in Veneto, specificamente nella provincia di Treviso, dove vive, con una temperatura diurna attorno ai 15 gradi, sono visti violenti temporali, raffiche di vento fortissimo, molta pioggia e anche grandine. E lui dice: immagino tu abbia quindi già sentito parlare di scie chimiche rilasciate dagli aerei, anche apposta, dicono appunto per mutare o dirigere le condizioni meteorologiche. Lui dice: qui a Castelfranco siamo nella rotta di caccia bombardieri, oltretutto che da Aviano, Friuli e Istrana Treviso si alzano in volo e tracciano una linea che da est volge verso ovest. Bene, la risposta: gli eventi di precipitazione intensa stanno diventando più frequenti in quanto il Mediterraneo, senti qua, si scalda e produce maggiore evaporazione, aumentando l'umidità disponibile per la formazione di temporali e grandinate intense. Le scie chimiche sono una bufala, non esistono, Luca Mercalli, ovvio. Gli aerei fanno già abbastanza danni anche senza bisogno di complotti, semplicemente con l'imponente quantità di emissioni di scarico del cherosene, che inquinano come tutte le altre combustioni di idrocarburi. Si chiude? Ovviamente gli aerei militari consumano di più di quelli di linea e per portare bombe sulla gente, quindi doppio danno al clima e agli umani. Hai capito? La fanno facile.
1: Ma noi abbiamo dimostrato con uno studio che abbiamo pubblicato pochi giorni fa sul nostro blog che con l'aumentare delle temperature sono diminuite le perturbazioni. Questo è un controsenso da un punto di vista della fisica atmosferica, secondo quello che dichiara il Luca Mercalli.
0: Sì.
1: Come, Tony? Precipitazioni, non so se mi sono
0: espresso
1: male. Si parla mio fratello, mi ha
0: corretto. Sì, Antonio, precipitazioni ho sentito, sì.
1: Precipitazioni piovose. Quindi se le temperature aumentano, le precipitazioni piovose devono per contro aumentare, non devono diminuire. Se diminuiscono significa che qualcosa non quadra. E in questo rientriamo sempre nelle inseminazioni igroscopiche delle nubi basse e quindi nella pedissequa eliminazione delle nubi che potrebbero generare pioggia. Quindi ripeto, Luca Mercalli ha ragione per quanto riguarda la fisica teorica,
0: sì,
1: ma per quanto riguarda poi la fisica applicata abbiamo dei dati misurati dal 1965 al 2026 che dimostrano come all'aumentare delle temperature medie sono diminuite le precipitazioni in Liguria. Quindi qualcosa evidentemente non quadra. Questi studi dall'ARPA non sono stati mai condotti. Nessuna ARPA locale ha condotto studi in questo senso, sebbene rilancino sempre la querela, la storiella delle scie di condensazione. Le scie di condensazione poi si formano nel momento in cui c'è umidità in quota. Se l'umidità in quota non c'è, lo vediamo anche perché non ci sono nuvole. Se non ci sono nuvole vuol dire che l'aria è secca, quindi quando noi vediamo delle scie, come fanno a essere scie di umidità se l'aria in atmosfera è secca? Se non ci sono nuvole, questo
0: sì,
1: logicamente è un controsenso da un punto di vista della fisica. Quindi le dichiarazioni di Mercalli hanno un'importanza uguale a zero, perché non sono corroborate dai fatti.
0: Nel retro copertina del tuo libro, proprio di quello che dicevi, diciamo, qualche minuto fa, laddove scrivi: la guerra climatica si rivela il mozzo da cui si diramano tutti i raggi della ruota. Fuori di metafora, occuparsi di scie chimiche implica, volenti o nolenti, una full immersion nelle discipline più disparate: biologia, medicina, storia, psicologia, ingegneria aeronautica, meteorologia, economia, politica, chimica, fisica quantistica e via discorrendo. Cioè, ovvio, è un tema che tanti vogliono sicuramente così trattare, però insomma serve anche un po' di preparazione di base, dai.
1: Sì, bisogna avere una preparazione multidisciplinare, altrimenti non se ne esce, perché queste sono operazioni, come dicevo, multiruolo, per cui bisogna conoscere vari aspetti della questione, non solo da un punto di vista così superficiale dell'osservazione, ma anche andandosi a studiare documenti, come per esempio quando si parlava del libro di 770 pagine del generale dell'aeronautica militare statunitense che parlava di inseminazione igroscopica. Bisogna andarselo a leggere il libro. Se uno non lo trova, ma quando pure l'ha trovato non lo legge, non trova che abbiamo in quello stesso libro la prova che le inseminazioni igroscopiche vengono eseguite e che quindi quelle che vengono dichiarate scie di condensa sono in realtà scie chimiche di bassa quota, come d'altronde la stessa intelligenza artificiale ha dovuto ammettere. Facendo dei calcoli è semplice, attraverso l'intelligenza artificiale, determinare la quota di un velivolo, appurare che questo velivolo sta volando nella bassa troposfera e quindi in condizioni atmosferiche non idonee per la formazione di scie di condensa di alcun tipo, persistente o meno, per cui quelle scie, secondo l'intelligenza artificiale, sono emesse volutamente attraverso particolato che riflette la luce solare e che quindi appare come, solo in superficie, diciamo apparentemente, viene spacciata come scia di condensa, ma che in realtà non è. Quindi queste cose vanno lette, vanno studiate, si deve continuare a ricercare e a studiare, non si può pensare di leggere in maniera superficiale, senza capirlo, un articolo su un sito web e poi accontentandosi di quello appoggiarsi alle dichiarazioni del primo venuto che dichiara che le scie chimiche sono il cloud seeding.
0: All'orizzonte avete qualche altro libro?
1: Noi abbiamo, a parte dal cielo, abbiamo altre due edizioni.
0: Dico, se stai scrivendo qualcosa, mettere nero su bianco.
1: Allora, guarda, come detto, purtroppo siamo completamente assorbiti dalle vicende processuali. E questo logicamente è anche voluto. E quindi gran parte del tempo chiaramente non può essere, non abbiamo neanche, a parte il tempo pratico, non abbiamo neanche la testa a livello psicologico per concentrarci in un lavoro e in una elaborazione di aggiornamento. In realtà poi non c'è granché da dire ancora sulla questione delle scie chimiche.
0: No, ma dicevo anche su altri temi, anche tu hai toccato il Covid e tanta altra roba. Dico anche su altri temi.
1: Sulle vaccinazioni sicuramente potrebbe essere stato anche valido e opportuno realizzare un aggiornamento del libro Covid-19, il grande inganno, che si trova su Amazon. Però per ora l'abbiamo ritenuto appunto impossibile, proprio per la questione di tempo e concentrazione che non abbiamo.
0: Ovvio. A pagina 101 del tuo bel libro, che io sempre consiglio, leggo veloce: l'obiezione dei disinformatori secondo i quali non si possono addizionare composti chimici in un motore poiché essi brucierebbero con il carburante.
1: Beh, bisogna chiederlo a Ulrike Lohmann, che ha elaborato degli studi, si è messa con degli strumenti di qualità ad annusare un reattore che bruciava carburante della NATO e ha identificato 59 metalli all'interno di questo carburante. Quindi se il carburante è additivato con questi metalli, tutte le obiezioni dei disinformatori sul fatto che questi motori poi andrebbero distrutti cadono nel vuoto. È vero che c'è un'usura maggiore, come mi aveva segnalato un militare che faceva manutenzione ai velivoli. C'è una maggiore usura delle parti meccaniche, perché questi metalli, logicamente, anche se sono in formato di nanoparticelle, hanno una possibilità di erodere più facilmente le parti meccaniche delle turbine e delle pale. Tant'è vero che i primi sistemi disponevano di irroratori posti sulla parte frontale della gondola motore, ma le pale duravano pochissimo, venivano danneggiate. ci sono stati anche incidenti aerei nei quali è stata denunciata l'esplosione letterale dei turbofan. Quindi è chiaro che questi carburanti danneggiano i motori, questo è palese, l'abbiamo visto in diversi incidenti aerei a partire dagli anni 90 fino ad adesso. Però logicamente loro li usano perché devono essere usati, quindi non gliene frega niente.
0: Senti, nella famigerata agenda 20 e 30, insomma, ci sono questi 17 gol, loro li chiamano addirittura 17 punti, in cui si articola appunto la, quella che è la nostra vita pubblica, sia europea che italiana e quant'altro. Si parla appunto anche di questa agenda che si allinea con la quarta rivoluzione industriale, quella delineata insomma da Klaus Schwab, oggi lì a scrivere libri anch'esso. Insomma, parlo dell'UEF, World Economic Forum, quindi il Forum Economico Mondiale. Tutto quello che abbiamo detto oggi è sicuramente diciamo pilastro portante, insomma, all'interno di questi punti dell'agenda 2030, oppure è un po' marginale il tutto?
1: No, nell'agenda 2030 c'era anche l'inoculazione di nanostrutture intelligenti attraverso una finta pandemia che era stata organizzata con la collaborazione di Epstein nel 2017. Ci sono delle mail che lo confermano, che si tratta di una fanta pandemia che è stata creata apposta per creare l'opportunità di sperimentare i vaccini che uno scienziato israeliano aveva realizzato, finti vaccini con nanostrutture intelligenti al loro interno, che questo scienziato israeliano aveva già sperimentato e realizzato nel 2013. Quindi avevano bisogno di un casus belli per poter testare queste tecnologie transumanistiche che chiaramente portano all'internet dei corpi, come dicevo prima. Ma l'agenda 2030 è diciamo ormai sul suo definitivo completamento, e già entriamo nell'agenda 2050, dove come si parlava ieri in un altro post su Facebook, si parla della identità digitale e del gemello digitale. Quindi praticamente ognuno di noi, attraverso l'identificazione, come anche la CIE e altri sistemi di controllo completo che definiscono la vita di tutto l'iter di un cittadino, praticamente si entra poi in quell'era completamente digitale, dove l'uomo, secondo l'agenda 2050, non sarà più umano ma sarà transumano e sarà collegato a un server centrale per il controllo.
0: Grande Marciano, ti ascolterei con la tua saggezza per ore, lo dice il nostro Daniele di Padova e dintorni. Grazie a te. Senti, andiamo in chiusura, manca un minuto, dopo saltiamo qualche settimana, poi ti richiamerò con calma. Nel frattempo raccogliamo un po' di materiali e aggiornamenti sui temi che da sempre ben affronti. Senti, è caldo e tra poco partiranno anche gli incendi con armi ad energia diretta, visto che l'hai scritto nel libro. Di cosa si tratta? Armi ad energia diretta?
1: Non è escluso, a parte il fatto che le emergenze sono diciamo il fulcro per mandare avanti i governi esangui, quindi non è escluso che durante l'estate ci possano essere altri incendi causati a bella posta. In definitiva poi è anche semplice, perché la diffusione di essafluoruro di zolfo, che viene bruciato dai carburanti avio a bassa quota, rende le piante facilmente infiammabili, quindi basta un niente. Anche appunto queste armi spaziali come i laser possono, come è successo già in California, alle Hawaii e in altre situazioni, è possibile che producano altri incendi. Questo non può essere.
0: Si associa anche Massimo da Bassano per quanto riguarda Grande Marciano, ti ascolterei con. Assolutamente sì. Senti, al volo, 20 secondi, non solo il cuore, i polmoni, ma anche l'encefalo a rischio per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, tutto quello che ricade, cuore, polmoni e l'encefalo?
1: Certo, sono nanoparticelle che superano la barriera ematoencefalica, e anzi il loro obiettivo, il loro target è proprio il cervello, perché vanno a sostituirsi ai neuroni.
0: Addirittura.
1: Perché il controllo tramite il 5G avverrà quando questi avviene già in questo momento. Abbiamo casi di

E allora ciao a tutti i cieli bluisti all'ascolto, primo giugno 2026, finalmente! In che senso? Niente, nessun senso, è il primo giugno e basta ragazzi. Chi gioca coi fili, chi ha fatto l'India? Ah no, dicevo per le pensioni, ecco.

Buongiorno a tutto il popolo di 94 MHz, quota 50, quota 50 anni, mezzo secolo di vita. E allora 0159809288, i numeri magici per il 5 per 1000. Allora 5000 volte grazie a tutti.

chi cambia la barca felice e contento, o sei D'Alema oppure sei infelicemente senza barca, non importa, i canotti nel Muson dei Sassi, i ricordi sono ancora vivi, tanto quanto dal vivo codesta stella fioccante sul palco di allora, noi sempre lì, Smoke on the Water, di Purple, perché bisognava dirlo così, di Purple, di Purple, l'importante era che era profondo viola, ragazzi, da quel profondo viola noi abbiamo estratto oggi questo capolavorissimo.

questa del 1972, Highway Star. Quando le grazielle si impennavano da sole, le cave erano le nostre discariche, inteso piscine belle, oggi sono assolutamente discariche. E i centri commerciali erano ancora da venire, eravamo ancora figli del caso in.

E le lucciole illuminavano le nostre notti di allora, le lucciole quelle piccole che volano, che altre costose no. La nostra rincorsa sotto i portichi del Castello alla ricerca degli adesivi. E nel primo giugno degli anni trascorsi, anni 70, conta la rovescia per quanto che mancava la fine di Ascoea, l'ultima campanella, l'ultimo trillo.

E poi si passava sotto i cavalcavia a leggere le scritte. Il nostro alfabeto di allora, il nostro dizionario, era quello impresso sotto i cavalcavia o nei muri di allora. Poi tutto si trasformò in muri puliti, popoli muti. E oggi in scacomatto grazie ai social per molti aspetti. Ale. Questa l'intelligenza artificiale non la può proporre. La farà anche meglio, ma questa è un'altra roba.

domani abbiamo già abbondantemente ricoperto di casse ogni centimetro quadrato del bosco e sarà solo Deep Purple dall'inizio alla fine. AC/DC, musica violenta domani nel bosco di Faont. Sto scherzando, domani invece in maniera silente, perché entriamo in una grande chiesa naturale, il bosco di Faont, lo faremo al fianco e per mano della nostra Mara. Domani siamo lì al 1000 per 1000. Conosceremo i suoi sentieri, il suo torrente, il suo casarin e abbracceremo soprattutto l'energia che domani si manifesterà. Ore 9, noi saremo di fronte a Pedavena, Pedavena, Pedavena 1, la birreria, Pedavena 2, il paese. Poi di lì a breve, breve, breve andremo a parcheggiare, faremo la salita per arrivare al punto di partenza Campobase Collinetta Doc. Si riparte! Saluto e ringrazio il nostro ciclista doc, colui che ha fatto il Giro d'Italia in bicicletta, niente poco di meno che il nostro uomo chiamato Giorgio, Giorgio RG5. Giorgio in questo esatto momento si trova in Sardegna, ha deciso di ritornarci per farla tutta in maniera ancora più dettagliata e con il cuore, però il ragazzo ci ha detto esattamente questo: buongiorno a tutti. Per l'occasione della festa del 2 giugno, quella che organizzate per Mara, visto che non posso esserci, ho pensato di fare questa cosa. Mi sono recato in un comune che ha il suo nome, ho fatto qualche foto, sono stato lì un'oretta seduto in un parco giochi. Questo è il mio modo per esservi vicini, ricordando lei e i suoi dolci sorrisi, che certamente rivivrà sapendo di queste foto. A lei. E allora lui ha posizionato la bicicletta sotto il cartello, lì dove si segnala un abitato di 518. Quindi persone, vuol dire 518 abitanti, siamo nella prossimità di una città metropolitana, quella di Sassari, visto che a 50 km abbiamo Alghero, ma così anche Sassari, e il comune si chiama esattamente Mara, scritto in gigantesco e sotto benvenuti, bene, bennidos a Mara, bennidos a Mara, bellissimo pensiero, grazie a Giorgio, domani porterò sicuramente la fotocopia e la faremo girare con i partecipanti del 2 giugno 2026, Bosco di Faont.

Domani basta scarpe comode, una copertina, ragazzi, e una felpetta se serve. Ale, ale. Leo e Marco sono strapronti, straprontissimi. Alberto ancora di più. Per chi vuole, tuffo nella jacuzzi al naturale di Marco Scapin all'interno del Colmeda, che è il torrente che lì vi scorre. Potete salire l'albero e gli alberi per quanto riguarda la casetta sull'albero costruita in legno dal nostro Marco. Per le donzelle presenti, i bagni assolutamente strapresenti. Tanto quanto il ristoro di metà percorso, e quindi praticamente una magnata colossale, perché insomma, pensato quattro salatini, la questione si è ampliata, si è allargata anche con l'insalatona di riso stile veg, veg, veg, e allora ragazzi, non ce n'è per nessuno, si mastica, si mangia, si digerisce se sta bene. E poi 432 Hz con la musica del nostro Marco Scapin con il flauto, e poi abbiamo anche il tamburo, comunque, che farà riecheggiare di molto la giornata. Nel frattempo l'azione terrorista dei sionisti non si stoppa. Il Libano insegna Gaza idem, tanto quanto la Cisgiordania, purtroppo.

E allora, maledetta Italia per molti aspetti, uno dirà, beh sì, in sto caso sicuramente sì. Siamo di fronte ad un eterodiretto governo, come dico spesse volte, di stampo verde, bianco e rosso, in riferimento a quest'ultimo ritrovato in Casa Italica per quanto riguarda il tema delle TEA. Voi sapete che TEA è un acronimo, vuol dire praticamente i nuovi OGM, però abbiamo paura di dire ancora con la vecchia dicitura OGM come organismo geneticamente manipolato, meglio dire TEA, cosa che non esiste a livello europeo, solo a livello nazionale, popolare, solo in Italia, TEA, tecnica di evoluzione assistita. Dico questo perché ci sono 5 nuove richieste, parrebbe, per quanto riguarda campi sperimentali con le piante OGM. Noi dobbiamo portarci avanti a livello europeo, a livello mondiale, soprattutto europeo in questo caso, per quanto riguarda queste tecniche appunto di editing genomico. Qual è la novità? La novità è che è vietato sapere. La legge impone tutt'altro, però in Italia noi andiamo oltre. Non importa se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto con estrema chiarezza che la localizzazione laddove uno mette in piedi un campo OGM non può essere assolutamente tenuta riservata. C'è una sentenza che parla esattamente in maniera espressa di questo, ma l'Italia se ne sbatte altamente. Quindi vuol dire che stiamo ancora facendo il gioco delle multinazionali e quindi la partita aperta è quella sulla trasparenza per quanto riguarda, ripeto, le sperimentazioni. Allora tutto il contesto col direttiano, tutto il contesto degli agricoltori sparsi per il pianeta italico, prima che sia troppo tardi, vediamo di battere un colpo che è importantissimo, soprattutto in riferimento all'ambiente, all'ecosistema, alla biodiversità, al commercio, al supermercato, al carrello della spesa, perché su un tempo non molto lontano e quindi alquanto avvicinato dovessimo entrare al supermercato e acquistare dei prodotti convinti che l'etichetta sia trasparente fino in fondo, non lo sarà più nel caso dovessero passare le TEA. Metà giugno, vuol dire il mese attuale, per questo ve ne parlo, ci sarà questo appuntamento di discussione a livello di quindi Parlamento europeo, commissioni e quant'altro, in maniera tale da poter quindi chiarire definitivamente se l'iter di commercializzazione delle TEA può andare con come vogliono le multinazionali, cioè i nostri nemici, quelli che stanno premendo da circa 30 anni per quanto riguarda tutto quello che stiamo raccontando, anche se allora si parlava di un'agricoltura biotech, agricoltura transgenica, agricoltura OGM, come organismo geneticamente modificato barra manipolato. Adesso, ripeto, i campi sperimentali con le piante a tutto TEA non vengono praticamente quindi messe nero su bianco e quindi non si sa nulla di nulla per quanto riguarda le coordinate geografiche che dovrebbero permettere appunto di conoscere la localizzazione di questi siti. E ripeto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe quindi fatto assoluta chiarezza per quanto riguarda il fatto che invece bisogna saperlo assolutamente, anche perché ovvio in caso di deriva, in caso di praticamente insomma polline e quant'altro, dovremo anche quindi confinare ben bene sicuramente l'interezza di quei campi sperimentali a campo aperto, come suol dire in questi casi. Ovvio che per l'ennesima volta noi italiani giochiamo d'anticipo, ma lo facciamo con i vaccini, lo facciamo sicuramente in tanti altri contesti, figurati se non lo facciamo anche con le TEA, perché dobbiamo mostrarci i più bravi in assoluto. Quindi l'Italia gioca d'anticipo per quanto riguarda quello che sarà un quadro normativamente europeo che potrebbe sicuramente quindi arrivare a quindi imporre gli OGM a 360 gradi. Ecco, noi siamo completamente quindi nemici di tutto quello che riguarda il sistema delle TEA, propendendo soprattutto per una salvifica in realtà del biologico barra biodinamico, meglio ancora quello del sistema equivalente, laddove conosciamo perfettamente come si produce, chi lo produce e come farlo arrivare senza tanti passaggi intermedi, magari direttamente nelle liste del gas, direttamente ai gas, gruppi di acquisto solidali, oppure laddove noi abbiamo sicuramente una campagna amica, non quella legata alla Coldiretti per dirla tutta, ma campagna amica nel senso che vado ad acquistare una parte in percentuale della mia spesa in maniera un po' più tutelante, in maniera un po' più tutelante. Qui parlando di TEA, anche se comunque voi leggete NGT, no, però l'Italia ha detto ma che NGT, facciamo confusione, mettiamo paura, e quindi di conseguenza molto meglio parlare appunto di tecniche di evoluzione assistita, perché se andiamo ad assistere l'evoluzione, noi scienziati appunto padroni quasi della nostra esistenza, figuratevi se il popolo italiano non ci cade nel tranello anche stavolta. Quindi ha preso un giro largo, tutto sommato un giro largo. Ah, mi viene in mente a proposito di ambiente e quant'altro, messaggio che mi ha
mandato ieri l'amico Masera da Castelfranco Veneto, o almeno un tempo abitava appunto lì dove c'è il castello del Giorgione, e diceva appunto che a Borgo, in Borgo Treviso è stato tagliato l'altro giorno un Madonna statuosse platano secolare, e nello stesso tempo pochi chilometri più avanti è stato eretto poi per l'ennesima antenna 5G, al che lui si pone forse c'è un collegamento, grosso punto interrogativo, ma no, le solite teorie complottiste, e quindi insomma si finisce in questa maniera qua. Va bene, per quanto riguarda l'arboricidio e quindi abbattimento degli alberi da Roma in su, da Roma in giù, ne sentiamo di tutti i colori nella realtà patavina con il nostro amico Gianluca Stefani, in riferimento al tram, in riferimento alla logistica, in riferimento al cemento che dobbiamo irrorare in maniera continuativa nel tempo, tanto che insomma tra le maglie d'oro, ma anzi ciao, sì, tra le maglie nere volevo dire, anzi d'Italia, Padova assolutamente è un posto di tutto rispetto per quanto riguarda, ripeto, il consumo di suolo che continua in maniera imperterrita oltre quei paloni neri conficcati in terra. Bene, allora anche a Castelfranco tagliato il platano secolare, evidentemente ovvio bisogna lasciare campo libero all'introduzione del 5G e quindi la quinta generazione, ma già la sesta è assolutamente lì a bollire in pentola, e d'altronde perché non arrivare anche sotto i confini acquei per quanto riguarda magari il parlarsi col telefonino, insomma sotto a piscina quando si fa un tuffo sott'acqua, perché non parlarsi anche sott'acqua tutto sommato, adesso a parte gli scherzi, ma comunque insomma il 6G è alquanto in fase avanzante e gli alberi danno fastidio per quanto riguarda la segnaletica, quindi il segnale, e quindi vanno quindi rasi al suolo. Altro che bene comune, altro che sistema d'ombra, altro che no, un'ombra al bar casomai come una volta per farci ritirare la patente. Per quanto riguarda il resto, basta con le chiome, basta con le chiome. Vabbè, comunque volevo partire da qua per ricordarvi solamente che l'Italia purtroppo per quanto riguarda i campi sperimentali non ci farà sapere nulla. Poi ovvio già c'è qualcuno che è cominciato a denunciare l'Italia, speriamo appunto che tutto vada rientrando, tanto quanto a livello europeo il fatto che le TEA, se dovessero essere immesse nel mercato, debbano rispettare la normativa 2001/18, quella che ha regolamentato sinora il mondo degli OGM. Ripeto, ne va per tutti, nel senso che al supermercato vogliamo trasparenza laddove abbiamo voglia di cercarla, e così anche per quanto va dalla realtà sementiera, e così tutto quello che da lì ne deriva. Ovvio che l'aspetto europeo si è già portato avanti per quanto riguarda poi anche la questione dei pesticidi, nel senso che pesticidi, vabbè, nella realtà di Treviso abbiamo medaglia d'oro ormai da tanto tempo, perché lì con il prosecco share, quindi con il prosecchismo, vuol dire praticamente i vigneti insomma della glera piuttosto che il prosecco, tutto il resto insomma, quindi pesticidi ne vengono ancora utilizzati purtroppo in quantità industrialissima, vuol dire migliaia di tonnellate nell'arco di un anno che vengono vendute. La provincia di Treviso si manifesta tra le migliori in assoluto, al pari quasi di quella di Verona, e sta di fatto che però ne parlo di questo perché proprio in queste ultime ore l'Unione Europea avrebbe quindi spinto in favore di, cioè quello che l'Italia aveva già previsto praticamente, cioè noi bisogniamo di alcune deroghe per utilizzare ad esempio i droni per lo spargimento dei pesticidi. Qui mi sovviene alla memoria quello che si denunciava un po' di anni fa per quanto riguarda l'utilizzo degli elicotteri nelle sommità collinari appunto delle strade del Prosecco. Adesso l'Europa ci viene a dire praticamente che i pesticidi con i droni possiamo tranquillamente insomma buttarli dall'alto in basso, e quindi va ben così, ma abbiamo visto i droni quanto stiano trasformando la nostra vita, non solo diciamo nel comparto bello, e così anche nel comparto assolutamente Amazon e dintorni per quanto riguarda le consegne che arriveranno. E quindi se non sei proprio nel giardino quando arriva la roba te la spiaccicano in testa, altrimenti si spiaccica sul terreno, ma comunque insomma sono parte di scherzi, comunque anche per portare oggettistica, ma soprattutto anche per la questione dei, ripeto, pesticidi. Qui abbiamo il Consiglio dell'Unione Europea che ha raggiunto un accordo per quanto riguarda
quindi lo sdoganamento di questo uso dei droni per spargere pesticidi dall'alto, per carità non sarà un'altezza paragonabile a quella degli elicotteri di un tempo passato, laddove con le deroghe appunto tutto questo veniva permesso anche fino a qualche anno fa nel contesto delle colline, ripeto, al Prosecco, e quindi laddove abbiamo questo ben di Dio, dirà qualcuno, beh insomma sì, magari perché qualcuno ama un quadro monoculturale, culturale, colturale, uso la U e uso anche la O, soprattutto monocultura, cioè abbiamo questa espansione enorme, insomma, di tutto quello che è uguale, identico. Avevamo precedentemente, parlando nei tempi trascorsi, la realtà del mais, adesso abbiamo tutto questo vignetismo che impera in ogni dove, perché commercialmente il commercio chiama questo. Tornando ai pesticidi dei droni, attenzione, perché insomma quando andiamo a spruzzare determinate quantità non abbiamo mai la garanzia che tutto possa essere confinato lì all'interno di quell'area, di quella superficie, di quel perimetro, soprattutto in virtù del fatto che noi insomma situazioni di vento nulle o comunque zero è quasi impossibile, sembra, ma è quasi impossibile. Questo vengono a dircelo gli esperti, cioè voglio dire, in condizioni di ventosità bassa sì qualcosa troviamo, però praticamente vento nullo è quasi impossibile, o comunque una cosa altamente molto molto rara. E quindi con la deriva tutto può arrivare sicuramente anche in altri contesti, dove magari abbiamo il biologico piuttosto che, tanto che quando noi nel passato si rinverdiva in memoria soprattutto quello che sta avvenendo nel contesto dei Meleti, se vi ricordate, i Meleti vuol dire in Val di Non, Val Venosta, ero stato lì anche durante un vecchio passato ritiro del Toro, ebbene mi ricordo veramente questa espansione di meli che metà basta. Poi è bello magari da vedersi meno quando vedevi il personaggio con la mascherina e quindi tutto bello bardato all'interno del trattore per spruzzare di tutto e di più, e queste fumigazioni, questi fumi che si alzavano insomma e arrivavano in ogni dove, tanto che ricordo uno studio proprio a firma dell'Università di Vienna datato 2024 dimostra che i pesticidi che sono utilizzati proprio nei Meleti, insomma della Val Venosta, sono stati poi ritrovati sulle vette delle Alpi in zone alquanto remote, alquanto remote vuol dire che sono arrivati sino a 2300 metri di altitudine, tanto quanto quel momento a tutto PCB, no? Il policloro bifenile, vi ricordate, per qualcosa bisognava metterlo fuori utilizzo e quindi vietarlo. Sta di fatto che comunque nel frattempo aveva già sicuramente inondato anche il grasso degli orsi polari, quindi praticamente quelli al polo nord. Quindi noi abbiamo i venti che sanno assolutamente essere autostrade veloci e portentose per quanto riguarda anche questo mal di Dio sotto formula di qualche cosa che poi ripeto si riverbera in malo modo per quanto riguarda il nostro cibo, la nostra acqua, i nostri alimenti, il nostro respiro, il nostro andar coi pori aperti, come dico spesso, durante le fasi estive, magari che vedo tanti podisti e così anche ciclisti in quelle realtà appunto lì delle colline, il Prosecco, convinti e coscienti di essere all'interno di un quadro strepitoso. No, strepitoso sono casomai i costi per rilevare magari una cantina, se nel frattempo non è già stata venduta un tempo ai russi, ma oggi i russi non possono assolutamente avvicinarsi a quel contesto, meglio gli arabi, gli americani, piuttosto che magari i giapponesi, se non i cinesi. E quindi insomma sono quindi realtà che vengono pagate in maniera massiccia e quindi molto molto elevata. Per il resto vedevo che sul fronte del ponte, perché sai così aggiorno ogni tanto sul fronte del ponte sullo stretto, noi abbiamo il paron di casa che è il nostro nemico leghista, in questo caso Matteo Salvini, che ha diversi grattacapi in riferimento soprattutto al vannacismo, a questo Vannacci che, se avete notato, a volume alto, generale, andate a vedervi i video, perché anche quest'ultima sua performance di presenza in Sicilia ha visto assolutamente insomma le piazzette o comunque i posti anche al chiuso alquanto ricolmi di quindi partecipanti, con questa voglia di iscrizione, di aprire assolutamente comitati, associarsi a questo futuro nazionale danno già ampiamente oltre il 4%, qualcuno già suggerisce che nella tornata elettorale 2027 sicuramente arriverà ad abbarbicarsi alle due cifre. È ovvio che da qualche parte sti voti devono arrivare, e da quello che abbiamo sentore è ovvio che la Lega ci sta perdendo più del previsto, qualcosina magari anche Fratelli d'Italia, visto che Vannacci ha detto non esiste più quella destra che noi avevamo immaginato un tempo, siamo qui noi a battere un colpo importante per la destra. Va bene, si è aperto anche il primo
comitato in quella di Verona, e poi stanotte subito vai con le uova marce, le tame, le cacche e quant'altro, e il logo impresso in adesivo con scritto Monnezza Futura, anzi Monnezza Nazionale, perché Futura Nazionale hanno giocato con le parole Monnezza Nazionale, vabbè, Valdegamberi, insomma, che qualcuno di voi sicuramente conoscerà oppure l'avrà visto diverse volte, perché facendo un po' di zapping nelle realtà di TV locali era spesse volte ospite di Rete Veneta o comunque di tutte realtà similari, lui che è stato anche sindaco di Badia mi sembra, qualcosina, un paese, insomma, del veronese, assessore, consigliere regionale, tutto di più, era Lega e Legalisé, casomai, in sto caso no, ma è passato anch'esso a Vannacci, come tanti altri hanno intenzione di fare, alcuni l'hanno già fatto, e quindi insomma Vannacci è il nuovo personaggio. Dico questo perché me ne parlerò tra poco, casomai, del vannaccismo, perché quando il sistema ha bisogno di un nuovo personaggio, Grillo Insegna, Draghi non importa, ed è ovvio che questo è quello giusto. Quello che colpisce è nei video una veramente massiccia partecipazione, un canto corale, quindi generale, non è dietro la collina, in questo caso è proprio lì di fronte a loro, e diversi giovanissimi sicuramente astanti lì presenti, tanti giovani, andate a vederne i video, tanti giovani, e il signore è ovvio che poi finisce sotto i riflettori, insomma, nel sistema mainstream. Lui ha già fatto capire praticamente che un domani potrebbero correre da solo, oppure se dovesse andare praticamente ad allearsi con questa meno aia, insomma, di destra centro, lo farà solamente alle sue condizioni. Ecco, le sue condizioni sono quelle che noi abbiamo già tradotto, perché il ragazzo si è inoculato, doppiamente inoculo, vuol dire due vaccini, e quindi sulla questione vaccinale, dove c'è obbligatorietà, il ragazzo generale sarebbe lì a non imprimere una svolta a nostro favore, ma casomai a calcare l'onda che abbiamo conosciuto nell'arco di quei 1000 giorni, a tutto, quindi covidiotismo o punto pandemenza, come più di qualcuno suggerisce ancora doversi ricordare. E poi soprattutto quello

dice chiaro e tondo che il biotech può essere assolutamente carta vincente in ambito agricolo, quindi vuol dire anche dalla parte degli OGM. Chissà se tutti quelli che oggi si stanno iscrivendo, perché sono diverse migliaia ogni 24 ore, quindi ogni giorno, sanno di questo, piuttosto che quello che il nostro generale ha già sostenuto in riferimento alle chemtrails, quindi alle scie chimiche, tema che poi affronteremo oggi dopo le ore 14 con, visto che c'è due senza tre, appunto, con Rosarione Marciano, Rosario Marciano. Vabbè, comunque anche sulle scie chimiche, ragazzo, sembra insomma propendere per ma va tranquillo, è tutta scia di condensa e va bene così. Quindi un programmino particolare, ma l'importante è diventare nuovo catalizzatore, perché avete capito che tutto sommato anche i sondaggi, si Fratelli d'Italia comunque si perde qualcosina, ma non la Lega, ma perde molto di più. Forza Italia. Ah, c'è ancora Forza Italia? Sì, sì, giusto, sì, c'è ancora, esatto, c'è ancora. E col suo grande ministero, no, degli esteri, perché il migliore in assoluto, Crozza lo imita in maniera fantastica, ovvio portando a casa un sacco di soldini, ci mancherebbe altro, però ovvio viene servito su un piatto d'argento sta roba qua. Lui e D'Urso, ragazzi, D'Urso è fenomenale, D'Urso, mi ero accorto nemmanco io, insomma, come legasse quelle parole in malo modo, insomma, per dire, non dire, tagliare. Ma d'altronde è vero, quando tu vai a quelle, diciamo, assemblee, quelle giornate nel quale tu hai il personaggio X che viene a parlarti perché la conferenza, perché ma ragazzi, sinceramente, il congresso X o Y, ma chi sta là a ascoltare? Prime file, sì, devono stare lei in dormiveglia, quelli dietro prendono sonno tranquillamente. L'importante è dire sì, faccio parte di, però ripeto, dal mio punto di vista, molti di quelli che stanno iscrivendo a Vannacci non sanno nemmeno il programma di Vannacci per molti aspetti, sì, vedono unicamente quell'aspetto remigration, l'emigrazione, quelli che arrivano da lontano, che vanno assolutamente quindi incasellati nella via del ritorno prima che sia troppo tardi. L'altra ci aveva provato sicuramente con i moduli abitativi in quel dell'Albania, investendo un sacco di soldi per mandare poche decine di persone, quindi è stato un floppone e continua ad esserlo, il tutto pagato con i schedi contribuenti, quindi insomma del popolino italiano. Però serve una destra, dice Vannacci, il generale, serve una destra, no, serve un nuovo catalizzatore, tanto quanto noi si fece con il momento di Grillo, e state pur certi che anche questo personaggio arriverà a riempire le piazze prima del previsto. Ha detto chiaro e tondo il 2027, e come noi corriamo, ci mancherebbe altro. Il Veneto sta rispondendo tanto quanto Verona, e quindi adesso tutto è focalizzato su un personaggio non messo lì a caso. Non arriva a caso un personaggio del genere, questo è matematico, è ovvio. Ovvio, preparato in laboratorio e quando serve immesso in campo immediatamente, immediatamente. Il ragazzo è già a tracciare un solco che ben conosciamo. Però vi dicevo del ponte, in riferimento soprattutto all'ennesima bocciatura che è arrivata l'altro giorno per il ponte. Allora speriamo che a forza di dare, perché si dice spesso ci si arriva per sofferenza o per conoscenza, ci arriverà per sofferenza a sto punto il ragazzo, perché nuova stroncatura per il ponte sullo stretto. Ragazzi, l'autorità di regolazione dei trasporti ha dato un parere sul piano economico finanziario dell'opera, sollevando dubbi su tariffe e pedaggi, quindi anche le tariffe, anche i pedaggi, niente da fare. Nel frattempo l'abbiamo tirata lunga per quanto riguarda la fase di progettazione. D'altronde eravamo quasi nella vecchia sede, che il ponte avremmo dovuto attraversarlo tranquillamente impennati, invece no, poi ovvio l'abbiamo assolutamente reso ancora più magnifico quel progetto, perché i treni ad alta velocità e le macchine che va di qua e vai di là, però tanti problemi neanche allora per le cosiddette, se vi ricordate, realtà di volo dei rapaci, no? I rapaci, ovvio. E quindi gli esperti che dovevamo praticamente pagare, ed è un problema quelli rapaci, ovvio. Il passaggio dei cetacei tra Scilla e Caridi va studiato assolutamente, perché lì il vento è anche, quindi studiare anche il vento. Però sta di fatto che nel frattempo le contestazioni, nel frattempo che i governi saltano, perché ragazzi, noi non si riesce mai ad avere un governo che inizia e poi arriva a fine mandato, inteso un lustro, inteso 5 anni, potrebbe farcela questo? Beh sì, con un'opposizione così disdicevole, con un'opposizione così poco posizione, è ovvio che questi è già medaglia d'argento. La nostra Ducetta è già arrivata a mettere al collo la medaglia d'argento, secondo governo più lungo che sia mai esistito sul fronte italico. Allora chi è al primo posto? Berlusca 1, 2, 3, 4, comunque un momento berlusconiano è ancora lì davanti, ma ripeto, questa avrebbe ancora buone possibilità.
con la sua oratoria, la sua

0: presenza, anche perché al fianco a quel mondo degli agricoltori del quale accenneremo tra poco. Però siamo sempre nel ponte, perché signori, se il progetto non avanza come aveva richiesto la realtà europea e passa una volta e basta, e un'altra volta facciamo finta una, due, tre, quattro e basta, adesso l'Europa è chiaro e tondo per quanto riguarda il ponte, dobbiamo certificare che dovete restituirci 12 milioni per i ritardi nella progettazione, che è nulla, 12 miliardi rispetto ad un computo di miliardi e miliardi di costi, e che andranno sempre più lievitando, sarà perché dovremo unire due cosche più che due coste, però sta di fatto che comunque abbiamo miliardi già a preventivo, figuratevi anche in quel contesto a consuntivo quanto arriveremo, se arriveremo. Per me la vedo dura che si possa sicuramente dare là il ponte, ma il progettificio, l'iter di formulazione del ponte, la prima pietra, la seconda pietra, la riprima pietra, la riseconda pietra, questo sicuramente l'abbiamo già iniziato a fare quando abbiamo spostato di qualche metro il binario a Cannitello, se vi ricordate, tagli del nastro, l'avvio del ponte, ancora diversi anni fa, non so se eravamo appena atterrati in questo contesto, eravamo ancora magari nel presidio storico di via Belzoni 9 Cadoneghe Padova per la qualcosa, però ovvio sappiamo come va il progettificio Italia. Portate a mettere in moto il progetto, far girare la Mando, il Scheo, il Bustare e tanta altra roba. Ma dico, questa è l'ultima sul fronte del ponte, seriosa. E così seriosa anche l'altra, perché non so se qualcuno lo sa, ma per quanto riguarda, è stata una battuta qualche tempo fa di un senatore della Lega, perché la Lega non si fa mancare nulla, no? senatore Nino Germanna. L'accento sulla, lui ha detto: non gli resta che attaccarsi all'uccello, cioè tradotto, quelli che ce l'hanno col ponte come sottoscritto per molti aspetti, cioè, nel senso, laddove abbiamo le grandi opere inutili, dannose, costose, ma soprattutto imposte, ecco, ne siamo contrari, perché si potrebbe fare sicuramente molto meglio investendo nella giusta direzione, non sperperando tutto quel mal di Dio tanto quanto l'alta velocità in Val di Susa, piuttosto che l'idea Tea, piuttosto che gli inceneritori, pardon, termovalorizzatori, perché l'Italia è l'unica, noi siamo da Guinness dei primati rispetto a tutte le altre realtà dell'UE, onomatopea che piange, no, nei fumetti, quindi è un'Unione Europea che sta piangendo e ci fa piangere, no, a nostra volta, dico l'Unione del 27, noi siamo quelli che coniano i termini praticamente, termovalorizzazione, sì, ma non esiste, ma sa perdere, sarebbe inceneritore, no, ma suona male, da noi termovalorizzatore, OGM, Biotech, NGT 1, 2, 3, no, è TEA, quindi no, noi trasformiamo i termini, noi anticipiamo i tempi, nel senso che ci facciamo dei ribelli sicuramente da quelli che dall'alto gestiscono parte dei nostri fili, i quali a loro volta in alto hanno altri che gestiscono sicuramente i fili, che sono molto più potenti di quelli che dovevano reggere allora il ponte Morandi in quella vigilia del Ferragosto del 2018, i 43 morti che mai ricordiamo, in riferimento alla famiglia di Ponzano Veneto che se ne sta lì tranquilla e rilassata e quindi tornerà a Cortina in quel bel laghetto naturale per farsi prossimamente l'ennesima grigliata, come fece l'indomani di quel disastro chiamato ponte Morandi e il suo crollo, anche perché noi dopo vista infrastrutturale, e parlo quindi al nostro ministro degli trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, avremmo da lavorare molto, ma non dà visibilità a quel tipo di lavoro, cioè noi abbiamo infrastrutture che hanno superato ampiamente ormai il mezzo secolo di attività e di vita, quindi di conseguenza vuol dire quel cemento di allora meglio 100.000 volte rispetto a quello di oggi, si lavorava in maniera più concreta, oggi magari molta più sabbia, buteghe acqua, buteghe sabbia, risparmiamo testa, risparmiamo, però dopo 50 anni si bisognerebbe di una manutenzione assolutamente ciclopica da sud a nord dell'Italia, però ripeto, questo non dà un'eterna visibilità, anche perché magari sono lavori che partono e poi arriva il voto e io sono ancora qua impelagato con i passeggini che devono farla larga, con le bici che non passano, con le macchine insomma che ha sto semaforo in mezzo a strada per aspettare il rosso e il verde e qualcuno non rispetta nulla e passa e sbatte da che altra parte, però detto tra noi ragazzi non dà visibilità, ha avuto mettere un fosso, ha avuto che vai a scavare 30 centimetri del fosso perché i nostri avi contadini allora dissero che no, lo si tombina, se fa un bel passaio con le biciclette e le carrozzelle e va ben così, se taglia il nastro, se va sui giornali locali, anche perché le amministrazioni magari durano molto poco, tanto quanto i governi, però questo è già il secondo governo per resistenza, pensate un po' come siamo messi. Dicevo, la battuta del senatore di allora non era fatta a caso, non era fatta a caso, perché si parlava praticamente della tutela degli uccelli in riferimento al ponte sullo stretto, quella tutela degli uccelli che doveva passare dalla sterilizzazione di massa dei gatti. Cioè, non so se sapete, nel progetto del ponte ci sta anche un capitolo importante che investe diverse pagine per quanto riguarda la sterilizzazione dei gatti. Uno dice, porca madosca, ma io non penso che i gatti con le zampine dietro la schiena facciano come i nostri pensionati per andare a osservare ogni giorno il lavoro nei cantieri. Non penso che quel loro miagolare, quel loro magari attaccare i lavoratori del ponte possa indurli, e quindi se andiamo a sterilizzarli magari hanno meno cattiveria, oppure mi rompi i coglioni quando abbiamo i turni, dobbiamo andare a dormire in quelle case mefistofeliche per quanto riguarda quella masso di operai che arriverà. Eh sì, perché è ovvio, il ponte porterà un sacco di lavoro, ci dice il nostro Matteo Salvini. E allora Mari, sei innamorato il gatto, è il gatto tra Calabria, tra Scilla e Cariddi, tra Reggio Calabria e Messina, ragazzi, innamori i gatti, ara che questi non ti fanno mia dormire, eh. Ecco, forse mai sterilizzati potrebbero magari, adesso non lo so, ma potrebbero magari. Sembrava una battuta qualche tempo addietro, perché noi si raccontava, ricordate, cioè il passaggio dei cetacei tra Scilla e Cariddi, il flusso dei rapaci, quel pericolo che andassero a sbattere tra i due pali, papiloni più che altro, enormi. Ma attenzione, due soli, uno di qua e uno di là, dopo campata unica di quasi 3 chilometri. Campata unica vuol dire sghignazzamento dei grandi architetti giapponesi o dei grandi esperti in giro per il mondo, vuol dire esta Italia, in quel contesto là, dove a inizio secolo scorso un terremoto ha fatto decine e decine di migliaia di morti, dove le scosse si susseguono sicuramente non con quell'intensità assolutamente mortale, ma ci stanno un giorno sì, un giorno anche, e il vento e tutto il resto, ragazzi. Quindi meno si fa campata unica, per chi propende per il ponte si intende, meglio sarebbe. Però la questione dei gatti è simpatica, ragazzi, molto simpatica. Eh sì, ciò che preoccupa veramente i progettisti del ponte sullo stretto sono i gatti siciliani, che sembra siano ghiotti degli uccelli che attraversano lo stretto. Potrebbe essere una comica questa, Filipovic, ma non lo è. Ed allora cosa fare per ridurre questa carneficina e trasformarla in una misura ambientale per compensare la molia di uccelli causata dalla loro collisione? Loro dicono, noi si fa il ponte. Ovvio che io sei. Avete visto quando abbiamo battagliato, a parte gli scherzi, sulla realtà della SPV? No, quell'artigliata di 94 km e mezzo da Monteccio Maggiore sino a Spresiano Vicenza Treviso, per capirci, non è frequentabile da tanti e frequentata dai camioncini, padroncini, padrononi, nel senso che se non abbiamo 27.000 elementi che in media la fa tutta 94 e mezzo, non rientriamo di schema, non importa. Abbiamo già capito che i primi anni sarà così, i secondi sarà così e i terzi quei che mi dice da un punto di vista di oggi ancore fedeli all'interno di Palazzo Ferro e Fini o comunque laddove serve in termini di assessorato, di consiglieri regionali, di realtà politica, partitica soprattutto, non saranno più quelli che un domani dovremo andare sicuramente a ringraziare fino in fondo, perché saranno già passati a miglior vita, non inteso di trapassati, ma con pensioni molto laute, saranno in casa tranquilli e rilassati e dovremo prendersi con gli altri. Però qui avete capito, quindi ci sono i piloni, gli uccelli vanno a sbatterci contro, ed era quello che dicevo in riferimento all'SPV, quando abbiamo detto chiaro e tondo, mi ricordo, ora c'era anche tanti anni fa però, anche Andrea Zanoni, uno in prima linea, giustamente diceva, ragazzi, e quel giorno trovammo praticamente vittime di uccelli per terra, di fresco colpo, perché andavano a sbattere contro quelle vetrate, no cacchio, quelle vetrate in plexiglass, no, e allora bisogna mettere tutti quegli adesivi, si spingeva unicamente per investire qualcosina, qualche migliaio di euro, che ne so io, per mettere quello che è stato messo poi, ma a distanza diciamo di notevole tempo, per qualcosa tanti uccelli vanno a sbatterci in maniera veramente molto molto veloce, una volta che sbatte a che velocità vuol dire praticamente o morto diretto o ferito grave, e dalla qualcosa non ne viene fuori. Bene, detto questo, ripeto, quello che preoccupa i progettisti del ponte sullo stretto sono i gatti siciliani, che sembra siano ghiotti degli uccelli che attraversano lo stretto. Ed allora cosa fare per ridurre questa carneficina e trasformarla in una misura ambientale per compensare la moria di uccelli, ripeto, causata dalla loro collisione con il ponte? Semplice, sterminare i gatti con una sterilizzazione di massa dei gatti randagi nelle varie isolette siciliane. Ma per i gatti domestici di proprietà che si fa? attenzione, ci sono foto e andate a vedervele, perché qua è veramente che ne so, l'apoteosi dell'apoteosi. Siamo in Italia, però sia molto chiaro. Si consiglia di applicare al proprio gatto quando esce di casa un collare variopinto che, incorniciando la faccia del gatto, interrompe il mimetismo e lo rende visibile agli uccelli che scappano. È tutto vero. Non dovesse essere sufficiente il collare, meglio dare da mangiare più carne al proprio gatto e così gli passa la fame. Ripeto, all'interno del librone del progettificio del ponte sullo stretto di Messina noi abbiamo anche la tutela che dobbiamo portare giustamente agli uccelli, che passa attraverso la sterilizzazione in massa dei gatti. Intanto partiamo da quelli siciliani. Qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di uno scritto umoristico, magari senza fondamento. In realtà la misura è davvero prevista nel documento del progetto AMW 1920, con ampio capitolo che va più o meno da pagina 65 a pagina 97, forse non siamo capiti, 75, 85, 95 più 2 fa 32 pag, 32 pagine, e dà contezza di tutte le fasi, dalla cattura alla sterilizzazione, compreso descrizione del kit per l'intrappolamento vademecum per quelli che invece potranno entrare nel programma di adozione. Basandosi su dati ottenuti a Linosa tra il 21 e il 22, si legge nel documento, ben 177 specie di uccelli hanno sostato sull'isola e ben 44 sono state oggetto di predazione, tra cui specie incluse nella direttiva uccelli. A seguito di osservazioni dirette di predazione in due colonie di gatti e conoscendo il numero di gatti che popolano l'isola, sono stati stimati da 4.265 a 8.621 uccelli migratori uccisi, pensate sono tanti, durante i periodo di intensa migrazione, perché è un luogo, diciamo, di passaggio migratorio, tanto quanto avviene anche nella realtà, ad esempio, della foresta del Cansiglio, laddove, quando a qualcuno venne l'idea di sfruttare quel vento lì in alto, magari sul Monte Pizzoc, per quanto riguardava l'eolico, no, perché faccio girare le palle, in questo caso, perché erano due L più che una, però produco energia, si produce anche rabbia da parte nostra, ecco, la cosa al momento è stata fatta rientrare in quel contesto là. Però si diceva anche allora, tra i vari punti negativi, perché c'è tanto l'impatto devastante dal punto di vista ambientale, soprattutto in quel contesto là della foresta del Cansiglio, scrigno magico per eccellenza, in provincia di Treviso stiamo parlando, più su è di Vittorio Veneto per capirci, e era soprattutto la questione dell'impatto durante le fasi migratorie degli uccelli. Vabbè, quindi insomma facciamo breve se dite, ma comunque noi siamo anche questa roba qua a livello nazionale. E allora salvaguardiamo i gatti dalla sterilizzazione, salvaguardiamo gli uccelli, i rapaci, le aquile, tutto quello che volete, lasciamo perdere il ponte sullo stretto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci rientrati con Chips di Luce. Allora, oggi vi leggo un po' una testimonianza di una donna che ormai non è più con noi, che però nel 77, quindi parecchio tempo fa ormai, ebbe una serie di esperienze di pre-morte e vide un po' il mondo al di là. Allora, dei tre episodi di premorte che ho vissuto nel 1977, il terzo è stato il più forte. Mi ha colpito. Si è introdotto nella mia vita, divenendo sempre più reale. Non mi ha lasciato mai sola. Lo scenario mostrava enormi masse di energia nella forma di due cicloni, uno inverso rispetto all'altro. Li ho descritti come se fosse un grande albero. Ma la descrizione non era completa. Ne ho lasciata fuori una parte. Ecco la parte più precisa. Durante le ore serali del 29 marzo del 77, quando ho lasciato il corpo, che sembrava morto ormai, ho attraversato rapidamente il soffitto della casa, intravedendo ogni molecola del suo materiale e notando quanto fosse curiosa tale visione in una sorta di raggi X. Volando sono salita nel cielo scuro finché ho visto una luce brillante con la forma di un labbro. Avvicinandomi, il labbro di luce si è aperto di poco, quando bastava per entrarvi, ma è stato come essere assorbiti e come presi da un campo di forza. Questo campo si estendeva nello spazio lontano dal labbro. Le particelle di luminosità lampeggiante identificavano la sua presenza. Ho sentito odore di ozono, con un accenno di ammoniaca, un odore sempre più piatto con l'avvicinarsi alla zona. Una volta dentro la luce era accecante e non aveva apparente fonte. Vidi due colossali forme a distanza, vortici ciclonici e ruotanti ad alta velocità, uno invertito rispetto all'altro come in una clessidra. La forma del ciclone sopra girava in senso orario, il ciclone invertito sotto girava in senso antiorario, non si toccavano al centro ed emettevano raggi di potenza radiante in tutte le direzioni. Non luce, potenza, vera potenza. Poi va avanti. Dentro il ciclone, al di sopra, li ho chiamati cicloni perché questo è questo proprio che mi ricordavano, ho visto il mio sé poco più grande di un granello. Sovrapposte al mio sé c'erano tutte le mie vite passate, tutte quelle future che avvenivano allo stesso tempo e nello stesso spazio nella mia vita presente. Attorno a me c'erano anche alcuni miei conoscenti. La stessa cosa accadeva a loro. Attorno a loro c'erano altre persone e altre ancora, finché ho capito che tutte le forme di vita erano presenti nel ciclone e accadeva loro la stessa cosa. Nessuno di loro faceva un movimento reale, se non un'espansione e contrazione, come se tutta la vita e l'ambiente stesse respirando. Poi andiamo avanti. Quello che sembrava un movimento, le forme di vita in che agivano nei propri ruoli, era in realtà un'illusione ottica e percettiva, simile ad un ologramma, ma prodotta da oscillazioni d'onda pulsanti, attivate dalle forme individuali e collettive di coscienza. Se una forma di vita cambiava lo scenario personale passato e futuro, sarebbe cambiato per quell'individuo e a volte, o spesso, per gli altri collegati. Mentre ogni forma di vita era veramente se stessa, era comunque collegata alle altre da legami e da bolle di luce di cui nessuno sembrava accorgersene. E queste bolle erano di una natura brillante e formavano una rete molto bella. Quello che avveniva nel ciclone al di sopra avveniva anche sotto, come sopra così sotto. In altre parole, il mio sé insieme alle altre forme di vita abitavano entrambi i cicloni nella stessa relazione e condizione. Il ciclone sotto era un'immagine speculare di quello sopra. La scena generale sembrava un gigante eco che riempiva un canyon. La violenta forza della rotazione creava una controattività lungo ogni limite esterno del ciclone, manifestando un altro costrutto energetico. Questa vita mi riempì con la realizzazione che oscurità e luce sono conseguenze dei cicloni e che ruotano sotto firme opposte della stessa dinamica, forniscono il meccanismo necessario e il contrasto per la sperimentazione della manifestazione in modo significativo. Allora, vediamo questa testimonianza molto interessante, no? Di un fenomeno che anche nella fisica è ampiamente discusso e studiato e che alterna il concetto di buco nero e buco bianco, ma anche e soprattutto di tutta la creazione, che è una composizione di maschile e femminile. Quindi possiamo vedere ovviamente il buco nero come la parte femminile e il buco bianco come la parte maschile. Il concetto però che è molto interessante è che vedeva palesemente la vita di tutte le persone sottostanti, immerse in questi cicloni, come ferma e immobile, no? Come se non ci fosse nessuna possibilità di muoversi, se non una pulsazione energetica che riempiva queste sfere, queste bolle, no? Che erano sostanzialmente un ricettacolo di tutte le vite passate, presenti e future degli individui. Allora, se lo studiamo da un punto di vista della fisica e anche dell'interiorità, vediamo che stiamo osservando un fenomeno basilare della creazione, maschile e femminile, positivo e negativo. Allora, in questa dinamica qua, il nostro corpo fisico è sempre soggetto a un'illusione olografica, ma il nostro vero sé sta lavorando in una postazione fissa su questo flusso di energia continuo, no? È un flusso di energia continuo, i due vortici si contrapponevano, sono come l'albero di nelle tradizioni, l'albero della vita nella tradizione vedica, oppure Yagasdril nella tradizione norrena, per esempio. Cioè, sono delle dinamiche di flusso continue fra maschile e femminile. Queste dinamiche di flusso fra maschile e femminile nella nostra vita sembrano invisibili, perché viviamo in un concetto materiale dove è possibile muoversi nello spazio. A chiunque chieda mi dirà che è possibile muoversi nello spazio, ma stranamente da tutti i report di esperienza di premorte invece vedevano una sorta di staticità nel campo visivo di chi vive. Questo perché maschile e femminile stanno esponendo dentro di noi l'effetto di coscienza che noi viviamo quotidianamente. L'effetto di coscienza è composto sostanzialmente da immagini, pensieri, emozioni e stati interiori, no? Che per certi versi possono sembrare un movimento fermo o un movimento dinamico a seconda del tipo di stato interiore che ho, quindi una sorta di rapporto fra contenuto e vuoto. Allora, il contenuto sono i nostri pensieri, le nostre idee, le nostre emozioni, il vuoto è tutto il silenzio che invece si frappone fra una manifestazione e l'altra. Ma in realtà queste due dinamiche sono esattamente la pulsazione di maschile e femminile, no? Maschile e femminile che producono questo effetto olografico di visione continuativa di che cos'è la vita, di come comportarsi nella vita e che cosa sta succedendo e che cosa è nel mondo. Sono tutti effetti olografici, cioè sono informazioni che vengono prodotte dalla nostra mente, a cui siamo chiamati a riflettere continuamente. Ognuno crede di acquisire una strada, un percorso, una filosofia, ma in realtà sta continuamente elaborando il rapporto dinamico fra questi due coni di luce. Ora, se mettiamo due coni di luce e li facciamo toccare, come nella descrizione fatta da questa signora, vediamo in realtà un toroide sferico, no? Con l'asse centrale che è il nostro famoso albero della vita. Quindi stiamo vedendo come ogni sfera, e sapete benissimo che la Terra viene approssimata ad una sfera, usa la dinamica energia maschile e femminile per produrre tutta la realtà. Ora, gli ultimi studi dicono anche che il nostro cuore e il nostro cervello sono immersi in un campo toroidale con due assi centrali. L'asse centrale è la nostra colonna, che è composta da due cicloni, uno antiorario e uno orario. Uno entra dal perineo, uno esce dalla testa, che sono in realtà sempre la stessa dinamica. Quindi, come vediamo, tutto è fatto allo stesso modo, tutto allo stesso principio, e la forma fondamentale è maschile e femminile. Ora, come, sapendo questo, come posso vederli dentro di me? Allora, dentro di me c'è sempre una dinamica maschile e femminile in qualsiasi cosa, anche quando sto ragionando su che cosa mettermi per andare a matrimonio. Cioè, ed infatti noi che cosa viviamo? Viviamo come una sorta di dialogo interiore o una sorta di discussione interiore fra due o più pensieri o voci o due o più immagini e sensazioni. Quindi queste dinamiche possono essere ovviamente portate al punto centrale che in fisica è stato scoperto, si chiama muro di Bloch, che porta il silenzio, cioè l'equilibrio perfetto fra maschile e femminile porta un momento di pace. Il momento di pace è la struttura attraverso cui è possibile uscire fuori dalla corrente. Tutte le volte che non riusciamo a stare al centro, siamo immersi nella corrente. Essere immersi nella corrente significa avere un lavoro interiore di informativo, quindi di informazioni da raccogliere interiormente. Di solito per noi queste informazioni significano riflettere su noi stessi.
1: Vediamo da questo come tutto sia relazione, tutto sia interdipendente. Questo più e meno, no? Questa polarità è la base sulla quale si crea tutto quello che vediamo noi stessi. Capire come funziona è interessante. Sappiamo, come diceva prima Riccardo, che tra questo più o meno è come, no? Si dice che sia come un pendolo, no? Nel buddismo parlano del movimento che crea in questo mondo 3D l'ego. L'ego è lo schema di separazione che funziona qua in questo mondo, e questo è basato su un movimento tra più e meno, un movimento continuo tra più e meno, e questo movimento genera tutto quello che vediamo. Nel punto centrale, quando questo pendolo si ferma, quando questo pendolo raggiunge il centro, ok, allora tutto, diciamo così, si apre un'altra sfera. Sono come dei giochi del videogame, no? Ogni densità ha un suo gioco. Il gioco di questa terza densità è un movimento continuo tra più o meno, perché non si riesce a contenere entrambi. Quando si riesce a guardare entrambi nello stesso momento, allora il gioco si disattiva. Cosa vuol dire questo? Che se ci sentiamo vittima, non ci sentiamo carnefici, ok? E viceversa, si tende sempre a identificarsi con la parte bisognosa, quella che ha subito un torto, cioè quella della vittima, ma in realtà sappiamo che non è così, no? A volte, o in alcuni movimenti, anche fosse solo con noi stessi, no? Ci alterniamo tra questa vittima e carnefice. Quando il gioco si inizia a fermarsi, cioè a fermarsi vuol dire si apre questo spazio di silenzio nel centro tra il più e il meno, quando riusciamo a vedere la relazione nella sua interezza e l'identificazione inizia a dissolversi. Quando io vedo, mi riconosco, come dire, mi riconosco, non che mi sento esattamente identificato, no? Ma quando vedo la relazione nella sua interezza, quando guardo e vedo vittima e carnefice insieme, è come se si disattivasse questo pendolo, e allora si riesce ad aprire, si apre un mondo altro, si apre uno spazio, si apre un silenzio. Quindi uscire da questa polarità vuol dire iniziare a comprendere come funziona. Vuol dire iniziare a trovare quella porta dentro di noi che ci porta fuori dagli opposti, o, come dire, si possono anche usare, no? Usare vuol dire passarci attraverso ma senza identificarsi. Tutto è relazione. Quando riusciamo a vedere la relazione, ecco che allora scopriamo come funziona e la sofferenza diminuisce. Il maschile e il femminile, provate a pensare, anche il respiro si basa su questo movimento polare, no? Inspiro, espiro, ma è anche vita e morte, non in morte intesa in senso negativo, come lasciare il corpo di cui l'essere umano ha paura perché pensa sia chissà quale esperienza tremenda, ma l'ispirazione e l'espirazione sono due movimenti che permettono di esperire delle forze opposte, no? Se l'ispirazione è la vita, la rinascita, il fiorire, l'espirazione è la dissoluzione. Ok, nella dissoluzione però è importantissimo, no? Si dice nei testi antichi: nasce e muore ad ogni istante, dissolvi tutto, perché quando comprendiamo bene come espirare, cioè lasciare andare, lasciar dissolvere quello che non ci serve più, un pensiero, una storia, degli schemi, delle credenze, e quando veramente riusciamo a comprendere come espirare, cioè lasciare andare, ecco che è possibile rinascere. Anche questo è maschile e femminile. Quando riusciamo a trovare, si dice, il maschile e il femminile illuminati dentro di noi, cioè nel loro massimo equilibrio di densità luminosa, e questo si riesce a sperimentare quell'appagamento che si cerca invece sempre fuori. L'avete sentito nelle varie tradizioni, l'unione tra maschile e femminile. Allo stesso modo, quando si riesce a vedere, a sentire la relazione tra virgolette perfetta dentro di noi, non c'è più bisogno dell'altro. Non vuol dire che non ci sia più un altro, non ci sia più non si incontra più le persone, o non sia più una coppia, una relazione, eccetera, ma non sia più quel bisogno che genera attaccamento. Se c'è attaccamento, c'è attrazione e repulsione, lo stesso. Quindi diventa difficile una relazione basata sul bisogno. Quando invece l'unione tra maschile e femminile accade interiormente, in questi due momenti, in queste due forze, si sperimenta una completezza. Questa completezza si ripercuote in tutto quello che viviamo, soprattutto nelle relazioni. Per cui si riscopre quel sole che siamo, quel sole che è noi, quella radianza che è quel dare in modo incondizionato, non per qualcosa, quell'amore incondizionato che non è per avere qualcosa, ma semplicemente perché è così, no? Il sole irraggia perché è la sua natura. Allo stesso modo, l'amore incondizionato non è io amo perché devo amare, perché così sono più bravo, perché chissà cosa ottengo, perché gli altri mi apprezzano, perché così mi stimo, perché così... No, no, non è questo. Il sole, l'amore incondizionato, irradia perché è la sua natura, non può fare altro che quello, ma è naturalmente in uno stato di pienezza, e solo una pienezza può irradiare, una mancanza non irradia. Però la mancanza invece è assorbente, quando siamo in mancanza vogliamo la luce degli altri, quando siamo in mancanza vogliamo per noi, no? è come un buco nero, no? Ma se il buco nero viene usato correttamente, si comprende, come dire, ci si dissolve lì, nel buco nero è fatto per è il momento della dissoluzione di tutto quello che impedisce l'infinito, la luce, ciò che siamo. Quindi se mi dissolvo, perché se lascio dissolvere nel buco nero ogni credenza, ogni schema, no? È come quella famosa morte che dice, o la resa, no? delle tradizioni spirituali. Se mi arrendo in questo buco nero, che naturalmente non è non ha nulla a che vedere con una connotazione negativa, è come dire lascio dissolvere ciò che non sono, ok? Allora ecco che emerge il sole che siamo. Quindi questo gioco tra maschile e femminile ha un uso di infinite variabili interiori e poi che si riflettono anche fuori.

0: Eccoci tornati in un giorno che per alcuni è un 9, per alcuni è un 6, 6, 6, quindi c'è sempre opinioni contrastanti su queste robe.
1: Oggi tutti dormono, tutti in vacanza, giustamente anche noi per venire qua abbiamo trovato le strade libere, quindi ha i suoi pro, però a quest'ora mi sa che tanti di voi ancora sonnecchiano, giustamente. Abbiamo una condivisione,
0: Sì, è una
1: una
0: domanda.
1: domanda.
0: Allora, aggregazione e dissoluzione. Il grande segreto della vita è nascosto in queste due semplici azioni. Ma è possibile che in alcuni piani astrali queste due azioni rimangano, per così dire, in sospeso, mantenendo una vita che non è vita? Come il gatto dell'esperimento di Schrödinger. Può esistere una non esistenza, seppur esistente? Un saluto a voi, Davide da Lesiano. Ciao Davide. Sì, è una domanda che richiederebbe una spiegazione accurata, però possiamo dire soprattutto che tutta l'esistenza si basa su un'illusione dinamica, cioè questa dinamica fra maschile e femminile produce l'ologramma, l'apparenza di ciò che viviamo. Quindi sicuramente quello che noi percepiamo anche come spazio, se lo vediamo da un punto di vista dello studio letterale di che cosa sia lo spazio non esiste in realtà, no? C'è soltanto una continuità dimensionale fatta da piani di densità continuativa, quindi non ci sarebbe spazio vuoto all'interno dove potersi muovere, no? Quindi è tutto occupato da qualcosa, solo che essendo fuori fase significa che c'è la possibilità che le onde non si tocchino, perché hanno una distanza vibratoria in grado di passare attraverso. Quindi questo ci dà la possibilità di credere e di vivere un'illusione di movimento, no? Ma in realtà, come dicevo, è sempre una sospensione mentale, tutta la creazione è una sospensione mentale basata su un'immaginazione. L'immaginazione di un essere molto grande di cui crediamo di non avere percezione, no? Quindi anche il nostro stesso corpo è un'immaginazione di una mente più profonda, la nostra stessa vita è un'immaginazione olografica, quindi è tutto illusorio veramente, come tra l'altro si diceva anche nell'antichità, non è una novità questa, però è un'illusione dinamica, cioè è un'illusione che è in grado di muovere informazioni, muovere flusso. Allora, se comprendiamo il concetto, comprendiamo come tutto sia statico, ma in realtà ciò che si sposti siano riflessioni di una mente cosmica, le riflessioni di una mente cosmica su se stesso. Quindi qualsiasi livello di realtà è una dimensione più profonda di questa riflessione. Allora, se immaginiamo ad una mente, di solito immaginiamo qualcosa che è statico, è fermo. Quando vediamo una persona che immagina, sembra sospesa fra le nuvole, diciamo, no? È una persona sospesa fra le nuvole. Quindi è proprio questo che avviene ogni istante in tutto l'universo. Cioè, se questa mente cosmica smettesse di immaginare, spariremmo all'istante, non ci sarebbe più niente. E nella fisica si è scoperto che ogni atomo, ogni particella, ogni cosa che esiste nel mondo deve continuamente riciclare se stessa per continuare a tenere la forma, altrimenti svanirebbe nel nulla. Ma che cos'è questo nulla? Questa è la grande incomprensione. Questo nulla in realtà non è una cosa vuota, non è una cosa che non esiste, ma è un equilibrio talmente profondo in questa mente da apparire senza movimento. Ed è il centro di ogni cosa. Il centro di ogni cosa è fermo. Il centro di ogni cosa non ha movimento, non ha una certa dinamicità. Quindi quando ci troviamo per qualsiasi frazione di secondo in quello stato lì, è uno stato eterno, perché non esiste più il concetto di tempo, non esiste più il concetto di spazio e non esiste più il concetto di movimento. Ed è per una vita costruita nel fluido un qualcosa di strano. Quindi quando ci troviamo di fronte a delle persone che stanno ricercando spiritualmente e hanno un corpo fisico con cui fare i conti, perché quello è il giochino, ci troviamo in una sorta di dicotomia fra ciò che, che sento di essere e ciò che invece vedo. Perché tutte le vie spirituali hanno bisogno di portare tutta la materia a zero. Quando vediamo un meccanismo, un pianeta, stiamo vedendo un flusso che deve riassorbirsi nel centro del galattico della creazione. Quindi lo stesso centro produce stimolo a trasmutare e a ritornare a casa, perché questi vortici di cui abbiamo parlato prima sono una dinamica che riporta a zero. Allora, il concetto qual è? Il concetto è che finché c'è materialità, e con materialità mi riferisco anche alla luce, non solo al corpo fisico, c'è sempre una sorta di sfida che in realtà è un'informazione da ricalibrare, da portare indietro. Quindi nel momento in cui superiamo un concetto interiore, poi molti maestri del passato avevano un momento di iniziazione e poi ritornavano in 3D. Nel ritornare in 3D sei soggetto alle forze mentali e energetiche del posto. Quindi la Terra è un grande toroide, il Sole è un grande toroide, la galassia è un grande toroide. Significa che c'è continuamente flusso, flusso, flusso. Non ci possiamo necessariamente distaccare dal flusso finché non abitiamo fisicamente all'interno di quel vuoto, buco nero che risiede in tutta la creazione. Quindi il concetto è molto semplice: interiormente posso andare a vedere che cosa c'è in quel buco nero e troverò sospensione, dove tutto è fermo, ma a livello energetico abbiamo una storia di flusso planetario che richiede un'evoluzione inevitabile, un'evoluzione legata al meccanismo stesso in cui funziona il sistema.
1: Quando dici può esistere una non esistenza seppur esistente, è quando qualcuno diceva essere o non essere. Il punto è riuscire a fare, vedete, questa polarità di cui si parlava prima. Com'è possibile che questo accada contemporaneamente? La mente razionale non può contemplare questo. Ma allora come ci si può essere e non essere nello stesso momento? Quello che lo sappiamo, ormai la fisica lo conferma, no? Siamo fatti di vuoto, quel vuoto che non è nulla, ma è un vuoto ricco di ogni possibilità in potenza, ma è ricco veramente, denso di luce, no? È denso di ogni informazione. Ma non percepiamo questo, ci sembra di essere quello che crediamo, ci sembra di essere quello che vediamo, quello che ci dicono i sensi. E invece questo è, come da sempre in antichità hanno detto, è come un'illusione, cioè sembra essere, quando noi ci sembra essere, ci sembra che esista, ci sembra esistere, sembra che questo sogno esista come il sogno di una notte, quando viviamo un sogno è assolutamente vero, ci sembra che sia così, poi ci si sveglia la mattina e come è proprio così svanisce, come, e allora quando ci si sveglia la mattina quel sogno non c'è mai stato, cioè quella realtà che mentre viviamo il sogno è effettivamente reale, no? Non c'è mai stata, ci si sveglia, fum, non c'è mai stato. Ecco, un po' ci può essere una similitudine con quello che chiamiamo vita, no? Come un'illusione, come un sogno svanisce. Sembra esistere, ma di fatto non c'è. Siamo fatti di vuoto, vuol dire che quello, tutto ciò che esiste, un piccolo movimento dal vuoto, è come uno 0,000001, quel micro movimento dal vuoto, quella micro increspatura della sfera dà origine a tutto quello che sembra esistere, ma che di fatto è completamente fatto di vuoto. La mente razionale non può far coesistere due opposti, perché o è uno o è l'altro. L'intuizione o un salto di coscienza può invece portare a vivere l'unione degli opposti. Come può essere l'esserci e il non esserci contemporaneamente? Come possiamo contenere gli opposti nello stesso momento? Quindi esistere o non esistere, bisogna vedere cosa si intende per questo esistere o può esistere una non esistenza seppur esistente, si potrebbe andare all'infinito in questi concetti, ma la cosa più importante è viverli, sperimentarli, farne esperienza, altrimenti rimane una filosofia. Allora, la cosa più importante è prendere, se vogliamo dire, una filosofia o quello che si sta riconoscendo, vedendo, e farlo divenire un'esperienza, sentirlo, viverlo. Cos'è essere? Cos'è non essere? Andiamo a vedere dentro di noi questi concetti, cosa corrispondono. Io ci sono, ma io chi? Essere in che modo? Cosa intendo per questo? Ma non facendo una riflessione,

sentirlo, non ci interessa sapere tutto sul sé o sull'infinito, ci interessa farne anche una piccola esperienza, perché quando ne facciamo anche una piccolissima esperienza di un istante, non saremo più gli stessi. Allora è opportuno ricercare l'esperire e si può iniziare cercando di sentire ogni cosa che diciamo, ogni insegnamento, ogni frase che ci tocca il cuore. Ci sono delle frasi che toccano il cuore, magari si legge un libro, si ascolta qualcosa e ci sono frasi che toccano il cuore. Ecco, si parte da lì. Qual è la frase che più vi tocca il cuore? Da lì dentro qualcosa si accende, da lì dentro una porta si apre e occorre partire da lì. Ognuno ha la propria frase che tocca il cuore. Lì determina la propria unicità, il proprio cammino unico, lì apre la porta unica per ognuno in quel momento. E lì c'è la raccolta di informazioni per tornare a casa, informazioni non come a scuola, le memorizzo, informazioni in quanto un esperire diretto che tocca profondamente tutte le corde dell'essere. E non occorre partire da grandi filosofie, ma da quello che ci tocca al cuore. E passando da quella porta ci saranno porte continuamente. Questo che è quello che stiamo cercando.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Allora, eccoci rientrati con Chips di Luce. Vi ricordo che il numero per condividere e partecipare alla trasmissione è il 334-7102-672. E allora, adesso vi facciamo una piccola... Ecco, è arrivata un'altra domanda. Allora, sono un ascoltatore silenzioso, sempre interessante le vostre trasmissioni. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, grazie, grazie a te. Allora, stavo dicendo, era il momento di ricordare un po' gli appuntamenti che abbiamo nell'immediato e nel prossimo
2: che
1: futuro.
2: Ormai siamo in chiusura, nel senso che ormai c'è il ritiro estivo.
1: Sì, praticamente il nostro anno, chiamiamolo così, didattico, come possiamo chiamarlo?
2: Accademico.
1: Si sta per concludere con la fine di giugno, avremo l'occasione del ritiro un po', che è una sorta di momento di esperienza di tutto quello che è stato condensato nell'anno. Quest'anno parleremo un po', in realtà vivremo un po' di esperienze basate sull'essere, sulla magia interiore, sullo spazio magico,
2: no?
1: Che poi tra l'altro è un qualcosa che in questa vita, quando incontro le persone, dicono sai, la vita non mi sembra tanto magica, mi sembra una vita di disperazione e di lutto. E invece noi al ritiro scopriremo che questa magia è sempre davanti ai nostri occhi, è sempre presente e possiamo anche riconoscere o esserne consapevole. E quindi sarà sui Colli Euganei, no?
2: Sì, un bellissimo agriturismo tutto per noi, è veramente in mezzo a un bosco, e quindi
1: di ulivi,
2: sì,
1: bosco di ulivi.
2: E insomma è piacevole stare tutti insieme per prendersi una settimana completamente a contatto con la natura. Ecco, chi è, visto che sarà qua sui Colli Euganei, chi abita attorno può naturalmente tornare a casa la sera, e chi invece vuole risiedere o in quella struttura o se non c'è più posto attorno, è sempre possibile naturalmente.
1: Bene, per trovare tutte le informazioni che vi servono c'è la possibilità di andare a guardare il nostro canale Telegram
2: Neom che... Revolution, ricordate questo nome, ma ormai già lo sapete. Neom, N-E-O-M, M come Milano, Neom Revolution, è tutto attaccato. Canale Telegram, YouTube, canale YouTube, dove trovate tutte le registrazioni della radio qua, quando veniamo qua. Quindi trovate tutti i podcast su Neom Revolution sul nostro canale YouTube.
1: Sì, e poi quindi probabilmente avremo un altro evento prima del ritiro, che però sarà una cosa sperimentale, no?
2: Una cosa sperimentale molto molto interessante, perché si chiamerà The Inner Vision Activation, vuol dire che è un metodo particolare e che verrà svolto, lo anticipiamo già,
1: completamente
2: nella piscina termale, e questo lo faremo in luglio, una giornata dove possiamo dirlo, ci saranno delle attività sempre per attivare questa visione interiore, e ci sarà l'acqua e si vivranno delle esperienze bendati, proprio per riconoscere per questo sguardo interiore. Stiamo ancora creando data, evento e tutto, però se siete interessati sempre ai nostri contatti potete rivolgerci.
1: Ok, allora oggi stiamo un po' parlando di come siamo partiti da una testimonianza, ovviamente, ma non è che la testimonianza, cioè, crei differenza sul percepito di ogni di ogni individuo, ognuno deve vivere la propria testimonianza, no? Quindi la testimonianza è soltanto un aggancio per darci la curiosità di dire: ah cavolo, c'è qualcosa dentro di me che posso andare a guardare. Quindi il giochino è sempre ispirativo, cioè di ispirazione, non dettare una teoria, un dogma, una verità di qualche tipo, ma semplicemente dare la possibilità all'interiorità, alla coscienza interiore, di poter cogliere un principio e andare a guardare come si sta svolgendo dentro di sé. È sempre questo l'obiettivo della comunicazione, della condivisione. Quindi non, anche perché dipendere da un concetto esposto da qualcuno significa sempre inevitabilmente bloccarsi in una parte del sé, mentre se prendiamo questo anche concetto e incominciamo a guardarlo, come l'esempio più semplice che mi viene da fare è come se leggo una ricetta per fare una torta, no? Leggo una ricetta per fare la torta non certo per informarmi come si fa la torta, sì, posso anche informarmi, però di solito la leggo per andare a fare la torta, no? Quindi per la spiritualità l'interiorità è la stessa cosa, leggiamo di cose che apparentemente non si vedono, quando sentiamo soprattutto le ricerche della fisica che si basa su un meccanismo interiore basato sulla luce, sui vettori, sugli atomi, no? Noi non riusciamo a percepire apparentemente quelli che sono i principi e ci sembrano distanti. Invece se mi metto lì a contemplare, a guardare, mi accorgerò che invece è tutto alla portata della mia interiorità. E tra l'altro c'erano dei monaci, no, anche nel passato, che andando in meditazione raccontavano di queste forme che vedevano. In realtà vedevano anche le parti subatomiche, hanno descritto perfettamente l'atomo, che si è scoperto negli anni 90, nel 94, quindi la prima forma dell'atomo reale, non quella costruita diciamo così a tavolino, fu testimoniata da una persona in meditazione, no? Poi ovviamente il collegamento, ciò che vedo ai tempi, ciò che vedevano ai tempi, veniva descritto in maniera un po' filosofica, un po' diciamo così costruttiva, secondo anche la cultura cosciente dell'individuo che aveva fatto l'esperienza. Quindi molto spesso c'è una filosofia, ci sono nomi e termini che sembrano distanti. Oggi in questa forma, diciamo così, attuale della ricerca, viene espressa anche dalla fisica. La fisica però usa delle macchine per andare a guardare queste cose e ricostruire il meccanismo. Quindi non c'è osservatore migliore invece di ognuno di voi. Ognuno di voi può veramente percepire come funziona l'universo attraverso semplicemente uno sguardo interiore. Ovviamente ci sono dei momenti di sincronizzazione, quindi non significa mettersi un minuto e vedere tutto lo scibile, però iniziare un approccio con i propri tempi, con le proprie risorse. E l'importante è sapere che attraverso il nostro sguardo interiore possiamo osservare tutto ciò che si ottiene. Quindi queste informazioni che abbiamo dato quest'oggi sono semplicemente una fonte di ispirazione per capire un processo più profondo. Quando incontro le persone, la difficoltà, noi abbiamo fatto anche venerdì scorso una conferenza con un bagno di suoni, dove abbiamo parlato un po' del maschile e femminile. La difficoltà che si evince sempre di quando si parla di maschile e femminile è dire: ma dentro di me dove sono questi maschili e femminili? Dove li guardo? Come faccio? Cioè, non mi sembra una cosa astratta. Dammi un concetto, un qualcosa che possa essere un riferimento reale. Allora, il problema è che tutto può sembrare astratto finché non mi metto dentro a osservare dei piccoli, a volte, movimenti che possono essere anche dati per scontato nella vita di tutti i giorni. Quindi la differenza la fa sempre l'applicazione che noi facciamo di noi stessi, cioè la passione di volerci conoscere. Questo fa la differenza. Quindi il concetto per molti diventa: ah sì, ma interessante, carino, ma non mi svolta la vita. Mentre per altri che cercano di andare a vedere dov'è, può diventare una chiave incredibile e dirà: ah, ecco di che cosa sta parlando. Quindi quando ci sintonizziamo sullo stesso obiettivo, guardiamo la stessa cosa, è difficile fraintendere. perché stiamo proprio guardando la stessa cosa. Quindi se guardiamo una pizza, la guardiamo tutti e due, diciamo, ah, ecco, ah, sì, c'è quella, sì, sì, lo vedo, non c'è bisogno nemmeno di parlare. Quindi il concetto fondamentale è questo: riuscire a tradurre un qualcosa che elabora la mente in una osservazione diretta, interiore.
2: Sì, ecco, quindi è importante andare a cercarci non sempre in quello che pensiamo, non sempre nei pieni, non sempre nei pensieri, non sempre nelle storie, ma iniziare a cercarci nei vuoti. Abbiamo detto, siamo fatti di vuoto, magari la mente non sa che cos'è. Che cos'è il vuoto? Andiamo. No, non vado a cercarlo pensando, ma vado a cercarlo nel lasciare essere gli spazi vuoti, visto che tutto è intelligente, saprà come mostrarsi. Ma occorre però lasciare spazio. Cosa vuol dire? Provate a pensare anche solo quanto ci interessa portare attenzione nello spazio tra un pensiero e l'altro, portare attenzione nel vuoto che c'è tra i pieni, perché siamo fatti di vuoto, ripeto ancora. Ci giriamo attorno, vediamo pieno, vediamo oggetti, vediamo noi, vediamo riflessi, però sia la fisica che la spiritualità da sempre, tutte le forme spirituali, tutte le intuizioni dei grandi maestri dicono: siamo fatti di vuoto. Il vuoto, un vuoto che vuoto non è, no? Come direbbe qualcuno, ma andiamo a cercarci lì e vediamo cosa succede, ma non in un istante solo, lasciamo, aspettiamo con pazienza, vediamo cosa emerge dal vuoto, vediamo cosa emerge da lì, lascio spazio, non vado a cercarmi nei pensieri, nelle storie, nelle soluzioni, nel pensare, ma vado a cercarmi nello spazio tra un pensiero e l'altro. E allora vedrete pian piano che questo spazio aumenta. All'inizio sembra fuggire, sembra che non ci sia quasi spazio tra un pensiero e l'altro, non lo si riconosce nemmeno, e invece c'è. E più si dà attenzione, un'attenzione amorevole, gentile, più questo spazio si amplia, su questo spazio si rivela, si mostra, si fa riconoscere anche nel pieno. E lì allora nasce qualcosa di molto interessante. Quello che crediamo di essere non è, ma siamo molto, molto, infinitamente di più.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
14: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2
16: 9
18: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
16: 8
19: 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
19: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
18: Ripeti?
5: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
19: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
20: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
18: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
21: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
22: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
23: Ultima consegna del gas prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede radio potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche vari banchetti espositivi che saranno presenti. Per acquistare il libro di Radio Gamma 5 potete inoltre trovare delle copie presso Paolo Girotto in via Carducci 2 di Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 di Bresseo di Teolo, alla libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, o all'edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bazzanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bazzanese e la piccola orchestra popolare. per mangiucchiare o bere qualcosina a baretto in funzione, per mini info 329 0038 988. L'entrata è ad offerta libera. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, per cui chi può e vuol dare una mano può versare un contributo all'IBAN IT94Y 08 327 62 96, poi 70 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona, una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, potete contattarlo al 349 40 88 260 o sull'indirizzo email riccardo.rossi65210@gmail.com. Ciaobei.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Sostiene il territorio, la gente, le aziende in difficoltà, favorisce nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina dei protocolli. Se hai tempo e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione di questo progetto, puoi chiamare lo 049 53 85 577 o il tel della radio 049 700 838 o andare su info@ciaobei.org.

0: Eccoci tornati, chips di luce. Allora, momento meditativo.
1: Meditation. Rilassatevi ovunque siate e ascoltate il respiro. Ascoltate il vostro corpo come un contenitore vuoto. Corpo come un contenitore vuoto pervaso dal respiro che come un'onda si muove nel corpo fino a sentirlo in tutta la sua interezza. Inspirate ed espirate sentendolo riempire dal respiro e vi rilassate. Nel giro di qualche respiro vi sentite più calmi. Accogliete qualunque sensazione vi scorra nel corpo, guardandola con gentilezza, con amorevolezza, così da ricordarvi di avere uno sguardo amorevole, gentile, accogliente. Qualunque cosa sorga, l'accolgo. Se siete femmine, immaginate voi stesse come una proiezione del vostro femminile, di così della donna che vi sentite. Immaginate questo femminile, questa donna che siete, così come emerge, come se fosse un personaggio. Allo stesso modo, se siete invece uomini, immaginate l'uomo che siete, il maschile. Immaginatelo davanti a voi, come fosse un film, dove c'è questo personaggio, uomo o donna che sia. Osservatelo, come se foste un osservatore. Osservate questo uomo, questa donna, come si muove, osservate se ha desideri, se ha bisogni, se ha mancanze, se vorrebbe qualcosa. Senza dirvi niente, solo osservate e accogliete quello che emerge. Dopodiché immaginate invece il femminile o il maschile che siete, cioè immaginate il vostro aspetto opposto. Se siete donne, immaginate il maschile interiore, come se fosse un'immagine, come se prendesse forma, così come viene. È un simbolo, lasciatelo emergere, sia bello, brutto, piacevole, spiacevole. E ancora osservatelo davanti a voi. Con gentilezza, qualunque cosa vedete, piacevole, spiacevole, bello, brutta, semplicemente osservate finché riuscite a vedere di fronte a voi questo maschile e questo femminile, così come sono, così come sono, senza volerli correggere. E fateli incontrare, fate sì che si guardino negli occhi. Voi siete l'osservatore e vedete questi due aspetti, maschile e femminile interiori, che si guardano negli occhi ed entrano in relazione. Lasciateli entrare in relazione. Lasciate che si conoscano, che passi anche del tempo nell'immaginazione, può passare tutto il tempo che volete in poco. In un istante, possono passare anni. Lasciate che questo maschile e femminile si guardino ed entrino in relazione finché riescono ad entrare in relazione amorevole. È una relazione pacifica. Lasciate che accada. Lasciate che questo maschile e femminile interiore si guardino negli occhi e osservate cosa sentite, quale sensazione emerge nel momento in cui queste due immagini si incontrano veramente. Quale sensazione sorge? Lasciate emergere questa sensazione e accoglietela. Fate un lungo e profondo respiro consapevole e tornate qui ora.

0: Eccoci allora, Gipsy Luce, siamo nell'ultimo quarto di trasmissione, quindi se volete iscriverci e partecipare, oggi stiamo parlando un po' dell'interiorità sul maschile e femminile, come funziona, che cos'è veramente. Il numero è il 334-7102-672, ma ovviamente potete scriverci tutto quello che desiderate chiedere o condividere. Vi ricordo che questa trasmissione è nata per voi e per la vostra partecipazione. Allora, abbiamo riassunto un po' quello che abbiamo detto fino adesso, dove abbiamo parlato di innanzitutto abbiamo visto all'inizio proprio della trasmissione una testimonianza di una persona che attraverso un'esperienza di premorte è riuscita a vedere dall'alto quello che si svolge all'interno della creazione, soprattutto nei piani interni e della terra, e per considerare un'illusione strutturale presente nell'universo. E questa illusione strutturale è una dinamica attiva ed è un flusso letterale di coscienza che si muove in due forme apparentemente diverse, che sono proprio il maschile e il femminile. Di solito la natura del maschile è quella di andare verso il femminile, no? Se vediamo un principio banale, no? In natura la maggior parte degli esseri viventi è costituita dal maschio che viene attratto e si dirige nella ricerca della femmina, no? È un meccanismo universale che ovviamente metaforico che soggiace a causa di questa dinamica di flusso fra il maschile e il femminile. Quindi di solito il femminile attende l'arrivo del maschile. E nelle fiabe, nelle storie romanzate, è diventato un po' la principessa nel castello che aspetta il principe azzurro, sostanzialmente. Oppure la principessa che venga liberata dal maschio. Ovviamente sono distorsioni, eh. Sono distorsioni che però hanno un principio di intuizione che qualcosa sotto ci sia. Quindi vediamo questo rapporto fra l'alfa e l'omega nell'universo come la tensione elettrica, magnetica, gravitazionale, amorevole, se volete, attraverso cui viene alla luce qualsiasi cosa, no? Quindi dentro di noi ha uno stesso funzionamento. Qualsiasi tipo di energia, qualsiasi tipo di funzione, qualsiasi tipo di meccanismo fisico, perché molto spesso viene trascurato, ma noi non abbiamo idea di chi abbia inventato il nostro corpo fisico, la scienza non ne ha idea, e del perché l'abbia fatto così. E se lo osservate, è pieno di canali. Il corpo umano è un insieme bucherellato di canali. Quindi possiamo vedere canali dove passa il sangue, canali dove passa e filtra la linfa, canali dove passa il digerente, dove passano i suoni per ascoltare, dove passano onde luminose per guardare, dove passano cunicoli spaziali di connessione tubulare per riflettere e così via. Quindi, se comprendiamo questo principio, comprendiamo che tutto sta funzionando proprio a copia ideale dell'universo. L'universo ha fatto uno stampo, ha fatto un modello e l'ha replicato a tutte le scale. Ha detto: ok, adesso posso costruire tramite questo piccolo concetto tutto ciò che voglio, no? Quindi, può costruire una roccia. Dice, ma dove vedi fori in una roccia? Se osserviamo la struttura cristallina della roccia, si basa sempre su un concetto dove c'è un canale che attraversa un flusso che si solidifica in una molecola. Quindi vediamo veramente qualsiasi materia posso studiare, dall'università alla musica, funziona tutto uguale, funziona tutto allo stesso modo, e il principio che sottende tutto è la dinamica tra maschile e femminile. Probabilmente anche la nostra vita funziona in una dinamica tra maschile e femminile. Ora qui si apre un altro capitolo, perché la dinamica nei rapporti fra maschile e femminile è il tema più gettonato di tutti gli incontri che probabilmente
1: Sì,
0: facciamo
1: quando
0: via
1: parliamo
0: Carlotta.
1: di relazioni maschile e femminile si accendono. Chi sta dormendo, anche tarda sera, lì improvvisamente si sveglia. Come mai?
0: anche nelle consulenze private, è il tema fondamentale.
1: Gettonato. Perché? Perché? Perché queste relazioni tra maschile e femminile sono così problematiche? Come mai? Come mai? Naturalmente si dice sempre perché c'è una cattiva relazione tra il maschile e il femminile interiore.
0: Ma non ci si crede,
1: no, no, invece di curarsi la relazione tra il maschile e il femminile interiore, si cerca di pretendere dall'altro che sia Dio stesso. Ok? L'altro deve essere, pensate a quanto si carica l'altro o l'altra dalle proprie aspettative. L'altro deve essere onnisciente, deve capire quali sono i nostri bisogni, deve ragionare come noi, deve appoggiarci in tutto, deve prevedere anche quello che noi vorremmo. Deve... Mamma mia, come può funzionare una relazione così? Quando si pretende dall'altro che sia come tutto si sceglie nella nostra testa. È una relazione impossibile. Naturalmente non vuol dire stare con una persona che non ha rispetto, ok? Questo ci si può solo allontanare, ma la relazione, com'è la relazione quando il maschile e il femminile interiori invece hanno una buona relazione? È questo interessante, è qua che bisogna lavorare per, come un esperimento. Mettere in una buona relazione il maschile e il femminile interiori e vedo cosa succede fuori. Come si diceva prima, non si è più un assorbente, non si è più una carta assorbente che vuole tutto dall'altro, ma si inizia a irradiare, non per voler qualcosa, non irradio che così tu mi irradi lo stesso, un sole non ha bisogno di un altro, di luce da un altro sole, irradia ed è appagato da quello, però è possibile una relazione, per esempio tra due stelle, una relazione tra due stelle, una relazione di ricchezza, una relazione di pienezza, una relazione non basata sul bisogno l'uno dell'altro, ma sulla condivisione, sulla crescita, sul condividere la propria unicità. Ogni stella condivide la propria unicità e arricchisce tutto l'universo. Allora, quando il maschile e il femminile si uniscono in un'unione sacra, quelli interiori, allora si diventa come una stella. Quando si diventa come una stella, anche le relazioni che accadono qua in questa vita cambiano completamente, completamente.
0: Sì, molto spesso incontriamo anche, no, persone che sanno benissimo come funzionano alcune cose, però non ne possono fare almeno, no? Dicono, testimoniano sempre, io non voglio più vedere un uomo, non voglio più vedere una donna, bla bla bla bla bla bla, no? E l'ho sentito, vi assicuro che l'ho sentito spesso, e spesso dove c'è stata una delusione profonda, dove c'è stato un qualcosa, però poi puntualmente rinasce interiormente una sorta di attrazione, qualcosa che sembra non poter non essere, no? Quindi, nonostante conoscono tutte le dinamiche che ci possono essere all'interno di un rapporto, poi ne sentono l'esigenza di averne un altro, no? Perché succede questo? Perché è un principio fondamentale nell'universo. La donna può imparare dall'uomo l'energia maschile e l'uomo può imparare dalla donna l'energia femminile. Ma perché? Perché interiormente c'è bisogno di un continuo equilibrio fra queste
1: due
0: forze.
1: È come uno specchio, non l'altro specchio aiuta meglio a comprendere questo maschile e femminile interiore. E quindi si può usare lo specchio. La relazione non è qualcosa di poetico. Spesso, anzi, è un grande contenitore di lavoro, lavoro nel senso che specchia quelle parti di noi da riportare in armonia, e quindi non è semplice per niente, neanche semplice dire va bene, allora non mi confronto per paura, per paura di soffrire, boh, allora rinuncio per paura di soffrire. Neanche questo funziona, non è questo il punto. E siamo nati per esperire ciò che siamo, non quello che crediamo di essere, e quindi tutto va usato verso questa direzione, anche la relazione. Questo vuol dire però che occorre un po' lasciare l'ideale della coppia, l'ideale dell'altro, l'altro è colui che mi darà benessere e tutto quello che cerco, quell'amore che non mi ha dato mia madre, che non mi ha dato no, mi darà tutto quello che... No, non funziona così, se non per qualche istante forse.
0: Che poi questo principio qui delle aspettative ha un peso anche nell'osservazione di un film, nella lettura di un libro, no? Ci si costruisce un po' l'idea, perché ovviamente partendo da una cecità totale su che cosa sia e come funzioni, mi costruisco le prime esperienze immaginandole in base a una lettura ipotetica o un film, ma quelle strutture sono storie, sono proiezioni ideali, no? Di un'altra persona nel costruire la storia del film, la storia di un libro, di un romanzo. Quindi ovviamente partiamo da questo punto di vista, poi la vita incomincia a insegnarci qualcosa, no? Incomincia a insegnarci, cavolo, forse è un po' diverso da quello che si racconta. Nel momento in cui però iniziamo a fare esperienza della coppia o comunque dell'interazione con l'altro, incominciamo a regolare, questo è il principio, un nuovo equilibrio dentro di noi, no? Ciò che dentro di noi è stato sempre un po' celato, e di solito mi trovo a discutere con gli uomini che hanno represso il proprio femminile, alcuni, no? Per dimostrare la società ti vuole forte, la società ti vuole responsabile, la società ti vuole che non vuoi, la donna stessa ti vuole infallibile, no? Quindi si fanno carico, per esempio, di una soppressione totale della loro sensibilità in alcuni casi, che poi sfocia in momenti di nascosti anche di pianto, anche
1: sì, che c'è proprio un maschile e femminile
0: un po' distorto.
1: Distorto, no? Sia il maschile sia il femminile distorto, per cui il femminile è una vittima e il maschile è un carnefice archetipicamente, no? In questa distorsione. Ma una cosa incredibile che potete vedere anche da voi, e mi è capitato spessissimo nel portare le persone a vedere questi archetipi interiori, come il maschile e il femminile interiore spesso corrisponde esattamente ai propri genitori. E qua pianto a dirotto di molti di voi, probabilmente, non dico tutti, ma ho conosciuto persone, no? Nel senso, veramente tante, in cui senza accorgersene prima, ma nel descrivere i personaggi del proprio maschile e del proprio femminile che sono emersi a livello simbolico, guardandoli dopo che li hanno descritti, descrivendoli ad un certo punto come un insight, hanno detto: mamma mia, è proprio la coppia dalla quale sono nato.
0: Sono scappato
1: e mi ritrovo non solo a vedere che la relazione creata è molto spesso, questo ormai lo si sa, a quello sempre del conto in sospeso. C'è una relazione sospesa che si porta nel campo, nella famiglia, nella morfogenetica, nel campo morfogenetico, una relazione tra un maschile e un femminile che non riesce ad accadere. Il femminile piagnone, vittima, manipolatrice, da questi millenni spesso di storia distorta, dove un femminile no, vittima che non poteva far sentire la sua voce, se no magari le prendeva anche, in cui aveva un'idea diversa e veniva messa a rogo. Ok, noi ci portiamo questo femminile, e un maschile invece dittatore, arrogante e questa forza che forza non è, no? Ma è arroganza. Ecco, questi archetipi di vittima e carnefice sono nel campo collettivo, sono nella storia, per cui agiscono dentro di noi, ma sono in noi, cioè siamo entrambi, e emergono a tratti, prima magari uno poi l'altro. Quindi quello che viene chiesto è di vederli davanti a noi e di riconoscere la relazione, cercare di far sì che abbiano una relazione armonica, cercando di far sì che questa vittima e carnefice riescano ad essere un po' meno vittima, un po' meno carnefice, no? Ma che si riportino in equilibrio, perché altrimenti le relazioni che andremo a vivere saranno la proiezione di uno o dell'altro, che sono sempre archetipi dentro di noi.
0: Sì, anche magari no, quello che portiamo noi è un tentativo di equilibrio dinamico fra maschile e femminile, no? Ci può essere un concetto che ha una forma più dura, dove magari è un tema scientifico, potrebbe essere, o un tema molto più femminile e rotondo, che è una struttura spirituale. Quindi l'equilibrio è fondamentale, la dinamica è sempre un qualcosa che può diventare costruttivo. Quindi cerchiamo di vedere, di trovare sempre la bellezza delle cose, non soffermarci sulla differenza, no? Sulla anche il contrasto apparentemente che ci si può immaginare, se guardiamo qualcosa da uno dei due punti di vista. Se lo guardiamo dal centro, ne vediamo sempre la perfezione dinamica. Se lo guardiamo immersi in uno dei due, ci sembra sempre che l'altra metà sia manchevole di qualcosa, no?
1: Che la sfida è proprio guardare dal centro, no? Quando siamo l'osservatore, quando guardiamo dal centro, iniziamo a vedere che le distorsioni crollano, cadono, per cui emerge il maschile e il femminile illuminato, come nelle tradizioni spirituali. L'avete visto, queste divinità, le chiamano divinità tantriche, no? Nel maschile e il femminile, nel buddismo, nell'induismo, e imparare a riuscire a riconoscere in noi il maschile e il femminile illuminato, il maschile e il femminile, che diventano questo, no, questo movimento tra nascita e morte, tra inspirazione ed espirazione, tra buco nero e buco bianco, e quindi questo permette la creazione in questo movimento continuo di conoscenza. Ma vedete che ce n'è di viaggio da compiere, e questo è un viaggio interiore. Quello che accade fuori, le relazioni mostrano il viaggio interiore, le relazioni che abbiamo mostrano il viaggio interiore. Non vuol dire che debbono essere tutti perfetti, bisogna essere circondati da essere illuminati, assolutamente, ma come avete a che fare con gli altri, questo è importante, perché abbiamo detto che tutto si basa sulla capacità di accogliere, per far sì, no, accogliere vuol dire che se posso accogliere, mi riconosco come spazio, e in questo spazio tutto può muoversi per ritrovare la forma armonica. Accogliere vuol dire anche saggezza. Accogliere saggezza vuol dire che nel mentre che accolgo, che vedo quello che c'è, so come muovermi. Ovviamente se uno mi tira una martellata, non, semplicemente mi allontano, ok? Questa è saggezza.
0: Non me la faccio tirare.
1: Ma certo, perché non vuol dire accogliere, allora mi faccio martellare, mi faccio mancare di rispetto, assolutamente. Questo è attaccamento, no? Perché la saggezza interiore sa che se uno ti tira una martellata, semplicemente ti allontani, non c'è tanti discorsi da fare. Buongiorno, ascoltandovi ora mi è sembrato di aver, che fate anche sessioni private, posso avere anche il contatto telefonico per delle informazioni? Noi abbiamo sul canale Telegram Neom Revolution, sul sito, su un po' dappertutto ci sono i nostri contatti, e quindi ecco, chi vuole delle informazioni può scrivere ai nostri contatti, che trovate veramente ovunque.
0: Sì, tra l'altro mi sembra, mi ha scritto un po' di tempo fa una signora, voleva informazioni sulla musicali, e però voglio dire, è riuscita facilmente a trovare come farlo. Non la diamo in trasmissione per motivi,
1: no,
0: per
1: ma,
0: motivi
1: ci sono,
0: ma ci sono comunque
1: tutti i contatti che servono.
0: Sì, sì, quindi se volete andate su internet, la trovate sul nostro sito, è sicuro che c'è, la signora l'ha trovato, quindi potete andare lì e trovarla. Va bene, facciamo un'altra piccola pausa.

0: Allora, eccoci qua. Cipsi Luci, mi raccomando, se volete scriverci oggi siete, credo che alcuni di voi siano in vacanza, no? Credo, almeno. Dal punto di vista
1: Sì,
0: stradale mi è sembrato di sì. Quindi
1: sicuramente non c'era nessuno,
0: se volete
1: meraviglioso.
0: partecipare alla trasmissione, siamo ben volentieri qui ad ascoltarvi.
1: Magari ancora sono a letto a dormire.
0: Però c'è una fascia di età che è ancora a letto. C'è un'altra fascia di età che è sveglia e fa qualcosa
1: Esatto.
0: in casa o addirittura è in viaggio da
1: È
0: qualche
1: vero, perché c'è chi
0: parte.
1: viaggia
0: C'è anche chi
1: anche.
0: sta ritornando.
1: E il 2 potrebbe, sì.
0: Quindi, no, sarebbe interessante sapere anche come avete passato questo ponte lungo di maschile, femminile, familiare, sicuramente. Di beghe familiari a volte o
1: Sì, perché stare magari insieme non è così semplice come.
0: come si prefigge prima
1: A
0: di
1: proposito di
0: viverlo.
1: relazioni, come sono stati questi giorni insieme?
0: Alcuni saranno andati al mare, alcuni saranno stati, non lo so, in montagna da qualche parte, quindi ognuno avrà avuto il suo periodo, qualcuno sarà stato a casa
1: Chi
0: pure.
1: avrà viaggiato fuori, chi avrà viaggiato dentro? Magari con un bel libro, chi lo sa.
0: Chissà chi avrà viaggiato dentro quando c'è il sole fuori e il corpo viene chiamato a farsi un giro. No? Va bene, quindi se volete scriverci siamo qua per ancora più o meno 12-15 minuti. Nel frattempo ritorniamo al nostro bel discorsetto fra maschile e femminile. Siamo arrivati un po' a vedere come siamo partiti da una testimonianza di premorte siamo passati dalla fisica, dalla religione, no? Siamo arrivati al rapporto interpersonale,
1: Alle
0: alle
1: relazioni.
0: relazioni. E le relazioni sono è il nostro modo, no? Per cercare di compiere questa missione di equilibrio fra maschile e femminile in una maniera illusoria che può sembrare a volte anche piacevole, no? Però c'è sempre celato sotto una piccola missione cosmica, no? Quindi un po' nel nostro rapporto, anche ognuno di voi può riassumere le proprie storie, no? Le proprie storie sono un po' la rappresentazione interiore di questo rapporto, no? Che non vuol dire che è sbagliato, attenzione, vuol dire che c'è un certo rapporto. In alcuni maschile è un po' forte e prevalente e ha recluso il femminile da qualche parte, in altre il femminile è manipolatorio e il maschile è debole. Cioè, ci sono veramente infinite possibilità di vedere questa dinamica di flusso e spesso quindi la esperiamo gocce in micro gocce. Nel rapporto con l'altro, no? Nel rapporto con l'altro iniziamo a vedere una piccola parte per volta, manifestiamo il nostro carattere maschile in un certo momento, poi esauriamo l'energia e cominciamo a voler ottenere dall'altro, esprimiamo la nostra parte femminile fino a che non troviamo un equilibrio, no? Di solito quando si trova, abbiamo visto che quando le persone non sono abituate all'equilibrio, no? Quando trovo un equilibrio dico: ah, ma allora non sto più con nessuno, ah, ma allora non frequento più nessuno. No, un equilibrio non significa necessariamente non frequentare più, significa produrre rapporti armonici.

0: significa produrre storie a lieto fine.
1: Ma ci sono delle persone che si sorprendono se stanno bene da sole e dicono: allora vuol dire che non mi interessa l'altro, perché viene completamente confuso l'attaccamento con l'amore. Cioè, se una persona riesce a stare bene anche da sola, super, no? Invece ci si fa dei problemi, vuol dire si mette in discussione il rapporto, come a dire: allora non mi piace più l'altro. E invece
0: vedete, la come se l'altro debba essere qualcosa che non solo debba piacermi, ma no, che deve avere una dinamica, non passa proprio per mente che si può condividere, semplicemente irradiare, essere un momento di dono per l'altro. Deve per forza darmi qualcosa l'altro, altrimenti che cosa ci sto a fare? Questo che ragionamento è? Però è un ragionamento un po' egoistico, se vogliamo mettere da un punto di vista, non che sia sbagliato, ma è come dire: voglio ottenere, basta.
1: Sì, l'altro è perché mi deve dare, perché sennò me ne faccio.
0: L'altro esiste per darmi.
1: No, ma poi do anch'io ogni sì. Ma non
0: no, perché
1: funziona.
0: Danno per scontato, sì, che loro stanno dando tanto.
1: Eh sì, ovviamente. E invece è opportuno coltivare tutta quella sfera di pienezza indipendentemente dall'altro. Allora si può stare insieme all'altro in un modo equilibrato. Ma si è abituati alle dinamiche di attaccamento, attrazione e repulsione. Qualcuno diceva anche: ma se non mi sento, ma se l'altro non mi vuole più tanto, se l'altro magari dimostra disinteresse, allora mi riaccendo. Anche qua che discorso è? Si è abituati a una dinamica di sofferenza, occorre accorgersene, ma non ha niente a che vedere con l'amore, con la relazione amorevole questo. È come se si fosse abituati al fatto che la relazione sia per forza difficile, conflittuale, emotiva, l'emotività della relazione. Ma questo porta sofferenza. C'è uno stato di pienezza che invece non ha nulla a che fare con questo. Allora sì che si può avere una relazione di un certo tipo, cioè non sofferente, ma occorre prima trovare una propria completezza. Deve interessare, perché se invece interessa semplicemente l'attrazione fisica che dà magari l'innamoramento nei primi tempi e si vuole sempre dimorare in quella, si sta con qualcuno per un po' di tempo e poi quando scema la cosa inevitabilmente si cerca un altro. Ma
0: che li presenterà però spesso le stesse dinamiche che abbiamo visto nel passato. Ma perché succede? Non certamente perché siete punite da un principio divino, ma perché dentro di voi l'equilibrio maschile e femminile è rimasto il medesimo. Quindi comprendiamo questa dinamica, perché veramente è la cosa più difficile che abbiamo incontrato nelle consulenze private. Cioè, ognuno vede questa struttura come una sorta di dipendenza e una sorta di sfortuna cosmica, no? Come se il cosmo si fosse accanito contro di loro. Che cosa c'è di male dentro di me perché incontro sempre lo stesso tipo di personaggio? Perché la lezione che lui può imparare da te e tu puoi imparare da lui è sempre legata a quello stesso tema. Quindi non si riesce a trovare una persona mediamente diversa. Quando questo tema dentro di noi cambia, e non è una cosa, perché molti dicono: ah, ma se è vero, dimmi come cambiare il tema. Sto cercando sempre di ottenere qualcosa di meglio, non sto prendendo la briga e la cura e l'amorevole di dire: vediamo che cosa ha bisogno di ascolto dentro di me. Sto sempre cercando di sbarazzarmi di un problema. Per quello esistono le medicine. Noi non diamo medicine, quindi il discorso è: bisogna guardare interiormente che cosa ha bisogno di un ascolto. È molto più amorevole la faccenda, non è ok sbarazziamoci del problema e troviamo una persona adeguata, no, è ok vediamo interiormente che cosa ha bisogno del mio ascolto.
1: Sì, c'è sempre un'immagine di noi, per farla semplice, che ha bisogno di essere accolta, amata. Quella vittima del campo morfogenetico familiare, quella donna non ascoltata, quell'uomo arrogante ha bisogno di essere accolto da questo osservatore, da questo spazio che riesce ad accogliere. Ed emerge proprio per questo, perché c'è un conto in sospeso, una relazione sospesa, un conto in sospeso, e viene proiettata fuori nell'ologramma che chiamiamo realtà proprio per questo, come simbolo che indica un movimento interiore, qualcosa, un'azione interiore. E la prima azione interiore è accogliere, accogliere nello spazio che siamo, in modo da lasciare essere. In questo lasciare essere ogni ondina disarmonica ritrova la sua forma armonica. In questo lasciare essere, in questo dare spazio, in questo essere spazio, allora l'intelligenza che tutto è riesce a muoversi e ritrovare la sua forma armonica. Quindi chiediamoci qual è quell'aspetto di noi che ha bisogno di accoglienza, di lasciare essere. Non vuol dire che rimane così. Lasciare essere per potersi muovere, e nel mentre che si muove conosce se stesso. Non è l'io a dover conoscere, conoscere. L'io è come una distorsione che crea sofferenza. L'io è una forma che crea la sofferenza attraverso l'attrazione e la repulsione. Ma noi non siamo quello. Siamo lo spazio che osserva tutto ciò. Allora quando riconosciamo, ci ricordiamo di essere questo spazio che amorevole lascia che ciò che c'è conosca se stesso, questo accade anche velocemente.
0: Bene, praticamente siamo quasi in chiusura. Volevo solo ricordare i nostri riferimenti anche per chi vuole contattarci o sentire dove siamo e che cosa facciamo. È un canale Telegram, si chiama Neom Revolution, l'abbiamo detto spesso però lo ripetiamo, N-E-O-M, poi R grande Revolution, tutto attaccato, basta fai ricerca su Telegram, trovi il canale, fai unisciti e puoi usufruire di tutte le
1: anche
0: notizie.
1: Sul web mettete Neom Revolution, anche su YouTube, abbiamo il canale YouTube dove ci sono le registrazioni radio.
0: E c'è anche l'indirizzo link per il canale Telegram su YouTube.
1: C'è anche lì, sì.
0: Quindi c'è dappertutto, basta cercare i nostri nomi se non volete.
1: Poi ricordiamo brevemente le attività che faremo ancora prima di settembre, che sarà una giornata intensa a luglio. Dove in acqua termale si vivranno delle esperienze bendati per ritrovare la propria visione interiore. E poi un corso estivo, un ritiro estivo in un posto con un agriturismo bellissimo in mezzo alla natura dal 9 agosto al 16. E questo è sia residenziale che non. Quindi se siete chi è interessato può contattarci e avere tutte le informazioni.
0: Bene, grazie a tutti e buona giornata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

E allora eccoci sui 94 MHz di Radio Gamma 5, benvenuti alla trasmissione Debito e Democrazia dei gruppi Moneta Proprietà, Moneta Bene Comune. Io sono Domenico e oggi staremo insieme appunto dalle 10:10, ora in diretta, fino alle 12. Oggi avremo un ospite alle 11:30, avremo con noi il professor Ugo Mattei, col quale parleremo del suo ultimo libro, ma anche e soprattutto dell'attività di Generazioni Future che va verso l'assemblea annuale, tanti ospiti, un evento che si svolgerà a Milano, ovviamente gratuito per tutti, per chiunque voglia partecipare, vi sarà anche una diretta web e ci saranno tanti ospiti e poi con lui, insomma, approfondiremo il tema di questa giornata di sabato prossimo, molto interessante perché si parla di tutte le lotte che stanno andando avanti nelle città per tutelare i beni comuni che vengono assaliti, presi d'assalto dalle grandi speculazioni. Insomma, il tema del bene comune ovviamente è un tema che ci riguarda molto strettamente. Insomma, fa parte del DNA di questa trasmissione dei beni comuni. Non a caso abbiamo chiamato anche diciamo, il nostro gruppo di persone, la nostra associazione di persone Moneta Bene Comune, proprio perché riteniamo che la moneta sia il bene comune supremo in questo senso. E che consente, una volta reso bene comune davvero, di rendere beni comuni tutti gli altri in modo sicuramente molto più agevole. Fino ad allora però leggiamo qualche articolo e lo commentiamo, ve ne sono molti di interessanti. Il primo suggerito da Leopoldo, che ci viene molto alla lettura di questo articolo, proprio poco fa mi ha mandato un messaggio dalla Tanzania, avrebbe voluto esserci anche lui in collegamento, ma è in viaggio e insomma la cosa risultava molto, molto difficile tecnicamente. Ecco, quindi lo leggiamo, lo commentiamo e così insomma adempiamo all'impegno preso con Leopoldo. È un articolo che è stato pubblicato anche su vucomevittoria.it, che è un po' il canale di informazione gestito da Leopoldo, ed è un articolo di Guido Grossi, che ha scritto Guido Grossi 5 giorni fa. Guido Grossi è si occupa di economia, scrive di economia, ha un passato da dirigente di un grosso istituto bancario, poi dopo appunto nella fase più recente della sua pensione si è attivato insomma, per fare informazione partecipando in tanti contesti appunto a cercare di far conoscere anche i meccanismi della finanza e tutto questo filone qui. Quindi è interessante sentire la sua opinione su questo punto di vista. L'articolo si intitola Divisi sul bottino, ma uniti nella rapina. Il sottotitolo è Dietro la distruzione creativa della finanza globalista sostenuta dalla City di Londra, c'è l'alleanza di Trump con la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. Poi c'è una citazione: tutti i miliardari indistintamente hanno interesse ad alimentare lo scenario caotico in cui la bolla finanziaria globale viene riassorbita, facendo sparire il risparmio delle famiglie del mondo per salvare i crediti nati dal denaro creato dal nulla che li ha resi miliardari. Comincia così l'articolo. Gli Emirati Arabi, notizia shock: gli Emirati Arabi Uniti, uno dei membri più importanti del famoso cartello petrolifero, escono dall'OPEC. L'OPEC è il cartello dei paesi produttori di petrolio che da mezzo secolo controlla il prezzo del greggio. Grette, evviva, dice Grossi, così commenta Trump, e questa è la notizia. Attraverso il prezzo del greggio, l'OPEC controlla indirettamente anche il valore del dollaro, o meglio detto, del petrodollaro, che poi diventa eurodollaro quando prende la strada della City di Londra. Difficile capire chi controlla chi, ma se leggi il retroscena che legano Foreign Affairs americana alla Chatham House britannica,
immagini siano tutti d'accordo, di sicuro parlano la stessa lingua. Di sicuro attraverso l'influenza dell'euro dollaro sull'euro dollaro o il sistema di sicuro attraverso l'influenza sull'euro dollaro il sistema sostiene anche la bolla speculativa finanziaria mondiale, la più grande e folle della storia umana. Attraverso la finanza un ristretto numero di miliardari controlla un ecosistema che sinteticamente chiamiamo Deep State. Nell'immaginario collettivo il Deep State, stato profondo, è fatto di apparati dell'amministrazione americana, ma pochi hanno cominciato a capire e vedere le prove schiaccianti dei legami strettissimi e poco trasparenti fra membri importanti dell'amministrazione e il mondo della finanza globale, fatto di banche d'affari, banche centrali e grandi fondi di investimento che controllano le multinazionali, i grandi media mondiali e gli apparati più o meno segreti di infiniti organismi sopra ed extranazionali. I soggetti che ricoprono ruoli significativi negli apparati amministrativi e negli organismi sovranazionali sono solo pedine, sebbene strategiche. In due parole, il Deep State è l'essenza della globalizzazione, la casa delle porte girevoli. Ora attenzione, Trump commenta sul suo Truth Social la notizia dell'uscita degli Emirati dall'OPEC in questa maniera: evviva, l'OPEC è finita. Trump, presidente degli Stati Uniti che di dollaro vivono, dice evviva, l'OPEC è finita. Dal 71 gli Stati Uniti esportano dollari creati dal nulla e con quelli comprano merci da mezzo mondo per sostenere i consumi in un paese che non è più capace di produrre al suo interno le cose che la popolazione consuma a ritmi mostruosi. Il principale consigliere economico di Trump lo ha detto chiaramente sin dall'inizio: vuole una grande svalutazione del dollaro, non una svalutazione, una grande svalutazione che inevitabilmente si porta dietro il valore dei titoli finanziari gonfiati dal dollaro creato dal nulla, che non possono produrre vera ricchezza, ma producono miliardi, quindi sì. Allora, tutte le mosse folli di Trump in questo suo secondo mandato possono essere ricondotte a questa strategia: attacco su molti fronti contemporanei per distruggere creativamente, tra virgolette, il sistema di potere incentrato sulla finanza anglosassone globalista. La globalizzazione è finita da tempo, è un morto che cammina, perché prima le sanzioni, poi i BRICS, poi i dazi ne hanno minato le colonne portanti: libertà assoluta di movimento di capitali e merci. Oggi quella libertà è definitivamente spazzata via dai venti di guerra. In quest'ottica di distruzione creativa del potere della finanza globalista sostenuta dalla City di Londra, possiamo leggere l'alleanza di Trump con la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. Ma c'è un grosso ma: dove va a parare questa distruzione creativa? Chi e come governa i processi e cosa sta preparando? Cosa verrà dopo il dollaro creato dal nulla? Il nostro immaginario collettivo tende a fare questo semplice pensiero ingenuo: chi combatte i cattivi deve essere buono, il nemico del mio nemico è mio amico. Viviamo in un mondo in cui dovremmo averlo capito che nulla è semplice e nulla è come sembra, con un livello di manipolazione mediatica che raggiunge livelli artistici e in cui i concetti di buono e cattivo diventano categorie scivolose. Dietro l'illusione, un'ipotesi prende corpo. Sono sostanzialmente tutti d'accordo: Trump, Putin, Xi Jinping. Certo, l'abbiamo capito, fra una bomba e l'altra si scambiano messaggi, organizzano incontri, condividono interessi e vedono un nemico comune: la finanza globalista, che ha provato a inglobare e corrompere la Russia, la Cina, l'Iran, ma non ci riesce, allora vorrebbe distruggerle. Quello che è meno chiaro è se anche la City e il Deep State stiano facendo o facciano o meno parte di un grande teatro in cui, tra lo scambio di bombe, invettive e accuse reciproche, mosse di una partita di scacchi che si sposta dai tribunali ai fronti di guerra,
alle assicurazioni, alle compagnie d'assicurazione, alla costruzione a tavolino di emergenze su emergenze, in fondo tutti condividono un grandissimo interesse: il mantenimento della ricchezza e del potere. La guerra è rappresentazione, sceneggiata, distruzione creativa. Se leggiamo in retroscena delle guerre mondiali, con le banche sioniste che hanno da sempre finanziato entrambi i fronti, capiamo che la guerra è sempre stata teatrino, indipendentemente dai morti e dalla passione e dalla convinzione degli attori, inconsapevoli di essere usati. In questo caos, ogni forma di emergenza converge a un unico fine: il grande reset finanziario. Virus, debito, crisi climatica, guerra di tutti contro tutti, tutto fa un gioco. Emergenze e artefatti che sdoganano leggi speciali. Nulla di nuovo, ma la mente umana cancella le notizie sgradevoli. La bolla finanziaria è fatta di cifre la cui dimensione non è comprensibile dalla mente umana. Alimenta il sistema di potere dei miliardari di tutto il mondo. Trump è miliardario, la sua squadra è imbottita di miliardari, molti capi di Stato sono o vogliono essere miliardari. Come si diventa miliardari al mondo d'oggi? Non con le imprese, la produzione e il lavoro, ma con la finanza, soldi creati dal nulla e distrutti e distribuiti agli amici degli amici. La bolla non è sostenibile oggettivamente, tutte le bolle prima o poi devono scoppiare. La bolla alimentata dai dollari creati dal nulla che fanno il giro del mondo e attraverso i paradisi fiscali tornano sui mercati finanziari globali è aria fritta, creata dal nulla. Però, siccome tutti noi ingenui continuiamo a credere che non possiamo vivere senza quei soldi creati dal nulla dai furbi del mondo, quella bolla diventa, per i furbi miliardari di tutto il mondo, potere di acquisto e potere dominio. Potere interessato naturalmente a mantenere se stesso, costi quel che costi. Potere fatto di corruzione, così profonda che si esprime a livelli di genocidi, pedofilia e satanismo, la cui evidenza oramai sfugge solo a chi preferisce non vedere. Le oligarchie miliardarie di tutto il mondo litigano o fanno finta di litigare, non cambia. Magari si immedesimano così profondamente nella parte che la storia assegna a ognuno di loro che finiscono per odiarsi reciprocamente sul serio. Non c'è bisogno che siano formalmente d'accordo, condividono un interesse così grande e così tremendo che su un punto convergono istintivamente: mantenere il potere. La bolla è fatta di debiti e crediti. Ci sono i crediti del sistema finanziario che crea soldi dal nulla e li presta agli stati. Quelli diventano debiti dei cittadini, ma ci sono anche i crediti dei cittadini nei confronti del sistema finanziario, il nostro risparmio che non è creato dal nulla, è guadagnato attraverso il lavoro, più o meno pulito, ma sempre un lavoro. Tutti i miliardari, indistintamente, hanno interesse ad alimentare lo scenario caotico in cui la bolla finanziaria globale viene riassorbita, facendo sparire il risparmio delle famiglie nel mondo per salvare i crediti nati dal denaro creato dal nulla e che li ha resi miliardari. Nel grande reset spariscono le banche, tutte tranne le banche centrali. Con le banche spariscono i nostri crediti, i nostri depositi, i nostri titoli, le nostre polizze, il nostro risparmio, insomma. Restano però i nostri mutui, i prestiti personali, i debiti in ogni forma, e siccome non possiamo pagarli in tempo di crisi e di caos, e siccome non siamo noi a gestire la storia, e siccome il diritto è morto e sepolto da quel dì, allora si prendono le nostre proprietà. Lo hanno scritto e dichiarato: terre, case, oro, tutto ciò che ha valore concreto rispetto a soldi creati dal nulla. E poi nella mente perversa di chi vede le cose dall'alto e pretende di governare la terra arriva la moneta digitale delle banche centrali che potremo usare solo se faremo i buoni leggi, se obbediamo a leggi illegittime e contrarie al diritto e all'innato senso di giustizia e libertà. Perché dovremmo obbedire? Perché altrimenti non potremmo più comprare nulla. E se ci ribellassimo? Palantir sa come colpire con precisione millimetrica ed Elon Musk ha già annunciato la produzione di 20 miliardi di robot anempatici. Per stare tranquilli possiamo continuare a sperare che i buoni ci salvino e schierarci ideologicamente a favore del buono di turno,
chiunque esso sia, nel nostro modo di vedere le cose. Schierarsi è termine bellico. Gli eserciti si schierano. Chi si schiera alimenta la guerra. Ma io che posso fare allora? Si domanda Grossi. Posso smettere di sperare di essere salvato, cominciare a costruire il mondo che volevo fosse costruito dai governi. Posso smettere di desiderare di accumulare soldi e potere, smettere di attribuire valore ai soldi e vedere che nei soldi creati dal nulla di valore non ce ne può essere. Posso smettere di schierarmi, posso sforzarmi di costruire rapporti non conflittuali. Posso domandarmi quali sono i miei reali bisogni e concentrarmi su quelli. Posso domandarmi chi sono, cos'è la vita e cos'è la morte, cosa dà senso alla mia esistenza terrena e agire di conseguenza. Posso cominciare a sperimentare una cosa che ho sentito dire, ma a cui non ho mai voluto credere veramente. Cambio me stesso, vivendo intensamente e coerentemente, attimo dopo attimo, in un eterno presente. E in ogni attimo in cui ci riesco, l'intero mondo l'ho già cambiato. Non ci devo credere, posso solo sperimentarlo. Provarci seriamente insieme ad altri disposti a mettersi in gioco è il meglio che possiamo fare. Allora, avevo detto a Leopoldo che insomma forse avrei commentato un po' su alcuni punti su cui non sono d'accordo, però adesso mettiamo un po' di musica e poi dopo magari commentiamo un pochino.

E questo era il grandissimo Franco Battiato, La stagione dell'amore, canzone meravigliosa e dir poco. Allora, eravamo rimasti all'articolo di Guido Grossi. Che dire? Se insomma, chi segue questa trasmissione sa che la lettura che diamo sul discorso monetario globale è molto diversa da quella che viene data qui da Guido Grossi. È molto diversa in alcuni particolari, che però sono particolari decisivi. Guido Grossi si inserisce nel filone, diciamo, che considera lo svolgersi degli eventi analizzato, diciamo, dal punto di vista economicistico, puramente economicistico, bancario, diciamo. E ne abbiamo detto l'altra settimana, anche insieme al professor Guido Giacomo Preparata, che questa categoria di analisi è molto molto scivolosa, non spiega nulla politicamente, confonde le idee. E purtroppo non ci consente di capire come vanno le cose e come andranno, soprattutto. Diciamo, se banalmente noi pensiamo alla storia nei secoli e dei millenni dell'umanità, noi possiamo vedere delle categorie di analisi molto precise, dove diciamo, la cosa che ci viene raccontata, è vero che la storia viene raccontata dai vincitori, eccetera, ma anche se la prendiamo dal punto di vista di chi ha perso, quella categoria di analisi è quella che viene, che insomma, che dobbiamo usare per cercare di capire come sono andate le cose. Sono le categorie politiche di analisi. E nel caso in cui sullo scenario mondiale sono presenti degli imperi, ovviamente la storia si legge cercando di capire cosa hanno fatto gli imperi e come l'hanno fatto. Se pensiamo alla storia dell'impero romano, noi studiamo quello che hanno fatto gli imperatori, e politicamente e anche economicamente, e cerchiamo di capire come il potere ha gestito i vari aspetti dei vari problemi che si sono presentati, no? E questo, se scorriamo la linea del tempo, è sempre vero, rimane sempre vero. Poi ovviamente ci sono degli aspetti molto molto importanti, che sono quelli, per esempio, bellici, quindi le campagne militari, eccetera, e un altro aspetto molto molto importante è quello economico e quello finanziario e monetario. E ovviamente noi siamo i primi a dirlo, visto che la nostra trasmissione parla di moneta. Però adesso, diciamo, questa lettura che vede la finanza globalista, cosiddetta, imperatrice di tutte le cose, è una, diciamo, una lettura che va per la maggiore e che ci fa credere che il potere, quello vero, sia nei consessi, appunto, dei grandi banchieri internazionali, della grande finanza internazionale, che impongono agli stati le loro regole. Come se questi fossero dei soggetti che stanno lì, diciamo, attraverso i loro tentacoli, a governare tutti gli stati. Quindi la piovra, diciamo, la piovra mafiosa che sta sopra a tutti gli altri, è quella della finanza globale globalista. In questo filone un po' si inserisce l'articolo di Grossi, che mette insieme molte cose, secondo me, legandole cose proprio perché manca la lettura corretta, a mio parere, cioè quella politica, quella imperiale, quella che, insomma, da qualche tempo poi qui in questa trasmissione abbiamo cercato di spiegare un po' in tutti i modi insieme al professor Preparata. Prendiamo pezzo per pezzo di questo articolo. Il discorso inizia con il discorso del petrodollaro.
Allora, su questo insomma posso parlare con cognizione di causa perché l'analisi del potere del dollaro sul mondo diciamo, è stata a fondamento della mia tesi di dottorato che ho discusso ormai nel lontano 2017 sulla quale abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato insieme anche al professor Preparata cercando i numeri e mettendoli giù e cercando di capire il meccanismo di dominio del dollaro. Ovviamente questo è un discorso lungo che adesso non posso fare in pochi minuti, ma diciamo il cuore del discorso è che il dominio del dollaro ovviamente si fonda sulla vittoria degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, sull'aver imposto a Bretton Woods, cioè in quella conferenza che si svolse negli Stati Uniti nel luglio del 44, un anno prima della fine della guerra, dove gli Stati Uniti imposero a tutti le altre forze nazionali presenti in questo contesto, Unione Sovietica compresa, imposero il dollaro come moneta di riferimento per tutti. Nel sistema di scambi monetari impostato a Bretton Woods, gli statunitensi imposero che il dollaro fosse l'unico scambiabile in oro, mentre tutte le altre divise nazionali avrebbero dovuto fare riferimento al dollaro come valore centrale. Quindi l'unico ancoraggio, diciamo che a loro era quello del dollaro e il dollaro garantiva per tutti. La Federal Reserve garantiva che i dollari portati da lei, portati appunto diciamo, a Washington, sarebbero stati cambiati in oro e questo scambio di dollari e oro, diciamo, manteneva la sicurezza del sistema. Quindi dollaro al centro, unica moneta convertibile in oro, tutte le altre banche centrali avevano la garanzia che andando con i dollari negli Stati Uniti a cambiarli, gli Stati Uniti gliel'avrebbero cambiati in oro. Quindi la moneta americana si mette al centro del sistema e tutti i traffici commerciali e finanziari vengono organizzati in dollari. Questo ovviamente dà al dollaro un potere gigantesco. Attraverso i prestiti che vengono dati a tutti, l'Italia per esempio con il piano Marshall, lo sappiamo bene cosa è successo, gli Stati Uniti in modo munifico, no? Insomma, fanno la figura dei grandi benefattori del mondo, ricostruiscono sostanzialmente l'Europa, spacciando diciamo, in modo molto generoso i dollari per tutta l'Europa nella fase di ricostruzione. Questi sono gli anni 50, poi negli anni 60, insomma, tutte le grandi nazioni europee ripartono alla grande, Giappone, per quanto riguarda l'Oriente, anche il Giappone, e quindi, insomma, gli europei cominciano ad avere una forza economica importante. L'Italia del boom, ma ovviamente anche la Germania, la Francia. A metà anni 50, inizio anni 60, questi paesi sono ripartiti alla grande. E quindi insomma il gioco che era stato impostato nel 44 comincia a cambiare pelle, insomma gli americani vedono dei problemi che si cominciano a configurare, cioè i dollari in giro nel mondo sono tantissimi e chiunque si presenti poi a chiedere oro ovviamente porta problemi perché insomma i dollari stampati dagli Stati Uniti per rendere il dollaro moneta mondiale sono molti di più dell'oro in cassaforte. Tutti gli anni 60 sono dedicati alla riflessione sul cosa fare, insomma su questo come ripeto abbiamo fatto uno studio approfondito. L'amministrazione Kennedy prima già comincia ad avvertire il problema, poi l'amministrazione Johnson. Dopodiché arriva Nixon, che insomma, durante la prima amministrazione di Nixon si fa vivace la discussione sul cosa fare. Fino a che gli Stati Uniti rompono gli indugi e nell'agosto del 1971 sospendono il regime di Bretton Woods, dichiarano che i dollari non saranno più convertibili in oro.
e quindi sospendono tutto il sistema, svalutando il dollaro del 30%. In quel periodo, proprio in quel periodo, tutti gli analisti del mondo dicono che gli Stati Uniti sono in grandissima crisi, il dollaro è svalutato, insomma c'è grandissima fibrillazione su tutti i mercati, tutte le cancellerie del mondo, insomma. Gli Stati Uniti però proseguono dritti per la loro strada, e comunque è un proseguire dritto, che con alcuni passi di incertezza, perché in realtà all'inizio non sapevano bene cosa fare, sapevano che però era necessario cambiare il sistema e cercare di renderlo più omogeneo rispetto alle loro esigenze, non certamente alle esigenze degli altri, però offrendo sempre la possibilità di entrare in un sistema che funziona, che garantisce grande liquidità. Questo è il punto centrale. E l'amministrazione Nixon finisce, come sappiamo, con Watergate, subentra Ford, che era il suo vice, dopodiché alla fine dell'amministrazione Ford inizia l'amministrazione Carter. Lì il nuovo banchiere centrale dell'amministrazione Carter è Volcker, il nuovo banchiere centrale della Fed, ed è lì che insomma gli Stati Uniti mettono a punto definitivamente la macchina finanziaria che conosciamo oggi. In quegli anni 70 è stata fortissima la pressione degli Stati Uniti a far cadere tutte le barriere alla libera circolazione dei capitali. Questo perché? Perché l'idea di fondo già c'era, era quella di rendere Wall Street, quindi la finanza statunitense, il centro di tutta la finanza mondiale. Non che già non lo fosse, ma non lo era come loro immaginavano dovesse essere. Quindi diciamo, tutta l'opera degli anni 70 è quella di far cadere tutte le barriere alla libera circolazione dei capitali. Quando questo è pronto, Volcker comincia la sua strategia, che è quella di alzare tantissimo i tassi di interesse negli Stati Uniti e quindi attrarre capitali da tutto il mondo, che tutti affluiscono velocissimamente negli Stati Uniti verso Wall Street, ovviamente attratti dagli altissimi tassi di interesse che remunerano i capitali. Questo rende Wall Street rapidamente quello che volevano gli americani, cioè il centro ancora di più della finanza statunitense mondiale, e la macchina finanziaria che avevano pensato comincia a funzionare alla massima potenza. Il dollaro si rafforza molto di più invece che indebolirsi, e quindi riparte un gioco che è sostanzialmente quello che conosciamo oggi, cioè quello di una finanza, di un motore finanziario degli Stati Uniti che governa tutti i processi economici e finanziari mondiali, sotto l'egida però del governo politico. Questo è importantissimo, è il governo politico a Washington che ha impostato il sistema, il governo politico imperiale, in un'ottica prettamente imperiale. Il dollaro serve agli Stati Uniti a mantenere la sua potenza, la sua politica di potenza, il suo potere su tutto il globo terracqueo. Il fatto di avere la moneta di riserva, di fatturazione, di risparmio, che insiste su tutte le materie prime, sui mercati delle materie prime e sulla finanza, il dollaro come moneta di riferimento per tutti. Ricordiamo che il dollaro, in dollari si fanno il 55-60% degli affari mondiali, ok? Questo anche fra stati che non sono americani, anche soprattutto fra stati che non sono americani, perché nessuno si fida della moneta dell'altro, quindi gli scambi si fanno in dollari, e quindi questo ha garantito grandissima liquidità a tutti i mercati, accesso al mercato dei capitali americano, al mercato dei dollari, e espansione continua degli affari, soprattutto per la finanza non solo statunitense ma quella di tutto il mondo. Quindi tutte le grandi famiglie bancarie e commerciali del mondo istintivamente sono ovviamente sono attratte dal mercato americano e fanno riferimento a quello. Quindi quando sentite la lettura dei petrodollari, no? Quando si parla dei petrodollari, come
insomma, come l'architrave.

sostanzialmente comprando e inondando di dollari le petromonarchie del Medio Oriente, che da stati di tribali, di pastori sostanzialmente, sono diventate quelle che sono adesso. Questo solo grazie agli Stati Uniti. E assieme alle petromonarchie hanno sempre fatto parte di questo gioco in dollari anche stati importanti sotto il punto di vista del petrolio che si commercia in dollari, come il Venezuela, l'Iran e la Russia stessa con il gas. Quindi tutti hanno partecipato a questo gioco. Questo è importante poi per capire certe dinamiche, no? Tutti partecipano al gioco. E nel momento in cui c'è qualcosa che insomma non va, qualcuno cerca di ribellarsi, ma fa estrema fatica a ribellarsi, perché la macchina è talmente perfetta, talmente rodata e talmente insostituibile al momento che qualsiasi diciamo tentativo di uscire da questa macchina è soggetto innanzitutto all'attacco di qualche genere da parte del potere anglo-americano, ma poi anche dalla diffidenza degli altri, perché gli altri tutti hanno paura di provare a uscire da questo sistema e impostarne un altro. Abbiamo visto il tentativo dei BRICS in questi anni, che però sostanzialmente ha portato a poco, perché si è annunciato più volte una nuova moneta dei BRICS e non è successo. Si è sentito di interscambi fra i BRICS, che però sono sempre stati un po', come si dice a Roma, mozzichi e bocconi, cioè non c'è mai stato un organico sviluppo dei commerci fra i BRICS che è aumentato di magnitudine o che è stato organizzato in un'altra moneta o nelle monete statali di questi stati. Non è successo questo, e quindi questo fa capire quanto è difficile. Quindi la lettura insomma che fa grossi qui, che prende come architravi del ragionamento il petrodollari e poi il deep state. Il deep state è un altro concetto su cui bisogna dire qualche cosa, perché quindi lo stato profondo, no? Voi sentite sempre questa cosa, che tutti parlano dello stato profondo, altra categoria scivolosa che ci dice poco, perché sembra una categoria apolitica, no? Cioè che sta lì questo stato profondo che non si capisce chi è, che cos'è, da chi è composto, a tramare. Ma diciamo la teoria di fondo è che questo stato profondo sia in qualche modo asservito alla grande finanza. Quindi lo stato profondo diciamo sfrutta lo stato, quello che conosciamo, a favore della grande finanza. Ecco, questa è un po', diciamo, la lettura che viene data. E dove al centro del ragionamento sempre c'è il discorso economicistico del sistema bancario, eccetera. Allora, anche qui bisogna invece ribaltare il ragionamento. Innanzitutto, se dobbiamo parlare di stato profondo, probabilmente la definizione è subito da cambiare, perché insomma non sembra che questo sia diciamo un apparato che agisce secondo finalità non appartenenti, non coerenti con quelle dello Stato stesso, no? E infatti sentiamo spesso che gli stati nazione sono ormai soggetti al potere della finanza globalista, al potere di Davos, al potere dei Bilderberg. Sentiamo queste cose qua. E quindi, per esempio, che lo Stato italiano sarebbe svuotato nel suo esercizio di potere dalle ingerenze di questi grandi apparati internazionali che costringono i nostri politici a fare quello che dicono loro. Ok? Allora, questo pure è qualcosa che non ci fa capire come vanno le cose, perché invece viviamo in un momento della storia, e questo è sempre più vero, lo vedete sempre di più, dove gli stati non sono mai stati così forti.

diciamo, nell'imporre alle persone sofferenza sostanzialmente, scarsità, e tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, a cominciare dal Covid, a cominciare poi dalla scarsità monetaria, a cominciare dalle leggi, inique, eccetera eccetera. Quindi gli stati sono molto forti nel far soffrire i propri popoli, e vediamo quanto i politici in qualche modo adesso al potere siano di una qualità così infima che appunto ci farebbero pensare che questi stati ormai hanno perso potere, ma in realtà è proprio il contrario, perché per imporre il regime che vogliono imporre non servono politici che siano, diciamo, di grande qualità, servono politici che rispondano a degli ordini precisi. Questi ordini precisi non possono venire certamente da una presunta elite finanziaria globalista che non ha nessuna organizzazione di questo tipo per imporre queste cose qua. Questi ordini precisi vengono da un sistema imperiale organizzato, e quello che vediamo chiaramente, che se si vuole vedere si vede, è che il potere imperiale organizzato è ovviamente quello anglo-americano. Quindi la categoria che dobbiamo analizzare per capire le cose è quella appunto del potere imperiale, che è capace di colonizzare gli altri stati e attraverso l'imperio degli stati imporre le proprie regole. In questi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che è successo è che gli Stati Uniti hanno sempre più rafforzato questo potere, l'hanno sempre più rafforzato, riuscendo a mettere a punto la macchina finanziaria che alimenta la macchina bellica, che alimenta la macchina commerciale, le grandi compagnie, le corporation americane in tutti i settori colonizzano da sempre tutti gli altri stati e le altre economie nazionali. E questo lo vediamo chiaramente adesso, dove i grandi attori della Silicon Valley, con tutta l'economia di internet, diciamo, con i social, con l'informazione rivoluzionata dai social e l'economia rivoluzionata dai vari Amazon, eccetera eccetera, con la raccolta dati di Palantir, insomma, di esempi ne abbiamo tantissimi, sono riusciti a cambiare le società occidentali in modo profondo. Questo lo avevano già fatto, ovviamente, colonizzando anche il nostro immaginario con il cinema, con lo sport americano, con la TV, ma con internet questo è aumentato di potenza, no? È arrivato fin dentro le nostre case, fin dentro le nostre famiglie. Quindi l'assalto della cultura americana è stato anch'esso poderoso, insieme a quello bellico, a quello finanziario e a quello imperiale dello Stato che conquista un altro Stato. Quindi per questo la categoria del deep state è scivolosa se usata in quel modo. Possiamo parlare invece di uno Stato diciamo parallelo, o comunque come dire, costantemente al governo, che è strettamente connesso con le strutture statali imperiali. Questo lo vediamo sicuramente nel settore militare, ma rivedendo la storia anche dei grandi misteri italiani, ne abbiamo portato molti di esempi. Quando abbiamo sentito Signorile al convegno su Moro 3 anni fa a Roma dire che qualsiasi decisione strategica internazionale dell'Italia aveva bisogno del lascia passare dell'ambasciata britannica, abbiamo sentito un fatto preciso che ci fa capire come i nostri politici chiedono il permesso di fare le cose agli anglo-americani, cioè a coloro che hanno vinto la guerra, che ci hanno imposto delle regole e che ce le continuano a imporre. In questo senso l'apparato finanziario e bancario è ovviamente figlio di questa situazione, e quindi noi abbiamo un apparato statale imperiale, che è quello anglo-americano,
potentissimo a tutti i livelli, che usa anche il sistema finanziario bancario, anzi è il suo principale strumento, questo è ovvio che è così, e quindi da qui si capisce il potere della moneta nell'esercitare potenza in maniera molto rapida, veloce, che si diffonde veramente in modo rapidissimo a livello sociale. Questo il meccanismo più potente è quello bancario finanziario, che però risponde a degli ordini politici, ok? Questo è importante perché cambia la visione delle cose. Noi non siamo in un mondo dove la finanza globalista così ampiamente definita e senza capire chi, dove, come organizza le cose. Noi siamo in un mondo dove una potenza imperiale, due potenze imperiali, perché il Regno Unito, l'Inghilterra sta sempre dentro in questa cosa, tutto il mondo anglofono, anglo-americano, lo sviluppo di potenza più poderosa adesso però viene dagli Stati Uniti, impongono le loro regole. Le potenze di mare, si chiamano così, le potenze di mare, che sono le potenze anglo-americane, impongono le loro regole a tutti gli altri. Allora così possiamo capire che cosa sta succedendo, perché questa è una politica di potenza che continua a voler esercitare il suo potere sempre di più, in modo sempre più prepotente. E la rivoluzione tecnologica, chiamiamola così, informatica, degli ultimi 25 anni, che insomma ha la sua base internet e il potere delle nuove tecno aziende della Silicon Valley, è la punta di diamante di questo assalto, assieme alla potenza militare di questo gigantesco apparato che è sempre più poderosa. Ricordiamo una cosa importante in questo senso, però credo che fra qualche secondo parte la pubblicità, e quindi io mi fermo qui per adesso e ci risentiamo dopo la pausa pubblicitaria. A fra pochissimo. Grazie a tutte e tutti voi, e rimanete sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Grazie.

0: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Io sono Domenico, questa è la trasmissione di Debito e Democrazia, dei gruppi Moneta Proprietà e Moneta Bene Comune, e stavamo commentando un articolo che, di Guido Grossi che Leopoldo ha suggerito. E stavamo commentando un po' i passaggi critici, insomma, sui quali non mi trovo d'accordo personalmente nella lettura delle cose. È un'analisi generale di come vanno le cose in questo momento nel mondo, di come andranno, e quindi in qualche modo mi trovo costretto a dire la mia, perché insomma, come dicevo, non mi trovo d'accordo su punti importantissimi di questa analisi. Comunque, a parte questo, nel frattempo, per caso, mi è arrivata una segnalazione, per caso nel senso in questo momento proprio, dell'amico Carmelo, che a Bassano, proprio domani, addirittura alle 20, organizza questa conferenza, Il nuovo mondo che possiamo creare insieme, energie in comune. È il progetto proprio di Guido Grossi, che sarà domani a Bassano presso la sala parrocchiale di Marchesane. Quindi domani, per chi vuole andare, ingresso gratuito, è organizzato appunto dagli amici di Bassano, insieme a Vivi Benzipò e a altre associazioni come quella di Inzenit, appunto, che è l'associazione di Bassano dell'amico Carmelo, e altre associazioni che stanno cercando di mettere assieme l'energia, appunto. Quindi Guido Grossi sarà domani a Bassano nel proporre questo progetto Energie in Comune presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64. E poi cerchiamo di mettere questa locandina anche sul canale Telegram, così avrete la possibilità di prendere appunto. E bene, continuando un po' l'analisi invece dell'articolo di Guido Grossi, a un certo punto un punto anche molto controverso di questa analisi è che Trump, Xi Jinping e Putin sarebbero in questo momento provando a fare qualcosa contro questa elite globalista finanziaria che invece vuole imporre il suo potere. Quindi questi tre capi di Stato sarebbero d'accordo nel cambiare il sistema sottraendolo a questa elite. Anche questo passaggio ovviamente è dicendo poi che la.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate. Una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
17: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
18: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
18: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
21: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: La globalizzazione è finita, qua cito testualmente, è un morto che cammina perché prima le sanzioni, poi i BRICS, poi i dazi, ne ha nominato le colonne portanti, libertà assoluta di movimento di capitali e di merci. Oggi quella libertà è definitivamente spazzata via dai venti di guerra. Allora, anche questo ovviamente vede le cose guardandole in questo momento, no? Quindi sembra quasi che, siccome abbiamo la crisi dello stretto di Hormuz e di qualche blocco qua e là, è finita la globalizzazione. Insomma, un'analisi molto, a mio parere, molto superficiale, perché non vede la struttura della cosa. La struttura della cosa invece è intatta come sempre, anzi, per quanto riguarda gli Stati Uniti sappiamo con certezza che i flussi di capitali finanziari stanno accorrendo negli Stati Uniti molto di più di prima, proprio perché, impauriti dalla situazione economica mondiale, i capitali si rifugiano dove si sentono più sicuri. E Wall Street, da questo punto di vista, rappresenta sempre la massima sicurezza. Sappiamo poi che il petrolio estratto dagli Stati Uniti è stato imposto all'Europa, quindi gli Stati Uniti sono stati capaci di togliere, diciamo, affari alle petromonarchie, ma anche alla Russia e a altri attori, all'Iran, eccetera, con cui comunque i rapporti erano già... Comunque sono riusciti a fare in modo che gli europei diventassero più dipendenti dal petrolio offerto dagli Stati Uniti stessi. Quindi i dazi, tutta questa cosa qui, in realtà servono per ristrutturare i commerci mondiali, per renderci più dipendenti dall'economia americana. È quello che sta esattamente succedendo, quindi una ristrutturazione dei commerci mondiali dove gli Stati Uniti vogliono imporre ancora di più le loro regole, vogliono rendere il loro mercato ancora più importante per tutti e il dollaro ancora più al centro di tutti questi affari. Quindi non Trump, Xi Jinping e Putin che vogliono combattere l'elite globalista. Questa è una lettura che non spiega nulla, non ha senso questa lettura. Invece è l'apparato di potere anglo-americano che vuole rafforzare il suo potere. In questo il gioco che giocano gli Stati Uniti, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping è un ruolo evidentemente di azione di conserva, cioè reagiscono a quello che fa l'imperatore, diciamo. E questo lo abbiamo visto plasticamente qualche giorno fa, quando Trump è andato da Xi Jinping con tutti la potenza della sua finanza, della Silicon Valley che è andata dietro alla missione in Cina, e con la Cina sono stati saldati degli accordi da qui ai prossimi anni. Insomma, c'è un accordo, sì, in questo caso c'è un accordo che si inserisce in questo sistema che abbiamo appena descritto. L'altra settimana il professor Preparato ha dato un'immagine, secondo me, molto efficace del ruolo della Cina e della Russia. Ha parlato, riducendo il mondo a come se fosse l'Italia, ha detto: sì, la Russia possiamo considerarla tipo una Sicilia, no? Che gode di una sua autonomia in qualche modo, che fa le cose un po', che riesce a gestire il suo traffico regionale in modo più autonomo, e la Cina possiamo considerare una sorta di Alto Adige, con un'autonomia magari ancora maggiore della Sicilia, ma sempre inserite in un apparato molto preciso, molto, molto rigido, molto vincolante, che è quello organizzato dalla forza imperiale dominante. D'altronde, lo abbiamo detto più volte, la Cina è inserita in questo sistema perché gli Stati Uniti ce l'hanno fatta entrare, cominciando da lontano, da quando proprio Nixon andò in Cina e riaprì le porte, riaprì i commerci con la Cina di Mao, e poi con l'entrata nel 2001, subito dopo l'11 settembre, tra l'altro, con l'apertura delle porte della World Trade Organization alla Cina e l'entrata in massa di tutta la struttura produttiva cinese nei mercati mondiali. E quello lo abbiamo visto in modo veramente anche qui plastico nell'invasione che è stata consentita alla Cina dei nostri mercati, banalmente con i negozi che ci troviamo in tutti gli angoli delle nostre città, di cinesi che ci propongono qualsiasi cosa. Questa è una cosa che è stata consentita alla Cina, non è stata la Cina a imporla a noi. Quindi la Cina è estremamente grata agli Stati Uniti per avergli consentito questo, per aver consentito di avere un ruolo così importante. Poi quello che succede dietro le quinte, quindi su eventuali velleità cinesi di imporsi a tutto il mondo per fare non si sa che cosa, questo lo lasciamo un po' ai decenni a venire, ma certamente non è la situazione di adesso. Adesso la Cina cerca di innanzitutto governare una situazione interna comunque molto complessa, con 1,5 miliardi di persone e con una politica del figlio unico che la rende debolissima dal punto di vista demografico e anche dal punto di vista economico sul piano interno. e insomma hanno parecchi problemi da regolare all'interno prima di poter pensare a cose che gli Stati Uniti invece e il Regno Unito e l'Inghilterra governano ormai da secoli. Ecco, questa è poi la differenza. Per quanto riguarda la Russia è evidentemente sì, è il paese più grande del mondo, è una potenza regionale, ma non ha nessuna possibilità di essere rivale degli Stati Uniti, anche perché a livello economico la Russia ha un PIL inferiore a quello dell'Italia e a livello finanziario non ha nessuna forza, è immersa dentro il mercato del dollaro e abbiamo visto come adesso si è impantanata in questa storia dell'Ucraina che sembra un Afghanistan 2, spendendo e sperperando risorse a non finire. E in questo gioco gli Stati Uniti non hanno mosso un soldato e sono stati capaci di diciamo di soffocare l'economia europea, la vera vittima di questa operazione, e riportarla al sé e legarla al sé con un doppio, triplo e quadruplo filo. Quindi anche qui dove sarebbe questo conflitto fra Trump e la finanza globalista, Xi Jinping, che senso ha questa categoria di analisi? Non ha nessun senso. Qui ci troviamo di fronte agli Stati Uniti che attraverso questo, questo buffone che è Trump fanno una politica che sembra del cane pazzo, no? Ma che evidentemente stanno imponendo agli altri un nuovo giro di vite, no? Un nuovo giro di vite affidato a questo, appunto, affidato a questo attore, tra l'altro, perché Trump è un attore come lo era Reagan, per esempio, ma comunque con un'operazione spettacolare come quella che sta portando avanti Trump, anche qui questi sono maestri nel fare operazioni spettacolari, sono maestri perché le fanno continuamente queste azioni spettacolari, sono tutte azioni teatrali volte a non farci capire niente e al contempo a far sì che psicologicamente siamo sempre tutti a guardare quello che fanno gli Stati Uniti, a commentare quello che fanno gli Stati Uniti, a usare le loro categorie di analisi. Questo è fondamentale per capire, perché se no non capiamo. Allora, quello che poi dice Grossi più avanti, il fatto che appunto ci sarà la svolta delle monete digitali delle banche centrali e che quindi questo, questo potere appunto della finanza globale in alleanza con tutti gli stati imporrà questa moneta digitale che ci controllerà poi anche quando andiamo al bagno. Lo abbiamo detto qua più volte, è in parte vero, è in parte vero, però abbiamo visto che gli Stati Uniti ultimamente hanno cambiato strategia e questo è ancora da capire che cosa succederà, non, non c'è la certezza di quello che succederà, che almeno io non me la sento di dire più così. Qualche anno fa sembrava così, la svolta che è stata invece guidata da Trump è che non si andrà più su un modello di moneta digitale di banca centrale, ma verranno usate, verrà usata il potere della finanza legata alle monete digitali, ai bitcoin, diciamo. Quindi ancora una volta la Silicon Valley, il mondo delle stable coin, cioè di quelle monete digitali che hanno però un ancoraggio a qualcosa di sottostante. In questo caso Trump ha fatto capire con il suo con quello che appunto è stato un ordine esecutivo segnato, firmato proprio pochi mesi dopo il suo insediarsi alla Casa Bianca, dove appunto le stable coin, queste monete, appunto criptomonete, hanno alla base del loro valore i titoli di debito del governo americano. Quindi lasciando intravedere uno scenario in cui il dollaro digitale sotto forma di stable coin verrà diffuso ancora una volta in tutto il mondo avendo come sottostante che mantiene il valore i titoli del debito americano. Questo sembra il nuovo modello che vogliono imporre gli Stati Uniti e non più quello delle monete digitali delle banche centrali dove probabilmente la Fed, cioè la Federal Reserve, ha intravisto più pericoli che opportunità, perché sotto l'amministrazione Biden invece l'ordine esecutivo che fu diramato nel 22 era proprio quello di andare decisamente in quella direzione, cioè di un dollaro digitale della banca centrale della Fed, che avrebbe sostituito man mano il dollaro cartaceo negli Stati Uniti e ovviamente poi nei mercati mondiali. La stessa cosa però sarebbe successa per esempio con l'euro e con tutte le altre monete, e quindi dobbiamo pensare anche con la moneta cinese e russa. E probabilmente governare questo sistema di monete, di banche centrali elettroniche su piattaforme diverse probabilmente è stato ritenuto da quello che sembra pericoloso per il potere del dollaro, e quindi Trump si è spostato, quando è arrivato Trump si è spostata la cosa da un'altra parte. E quindi vediamo quello che succederà, ma probabilmente sarà un sistema misto fra i due. Certo, andremo verso un sistema in cui la moneta sarà digitale, i nostri movimenti saranno molto più controllati di adesso, tutti dovremo avere un conto corrente o in cripto o in moneta ordinaria, bancaria, comunque dovremo avere un conto corrente. Le nostre scambi verranno tracciati sempre di più, in modo sempre più puntuale, e rimane vero il fatto che ovviamente essendo agganciati tutti a questa macchina gigantesca, che sarà probabilmente governata da soggetti come Palantir, come non lo so, insomma, con questi grandi corporation, che sappiamo però da questa intelligenza artificiale, poi questa ovviamente è l'altra rivoluzione che è arrivata negli ultimi anni, no? L'intelligenza artificiale, che è la rivoluzione tecnologica ulteriore, l'essere agganciati a questa macchina super intelligente che governa tutto ci renderà molto molto più schiavi, molto più manipolabili, molto più soggetti a ricatti. Però questa macchina che si sta preparando, ne dobbiamo vedere la natura politica, è importante vederla, perché ci fa capire chi è il nemico vero, chi sta agendo in un certo modo, come i nostri politici rispondono a questi ordini, chi e come risponde. Guardate quello che fanno Meloni, quello che fanno Schlein, quello che fa Conte, e cercate di analizzarlo rispetto alla dinamica di risposta agli ordini che vengono, militari, politici, economici, finanziari, da New York, da Washington, da Londra. Perché questo è quello che invece non fanno mai rispetto a una eventuale relazione diretta con la Cina o con la Russia o con il mondo arabo o col mondo di Israele. Abbiamo visto bene con tutto quello che è successo in Israele e in Palestina a quali ordini rispondiamo, no? Rispetto a quello che viene fatto lì in Medio Oriente, che ovviamente è tutto organizzato dagli Stati Uniti, non da Israele. Israele è un braccio degli Stati Uniti. Anche qui spesso la lettura ci porta molto fuori strada, parlando di sionismo internazionale, di banche sioniste che finanziano la guerra, cosa che ho letto anche qui sull'articolo di Grossi, non ci aiuta a capire. Invece qui dobbiamo vedere l'impero con i suoi tentacoli che cerca di governare tutta la situazione in modo incessante, sempre di più, sempre più, in modo più soffocante. Questo è secondo me la lettura che dobbiamo cercare di approfondire sempre di più, per cercare di capire dove andremo, dove ci vogliono portare. E questo è ovviamente un punto a cui ci tengo particolarmente, perché ci in qualche modo ci dà delle categorie di analisi più classiche, legate appunto alle categorie di analisi politiche e imperiali, che ci consentono di di analizzare. Non so chi c'è in studio in questo, non so chi è in questo momento, sì, però prego di non fare tutto questo rumore che va in diretta. Grazie. E quindi ecco, ci tenevo appunto a mettere appunto alcuni punti. Qua un altro punto che Grossi mette in evidenza è: nel grande reset spariscono le banche, tutte tranne le banche centrali. Questo non lo sappiamo, non sappiamo se sarà così. Quello che vediamo adesso è che le grandi banche americane, angloamericane, sono sempre più protagoniste in realtà. Sono sempre più protagoniste, sono entrate direttamente nel mondo delle criptovalute, sono protagoniste negli scenari internazionali, seguono le politiche americane, hanno seguito la delegazione di Trump in Cina, è stata potentemente seguita dal mondo bancario finanziario americano, e quindi è difficile dire qualcosa del genere così tranchant, come dice Grossi. Nel grande reset spariscono le banche, non sta scritto da nessuna parte, non è così che probabilmente verranno organizzate le cose. Le grandi banche invece americane e inglesi, quello che faranno probabilmente cannibalizzano, cioè faranno da cannibali rispetto ai sistemi bancari degli altri paesi. Guardiamo quello che sta succedendo in Italia. La più grande banca italiana, cioè Unicredit, se voi andate sul suo sito web e vedete la compagine azionaria descritta da loro, non da qualche complottista o da qualche rivista strana, loro stessi dicono che la compagine azionaria di Unicredit è al 70% americana, degli Stati Uniti o del mondo angloamericano, quindi City di Londra e Wall Street. E questo è importante da capire, perché vuol dire che già questa opera di colonizzazione è in stato di avanzamento molto molto avanzato. E poi che altro? Sulla proposta che fa Grossi, ovviamente non ho niente da dire, ovviamente dobbiamo in qualche modo essere protagonisti noi di un cambiamento, e credo che poi questa serata di domani a Bassano si inserisca in questa idea, no? di cambiamento, di andare a cercare degli strumenti per opporsi a tutto questo. Però per farlo dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta succedendo e essere precisi nell'analisi, altrimenti si rischia di andare a sbattere contro un muro. E quindi anche questo fatto di lasciare andare la politica, no? Che c'è sempre sotto traccia in tutti questi discorsi: la politica non serve più, la politica, dobbiamo pensare al nostro piccolo orticello, organizzare le cose nel nostro piccolo orticello e poi vedere dopo. No, non va bene, perché si può pensare al nostro piccolo orticello sicuramente, a organizzare le cose sul territorio, ma la politica rimane importante, perché una forza politica in questo Parlamento che con una voce diversa poteva denunciare tante cose, poteva mettere in evidenza tante cose. Una forza politica importante, con numeri importanti, che si opponga a questo sistema, che denunci la servitù militare, finanziaria, politica del sistema italiano a quello angloamericano, e lo denunci in Parlamento, sarebbe molto importante. E un paese come l'Italia che decidesse di in qualche modo di prendere una strada diversa, con tutti i pericoli ovviamente di una scelta del genere, per come ha raccontato qualcuno, questi sono disposti a qualsiasi cosa per mantenere il disegno così com'è, ma comunque la politica invece rimane importante, lo vediamo sempre di più, perché durante il Covid tutte le imposizioni che ci sono state fatte dalla politica, dallo Stato, non dalla grande finanza internazionale. Tra l'altro in un disegno dove Cina e Stati Uniti evidentemente erano in coerenza, no? Visto quello che è successo tra Wuhan e Fauci dall'altra parte. Ecco. Quindi cerchiamo di mantenere uno sguardo critico, analitico, di un certo tipo, per cercare di capire le cose e cercare di pensare a quello che dobbiamo fare. Quindi ben vengano le iniziative come quella di Bassano, che ripeto, domani sera, organizzata dal gruppo Zenith di Bassano, domani sera presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64, vede protagonista Guido Grossi e questo progetto Energie in Comune, però con l'auspicio che si vada verso un'analisi diversa delle cose e non queste letture così in qualche modo in alcuni punti importanti però fuorvianti che non ci aiutano a capire. Bene, adesso abbiamo il collegamento con Ugo Mattei, vi lascio a un po' di musica dei Pink Floyd e tra poco ci sentiamo in diretta con Ugo Mattei.

0: E allora rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz e come preannunciato abbiamo con noi in diretta il professor Ugo Mattei, presidente di Generazioni Future. Buongiorno Ugo, bentornato.
1: Buongiorno, come va?
0: Tutto bene, è un po' che non ci sentivamo, ma oggi insomma l'ho preannunciato prima, è importante sentirci anche perché sabato a Milano, sabato 23 maggio, avremo l'Assemblea Nazionale di Generazioni Future che quest'anno avrà come tema appunto la mercificazione dei beni comuni, no Ugo? Spiegaci un po' il tema e come si svolgerà la giornata, che insomma è un titolo molto interessante.
1: Allora, intanto grazie dell'invito come al solito, è importante Milano, è importante esserci. Generazioni Future dall'assemblea del 2024 ha definitivamente scelto un ruolo di supporto rispetto a quelle che sono le vertenze sparse sul territorio nazionale. Noi svolgiamo un ruolo di servizio in tutti i settori, cerchiamo di dare una mano a chi effettivamente le lotte le fa, e il nostro modo di fare la lotta è dare una mano a chi fa le lotte, ovviamente facendoci anche noi portatori di battaglie, di lotte giuridiche e culturali e politiche importanti, sempre dalla parte dei beni comuni, sempre nel tentativo di limitare quelle che è l'invadenza del capitale privato principalmente, dell'autorità pubblica autoritaria per l'appunto nelle nostre vite. E questo è il nostro modo di lottare per i beni comuni come alternativa tanto al capitale privato quanto alle istituzioni diciamo autoritarie dello Stato. Questo genere di atteggiamento sta pagando, Generazioni Future è presente in tantissime vertenze e abbiamo pensato che queste vertenze sarebbe bene raccontarle ai nostri soci, ai nostri simpatizzanti in un'assemblea a Milano che per mio conto ha come scopo di rilanciare in Italia a livello nazionale la questione dei beni comuni come piattaforma politica. Io credo che questo sia molto importante, che ci si arrivi con un percorso dal basso che è passato attraverso tanti impegni anche allo Spin Time con altre organizzazioni eccetera, e che adesso di coniugare in una vera e propria proposta politica che parte da questa storia di anno, che individua quali sono le vertenze più importanti e diciamo le più importanti condizioni il capitale sta condizionando i beni comuni continuando a privatizzarli, e provare a vedere lo stato di salute della resistenza favorevole ai beni comuni e anche forse la possibilità e la prospettiva nuovo finanza attiva consapevole per un futuro differente. Infatti il titolo dell'assemblea è il futuro si deve riconquistare e si deve soprattutto gestire e governare con le nostre mani in un momento in cui la situazione geostrategica e geopolitica è drammatica.
0: Ecco, il programma della giornata è molto ricco, articolato, si comincia già alle 11, ripeto, sabato 23 maggio a Milano, sì. In via Streller 2, che è angolo Corso Garibaldi, in una bella sala al centro di Milano. E la mattina sarà dedicata alle relazioni, insomma,
1: sono relazioni teoriche un po' più ampie, spiccano fra le varie di Alberto Lucarelli che viene da Napoli. Alberto è stato uno degli esponenti più importanti del Movimento per i Beni Comuni in Italia dal 2010 in avanti, insomma è stato il primo assessore italiano ai beni comuni a Napoli, è stato insieme a me uno dei redattori dei quesiti referendari, è stato membro della commissione Rodotà, oggi è molto impegnato sulla questione delle spiagge, è rimasto ovviamente molto impegnato alla questione di Napoli, lui era l'assessore ai beni comuni quando io divenni presidente dell'acquedotto di Napoli per un certo periodo di tempo, insomma quell'esperienza napoletana è stata un'esperienza importante e Alberto sarà con noi a Milano. Ci sarà poi Lucia Tozzi, urbanista, militante, architetta, militante anche lei da tantissimi anni sul fronte soprattutto della lotta contro la gentrificazione e diciamo sicuramente la periferistica del tessuto cittadino, che è una delle grandi tematiche della nostra, del nostro incontro. Poi ci sono altre relazioni che raccontano in qualche misura le lotte che ci sono, e proviamo a declinare poi dopo tutte queste diverse vertenze che sono che hanno messo al centro un po' il territorio, no? Il territorio urbano, con tutte le difficoltà che in un modello di urbanistica capitalistica sta gestendo, per cui l'esclusione urbana sta diventando sempre più importante. Noi stiamo cercando di lottare su quello, che come generazioni future siamo stati molto presenti a Milano, Torino, Roma, sulla questione per esempio dei mercati generali. Cerchiamo di essere, di declinare sia la città come il territorio cittadino come bene comune, che il territorio agricolo, il territorio rurale, che oggi è sotto attacco per tutte quelle sovvenzioni all'eolico, al fotovoltaico a terra, una concorrenza sleale da parte dei mercati dell'Europa che mette i piccoli contadini in grande difficoltà. Insomma, cerchiamo di declinare tutte queste vertenze. Poi ci sarà per esempio la vertenza WOS, che apre la questione sulla militarizzazione del territorio, e qui sono le lotte dei compagni neonato. Ci sono sullo sfondo, diciamo, di un momento di regressione autoritaria del nostro sistema. Abbiamo un'inchiesta in corso che colpisce i compagni del CARC con delle accuse piuttosto fantasiose, diciamo, di lotta armata e di terrorismo. Abbiamo un continuo passaggio di decreti sicurezza che limitano l'agibilità democratica. I beni comuni sono prima di tutto partecipazione, la partecipazione è prima di tutto conflitto. I beni comuni vanno tutelati anche in quella prospettiva lì, insomma. Quindi ci sono tanti temi, e il tentativo è quello di arrivare a fare una sintesi che presenti, come dire, che mostri a tutti questi movimenti, queste vertenze, che in realtà stanno tutti dalla stessa parte, stanno tutti nella stessa direzione, ed è importante che continui un processo di avvicinamento e di condivisione delle esperienze. Perché il parcellizzare la politica in tanti singoli temi è molto sbagliato. Bisogna arrivare a una politica che sia politica, che parta sicuramente da tante singole declinazioni della lotta per i beni comuni, ma si renda conto che queste sono tutte declinazioni di una stessa resistenza nei confronti del capitalismo estrattivo.
0: Ecco, un capitalismo estrattivo di matrice anglo-americana, che è sempre più violento, sempre più all'assalto, anche nei, no? Lo vediamo impegnato a arrivare anche dove prima non arrivava, guarda, negli angoli più reconditi, no? Vediamo proprio come l'acqua proprio, che arriva ovunque. Ecco, questo è quello che vediamo, e vediamo colpire le città. La lotta dei mercati generali è emblematica in questo senso, perché questo fondo americano-israeliano si va a prendere un bene comune con la scusa di girarlo ad uso diciamo di studentato, di lusso, però, ma evidentemente per sfruttare una parte centralissima della città di Roma e estrarre un sacco di valore da lì, che invece potrebbe essere usato veramente in tanti modi e dare beneficio a un quartiere importante e a tutto un'economia e un corpo sociale che insiste su quel territorio, che invece si troverà con una colata di cemento dalla quale sarà estratto valore e andrà negli Stati Uniti. Ecco, questo è un po' emblematico, no?
1: Negli Stati Uniti verrà utilizzato però prima del popolo palestinese. Cioè il molto importante nella prospettiva dei beni comuni vedere quelle che Capra chiamava le connessioni nascoste, no? I legami fa parte di tutto, di uno stesso tutto, che va, come dire, compreso, decodificato per poter essere possibilmente cambiato attraverso le strategie intelligenti. Certo, queste cose sono molto più difficili, in qualche modo più facili da scorgere che non da modificare, ma anche soltanto scorgerle, soprattutto scorgerle non in modo astratto, ma nelle concrete vertenze, credo sia un compito molto importante anche del nostro Dipartimento di Ecoalfabetizzazione. Sarà la nostra Barbara Stancati che coordinerà, diciamo, i lavori della giornata, come l'aveva già fatto a Napoli e poi anche una volta allo Spin Time, e speriamo appunto di riuscire a tessere proprio da questo mosaico di esperienze apparentemente molto lontane una trama unitaria.
0: Ecco, tu dicevi ci saranno molte presenze che insomma saranno organizzazioni che sono impegnate sul territorio. Leggiamo appunto dalla Sicilia, hai citato la lotta No Muos, appunto quella struttura militare della NATO, anzi del Pentagono direttamente, che devasta il territorio siciliano, ma che poi insomma dalla quale poi partono operazioni militari per tutto il mondo, insomma. Quindi è importantissima questa denuncia, rimanere su questa denuncia che va avanti da tanto tempo da parte dei siciliani e di tanti comitati che girano attorno a loro. Ci sarà Antonio Mazzeo, ma poi leggiamo rappresentanze dalla Lombardia, da Roma, dalle Marche, e insomma un po' tutto il territorio italiano rappresentato.
1: Abbiamo cercato di coprirlo, abbiamo dei rappresentanti delle lotte che avvengono in Sicilia e in Sardegna relativamente alla posizione ai mulini a vento e alle paleoliche cosiddette e ai fotovoltaici a terra. Queste sono una lotta importantissima che si sta articolando sul territorio nazionale. Verranno anche loro a raccontarci la loro vicenda, e poi avremo il coordinamento, diciamo, un po' generale di Veronica Dini, che come responsabile del giuridico di Generazioni Future è a sua volta impegnata in parecchie vertenze sul territorio, soprattutto sul territorio di Milano. La questione dello stadio Meazza, la questione di via Aspromonte, insomma tante di queste questioni che i milanesi conoscono bene, che vedono anche Generazioni Future coinvolta in un ruolo di protagonista. Sullo sfondo di tutto quello ci sarà la nostra vicepresidente Laura Piana, che parlerà di diverse di quelle che sono le vertenze piemontesi, in particolare quelle sull'ospedale della Pellerina che stiamo seguendo. Generazioni Future ha fatto un ricorso straordinario al Consiglio di Stato per cercare di interrompere un progetto veramente famigerato. Insomma, ci saranno parecchie questioni di grande interesse. Io proverò a fare sintesi alla fine. Avremo una sessione di voto, ovviamente dovremo anche approvare il bilancio generale Generazioni Future, cosa che è un fatto formale semplice perché siamo sempre, come dire, delle formichine, e poi ci sarà forse

0: di informazione, comunque eventi sul territorio che qualcosa sta succedendo. Mi riferisco un po' all'opera che stanno facendo con la Fionda, no? Abbiamo visto Ottolina TV, insomma tutti i soggetti che insomma stanno cercando di fare qualcosa. Però
1: la questione dell'informazione come bene comune è una questione chiave, e noi anche in questo momento c'è in corso un passaggio molto delicato anche sul fronte di BioBlu, di cui Generazioni Future è uno degli azionisti. Insomma, la questione dell'informazione corretta di quelle che sono le vertenze sul territorio è davvero importante, quindi è molto molto utile, diciamo, che se ne discuta, che si discuta anche in un quadro complessivo che prende in considerazione tutti questi aspetti.
0: Bene, bene, passo dopo passo, cioè, insomma, poi magari tutte le vertenze, insomma, sperabilmente, auspicabilmente convergeranno, magari, cioè l'auspicio è questo, no? Una piattaforma comune, anche politica, che sappia arginare questo strapotere, che insomma, di questa politica di inetti, evidentemente, che però hanno un potere molto forte che sembra quasi un potere delegato, ma che comunque qua poi nel nostro territorio, nella nostra Italia, comunque impone delle regole sempre più violente, ecco, che vanno nella direzione sbagliata. Quindi è sempre più importante cercare di prendere un'altra di strada, e ecco, con Milano c'è una rappresentanza importante di tante istanze che vengono a unità, cercano di stare assieme e cercano di vedere la matrice comune, no? Dei problemi e anche delle possibili soluzioni. Poi è questo anche il discorso: c'è una radice comune nei problemi e abbiamo comunque tutti una visione comune su molti punti, che è quella che dobbiamo valorizzare.
1: Assolutamente, io direi che quello è proprio il senso del nostro convegno, e diciamolo pure, è aperto al pubblico, quindi siamo contenti di partecipazione anche, diciamo, di persone che non sono legate ad organizzazioni già presenti sul territorio. Per noi è sempre importante fare queste cose, anche perché la gente si ricordi di diventare azionista di Generazioni Future. Costa 25 euro, è una volta nella vita, e si partecipa in questo modo al nostro grande disegno di fondo, che è quello di trasformare sempre più capitale in beni comuni, invece in una direzione ostinatamente contraria alla trasformazione in corso dei beni comuni in capitale.
0: Bene Ugo, io ti ringrazio, ricordo generazionifuture.org per tutte le informazioni in generale su Generazioni Future, anche per diventare soci, come diceva Ugo, e poi per l'evento, per l'assemblea di sabato. E ricordo anche il tuo libro, Ugo, che stai andando in giro per tutta Italia a presentare, argomento fondamentale, la fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova. Ecco, una lettura fondamentale per capire meglio tutto quello che abbiamo detto anche qui finora. E ti ringrazio, e poi l'appuntamento è a brevissimo, per poi tirare un po' le somme di quanto è successo a Milano, se sei d'accordo.
1: Assolutamente d'accordo, grazie come sempre, grazie anche per aver ricordato il titolo del mio libro, e ci vediamo a Milano.
0: Va bene, grazie Ugo. Grazie.
1: Grazie, ciao,
0: ciao, buona giornata, grazie. Bene, altro passaggio importante per insomma sottolineare il fatto che ci sono tante persone, tante associazioni che fanno sul territorio, fanno tante cose, ed è fondamentale in questo senso cercare di trovare questo filo comune, no? Questa radice comune sicuramente nella parte critica, nella parte analitica, ma poi soprattutto nella parte propositiva. Questa è la parte importante. E c'è la possibilità di trovare una piattaforma sociale, politica comune, di tante realtà che sono impegnate.

da tantissimo tempo, con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che fanno tante cose. In molti casi sono proprio queste associazioni, organizzazioni che fanno andare avanti le cose, pur in un momento di crisi così grave. Ecco, questo spesso non viene detto, ovviamente, no? Nella dinamica della discussione politica così polarizzata, così fintamente polarizzata, attenzione, perché il discorso pubblico di questi partiti politici, di questi protagonisti della politica, come vedete, è polarizzato nel proscenio, no? Nella polemica pubblica, ma poi quando andiamo a vedere le cose concrete, questi vanno d'accordo su tutto sostanzialmente, se non sulla cosmetica, no? Non sono d'accordo sulla cosmetica, cioè sul come presentare le cose, su alcuni aspetti legati ai diritti, no? A queste cose qui, ma poi sulle cose concrete, sull'economia, sulla guerra, sulle relazioni internazionali, sulla sudditanza al padrone imperiale, sul esercitare sempre e comunque la violenza sul popolo, questi sono tutti d'accordo. Lo abbiamo visto anche durante il Covid, come sono stati sempre tutti d'accordo, no? L'abbiamo visto col governo di unità nazionale di Draghi, come erano tutti d'accordo. E il governo di unità nazionale di Draghi in realtà va sempre avanti, perché poi le cose non cambiano. Vediamo che i provvedimenti di questo governo sono totalmente in linea con quelli che erano i provvedimenti del governo Draghi e prima di Draghi tutti gli altri governi che si sono succeduti. Però questo non vuol dire che la politica va abbandonata, assolutamente no. Perché se la lasciamo in mano a questi è quello che succede, è quello che vediamo. E invece la partecipazione politica è importante, e quindi pensare di costruire dei soggetti politici, un soggetto politico che possa in qualche modo andare in un'altra direzione rimane fondamentale. Non è l'unica cosa che dobbiamo fare, assolutamente no. Dobbiamo invece organizzarci sui territori cercando di creare economie alternative ben fatte, ben costruite. Penso ovviamente a circuiti locali dove circolino monete complementari ben fatte. È qualcosa su cui da anni diciamo, ci siamo, per parte mia partecipo a gruppi in cui si cerca di pensare a come organizzare le cose, ma è ovviamente molto difficile, va pensato bene e fatto bene, ma si può fare. Quindi quelle intenzioni di cui parlava nell'articolo Guido Crossi, secondo me vanno sempre declinate in un senso proattivo, no? In un senso di comunanza, di costruzione di comunità, ecco. E quindi tutte le occasioni che vanno in questa direzione sono certamente benvenute, e compresa ovviamente l'evento di Bassano che abbiamo detto di domani sera, ma ovviamente anche quello di cui abbiamo parlato insieme a Ugo Mattei adesso, ovvero l'assemblea di sabato prossimo a Milano di Generazioni Future. Va bene, io chiuderei qui per oggi. L'appuntamento è per martedì prossimo. Cominceremo alle 8 martedì prossimo, cominceremo alle 8 e poi andremo avanti fino a mezzogiorno. Avremo tanti ospiti, sicuramente due, che saranno Gabriele Guzzi e Thomas Fazzi, con i quali parleremo insomma di tanti argomenti, tra i quali anche quelli di cui abbiamo parlato oggi. Parleremo con Thomas Fazzi di Unione Europea, del potere di questa Unione Europea. Con Guzzi cercheremo di fare un'analisi che parte dal suo libro Eurosuicidio, e poi vediamo insomma dove ci porteranno queste discussioni, sempre nell'ottica di capire, di cercare di capire e di cercare di trovare una strada comune. Questo è l'obiettivo che ci diamo sempre. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alla canzone
alla sigla di chiusura che qualche volta riusciamo a farvi sentire di più, che era del nostro Gigi. L'appuntamento, come dicevo, è a martedì prossimo alle 8. Lascio la linea al nostro amico Fabio per la sua trasmissione, che sarà con voi fino alle 3, e buona giornata e buon resto della settimana. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Ti hanno visto bere a una fontana.

È una bella e instabile, meteorologicamente parlando, giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi ho un po' la voce sotto sforzo, ringraziamo il condizionatore della macchina. Oggi è il 2 giugno e partiamo con il salutare tutti gli amici che stanno rendendo omaggio a Mara al Bosco di Faonte, e vi auguro con tutto il cuore di divertirvi e di trascorrere dei bellissimi momenti assieme in memoria sua, insomma, ecco. Poi volevo dirvi che domenica scorsa sono stato al Porte Aperte del Panificio Palladio e quindi ringrazio con tutto il cuore Diego, Riccardo, Irene e Francesco per la splendida accoglienza e per l'atmosfera che ho respirato. Davvero super. E in particolare sono rimasto estasiato dalle spiegazioni di Diego durante il laboratorio per la creazione della pasta, e in particolare quindi ci ha fatto vedere le varie tipologie, le farine e quant'altro, e, ma soprattutto ha sottolineato più volte quanto un gesto d'amore può fare la differenza nella qualità del prodotto finito, e davvero mi ha fatto riflettere, perché ho pensato a tutte le persone, indipendentemente che stiano svolgendo un lavoro nell'ambito alimentare o produttivo di qualsiasi altro settore, ma effettivamente quanto la differenza anche dell'approccio, delle parole utilizzate, del proprio pensiero, quanto possono poi incidere da un punto di vista qualitativo e energetico su ciò che poi noi utilizziamo oppure mangiamo, ma anche proprio una semplice cose semplici, tipo invece che dire buttare quel sacco per terra, appoggiare quel sacco per terra. Quindi sono cose che veramente fanno la differenza, e io l'ho visto con i miei occhi mentre lui ci spiegava quanto amore ci mette nel suo lavoro, e poi ho sentito gli effetti al di là della qualità delle materie prime che lui utilizza, ma ho proprio visto, sentito con le mie papille gustative gli effetti sul piatto di pasta che poi ci siamo mangiati, e sembrava davvero una lezione di vita anziché un laboratorio per la preparazione della pasta, e quindi sono rimasto molto colpito. E un'altra cosa poi che mi ha entusiasmato è stata l'atmosfera che ho respirato, che richiamava molto quella che normalmente respiro nei mercatini di Radio Gamma 5, nel gas, e quindi dove tutti i produttori o i volontari, insomma, riescono a creare questa atmosfera dove si percepisce di aria di casa di famiglia, ecco. Quindi mi piace e soprattutto lo trovo molto incoraggiante il fatto che un produttore che viene qui al gas riesca poi a trasferire, a portare, a diffondere, diciamo, questo tipo di energia anche nel proprio ambiente, e quindi ad allargare un po' quella che è la bellissima energia partita dai gas di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi è stata una bellissima giornata, e dove ho trovato anche persone veramente molto interessanti, di quelle che ascoltano la radio, e poi saluto anche il grande Lele di Nuove Radici, ma anche gli amici del Miele d'Oro e altri. Tra l'altro credo di aver fatto un errore, perché la moglie di Diego si chiama Ilaria, non Irene, ho sbagliato, scusate, a dire. Quindi è Diego, Ilaria, Riccardo e Francesco, ecco. Quindi li saluto con il cuore e li ringrazio, insomma, di avermi accolto nel loro Porte Aperte, insomma, ecco. E poi, per quanto riguarda il libro di Radio Gamma 5, allora nei prossimi giorni procederemo anche alla terza ristampa, e abbiamo ritardato un po' perché ci sono state sinceramente delle cose più importanti da risolvere qui all'interno della radio, quindi l'assemblea dei soci, alcuni problemi di natura tecnica che sembrava una nuvola grigia tecnologica che stava passando sopra la radio, e quindi mi accollo a quello che
ha proposto Oriano lunedì mattina, e cioè di mandare un bel pensiero e un abbraccio virtuale a Tiziana, la nostra cara presidente, perché le ultime settimane per lei sono state davvero impegnative, ecco, su tutti i fronti. E poi, tra l'altro, a proposito di meteo un po' e di nuvole grigie, saluto tutti gli amici che sono stati colpiti ieri dal maltempo, da grandine, da vento. Insomma, ho visto scene di alberi abbattuti, di tetti che sono stati scoperchiati, quindi insomma ci sono stati probabilmente tanti danni oltre alla grandine, quindi credo tutta la zona della Bassa Padovana e alcune zone di Treviso, e insomma, quindi chiunque abbia avuto problemi, insomma, mandiamo un caro saluto, ecco. Poi vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672. Poi per telefonare in diretta è lo 049 700 700, oppure 049 700 838. E vi ricordo che io normalmente ricevo le telefonate solo quando non ho ospiti, oppure quando comunque la telefonata è inerente all'argomento trattato, proprio per dare la massima attenzione a chi è qui in regia e sta raccontando la propria storia o sta, insomma, condividendo le proprie esperienze. E leggo un messaggio di Adamo. Ciao Adamo, intanto un augurio a tutti i monarchici, che oggi è la festa della monarchia, che non venite a dirmi che è della Repubblica e della democrazia, che qua non c'è niente di cosa pubblica e democrazia, che tutto nelle mani dei perdoni fascisti e monarchici con il loro piccolissimo re al Quirinale. Adamo, ma guarda, io infatti ho esordito, se non ne parlavi tu, ho solo detto che è il 2 giugno, quindi vedi te quanto mi interessa, e ho ribadito che per me oggi il mio pensiero va agli amici della radio che stanno festeggiando e onorando la memoria di Mara al Bosco di Faonta, ecco. Quindi no, non c'è problema, Adamo. Allora, leggo un po' di annunci, così vediamo di scaldare questa voce un po' oggi sofferente. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può anche sostenere la radio, e per farlo, per sostenere la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio e gli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro vi ricordiamo Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, quindi chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi in piazza Mercato 6 Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi non perdetela. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5.
dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E, oggi appunto c'è Permano nel cuore con Mara tra le magie del Bosco di Faonte, quindi abbiamo già mandato il nostro personale abbraccio. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione, per mini info 329 00 38988, entrata a offerta libera. Poi c'è un annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi chiede un aiuto. Si può versare questo eventuale contributo all'IBAN IT 94Y 08327 629 6 7 volte 0 80 15 15, che è la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi vi ricordo il sito di ciaobei.org. Ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene anche una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ciaobei non ha scopo di lucro, quindi potete visitare il sito www.ciaobei.org oppure chiamare lo 049 538 5577 oppure il telefono di Radio Gamma 5. Allora, io adesso metto su uno stacchetto musicale. Vi ricordo, come ho detto prima, per inviare un messaggio normale o WhatsApp al 334 7102 672, per telefonare in diretta allo 049 700 700 oppure lo 049 700 838. Adesso mettiamo uno stacchetto, poi vi ricordo che alla seconda ora avremo come ogni 15 giorni il piacere di avere come ospite Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo dei temperamenti
E poi la terza ora invece avremo Michelle e Irene, che sono mamma e figlia, autrici di un libro di cui poi parleremo. A dopo.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e volevo condividere con voi un pensiero. Allora, intanto vi ringrazio perché la settimana scorsa ci sono stati veramente tanti messaggi, sono arrivati tantissimi messaggi, sia durante l'intervista, che quella era registrata ad Arminette per parlare del popolo cubano, ma soprattutto quando ho intervistato il grande professor ingegnere Renato Vitaliani, di cui sono onorato di essere amico. E durante proprio l'intervista di Renato è arrivato un messaggio, non sono poi riuscito comunque a leggerli tutti, ovviamente. Tra l'altro Renato era un fiume in piena e non sono riuscito nemmeno a frenarlo verso la fine per poter concedere un piccolo spazietto finale ai ringraziamenti e ai saluti. E in particolare durante la sua intervista è arrivato un messaggio che io non ho letto perché era fuori tema rispetto appunto a lui, e ed era riferito all'intervista precedente, quindi quella di Arminette con il popolo cubano. Nella sinteticamente, questo messaggio di una radioascoltatrice di cui non dirò il nome, ma il mio non vuole essere una critica, anzi la ringrazio di aver scritto quello che ha scritto, perché mi dà modo comunque di fare una riflessione assieme a voi. E sinteticamente il messaggio esprimeva questo concetto: cioè, state parlando del popolo cubano, ma con tutte le persone che abbiamo qui in zona che non arrivano a fine mese, non sarebbe meglio occuparsi di loro? Ecco, e ripeto, io la ringrazio, però questa mia risposta, che non è una critica, cercherà semplicemente di essere uno spunto costruttivo per approfondire il concetto. E secondo me, pensare oggi, riferendosi a Radio Gamma 5, che debba occuparsi solo dei dintorni, in un certo senso significa non capirne la natura, non conoscerne la storia e non comprenderne le radici e le potenzialità per il futuro. Dico questo perché, e nel libro è spiegato molto bene, fu proprio in occasione del terribile terremoto in Irpinia che Franco Cararo decise di cambiare totalmente, di effettuare questo grande cambiamento alla radio, che era nata nel 1976 come una radio commerciale con degli altri soci, e nel giro di pochi anni era diventata una delle radio, se non la radio in Veneto, più richiesta, dove giravano più soldi, più richiesta anche di investitori pubblicitari e quant'altro. Lui, proprio in occasione di quel terremoto, di quella disgrazia, di quel terribile avvenimento, decise di utilizzare i microfoni di Radio Gamma 5 per collegarsi con la questura, collegarsi con la protezione civile e soprattutto per veicolare la raccolta e di materiali o che potessero essere di aiuto alla popolazione, tant'è che in quell'occasione iniziarono a crearsi quei gruppi che poi sono diventati nel corso di quegli anni famosi e importanti, tipo il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Treviso, insomma tutti i vari gruppi, in maniera tale da poter coordinare meglio le varie azioni. E ci fu un ingente movimento sia di denaro che di materiale che andò a quella popolazione dell'Irpinia e delle zone limitrofi. Quindi poi basta ricordare anche quante volte l'amico Atucay Indio Guarani ha parlato del suo popolo nelle terre comprese tra il Paraguay, il Brasile e l'Argentina. Basta ricordare che c'è anche nel libro e anche qui un quadro appeso in radio, Vandana Shiva, le sue lotte contro il bioterrorismo e lo sfruttamento delle donne in India. Basta ricordare che nei vari motogiri che sono stati organizzati negli anni, uno di questi ha dato vita a una raccolta fondi per la costruzione di un pozzo in Kenya e soprattutto poi anche per la sua manutenzione. Basta pensare anche alle manifestazioni assieme al grande Alberto Perino per il Notav in Piemonte, oppure quando nel 2004 la radio quanto si sia spesa per aiutare le zone terremotate a Campobasso e Molise.
senza parlare anche del Nicaragua. E all'interno sempre del libro c'è un capitolo, una parte del libro che ne parla, quando la radio ha accolto una delegazione appunto del Nicaragua in occasione del famoso Iran Gate. Oppure, cioè, quindi insomma ne potrei citare tantissime altre, però insomma chi non l'ha ancora fatto, consiglio di comprare questo libro proprio per capirne la natura della radio e la sua storia, perché trovo veramente assurdo nel 2026 pensare che la radio agisca pensando solo al proprio orticello, quindi le persone qui del paese o dei dintorni. Questa è una radio che non si è mai posta dopo questa sferzata di Franco, che ha iniziato a tracciare questo solco che ancora oggi viene percorso da noi conduttori, dai volontari, dal CDA, da tutti quelli che appartengono a questa grande famiglia. Ed è una radio senza confini territoriali, cioè una radio che proprio si è votata alla solidarietà, ed è una solidarietà che può manifestarsi in vari modi. Può manifestarsi attraverso una raccolta fondi, oppure tramite gli annunci, il parlarne, il cercare, diciamo, di essere in prima linea, creare manifestazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e parlare di certi temi che da nessun'altra parte verrebbero nemmeno menzionati. Quindi voglio dire, è una radio che si è spesa in tutti i suoi 50 anni compiuti da poco in questo senso. Quindi veramente bisogna, secondo me, ripeto, ringrazio la radioascoltatrice, però bisogna cercare di capirne il senso prima di dire aiutiamo quelli più vicino, cioè, perché non è una questione che una cosa escluda l'altra. E lo dico perché, ad esempio, io da quando ho cominciato la trasmissione mi sono occupato di due situazioni in particolari. Una riguarda quella di Diana e Marcello e la loro famiglia di Bassano del Grappa, che, come sapete, alla fine dell'anno scorso hanno ricevuto questo sfratto, quindi si trovano attualmente in una struttura messa a disposizione dal comune, ma è una struttura non adeguata alle loro esigenze, perché sono mamma e figlia, papà con quattro figli nell'attuale nucleo familiare, perché uno dei figli abita già fuori, e loro, che sono appunto in sei, si ritrovano in una struttura dove hanno dovuto nella fretta dello sfratto depositare tutte le loro cose all'interno di un granaio, che dove appunto le valigie, vestiti e oggetti vari sono in balia degli eventi, perché quando piove, come ha piovuto recentemente, comunque tutti questi le loro cose, i loro oggetti vengono rovinati, e soprattutto loro sono mesi che non riescono ad accedere alle loro cose, ma soprattutto perché attualmente negli spazi che sono stati messi a disposizione dal comune non ci sarebbe posto appunto per portare le valigie e quant'altro. Quindi loro stanno cercando da mesi, con fatica e sempre con una crescente preoccupazione e disperazione, una casa in affitto nelle zone. All'inizio erano partiti nella zona di Bassano del Grappa, e poi questa ricerca si è estesa anche ai comuni limitrofi. Loro in questo momento dispongono delle risorse per poter far fronte a un affitto di quelle proporzioni, cioè di una casa ideale per sei persone, con almeno 2/3 camere da letto, e gli spazi ovviamente, insomma, proporzionati alle loro necessità. Ma tutto questo, ovviamente in tutto questo sono iniziate le maldicenze, le forze di ostacolo, la problematica soprattutto che Diana, che è la mamma, lavora a Verona, e mentre il papà Marcello non ha un lavoro in regola,
cerca di darsi da fare quanto più possibile, perché ha avuto delle problematiche nel settore dove era prima, quindi non può più fare il lavoro dove si era specializzato, ma sarebbe disponibile a fare qualsiasi cosa e a essere ovviamente messo in regola, e uno dei figli mi sembra che sia, abbia un contratto tipo a chiamata o a progetto, insomma, ecco. Uno dei loro figli, una bambina, è disabile al 100%, quindi ha bisogno anche di assistenza, e poi loro, insomma, si sono organizzati all'interno del loro nucleo per riuscire in qualche modo a supportare, a stare vicino alla figlia disabile, in maniera tale che comunque i genitori possono andare tranquillamente al lavoro. E il problema è che sono arrivate le maldicenze, quindi il fatto come se Marcello fosse una sua negligenza trovarsi senza un'occupazione in regola, come se fossero pretenziosi, come se la fossero andata a cercare, come se lo meritassero, e bla bla bla. Allora, lasciamo perdere, perché sono come le mosche e le zanzare, a mio avviso, quelli che buttano fuori questo tipo di energia, quindi va usato solo un repellente, ecco, mettiamola così. Però voglio dire, cioè, mi pare veramente impossibile, perché nella struttura che è stata messa a disposizione del comune, all'inizio addirittura veniva prorogata la loro permanenza ogni 15 giorni. Adesso si è passati poi a una proroga mensile, adesso l'ultima volta sono stati prorogati per 2 mesi, ma nel loro caso il tempo, cioè loro non hanno proprio una loro intimità, non hanno la possibilità di ricevere della posta, non hanno i loro spazi, non hanno insomma la tranquillità di poter ricominciare a condurre la vita familiare che conducevano prima. E io questo lo trovo veramente assurdo, perché qua non si sta parlando di chiedere l'elemosina, cioè si parla veramente di mettere a disposizione loro un'abitazione che sia, ripeto, semplicemente adeguata alle loro esigenze, per la quale loro pagherebbero un regolare affitto, e a quel punto il papà potrebbe poi anche cercare in maniera ancora più intensa un lavoro in regola e avere, insomma, ricominciare, ecco, mettiamola così, anche perché in questa situazione stressante, ad esempio, un'altra figlia sta perdendo la voglia di andare a scuola, loro si sentono esausti anche perché appunto si sono esposti anche in questa ricerca, quindi poi sai, quando ripeto, la gente non c'ha un cavolo da fare, sì, possono essere facile bersaglio per appunto questi che sono invasi dalla noia mentale o emotiva, e quindi e appunto nascono, insomma, queste maldicenze. E ripeto, io trovo incredibile che non riescano nel circondario di Bassano del Grappa, ma poi adesso grazie anche a dopo che abbiamo parlato assieme hanno accolto anche l'idea di allargare ancora di più la loro ricerca territoriale, quindi loro in questo momento accetterebbero anche di trovare un'abitazione ad esempio nel tragitto geografico, tra l'itinerario tra Bassano del Grappa e la zona di Verona dove lei lavora. Quindi, insomma, ecco, i comuni iniziano a estendersi, ecco, in maniera tale che, insomma, per la legge dei grandi numeri si spera che qualcosa si muove, insomma, ecco. Quindi vi chiedo con tutto il cuore, se avete segnalazioni, conoscenti, parenti, amici che hanno un'abitazione che corrisponda a queste caratteristiche,

prima o poi insomma si riuscirà in qualche modo a risolvere. E, ecco, poi invece l'altra situazione di cui mi sono occupato riguarda la mamma single che avevo letto un suo post in cui aveva trovato in forma anonima il coraggio di raccontare la sua situazione, ed è una donna che è scappata da una relazione che tossica e che stava diventando pericolosa, e quindi fa parte di quel gruppo di persone coraggiose e fortunate anche da un certo punto di vista, che sono riuscite ad andare via da una situazione prima che potesse potenzialmente diventare pericolosa e irreversibile. Solo che effettuando questa scelta e andando via da quella situazione, si è ritrovata a spendere dei soldi, prima da un punto di vista di avvocati, per sistemare insomma da un punto di vista burocratico e legale la situazione, perché lei poi è andata via con il bambino, con suo figlio, e poi per ricominciare da zero. Quindi si è trovata un'abitazione in affitto, si è occupata completamente del figlio, e quindi non riceve aiuti da questo punto di vista, e nel corso del tempo, proprio perché appunto era partita da prima di tutto sistemare la situazione in maniera tale da stabilizzarla, si è trovata purtroppo nella condizione che alcune rate dell'affitto si sono accumulate, e quindi a un certo punto si è resa conto che non sarebbe riuscita a far fronte, e la cosa ha iniziato poi a produrle stress, ovviamente pensieri di non farcela, anche perché poi non ha possibilità di essere aiutata da una famiglia, e quindi è completamente da sola con il figlio, e in questo caso ha preso quel giorno il coraggio di scrivere questa cosa qua, che io, leggendola, come faccio sempre, poi cerco comunque di approfondirla in maniera tale da e questo, come ho detto anche altre volte, l'ho imparato un po' da Tiziana, per il grande rispetto nei confronti del popolo di Radio Gamma 5, prima di lanciare un messaggio, un annuncio, cerco di verificarlo proprio perché so la grande sensibilità che ha che hanno tutti i radioascoltatori, quindi per evitare che appunto ci siano magari a volte nel cercare di aiutare tutti anche degli annunci un po' fasulli o dove le persone ci possono anche marciare sopra, io invece sono proprio andato ad approfondire la situazione, l'ho conosciuta di persona, ho capito che tutto quello che diceva era reale, e allora ho mandato in onda più appelli, li ho anche pubblicati sulle mie pagine social, e c'è stata anche in questo caso una grande risposta sia di chi mi segue nei social sia del popolo di Radio Gamma 5, tant'è che siamo arrivati che mancano due rate. Io mi ero proprio posto l'obiettivo di azzerare le rate degli affitti arretrati in maniera tale che è come se cominciasse il giorno zero, e darle questa occasione di poter in qualche modo ricominciare senza appunto stress, e quindi anche appunto ritornare a dormire di notte e poter mettere via qualcosina per sicuramente i periodi un po' più difficili e quant'altro, ecco. Tutto questo sempre preservando l'anonimato, perché non tanto per lei, perché comunque anche se lei si vergognava a chiedere aiuto, le abbiamo ripetuto più volte che sono ben altre le persone che dovrebbero vergognarsi, non di certo una persona che sta cercando di fare il possibile per far vivere dignitosamente anche il figlio, ma appunto per cercare di in qualche modo salvaguardare il figlio da quelle che possono essere in questi casi la creazione magari di una situazione in cui lui possa, vergognarsi, perché magari, sapete, andando a scuola magari ne parlano, insomma possa subire, mettiamola così, questa,

0: situazione. Lei ha cercato sempre di preservarlo e quindi anche in questo caso qui fortunatamente insomma ci siamo riusciti. E come in questo caso, allora, già che ci siamo, rinnovo l'appello che mancano veramente poche, mancano proprio due rate dell'affitto e poi abbiamo azzerato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi chi vuole, diciamo, anche fare una donazione, un piccolo contributo, basta che mi scriva un messaggio qui in radio, io poi mi prendo giù nota ai vostri riferimenti e vi mando in privato i riferimenti della persona a cui poter fare questa importante donazione. E anche in questo caso ringrazio sempre il popolo di Radio Gamma 5, perché anche qui ci sono delle cose che fanno sempre la differenza. Ci sono stati alcuni radioascoltatori che anziché nel momento in cui dovevano fare questo bonifico scrivere nella causale cose tecniche, che ne so, donazione piuttosto che altre voci, hanno scritto delle frasi incoraggianti e questo l'ha colpita molto. Questa cosa qua ha colpito anche me e credo che sia proprio la massima espressione di quanto belli siamo e che non ci sia nessuno come Radio Gamma 5 e il suo popolo. Ed è successo anche con delle donazioni in denaro diretto che le ho portato io tramite delle conoscenze che appunto hanno accompagnato del denaro anche appunto a una lettera piuttosto che a delle parole anche qui di incoraggiamento, di affetto. E questo è ecco un po' la differenza, e per cui non è che quando, tornando al discorso di prima, si cerca di portare un aiuto a delle popolazioni magari anche lontane, proprio dei popoli, piuttosto che a una persona che abiti distante e via dicendo, non è che questo escluda il fatto che appunto davanti a casa nostra, nel vicinato, non interveniamo e come, poi ripeto, ognuno ha la sua metodologia, ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo approccio. E quindi credo che questo crei questa grande ricchezza della radio. Tra l'altro, io ad esempio ho scelto e mi sono preso a cuore queste due situazioni, queste due famiglie, perché per indole, ma soprattutto anche per logica, preferisco che il contributo eventuale anche dei radioascoltatori o il mio intervento piuttosto che chi mi segue nei social in qualche modo sia efficace, che non corra il rischio di creare frustrazione perché magari l'obiettivo è talmente grande, è talmente importante, la situazione è talmente grave che anche un aiuto non possa servire. E quindi diciamo, preferisco invece che cercare di aiutare 20.000 persone e non riuscire a far bene o a portare a termine questo aiuto, preferisco appunto occuparmi di singole situazioni che poi si arriva a raggiungere appunto un obiettivo il più delle volte. E in questo caso, come ho detto, per quanto riguarda la mamma single, bastano due rate dell'affitto non arretrato e poi abbiamo raggiunto l'obiettivo, e da quel momento in poi quella persona si arrangerà. Ovviamente non è che poi avrà sempre bisogno di aiuto, questa è proprio la spinta per cercare di dargli una mano. Ziz scrive: non ho capito niente di cosa serve la donazione perché ti ascolto da poco, ma sono disponibile come al solito. E Ziz, intanto ti ringrazio. Stavo parlando di quella mamma single che si è ritrovata perché è scappata da una situazione che stava diventando pericolosa con il figlio e che adesso appunto si ritrova con delle rate arretrate insostenibili dell'affitto, perché appunto si erano accumulate nel corso degli anni e c'era un po' di pressione anche da parte del proprietario, lei si vergognava, non sapeva come risponderle, eccetera, come rispondere al proprietario e o come gestire la situazione anche in funzione del figlio. e grazie al vostro aiuto, grazie all'aiuto di chi mi segue anche nei social, siamo arrivati che adesso mancano proprio solo due rate dell'affitto, e una volta che abbiamo azzerato queste rate, lei potrà tornare a respirare, potrà tornare a dormire serena e potrà ricominciare in qualche modo da zero, insomma, ecco. Quindi se vuoi essere d'aiuto, vuole fare questa piccola donazione, me lo dici, che poi io ti mando privatamente i suoi riferimenti tramite WhatsApp o SMS. E questo si collega anche un po' a quello che dicevo del popolo cubano, perché ad esempio grazie ad Arminet abbiamo capito che la situazione è gravissima e è stata poco diffusa tramite la televisione o le altre radio, quindi abbiamo capito la difficoltà che sta vivendo questo popolo, e abbiamo anche capito proprio durante l'intervista che effettivamente ci sono dei sistemi che paradossalmente in una dittatura come è quella cubana, in una situazione di problematica anche da un punto di vista geopolitico, tra embargo e quant'altro, però c'è questo cavallo di Troia che riesce a infilarsi paradossalmente nelle crepe del sistema, no? E quindi c'è la possibilità attraverso questi siti, che sono, da quello che ho capito, fanno capo a Miami e o sono comunque sparsi in giro fuori dal territorio cubano, e attraverso questi si possono comprare medicinali, cibo, vestiti, eccetera eccetera, o addirittura far avere denaro alla persona indicata. Ovvio che io, proprio mentre parlavo con Arminette, ho detto: cavolo, ma bisognerebbe che ci fosse un referente o una referente qui in Italia a cui fare riferimento, in maniera tale da donare, anche fossero 20 euro, raccogliamo 500 euro, raccogliamo 1000 euro, e poi sarà questa referente, proprio perché conosce la zona, conosce le persone, conosce chi ha bisogno, a comprare il medicinale, piuttosto che il cibo, piuttosto che far avere una quota di denaro. E quindi non mi sembra una cosa che fatta in questo modo escluda poi l'aiuto nei confronti delle nostre zone, anzi. E poi, siccome insomma la radio si è sempre anche spinta ad aiutare anche semplicemente energeticamente popoli in sofferenza dilaniati dalle situazioni, come ad esempio il popolo palestinese, qui in radio dietro alle mie spalle c'è la bandiera della Palestina, del Libano, e quindi voglio dire, cioè, l'unica differenza è che ad esempio in Palestina faccio difficoltà a pensare che se mando un aiuto arrivi direttamente alla popolazione, perché sicuramente lo bloccano prima, quindi in quel caso probabilmente per aiutare il popolo palestinese serve percorrere altre strade, quindi la sensibilizzazione piuttosto che la manifestazione, mentre invece ad esempio per il popolo cubano questo potrebbe essere un sistema pratico dove anche 20 euro possono fare la differenza, ma fanno la differenza anche appunto per la mamma single di cui ho parlato prima, o se qualcuno trova una casa per la famiglia di Bassano. Quindi voglio dire, la solidarietà non è una pistola puntata sulla tempia, quindi ognuno si deve sentire libero di poter fare qualcosa e per aiutare qualcuno. Credo che quello sia l'essenziale, cioè farlo in libertà, e quindi proprio anche il concetto di pensare che sia più giusto pensare all'orticello davanti casa rispetto a terre lontane, credo, ripeto, che sia un controsenso rispetto alla natura, alla storia e alle radici di Radio Gamma 5, insomma, ecco, ci tenevo a dirlo, insomma, ecco. E va bene, intanto io vi ringrazio, adesso va la pubblicità, poi arriviamo con Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore. E la radio si sente disturbata molto e a volte sparisce anche il segnale, Adamo. Credo che sia un problema probabilmente del tempo che c'è in giro, Adamo, credo, per quanto riguarda o lo streaming, se la stai ascoltando in streaming, perché quella sulle frequenze del 94 MHz, ho appena guardato, insomma, sentito, si sente bene. Comunque cerchiamo di, fatemi sapere, ecco, anche gli altri, se si sente bene. Ci sentiamo dopo.
1: Fatti riconoscere, Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8
15: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
19: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Prima di accogliere Luca, leggo proprio questi due messaggi al volo. Che Marco da Treviso: ciao, come si fa a avere riferimento per la donazione alla mamma single? E dopo mi segno il tuo numero, Marco, e te lo scrivo. Lo stesso anche per Zizza. E che mi chiede anche cosa impedisce di dare pubblicamente i riferimenti a questa persona. Allora, poi quando te li mando in privato li vedrai i suoi riferimenti, perché ovviamente non si può fare diversamente, ma lei sta cercando di tutelare e preservare il figlio, che appunto è minorenne. Già lei si vergogna a chiedere aiuto, in più avendo la preoccupazione del figlio vuole insomma cercare di evitare che si creino spiacevoli situazioni in cui, sai, nelle scuole può succedere, magari può essere preso in giro o altro, ecco. E allora fatemi anche sapere se quel disturbo che diceva Zizza si sente ancora, perché non, io qua ho provato a controllare ma sembra tutto perfettamente funzionante, quindi scrivetemi pure insomma per aggiornarmi se si sente tutto correttamente. E ho il grande piacere, come sapete, ogni 15 giorni di ospitare e di avere qui con noi a impreziosire questo spazio Luca Gastaldello e la pedagogia, la rubrica La pedagogia del cuore. Ciao Luca.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, oggi siamo tornati io e te perché ultimamente c'erano tanti ospiti, molto affascinante anche tutto quello che avete sempre, di cui avete sempre parlato, insomma, ecco, questa descrizione generale di vari argomenti che poi andremo a approfondire anche più avanti, insomma. Ecco.
1: Sì, per me era importante sentire più voci, portare più prospettive. E quindi anche a me è piaciuto molto questo lavoro insieme a più mani a più voci.
0: E oggi
1: portiamo in radio uno dei miei cavalli di battaglia, i quattro temperamenti. Ah, okay. È un argomento molto ampio, universale, e quindi si presta anche a un pubblico molto, molto vasto. È una buona porta d'entrata per approfondire poi tematiche successive. Allora, partiamo dall'inizio. Ma i quattro temperamenti è qualcosa che Steiner ha portato alla ribalta nell'ultimo secolo, oppure è qualcosa di antico che ha le origini in un lontano passato? Pensa, Fabio, che già Ippocrate ne parlava nel V secolo avanti Cristo e collegava i quattro temperamenti ai quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. E quindi anche Empedocle ne ha parlato, hanno collegato questi impulsi archetipici proprio all'essere umano, trovando queste quattro tipologie. Il tema dei quattro temperamenti ha poi traghettato il Medioevo, collegandosi agli umori, alla bile, eccetera, eccetera, ed è stato poi ripreso da Steiner nel secolo scorso, a cavallo del 1800 e poi nel 900, collegandolo in modo specifico alla pedagogia, la pedagogia Waldorf, dando interessanti chiavi di lettura. Però è un argomento che ha le radici nell'antica Grecia. Bene, cos'è il temperamento? Potremmo dire che temperamento e carattere, Fabio, sono sinonimi? No, ci sono delle distinzioni da fare. Steiner dice che il temperamento nasce dall'incontro di un elemento individuale, verticale, con uno ereditario, orizzontale. Quindi supponiamo di prendere un bambino, un nome e cognome a caso, Mario Rossi, facciamo un esempio, prendiamo uno a caso.
0: Questo poro Mario Rossi, sempre interpellato.
1: Allora, Mario è all'interno della famiglia Rossi, e c'è Mario, e c'è Marietta, c'è Giuseppina e via così. Quindi Mario, supponiamo che sia un bel colore rosso, che entra all'interno della famiglia Rossi, che è un colore rosso, supponiamo. Quindi rosso nella sua individualità e rosso nella famiglia di origine, il rosso che incontra il rosso rimane quindi questo rosso centrale, portante e molto in linea con quello che è l'elemento, diciamo, ereditario. Ma se prendiamo sua sorella, ad esempio, Marietta, che invece ha un'individualità molto diversa ed ha un colore suo specifico giallo, molto diverso dall'individualità rossa di Mario, quando questa Marietta col suo colore giallo entra nel rosso della famiglia, appunto, Rossi, colora, prende un altro colore che è l'arancione. Questo arancione è nato dall'incontro del giallo con il rosso, dell'elemento individuale con quello ereditario, è appunto il temperamento. Il terzo nato ha invece un colore blu, molto diverso dal rosso di Mario, fuoco, dal giallo gioioso di Marietta, e lui invece porta questo elemento blu. Quando il blu entra nella corrente rossa della famiglia Rossi, nasce il viola, e quindi il viola, nato dall'incontro del blu col rosso, è il temperamento. Quindi l'incontro di due mondi, di due correnti. Cos'è il carattere? Il carattere si forma quando un essere umano con quel temperamento si relaziona all'interno della famiglia, all'interno della scuola materna, della scuola, della società, con gli insegnanti, al lavoro e via così. Quindi il temperamento si forgia anche nella relazione con l'altro, con l'ambiente, e nasce quindi quello che è il carattere. Certo. Quindi questo come elemento, diciamo, introduttivo. La cosa più importante di questi 50 minuti di chiacchierata ci tengo a dirla adesso. Allora Fabio, la cosa importante è questa: noi non siamo il nostro temperamento, non siamo il nostro temperamento, è come un vestito che indossiamo. Sarebbe drammatico se al termine di questa trasmissione, oltre alle etichette che già abbiamo, papà, mamma, marito, moglie, ingegnere, avvocato, maestro, avessimo un'etichetta in più: collerico, flemmatico, sanguinico, via così. No, questo, ci tengo a dire, è un vestito che l'individualità indossa per svolgere il proprio compito in questa vita. Quindi noi non siamo il nostro temperamento, dobbiamo togliere etichette, non aggiungerle. Chi siamo? Siamo esseri di luce eterni che sono venuti in questo piano dell'esistenza con uno scopo, e questo scopo è sviluppare i propri talenti per donarli all'umanità e dare il proprio contributo evolutivo all'umanità in evoluzione. Quindi questo è un aspetto. Potrebbe essere che qualcuno durante l'esposizione si identifichi con uno o con un altro, o possa addirittura trovare una forma di vergogna o di imbarazzo, soprattutto quando si vedono i lati negativi del temperamento. Ma questi sono solo, diciamo, aspetti della nostra veste, del vestito che indossiamo. Si possono trasformare e anche nel corso dell'età cambiano, come andremo a vedere. Bene, allora, fine dell'introduzione. Il mio compito adesso è quello di trasmettere 10 chiavi di lettura universali, una specie di passepartout, che possono essere utili ai genitori per comprendere meglio propri figli, il marito, la moglie, eccetera. E non dico, Fabio, che per la suocera non c'è soluzione. No, no, il miracolo non si può fare. Suocera, soprattutto il conflitto nuora suocera, è irrisolvibile, quindi lì mi dispiace, non si può fare niente. Però sarebbe bello che i genitori avessero in tasca 10 chiavi per comprendere l'essere umano che hanno davanti. Penso agli insegnanti, penso ai ragazzi che devono gestire adesso i centri estivi, che magari hanno bisogno di vedere chi hanno davanti e subito cogliere che temperamento ha la persona davanti e quindi anche qual è il modo più giusto per rapportarsi. Però ci tengo anche a dire questo, che l'essere umano non è catalogabile all'interno di un casellario. Quindi noi adesso oggi parleremo di 4 temperamenti, però ce ne sono almeno 8 miliardi. Quindi alla fine, se io ho un casellario con 8 miliardi di caselline e ho Fabio Turin in mano, non riesco a metterlo in nessuna di queste caselle. Fabio Turin rimane un mistero e l'unico che può conoscere chi è Fabio Turin è Fabio Turin. Nessuno ti può dire chi tu sei. Quindi sì, rimane un mistero.
0: Quindi tu dici che sono comunque strumenti di partenza per...
1: Sì, sono strumenti di lettura per cogliere chi ho davanti nei caratteri generali e per vedere varie modalità di approccio. Però è veramente, la cosa è interessante. Bene, partiamo dalla prima chiave di lettura, quella storica. I 4 temperamenti sono collegati ai 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Quindi, Fabio, partiamo dal fuoco. Tu per caso, Fabio, conosci qualcuno che ha un sangue caldo?
0: Che non dorme bene in estate, sì, è presente.
1: Io pure ho abbastanza un sangue caldo, però se noi pensiamo a una persona che è dentro al fuoco, ci viene in mente una persona estroversa, a volte anche impulsiva. Non entriamo... Prima presenterò queste 4 tipologie, poi andremo a vedere che in realtà si mescolano tra di loro. Però adesso ragioniamo in modo puro.
0: Sì, sì,
1: okay?
0: Sì, sì.
1: Pensiamo a una persona fuoco-fuoco, okay, quasi nella sua unilateralità. Una persona che dentro a fuoco è una persona calda, espansiva, ma anche impulsiva. Una persona che ama stare al centro dell'attenzione, ama, diciamo, avere l'occhio di bue puntato. Mi viene in mente una di quelle persone che a cena non ha problemi a sedersi a capotavola. Hai presente?
0: Sì, sì, sì.
1: Persone che hanno caldo, anche proprio fisicamente, d'inverno non soffrono il freddo, possono dormire con un lenzuolino, sì, oppure sì, li troviamo d'inverno con una maglietta. Quindi fisicamente caldi, ma anche animicamente potremmo considerarle persone calde, accoglienti, calorose, anche idealisti. Spesso troviamo queste persone fuoco, li troviamo anche come presidenti di associazioni o del calcio o del rugby o delle scuole steineriane o via così, perché comunque hanno la possibilità di assumersi responsabilità, di avere questo coraggio nell'iniziare le cose, un certo ardore. Però allo stesso tempo queste persone possono essere vinte dalla propria ira, dalla propria rabbia, e così possono fare alcune cose vinti dall'impulso del momento e creare dei danni, creare, rompere, lasciare dei segni nelle relazioni. Ma la cosa un po' particolare è che dopo un'ora per queste persone è passato tutto. Quindi non so se hai presente qualcuno all'interno della tua famiglia o nei colleghi o e via così che ha questo, diciamo, fuoco dentro. Inizia a dare un nome. Quindi io ad esempio ce l'ho nella mia testa, e quindi d'ora in poi potremo chiamare questo tipo di persone o elemento fuoco o temperamento collerico. Temperamento collerico. E con queste persone, con questo temperamento, è importante non reagire. Anche a scuola è successo in più occasioni di avere bambini, anche piccoli, che hanno questi moti di rabbia impulsivi come un incendio. Però nel momento presente è impossibile farlo ragionare. Se quel bambino rincorreva quell'altro perché gli voleva lanciare un tronco in testa, cosa che è successa,
0: aiuto,
1: perché lui lo andava a disturbare mentre faceva il negozietto in giardino con la foglia, la sabbia e le bacche di magnolia, nel momento in cui noi l'abbiamo bloccato, abbiamo detto: ma scusa, ma ti sembra corretto, voglio dire, tirargli un tronco in testa? Dal punto di vista la risposta era sì, perché erano giorni che lo andava lì a tormentare e gli diceva basta, fai un'altra cosa, e questo andava lì a tontonarlo. Quindi dal suo punto di vista, preso dalla rabbia, va eliminato, non so come dire, cioè, sì, sì, lo elimini, risolvi il problema, perché dopo, se non lo capisce, dopo 10 giorni, ok? Quindi in quel momento lì non è possibile fare nulla, bisogna lasciare che questo fuoco, questa ira, questo petto che ha intorpidito anche il pensiero si calmi, un po' come quasi acqua e fango sono mischiate in un secchio, bisogna lasciare che si sedimentino nel fondo. Però il giorno dopo si ritorna sull'argomento. È successo anche a scuola, proprio in questa situazione, e mi ricordo che questo bambino mi ha detto il giorno dopo, riflettendo, mi ha detto: sì, lo so, ho sbagliato, ma non so neanche se sarò in grado di non rifarlo. Quindi a questo tipo di personalità colleriche non serve fare la predica, sanno già se quello che hai fatto è giusto o sbagliato, lo sanno fin da quando sono piccoli, perché hanno un senso veramente innato della giustizia. La cosa difficile, Fabio, per questa tipologia collerica è ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa. Però questo bambino, nella sua onestà, ha detto sì, ha quasi anticipato la mia domanda, ha detto sì, ma io non so neanche se non sarò in grado di non rifarlo, perché gli dice: vabbè, insomma, ieri hai quasi tirato un tronco addosso, però mi raccomando, non rifarlo. Quindi persone vinte dal proprio temperamento, dal proprio elemento, che però hanno un grande ardore e possono anche dare molto al mondo, molto all'umanità. Persone che amano lasciare il segno. Andrei avanti e poi riprenderemo l'argomento dopo. Cambiamo. Elemento aria. Quando inizio i corsi, a inizio serata, divido la platea in 4 gruppi e dico che ognuno scriva le qualità del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. E così, quando chiedo quali sono le qualità, quelli dell'aria dicono: l'aria è impalpabile, non riesci ad afferrarla, è trasparente, è sia dentro che fuori di noi. Quindi immaginiamo a un Fabio una persona inafferrabile, una specie di Peter Pan, simpatico, sì. Pensiamo a un fidanzato aria vuol dire occhio azzurro, capello lungo, ciabattino infradito, suona la chitarra. Fabio, un figo, non hai idea, parla 3 lingue, Fabio ha viaggiato. Cioè, un tipo del genere ti viene ad innamorarti, certo. Ma puoi non innamorarti, anche perché al mare d'estate suona la chitarra, è proprio così, aria, socievole. Ma dopo 6 mesi, quando magari la ragazza dice: insomma, tutto bello, ma cosa dici se, insomma, inizia a parlare di famiglia, inizia a parlare di cose così, sparisce e ricomincia un'altra relazione, un'altra cosa. Quindi difficilmente si riesce a portare in una cosa, a completare una cosa. Quindi pensiamo anche ad un lavoro, sono quelle persone che hanno veramente cambiato tanti lavori, però fanno difficoltà ad entrare in profondità su una cosa fino in fondo. Sono quelle persone che: Fabio, non hai idea, ho incontrato, guarda, un insegnante di pittura d'acquarello. No, ma non hai idea, ma tu vai lì con tutti i colori, guarda, bagni il foglio, no, guarda, una roba bellissima, vieni, andiamo, sì, dai, andiamo. E si iscrivono al corso di acquarello, fanno 2, 3, 4 lezioni, ma alla quinta: Fabio, ma non hai idea, ho incontrato un insegnante di Aikido. No, ma Fabio, non hai idea, ma quando ci parli, quando si muove, guarda, veramente ti porta in un mondo. Lascia il corso di acquarello, compra il kimono, compra la cintura, tutto quanto, e vive con intensità tutto quello che riguarda l'Aikido. Ma dopo un paio di mesi: Non hai idea, un corso di cucina, ma non quelli online, non quelli, no no, vai a casa sua della persona e poi tu ti vai da mangiare, poi mangi insieme, conosci persone nuove. Quando lo fanno? Lo fanno il lunedì. E quindi poi non riesce a portare avanti 2, 3, 5 cose contemporaneamente, ne lascia sempre indietro una. Quindi persone così simpatiche, quelle, Fabio, che dopo 20 anni o 30 anni rimettono insieme i gruppi delle superiori e fanno la cena di classe, questo tipo, compagnoni, d'ora in poi potremmo dire personalità aria o anche temperamento sanguinico. Quindi sanguinico è aria, gioia, allegria, ridere, leggerezza, ma allo stesso tempo c'è questa componente di difficoltà nell'entrare nella relazione in profondità, nel portare a termine una cosa. Quindi 1500 contatti su Facebook, su Instagram, non so su cosa, però difficoltà ad avere invece un'amicizia vera, profonda, di quelle con cui si va in profondità, perché questo temperamento è proiettato verso l'esterno, fa difficoltà ad andare verso l'interno. Ci sarebbe molto, ma molto da dire, però finiamo questa carrellata. Acqua, elemento acqua. Quando chiedo le qualità dell'acqua, mi dicono appunto che l'acqua tende a prendere la forma del recipiente dove viene messa, quindi una certa adattabilità. Quindi quando pensiamo a un tipo acqua è abbastanza facile da individuare, perché è adattabile. Quindi se vai via con degli amici e andate a dormire in un agriturismo, alla mattina vi trovate a far colazione, quello che ha dormito, tutti hanno, c'era il cuscino duro, c'era il materasso morbido, eccetera eccetera, insomma ho preso sonno tardi, quello che ha messo giù la testa e ha dormito tutta la notte, magari anche russando, tenendo svegli gli altri, si sveglia col sorriso e con appetito, quello è il tipo acqua o temperamento flemmatico. Sono i tranquilloni che ci sono nelle compagnie, che ci sono in classe, quelli che parlano poco ma ci sono. Sono quelli che non hanno bisogno di parlare per essere, perché sono, è il loro modo di essere. Non sono spinti, necessitati a dire per forza qualcosa, ma ci sono, è una presenza. Anche in classe portano calma, portano tranquillità, sono cosiddetti ammortizzatori sociali. Hanno questo amano tremendamente mangiare, si vede, perché i bambini flemmatici fanno il bis, il tris, bisogna veramente stare attenti, perché sennò mangiano tanto e poi entrano nella digestione. Ma ti ho già beccato, tra un po' ti dirò Fabio, io e te abbiamo qualcosa in comune, poi ti dirò. E hanno, mangiano tanto e quindi entrano più nella digestione, quindi chi riesce a far matematica con chi ha mangiato tre piatti di pasta. Quindi bisogna stare attenti, questi bambini o questi adulti del temperamento flemmatico bisogna tenerli un po' in bacchetta, perché sennò tendono un po' ad accumulare liquidi e anche a mettere su un po' di peso. Però in quella pancetta ci sono molte riserve, e quindi hanno entusiasmo, riescono a portare i processi per anni, a lungo termine. Quindi facciamo il tifo che questa rubrica possa andare avanti anni, perché alla sua conduzione c'è una persona, insomma, che ha le caratteristiche di avere molte riserve. Bene, quindi bambini e comunque adulti veramente speciali, sinceri, affidabili. Se dici anche a un adulto con questo temperamento, gli dici: guarda, ti voglio dire una cosa, però tienitela per te, stai sicuro che non la andranno a dire a nessuno, neanche alla moglie, neanche al marito, perché ha un aspetto etico interiore suo, di funzionamento. Quindi un modello semplice, ma tende a essere a volte lento, ad avere i processi che deve completare. Mi ricordo una mamma che mi raccontava che era già in macchina, che suonava il clacson e diceva alla figlia già da un quarto d'ora che era in ritardo, e lei diceva mm-mm. E in ogni caso andava avanti e si lavava i denti, e poi prendeva il tappo e lo chiudeva 2, 3, 4 volte, verificava che fosse ben chiuso e lo metteva giù, e con calma prendeva lo zaino, scendeva le scale sempre con quel sorriso quasi da Buddha, ed entrava in macchina come nulla fosse successo. E la madre, semi esaurita, ma insomma, ma siamo in ritardo, ti ho già detto, ma che esagerata. E il giorno dopo uguale. Quindi sono tipi così, diciamo, però sono belli belli, e ogni temperamento è speciale. Bene, terra, temperamento malinconico. Pensiamo a un tipo terra terra, uno pratico, concreto. Fabio, pensiamo ai vecchiotti di una volta, non quelli che adesso comprano la cariola su Amazon, quelli che va in ferramenta e ciapa a cariola pa' i maneghi, gli sbatte, tum tum tum, sentono, quelli lì terra terra. Quindi persone concrete, pratiche, e nei gruppi ci vogliono persone che tirino a terra. Per fortuna esistono all'interno dei gruppi, perché i progetti nascono con l'entusiasmo. E allora, sì, ma facciamo, facciamo, due sanguinici, madonna, sono pericolosissimi, già in un'ora hanno messo in piedi 16 cose, hanno già deciso di chiamare 60 persone. Ma poi ci vuole un malinconico che dice, sì, ma quanto costa? Ma questa qua, ma alla fine abbiamo le forze di... Quindi il malinconico è come se avesse in mano una pistola e spara i palloncini e porta le cose a terra, che si sentimentino. Persone un po' freddine a prima vista, ma hanno un calore nell'interiorità, un po' come la terra. La terra che, se noi andiamo in giardino, mettiamo una mano sulla terra, la sentiamo fredda, ma se entriamo in profondità troviamo il calore. Pensiamo anche ai riscaldamenti geotermici o cose di questo tipo. Mi ricordo in modo particolare un insegnante che ho conosciuto tanti anni fa, che ha interrogato i miei primi alunni di ottava classe. Io avevo un ragazzino con certe caratteristiche, le ho spiegato tutta una serie di cose che aveva questo alunno, ma lei, magrolina, occhialini, un po' pallida, capelli lisci rasenti al volto, vestita un po' di nero, mi diceva, sì, ma il programma dice così, colicola. Io sono andato a casa con un senso di frustrazione, perché non sono riuscito a trasmettere tutto quello che avevamo fatto, e da questo senso di inadeguatezza è nata poi la voglia di scrivere, e ho scritto tutto quello che abbiamo fatto in 3 anni, sesta, settima, ottava, in italiano, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, un po' in tutte le materie. Ne è uscita una dispensa di 60 pagine con un indice che ho diviso per argomenti, dove ho messo dentro gli esperimenti che abbiamo fatto, i film che abbiamo visto, le uscite che abbiamo fatto, con gli approfondimenti, gli argomenti svolti. Ho fatto una 30ina di copie e le ho portate alla scuola pubblica e le ho consegnate, ho detto alla segreteria che venga consegnato ad ogni insegnante, appunto, di terza media. Io mi sono messo l'anima in pace, ho detto, quello che io potevo fare per trasmettere quello che noi abbiamo fatto, ho cercato, insomma, di scriverlo. Arriva il giorno dell'esame, arriva il mio alunno e dico, mamma mia, chissà adesso cosa gli domanderà. E sai cosa ho visto, Fabio?
0: Sì.
1: Ho visto che da sotto il tavolo lei tirava fuori una borsetta del Billa. Il Billa sono in quei supermercati, sì, sì, sì. C'era una volta gialli con la scritta rossa. E lì ha preso della tintura di iodio, era andata in farmacia, aveva preso la tintura di iodio, delle patate, degli altri ortaggi, e ha detto, siccome ho visto che la tua scuola è una scuola esperienziale, sperimentale, ho preferito interrogarti così. e gli ha fatto l'interrogazione di esame con l'esperimento.
0: Pazzesco.
1: E lì ho compreso, Fabio, che quella chiusura era in realtà protezione di una ipersensibilità. Quindi sono quelle persone che a prima vista sembrano freddine, ma poi quando le conosci, quando le ci entri in profondità, dici quella frase che si può scolpire sul marmo, ma lo sai che la prima impressione era completamente diversa da come in realtà sei. Quindi persone freddine all'inizio perché si sono chiuse, si devono proteggere, ma poi appena appena si apre questa, si aprono, entra una grande umanità, una grande profondità, una grande sensibilità. Possono essere musicisti, infermieri, e quindi c'è tutto questo aspetto di relazione molto intima. E sono temperamento malinconico, sono quei bambini che in classe, temperamento malinconico e flemmatico, corriamo il rischio di dimenticare, e allora vanno tenuti nel cuore e tendono ad avere di solito un amico, mentre il sanguinico ne ha 740, quindi anche se gli va male qualcosa nel pomeriggio ne ha altri 739 a cui chiedere. Il bambino o la bambina malinconico ha l'amico del cuore. Quindi se litiga con quello entra nel dramma esistenziale, e quindi bisogna avere cura di questo mondo interiore. Ci sarebbe molto altro da dire.
0: È molto affascinante.
1: Arriviamo al secondo punto. Questo, il primo punto, ci ha richiesto un po' più di tempo. Con gli altri andremo un po' più veloci. Ho descritto 4 temperamenti collegati a 4 elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Ma questi 4 elementi sono solo fuori di noi o sono anche dentro di noi? Il fuoco, ad esempio, ce l'abbiamo dentro. Siamo esseri con una temperatura corporea di circa 36 gradi. Pensa, Fabio, 36 gradi vuol dire che se si mettono 50 persone in una stanza di 20 gradi, dopo un po' la temperatura si alza, semplicemente perché ognuna di queste è una stufa a 36 gradi. Quindi abbiamo il fuoco che arde nelle vene, nei processi di combustione cellulare, quindi dentro di noi c'è fuoco, sì. C'è aria, la stessa aria che c'è qua nella stanza la stiamo respirando io e te, quindi l'aria entra fin nelle cellule, attiva processi di combustione, quindi sì, dentro di noi c'è fuoco, dentro di noi c'è aria. Acqua, la stessa percentuale del pianeta, circa 80%. Cioè siamo esseri principalmente d'acqua. C'è terra? Sì, quando alla fine lasceremo questo veicolo che abbiamo preso a noleggio all'aeroporto un po' di anni fa e ritornerà alla terra, immaginiamo che venga cremato, rimane un sacchettino più o meno di un chilo e mezzo di minerali. Quindi noi siamo anche minerale, siamo anche terra. Quindi vuol dire che tutti i temperamenti sono anche dentro di noi. Quindi, Fabio, tu sei collerico, sei sanguinico, sei flemmatico e sei anche malinconico. Ma la cosa interessante è che c'è un temperamento principale e uno secondario. Quindi potremmo dire che una persona è principalmente fuoco ma anche acqua. Quindi è collerico, temperamento principale, flemmatico, temperamento secondario. Quindi questo fuoco e quest'acqua in un certo qual modo si bilanciano. Questo temperamento collerico flemmatico era il temperamento di Napoleone. Napoleone prendeva decisioni che coinvolgevano migliaia di persone, eserciti enormi nel campo di battaglia, dove manteneva la calma. Immaginiamo al famoso cavallo bianco imbizzarrito, lui che tiene le redini. Se guardiamo il cavallo, c'ha gli occhi che strabuzzano, le narici aperte, tutti i muscoli in tensione, la criniera al vento. Lui è lì, ma se noi tagliamo il volto e lo mettiamo in un salotto francese, praticamente la stessa cosa. Quindi mantenere la calma anche nelle situazioni più estreme. Questo è il flemmatico, il collerico flemmatico. Fuoco e acqua, come fuoco come temperamento principale, acqua secondaria. Ma Fabio, se pensiamo a fuoco e terra, se tu ad esempio pensi fuoco e terra, fuoco terra, cos'è? Una terra infuocata, la lava. Pensiamo invece che un temperamento principale collerico e secondario malinconico, fuoco e terra, abbiamo un vulcano, abbiamo Michelangelo. Michelangelo era collerico, basti pensare a cosa è riuscito a fare il Davide, la Cappella Sistina, eccetera, eccetera, da solo con questa forza titanica. Ma era anche malinconico, cioè andava in profondità, era schivo, non era come Leonardo che invece amava le feste, eccetera. Quindi era un orso, Michelangelo era un orso titanico e solitario, con dentro enormi tensioni, perché abbiamo polarità opposte, come appunto sono coloro che portano questo impulso di grande forza, ma allo stesso tempo di profondità, di sensibilità. Se pensiamo ad esempio a fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, mongolfiera, fuoco e aria. Picasso, pensa un po'. Picasso era collerico sanguinico, uno dei pochi che è morto ricco in vita, quindi veramente tanta cosa nella sua vita, ha fatto decine di migliaia di opere. Io ho fatto la divisione delle opere che ha realizzato per il numero di giorni, una cinquantina d'anni.

0: questo mento volitivo, quando parlava dal balcone a Roma e coinvolgeva le masse. Quindi fuoco più fuoco, fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio.
1: Sì.
0: Fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio. Quindi chi lo ferma un incendio?
1: Acqua, acqua.
0: Quindi il problema è questo, che la moglie o le persone che si trovano a entrare in relazione con un fuoco fuoco devono sempre mantenere un limite, dare un limite, e non è facile contenere queste individualità. Quindi Fabio, da 4 in un botto siamo arrivati a 16, perché ognuno, avendo un temperamento secondario, ci sono 16 tipologie. Io tanti anni fa ho fatto uno studio, un approfondimento su queste 16 tipologie, che poi ho pubblicato su YouTube. Poi vi dirò alla fine un po' queste, dove trovare ulteriori approfondimenti. Però quindi, mettendo insieme principale e secondario, arriviamo a 16. Terza chiave di lettura: ogni temperamento è bellissimo, è meraviglioso, ma ha luci ed ombre. Quindi è importante fare un corso sui temperamenti, è importante approfondire per, uno, riconoscere il proprio temperamento. Mia moglie mi dice che tendo a essere come le angurie, verde fuori e rosso dentro. Quindi esternamente sarei un flemmaticone, un pacioccone, un tranquillone, un diplomatico, eccetera. Però dentro c'è un fuoco che arde, quindi lei vede i due aspetti. Mi dice, come angurie, verde fuori e rosso dentro. Quindi è un po' così. Però ecco, teniamo conto che riconoscendo il proprio temperamento, uno può anche vedere i punti di forza e i punti invece su cui lavorare. E portando a coscienza questi punti critici, è interessante anche il lavoro di autoeducazione che si può fare. Quindi luci ed ombre di ogni temperamento, come abbiamo visto, il collerico da un lato, il coraggio dall'altro, l'impulsività. Quindi da un lato la forza di iniziare qualcosa di nuovo, ma dall'altro anche questo rischio di fare e disfare in poco tempo. Quindi se pensiamo al sanguinico, tanto entusiasmo, però poi bisogna entrare affrontare la fatica, entrare dentro ai processi senza cercare vie di fuga. Il sanguinico cerca sempre una via di fuga. E teniamo presente che quando siamo dentro una stanza, dopo un po' bisogna aprire una finestra. Quindi l'aria ha bisogno sempre di finestre, di aprire finestre. Ma attenzione che queste finestre dovrebbero essere stimoli perché entri aria e non spazi per una fuga uscendo dalla finestra delle varie relazioni, dei vari lavori, delle varie situazioni. Quindi attenzione alla via di fuga. Flemmatico, bello come il sole, pacifico, tranquillo, ma attenzione perché è l'opposto del sanguinico, quindi tende a essere molto abitudinario e quindi fa difficoltà a uscire di casa, facciamo difficoltà a iscriverlo, non so, a un corso. Poi quando va è come un diesel, allora va per anni e poi però il problema è sempre far partire, no? E malinconico, da un lato questa grande sensibilità, dall'altro anche sappiamo che è un'arma a doppio taglio, può essere anche un aspetto che mette in luce fragilità, no? Ci sarebbe molto altro da dire, però devo andare avanti. Quarta chiave di lettura: attività interiore ed esteriore. Fabio, il collerico è attivo fuori o dentro, secondo te?
1: Esternamente.
0: È attivo sia fuori che dentro. Perché anche quando è sul divano di casa, non è fermo, sta pensando. Quindi il fuoco è sempre attivo, sia fuori nel mondo, ma anche dentro. C'è sempre una fornace che arde, ci sono sempre progetti da fare. E se, è difficile che non abbia niente da fare un collerico, perché, ripeto, anche sul divano non è tranquillo, dentro ha un fuoco che scoppietta. Il sanguinico è invece

0: attivo fuori o dentro? Cos'è facile? È attivo principalmente fuori. Dentro fa difficoltà ad andare. Quindi collerico, attivo sia fuori che dentro. Sanguinico, attivo fuori ma non dentro. E dall'altra parte il malinconico, all'opposto, è attivo dentro,
1: è chiuso fuori
0: ma non fuori. Dentro c'è una grande vivacità, ma fuori fa difficoltà a manifestare quello che è, a fare il passo, ad iniziare qualcosa. Potremmo dire c'è un aspetto più estroverso ed introverso. Quindi collerico, attivo sia fuori che dentro. Sanguinico, attivo fuori ma non dentro. Malinconico, il contrario, attivo dentro ma non fuori. E il flemmatico? Non è attivo né dentro né fuori, ma è meraviglioso. Però bisogna avere tanta pazienza, soprattutto fino ai 21 anni. Poi questo può diventare un punto di forza, perché questo suo aspetto abitudinario lo porta ad esempio a diventare un ricercatore mondiale sulle scimmiette dal culetto rosso. E quindi lui va in Thailandia, mette lì una casetta e per 10 anni fotografa ogni giorno le scimmiette col culetto rosso e diventa il maggior esponente e diciamo conoscitore al mondo di questa specie, tanto che va in giro, fa le conferenze sulle scimmiette dal culetto rosso e può parlare davanti anche a 1000 persone senza entrare in imbarazzo. Ha una sua caratteristica. Però insomma, oppure un ricercatore che fa 10.000 esperimenti e poi riesce a trovare qualcosa. Però ecco, siccome il flemmatico ha un'intelligenza di pancia, bisogna entrare dentro questo mondo, e adesso così in 40 minuti non è possibile. Certo. Però sono degli spunti, Madonna, che cerco di dare. Quinta chiave di lettura, lo sguardo. Secondo te, Fabio, com'è lo sguardo del collerico?
1: Sempre teso.
0: Sì, se ha l'occhio scuro, di solito è l'occhio scuro ma non è detto, comunque è un raggio laser che guarda e giudica. Tutti giudichiamo, però il collerico guarda e zoom, è arrivato già una sintesi, subito, zoom, un secondo. Quindi un raggio laser, se ad esempio quando mi vengono in classe dei tirocinanti, si siedono lì in fondo e guardano e non dicono niente, però quando è collerico uno si sente sempre giudicato, sempre con 5, 4, 9, 8, eccetera. Raggio laser, e il sanguinico, luce che esce dagli occhi, 1000 raggi, vede tutto, tutto, tutto, tutto, come i mercanti che parlano con te ma allo stesso tempo stanno vedendo anche quello che succede lì. Quindi tanti raggi, di solito sono occhi luminosi che ridono e via così. Il malinconico
1: non ti guarda.
0: Il malinconico tende a guardare in basso, infatti è quello sempre che trova cose, ha trovato 50 centesimi, ha trovato le pietre o via così, ma lo sguardo è interno, è un raggio laser verso dentro, di autoanalisi di se stesso. E quindi chi ha questo temperamento è tremendo con se stesso. Va in profondità, taglia di ogni situazione, di ogni cosa, fa il pelo su ogni cosa ed è tremendo. Quindi si autoanalizza, riesce ad andare in profondità, non ha paura di entrare nelle caverne buie dell'anima. Quindi raggio laser verso dentro. E il flemmatico? Ha un occhio languido, acqueo. Un po' come quando si fa yoga e c'è l'esercizio finale che ci si distende e poi è il momento di ritornare, prendere contatti col corpo e c'è quella sensazione di benessere, di star bene tra sé e sé, senza la necessità di dover parlare con qualcuno o far qualcosa. Però il temperamento flemmatico tende ad avere una tipologia, ad essere una tipologia uovo, essere chiuso in sé, e quindi c'è bisogno di rompere le uova per fare la torta, hanno bisogno di essere spinti nelle situazioni, di essere stimolati, va bene? Quindi nello sguardo vediamo veramente tanto. L'età, manca pochissimo, non so se la facciamo. L'età. Caro Fabio, il bambino piccolo, quando noi eravamo piccoli, eravamo tutti sanguinici, entusiasti. Pensa al soggiorno di casa alle 5 del pomeriggio con un bambino di 3 anni. Cioè, lì c'è la macchinetta, lì c'è il camion, lì c'è la tromba, gioca con tutte le cose 3 minuti e poi cambia, lascia lì e cambia, lascia lì e cambia. Quindi se lo fa un bambino può anche andare bene, ma se lo fa un adulto capisci che certo, questa cosa non va più bene. Tutti noi, Fabio, sia io che te, che adesso sembriamo persone così a modo, eccetera, siamo stati collerici nell'età del motorino, dell'adolescenza, e dicevamo: tutti ce l'hanno e io sono l'unico che non ce l'ha. Poi non era proprio vero, però sono l'età degli assolutismi, tutto e niente. Quindi fuoco, e per adesso sarà per il cellulare, al tempo nostro c'era il motorino, o è per rientrare un'ora dopo, però sono battaglie su battaglie in modo impulsivo. Collerici, gli adolescenti sono impulsivi, collerici. Poi arriva una età più o meno la nostra, Fabio, più o meno a 50 d'anni su per giù, dove si inizia a fare un bilancio. E le persone iniziano a essere più malinconiche, più riflessive. Dici, beh, insomma, 50 anni, caspita, insomma, cosa ho fatto di buono nella vita? Allora, a volte il bilancio può essere positivo e uno dice, beh, insomma, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, la famiglia, il lavoro, mi sono realizzato così, ho viaggiato, insomma, dai, anche se tiro un sciocco tra un mese, insomma, più o meno ho vissuto, mi sembra di aver vissuto, di aver portato, diciamo, che il bilancio sia positivo. Altri invece arrivano a un bilancio negativo perché magari sono incastrati in un lavoro che non amano, e quindi ogni lunedì diventa un'eternità, e oppure vorrebbero fare delle cose, sono incastrati in una relazione o si sono separati, insomma fanno un bilancio e dicono, caspita, qui ho 50 anni ma non è proprio andata come volevo. E poi si arriva a un'età in cui l'età, appunto, dove diventiamo un po' tutti flemmatici, e quindi entriamo nelle abitudini, nella nostra quiete, nella tranquillità, pensiamo un po' ai nonni. Allora, ci sarebbe altro da dire, Fabio, magari la settima chiave, che è l'apprendimento, poi l'inversione del temperamento, cosa fare, eccetera, eccetera. Magari se dici, ne riparliamo la prossima volta.
1: Assolutamente sì.
0: E dando appunto anche qualche elemento in più e lasciando decantare questi di oggi. Nel frattempo, se qualcuno vuole approfondire, può cliccare il link che io metterò all'interno del canale Telegram, dove trova 4 video. Sono dei videocorsi che ho realizzato molti anni fa, che parlano appunto dei temperamenti. Allora, il collerico dura 15 minuti, dentro ci sono errori. Malinconico una ventina di minuti, bello, mi è piaciuto farlo. Il sanguinico non finivo più di farlo, volevo quasi rinunciare. Il flemmatico dura una mezz'oretta, quindi se arrivate alla fine e siete riusciti a vederlo tutto fino alla fine, avete dei problemi, perché ogni video ci entra in relazione con empatico, con l'argomento, va bene?
1: Sì, ti leggo solo questi al volo. Allora, grazie per la simpatia da parte di Diego, mi sento proprio acqua e terra, flemmatico e malinconico, infatti sono Cancro ascendente Toro. Qui dicono Fabio Turin rimane un mistero, concordo.
0: Tua moglie questa.
1: Poi dicono Luca, il tuo modo di esporre e spiegare è meraviglioso, grazie, meraviglioso Luca Gastaldello. E anche Titti, a 65 non è andata come volevo, ma non poteva andare diversamente. Comunque ce ne sono arrivati tanti e le leggeremo la prossima volta.
0: Prossima volta continuiamo, va bene?
1: Grazie mille Luca, come sempre.
0: Ok.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
16: 8
18: 8.
13: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
19: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
19: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
20: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
21: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
19: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
22: Ma quanto mi costa sta radio?
19: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
21: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
19: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
19: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
23: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite vendite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: eccoci qua che siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti quelli che hanno scritto prima mentre c'era Luca. L'argomento era vasto, molto interessante, quindi non siamo riusciti a leggere tutto. Leggo solo la poesia di Roby L'Alpin, che è Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, e grazie anche Luisa che mi ha confermato che anche in zona Castelfranco si sente bene, quindi probabilmente era un'interferenza momentanea. Allora, abbiamo qui, ho il piacere, sono riuscito nell'impresa di avere queste due ospiti. E abbiamo Irene Pistolini e Michelle Pellegrini, sono madre e figlia e sono entrambi autrici del libro Le ali del riscatto, che è un'opera molto particolare scritta a quattro mani, dove ognuna di loro si racconta attraverso le proprie esperienze di vita e scoprendo che al di là degli inevitabili cambiamenti generazionali, certi valori e certe dinamiche sono rimaste inalterate. È un libro che parla di famiglia, di sacrifici, di bullismo, dell'importanza del dialogo tra genitori e figli e di relazioni tossiche. Quindi benvenute a voi.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Fabio.
0: Allora, intanto grazie per aver accolto il mio invito.
2: Nulla.
0: E noi, insomma, il vostro è un libro molto particolare, perché poi appunto è stato normalmente, insomma, non si sente tanto in giro un libro scritto da mamma e figlia. Quindi la prima domanda che faccio a Irene è: perché hai deciso di scrivere questo libro?
2: Allora, è stata una cosa valutata e tanto desiderata negli anni. Io e Michelle abbiamo un bel rapporto costruito negli anni e io con lei ho condiviso tantissime cose, e il fatto di vedere tanti adolescenti, tanti ragazzi che vivono momenti difficili, rapporto genitori, figli, ci sono stati due avvenimenti che mi hanno veramente colpita e sono state due suicidi di due ragazzi, di due ragazze vicino ai nostri paesi, insomma, e proprio di ragazzini, di ragazzini in età adolescenziale. E parlando con Michelle una sera, tra i nostri vari dialoghi, finito lavoro, finita la scuola, i pomeriggi eccetera, gli ho proprio posto questa domanda: ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alla vostra età? Perché tanti ragazzi scelgono la via del porre fine alla propria vita? Cosa capita? Cosa può capitare a scuola, a casa? Perché non è solamente colpa della scuola, non è solamente colpa di mamma e papà. Quindi da lì è nato tutto un discorso, un dialogo, un confronto tra mamma e figlia, tra genitore e figlia. E poi fatalità, è cascato a fagiolo anche, sei arrivato tu e ne abbiamo parlato tanto, e quindi ho maturato questo desiderio di poterlo scrivere per condividere il fatto che tutti noi passiamo momenti critici da bambini. Fare i genitori non è per niente semplice, nessuno nasce mamma, nessuno nasce papà, ci si diventa e si impara ad esserlo, e si impara anche a essere figli, e quindi bisogna sempre confrontarsi, è tutto un confronto, come tra moglie e marito, come tra fratello e sorella, bisogna trovare sempre dei punti d'incontro. E così, insomma.
0: Quindi tu hai percepito questo malessere a livello proprio sociale e generazionale, sì. E hai, diciamo così, cercato di esplorarlo attraverso la scrittura di questo libro e addirittura coinvolgendo tua figlia, sì, all'interno di questo,
2: sì,
0: libro, perché lei ha scritto una parte.
2: Esatto, perché quel dialogo là di quella sera ho voluto concretizzarlo in una mia esperienza non autobiografica, cioè la mia storia deve essere uno strumento per far capire che nessuno cioè non tutti abbiamo una vita semplice, cioè chi a modo suo ha delle montagne da superare, vanno superate, punto. Cioè bisogna sempre trovare un obiettivo che ci porta a vivere, non a morire. Quindi spero che questo libro possa servire di aiuto, insomma, ecco.
0: Certo. E per te, Michelle, com'è stato scrivere il libro con tua mamma?
1: Allora, è stata una cosa molto interessante. Allora, io e lei facciamo un sacco di cose insieme, proprio condividiamo tantissimo, siamo molto complici, ma praticamente da sempre. Poi ovviamente abbiamo avuto anche il nostro periodo, però andiamo molto d'accordo. E poi appunto quando mi ha detto che ti ha conosciuto e che le sarebbe piaciuto scrivere un libro, mi ha fatto un po' strano, perché vabbè, non è un segreto, noi non è che siamo grandissime lettrici, insomma, e quindi mi ha fatto parecchio strano, anche per il fatto che non sapevamo proprio da dove partire. Quindi tu sei stato veramente tanto gentile e molto professionale nel...
0: Guarda che c'è un cartello lì che ho scritto evitare i complimenti al conduttore.
1: Ah, pardon. Allora non volevo.
2: Esageriamo allora.
1: E comunque sì, è stata una bella avventura, comunque, anche perché abbiamo parlato di quello che noi abbiamo passato, lei nel suo modo, io nel mio, e i nostri... sì, le nostre storie sono riuscite, cioè si intrecciavano, quindi c'è una doppia visione di tutto, insomma.
0: Sì, è molto originale anche il fatto che spesso quello che manca anche al giorno d'oggi è proprio il dialogo, no, tra genitori e figli, oltre che poi tra vari parenti o colleghi o cittadini, però in particolare, insomma, ecco, il rapporto, il dialogo tra madre e figlia viene utilizzato in questo caso per proprio sviscerare quelle che possono essere la visione di una e la visione dell'altra in una storia che prende spunto ovviamente dalla realtà. Non è un'autobiografia, ma è un romanzo, mettiamola così, autobiografico. O un'autobiografia romanzata, che dir si voglia, e in questo, diciamo, connubio, in questa unione delle due cose si riflettono due generazioni, no? Quindi iniziando a parlare della tua parte, quindi la parte del tuo racconto, Irene, una delle cose che subito colpisce è che a un certo punto tu ti ritrovi e scopri di avere due papà.
2: Già.
0: Ci racconti un attimo com'è andata?
2: Allora, non è che l'ho scoperto praticamente i miei nonni me l'hanno detto subito, cioè io sapevo di avere due nonni, un papà comunque che mi ha dato l'educazione che ha dato a tutti, che tutti hanno avuto con un papà eccetera, però non era il mio vero papà. E questa cosa io l'ho saputa da piccolissima, quindi per me non è stato un trauma, è stato un modo di vivere la cosa tranquilla, cioè l'ho vissuta sempre in maniera più serena e tranquilla, anche perché in questo caso nel libro è papà Valerio, mi ha cresciuto con tutto l'amore di un papà, con tutta la pazienza, è stato il papà proprio dell'educazione, della pazienza, dell'amore, il papà proprio. E anche essendo anche castigata, punita e richiamata, sgridata, ecco, quello che fa un papà normale. Successivamente ho conosciuto il mio vero papà biologico, che è stato...
0: All'incirca avevi quanti anni?
2: Avevo 15 anni. E con lui poi ho vissuto tutto quello che sono state le passioni più grandi, perché lui ovviamente da papà ha voluto recuperare di colpo tutti gli anni persi, quindi ovviamente mi ha ricoperta di passioni, mi ha insegnato a sciare, l'arte della subacquea, tutte queste cose che secondo lui era il modo per dimostrarmi il bene, che, cioè in questo modo lui mi riconosceva il bene che lui aveva, che non aveva mai potuto dimostrarmi negli anni persi. E poi io ho avuto un bellissimo rapporto con i miei nonni materni, e quindi io considero nonno Bud il mio terzo papà, che posso dire che è stato il primo. E io di lui tengo tanto un po' il carattere un po' introverso, però deciso. Mi piace parlare poco e fare, non mi piace tanto star lì blatterare e poi, cioè, mi piacciono più le mani, muovere le mani, dire dai adesso si fa. E prima il professore parlava dei nonni concreti, a me piace essere concreta, sì, sì, cioè io ho avuto quell'educazione lì, nonni che muovevano la carriola, che facevano l'orto, facevano il pane, la pasta, tutte le tradizioni che c'erano, e me le hanno fatte vivere, quindi le porto nel cuore e cerco di in qualche maniera, quello che ormai resta, perché ormai resta poco, di trasmetterle anche a mia figlia, insomma, ecco.
0: Quindi diciamo che se vogliamo vederla come un primo confronto generazionale, tu nel bene o nel male, perché poi la famiglia, diciamo, allargata, numerosa, mm-hmm, comprensiva dei nonni e quant'altro, in questo caso poi appunto si è allargata anche a un secondo papà,
2: certo,
0: a un dover stare con i nonni perché magari la mamma era impegnata,
2: esatto,
0: e con chi aveva un modello educativo di un certo tipo, chi ne aveva un altro, e in tutto questo, diciamo, tu hai assaporato quelli che potevano essere comunque i valori di uno o dell'altro che hai fatto tuoi,
2: esatto, sì,
0: e li hai trasferiti, hai cercato, ecco, di trasferirli a tua figlia, che però tu invece nasci in un contesto completamente diverso. Quindi questa grande famiglia, queste situazioni, tu come invece le hai vissute?
1: Nel senso della famiglia allargata. Allora, io sinceramente l'ho sempre vissuta in maniera, cioè per me era la normalità, perché ovviamente ci nasci, ci cresci, quindi io ho conosciuto un po' prima mio nonno biologico, perché viveva un po' più vicino, sinceramente. Nonno Valerio, come è scritto nel libro, abitava a Trieste, quindi era più difficile conoscerlo. Poi sinceramente la mamma mi ha sempre detto tutto, le cose come stavano, quindi per me è normale, nel senso ho sempre chiamato nonni entrambi, certo. Io ho sempre voluto tanto bene, magari a mio nonno biologico avevo un rapporto un po' diverso, no? Però per il resto
0: però forse è una caratteristica della tua generazione che noi comunque una volta eravamo un po' più abituati a queste comunque famiglie che comprendevano proprio nella quotidianità i nonni, quindi comunque erano famiglie minimo da 4, 5, 6 composte da i nuclei familiari composti da 5, 6 persone. E soprattutto poi quando c'erano anche i ritrovi sembrava una sagra, e mentre invece adesso, diciamo, anche sentendo un po' in giro le nuove generazioni non hanno questo legame con i nonni come c'era una volta, cioè la figura dei nonni è diventata un po' marginale rispetto al nucleo familiare, non come voler bene,
1: sì, sì, sì,
0: intendo
1: sì,
0: proprio come nucleo familiare, quindi sono un po' più all'esterno, vivono un po' per i cavoli loro, piuttosto che magari in alcuni casi addirittura vengono messi nelle case di riposo, una volta era impensabile una cosa del genere, quindi probabilmente c'è, come si può dire, ripeto, nel bene o nel male, però questa struttura familiare voi la vivete con meno elementi,
1: sì, sì. E allora sì, ma forse anche perché cioè tipo adesso al giorno d'oggi i nonni vanno ancora a lavorare, molti nonni vanno ancora a lavorare, quindi anche lì è un po' difficile riuscire a trovare sempre il tempo, magari loro vanno a lavoro, io ho scuola, e ogni tanto è, magari secondo me è più difficile rispetto a una volta.
0: Certo.
1: Poi comunque adesso, sempre nell'ambito lavorativo, i lavori sono diversi, perché tipo una volta c'era il nonno che andava nei campi e magari si faceva aiutare anche dai figli, quindi c'era sempre questo
2: nucleo.
1: Sì, esatto, cioè si teneva sempre il gruppo della famiglia unito, perché i tuoi genitori, quindi i figli dei tuoi nonni, vanno ad aiutarli nei campi, e quindi poi si stava lì, capito?
0: Certo.
1: Secondo me è anche questo che è cambiato.
0: Sì, poi comunque c'è anche la fortuna da parte tua che tua mamma ha comunque cercato di creare un ponte, un collegamento tra i valori che ha imparato lei e farteli in qualche modo vivere anche a te. Anche se poi invece nel libro c'è un momento di sconforto che tu hai avuto da questo punto di vista, nel senso che hai fatto una riflessione legata a certe tradizioni che una volta erano molto più sentite, non so, nei paesi, il carnevale piuttosto che la festa di Natale, che poi tu in una certa fase della tua vita hai sentito un po' meno perché ti è venuto a mancare anche tutto l'apparato dietro.
2: Perché comunque le tradizioni per me è uguale famiglia. Una volta che vengono a mancare determinati anelli e non riesci più a crearli tu, per quanto impegno tu ci possa mettere, però puoi essere padrona di te stesso, però se non riesci a coinvolgere più persone per tramandare queste tradizioni, vengono a mancare di conseguenza. Quindi io, esempio, ero abituata col nonno e i nonni andare a vedere la vecchia che brusava e si fa ancora fortunatamente, però il fatto di farlo proprio tutti insieme, proprio come la messa alle 9 della mattina, messa cantata, cioè tutte queste cose di routine, sono un po' venute a mancare. E per me fare queste cose significa tornare veramente indietro nel tempo, ma non è solo una cosa a livello nostalgico, è proprio una cosa che mi riporta a quegli anni là, che mi fa più male che bene, quindi la evito.
0: Okay.
2: E, perché tendo proprio a conservare quei momenti di gioia, di, come si dice, di
0: spensieratezza,
2: esatto, e di rinchiuderli lì, di non viverli in un'altra maniera. E quindi sì, insomma, le tradizioni vanno tramandate, però dipende come, ecco.
0: Sì, forse anche poi una volta c'era anche più unità a livello di comunità sociale, quindi non so, c'era proprio tipo su una festa, nell'ambito di una festa c'era tutto il quartiere che magari si spostava, quindi era un evento a cui dicevi devo partecipare per forza, perché comunque sono tutti vicini e quant'altro. Qui oggi come oggi a volte è già tanto se conosci il vicino di casa o gli dici ciao.
2: Poi,
0: ogni
2: appunto,
0: tanto
2: io avendo cambiato tanti paesi e avendo fatto tanti traslochi, ogni paese ha la sua tradizione, ogni paese ha il suo modo di vivere, di fare tradizione, e quindi sarebbe un adattamento continuo. Io ho proprio quel focus là e quel ricordo là,
0: certo.
2: E riviverlo in altri ambienti non sarebbe la stessa cosa, penso che sarebbe così.
0: Sì, siete una mamma e una figlia itineranti da questo punto di vista, no? Beh, e anche tu, Michelle, come hai vissuto questa caratterizzazione del fatto che avete cambiato spesso casa?
1: Cioè, l'ho vissuta bene, perché comunque si è sempre cambiato casa per necessità.
2: Si è abituata, diciamo, l'ho abituata.
1: Cioè, non è che...
0: Ancora
1: valigia lì. Esatto. Cioè, non è che ci siamo stancate della casa, poi abbiamo detto, vabbè, dai, adesso questa casa basta, prendiamone un'altra.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì. C'erano delle motivazioni,
1: esatto,
0: ovviamente.
1: Ovviamente il primo trasloco, il secondo perché nella prima casa, insomma, volevamo una casa comunque
2: nostra.
1: E poi proprio nel momento in cui pensavamo averla trovata tutto quanto, lei è stata spostata a lavoro più lontano e io poi ho scelto la scuola nello stesso paese, E quindi lì effettivamente non avevamo rapporto, cioè non avevamo
2: motivi per restare.
1: Esatto, non avevamo motivi molto stretti per restare, anzi non facevamo proprio niente là, e quindi abbiamo detto ma sì dai, andiamo a cioè proviamo ad andare ad abitare a Est, e fortunatamente
0: a me non succede nulla, anche se dice il nome, sì, sì.
1: Okay,
0: ma tra l'altro voglio dire, anche quando raccontate potete dire anche i nomi reali e non...
2: Ah, ok, non è per creare confusione del libro, no, se come, qualcuno l'ha letto per capire.
0: Ok, ok, come preferite voi, insomma.
1: Ah, okay,
0: perché,
1: non pensavo un po'.
0: Perché il libro ovviamente è un... gli aspetti letterari di quando comunque anche con un po' di creatività e di fantasia si cerca, certo, di abbellire una storia piuttosto che renderla più emotiva sotto altri aspetti. La vostra vita reale la conoscete voi, sì, e sì, ovviamente sì, sì. Ci sono delle altre dinamiche che nel libro magari possono essere state evitate o toccate a seconda delle esigenze appunto dell'opera, quindi sì sì.
1: Mm-hmm. E poi scusa, no, poi no, magari sento persone che appunto vivono in un paese e lavorano boh, tipo a mezz'ora, un'ora di macchina, e sì, hanno principalmente la loro vita nel paese in cui lavorano, però rimangono ad abitare lì, cioè adesso io magari come sono stata abituata o mi verrebbe da dire ok, ma trasferisciti, so che magari è difficile, però certo, è un po' più comodo.
0: Sì, dopo sai, lì dipende, perché anche là ci sono degli aspetti che secondo me subentrano, come il fatto di una volta una persona aveva, non dico la certezza, però un'alta probabilità di entrare in un'azienda o in un ambiente lavorativo e di rimanerci 30-40 anni.
1: Sì.
0: Oggi anche persone di una certa età hanno una sorta di mobilità lavorativa non indifferente, quindi o rischiano come voi di spostarsi ogni 2x3 con la valigia in mano, oppure a volte ci si adatta, ma c'è anche chi fa un'ora di... non solo di percorrenza ma di traffico piuttosto che
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: Allora l'ideale sì sarebbe avere una
2: sì, però se sei sicuro effettivamente di essere fisso lì e quindi
0: certo.
2: Sì sì sì certo,
0: ma poi comunque un'altra cosa che mi ha colpito del vostro libro sono alcuni temi che avete trattato, e soprattutto li avete trattati secondo me in una maniera molto originale, cioè partendo dal presupposto che la parte di tua Irene è un po' più romanzata, quindi c'è proprio la struttura di un classico, di una classica storia, di un romanzo, e mentre invece la parte di Michelle è quasi più introversa, introspettiva. Tant'è che ci sono anche dei meccanismi onirici che dopo ne parleremo, delle dinamiche oniriche. E ecco, nella tua parte Irene, uno dei temi importanti è anche quello legato all'ambito lavorativo, cioè le difficoltà che una persona può incontrare, e nel tuo caso, diciamo nella storia raccontata, la protagonista non cede, non abbassa la testa, insomma. Mm-hmm. Ecco, questo secondo me è un bel messaggio comunque da mandare, perché attraverso questo atteggiamento attivo e non passivo le cose a volte possono cambiare, insomma.
2: Certo,
0: ecco.
2: E cambiano, e bisogna farle cambiare, perché quando si è sicuri che una cosa è sbagliata, oggettivamente sbagliata, non per noi, ma vedi comunque dei colleghi che non stanno bene in un determinato tipo di ambiente, e bisogna fidarsi un attimo di capire come poter cambiare quel tipo di situazione nella maniera più limpida e possibile. E quindi io ho avuto un po', diciamo, mi sono messa un po' a testa bassa a lavorare, a far vedere un attimo che quella tipo di situazione lì era stretta, a costo anche di essere cambiata di ruolo e andare da un'altra parte, per poi tornare un po' più forte e far capire comunque ai miei colleghi che si poteva cambiare. E ci sono voluti anni, non è stata una cosa di una o due settimane, ma ci è voluto un bell'annetto buono, però pian pianino la fiducia è arrivata, e finché poi tutti quanti insieme siamo riusciti a cambiare, a rasserenare perlomeno l'ambiente ed eliminare un po' le mele marce che c'erano. Ecco.
0: Sì, anche perché è un atteggiamento atipico, visto che solitamente vince l'omertà, no?
2: Certo.
0: Il silenzio, la testa bassa.
2: Quella lì è paura.
0: Soprattutto di questi tempi, perché una delle chiavi anche di ricatto morale è quella di dire: ok, sto zitto perché se perdo il lavoro,
2: esatto,
0: oddio, cosa succede?
2: Esatto. Sì, però mi ha sempre fatto più paura... il fatto di essere, tra virgolette, passami, il fatto di essere schiava o comunque di abbassare la testa, dire sì, va bene, ok, ho paura di perdere il lavoro, ho paura di perdere la libertà, ho paura di perdere questo. E allora io dall'altra parte dico sì, però se ho tutte queste paure devo lottare per ottenere, per lottare non sto facendo niente di male, alla fine non sto né andando fuori coi forconi né con niente.
0: Certo.
2: Quindi si lotta con cose giuste. La verità vince sempre, non c'è nessun modo per perdere davanti a quella, insomma, ecco. Quindi sì, siamo andati anche al confronto con determinate persone e insomma adesso si vive un ambiente più sereno
0: e ne sei uscita vincitrice.
2: Anzi, vincitori tutti quanti,
0: l'ambiente
2: sì,
0: ha vinto, ecco.
2: Sì, certo.
0: E, allora scusa un secondo che così sennò poi li perdo. Allora Davide dice: ottima trasmissione, grazie Davide D'Alesiano. E Manlio dice: buon pomeriggio signor conduttore, vuole ripetere cognome e nome di Luca che spiegava le tipologie umane, i temperamenti. Allora, in Telegram lo trovi come gastaldelloluca.info. Comunque lui si chiama appunto Luca Gastaldello ed è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E, ecco. Allora, invece nella parte che hai scritto tu, Michelle, ci sono secondo me due elementi, argomenti importanti. Quello ovviamente più delicato riguarda il bullismo che tu hai vissuto sulla tua pelle, e quindi se vuoi parlarcene, se vuoi condividere senza
2: sì,
0: ovviamente entrare nei dettagli, ma insomma cosa,
2: no, no, benissimo,
0: cosa ne pensi, ecco.
1: E allora parto dal presupposto che io in prima persona in quel periodo non pensavo di star subendo bullismo, non perché non ci fossero i motivi, ma perché proprio non me ne rendevo conto.
0: E che età era?
1: Alle medie, proprio tutto il periodo delle medie, quindi dagli 11 anni fino a 14 più o meno, molto più o meno. E niente, praticamente secondo il mio punto di vista è più una questione di cyberbullismo, perché faccia a faccia non si è mai preso la briga di venirmi a insultare nessuno, e per messaggio, che secondo me la trovo una cosa molto più codarda, mi sono arrivati messaggi molto brutti, e poi ovviamente ne parlavo con mia mamma, ma io ero, non dico tranquilla, però non realizzavo ancora. E poi comunque per puro, cioè banalmente, ho trovato molto conforto nel periodo del Covid, perché ha troncato il mio primo anno di medie, quindi poi io sono stata a casa, sì, mi sentivo con qualche amico, però io stavo per i fatti miei, ero tranquilla.
0: Certo.
1: Poi in seconda media sì, altre piccole questioni, ma comunque sempre per questa questione del Covid. Poi anche la mia classe della prima si è divisa e i miei professori, i miei angeli, mi hanno messo da tutt'altra parte. E basta, quindi poi...
0: Ma da dove nasce secondo te il bullismo? Domandone.
1: Proprio...
0: Cioè è più una questione di invidia, di anche di povertà di valori, o cioè è un qualcosa,
1: secondo me, per la poca comprensione, per la poca empatia, perché se una persona è empatica non si permetterebbe mai di trattare in certi modi altre persone, cioè non mi conosci, non mi vuoi conoscere e non te ne frega niente di me, quindi mi tratti male. Quindi oltre alla poca empatia c'è pure ignoranza, perché non ti spingi un po' oltre a quello che sono le tue conoscenze.
0: Ma secondo te loro sono consapevoli dei danni o delle eventuali conseguenze del loro atteggiamento? Perché dal bullismo che sia riconosciuto immediatamente o percepito in un secondo tempo, però ci sono anche persone più fragili che hanno compiuto dei gesti estremi a causa del bullismo.
1: Sì, che è il motivo per cui abbiamo scritto il libro. E allora io non lo so se loro ne fossero consapevoli, però io spero, allora da un lato spero di sì, perché almeno si rendono conto di quello che sarebbe potuto succedere, ma dall'altro spero di no, perché se tu sei consapevole di una cosa del genere e decidi di farla lo stesso,
0: è ancora più grave.
1: Sì, bisogna farsi più di qualche domanda.
0: E per tua esperienza, queste persone poi che invece hanno coinvolto te, le hai riviste in un secondo tempo, le hai viste cambiate, magari a un certo punto scatta anche per loro una sorta di maturità, oppure allora, tendi comunque a priori a evitarle, insomma?
1: Allora, io sostanzialmente le evito, ma non perché mi fanno paura, ma perché proprio non me ne frega niente di loro. Determinate persone nello specifico, soprattutto di prima, non le ho proprio più viste, completamente addio. E mentre alcune sì, che però sono meno gravi, cioè proprio ho avuto così un po' da discutere, ma ci siamo anche risolte. No, ci vediamo ancora, ci vediamo, se ci incrociamo ci salutiamo, ciao me, ciao te, come va, come stai, però poi ognuno va per la sua strada,
0: certo.
1: Capito? No, tutto a posto. Che poi una persona con cui poi ho staccato un po' i rapporti per vari motivi e non ci siamo più sentiti, ma quando è venuto a mancare mio nonno mi ha fatto le condoglianze ed è stato un gesto che ho apprezzato tantissimo.
0: Spontaneo.
1: Sì, ho apprezzato veramente tanto, perché non me l'aspettavo e quindi è stata molto.
0: Sì, perché poi subentrano anche delle dinamiche di gruppo, magari alcuni non avrebbero quell'indole, ma si lasciano trascinare da meglio stare dalla parte di chi offende e non da chi è offeso.
1: Sì.
0: Poi altre dinamiche cambiano appunto con il cyberbullismo, perché lì c'è un po' l'individualità, mettiamola così.
2: Io sì, da genitore l'ho vissuta questa cosa, perché ovviamente i ragazzi a quell'età lì non sono grandi, sono ragazzini,
0: certo.
2: Quindi gli si dà in mano dei mezzi che vanno assolutamente controllati, quindi io gli controllavo giornalmente il telefono.
0: Bravo.
2: E mi sono accorta di questi messaggi, ovviamente. Ho chiamato direttamente la mamma delle interessate. Cioè lì sono intervenuta, non sono stata lì a dire, a pensarci, a dire ma sì, se la risolvono. All'inizio sì, perché magari sottovaluti la cosa o comunque vedi se riescono a gestirsela un po'. Ma dal momento in cui vedi tuo figlio che comincia a non parlare, viene a casa, è un po' strano, parla sì, perché comunque è un bel rapporto, però fa un po' fatica, gli guardi il telefono, vedi determinati messaggi con offese e esclusioni, ma parole che neanche da adulti non escono, neanche impegnandosi. E ragazzi, genitori, intervenite, cioè, ma veramente intervenite.
0: Ecco, però in questo caso tu quando te ne sei accorta, voglio dire, che reazione o risposta c'è dall'altra parte dei genitori?
2: Io personalmente ho avuto una risposta con un gran punto di domanda, sì, perché sembra sempre, oddio, mio figlio non ha fatto niente, non me l'aspettavo, non è vero, o cose del com'è possibile. È possibile, ragazzi, cioè è possibile, cioè non so come, se non se ne rende conto, non so io come sia possibile, però è possibile. Quindi in maniera molto tranquilla avevo invitato appunto il genitore e dire guarda, siccome ci sono questi battibecchi sia da parte di tua figlia che della mia, facciamo in maniera che queste cose se le dicono una davanti all'altra.
1: Esatto.
2: E proprio ho invitato al confronto diretto vis-à-vis di tutte e due, certo, le ragazzine. E tra parentesi, per me non esiste età. Cioè si possono avere anche 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni. Più si va su con l'età, più è grave, ovviamente. Però più si è giù con l'età, prima si corregge. Quindi l'avevo veramente invitata fortemente lì subito, finita la scuola.
1: Senza che noi sapessimo, ovviamente.
2: Senza che, certo, loro sapessero, tanto ci trovavamo sempre davanti alla scuola. Ci troviamo in giardini, si dicono quello che si devono dire. È a posto, e la reazione è stata: devo chiedere prima a mia figlia se è d'accordo. Da lì ho capito tutto, cioè ho capito che non, certo, hai potere su tua figlia, chi è il genitore lì. E con lei io non sono amica di Michelle, io sono la mamma di Michelle, abbiamo un bel rapporto, sì, è diverso, cioè è un rapporto madre e figlia, non è amica.
0: Sì, sì.
2: Migliore amica, sorella, no, madre e figlia. Quindi se io ti dico monti in macchina e devi chiarire una cosa, sali in macchina e muta, e sì, fine, lo fai e basta, ti devi chiarire.
1: Che poi, scusami,
0: no, vai.
1: Che poi quando mi ha detto questa cosa, perché poi appunto me l'aveva raccontata eccetera, io sarei stata contentissima, nel senso, anche se non me l'avesse detto, sì, anche se non me l'avesse detto, mi fossi trovata davanti a quella persona lì, cioè io sarei stata contentissima, perché io ero tranquilla delle mie cose,
0: certo,
1: capito? Quindi,
2: e quindi questa cosa poi,
0: sì, negli anni
2: così, però dopo è successo il Covid, sono stati divisi e quindi è andato tutto a posto.
0: No, ma infatti secondo me sai cosa? Che ci sono c'è un po' un richiamo a dei valori di una volta, dove negli anni successivi poi c'è stata un po' di confusione sul ruolo papà o mamma, amica o amico, quando appunto io sposo, insomma, il tuo pensiero di dire che comunque, insomma, fino a una certa età sono minorenni, quindi sono sotto la nostra responsabilità. Da qua all'utilizzo anche di un certo tipo di tecnologia, dove si, anche un po' per liberarsi

0: coinvolto Michelle a scriverlo a quattro mani, per cui è proprio un libro dove le due storie si intrecciano, ma sono due parti, proprio due generazioni diverse, che in questo caso, diciamo, nasce proprio dal fatto che ci sono state delle anime fragili che non ce l'hanno fatta di fronte a tante cose che possono succedere, come appunto da quello che diceva prima Irene nell'ambito lavorativo, fino ad arrivare adesso a quello che diceva Michelle nell'ambito della vita di tutti i giorni, e parliamo di bullismo. Sicuramente è un argomento non facile, però ecco, nella parte ad esempio di Irene mi piace questo suo in qualche modo aver fiducia e affidarsi, non sempre una fiducia ben posta, ma comunque la tua fiducia che è rimasta inalterata nell'affidarti anche ai professori e all'ambiente scolastico, no?
1: Sì.
0: Quindi tu sei l'esempio, nel libro si parla chiaramente anche di una figura che è proprio un professore poi di scultura, che sottolinea quanto la figura del professore o di una professoressa possa incidere anche sul percorso di uno studente, no? E tu già alle medie comunque avevi cercato l'appoggio di un certo sì. tipo di professori, degli insegnanti, quindi insomma ecco, mi piace questo tuo aver fiducia a discapito anche a volte di un atteggiamento un po' lascivo e indifferente, o a volte arrogante, dei compagni di classe, che invece a volte tendono ad offenderli, no? O a sminuire la loro figura, ecco.
1: Sì,
0: invece
1: sì, sì.
0: Mi piace questo tuo rispetto che hai portato nel libro e poi anche nella vita reale ai professori o a chi investe quel ruolo, insomma, mi piace molto.
1: Sì, sì, soprattutto allora, alle medie sono stati letteralmente la mia salvezza, perché appunto io poi ad una certa mi sono affidata a loro, in prima è successo quel che è successo, in seconda un po' più leggero, però sempre certi casini, in terza mi sono concentrata sulla scelta della scuola e poi alla fine dare l'esame di terza e poi fine aprire un capitolo nuovo. Per quanto riguarda le superiori, appunto era completamente un'altra vita, completamente diverso, e anche lì mi sono stupita di quanto i professori, nonostante sia un ambiente di scuole superiori, ti vengono molto incontro. Però è un esempio della mia scuola, perché io ho moltissimi, certo. Ho moltissime persone che mi vengono a dire che appunto i professori da loro non ci puoi proprio parlare, perché hanno il loro metodo, il loro
0: certo.
1: pensiero, come giusto che sia, però non ti vengono neanche incontro.
0: Eh sì, è una fortuna a volte,
1: esatto.
0: È un tarno all'otto anche quello.
1: Esatto. E poi sono sempre dell'idea che comunque, secondo me, fare il professore al giorno d'oggi ci vuole tanto coraggio, perché devi fare un sacco di concorsi, studiare tantissime cose, comunque anche andare incontro a tante diversità e riuscire a trasmettere la passione per la tua materia a tutti. Poi c'è chi la prende, chi la coglie,
0: certo.
1: e chi invece proprio non cioè, nel senso, non assorbe questa cosa. E però almeno il tuo lavoro fatto bene l'hai fatto, anche perché è l'unico lavoro che ti permette di modellare il futuro.
0: Sì, sì, poi
1: quindi,
0: tra l'altro c'è anche tanta responsabilità da avere a
1: esatto.
0: che fare anche con mentalità genitoriali molto diverse tra loro, perché
1: esatto.
0: una volta chi è che metteva in dubbio l'autorità di un professore o di un maestro? Quasi nessuno.
1: Esatto.
0: Adesso a volte c'è il rischio che una parola storta venga su un caso diplomatico, quindi non concordo che non è facile, e soprattutto la differenza probabilmente la fa la passione che uno ha dentro, e proprio il fatto che si senta come se stesse svolgendo una missione nel dare a voi giovani un futuro.
1: Esatto. Poi appunto sì, sempre lì la questione del mio professore, ex ormai professore di scultura, cioè tu parti dalla prima, che la pittura comunque l'hai già fatta, l'hai già sperimentata alle medie, mentre la scultura o comunque modellare e l'argilla e cose varie non l'hai mai provata, quindi è proprio una cosa che parti da zero e devi avere delle buone fondamenta, se no
0: certo.
1: ti va in disgrazia subito la materia. E quindi anche lì ci vuole, cioè lui è stato bravo a fare questa cosa, cioè
0: è bello sentirti valorizzare il suo lavoro.
1: Ma lui
0: anche nel libro, però insomma, voglio dire, si evince,

0: si trasmetti molto, insomma, questo grande anche rispetto e ammirazione nei suoi confronti.
1: C'è da dire che comunque molto spesso viene a casa anche lei, che magari qualcosa non è andato bene a scuola,
0: certo,
1: okay, siamo tutti nella norma.
2: Diciamo, sono un po' ambiziosa.
1: Ecco, mira un po' alto a volte, quindi ogni tanto viene a casa e ha un po' la luna. Ma hanno ragioni i prof, cioè deve vedersela lei con i professori.
0: Certo.
1: Quindi lì si spinge il figlio, secondo me, almeno vedo che com'è, ha funzionato e funziona. Io mi faccio da parte e dico: guarda, vai dal professore e gli chiedi il perché di questo voto, cosa hai sbagliato, come puoi migliorare, eccetera. E allora così magari il professore gli spiega e la volta dopo dà meglio.
0: Però vedi che tu...
1: Noi genitori dobbiamo a casa dobbiamo fare il nostro lavoro e lasciare ai professori di fare il proprio, insomma.
0: Allora, con le difficoltà che comunque tu ti sei trovata ad affrontare in quanto mamma single, possiamo dirlo in questo caso, ok? Quindi quando si svolge questo ruolo non in coppia diventa ancora più difficile, ok? Però una delle cose che nel libro è un invito che io suggerisco di seguire è proprio il fatto, ed è molto anche romantico e poetico, e questo non è solo nel libro ma è proprio anche nella vostra vita reale, che tu negli anni hai costruito questa famosa ora di conversazione, questo momento del vostro incontro giornaliero, che può essere in presenza oppure anche una telefonata se Michelle è da un'altra parte, che però vi dedicate, dove al di là degli impegni che uno può avere nel lavoro, di mille pensieri in testa, vi riuscite a trovare per conversare, confrontarvi, e questo crea, intanto dà la possibilità a te di ascoltare tua figlia, quindi di conoscere un po' il suo mondo, e dà la possibilità a lei di sentire un tuo consiglio, un tuo pensiero a riguardo e quant'altro, e questa è una cosa che ovviamente poi si ripercuote, insomma.
1: Sì, anche perché noi effettivamente non stiamo tantissimo a casa insieme, e lei va a scuola la mattina, io faccio prettamente pomeriggi, e quindi ci vediamo dalle 9 di sera in poi.
0: Certo.
1: Però quella nostra ora davanti a un piatto è sacra. Oppure il giorno di riposo, vabbè, giri in macchina, allora lì si parla, si ascolta musica,
0: certo,
1: si canta, si fa, ecco, quindi sì, da lì poi si parte a parlare di qualsiasi cosa, e questo è fondamentale, non è importante, è la base, cioè,
0: assolutamente. Ascoltami, io l'ho tenuto un po' per ultimo come argomento, perché volevo lasciarti, ecco, nella libertà emotiva di goderti questo incontro anche con Michelle, e di raccontare il vostro libro, che ricordo si chiama Le ali del riscatto. Lo trovate anche facendo una ricerca, quindi è scritto da Irene Pistolin e Michelle Pellegrini. Lo potete ordinare direttamente alla casa editrice, quindi basta mandare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete ordinare e acquistare nelle librerie o nei bookstore online. Allora, intanto parto con il dire che è un libro dove c'è molta energia femminile, perché poi non ne abbiamo parlato, ma poi vi lascio qualche minuto anche per salutare e, abbiamo parlato anche, c'è una figura della zia, della nonna o via dicendo, cioè le figure paterne o il nonno, i due papà sono comunque importanti, però è un libro dalla grande energia femminile, quindi è un libro che secondo me potrebbe essere molto di ispirazione anche alle mamme per capire meglio le proprie figlie, o alle figlie per capire meglio le proprie madri, o per entrambi i genitori per capire un po' come stanno andando le cose. Questi tuoi due papà paradossalmente sono venuti a mancare recentemente, nell'arco di poco tempo. Tra l'altro il papà biologico conduceva anche un programma radiofonico,
1: sì, in
0: passato, insomma, ecco, vuoi mandare un saluto a loro, ecco?
1: Beh, certo, allora, fortunatamente il mio papà biologico è riuscito a leggerlo, e quindi mando un bacione grande, sono venuti a mancare a distanza di 2 mesi dopo 2 lunghe malattie infernali, fatalità scoperte mentre appunto stavamo scrivendo il libro, e io non vedevo l'ora di fargliele leggere, anche perché non gli avevo detto niente. Papà Valerio non gli avevo detto niente perché volevo tenergliela come sorpresa. E a marzo ha avuto questo spiacevole ictus che poi l'ha portato dopo un anno a morire, e mio papà è venuto a mancare per un tumore, ma lui è riuscito, l'ha letto, l'ha divorato nel giro di 6-7 ore, cioè l'ha proprio divorato. Gliel'ho consegnato, per me non esisteva più, cioè noi non esistevamo più, era là sulla sedia che se l'ha letto fino alle 2 di notte. E quindi è stata veramente una grande gioia vederlo, sarebbe stato contento sicuramente anche papà Valerio. E gli mando un grande grande abbraccio a tutti e due, insomma, ecco, perché mi hanno insegnato tutto
0: bene. Che poi comunque anche papà Valerio, in ogni caso, sicuramente, anche se non è riuscito a risponderti, ma in qualche modo anche la tua presenza o le parole che tu sicuramente hai detto quando sei andato a trovarlo, in qualche modo le ha sentite o le ha percepite, insomma. Mm-hmm. Ecco.
1: E poi l'ultima cosa,
0: vai.
1: La forza che ha mia mamma, la grande forza che ha avuto mia mamma nel vivere anche questo anno da parte di tutti e due, perché comunque sono stati due compagni di vita immensi, da cui ha avuto 2 figlie, quindi abbiamo lei e adesso viviamo per lei, sia che mia sorella Michelle.
0: Quindi vi invitiamo a leggere il loro libro, ripeto, Le ali del riscatto, lo trovate nei bookstore, nelle librerie, nei pistoline, Michelle Pellegrini. Leggo al volo un messaggio perché non ce la faccio leggere tutti, perché manca un minuto e qualcosa. Si parla di bullismo, violenza verbale, eccetera, a 360 gradi, corsi a scuola, eccetera, eppure è pervasivo ovunque. Da dove nasce questa distorsione comportamentale? È un'idea personale molto precisa, visto molti anni di educatore. Molto nasce dalla famiglia, i figli assolvono un clima familiare e soprattutto molti genitori non vedono i figli. E, grazie 880 finale. Vi lascio proprio, ci sono 50 secondi se volete salutare chi volete, e intanto io comunque vi ringrazio per essere state qui, è stato veramente bello, e magari lo ripeteremo adesso che hai rotto il ghiaccio, Irene, e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso. Prego.
2: Io ringrazio tutti i miei amici che mi sono stati molto vicini e mi hanno anche sostenuto molto quando hanno saputo che comunque sarebbe uscito il libro, e poi ovviamente i miei familiari e mia mamma, ovviamente, perché insomma mi ha coinvolto su una cosa che mai avrei pensato di fare. E basta, quindi a prescindere un po' tutti quanti, perché sono stati il fulcro per la riuscita di questo libro.
0: Perfetto, grazie a tutte e due.
1: Grazie a tutti.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai casini Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al Sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie!
14: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi!
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
11: 2 9
16: 0 0
11: 3
16: 8
11: 9
5: 8
17: 8
13: Ciao Mara!
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
19: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
20: La sequenza magica è la seguente.
19: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
21: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
22: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Sì, anche se oggi vogliono darci l'allerta meteo, noi siamo gioiosi e solari comunque, quindi buone, buone, buone vibrazioni a tutti, con i saluti cari di Martina, che vi manda anche lei tante buone vibrazioni, e con i saluti già dei primi amici che cominciano a scrivere. Attenzione, oggi c'è una novità, oggi c'è una novità, perché guardate chi scrive, dice: "Buongiorno ragazzi, oggi sarò Luca Zero. Sono riuscito a connettermi per tempo, anche se sono in realtà Gianluca. Saluti da Marostica." E subito dopo è arrivato il nostro Luca 1. Quindi io direi, intanto leggiamo Luca 1 che dice: "Ciao Giordano, buone vibrazioni festive ed estive, ma non troppo oggi." Eh sì. E un saluto a Martina, dice Luca. E infine un saluto a tutti gli amici in ascolto e a tutti i vari Luca che arriveranno dopo di me. Va bene, ti saluterò tutti quelli che arriveranno dopo. Però c'è un Luca 0. Che mi scrive adesso Luca 1, che sono stato fregato sto giro. Però, attenzione, io che faccio anche da giuria, quindi sono anche giudice in questo caso, io vi metterò a pari merito Luca 1. Perché? Perché effettivamente, se guardiamo il regolamento, da Marostica scrive Gianluca e non Luca. Premiamo Gianluca che è stato bravissimo. Quindi invece che Luca 0 e Luca 1, io oggi vi do a pari merito Gianluca 1 e Luca 1, siete a pari merito, quindi vincete lo stesso premio, cioè niente, se non il fatto che solo nominandovi le persone vi pensano e vi mandano un sacco di buone vibrazioni, quindi già questo è un bel premio. Poi il premio ritorna anche a chi vi manda le buone vibrazioni, perché c'è una legge importante nell'universo che dice proprio che noi siamo in grado di ricevere solo l'energia che siamo in grado di donare. Quindi tutti quelli che adesso doneranno buona energia a Gianluca 1 e a Luca 1 staranno mandando buona energia a chiunque, compresi loro stessi che la stanno ricevendo. Pensate che bellezza che è la vita, eh? Basta solo rapportarsi alla vita con quell'intenzione d'amore e di gioia e tutto il resto è un plus che vi arriva, che vi arriva. Bene ragazzi, oggi quindi una trasmissione secondo me molto interessante, perché ho voluto intitolarla Viaggio nelle frequenze dell'anima. Ho un bel po' di cose da raccontarvi e anche da farvi ascoltare, soprattutto da farvi ascoltare, perché a volte bisogna riuscire anche ad ascoltare non solo con le orecchie, ma ascoltare con tutto il corpo e con tutte le cellule. Quindi, voi intanto scrivetemi pure al 334-7102-672, che poi io mano a mano vi risponderò. Però andrei subito ad iniziare oggi, perché se non riuscirò ad espletare tutto in questa trasmissione, casomai la finiremo martedì prossimo. Oggi è anche una giornata importante, una festa, e noi siamo qui con voi proprio per far festa insieme. Tanto qualsiasi festa sia, noi la celebriamo, no? Celebrate, diceva Madonna, no? La Ciccone. E noi celebriamo sempre, perché celebrare vuol dire anche porsi con gratitudine verso la vita stessa. Iniziamo dunque questo nostro viaggio. E per iniziare questo viaggio vi chiedo di prendervi un momento per voi. Guardate, qualunque cosa stiate veramente facendo in questo istante, che siate alla guida nel traffico, che siate in cucina a preparare la cena, che siate sul divano a cercare un attimo di tregua, di pace dopo una mattinata magari intensa, io vi invito a fare solamente un bel respiro profondo. Inspirate un bel respiro profondo, profondo.
poi espirate, finché state espirando, accorgetevi di come sono messe le vostre spalle e lasciatele andare. Solo rilassamento, eh? Per quello ho detto anche che se siete in macchina va benissimo, non vi ho chiesto di addormentarvi. Un bel respirone, se volete ripeterlo, e quando espirate lasciate un po' cadere le spalle. Nelle prossime 2 ore, questo spazio frequenze che curano, che Martina ed io teniamo da un bel po' di tempo, e che è uno spazio radiofonico che noi amiamo molto, amiamo Radio Gamma 5, amiamo i nostri collaboratori qui in radio e amiamo voi che ci ascoltate, non sarà solo un riempire il silenzio con parole e musica. Non saremo qui a fare quel rumore per scacciare i pensieri. Sapete che spesso si fa quel rumore per scacciare i pensieri. Guarda, vado al centro commerciale così mi svago un po'. Le sento dire queste cose. So che gli ascoltatori di Gamma 5 vibrano più alto, vibrano più sottile, ma so anche che anche voi avrete sentito dire queste cose, no? Vado lì perché così mi svago un po', perché così dimentico qualche rogna, qualche problema. E invece oggi non saremo proprio qui per fare quei rumori che servono a scacciare il pensiero, al contrario, useremo la radio per quello che è nella sua essenza più pura, cioè un trasmettitore di onde. Ma non parleremo solo di onde elettromagnetiche, 94 MHz radio gamma 5, parleremo di onde che curano, perché Radio Gamma 5 è una portante e trasporta in questa sua portante, essendo in modulazione di frequenza, trasporta un segnale. E io che conosco molti dei miei colleghi speaker, so che quel segnale che viene trasportato da questa bellissima radio verso tutti gli ascoltatori è un segnale proprio di cura, di guarigione. Che si parli di cura nel senso medico, che si parli di cura nel senso anche economico, per esempio, o cura nell'informazione, quindi passare delle informazioni che non siano le fake news dei mainstream, è sempre comunque qualcuno, cioè degli speaker a Radio Gamma 5 che si prendono cura degli ascoltatori e, come vi ho detto prima, stanno prendendosi cura anche di loro stessi. Quindi parleremo sì di frequenze, di biologia, parleremo di emozioni, parleremo di memorie cellulari, parleremo di come la musica da millenni non sia solamente o semplicemente un intrattenimento per l'intelletto, ma una vera e propria medicina per il corpo e per lo spirito. Io sento molto spesso, avendo fatto poi il conservatorio, avendo suonato in orchestra, quindi avendo frequentato anche quei salotti, diciamo, no? Dove io ero vestito in frac e col mio papillon andavo a suonare nelle orchestre, e si frequentavano quei salotti dove ce la tiravamo un po' perché noi facevamo musica colta, dicevamo: no, io faccio musica colta. Ho capito nel tempo, grazie appunto alla vita che mi ha fatto esperire tante belle cose, e i miei 60 e rotti anni, dovrei averne 61 ad oggi, perché sono del 65, quindi siamo nel 26, sì, dovrei averne 61. E quindi in questi 61 anni la vita mi ha donato, mi ha regalato una marea di opportunità. E lì ho capito che quella musica che noi chiamavamo colta è in realtà una musica che intendeva comunicare con la nostra deità, con il nostro spirito, con la nostra parte spirituale più profonda. Ecco perché la chiamavamo colta. Ma anche Mozart, Bach, Beethoven erano comunque dei traduttori. Traducevano la parola dello spirito e la riportavano in musica.
Ecco che quindi non è proprio, come dicevo prima, un semplice intrattenimento per l'intelletto. Noi siamo più bravi, siamo più colti, siamo istruiti, ne sappiamo di più, quindi non ascoltiamo il liscio, non ascoltiamo la banda musicale perché noi siamo colti. Ecco, io in quel tempo ho avuto delle fortune, perché ho avuto un papà che mi ha fatto, finché studiavo, mi ha fatto suonare in banda. E lì ho capito che la banda, è vero che c'è meno istruzione a livello di teoria solfeggio, di acustica musicale, di perfezione nel virtuosismo, ma c'è così tanto amore quando si suona in una banda musicale o quando si suona nel coro del paese o nel coro della chiesa. Ecco, quell'amore verso la musica, anche se non è perfetta a livello tecnico, ma c'è quella perfezione spirituale. Ecco che grazie anche a tutto ciò mi sono reso conto che non è solo intrattenimento per l'intelletto, ma è proprio una vera e propria medicina. Il canta che ti passa anche sotto la doccia è una medicina. E oggi esploreremo anche un po' il mistero e la scienza dei 432 Hz, perché è da un po' che magari non ve ne parlo, perché do per scontato che sappiate ormai, ma molti ancora mi chiedono: ma che roba è? Cosa vuol dire? Beh, cercheremo di vedere, di dipanare qualche dubbio. Comunque fatemi eventualmente delle domande se avete bisogno di andare un po' più a fondo. E cercheremo anche di comprendere perché alcune frequenze ci fanno, per esempio, espandere il petto, mentre altre, per esempio, ci fanno espandere la pancia, o al contrario ci stringono lo stomaco. E perché viaggeremo nelle emozioni? Perché viaggeremo tra fisica acustica e tra terapia del suono, che non sono cose diverse. Parliamo sempre della musica, parliamo sempre di queste frequenze. Viaggeremo tra strumenti ancestrali dei nativi americani fino alle più moderne scoperte delle onde cerebrali con musiche fatte con sintetizzatori. Per quello vi dico che forse avrò bisogno di più puntate per parlarvi di tutto ciò. Però vi chiedo solo una cosa, almeno per queste due ore qui: non ascoltate solo con le orecchie, vi prego. Ascoltate con tutti i recettori della pelle, ascoltate con il petto, ascoltate con l'acqua di cui siete fatti. Mi direte: e come faccio a non ascoltare solo con le orecchie? Come faccio ad ascoltare con il petto? Come faccio? La vostra anima lo sa. Quindi parlate con la vostra anima, chiedete alla vostra anima: pensaci tu adesso, io mi metto in ascolto completo. La vostra anima vi ringrazierà. E iniziamo questo viaggio proprio con un frammento. Ascoltate la trama di questo suono, perché vi sto facendo sentire un brano classico, che è un Mozart, un concerto 23. Penso una pagina bellissima che ha scritto Mozart, ed è a 432 Hz. Ecco perché vi chiedo di ascoltarla non solo con le orecchie, ma con tutto il vostro corpo. È l'adagio dal concerto numero 23. E poi ne parleremo insieme.

Ho voluto lasciarla andare fino alla fine perché, anche se sono 6-7 minuti di musica, ma non potevo interrompere questa meraviglia. Quando vi dicevo prima che questi grandi artisti scrivevano musica non per farla ascoltare alla gente. Passatemi questo termine, la musica la scrivevano perché dovevano comunicare delle informazioni di geometria sacra, di numerologia sacra, di comunicazioni divine, che poi le persone potevano usufruirne chiaramente, ma il concetto principale non era quello di fare il successo. Che bellezza. Allora dice Jack, buongiorno a Don Giordano, sacerdote del suono e maestro delle frequenze dell'anima. Ascolterò con piacere la tua laica omelia. Oh, grazie, che belle parole, belle. Ma non sono Don, casomai sono Santo, sì. Santo sì, perché sono San Dalo Giordano. È bella sta battuta, Martina mi avrebbe già tirato un orecchio. Invece qua chi abbiamo, non lo so, non si firma, dice Giordano, sei magico, sei sicuro di essere abitante di questa terra? Io credo che tu sia arrivato qui dalle stelle. Un saluto a Martina, lei è una fata, non vedo l'ora di ascoltarvi il 5 giugno, che emozione. Sì, è vero, amico o amica. 032 finale. Saremo da Marcello, e posso anche fare pubblicità stavolta perché tanto è tutto pieno, quindi è una pubblicità che non serve, però mi permette di ringraziare Marcello Pamio e la Monica Cerchiaro perché sono due persone meravigliose. Sì, il 5 giugno saremo a fare il concerto, quello proprio dove suono queste cose, suoniamo queste cose. E siamo reduci da Torino, siamo appena tornati da Torino, infatti Martina adesso sta ancora sistemando le valigie, sta svuotando le valigie e abbiamo fatto sempre questo concerto che mi fa ritornare un po' bambino, mi fa ritornare quel Giordano che suonava nelle orchestre, ma con la consapevolezza di oggi, e questo è di un appagamento infinito. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo e ci vediamo il 5 giugno, va bene? Perfetto, perfetto. Torniamo al nostro ascolto, quello che abbiamo appena fatto, Mozart, il concerto 23, l'adagio dal concerto 23, perché questo pezzo che avete appena ascoltato non è un semplice brano musicale. E magari adesso vi chiedo di fidarvi un po' di me, che è il mio mestiere, quindi analizzo da mestierante tutto ciò che mi arriva alle orecchie, e vi assicuro che questo è, non dicevo un brano musicale, ma è una configurazione geometrica invisibile agli occhi, ma che sono sicuro ha accarezzato, diciamo così, il vostro sistema nervoso, il vostro sistema parasimpatico e simpatico. Non può non creare calma e gioia un ascolto di questo tipo. Primo perché Mozart è Mozart, perché dicevo le note come le ha configurate, le armonie come le ha strutturate sono geometrie sacre invisibili. Ma soprattutto perché era anche a 432 Hz, l'intonazione che già Mozart conosceva, come Verdi voleva. Ma per capire perché la musica a 432 Hz abbia un impatto così diverso sul nostro organismo rispetto a quella che ascoltiamo tutti i giorni, che è a 440 Hz, per capire ciò dobbiamo fare un piccolo passo indietro e svelare un segreto che pochi non addetti ai lavori conoscono. Diciamo che molti anni fa, quando Martina ed io iniziamo a parlare di queste accordature, ancora veramente erano in pochi a conoscerla. Adesso, con molto piacere, cum magno gaudio, direbbero i romani, sono sempre di più.
Forse anche perché qualcuno ci vede un business, perché negli ultimi tempi nessuno va più ai concerti, si stanno svuotando i concerti, si stanno svuotando i negozi di dischi, e quindi molti cominciano a portarsi sul 432 perché sta diventando un po' una nicchia, sta diventando un po' diciamo un bacino per chi ha voglia di farsi ascoltare, far progredire le proprie melodie, le proprie armonie, restando in questa nicchia, perché vengono ascoltati di più, chiaramente. Ma anche Max Gazzè ultimamente ho sentito che sta facendo questo. Ricordo ai tempi in cui anche Stefano Bollani aveva iniziato a suonare a 432. Ricordo anche che il suo accordatore mi telefonò per chiedermi un po' di nozioni su come accordargli il pianoforte di casa, intanto, per dopo eventualmente farlo anche nei concerti. Quindi comincia a muoversi anche tra i nomi un po' più conosciuti, diciamo così, anche se probabilmente il povero Max Gazzè, anche lui sarà inondato di parolacce, ma chi se ne frega. Ci saranno due o tre che ne parlano male, ci saranno migliaia di persone che lo ascolteranno in più, di questo ne sono convinto. Però ragazzi, la musica che ascoltiamo ogni giorno, alla radio, sulle piattaforme di streaming, i vari Spotify e tutta sta roba qua, ma anche nei concerti pop, se andate ad ascoltarvi un concerto di una delle dei classici nomi di adesso, da Annalisa, Elodie, Mengoni, eccetera, purtroppo non è sintonizzato sulla frequenza naturale del 432, bensì su una convenzione politica, perché questo è, anzi direi anche una convenzione industriale, che è proprio il 440 Hz. E che cosa significa allora accordare uno strumento e portarlo a 432 piuttosto che a 440? Sono 8 Hz di differenza, eh? Beh, significa comunque scegliere una nota di riferimento. Convenzionalmente per noi musicisti moderni, diciamo, è il La della quarta ottava, e in genere lo si chiama A4. A4 perché si usa la nomenclatura anglosassone, e noi il Do è il C per loro, il Re è il D, il Mi è la E. Quindi noi abbiamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, e loro hanno C, D, E, F, G, H, eccetera, eccetera, ok? Quindi è tutto riportato con una sola lettera per gli anglosassoni. Quindi A4 sarebbe il nostro La4. Poi dobbiamo decidere quante volte quel suono deve vibrare al secondo. Ecco quel numerino, ecco il 432 o il 440. Vuol dire che quell'onda vibrerà 432 volte al secondo piuttosto che vibrare 440 della musica che state ascoltando. Altra cosa importante da sapere è che più oscillazioni ci sono al secondo e più il suono diventa acuto, meno ce ne sono e più il suono è grave. Oggi se voi andate a comprare un pianoforte, una chitarra, se accendete la televisione, vi ripeto che lo standard internazionale stabilisce che quella vibri esattamente 440 volte al secondo. Siccome il cicli al secondo da un po' di tempo a sta parte li chiamiamo HZ, cioè Hertz, dire 432 Hertz vuol dire 432 vibrazioni al secondo. Questo è molto facile da comprendere, no? Ma quando l'hanno decisa sta roba? Cioè, questa decisione è stata ufficializzata a livello internazionale solamente nel 1953. Io ricordo ancora qualche mio primo libro di teoria e solfeggio che mi parlava di questo 432 Hz. Io al tempo non capivo niente, non riuscivo a capire. Però un mio vecchio professore, il professor Pozzato, il mio primo professore di flauto traverso, mi diede questa informazione che restò lì per tanto tempo, perché ero un pischellino, ero un bambino,
Ma me la ricordo io sta roba, no? Dentro di me quell'informazione, vedete il semino che viene posto? E se anche io non avevo la coscienza, la consapevolezza, non avevo la prontezza di capire in quel momento, quel semino era lì. Poi, un bel po' di anni fa, durante una, chiamiamola così, canalizzazione, bene, questa canalizzatrice. Perché io sono curioso, quindi ho studiato, ho cercato di imparare l'ipnosi, ho cercato di imparare la magia, facevo il mago addirittura, pur di stare in mezzo a tutto l'esoterismo, tutto quello che era non consono, cioè ero un ribelle di natura. Quindi questa mi dice: Giordano, c'è un numero per te. E mi dice 4, 3, 2. E io dico, quindi cosa ho capito? Cosa vuol dire sta roba? Non ho capito niente, tutto il giorno sono stato lì a rimuginare su sta roba, ma che messaggio è? E dico, gli avevo detto, sì, ma cosa vuol dire? Tu capirai. E con questo tu capirai mi ha pagato. Il tu capirai è successo proprio il giorno dopo, non è passato niente, io alla mattina mi sveglio prestissimo con sto tarlo in testa, di sto 432, e in quel momento mi sovviene quell'informazione di quel mio prof che mi disse, guarda che si può accordare il flauto anche a 432 Hz, anche se tutti i diapason che tu comprerai, tu vai in tutti i negozi di strumenti musicali, compra qualsiasi diapason, te lo daranno a 440, però c'è anche sta roba. Mi è venuta in mente quella roba lì e da lì ho cominciato tutti gli studi che mi ha portato adesso a 61 anni a parlarvi così in modo sicuro di quello che dico del 432 Hz. Quindi siamo nel 1953, vi dicevo, a Londra, la International Organization for Standardization, l'ISO, no? C'è l'ISO 9001, l'ISO, sapete, l'ISO è quello che decidono per noi gli altri, no? Dopo decenni di dispute, di conferenze, di spinte politiche, tra cui quelle famose della seconda metà degli anni 30 in Europa, viene fuori che il 440 è deciso che sia l'intonazione ufficiale internazionale. Ma prima? Beh, prima di questa standardizzazione industriale, dico proprio perché è venuta fuori proprio anche per volere dell'industria stessa, il mondo della musica risuonava in modo totalmente diverso. Diciamo che non c'era solo il 432, c'era il 435, c'era il 430, la musica barocca piuttosto che quella medievale, piuttosto che quella classica, piuttosto che la lirica operistica, si muoveva in mezzo a sta roba, tutto sto marasma. Anche se nell'antichità noi troviamo queste numerologie del 432 già negli Upanishad, nel Bhagavata Gita, nel Bhagavata Purana, è roba vecchissima, eh? Ma tutta questa confusione è venuta fuori appunto in questi ultimi 500 anni. Grandi compositori del passato, che sono pilastri della storia umana, come Mozart, che abbiamo appena sentito, come Beethoven, ma soprattutto Giuseppe Verdi, non usavano i 440. Giuseppe Verdi, in particolare, un uomo che conosceva profondamente la voce umana, lui scriveva opere, le più grandi opere del bel canto italiano, con Bellini, con Donizetti, le ha scritte lui. Tutto il mondo ci invidia, tutto il mondo canta l'italiano grazie a questi grandi nomi. Beh, loro non usavano il 440, assolutamente. Addirittura Verdi ingaggiò una vera e propria battaglia culturale, ma anche politica, perché lui scrisse al ministero, al ministro, e gli disse che non potevano imporre un diapason come il 440, perché si voleva muovere. Al tempo era il 435 che si voleva imporre, perché quando stiamo parlando di Verdi e ancora c'era questi piccoli spostamenti in Francia, usavano il 435 per esempio, ma lui diceva che

caratteristiche. Ma lì si parla, per esempio, di registri e di tessitura della voce. E quando parliamo di questo, Verdi sapeva benissimo che un cambio di registro per un cantante voleva dire affaticamento. E con la intonazione a 4,40, questi cambi di registro erano dannosi proprio per la voce. Perlomeno sacrificava la bellezza della voce stessa. Per questo in Italia e non solo, i 432 Hz spesso vengono chiamati appunto l'accordatura di Verdi, cioè la verdiano. Ma perché queste semplici 8 oscillazioni al secondo di differenza, cioè tra 4,40 e 4,32? Perché dovrebbero cambiare qualcosa nel nostro corpo? Normalmente tengo seminari anche di 3 giorni per spiegare questo, quindi pensate quanta roba c'è da dire. Ma vi dico che 8 Hz, sì, è vero, sembrano un'inezia, sembrano un battito di ciglia acustico, eppure in fisica e in biologia 8 Hz sono un abisso. Quando noi accordiamo il La a 4,32, per via di relazioni matematiche molto precise che legano le note tra di loro attraverso appunto gli intervalli musicali, che per noi sono come dei rapporti, gli intervalli musicali tra note sono come i rapporti tra gli esseri umani. Beh, noi, grazie a queste intricate e precise relazioni matematiche, otteniamo un Do centrale della tastiera che vibra a 256 Hz. E il numero 256 non è un numero qualsiasi. Ripeto, se il La vibra a 432 Hz per proporzioni matematiche pitagoriche ben precise, il Do diventa a 256 Hz. E cos'è il 256 Hz? È una potenza di 2, esattamente un 2 elevato alla 8, guarda caso, eh? Vedete che coincidenze, un 2 elevato alla 8 mi dà il 256, ma il 2 è un Do, il 4 è un Do, l'8 è un Do, il 16 è un Do, il 32 è un Do, il 64, il 128, il 256, e potrei andare avanti ancora, il 1024, il 2048. Quindi si può andare avanti fino al 4096, sono tutti Do. Fino a quando? Fino all'infinito. Perché io potrei spostarmi sempre più in alto fino ad andare oltre ai 20.000 Hz, che è il limite del nostro orecchio umano, e spostarmi verso frequenze inudibili all'orecchio, ma udibilissime dalle nostre cellule. Ecco perché il mio incipit dell'inizio, ragazzi. Quando vi chiedevo, cerchiamo in queste 2 ore di ascoltare non solo con le orecchie, vi dicevo di andare oltre quel range che va dai 20 ai 20.000 Hz o 20 kHz. Perché? Perché noi ascoltiamo con ogni recettore più piccolo del nostro corpo, fino alle nostre cellule. E allora questa potenza di 2, cioè il 256, che è come un 8, avete capito adesso, perché basta che io raddoppi. Se io raddoppio la frequenza, trovo sempre il Do. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Sono tutti Do perché sono frequenze raddoppiate che mi spostano sempre più verso l'alto. Allora, questo numero è un numero che in matematica e nella fisica quantistica, soprattutto, rappresenta la stabilità, la perfezione. È una frequenza che si inserisce armonicamente nei cicli della natura. Pensate che noi nasciamo grazie a questa relazione matematica. La nostra cellula come si sviluppa? La nostra cellula si divide in 2, si divide in 4, si divide in 8, 16, 32. Andate a vedere come si sviluppa una cellula. Non fa 2, 3, 4, fa 2, 4, 8, 16. Si sviluppa esattamente con questa relazione matematica. E
E quando ascoltiamo invece musica a 440 Hz,

Quel do non sarà più a 256, capite che cosa succede? Non è più a 256, per relazioni matematiche diventa un 261, virgola, se lo porto giù non sono più gli 8 Hz, ma sono 6,66 qualcosa, tra l'altro 666 è un bel numerino. E lì il suono tende, come diceva giustamente Verdi, a proiettarsi troppo verso l'alto, verso la testa. È vero che è un suono brillante, perché anche Wagner diceva che gli piaceva la brillantezza, lo squillo che anche le trombe e gli ottoni avevano. È vero, è stimolante, è cerebrale. Ed è perfetto per l'età industriale. È perfetto per tenerci svegli, attivi, produttivi, cioè in onde beta, svegli. Ma quando è che noi siamo veramente svegli? Quando scendiamo nelle onde alfa teta, quando scendiamo in quelle meravigliose onde che ci permettono di essere nella creatività, nella pace, nell'amore. Quando cominciamo a sviluppare ossitocina, dopamina, DEA, melatonina, serotonina. Mentre quando ci dicono che siamo svegli, attivi, produttivi con i 4,40, dove andiamo a finire? In onde beta. E in onde beta che cosa abbiamo? Adrenalina e cortisolo. Capite? Che siamo utili allora all'industria se siamo sempre stressati, svegli, attivi e produttivi? Quando invece lo strumento scende a 4,32, l'asse del suono si sposta, il suono si radica. Scende nel petto, nella pancia, avvolge il cuore, risuona nella pancia stessa, perché cominciamo più in modo naturale a respirare non con una costale toracica, ma con una diaframmatica. Ecco l'altro nome meraviglioso, il nostro diaframma, il nostro cervello, è un altro cervello il nostro diaframma. È un suono che non deve essere rincorso, è un suono che accoglie, è un suono materno. Voglio adesso farvi sperimentare, prima della pausa pubblicitaria, questa sensazione di radicamento. È un brano orchestrale, è un brano orchestrato che ho suonato come quello di prima, anche prima, quando ho suonato Mozart, che avete sentito, ho suonato ogni strumento, il mio intento non era quello di fare una performance, quindi di mostrare l'abilità o il virtuosismo, l'intento era quello di comunicare quell'informazione spirituale che già Mozart aveva scritto su quei fogli. E la stessa cosa ho tentato di fare con il pezzo che sentirete adesso. Questo l'ho scritto io, non è un brano classico, l'ho scritto un anno fa, mi sembra. Ma quello che voglio farvi provare è sentire se la vostra respirazione tende spontaneamente a farsi un po' più profonda, un po' più addominale, lasciando andare un po' la tensione toracica. Si tratta del respiro della madre ed è tratto da Connessioni profonde, un CD che ho scritto, forse è l'ultimo che ho scritto, non mi ricordo, sì, l'ultimo. Il respiro della madre.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Mi lascio un po' Moon River di sottofondo per darvi qualche informazione ancora della nostra radio, c'è sempre molto bisogno. Intanto ringrazio Luca che mi dice ci vediamo sia il 4 che il 5 giugno, così ci facciamo una bella scorpacciata di ottime vibrazioni. Sì, tu puoi perché ti sei già iscritto, sia il 4 che c'è il lavaggio vibrazionale, tutto pieno anche quello, che il 5 che c'è il concerto, tutto già pieno anche quello, quindi non chiamate per iscrivervi, perché purtroppo devo dire, ma sono felice per fortuna, purtroppo per chi non è riuscito a iscriversi, ma è tutto già oltre che pieno, quindi grazie ancora per la vostra risposta, una risposta d'amore che Martina ed io sentiamo bene nel cuore. E poi ringrazio Luigi da Pescara che mi scrive anche lui delle belle parole. Mamma mia, che bella giornata, guarda, dicono che c'è l'allarme meteo e tutti dicono che brutta giornata, e io invece dico che bella giornata, perché dice stimato maestro Giordano, buona trasmissione, bellissimi concetti, non sempre facilissimi o scontati, ma che tratti e spieghi magistralmente con l'amore e la passione che ti contraddistinguono. Grazie per diffondere queste conoscenze. Un fraterno saluto. Fratello Luigi, ti ringrazio dal profondo del cuore. Grazie, grazie. E adesso vi do alcune informazioni, dicevo, il possibile per la radio da quest'anno è versare il 5 per 1000 proprio alla radio Gamma 5. Quindi, bando alle ciance, vi do subito il numero di codice fiscale che, se ne avete voglia, potete tranquillamente parlarne con il vostro commercialista, il consulente, gli dite che volete donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, codice fiscale 0159809028. Bene. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 25 38 64 59 oppure un bonifico, e lì andate sulla pagina internet della nostra radio, trovate tutto l'IBAN. Potete anche portare il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i nostri membri del CDA. Sì, mi dicevano non ti sento bene, musica troppo alta. Ah, ok, spero abbiate capito lo stesso. Abbasso un po', anzi, ecco così, penso che bassa così possa andare bene, che dovrebbe sentirsi. Bene, bene, bene. Per acquistare il nostro libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Allora, potete venire direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, quindi il mercatino del gas, le conferenze, i corsi, gli eventi qui a Campo d'Arsego. Potete trovare anche delle copie presso Paolo Girotto, via Carducci 2 Montegrotto Terme, oppure cartolibreria Susi, via, cioè piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure l'edicola Sonia e Stefania a via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi gas di Gamma 5. Allora, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare i prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare anche andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Ecco, qui troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti sempre per questa ultima consegna prima della pausa estiva. No, basta, perché questo è per stamattina 2 giugno, quindi chi c'è andato è già partito. Bene, bene, ottimo, eccolo là. Bene, quindi se Luigi non mi aveva sentito prima perché la musica era alta, lo ringrazio tantissimo per le belle parole che mi ha detto. Grazie, grazie, grazie di cuore.
Bene, quindi proseguiamo il nostro viaggio. Abbiamo sentito questo pezzo per pianoforte solo, dove vi chiedevo di ascoltare un po' la vostra respirazione, quindi non ascoltare con le orecchie, ma ascoltare con il corpo, sentire se in qualche modo questa respirazione sarà abbassata un po' a livello addominale, quindi usando il diaframma, che mette immediatamente in funzione le nostre ghiandole endocrine, dalla pineale alla pituitaria, lungo tutto il corpo, quindi anche il timo, per esempio, no? La tiroide. Possiamo smuovere attraverso questo movimento del diaframma una produzione di endorfine veramente molto molto alta. E abbiamo visto come la storia ci parli di queste accordature che noi dividiamo ormai in 4:40 e 4:32, perché sono loro che se la stanno disputando in questi nostri, nel periodo che stiamo vivendo noi adesso. La nostra accordatura a 4:32 abbiamo visto che è legata alla natura, è legata ai grandi maestri dell'opera, ai grandi maestri della sinfonia. Ma adesso vorrei fare anche un passo in avanti con voi, vorrei portarvi anche nei laboratori di fisica, perché la musica che cura, perché le chiamiamo anche la trasmissione qui sulla nostra radio Gamma 5, l'abbiamo chiamata Frequenze che curano, Martina ed io, perché la musica che cura non è un'invenzione new age, non è una suggestione poetica per anime illuminate, anime sensibili, no, è fisica pura, e il principio si chiama di risonanza simpatetica. Per chi non ne ha sentito parlare, perché magari non ha studiato al conservatorio, la risonanza simpatetica è una comunicazione vibrazionale tra due elementi che vibrano appunto alla stessa frequenza. E cos'è la risonanza? È la stessa cosa praticamente. Immaginate una stanza. In questa stanza abbiamo due chitarre identiche, perfettamente accordate allo stesso modo, quindi alla stessa frequenza, però sono appoggiate una a destra della parete e una alla sinistra, cioè opposte. Se voi vi avvicinate alla prima chitarra e pizzicate con forza la corda, per esempio, del Mi basso, la corda del Mi più grossa della chitarra, diciamo, delle sei corde della chitarra, vedrete che immediatamente o magicamente, per chi è magari un po' più fantasioso, anche la corda del Mi basso della seconda chitarra dall'altra parte della stanza comincerà a vibrare anche lei e comincerà a emettere il suono da sola, senza che nessuno l'abbia toccata. Perché questo? Per la risonanza, perché l'onda sonora ha viaggiato nello spazio e, trovando un corpo, attenzione qui, che condivideva la sua stessa identica frequenza, lo ha messo in movimento. Ecco, noi diciamo, musicisti, diciamo che ha risuonato per simpatia, cioè la risonanza simpatetica. Ora però facciamo un salto logico che ci riguarda comunque da vicino. Di che cosa è fatto il corpo umano? Le percentuali variano a seconda dell'età, ma in media siamo composti per la gran parte d'acqua. Si dice del 70% siamo d'acqua. Se andate a studiarvi le ultime ricerche di Gerard Pollack sull'acqua intracellulare, lui ha scoperto che siamo composti quasi al 98% d'acqua, cioè siamo acqua. Ma in ogni caso il nostro cervello è immerso nel liquido cerebrospinale, persino le nostre ossa contengono una percentuale idrica, e l'acqua è uno dei migliori conduttori di suono esistenti al mondo. Uno dei migliori conduttori al mondo di suono, ed è informata ed informante, cioè una rice trasmittente l'acqua.
Attenzione, il suono viaggia nell'acqua circa 4 volte più velocemente che nell'aria. Quando noi studiamo musica ci insegnano che nell'aria il suono si sposta a 340 metri al secondo, dico circa perché dipende anche dai millibar, dall'altezza rispetto al mare, eccetera, ma di media siamo a 340 metri al secondo. E potete anche sentire questo effetto quando una volta, mi ricordo io quando ero piccolo, in spiaggia c'erano questi altoparlanti che venivano posti a tot metri uno dall'altro, e quando si perdeva un bambino dicevano: il bambino Marietto Rossi è aspettato dalla mamma alla portineria. Bene. Vi ricordate che sentivate il bambino, in base alla distanza che c'era tra altoparlante, vi arrivava prima il suono dell'altoparlante più vicino e poi vi arrivava dopo un po' l'altro, perché stiamo parlando di 340 metri al secondo. Ma nell'acqua siamo a 1500 metri al secondo, 1,5 km al secondo, non 340 metri. Questo significa che quando voi siete immersi in un campo sonoro, voi non state solo sentendo, ascoltando quel suono con i timpani. Voi siete quella seconda chitarra nella stanza. La vostra percentuale d'acqua, sia 70, sia 90 o quello che è, viene letteralmente shakerato, viene modellato, si riorganizzano le frequenze. Perché queste frequenze stesse riorganizzano le nostre cellule, liquidi intracellulari. Ecco che è importante capire come vado a shakerare le mie cellule. Le sto shakerando secondo natura o le sto shakerando secondo una volontà industriale che vuole che io sia costituito in un certo modo e che risponda a determinate esigenze industriali? Esiste una straordinaria scienza che è stata fondata verso la fine del Settecento da un fisico tedesco che è Ernst Chladni, poi è stata portata avanti nel Novecento da un medico svizzero, il buon Hans Jenny, e si chiama cimatica. Beh, la cimatica studia proprio gli effetti morfologici delle onde sonore sulla materia, e vi spiego anche un po' che cos'è, anche se molti di voi, magari, visto che io ne ho già parlato diverse volte anche qui in radio, la conoscono. Se voi prendete una lastra di metallo e ci spargete sopra della sabbia fine, o anche ci mettete una ciotola con uno strato d'acqua, e poi collegate questa lastra a un generatore di frequenze, un oscillatore, assisterete a un miracolo visivo. Perché a determinate frequenze la sabbia o l'acqua non si stanno muovendo a caso, si dispongono istantaneamente. Andate a vederlo in rete, trovate, se cercate cimatica, e guardate come questa sabbia si dispone in geometrie meravigliose, perfette. Ricordano addirittura i mandala orientali, sapete, quei disegni bellissimi fatti dai monaci tibetani o taoisti. Beh, i rosoni delle cattedrali gotiche, sapete che sono fatti proprio rispettando queste regole di geometria sacra? Cioè, la cimatica ci ha dato modo di capire come mai i nostri antichi sapevano costruire anche immense cattedrali con delle regole auree ben precise. E questo fino alla fine del 400, dal 500 in poi hanno cominciato a venire fuori appunto altre elite particolari che hanno cercato di anche lì di andare a rovinare quelle perfezioni, quelle meraviglie architettoniche. Però se andate in queste chiese prima del 500, del 300, del 400, trovate questi rosoni che rispettano esattamente questa legge dell'ottava, di quell'otto di cui vi ho parlato
tanto nelle trasmissioni, se mi seguite, se seguite Frequenze che curano, con Martina e con Giordano. Ma potrei dirvi anche che la natura rispetta tutto ciò, perché queste cose che io ritrovo in cimatica le ritrovo per esempio nei cristalli di neve. Vi ricordo, magari se avete voglia di andarvele a cercare, tutte gli studi di Masaru Emoto sulla cristallizzazione dell'acqua, o per esempio le strutture dei fiori. Beh, tutto ciò ci riporta anche a tutti gli studi di Leonardo Fibonacci, per esempio, con la sua sequenza classica, la sequenza di Fibonacci, o il numero aureo, il Fi 1,618. Se la frequenza è armonica, la forma che si crea è simmetrica, è stabile, è ordinata, mentre se la frequenza è disarmonica o dissonante, la forma si dissolve in un caos, diventa un ammasso informe di sabbia, di materia grigia. Vi sto parlando sempre della cimatica, ma è importante comprendere che ciò che avviene in quella lastra di metallo, nel grande, e questo ce lo insegnava Ermete Trismegisto, così nel grande come nel piccolo, avviene anche nelle nostre cellule. Quindi noi possiamo creare geometrie meravigliose nelle nostre cellule, possiamo creare simmetria, stabilità, ordine, ma possiamo anche creare dissonanza, caos. Quando gli scienziati della cimatica, quindi Chladni, che al tempo non aveva l'elettricità ma lavorava con un archetto di un violoncello che lo strofinava sul bordo di questa piastra, poi Hans Jenny è riuscito a fare tutto quell'esperimento in modo molto più preciso ancora, utilizzando appunto questi oscillatori che gli permettevano, attaccandoli a un woofer, una cassa grossa, di mandare quell'informazione vibrazionale in modo molto più selettivo, perché poteva anche scegliere quale frequenza mandare, no? Attraverso uno sweep, quindi attraverso un potenziometro. Bene. Quando dicevo, questi scienziati sono riusciti a fotografare questi effetti dell'acqua sottoposta alla frequenza di 432 Hz, hanno scoperto che le molecole dell'acqua o della sabbia, ma loro hanno fatto esempi anche con l'acqua, creano delle geometrie perfettamente simmetriche e stabili, basate addirittura anche su spirali che replicano la sezione aurea, la famosa sequenza di Fibonacci, vi dicevo. È la stessa regola matematica che la natura usa per disporre, per esempio, i petali di un girasole, o per disegnare la conchiglia del Nautilus, che l'avrete vista magari qualche volta, o magari anche nell'orto di casa vostra, se avete un bel cavolo romano. Provate ad andare a vedere che geometrie meravigliose ci sono. Ma dal cavolo romano possiamo andare alla forma delle galassie, perché anche le galassie rispondono a questa legge. Una galassia è una spirale di Fibonacci. Quando quella stessa acqua viene sottoposta ai 440 Hz, le forme tendono a perdere simmetria, tendono a distorcersi, tendono a mostrare punti di rottura geometrica, non è più tutto regolare. Pensateci un momento. Se una frequenza può fare questo alla sabbia o all'acqua, su una semplice lastra di metallo, che cosa sta facendo la musica che ascoltate ogni giorno all'acqua che compone le vostre cellule? Tutta quella musica che viene scritta negli ultimi tempi e che parla solo di disgrazie, di disagi, di amori falliti, o peggio ancora, la musica trap, dove si bestemmia, si insultano le donne, si parla di violenza, di stupri, perché questo è quello che sta accadendo quando viene portato all'estremo. Sì, ci sono anche autori più miti, ma stanno venendo fuori tanti di questi giovani che stanno portando la musica verso questa distorsione, verso questa dissonanza. Stiamo praticamente
creando un micro caos geometrico all'interno dei nostri tessuti. Ecco perché io non ascolto più la radio, ecco perché io non guardo più Sanremo, ecco perché io mi ascolto solo ormai la musica che scrivo io o qualche mio collega di cui ho stima. Perché quando ascoltiamo frequenze coerenti stiamo regalando alle nostre cellule un bagno di ordine, di simmetria, di pace. Ecco che lo abbiamo chiamato il bagno sonoro tanti anni fa, no? Il bagno di suono. Ed ecco perché adesso, specialmente negli ultimi tempi, quando un po' tutti si stanno buttando in questi bagni di suono, Martina ed io abbiamo voluto dargli un altro nome ancora, e quindi i nostri bagni di suono adesso si chiamano lavaggi vibrazionali, fino a quando non ci copieranno anche questi. Ma va bene, perché quando ti copiano vuol dire che stai facendo una cosa bella. Certo, uno non copia una schifezza, o no? Beh, questo si riflette, tutto questo di cui sto parlando si riflette immediatamente anche nel nostro cervello, cioè questo bagno d'ordine, questo bagno di simmetria, di pace, di luce. E si riflette sul nostro cervello in quanto negli ultimi anni la neuroscienza ci dice che il nostro cervello funziona proprio a frequenze. Io ho partecipato a gruppi con diversi medici all'interno, dove studiamo la neuroscienza, dove studiamo il neurocanto. E questi studi fatti a livello medico e scientifico ci stanno dando delle soddisfazioni incredibili, perché stiamo cominciando a parlare di scienza evolutiva o di scienza vibrazionale. Pensate, quando siamo stressati, no? Quando stiamo per esempio lavorando al computer da ore o siamo dietro a una cassa, a un bancone di un bar e stiamo ripetendo le stesse cose continuamente e crediamo di essere svegli perché siamo in onda beta rapida, e le onde beta rapide sono quelle onde del lavoro veloce, no? Dai, dai, dai, forza, fammi un caffè, dai, muoviti, muoviti, dai, dai, che bisogna passare velocemente tutto, perché sennò c'è il prossimo cliente in cassa che corre, dai, che queste viti bisogna finirle per tempo, perché sennò non riesco a rispettare, dai, che su Amazon magari devi preparare tutti quei pacchi e non puoi neanche andare al gabinetto, perché sennò non riesci a fare il numero di pacchi al secondo. Bene, quando c'è tutto questo, noi stiamo creando caos totale all'interno delle nostre cellule. Quando invece ci rilassiamo, stiamo entrando in ordine alfa teta. E sapete qual è l'ordine delle onde alfa teta del nostro cervello? Sono proprio 8 Hz. Ma è una coincidenza, dicono in tanti. Guarda quante coincidenze abbiamo trovato dall'inizio di questa trasmissione. Pensate che quando ci approcciamo alla meditazione, io la consiglio, fate mindfulness, fate meditazione, la consiglio proprio con il cuore in mano, perché è una delle poche possibilità che ci restano per toglierci da questo caos in cui praticamente siamo sommersi. Ecco, lì, quando fate mindfulness, quando ascoltate musica 432, quando meditate, siete in onde alfa teta. La musica a 432 Hz ha la capacità matematica, perché ve l'ho raccontato dall'inizio di queste due ore di trasmissione, ha la capacità matematica di rallentare i cicli cerebrali, e lo fa per risonanza. Anche questo adesso riusciamo a comprenderlo, perché abbiamo capito cos'è la risonanza. Abbiamo capito cosa sono le onde cerebrali. Ecco che questa musica ci guida delicatamente e porta il nostro sistema nervoso dalla iperattività delle onde beta allo stato di calmo rigenerante delle onde alfa teta. E riduce il cortisolo, che è l'ormone dello stress, l'adrenalina, che è l'ormone della paura. Favorisce invece il rilascio di endorfine. Non è magia, è risonanza biologica.
voglio farvi ascoltare adesso un brano che unisce proprio la ricerca elettronica moderna all'accordatura aurea. Siamo passati da un brano classico, Mozart, siamo poi arrivati anche a un brano che ho scritto io per pianoforte, quindi sempre sul classico, ma scritto adesso. E adesso voglio portarvi verso un brano ambient. L'ho scritto stamattina, l'ho registrato stamattina. Qui i suoni sono stati dilatati, cioè ho voluto appunto permettere, anche usando sintetizzatori, che di buono hanno però che hanno una intonazione perfetta digitale, perché ho voluto agire sia sulla parte ritmica che sulla parte appunto sonora digitale. Immaginate che ogni suono, ogni nota che ascoltate sia una goccia di serenità che cade proprio sulla superficie di un lago, il vostro lago interiore. Ecco perché parlo di lago, perché parlo di acqua. Immaginate questi cerchi concentrici, questa geometria, questa perfezione che cade nel lago del vostro sistema sanguigno, limbico e quindi su tutto ciò che di acqua c'è in noi. Buon ascolto.

sfumare un pochino di questo brano. Daniela mi scrive: ciao Giordano, stupendo questo brano come gli altri tuoi, dove lo posso trovare? Daniela, questo non lo puoi trovare ancora. l'ho scritto stamattina ed è solo per gli iscritti al canale YouTube praticamente. Magari però te lo puoi estrapolare dalla trasmissione. La trasmissione, tutte le trasmissioni nostre vanno su canale Telegram Frequenze che curano, quindi se ti iscrivi al canale Telegram, che è gratis, Frequenze che curano, magari te lo puoi tirare fuori dalla trasmissione. Oppure ti devi abbonare a YouTube, ma lascia stare, sono 99 centesimi al mese, non vale la pena, dai. Allora, visto che ce l'hai qua, dico, vale la pena per chi non ascolta le trasmissioni, ma visto che ce l'hai qua, ce l'hai gratis, no? Tiratelo fuori da lì. Allora, avete sentito che cosa vuol dire magari utilizzare anche questa modalità? Poi cosa ho utilizzato? Ho utilizzato dei ritmi che sono ritmi molto ancestrali, quadrati, in quattro, anche a dei BPM ben precisi che rispettano la numerologia sacra, e con dei movimenti, se avete ascoltato, di questi pad sono questi suoni un po' aleatori che li ho fatti un po' respirare, no? Sentivate che salivano, scendevano, era come un piccolo respiro, e questi respiri erano il respiro di una persona in parasimpatico, quindi per risonanza sempre il brano vi porta in lo stato di onde alfa teta di cui vi parlavo prima. Adesso però, in questi ultimi 20 minuti, vorrei portarvi a toccare con mano la materia di cui è fatta questa medicina invisibile, perché sì, è una medicina invisibile perché è suono per le orecchie, ma è anche suono per le nostre cellule. E quindi voglio parlarvi anche degli strumenti della cura, perché l'essere umano non ha inventato la musica, come vi dicevo già all'inizio di questo nostro dire, per riempire i teatri o per vendere i dischi. La musica non è nata per questo. Già i primi esseri umani, quando magari battevano sui tamburi o usavano la voce come gli sciamani, come le curandere, come gli stregoni, non gliene fregava niente di riempire i teatri, cioè di riempire il villaggio, di dire adesso dai che facciamo una suonatina stasera, il karaoke, forza. No. Nelle civiltà ancestrali il musicista e il medico erano la stessa persona, lo sciamano, il curandero, il sacerdote, e lo strumento musicale non era un oggetto da esibizione, ma era uno strumento sacro ed era interpretato proprio come un prolungamento del corpo dello sciamano. Non solo, doveva essere pregno dell'intenzione terapeutica dello sciamano. Vi faccio un esempio per tutti: se avete sentito parlare degli Icaros, gli Icaros sono quei canti amazzonici che servono ad informare ciò che andrà poi a curare. Fitoterapia per tutte? Loro dicevano: la pianta in sé è ignorante, non per offenderla, ma dicevano, quella pianta, se tu prendi la malva, se tu prendi una pianta qualsiasi, lei ha un principio, ignorante nel senso che se io lo mangio ho quel principio. Ma quello sciamano amazzonico andava a cogliere quella malva, quella pianta, e poi durante il tragitto, finché lo portava alla persona che doveva ricevere questo atto di guarigione, canticchiava, tenendo la mano con la pianta vicino alla bocca, canticchiava questi Icaros, che erano canti di informazione vibrazionale, e gli diceva attraverso queste informazioni: guarda che tu, malva, che hai questa funzione, mi servi perché questa persona ha questo tipo di problema. Cioè non c'era la malattia, c'era il malato.
E quel problema, quel malato, non poteva mai avere la stessa malattia di un altro malato, anche se era febbre per tutti e due, anche se era dissenteria per tutti e due, ma ognuno di loro aveva causato quella dissenteria perché c'era qualcosa a monte che causava, c'era il sintomo, è solo la parte finale, la causa era importante. Allora l'Icaros serviva per dire alla pianta, che di suo dicevano in modo scherzoso la pianta è ignorante, la vibrazione gli dirà dove portare quella sua potenza, perché è potente il suo principio attivo, dove e cosa dovrà fare. Questo è potente, capite la meraviglia dell'intenzione terapeutica. Vi siete mai chiesti perché il suono di certi strumenti vi tocchi corde così profonde, perfino se non avete mai studiato niente di musica, neanche il flautino alle medie magari? Parliamo di chi completamente ignaro alla musica, ma ci sono strumenti che ci portano a provare delle emozioni anche se non abbiamo assolutamente niente di conoscenza della musica stessa. Prendiamo ad esempio il flauto nativo americano. I flauti della tradizione dei nativi della terra non erano costruiti seguendo delle scale rigide, do, re, mi, fa, sol, eccetera, eccetera, o spartiti particolari. Nel flauto nativo americano non esiste lo spartito. Io quando anche insegno ai giovani a suonare il flauto nativo americano, quando qualcuno mi dice ma mi puoi dare uno spartito così suono, e io dico no, non posso darti uno spartito, perché il flauto nativo americano non prevede partiture e spartiti, prevede la tua intenzione, prevede la tua capacità di passare informazioni a quel pezzo di legno, e quel pezzo di legno saprà attraverso la tua intenzione informativa dove portarlo e cosa fare con quel suono. E qualcuno mi strabuzza gli occhi, siccome non mi dai lo spartito, ma allora che insegnante sei, cosa faccio? E io dico o hai sbagliato insegnante o hai sbagliato strumento, una delle due. Perché se vuoi uno spartito prenditi un flauto traverso, non prendere un flauto sciamanico, assolutamente. Spesso, e io ho avuto a che fare per mia fortuna, ne ho avuto tante di fortune nella vita, anche con qualche sciamano, quello che mi ha costruito il mio primo flauto, per esempio, che adesso è passato a migliore vita. Il mio primo flauto sciamanico è stato uno strumento, ce l'ho ancora, è uno strumento che amo profondamente, perché quando io chiesi a questo sciamano che volevo un flauto intonato a 432 Hz, lui mi rispose: amico mio, ma noi li facciamo solo così, se lo vuoi diverso vai da un'altra parte, perché noi rispettiamo le regole della natura. E io ho sempre la pelle d'oca quando racconto queste cose. Spesso la distanza tra i fori, pensate, del flauto veniva calcolata addirittura usando la misura delle dita della mano dello sciamano stesso. Quindi era uno strumento totalmente a misura d'uomo, letteralmente a misura d'uomo. Ma la cosa più straordinaria del flauto è che occorre per suonarlo solo una cosa: un respiro, un soffio. Ma sapete, in quasi tutte le lingue antiche la parola che indica il respiro ha sempre a che fare con lo spirito? Pensate che il respiro in latino è spiritus, il greco è pneuma, che indica l'anima, l'essenza vitale. Quando il musicista soffia in quel flauto nativo, sta immettendo la sua energia vitale direttamente nel legno, che è anch'essa cosa viva. Il suono che esce, sapete cos'è? È un respiro reso visibile, è un respiro reso udibile. Questo strumento lavora nel nostro sistema respiratorio
per quello che vi ho detto prima, la risonanza simpatetica. E attraverso la risonanza simpatetica l'ascoltatore tende a sincronizzare il proprio battito cardiaco e il proprio ritmo respiratorio con le frasi musicali del flauto. È una tecnica millenaria, una tecnica di coerenza che viene indotta da questo suono. Ve lo faccio ascoltare, vi faccio ascoltare un flauto che ho suonato, forse ve l'ho già fatto ascoltare un'altra volta, mi pare, ma vediamo se è il file giusto. Questo l'ho suonato un bel po' di anni fa, però è per farvi comprendere che cosa fa un flauto sciamanico.

E piano piano mandiamo in sfumata questo flauto nativo americano, flauto sciamanico, e con questo sottofondo della natura, con questi uccellini che fanno musica anche loro sono nella legge della natura, la legge dell'ottava. C'è Jack che mi scrive: Jordi, parlaci ancora dell'Ile de Garda e i suoi canti monotonali. Ah, beh, Jack, hai detto poco. Beh, ne ho già fatto una trasmissione o due su Ile de Garda, casomai ne farò un'altra ancora più particolareggiata, va bene? Andiamo ancora più in profondità sulla mitica Ile de Garda. Beh, che dire, c'è tanto da dire, c'è tanto da dire. Ile de Garda ha fatto delle cose straordinarie, ne parlerò ancora, Jack, sì, ne parlerò ancora. Poi c'è Diego da Trento che dice: magnifico Giordano, e poi scrive: quello che racconti, non tu. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, guarda, sicuramente è più interessante quello che racconto che la mia faccia. Grazie comunque, perché il mio scopo non è quello di essere magnifico, ma di raccontare cose magnifiche. Quindi ci ho azzeccato, Diego, grazie di cuore. Ultimi minuti per concludere questa trasmissione. Mi è piaciuta molto, sono stato bene oggi a raccontarvi di queste cose, perché più ne parlo e più sento che fanno bene anche a me. E abbiamo sentito questo flauto sciamanico, non c'è solo lui, ci sono strumenti anche metallici, strumenti di cristallo, per esempio le campane tibetane o le campane di cristallo, le campane di quarzo, e qui entriamo

nel regno dei suoni puri, dei cosiddetti toni armonici, perché quando voi percuotete o sfregate, strofinate con il batocchio una campana tibetana, che la tradizione dice fatta di una lega di sette metalli, sapete, la tradizione ci dice la campana è fatta con sette metalli. Sì, non è vero, fisicamente non è vero. È vero che sappiamo che questo è solo un modo per dirci che la campana è costituita dai sette metalli, cioè questi sette metalli rappresentano i sette pianeti dell'astrologia antica, rappresentano i sette centri energetici del corpo, rappresentano i sette chakra, no? La campana, infatti, non emette una nota singola. La campana viene chiamata anche campana armonica proprio perché emette un accordo profondo. C'è un suono fondamentale, è vero, perché noi possiamo sapere se quella campana è un do, un re, un mi, un do diesis, quello che è, ma questo suono fondamentale è accompagnato da una cascata di altre note chiamate gli armonici naturali. E questi armonici creano questo fenomeno acustico, potremmo chiamarlo, che è chiamato il battimento. Anche le campane delle chiese hanno questa caratteristica. Le campane, quando dicono ma sei stonato come una campana, perché viene detta sta roba? Perché la campana non ha quella nota sola, ma ha tante altre note. A volte all'interno ci sono anche delle frequenze dette spurie che creano questa sensazione di stonatura, ma altro non sono che quelli che in acustica musicale, in fisica, chiamiamo i battimenti. Quando due frequenze molto vicine tra loro risuonano insieme nella campana, ecco che l'orecchio umano percepisce una terza frequenza, e in termine tecnico è ghost, sarebbe una frequenza fantasma, ed è una frequenza oscillatoria, lenta, che agisce direttamente sulle onde cerebrali. Se è questa frequenza che si sposta da una dalla fondamentale alle armoniche e viene interpretata dal nostro cervello, dalle nostre onde cerebrali, inducendo uno stato di rilassamento che spesso è così profondo da essere utilizzato nei trattamenti, per esempio, contro l'insonnia cronica, gli stati d'ansia, per esempio, la terapia del dolore. Le campane di cristallo, invece, beh, sono fatte di puro silicio. E dove si trova il silicio nel nostro corpo? Beh, è presente nei nostri tessuti connettivi, per esempio, nella nostra struttura ossea, nel collagene in particolare. Quindi ascoltare una campana di cristallo significa mettere in risonanza la struttura cristallina delle nostre ossa, del nostro stesso corpo, con la purezza del quarzo, però. Vi ricordo che i cristalli, i quarzi in particolare, hanno milioni di anni, quindi pensate quanta informazione c'è in quella materia. È come resettare un computer interno, come fare proprio un reset. E quindi vado a ripulire le frequenze di disturbo, cioè quelle che ho accumulato durante, per esempio, lo stress quotidiano di tutti i giorni, il lavoro, le solite robe, no? Quelle che abbiamo detto anche prima. Poi abbiamo anche gli strumenti. Ah, mi scriveva prima Andrea, scusa, se anche con aspetta, che ti ritrovo. Per l'autismo. Mamma mia, certo, stiamo lavorando proprio su autismo, Alzheimer, Parkinson, collaborando appunto. Se vai a vederti un po' in internet gli studi che stiamo facendo con la dottoressa De Fonso, per esempio, sulla cantoterapia, il neurocanto, ci sono dei siti dove parlano. Abbiamo creato un gruppo dove abbiamo un po' lavorato su questo. Vai a vedere, vedrai quante belle robe ci sono. Intanto, il Davide 625, il poeta pazzo, mi scrive: il giordelliere dai decori narrani musifa le merende del suono anche senza martirolo. Davide, il 625, poeta pazzo. Grazie amico mio, grazie delle tue poesie.
Devo finire perché parte la pubblicità, se no, perché volevo dirvi solo che ci sono anche gli strumenti ad arco, violino, viola, violoncello, il legno è vivo, vi ricordo, i maestri, gli utai scelgono il legno di risonanza da alberi che magari sono cresciuti in condizioni particolarissime, perché le fibre devono essere dense, regolari, e quando il violoncellista appoggia lo strumento al proprio petto, fa scorrere l'archetto sulle corde, tutta la sua cassa armonica assieme alla cassa armonica del violoncello comincia a vibrare, tutta la gabbia toracica e i polmoni. Quella vibrazione fisica si propaga nell'aria, investe poi il corpo di chi l'ascolta e lo fa con la stessa densità dell'abbraccio fisico che sta ricevendo il musicista. Vi rimando alla prossima puntata, perché qua ormai abbiamo pochi secondi ancora, e poi non ci sarà Max oggi, io vi metto una puntata di qualcos'altro, adesso vado a vedere cosa mi ha scritto la Lilli di mettere, e vi voglio bene, lo sapete, come al solito Martina mi dice di salutarvi, io vi lascio con sempre Hypnotic Contact, la sigla finale, per un minuto e poi pubblicità e altra tanta bella roba su Radio Gamma 5. Buone vibrazioni a tutti!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
13: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
14: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
15: Merce, perché giustamente, come dice Steiner, lo scopo della economia è giustamente di trasformare tutto in merce, ma l'economia deve trasformare in merce ciò che è economia. Ciò che non è economia, ciò che è cultura o ciò che è sfera giuridica, ciò che è diritto, non va trasformato in merce, tutt'altro, anzi queste due sfere devono proprio limitare quella economica. E allora noi ci troviamo di fronte a che cosa oggi? E questo, guardate, secondo me, non so se siete d'accordo su questa mia affermazione, noi ci troviamo di fronte, mai come oggi, perché 100 anni fa anche, ma mai come oggi noi abbiamo di fronte la perfetta e assoluta controimmagine della triarticolazione sociale. Cioè noi guardando, ma non parlo solo della geopolitica internazionale, non parlo della politica europea solo, parlo anche della nostra vita di tutti i giorni, E noi abbiamo in tutte le nostre, come dire, attività completamente la controimmagine di quella che potrebbe, dovrebbe e dovrà diventare, perché altrimenti davvero, no, l'umanità non avrebbe scampo, la società triarticolata.
12: Per controimmagine intendi proprio l'opposto?
15: Per controimmagine intendo la, diciamo, l'azione che per certi versi, lo dico fra virgolette, grandiosa, per certi versi, l'azione grandiosa delle controforze spirituali che cercano di bloccare l'uomo nella evoluzione della sua coscienza. Come lo bloccano? In 100 modi, nell'ambito della triarticolazione lo bloccano creando un mondo esterno, aggiungo digitalizzato, sempre più digitalizzato, che un mondo dualistico, quindi esattamente l'opposto di un mondo e di una concezione triarticolata, laddove il pensare stesso, il mero pensare che potrebbe da un lato essere logico, ma comincia a diventare persino illogico se voi sentite parlare le persone nei negozi, se voi avete presente tutti gli anni del grande inganno della cosiddetta pandemia, ecco, se voi avete presente tutto questo, capite che il pensare sta diventando sempre più dualistico, un pensare sempre più di fazioni, un pensare meccanico, e l'uomo diventa sempre più oltre che merce sotto un profilo economico, diventa sempre più, diciamo, invaso dalla macchina, tanto da diventare sempre più meccanico, sempre più meccanicistico. Non so se sono stato chiaro finora, adesso se...
12: Sì, sì, diciamo... In pratica la sfera economica controlla tutto, ma dietro questa sfera economica ci sono i potentati che agiscono anche tramite la digitalizzazione e altre forze.
15: Certo. Certo, se voi guardate, tutto è diventato merce, sono diventati merce cose che fino a non molti anni fa sarebbe stato impensabile, no? È diventato merce tutto, il controllo è sui nostri passi, sulle nostre azioni, su quello che compriamo, sui nostri passi, perché ho scoperto che c'è un sacco di gente che ci fa controllare i passi e i chilometri che fa al giorno, così sì. Poi può ricevere delle proposte di scarpe o di altre cose, sì. No? Quindi è proprio una cosa, come dire, talmente evidente che c'è anche il rischio che le persone incomincino a giudicarle, a pensare che siano normali, ecco, e questo è un grande rischio. Però dovremmo parlare anche delle opportunità che queste cose pongono, perché altrimenti dovremmo, come dire, anche noi andare verso la depressione oppure il nervosismo, no? 100 anni fa Steiner ad esempio parlava della nervosità, lui usava questo termine e dava anche degli esercizi interessanti per superare la nervosità di allora. Oggi questa nervosità di allora è diventata molto più evidente e ha come contro, diciamo, come polarità opposta la depressione. Allora, se voi ci riflettete un attimo, nervosità e depressione sono una delle migliaia di manifestazioni proprio di queste controforti spirituali, no?
12: Certo.
15: Nella nervosità vediamo poi anche delle esaltazioni, vedete poi oggi quando le droghe sintetiche fanno immaginare che quelle classiche degli anni 70 della mia gioventù erano quasi naturali, no? In un certo senso, ovviamente sto parlando fra virgolette. La depressione ci porta invece verso la freddezza, verso la freddezza tipicamente arimanica, come si dice in scienza dello spirito. Quindi da un polo all'altro, e l'umanità viene portata da una parte all'altra. Allora io voglio dire ancora un pensiero come prologo che secondo me è importante dire, anche su questo posso anche immaginare che non tutti siano d'accordo. Ora, perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto, secondo me, perché la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, purtroppo, finora, non è riuscita a secondare la scienza, non è riuscita a secondare e a, come dire, trovare questa breccia verso lo spirituale che Rudolf Steiner si è proposto. E certo questo non è accaduto per colpa di Rudolf Steiner, perché lui ha detto e ha dato e ha fatto tutto quello che era possibile fare allora, e poi magari in seguito diremo anche qualcos'altro che può esserci utile oggi, no? sulle nuove comunità in cui si può sperimentare qualcosa dell'articolazione sociale. Però dobbiamo dirci, e questo può non far piacere, ma viviamo nella società della menzogna, dobbiamo dirci le verità, anche se possono far male. La scienza dello spirito non è riuscita a fare questo passo, questo transito. Steiner ha fatto di tutto, l'avete detto anche voi, si è rivolto persino ai governanti di allora, quando l'impero austro-ungarico stava franando. E Rudolf Steiner non era certo uso a rivolgersi ai governanti, non è neanche che avesse tanto piacere di fare queste cose, però ha fatto tutto quello che poteva. Quando ha visto che l'umanità non era pronta, si è dedicato in particolare alla scuola Waldorf, agli insegnanti, e ha detto ok, vediamo di preparare l'umanità del futuro, che parte dalla scuola. Ora, quando parlo di scuola, vabbè, potrebbe venire un'altra depressione, perché se vediamo come funziona la scuola oggi. Infatti un articolo che mi proponevo di scrivere, che scriverò, è sulla scuola. Avevo anche un po' il titolo, la libera scuola, che non è né di Stato né di mercato. E oggi la scuola è sia di Stato che di mercato. Vedete
12: sì.
15: come le controimmagini sono. Ma attenzione, noi abbiamo anche una medicina di Stato e una medicina di mercato, no? L'abbiamo sperimentata bene negli anni passati.
12: Certo, sì.
15: Abbiamo una cultura anche di Stato, no? Ogni film, ogni fiction, ogni cosa viene sovvenzionata con soldi pubblici, e quindi vedete come la cultura sia libera oggi, assolutamente no. Ecco, fatemi dire ancora questo pensiero, la triarticolazione sociale, secondo me Steiner l'ha pensata, l'ha proposta, l'ha detta in vari modi, in varie conferenze, e nel suo libro i, i, punti essenziali, no, della questione sociale, secondo me proprio come un invito e una possibilità di liberarsi di tutti i poteri. Tutti i poteri che impediscono all'essere umano di diventare libero, di diventare quello che è previsto che debba diventare, un essere divino, creatore, capace sempre più di creare, capace sempre più di scelte morali e quindi libero da costrizioni statali, perché la sfera giuridica si dovrà occupare soltanto di pochissime cose. Quindi i politici, di cui è meglio che non faccia delle delle osservazioni, non avranno molta voglia di appartenere a un Parlamento che non si occupa di economia, non si occupa di quasi nulla di quello che si sta occupando adesso, ma si occupa soltanto di ciò che in realtà oggi non si occupa, cioè della eguaglianza, della égalité, no? Le famose tre parole della Rivoluzione francese, che allora era troppo presto anche allora, e sono finite sotto la ghigliottina, e che oggi possono essere invece proprio realizzate in una società organica triarticolata, quindi l'égalité, l'uguaglianza. Mentre nella economia, ecco l'altra controimmagine, oggi nell'economia che cosa prevale? L'egoismo assoluto e la libertà economica assoluta, mentre invece deve prevalere la fraternità, quindi chiunque produce qualcosa non è che lo produce perché è libero di produrla, lo produce perché è utile al vivere sociale, perché è stato stabilito da associazioni che comprendono tutte le parti in causa, comprendono chi produce, ma comprendono anche chi consuma e comprendono anche chi commercia, quindi produttori, commercianti e consumatori, che imparano a discutere. E come imparano? Sempre col famoso pensiero della filosofia della libertà, perché altrimenti appena si siedono incominciano a litigare, come si litiga nelle riunioni condominiali e in altri posti del genere. Vedete quanto ancora c'è da fare, no? Prima che l'umanità sia pronta. Io credo che noi non dovremmo oggi avere fretta di realizzarla, perché non era pronta allora l'umanità e secondo me non è pronta neanche oggi. Adesso vi dico un pensiero che mi potrei dire alla fine, ma lo voglio anticipare. Secondo me oggi è opportuno lavorare in due direzioni. Intanto, come ho detto prima, comprendere a fondo la triarticolazione sociale, cosa non semplice, perché non basta leggere un libro, non basta leggerlo e dire sì, ho capito, dividiamo la società in tre parti. No, non dobbiamo dividere la società in tre parti, dobbiamo capire cosa vuol dire triarticolare un organismo, e per capire come bisogna triarticolare, com'è la triarticolazione di un organismo, partiamo proprio, come adesso avete detto voi anche all'inizio, dall'organismo umano e facciamo delle analogie, no? Fra l'organismo umano e l'organismo triarticolato. Nell'organismo umano, ecco, vorrei dire un concetto che almeno da come io mi rapporto con le persone, sento i discorsi anche in ambito antroposofico dalle persone, non è ben ancora capito fino in fondo. Cioè, Un organismo umano è fatto di una parte che costruisce e di un'altra che distrugge. Ora, siccome la parte che distrugge, il termine distruzione non piace in genere, no? Perché si pensa, poi figuratevi, la medicina è la scienza ufficiale, la quale distrugge a sua volta, però diciamo ha indotto questo concetto che le malattie non devono esistere, bisogna prevenirle a tutti i costi, bisogna immettere vaccini eccetera eccetera, no? Mentre invece nel nostro organismo, mentre io ho parlato qua adesso per non so quanto, perché poi quando uno parla il tempo passa, sì, ho parlato abbastanza.
16: Mezz'oretta solo.
15: Non so quanti milioni e miliardi di globuli rossi dentro il mio organismo si sono distrutti e sono stati ricostituiti nel sangue, no? Oppure nel momento in cui io esprimo dei pensieri nel mio cervello e nel mio sistema nervoso c'è una distruzione di materia, perché altrimenti non potrei esprimere pensieri, non potrei avere coscienza, sarei un vegetale, no? Ecco, questa parte di distruzione è una parte fondamentale di un organismo, ci deve essere, ma se la parte distruttiva prende il sopravvento in un organismo umano, che cosa succede? Succedono ovviamente malattie fino alla morte. Cosa succederebbe in un organismo umano se il sistema nervoso prendesse il sopravvento sul sistema sanguigno, il quale è quello che produce, sul sistema, chiamiamolo, del ricambio, il sistema del ricambio che trasforma i cibi e trasforma tutto quello che entra dentro di noi, lo rende umano e gli permette poi di essere distrutto per creare coscienza dentro di noi e per creare pensieri e per creare alla fine pensieri vivi, pensieri viventi. Ecco, tutto questo è normale che avvenga, ma deve avvenire con una vorrei dire armonia, permettetemi un termine musicale, deve essere armoniosa questa cosa. Ecco perché nell'organismo umano c'è una parte centrale, dal cuore e dai polmoni prevalentemente, che si occupa proprio di armonizzare queste due parti, costruttiva e distruttiva, costruttiva e distruttiva, ma questo ad ogni istante. Ovviamente nel corso di una vita intera all'inizio la parte costruttiva prevale e poi man mano che la persona si avvicina all'età adulta, alla vecchiaia e alla morte, la parte distruttiva prende sempre più il sopravvento. Mm-hmm. Quando l'avrà presa del tutto, c'è la morte che vogliamo ricordare, un pensiero che sembra banale ma non lo è. La morte è un processo naturale, come la nascita è un processo naturale, come la vita è un processo naturale, anche la morte lo è. Allora, capito in questa chiave l'organismo umano, ovviamente adesso l'ho detto proprio ai minimi termini,
16: in sintesi,
15: no? Steiner ne parla, ma guardate che Steiner, se avete presente quel libro che si intitola Gli enigmi dell'anima, Steiner lì per la prima volta espone la triarticolazione dell'organismo umano, la triarticolazione animica, appunto pensare, sentire, volere, e anche la triarticolazione spirituale, ma limitiamoci anche solo a quella materiale, quindi alla triarticolazione fisica, nel neurosensoriale, il ritmico e il sistema del ricambio. Lui afferma e lo scrive, dice: io ci ho messo 30 anni a trovare le parole adatte per esprimere scientificamente questo concetto importantissimo, di cui la scienza prima o poi, diceva lui, dovrà prendere atto, così come dovrà prendere atto che i nervi motori, i nervi sensori non esistono, almeno non esistono i nervi motori. Adesso questo è un altro discorso che per adesso tralasciamo.
12: Sì.
15: Ecco, lui ci ha messo 30 anni per trovare le parole, allora, ed era Rudolf Steiner. Noi dobbiamo metterci un po' per comprendere questi concetti, perché dobbiamo farli agire dentro di noi per settimane, per mesi, a volte appunto anche per anni, e vedere che mano a mano prendono vita. Rudolf Steiner porta ad esempio una analogia del chicco di grano, no? Lui dice: un chicco di grano può essere usato in due modi: può essere usato per l'alimentazione, mangiato e finito, oppure può essere immesso nel terreno e fa germogliare un'altra pianta. Ecco, allora, il pensare, o meglio i pensieri che l'attività pensante di tutti noi produce e può produrre, possono essere o usati come il chicco di grano che si mangia e allora vengono fatti e finiti lì, oppure possono essere immessi dentro di noi, come il chicco viene immesso dentro il terreno, possono essere immessi dentro e fatti agire. Cosa vuol dire fatti agire? È un po' come quello che consiglia nell'introduzione di Scienza Occulta, no? Cioè dice: voi non dovete credere a quello che state leggendo o leggerete, fatelo agire dentro di voi, vedete se con questi pensieri la vostra vita quotidiana acquista più senso, avete maggiori spiegazioni di quello che sta capitando, la realtà vi appare sempre più chiara, i pensieri diventano sempre più chiari e non nebulosi. Fateli agire per il tempo necessario e poi decidete se farli vostri. Ecco, per l'articolazione non bisogna fare in fondo nulla di molto diverso da questo: fare agire questi pensieri triarticolati dell'organismo umano dapprima, capire che ciascuna delle tre sfere non è separata dalle altre. Il sistema neurosensoriale agisce in tutti e tre gli ambiti, ma ha il suo punto principale nell'ambito della testa e poi si diffonde in tutto il corpo, ma nell'ambito ad esempio dell'intestino o degli organi del ricambio agisce molto meno, e anche agisce meno nell'ambito ritmico, nell'ambito del cuore, della respirazione. E così all'opposto il sistema del ricambio agisce molto nell'ambito, diciamo, basso dell'organismo umano e agisce sempre meno, quasi a morire, nel sistema neurosensoriale, nel cervello. Prova ne è che le cellule cerebrali, no, quando muoiono, e muoiono continuamente, non vengono ricostituite, perché lì siamo nel regno della distruzione, nel regno della morte.
12: Sì.
15: Se tutto è equilibrato bene, le cose funzionano.
12: Sì, possiamo dire che nell'ambito della testa, cioè il sistema neurosensoriale, il metabolismo agisce con grande forza, con più forza quando dormiamo. E mentre quando siamo proprio svegli, allora lì proprio agisce, quando proprio stiamo proprio pensando coscientemente, allora lì proprio agisce proprio il meno possibile. Ecco.
15: Beh, certo, quando dormiamo c'è la ricostruzione.
12: Esatto.
15: Se noi non dormissimo saremmo morti in 4 e 4 ore.
12: Esatto.
15: Quando dormiamo stacchiamo i corpi più sottili, quindi
12: sì.
15: Gli esseri spirituali a questo addetti possono agire per ricostituire. Noi ci svegliamo al mattino e abbiamo ricostituito le forze e così via dicendo.
12: Sì.
15: Ora, può esistere un organismo, posso ancora parlare qualche minuto?
12: Sì, sì, sì.
15: Prima della pausa.
12: 10 minuti può, hai ancora.
15: Ecco, così poi magari mi hai detto che alle 7 c'è uno stacco e poi affrontiamo un po' questo problema del
12: sì.
15: lavoro. È possibile che un organismo triarticolato nel sistema economico da un lato, il sistema, la sfera economica, scusa, non il sistema, la sfera economica da un lato, la sfera culturale, spirituale dall'altro e in mezzo una sfera, diciamo, ritmica, una sfera che diciamo, permette alle altre due sfere di funzionare bene, può esistere un sistema simile? Certamente che può esistere. Bisogna però cambiare totalmente i pensieri che noi abbiamo tutti noi abbiamo ricevuto, che sono tutti pensieri esattamente opposti a quelli della triarticolazione. Ecco perché un primo articolo io l'ho intitolato dalla schiavitù al lavoro liberato. Mi sono detto che bisogna poi sempre partire da qualche parte della triarticolazione, no? Perché possiamo andare avanti a spiegarla all'infinito, ma poi bisogna cercare di concretizzarle un po'. E allora, perché sono partito dal lavoro? Perché mi sembrava un argomento un po' più semplice. Oggi guardiamoci intorno. Guardate, stamattina leggevo una cosa che ha dell'incredibile, ma ormai non c'è più da stupirsi di nulla. Per costruire il consolato, mi pare che fosse il consolato, non vorrei sbagliarmi, degli Stati Uniti a Milano, dicono sì a Milano, hanno assunto della manodopera indiana, non so se l'avete letta, è uscita proprio stamattina,
12: no.
15: Della manodopera indiana che ha dovuto, questi schiavi, perché io li chiamo schiavi, hanno dovuto pagare 5.000 euro per, diciamo, per poter avere il visto e per entrare qui, perché c'era ovviamente tutta una sorta di mafia che gestiva tutto. Dopodiché venivano pagati a Milano per costruire il consolato USA 2 euro l'ora e gli inquirenti proprio l'hanno scoperto e hanno usato loro il termine di paraschiavismo, cioè quindi lo schiavismo che una volta era considerato normale, no? Nell'epoca greca, nell'epoca romana.
16: Ma scusa Sergio, questa gestione era in propria mano agli americani, questa cosa?
15: Guarda, ho letto soltanto il titolo e poche cose, perché non l'ho letto su un giornale, ma l'ho letto su un sito. Però
12: sì.
15: è una notizia certa. Era in mano agli italiani.
16: Impressionante, no?
15: E poi, sai, oggi come oggi, che in mano agli italiani e agli americani, la cultura poi è sempre quella, non è che sia molto diverso. Ma cito questo proprio perché l'ho letto stamattina, dico te, dalla schiavitù al lavoro liberato. Allora, vi dico un fatto mio personale.
16: Scusa Sergio, qua un ascoltatore ci dice Mari ci dice: la gestione era in mano a un manager turco. Beh, siamo a posto.
15: Ah, un manager turco, beh, siamo a posto. Abbiamo la triarticolazione anche lì.
12: Sì, sì.
15: Italia, USA e Turchia. Benissimo. Adesso ridiamo, ma sono cose drammatiche.
16: Terribili.
15: Allora io negli anni 70 ho fatto alcuni anni di sindacalismo attivo, no? E quando mi è capitato poi molti anni dopo di leggere per la prima volta queste cose, queste affermazioni di Steiner, no? Sulla schiavitù e sul lavoro legate, sono saltato dalla sedia. Dico: com'è possibile che né io né altri, nei migliaia di discorsi fatti in quegli anni, tutti si battevano per avere una paga migliore, delle condizioni migliori, e nessuno mai ha pensato che la soluzione sta nell'uovo di Colombo, cioè il lavoro dipendente non deve essere pagato di più, deve essere abolito, perché è la diciamo la coda della schiavitù. Se mi permettete, vi leggo queste poche righe di Steiner,
12: sì,
15: che sono veramente belle.
12: Vai.
15: Nell'antichità c'erano gli schiavi. L'uomo intero veniva venduto al pari di una merce. Qualcosa di meno, ma pur sempre una parte dell'essere umano stesso, si incorporava nel processo economico mediante la servitù della gleba. Il capitalismo è divenuto il potere di imprimere ancora il carattere di merce a una parte dell'essere umano, all'energia del lavoro. Del carattere di merce dato al lavoro umano si fa una semplice questione economica e si crede che dalla stessa vita economica debbano scaturire le forze che valgono a creare una condizione per la quale il proletariato non possa più sentire come indegna di sé l'incorporazione della sua energia del lavoro entro l'organismo sociale, eccetera. Allora qui dobbiamo pensare che Steiner stava parlando negli anni 20, quando c'era il bolscevismo, quindi c'era diciamo il problema principale che lui vedeva in quell'epoca era quello del socialismo e del bolscevismo, che peraltro progetto diciamo ideato dal Regno Unito, che sì, era sempre a capo di tutte queste cose. Vabbè, ma allora vedete come Steiner in pochi tratti è in grado di capovolgere un pensiero che tuttora non è, secondo me, superato, perché ancora si pensa di poter creare delle condizioni di lavoro migliori mantenendo il lavoro nell'ambito della sfera economica.
12: Sì, allora, difatti, dice, no, difatti c'è bisogna, il termine il mercato del lavoro, no?
15: Il mercato del lavoro, il mercato delle braccia, il mercato nero, il mercato. Il lavoro, dice Steiner, deve essere espunto dalla sfera economica e dato alla sfera giuridica, la quale non agisce, diciamo, avendo in mente la produttività, ma dovrà agire in una società triarticolata, avendo come meta l'eguaglianza, quindi la dignità della persona che lavora. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, faccio un esempio per, diciamo, mio, no? Un mio pensiero, la prima cosa da abolire sarebbe la catena di montaggio. Poi qualcuno mi potrebbe dire: ma questa è già abolita dalla automazione. Sì, dall'automazione è vero, è vero, l'automazione potrebbe lavorare 24 ore senza l'intervento umano, e fino lì andrebbe ancora bene, no? Andrebbe ancora bene, potremmo ancora accettare un'automazione di questo tipo, fino a un certo punto però, perché comunque quello che deve modificarsi nel momento in cui si modifica la coscienza delle persone, almeno di una buona maggioranza di persone, o se non di una maggioranza, di una buona percentuale di persone, e questi, diciamo, queste cose, pensate, non so, al problema dell'ILVA per dirne una, no? dove per anni si discuteva in maniera assurda da far venire il nervoso sentirlo,
16: sì.
15: No? Mai occorre più e meglio, dobbiamo privilegiare la salute o dobbiamo privilegiare il lavoro, cioè quasi che le due cose fossero in alternativa. Ora è chiaro che se tu lasci alla sfera economica la possibilità di organizzare.
16: Scusa Sergio, abbiamo una quindicina di secondi e quindi poi c'è lo stacco, un po' di pubblicità e poi riprendiamo. Quindi sì, se abbiamo 8 secondi, quindi lasciamo scorrere, non ti facciamo partire con altro.
15: Lasciamo scorrere.
16: Bene, torniamo in diretta, ricordiamo appunti di Antroposofia Mondo Altro, lunedì 1 giugno 2026, abbiamo una tematica veramente importante, non facile da masticare, se si può dire, la triarticolazione sociale, con noi lo studioso ricercatore Sergio Motolese, con il titolo appunto Pensieri triarticolati dalla schiavitù al lavoro liberato, e si parlava di questo concetto. Sergio Motolese, tu sei con noi, vero?
15: Sono con voi.
16: Bene, e si parlava del fatto che non dovrebbe esistere il lavoro dipendente. C'è un messaggio di Andrea, non so se vuoi che te lo leggiamo adesso.
15: Sì.
16: Ecco, perché lui dice: e consideriamo anche l'ipotesi che il pensiero non crei distruzione ma vitalità, se in armonia con l'aspetto eterico e sociale, e qui vabbè è da vedere. E poi dice come funzionerebbe sia a livello individuale che sociale. Sì, è un po' complicata la cosa, non so se sì, sia possibile questo.
15: Ecco, vedi è facile poi fare confusioni, perché il pensiero, cioè il prodotto dell'attività pensante, è chiaro che può essere, deve essere vivificante, vivente, l'ho detto anch'io. Allora non bisogna confondere l'aspetto, chiamiamolo fisico, cioè dal punto di vista fisico il sistema neurosensoriale è deputato a distruggere, questo è il suo compito. Così come nella sfera economica di una società organica triarticolata, la sfera economica deve distruggere, di necessità distrugge, ma come distrugge, quanto può distruggere, questo non lo può decidere la sfera economica stessa. Non lo può decidere la sfera economica stessa, devono esserci altre parti dell'organismo sociale, precisamente il diritto, la parte giuridica da un lato, e soprattutto anche la parte culturale, spirituale, culturale, che genera certamente pensieri e deve magari di generarsi sempre più pensieri viventi. Quindi quando noi trasferiamo poi la triarticolazione, diciamo, fisica alla triarticolazione animica di pensare, sentire, volere, allora le cose si invertono, cioè il pensare diventa, non il pensare, ma il prodotto dei pensare diventa vivente, cioè i pensieri possono diventare viventi. Quindi c'è una, ecco perché è difficile comprendere a fondo, dicevo all'inizio, queste materie, perché devi continuamente trasformare, cambiare i pensieri, perché tutto si inverte, e se non fai agire dentro di te, vorrei dire quasi a livello quasi meditativo a volte, no? Alcuni pensieri per giorni li puoi riprendere. Se non li fai agire a livello meditativo, la chiarezza stenta a farsi largo in mezzo a una certa confusione che inevitabilmente si crea parlando di questi argomenti. Non è facile.
16: Ma proprio un inciso, allora prima diciamo all'inizio del tuo excursus dicevi c'è la articolazione appunto corpo fisica, quella animica, quella spirituale. Fisica appunto la sfera del ricambio, la sfera neurosensoriale, la sfera ritmica, quella animica pensare, sentire, volere, e quella spirituale come si articola?
15: Beh, quella spirituale sono i tre livelli di iniziazione, diciamo l'immaginazione.
16: Ah, quella della coscienza immaginativa, ispirativa e intuitiva.
15: La coscienza ispirativa e la coscienza intuitiva. Se voi prendete quel libro che ho nominato prima, Gli enigmi dell'anima, trovate questo capitoletto che è molto molto denso. Ecco, quello lì richiede anche quello lì una sorta di meditazione per essere compreso in tutte le interazioni fra la sfera fisica, quella animica e quella spirituale. È un discorso abbastanza analogo a quello che facciamo sulla triarticolazione sociale, ma la triarticolazione sociale presenta delle difficoltà ancora maggiori secondo me, perché poi io non voglio che si dimentichi quello che a mio avviso oggi è la parte forse più importante, che se non comprendiamo a fondo, e questo anche è un lungo lavoro da fare, i retroscena spirituali che ci sono dietro la digitalizzazione, anche qui rischieremmo secondo me di pensare di praticare la triarticolazione utilizzando magari questi strumenti che invece portano in tutt'altra direzione. Ora questo lavoro io immagino che qualcuno nelle vostre trasmissioni ne avrà parlato, io stesso credo che in una delle due trasmissioni che feci qualche anno fa ne parlai un po' di quella che è di tutto il lavoro fatto in particolare da Paul Emerson,
16: sì,
15: nel corso dagli anni 80 in avanti. Secondo me, almeno per quello che è a mia conoscenza, è il lavoro più profondo e

0: vi leggo queste poche righe di quell'articolo che abbiamo nominato prima, che ho scritto.
1: Sì.
0: Io, dopo aver fatto tutta questa disamina sul lavoro, concludo così. Non credo, ad esempio, sia utopia, leggo testualmente, non credo sia utopia immaginare una fondazione che riceva donazioni che permettano di affidare la gestione di un'azienda biodinamica a persone con i talenti per gestirla al servizio di una comunità. Costoro si possono avvalere di collaboratori, non di dipendenti, con i quali ripartire i ricavi, e non in parti uguali, secondo un astratto egualitarismo, e neppure secondo una piramide di importanza delle mansioni, ma secondo le esigenze dei singoli. Ecco un terreno per confronti umani evolutivi. Le comunità nuove, di cui ho parlato in altri scritti e di cui anche hanno parlato e scritto su Libero Pensare, possono cominciare a sperimentare questi principi, saggiarne le potenzialità e saggiarne anche le difficoltà. Non è semplice realizzare progetti di questo genere, perché bisogna remare sempre controcorrente e con venti e tempeste da evitare. Ma forse gli scogli più ardui e pericolosi non sono quelli pratici, burocratici o gli interessi esterni che cercherebbero di ostacolare la riuscita, ma proprio il cambiamento dei nostri pensieri. Ecco, così io concludevo quell'articolo. Perché mi riferisco a queste nuove comunità? Perché secondo me noi oggi, in assenza di un qualunque riferimento, diciamo, a cui riferirci, l'ho detto prima e lo ribadisco, la scienza dello spirito a tutt'oggi non è riuscita a livello, come dire, complessivo a bucare il pensiero dominante. Oggi la scienza dello spirito è un patrimonio dell'umanità, nessuna istituzione, a mio avviso, antroposofica o meno, può vantarne l'esclusiva. L'applicazione della scienza spirituale è in capo, a mio parere, a ogni singolo individuo, che può unirsi ad altri singoli individui e formare quelle che Rudolf Steiner negli anni 20 ha chiamato nuove comunità, quando si è rivolto a un gruppo di giovani che gli avevano chiesto espressamente di ricevere degli impulsi, perché vedevano già allora i guai che erano, diciamo, già in preparazione. Rudolf Steiner ha colto come sempre questa occasione, perché questi giovani erano tutti nati dopo il 1900, e allora che c'entra il 1900? C'entra e come? Perché con la fine del secolo era finito quello che nella tradizione viene chiamato il Kali Yuga, cioè questo periodo oscuro per la coscienza umana, in cui l'essere umano doveva essere staccato dal mondo spirituale sempre di più per poter acquisire la propria libertà. Finiva quell'epoca e iniziava un'epoca opposta, l'epoca cosiddetta della luce, in cui venivano, come dire, prospettate delle possibilità che finora, fino a quel momento almeno, non erano possibili. Poi sappiamo quello che sarebbe dovuto o potuto succedere negli anni 30 del Novecento, sappiamo quello che è successo nel 1933, sappiamo che la manifestazione del Cristo nel mondo eterico

0: è avvenuta, ma come dire, è stata ostacolata in maniera tale da non poter avere diciamo, ottenuto l'effetto che avrebbe dovuto, e quindi tutto questo ci porta oggi a dire noi tutti siamo, come dire, giovani, nel senso che siamo tutti nati dopo il 1900 con delle condizioni cosmiche completamente diverse da quelle di quelli nati prima, ed è per questo che Steiner si è rivolto a questi giovani, dando loro delle lezioni esoteriche apposta per loro. Il messaggio che aveva lanciato era stato: voi non è che dovrete imparare cose nuove, voi dovrete imparare, diciamo, le stesse cose, le stesse conoscenze, ma su un piano diverso, in un modo diverso, dovrete agire in un modo diverso. E queste nuove comunità sono comunità che possono agire e dovranno agire, devono agire, e ci sono anche già sul piano esoterico, quindi sul piano esterno, come possono, ognuno per i propri talenti, con i propri talenti, e anche sul piano esoterico. E qui voglio dire, la battaglia che oggi noi possiamo sostenere non è e non può essere quella sul piano esterno, perché sul piano esterno noi possiamo soltanto difenderci da una società del controllo che avanza di minuto in minuto, sì, e che ci toglie tutti. Noi possiamo e dobbiamo difenderci, i mezzi li abbiamo, alcuni mezzi li abbiamo usati negli anni della cosiddetta pandemia, che sono stati anni apocalittici, senz'altro, di manifestazione, ma sono stati anche anni, perché insomma non dobbiamo mai dimenticare che queste forze del contrasto, che oggi sono fortissime, forze sia luciferiche che arimaniche, quindi forze diciamo di opposte fazioni che si combattono fra di loro, ma che oggi si uniscono anche molto fra di loro, e sono molto unite proprio nella sfera della digitalizzazione, perché l'attacco è proprio all'essere umano tutto, al pensare, al sentire, al volere, ed è anche un attacco fisico, perché l'energia elettromagnetica che ci passa oggi dentro il nostro sistema neurosensoriale è molto superiore a quella che diciamo era stata prevista. Poi l'essere umano ha molte capacità di adattamento, certo. Steiner, ad esempio, un secolo fa, dove le forze elettromagnetiche erano pochissime rispetto a quelle di oggi, però già parlava della differenza che c'era in quel tempo suo rispetto al tempo in cui viveva Goethe. Dice Goethe, quando girava per l'Europa e per l'Italia, non era seguito da tutte le forze elettromagnetiche che abbiamo oggi, diceva lui 100 anni fa. Pensate a cosa sono oggi, cos'è oggi l'elettromagnetismo. Pensate che Steiner aveva detto con chiarezza: le forze del male sommergeranno il mondo a partire dalla elettricità. E noi dovremo elevarci nella coscienza a un livello superiore, perché da un lato si scende nella subnatura, quindi si liberano queste forze che hanno una forza enorme, noi lo possiamo constatare oggi più che mai, ma dall'altro abbiamo e possiamo avere, grazie a una scienza spirituale, che se non ci fosse allora sì che saremmo veramente nei guai, e grazie a nuove comunità che si dovranno formare, comunità senza guru, senza capi, comunità in cui ognuno cominci a sperimentare. Intendiamoci bene, la società più articolata e anche le nuove comunità non è che sono paradiso terrestre, non è che saranno e sarebbero perfette, ma ci sarebbero tutti gli antidoti per contrastare tutto ciò che potrebbe venire fuori, cosa che oggi antidoti di questo genere non ci sono e vediamo i risultati. Ecco perché ho detto che oggi abbiamo la possibilità in più di vedere la controimmagine totale della triarticolazione, e se la guardiamo con gli occhi giusti possiamo sempre più intuire cos'è che dobbiamo fare, quali pensieri dobbiamo cambiare. Non dimentichiamo peraltro che le forze, diciamo, avverse, sia le forze spirituali e anche quelle più materiali, anche le forze economiche, non creano mai niente di veramente nuovo. Le forze luciferiche, le forze arimaniche possono soltanto deviare le cose che l'essere umano fa o non fa. Ecco, quindi agiscono anche molto sul fatto delle nostre omissioni. Anzi, direi che proprio agiscono molto più sulle nostre omissioni. Se oggi ci troviamo in questa situazione è perché noi, tutti noi, io per primo, se pensiamo alla nostra vita, va bene, io ho 80 anni, voi ne avete magari meno, ma ognuno nell'ambito della propria vita sicuramente trova un sacco di omissioni che hanno aperto le porte a queste forze. Ora, non è che dobbiamo adesso sentirci in colpa, però dobbiamo riconoscere.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. è una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Queste cose per non ripeterle. Sì. E questo è secondo me il compito più importante che ci può portare a trovarci pronti quando si potrà davvero tentare. Io non lo so quando capiterà. Rudolf Steiner perché ha scelto gli anni dopo la prima guerra mondiale? Perché c'era un disastro totale in Europa. Quindi quando è che è possibile immettere il nuovo? Quando è che è maggiormente possibile immettere il nuovo? Quando tutto il vecchio è stato distrutto, erano caduti tre imperi, l'impero ottomano, l'impero zarista e l'impero austro-ungarico. Quindi era una possibilità. Steiner ha fatto male a proporlo, tutt'altro, perché non è che le cose che si fanno e che non riescono è come se non fossero fatte, rimangono nella memoria universale, rimangono, e se lui non l'avesse fatto noi oggi non potremmo neanche parlarne.
12: Certo. Ascolta Sergio, purtroppo ci stiamo avvicinando così alla conclusione. Sì, bisogna anche ricordare per esempio un'iniziativa molto bella qui di un gruppo di giovani della radio che così partecipa a un gruppo di studio che stanno proprio, tu parlavi di queste piccole comunità, no, che cercano di mettere in pratica, così hanno messo su una, come dire, un orto comunitario con produzione di appunto prodotti proprio in ottica di questo. Quindi ci sono questi movimenti, è bello anche che ci sia questa iniziativa di questi gruppo sì, che si chiama SM Girasole. E c'è un messaggio, vuoi leggere Corrado?
13: Va bene, allora carissimi Elio e Corrado, buonasera a voi e un ringraziamento al vostro ospite che con voce pacata sta trattando un tema così importante per il nostro tempo. Concordo con lui quando dice che l'umanità non è ancora pronta per mettere in atto la triarticolazione nella nostra società. Abbiamo ancora molta strada da fare. Vi mando un caro saluto con un splendido arcobaleno dopo la tempesta appena passata, Rosaria.
12: Grazie.
13: È una persona che conosciamo molto bene.
12: Grazie Rosaria, lei ha avuto anche questo segnale dell'arcobaleno che noi purtroppo sì, qui dentro non siamo riusciti a vederlo. Sì, Sergio Motolese, qui abbiamo fatto dei piccoli cenni a questa grande sfera, visto che parliamo di sfere, della triarticolazione sociale, no? È importante poi la legge che ha dato Rudolf Steiner, che dice appunto la salute di una comunità di uomini che lavorano insieme è tanto maggiore quanto meno il singolo ritiene per sé i ricavi delle sue prestazioni, vale a dire quanto più di tali ricavi egli dà ai suoi collaboratori e quando più i suoi bisogni non vengono soddisfatti dalle sue prestazioni ma da quelle degli altri. Qui si richiama, questa è una parte che hai riportato nel tuo articolo, e questo si richiama a quel discorso che dicevi prima, che il lavoro non deve essere pagato, non deve essere una merce, un mercato del lavoro, ma appunto deve essere così valorizzato in sé.
0: E... tenete presente che questo Steiner l'ha detto nel 1907,
13: Sì.
0: Nel 1907, non è che l'ha detto negli anni 20, l'ha detto nel 1907 perché lui aveva già provato, vedete quanto lavoro ha fatto quest'uomo, aveva già provato nella società teosofica in cui lui era allora, a immettere discorsi di questo genere con poco successo, perché i teosofi di allora erano un gruppo, come dire, molto elitario, che pensavano, diciamo, gente, per carità, erano gli unici in cui Rudolf Steiner, con cui Rudolf Steiner poteva, diciamo,
13: fare certi discorsi.
0: Sì, fare certi discorsi, però sì. È chiaro che tantomeno loro erano pronti a queste poche righe che hai detto sono quattro righe, ma sono dirompenti, se tu dici una comunità, il singolo, quantomeno il singolo, ritiene per sé i ricavi, che poi questa, a ben rifletterci, vedete come il lavoro delle controforze è eccezionale, fra virgolette, no? La divisione del lavoro di per sé poteva portare a questo risultato, perché nel momento in cui nessuno di noi potrebbe vivere producendo per sé tutto quello di cui ha bisogno, anche solo i beni essenziali, non parliamo del consumismo assurdo che c'è oggi e che presto non potrà che finire. Quindi se nessuno di noi può produrre tutto quello che gli serve, evidentemente ognuno deve produrre per gli altri, ma questo si poteva fare in due modi, no? O virando verso una società di fratellanza, appunto. Oppure, e qui sono intervenute subito le forze opposte che hanno subito deviato verso l'egoismo, l'iperegoismo, il capitalismo, l'ipercapitalismo di oggi, poi che appunto rende tutto sempre più disumano, sempre più ecco che allora poi il passaggio dal disumano al transumano è molto breve.
12: Sì. Ascolta, purtroppo siamo in chiusura, vuoi darci un tuo pensiero o saluto conclusivo? È bella questa espressione che hai dato, come scienza dello spirito, patrimonio dell'umanità, e anche possiamo dire la tirarticolazione sociale data da Steiner è patrimonio dell'umanità, speriamo che l'umanità si accorga di questo patrimonio. Comunque ti lasciamo un po' un pensiero conclusivo.
0: Sergio. Guarda, se mi lasci un pensiero conclusivo, lo voglio fare sulla filosofia della libertà,
12: sì.
0: Perché sai, se crolla una casa e rimangono le fondamenta, tu la casa la puoi ricostruire, ma se franano anche le fondamenta, non puoi più neanche ricostruire la casa. Quindi io sovente, quando tengo dei gruppi di studio sulla filosofia della libertà in particolare, che è la materia che oggi, come dire, prediligo, se vogliamo dirlo. Dico sempre un pensiero di questo tipo: se io oggi fossi obbligato da circostanze esterne, che ne so, da un potere dittatoriale che vuole distruggere tutti i libri, non è mica tanto utopico.
13: Sì.
0: Ecco, però mettiamo che uno mi dice: guarda, devi distruggere tutti questi libri, bene, io cercherò di nasconderne solo uno, se sarà possibile nasconderne uno, e scelgo la filosofia della libertà, perché poi da lì si può costruire tutto il resto. Questo per dire cosa? Questo per dire che il pensare vivente, di cui ho solo potuto accennare all'inizio, il pensare vivente e il pensare è con l'accento il pensare che si unisce al sentimento e si unisce a quell'amore scevro di egoismo che è essenziale se vogliamo davvero costruire queste nuove comunità che siano, come dire, una vera rete che si oppone alla rete web e che fa da controimmagine, questa volta positiva, alla rete web. Ecco, una rete di comunità che lavora a tutti i livelli, esterni e anche spirituali, ognuno secondo i propri talenti e i propri compiti, il proprio compito per cui è venuto in questa incarnazione e nelle future. E allora è chiaro che noi questo lavoro siamo un po', secondo me, forse lo dico perché l'età che ho me lo fa dire, noi siamo nella condizione di fare come quei contadini che una volta seminavano gli alberi e sapevano che i frutti li avrebbero raccolti i loro nipoti.
13: Sì.
0: E io quando faccio queste cose, siccome ho 4 nipoti, spero che questi frutti li raccolgano loro o comunque loro, la loro generazione. Del resto il libro che ho scritto sull'intelligenza artificiale l'ho dedicato proprio ai miei 4 nipoti, perché sono tutti nati nell'era dell'intelligenza artificiale.
12: Allora aspettiamo questi buoni frutti che saranno, visto, diciamo così, il livello del nonno, non so se si può dire così, sono sulla buona strada. Allora,
0: vedremo.
12: Ti ringraziamo tantissimo, hai avuto questa semplicità espositiva, come ci ricordava Rosaria, con pacatezza, con consequenzialità, che aiuta così all'ascolto e a meditare quello che ci hai condiviso. Quindi grazie veramente. Ti auguriamo un buon proseguimento e tanto ancora così evoluzione e sviluppo del tuo lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato.
12: Grazie. Buona vita.
0: Buona vita anche a voi.

0: Bene, bene, torniamo in diretta. Ringraziamo ancora Sergio Motolese per l'importante contributo conoscitivo sulla triarticolazione sociale. E restando sempre nel grande mondo della vita sociale, andiamo adesso a vedere come una nuova attività artistica data da Rudolf Steiner e Marie Steiner, l'euritmia, può portare un prezioso contributo alla armonizzazione ed evoluzione delle dinamiche micro e macro sociali e non solo. E andiamo a dare il benvenuto a una nuovissima ospite della nostra rubrica, l'euritmista Teresa Mazzei, che dovrebbe essere in linea con noi. Teresa, tu ci senti?
1: Io vi sento, voi mi sentite?
2: Sì, sì, molto bene.
0: Sento bene, abbassiamo un po' le casse, se no fa rimbombo. E allora, benvenuta Teresa Mazzei e grazie per essere con noi ad Appunti di Antroposofia Mondo Altro a Radio Gamma 5. Allora, due note di presentazione per la tua attività, di cui magari poi ci condividerai meglio il tuo percorso operativo, davvero interessante, perché ha visto l'impegnativo passaggio e integrazione del rampante, possiamo dire forse materialistico, mondo del lavoro e del competitivo management aziendale internazionale, questo passaggio a una invece operatività artistico spirituale rivolta alle complicate dinamiche sociali e relazionali, e appunto si diceva, e non solo, che si svolgono in gruppi e organismi sociali quali aziende, istituzioni, eccetera. Intanto due note di presentazione così sintetiche, poi tu ti spieghi meglio il tuo percorso. Teresa Mazzei, euritmista, esperta in euritmia nel settore socio-lavorativo, euritmia igienica, docente, ex manager d'azienda. Magari ci dirai anche della tua docenza alle scuole di euritmia di Roma, le Euritmeum di Roma, mi pare si dica, e l'EUVE di Venezia, e poi le importanti prossime iniziative che hai in programma. Allora, andando al tema del tuo excursus, è sottitola Euritmia per gli organismi aziendali e sociali, un aiuto per la complessità e le sfide attuali. Da dire che per chi ha una visione, tra virgolette, istituzionale, forse tradizionale, dell'antroposofia e delle sue arti, sembra quasi una profanazione dell'arte euritmica pensarla applicata alle competitive economiciste, realtà aziendali e dintorni, abituati a vederla come attività in gruppi per l'armonizzazione, così, o igiene fisico-eterica o espensieralità spirituale, da svolgere in spazi ben protetti e possibilmente armonici, o all'interno di setting terapeutici sempre ben protetti, quasi assettici. E invece no, l'euritmia può intervenire nelle complicate competitive dinamiche socio-relazionali in gruppi, aziende, istituzioni, favorendone consapevolezza, armonizzazione, soluzione delle problematiche e dinamiche di gruppo. Beh, bisogna dire che questo incuriosisce, affascina ancor più questo fatto di questa nuova, se si può dire, applicabilità operativa dell'euritmia, dell'eterica arte spirituale appunto euritmica. E quindi davvero ancora più interessante sentire cosa ci porti, sentire il tuo excursus al riguardo. Ricordiamo sempre per gli ascoltatori, appunto perché vuole partecipare, il 334 710 2672, e che la registrazione sarà postata sul canale Kelios, con la K di Telegram. Bene, allora ti lasciamo la parola, restiamo in tema sociale visto il primo ospite, e sentiamo un po' il tuo percorso, quindi ti ascoltiamo veramente con interesse. Prego Teresa.
1: Grazie Elio, buonasera a tutti. Allora, io vorrei, perché l'aspetto di prima veramente mi ha aperto proprio delle porte, spalancato dei portoni direi, nel senso che veramente il suo intervento aiuta tantissimo il mio. Intanto lui ha concluso con Filosofia della Libertà e io lessi in una, Otto Palmer mi sembra che fosse l'autore di un, diciamo, di un libro, un libro che parlava di Filosofia della Libertà, e lui disse che Filosofia della Libertà, io l'ho lessi là, poi magari l'ho direttamente scritta, non ricordo questo esattamente, però lui disse Filosofia della Libertà è l'eritmia del pensiero.
0: Ah.
1: E quindi sia interessantissimo, che è vero, no? Cioè, Filosofia della Libertà non è un pensiero classico, tu non puoi leggere come un pensiero classico. Prima di parlare di me, perché poi magari entriamo un po' più nel tema, quindi per entrare nel tema parlo di me, perché la mia biografia è un po' strettamente legata con quello che poi vorrei dire. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che per fare il collegamento con l'ospite precedente. Ed è questo: lui ha detto una cosa molto interessante. Non si può comprendere la triarticolazione leggendo libri. E non possiamo quindi comprendere la triarticolazione con il pensiero classico, no? Tra l'altro, sì. Comprendere prende in sé il verbo comprendere, cioè prendere con sé, che presuppone non un'attività soltanto di testa, ma come dire, io prendo con me, cioè lo porto con me, dentro di me, quindi diceva faccio agire questo. E faceva riferimento anche a che queste tre sfere sono anche dentro di noi, no?
0: Sì.
1: Allora, però io ho una domanda, e poi la lascio la domanda, e così poi è una domanda con la quale poi possiamo iniziare il nostro argomento. Possiamo comprendere, nel senso di comprendere, la triarticolazione per farla fuori, per realizzarla fuori? Ma noi l'abbiamo dentro, la stiamo realizzando dentro, cioè la stiamo realizzando come singoli individui, questa triarticolazione, questa integrazione tra le nostre parti, questa integrazione tra corpo, anima e spirito, integrazione tra pensare, sentire e volere. La stiamo realizzando, stiamo integrando queste parti nella tale che ciascuna rimanga nella sua essenza, ma si aiuti a vicenda, aiuti forse non è la parola giusta, no? Però si integrino,
0: si armonizzino, sì, tra loro, sì.
1: In realtà, come dire, da come stanno accadendo le cose, evidentemente non in maniera così diffusa, e come un po' un percorso, evidentemente. Allora, ecco, in questo io direi che l'Origine può dare veramente un grandissimo contributo, ma non soltanto su questo. Adesso mi presenterei, perché faccio una piccola biografia per capire perché sono qua fondamentalmente e per sostanziare i contenuti che poi andrò a dire, fermo restando che poi mi direte anche se ci sono domande, se avete qualcosa di più che volete approfondire. Darò un po' un quadro generale e poi vediamo cosa approfondire, perché è molto vasto un argomento, mi sembrerebbe, ma è molto vasto. Mi laureo in economia e commercio, la prendo un po' da lontana, mi laureo in economia e commercio e inizio a fare la consulente in queste grandi big four. All'epoca erano big four, poi sono diventate 5 o 6.
0: Scusa, ti chiedo solo se riesci a alzare un po' il tuo volume, perché appunto ci sono degli abbassamenti e magari di essere un po' meno veloce nell'esposizione, perché sennò poi la registrazione purtroppo ne risente. Prego.
1: Allora, sai che faccio? Provo a non muovermi troppo. Essendo un ottimista è difficile stare fermo. Se io non mi muovo, forse riesco a essere più vicino al microfono. Mi sentite meglio così?
0: Pare di sì, un po' meglio, sì.
1: Un po' meglio. Se non dovesse funzionare, troviamo un'altra maniera.
0: Sì, sì.
1: Allora, quindi mi lavoro in economia e commercio e inizio a lavorare in queste società di consulenza, dove si lavora tantissimo ora al giorno. Ma si impara anche tanto. Arrivata a un certo punto ero anche con soddisfazione, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché economicamente ero molto ben pagato, ho cambiato diverse società di consulenza, perché comunque in qualche maniera crescevo in questi cambi, venivo chiamata dai partner che cambiavano anche loro e quindi mi ricostruivano un team, e quindi anche io sono cresciuta in questo. E un giorno uscivo a mezzanotte, era un orario abbastanza usuale, da un ufficio di un cliente, una banca importante, e diciamo ero comoda, nel senso avevo soldi, lavoravo bene, ero riconosciuto e va bene così. Però a un certo punto mi sono chiesta: ma io chi sono, che cosa mi piaceva fare. Non ricordavo più cos'è che mi piacesse fare. E quindi da lì è iniziata un po' una crisi, che parlandone con il mio medico, che non sapevo neanche che fosse un medico antroposofico, lui mi consigliò direttamente l'eritmia. La feci, non la riconobbi, all'epoca non la riconobbi, anche perché ero proprio nel cliché preciso, c'ero una persona che andava in palestra tutti i giorni, insomma, ero proprio nello standard. E, per cui mi dirottammo verso l'arte terapia. Nel percorso di arte, poi presi anche l'attestato, cioè feci la formazione di arte terapia. In questa formazione ho incontrato l'eritmia. Quando l'ho incontrata, allora lì l'ho riconosciuta questa seconda volta, evidentemente ero più pronta. E lì veramente mi ha toccato e ho cominciato un percorso individuale di 2 anni in realtà. A un certo punto ho sentito l'urgente bisogno, il forte bisogno di farla con altre persone, farla da sola non mi stava troppo stretto. Perché qui faccio una piccola parentesi, perché l'eritmia, come dire, è un'arte ed è un'arte sociale. E infatti quando mi dicono che l'eritmia che propongo io con questo approccio, che è pensato proprio per gli organismi sociali, per le aziende, per le associazioni, si chiama eritmia sociale e basta, io sono un po' contraria. Perché tutta l'eritmia sociale non esiste un'eritmia asociale o non sociale o antisociale. Quindi sentivo questo grande impulso di fare l'eritmia con altre persone e partiva la Gabriella, la mia terapeuta, dice: guarda, sta partendo la formazione, entra. Quindi sono entrata nella formazione di eritmia non pensando mai che sarebbe diventato il mio lavoro. Dopo 3 mesi dalla formazione una settimana intensiva a Dornach, ho conosciuto una donna, Anna Maria Erlich, un'eritmista, che proponeva questo approccio che lei ha sviluppato e lavorando con i consulenti della NPI. L'NPI è una società di consulenza che adesso si è separata in NSPINOS, però era la società di consulenza che aveva creato Livegood. Livegood, sì, in Olanda, e che faceva consulenza anche con molto successo con l'approccio antroposofico. Uno di loro, Bernard Cloak, chiese a Anna Maria Erlich di portare l'eritmia nelle aziende, e così è stato, e sono andata avanti per diversi anni con ottimi successi. E quando ho incontrato questo approccio, appunto, nel gennaio 2007, io ho pensato: questo è proprio quello che serve alle aziende. E questo accadeva nel 2007, perché io nel frattempo avevo lasciato la consulenza ed ero stata chiamata in una società finanziaria, ed ero diventata il treasury manager. Dovevo sistemarmi, cioè avevo un problema con la finanza, con tutto l'aspetto finanziario, dovevo sistemarmi quella parte là, creare proprio l'ufficio che non c'era e tutte le attività che le conseguivano. E adesso poi dirò anche tutto il percorso, però adesso che siamo quasi nel 2027, cioè siamo nel 2027, sono passati 20 anni, io continuo ancora più fortemente a dire: questo è quello che serve all'azienda. E sì, esatto. E peraltro appena ho iniziato il primo, come studentessa di eritmia, la prima cosa che ho notato nel mio lavoro in azienda, perché io ho fatto tutta la formazione, io l'azienda l'ho lasciata nel 2023, cambiando, non la stessa azienda, ma nel 2023, quindi soltanto 3 anni fa, quindi per 20 anni questi due percorsi sono andati insieme. E questo mi ha permesso di vedere, uno ha nutrito l'altro in qualche maniera. E la prima cosa che io ho notato, facendo ancora solo da studentessa, facendo l'eritmia, è che era cambiato totalmente il mio modo di vedere le persone, anche come le incontravo, sì, assolutamente, anche come le incontravo nei corridoi, no?
0: Ma non c'era un po' un conflitto, una sofferenza a frequentare questi due mondi così diversi?
1: Allora, la sofferenza c'è assolutamente, e diciamo che appena iniziato io ero ancora a un livello di coscienza non così sveglio, mi verrebbe da dire, di notare tutte le cose, però sì, nel tempo 2-3 anni, 4 anni è diventata una grande sofferenza, certo, ma compensata però da questo aspetto che ho detto, appunto, che in realtà il lavoro in azienda dava consistenza al lavoro, alla formazione di ritmia, e la formazione di ritmia dava sostanza al mio lavoro in azienda. E tant'è che appunto io ho cambiato il modo di lavorare, e peraltro con successo, per cui da treasury manager sono passata al CFO di questa azienda. Non è stato facilissimo, devo dire, è stato veramente molto impegnativo. Io ho smesso di fare vacanze, perché tutte le mie vacanze erano rivolte alla formazione. Dopo, fine della formazione, tenevo gruppi, lavoravo come ritmista da altre parti, insomma, usavo tutte le mie ferie per portare avanti questo o continuare la mia formazione. E in questa azienda io ho anche utilizzato le ritmie in un momento molto complicato di un conflitto importante all'interno di uno degli uffici di cui avevo la responsabilità, è un ufficio amministrativo, ed era una problematica nata di comprensione, però evidentemente parlandosi il conflitto, cioè la incomprensione, è diventata sempre più forte e ci è generato un conflitto importante, addirittura da dire a tu hai modificato il sistema, eccetera eccetera, insomma, con delle accuse molto importanti. E io lì mi sono resa conto, avevo appena finito la specializzazione, non solo la formazione ma anche la specializzazione in ritmi in the working place. E lì mi sono detta: bene, se io utilizzo le parole non faccio altro che alimentare questo drago che si è creato, perché poi alla fine c'erano alzati i toni, per cui mi sono presa 3 giorni di tempo, ho chiesto a loro di sospendere ogni forma di conflittualità per quello che era possibile, e poi ho deciso di fare con loro un esercizio di ritmia che è andato benissimo.
0: Hanno accettato così tranquillamente una cosa così diversa, così fuori dalla logica aziendale?
1: Questa è una domanda super legittima. Allora, devo dire che l'hanno accettato, ho trovato zero resistenza, ma questo anche grazie al fatto che io ero il loro responsabile, però io non ho utilizzato la gerarchia in questo senso. Ho sempre nutrito il colloquio con le persone che erano sotto la mia responsabilità, i processi erano sotto la mia responsabilità, le persone non sono sotto la mia responsabilità. Io abborro, da quando ho preso coscienza non mi facevo più chiamare capo, perché tutti abbiamo un capo, ce l'abbiamo sopra il nostro collo, e nessuno è il capo di qualcun altro, e che siamo tutti responsabili, non è che io sono più o meno responsabile di un altro, sono soltanto un punto diverso del processo o dell'esposizione verso fuori, cioè sono soltanto in un punto diverso, ma tutti siamo responsabili. E questo fa la differenza. Quindi loro in realtà hanno accettato, perché guarda, io una cosa ho comparato, ma questo già quando ero in consulenza ancora non avevo fatto le ritmie e l'ho compreso sempre di più. Io ho imparato che nelle aziende le persone vogliono lavorare bene, poi come farlo è un altro tema, ma c'è una voglia di dare un senso a quello che si fa, c'è una voglia di relazione, il problema è il come. E perché ci sono delle trappole importanti, spero che avremo il tempo di parlarne, magari accorcio un po' questa parte qua. Insomma, quindi hanno accettato e poi c'è stato il confronto sulla dinamica che è accaduta, ma è stato un confronto durato pochissimo, è stato un confronto assolutamente civile, e per cui io lì non ho avuto più nessun tipo di conflitto in quel là. Si è stesa perché sono successe.
0: Aspetta che ti perdiamo.
2: Sì, non abbiamo sentito.
1: mia mossa. Come ho detto, faccio tanta fatica a stare ferma.
2: Stai allora, facendo euritmia per caso?
0: Euritmia della parola, euritmia della parola. Prego, prego.
1: Esatto. Perché in realtà ho cambiato azienda e lì e quindi aggancio a quello che diceva
0: Sergio Motolese.
1: Motolesi, scusi. Il dottor Motolesi riguardo a tua immagine interiore, no? Lascia che quello che tu leggi, che quello che tu pensi, che quello che tu meriti, diciamo, produca qualcosa in te. Perché nell'altro incarico sono entrato in una banca come responsabile amministrazione crediti, anche lì per sistemare una problematica di un ufficio che non funzionava e che nell'ottica di sviluppo dell'azienda doveva avere un grande esploit di volume da gestire, di tempi da rispettare, eccetera, eccetera. E quindi mi hanno chiamato per fare questa cosa qua, come responsabile interno, insomma, non come ritmista, ovviamente. E là, tant'è che non ho fatto ritmia perché non c'erano proprio le condizioni lì per farlo, ma ho lavorato ritmicamente. Quindi questa immagine, la mia immagine di riferimento della triarticolazione e della quadripartizione, che poi dirò meglio, mi hanno accompagnato in tutto questo processo. E per questo cito questa esperienza, perché è veramente importante da questo punto di vista, perché io ho visto concretamente che funziona. Bisogna veramente soltanto, tra virgolette, incorporarle, come diceva il professore di prima, incorporarle e farle proprie, e poi loro escono.
2: Ci sono, scusa se ti interrompo, ci sono dei momenti in cui non riusciamo a capire bene quello che dici, forse perché la connessione non è buona anche. Magari se parli un po' più lentamente ci può venire incontro, perché abbiamo una connessione che non sta funzionando.
0: Non ci aiuta.
2: Sì.
0: Prego, prego.
2: Quindi magari se riesci a parlare un po' più lentamente.
1: Sì. Allora, aspettate che provo a mettere l'auricolare.
0: Non ho capito, scusa.
1: Magari si sente meglio. Aspetta un secondo.
0: Sì.
1: Allora, vediamo un po'. Va bene così?
0: Mi pare che sentiamo un po' più di volume, sì, dai, forse ce la facciamo. Dispiace interrompere gli ospiti così, però meglio sistemare. Sì, sì.
1: Fondamentale, siamo qui per essere ascoltati, non
2: sì.
1: Quindi il contrario sarebbe un peccato. Allora, quindi ora qui arrivo al tema dell'eritmia. Perché l'eritmia è così importante? E perché l'eritmia è con questo approccio? Perché sono due elementi da considerare. L'eritmia in assoluto, cioè l'eritmia in quanto eritmia, e l'eritmia con questo approccio. E la differenza rispetto ad altri approcci è l'immagine che c'è dietro. Allora, quando si parla di eritmia nelle scuole, quindi quella che viene chiamata eritmia pedagogica, è l'immagine del bambino che si ha come riferimento, nelle sue tappe evolutive. Se si fa l'eritmia terapeutica, si ha l'immagine dell'essere umano nella sua alternanza tra malattia e salute, nei suoi processi, no? di salute e malattia. E quando si fa l'eritmia in questi contesti, quello che si prende riferimento, oltre all'immagine dell'essere umano, assolutamente, perché non esiste un organismo sociale, non esiste un'azienda senza persone, ma si ha riferimento le leggi sociali, chiamiamole così, e le leggi, quelle dell'organismo sociale. Perché quando noi ci mettiamo insieme, creiamo un'azienda e la teniamo su e la portiamo avanti, questo è frutto delle persone che ci sono dentro, ma non è la somma delle persone che ci sono dentro. Quindi nasce un ente, un'entità, un organismo vivente. E poi è una nostra creazione, le aziende sono una nostra creazione, le associazioni sono una nostra creazione, noi creiamo, lì siamo creatori. E in quanto creatori non possiamo che creare, secondo la nostra immagine e somiglianza, no? In qualche modo. Allora, se noi diventiamo sempre più consapevoli, come in primis, delle nostre forze come individuo.
2: Teresa, ti interrompo un secondo perché fra 7 secondi c'è lo stacco pubblicitario, quindi rimani con noi e poi riprendi.
0: Bene, bene, torniamo in diretta, ricordiamo Appunti di Antroposofia Mondo Altro, abbiamo un tema veramente interessante, nuovo, si può dire Euritmia per gli organismi aziendali e sociali, un aiuto per la complessità e le sfide attuali. Abbiamo con noi Teresa Mazzei, che spero il telefono abbia tenuto la linea. Teresa, tu ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Bene, tra bene.
1: Eccoci, se eccoci qua. Problemi. Sì, se continuano i problemi di linea ditemelo e possiamo
0: no, provare. Mi pare che funziona un po' meglio, se tu, come diceva Corrado, magari riesci un po', perché mi pare tu sei un po' collerica o sbaglio?
1: Io sono collerica?
0: No, non lo so,
2: perché ti stiamo chiedendo.
1: So, sì, decisamente.
0: Perché hai poco tempo a disposizione, cose. Quindi parli molto veloce.
1: Sono anche un po' sanguinica, quindi mi tengo tutti tranne la flemmaticità.
0: Ah, ecco, ecco. Vabbè, a parte le battute, perdonaci, ma andiamo avanti con questa bella, veramente interessantissimo condivisione che ci stai portando. Prego, prego.
1: Allora, sì, eravamo rimasti a questo organismo sociale che non nasce in natura, ma è una nostra creazione, la creiamo con la nostra immagine e somiglianza. E questo Steiner lo dice proprio, cioè non è che quando in realtà non lo dice, diciamo che questo richiama anche un principio, no? Molto, molto, molto importante, cioè il principio, no? Che quando due o più di voi si uniscono nel mio nome, no, io sono
0: sì,
1: là.
0: Sì.
1: E come dice, ci pensi non lo è, nel senso che non c'è niente di più sociale che lavorare in un'azienda o in un'associazione, insomma, allora intendiamo, faccio una piccola premessa. Per me, quando io parlo di organismo sociale, in questo caso parlo di aziende, associazioni, insomma, un gruppo di persone, cooperative, un gruppo di persone che si mette insieme, poi possono essere pionieri o può essere poi rimane l'azienda e pionieri non c'è più e va bene, ma un gruppo di persone che si mette insieme per realizzare qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile e che non si mette insieme solo all'inizio, ma questa cosa continua negli anni, no? Quindi per incidere nel mondo, per dare qualche forma al mondo, per soddisfare dei bisogni, perché a questo è demandata l'economia, no? Per soddisfare dei bisogni, cioè, tipo quello di prima, quelli dell'anima attuale, quello che volete, piccoli sono. In un tempo si diceva che le aziende, no? Se vai male, se il conto economico va male, è perché non hai intercettato il bisogno dei clienti, e è un po' come dire, no? L'io dell'azienda è un po' il cliente, no? C'è questo, per me c'era questo pensiero, e forse era anche vero un tempo, oggi secondo me non l'è più, perché come diceva anche il vostro precedente ospite, non siamo più padroni dei nostri bisogni, no? Nel senso, i nostri bisogni sono piuttosto manipolati, quindi non è detto che un'azienda non stia facendo bene, semplicemente forse non vuole soddisfare dei bisogni che non sono dei veri bisogni, che sono bisogni indotti. Questo per me è tanto importante individuarlo, perché altrimenti è un po' come si perde la bussola, perché se io prendo i bisogni del mercato adesso, ma il mercato è totalmente
0: manipolato.
1: Esatto, e io come azienda come faccio a tenere la bussola? Non ho un punto nord, non so come dire. A maggior ragione serve un lavoro dentro l'azienda, e così come serve il lavoro per il singolo individuo, perché in un mondo in cui viviamo adesso, in cui il fuori è molto prepotente, tra virgolette, ecco, diciamo un po' così, e devo ritrovare il mio centro. E quindi l'aritmia è, Anna Maria Erlich diceva, citava Steiner a riguardo, e diceva: l'aritmia è sempre un dialogo fra centro e periferia, perché noi non possiamo stare solo al centro, ma non possiamo neanche stare solo in periferia. Non può la periferia condizionarci, ma non possiamo cadere troppo dentro, no? In quella che il presidente Ospito parlava della depressione, no? La depressione, sì, che cos'è? Sì. Questo fondamentalmente: mi cado dentro e perdo il mondo, o l'altro mi perdo nel mondo, e poi nasce quella che Steiner chiamava la nervosità. E a riguardo quella conferenza che citava il vostro ospite,
0: sì,
1: è molto

0: fuori, rispetto al, scusate, rispetto al movimento, rispetto al fuori è un altro discorso, ma rispetto al mio movimento essere un po' in anticipo. E questo presuppone una grande consapevolezza e presuppone un approccio non intellettuale, perché se vuoi il nostro intelletto è sempre un po' in ritardo. Pensa a cose già pensate. Se io ti dico adesso è già passato, come facciamo a coglierlo? No? Giusto?
1: Sì.
0: C'è questa dimensione del tempo che è interessantissima, e con l'aritmia questa si sperimenta, no? Proprio stamattina leggevo, non so se ce l'ho qua, un pezzo del Vangelo di San Giovanni. Adesso non vorrei essere profana, però però diceva, io sono, dovrei averlo da qualche parte qua, aspettate.
1: Sì, interessante.
0: Io sono colui, dopo di me viene uno che sta davanti, avanti a me perché era prima di me.
1: Sì.
0: Lo rileggo. Dopo di me viene uno che sta avanti a me perché era prima di me. È interessantissimo. Il nostro intelletto questo fa fatica a coglierlo, ma con l'esperienza invece questo è possibile. E qui mi collego a un'altra cosa: perché l'aritmia è tanto importante, soprattutto di questi tempi? Non ho detto tutto sull'organismo sociale, ci ritorno dopo. Se siete d'accordo, do un po' di aspetti e poi mi dite qual è quello più interessante da sviluppare. Perché è tanto importante fare esperienza? Perché intanto l'esperienza attraverso il movimento, perché nell'aritmia è l'essere umano intero, questo lo dice anche Sane, è l'arte in cui è tutto l'essere umano. Quindi sono in tutte le sue parti, le tre parti, le quattro parti, le cinque, perché in realtà con l'aritmia si lavora anche insieme del sé spirituale, le sette, che sono i sette processi vitali, per esempio, le sette attitudini dell'anima, i dodici sensi, i dodici punti di vista che sono legati allo zodiaco. Tutto questo nell'approccio che di cui io mi faccio promotrice, tutto questo viene portato non in maniera intellettuale evidentemente, neanche in maniera non si fa lo zodiaco, non si usa per esempio i fonemi, ma si creano è difficilissimo spiegare che cosa si fa con...
1: per radio poi sì.
0: Sì, esatto, io dico sempre gli va fatta esperienza, perché qualsiasi cosa io dico per spiegare questo approccio viene un po' ricondotta a qualcosa che già si conosce, no? Si ritorna sempre nello stesso schema che Otto Scharmer chiama il downloading, che chiama appunto il pensiero già conosciuto.
1: Pensiero pensato.
0: Sì, esatto, io in qualche maniera valuto quello che già conosco. Per questo è tanto importante l'esperienza, perché mi porta una nuova conoscenza e me la porta, se la faccio l'esperienza dove l'anima è coinvolta, dove lo spirito è coinvolto, dove il corpo è coinvolto, quella non me la scordo più. E quando ritrovo fuori una stessa condizione, io quella me la ricordo. Se invece la faccio solo cognitiva, quella non me la collego, e soprattutto anche se non me la scordo e me la ricordo, prima che una conoscenza diventi azione ci vuole.
1: Come diceva Claudio Tomaello, il narratore di storie, la mente mente, il corpo corpa. Quindi...
0: Esattamente. Sì, l'avevo sentita. Quindi Tomaello, che tra l'altro abbiamo fatto un seminario anche insieme, è stato molto bello, sì. Assolutamente sì, il corpo non mente, il corpo ricorda. Il corpo in questo caso intendo non soltanto il corpo fisico,
1: sì,
0: i corpi, tutti i nostri corpi. Allora, vi faccio un piccolo riassunto.

0: necessario dal mio punto di vista, perché anche il vostro ospite diceva non siamo pronti, però abbiamo gli strumenti per poterlo fare. E l'Euritmi è uno di questi, sia perché lavora alla consapevolezza del singolo individuo, ma io posso lavorare alla mia consapevolezza. Ricordiamoci che Staver ci disse, e questo è anche uno dei motivi per cui secondo me accadono delle cose se non ci svegliamo, Staver ci dice che l'essere umano, l'uomo, è profondamente, è naturalmente, non profondamente, mi correggo, naturalmente un essere antisociale, uh-huh, nel pensare, nel sentire e nell'agire, nel volere. E non ha senso combattere l'antisocialità, perché questa ci è necessaria, anzi i nostri tempi sono necessari per sviluppare la nostra individualità al massimo grado, perché dobbiamo poggiare su noi stessi. E lo vediamo, in questi tempi se non ritroviamo il nostro centro non ce la possiamo fare, nel senso che diventa tutto molto molto complicato. E si rischia appunto di cadere in quelle di ammalarsi a diversi livelli, nel corpo, nell'anima, e anzitutto viene dall'anima e poi arriva fino al corpo, insomma, però diventa veramente complicato. E quindi ritrovare questo centro, non per rimanerci, ma per dal centro andare in periferia e non viceversa. Però che succede? Più divento consapevole, più divento, rischio di diventare asociale. Quindi Staver dice bisogna non combattere l'antisocialità, anzi conoscerla. Lonelli diceva la comunità, il compito della comunità, quindi il compito degli altri rispetto a noi, a ciascuno di noi, è quello di sostenerci nell'incontro con queste ombre, con questi aspetti, a parlare del doppio ovviamente, con questi aspetti che vivono in noi. E poi come è un'altra questione, no? Perché anche questo è un grandissimo tema, di come sosteniamo l'altro. E come posso sostenere l'incontro con questi elementi in me antisociali, trasformarli e non è un lavoro che posso fare da sola a casa. Quindi anche qui ritroviamo quell'elemento, se vogliamo, che sembrerebbe contraddittorio, come un lavoro, io sono antisociale, quindi è un lavoro che devo fare io, non posso portare gli elementi antisociali nella comunità, però mi serve la comunità per, no? È un lavoro che possiamo fare solo insieme agli altri. Ovviamente lo devo fare io, ma mi servono gli altri per poterlo fare. Ho bisogno degli altri, non solo. La comunità ha bisogno che l'altro, che l'individuo faccia questi incontri, li superi e li trasformi, cioè che conosca, che possa fare un percorso. È veramente molto interessante. È imprescindibile che ogni individuo lo faccia, ed è imprescindibile che la comunità permetta questo. Dico questo perché spesso e volentieri, ed è quello che vediamo nelle aziende, questo elemento dell'individualità diventa complicato, l'iniziativa e quant'altro. Perché? Perché da una parte, come dire, c'è la necessità di entrare in una struttura, e non sarebbe, non potrebbe essere diversamente. In un'azienda non può non esserci una struttura. Livego ti diceva, è impensabile che io entro come utente, cliente, quello che è, in una struttura, in un'organizzazione, e trovo una pappa. Io uso proprio questa parola, e trovo una pappa. Non ci può essere una pappa. Ci sono delle parti, perché anche un'azienda, visto che è fatta secondo come siamo fatti noi, ha le sue parti costitutive. E possiamo, adesso non entro troppo in questo ambito perché richiederebbe moltissimo tempo, e forse non è che ne abbiamo ancora tantissimo, però possiamo dire che le aziende, gli organismi sociali, anche loro hanno una quadripartizione, hanno una parte diciamo più tecnico, possiamo definirla tecnico-funzionale, che ne ha ancora più alle necessità. Ci sono delle risorse che sono scarse e ci sono dei processi che devono funzionare e non possono non funzionare. e devono funzionare secondo delle competenze. D'altro canto ci sono c'è una parte che invece possiamo definire più identitaria, se vogliamo, sì, direi più identitaria e relazionale, che ai quali non posso applicare le stesse leggi che applico per la parte tecnico-funzionale. Ma qual è il tema? Che quello relazionale identitario è quello che poi nutre la parte, che dà una direzione a quello tecnico-funzionale. Qui faccio sempre un esempio delle scuole, spesso e volentieri, oppure degli enti che si pongono delle mete spirituali importanti, no? Elemento identitario e relazionale, soprattutto quello identitario, perché poi quello relazionale ha i suoi problemi, ora vediamo anche perché. Però soprattutto quando inizio, no, una startup o qualcosa, l'elemento identitario e quello relazionale sono forti, no? Poi che cosa? Immaginiamo una startup. La prima cosa che faccio, se io voglio fare una startup.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci
2: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
9: Ciao Mara.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Intanto avere un'idea e quindi avere un'intuizione. Poi che faccio? Cerco, chiamo qualcuno e cerco di confrontare se la mia idea ha, no, come dire, ha delle basi, ha un senso. Cerco di avere degli alleati, se vogliamo, no? Quindi entro in questo elemento. Se sono scaldato da un calore, che è questo dell'idea, poi entro, porto aria, questo è poi il processo evolutivo, no? della terra. Cerco di chiarirmi questa idea, porto luce in questa idea, cerco di chiarirmi parlando con gli altri, cerco anche di creare un gruppo, e quindi entrano le relazioni, quindi senza questo elemento dell'aria. Però poi a un certo punto dobbiamo mettere a terra delle cose, quindi come faccio? E bisogna mettere su dei processi che devono funzionare, ma mi servono anche delle risorse. Mm-hmm. Se io invece vado, e quindi vediamo questi passaggi, questi sono un po' questi quattro porti costitutivi, come li armonizziamo, come diventiamo sensibili di queste forze, perché queste sono forze di cui abbiamo bisogno, altrimenti i tempi attuali non ce la facciamo, altrimenti non riusciamo a prepararci, come diceva l'ospite precedente, non siamo pronti, ma possiamo prepararci, gli strumenti ce li abbiamo. Poi non è detto che debba essere legittimia, io sono convinta e sempre più convinta che è esattamente quello di cui avevo bisogno, attivare delle forze che oggi sono sopite in noi e intorno a noi. Andiamo invece a un organismo, avendo lavorato l'ultima esperienza cioè nelle banche, penso alle banche come prima cosa, no? Però insomma, questo può valere per qualsiasi azienda che è un po' vetusta e che non, che succede a questa azienda? L'elemento identitario, l'elemento relazionale, scusa, torno un attimo indietro sulla scuola perché c'è un punto, che succede se poi l'elemento, ho fatto l'esempio della startup, però ero partire dalla scuola, le scuole per esempio, ahimè spesso accade nelle scuole Waldorf, che sono dei miracoli, perché comunque vanno avanti e fanno un lavoro meraviglioso con i ragazzi, però non si può dire che non ci sia un problema, no? Lì l'elemento identitario è molto importante, c'è sempre un tema di scarsità di risorse, peraltro secondo me non so se potrebbe essere diversamente, comunque e questo per sollevare anche le scuole Waldorf da un senso di colpa potrebbero avere, perché se noi gestiamo male eccetera. Però che succede quando c'è un problema nella parte bassa, nella parte più metabolica, mi verrebbe da dire, no? Nella parte più, quella che ci collega alla terra, e quindi quello delle risorse e quello dei processi, che si rovinano le relazioni. Quindi queste parti qua sono assolutamente correlate, connesse, e spesso e volentieri quando in azienda si crea un problema, c'è un problema, c'è un sintomo, la causa non sta dove è il sintomo, sta da un'altra parte, sta a un altro livello, c'è un po' una legge, quella quella pedagogica, e poi viene conosciuta come legge pedagogica. Ma come diventiamo sensibili a questo? Se noi riusciamo a diventare sensibili a questo, abbiamo un'arma in più, un'arma in senso buono ovviamente.
12: Sì, uno strumento in più, diciamo.
0: Uno strumento in più per nutrire e portare avanti il nostro organismo, la nostra organizzazione. Ma questo lo possiamo fare noi, individui che siamo dentro l'organizzazione. Ora, perché spesso e volentieri si hanno problemi in azienda rispetto a questo? Perché poi d'altro canto c'è bisogno di individui sempre più maturi per questo tipo di processo, cioè il processo che fa l'organizzazione di maturità è necessario che vada, a mio avviso, di pari passo col processo di maturazione delle persone. Poi ognuno può arrivare al processo di maturazione che può arrivare. Però si crea poi un tessuto, anche se possiamo essere a livelli diversi di maturazione, si crea un tessuto che sostiene, no? Questo famoso eterico, che cos'è? È un tessuto che sostiene. Se si crea una sostanza per le persone, si crea un tessuto che sostiene. E se si lavora su questi istinti antisociali in maniera, io dico sempre, con l'ultimia, un altro grande valore, oltre a quello che ci siamo detti, la possibilità di fare esperienza concreta e riconoscerla poi, che passa non dall'intelletto ma passa, la riconosco poi quando ricapita la situazione nella vita quotidiana, nella vita lavorativa quotidiana, il fatto che integriamo, lavoriamo come individui, il fatto che sviluppiamo i muscoli dell'anima, responsabilità e fiducia sono due muscoli dell'anima determinanti e fondamentali nel processo economico, li abbiamo quasi atrofizzati purtroppo in tante aziende, in tantissime altre no, ma in tante sì, e questo ha un effetto sul sociale. Se si lavora, ultimamente ha quell'altro grande valore, che si lavora a questo non perché c'è qualcuno che ti dice devi fare così, devi fare colà, ma si lavora con una leggerezza profonda, con una profondità leggera, ecco. No? Per cui il processo che viene fatto è un processo in cui ognuno entra, diventa responsabile della propria attività, del proprio coinvolgimento anche, e non c'è nessuno da fuori che dice questo è giusto e questo è sbagliato, ma viene creato insieme.
12: Posso, scusa, perché io adesso mi metto un po' nei panni delle persone che ci ascoltano, perché siamo alla radio e magari ci sentono delle persone che non sanno bene che cosa sia l'euritmia. Io stesso, che ho fatto euritmia, ho un po' di difficoltà a capire come e perché l'euritmia può risolvere per esempio conflitti sociali all'interno di una ditta, perché io per esempio mi sono fatto l'idea che quando per esempio in un ufficio, in una ditta ci sono dei problemi di rapporto tra le persone, che magari viene uno psicologo e si lavora tra le persone, lo psicologo porta fuori i conflitti eccetera e si trovo una soluzione. Magari se mi puoi dare come un'immagine di come tu lavori invece a livello euritmico per risolvere questi problemi, cioè se tu per esempio, che tu hai accennato che sei riuscita a risolvere un problema che avevi nel tuo ufficio, ma in concreto che cos'è che gli hai fatto fare? Gli hai fatto fare dei movimenti assieme in gruppo eccetera e in
14: sì,
12: questo
14: era,
12: modo
14: era sì. Un po' sicurato, mi hai anticipato, solo che anch'io no, un po' questo condizionamento aspettavo appunto che tu finissi il tuo excursus per porti la domanda che sta ponendo Corrado, no? Perché siamo un po' condizionati dal psicologismo, diciamo dai counselor, dai coacher che lavorano sulle dinamiche di gruppo, fanno così manifestare, esprimere quelle che sono le tensioni eccetera eccetera, no? E, però magari forse verso la fine tu ci avresti un po' parlato di questo, adesso non lo so se è il momento adesso di interrompere.
12: Sì, forse ho anticipato troppo, non lo so,
14: ma comunque teniamo.
0: Va benissimo. Non ho anche fate domande se ci sono, perché io a volte do per scontato delle cose.
14: Sì, no, ma è che si voleva arrivare un po' alla fine della tua presentazione, anche se purtroppo il tempo è tiranno, perché abbiamo una mezz'oretta, insomma.
0: No, io direi che possiamo fare, posso rispondere a questa domanda. Potrei rispondere con un esempio, anche se va provata. Non lo dico perché così.
12: Beh, ovvio, sì, sì.
0: Perché si attivano delle forze che con l'intelletto non possiamo comprendere. Cioè, lo siamo l'intelletto, non è che siamo in una situazione, anzi, cioè lo superiamo, nel senso che lo attraversiamo, lo utilizziamo e andiamo avanti. E utilizziamo anche altro. E questo elemento della coscienza aumenta. Faccio un esempio. Allora, vi dico quello che ho fatto, ma oramai parliamo di, accade nel 2013, quindi parliamo di 13 anni fa. E quello che feci in quell'azienda. Il conflitto era nato fra due persone con il coinvolgimento di una terza, diciamo così. Per cui ho chiesto a queste due persone di mettersi una di fronte all'altra e con l'obiettivo di andare al posto dell'altro con la strada più dritta possibile. Ed è stato molto interessante perché, allora, innanzitutto nessuno se l'aspettava, ok? Quindi si è creato un po' di imbarazzo e quell'imbarazzo immediatamente ha sciolto un po' la tensione, un po'. E quindi io ho sempre, cioè, io avevo l'immagine, no, come sai, erano scese nella sala dove avevamo fatto questa cosa con il coltello fra i denti proprio. Anche perché l'avevo fatto aspettare 3 giorni perché ero incasinata da morire con tante altre problematiche, per cui ed è come se quel coltello fosse caduto, almeno il coltello era caduto, quindi primo obiettivo. E quello che hanno fatto, in realtà non sono andate veramente veramente dritte, sono andate un po' un po' diagonali per poi ritornare al punto opposto, cioè arrivare al punto dove era l'altra persona. E io ho chiesto loro se fosse veramente dritta, e loro ovviamente l'hanno visto, non è che e no, non era veramente dritta. Allora andate veramente dritti. E quindi che cosa si verifica? Si verifica che a un certo punto, a metà strada, si trovano uno di fronte all'altro. E lì io posso vedere l'altro come un ostacolo o come un incontro. E se lo vedo come un ostacolo, mi do una gomitata e passo. Se lo vedono come un incontro, dov'è questo incontro? Nello spazio tra. E se poi però io ho l'obiettivo di andare all'altro lato, che il mio obiettivo lo mantengo, che succede a questo spazio tra? Succede una rotazione. E poi vado dall'altra parte. E questo fa qualcosa, perché l'attenzione, e perché nei conflitti che cos'è che succede? Nei conflitti ci sono io con il mio mondo interiore, c'è l'altro col suo mondo interiore, nel mio mondo interiore attacco l'altro e viceversa, questo spazio tra non c'è, ma è nello spazio tra che accadono le cose, è nello spazio tra che possiamo mettere la coscienza, è nello spazio tra che diventa, che si manifesta l'organismo sociale, è nello spazio tra che si può manifestare le forze, quelle che abbiamo nominato prima. E guarda, vi assicuro che le persone questo spazio tra lo cominciano a percepire. Questo è veramente, poi siamo andati avanti e l'abbiamo complicato un po'. E quando ci sono conflitti, questo spazio tra non esiste più, cioè non esiste direttamente o sono dentro di me o sono nell'attacco sull'altra persona.
14: Ma quindi non occorre verbalizzare questo conflitto, insomma, no. Oppure viene verbalizzato dopo che c'è stata questa, diciamo così, azione fisica, corporea?
0: Allora, nel caso specifico, dipende poi da situazione a situazione, perché poi ogni situazione è differente, no? Io non è che ci abbiamo come ultimisti, no, il protocollo. Dipende dalla situazione, a volte è necessario verbalizzare dopo. Io tendenzialmente faccio verbalizzare, se serve verbalizzare, dopo. Nel caso specifico che eravamo in ufficio, poi abbiamo fatto la conversazione su quello che è successo, ma vi assicuro che è una conversazione totalmente
14: è più fruttuosa.
0: Sì, costruttiva, ecco, costruttiva. Perché quello che ci consente, quando noi poniamo la coscienza, aumentiamo la nostra consapevolezza e cominciamo a vedere, scusate, chiudo il pensiero perché poi me ne vengono talmente tanti che mi devo un po' trattenere. Quando noi mettiamo coscienza in questo spazio tra dove accadono le cose, dove io posso essere creatore, io non posso creare niente dentro l'altro e l'altro non può creare niente dentro di me, al massimo può creare resistenza. Sempre per il principio che siamo esseri antisociali e sempre per il principio che dobbiamo sviluppare la nostra individualità. Non approfondisco qua, perché altrimenti rimaniamo nel brodo primordiale, come lo chiama Steiner, oppure entriamo nella quella che Diers ha chiamato la socializzazione, cioè il rendermi funzionale alla società. Ma se io mi rendo funzionale alla società, cioè quindi io mi comporto in generale che la società funzioni e mi perdo, e perdo me stessa e perdo l'individuo, la perdita non è soltanto mia, è dell'intera comunità e dell'intera società, perché nella società ovviamente non si è liberi, perché non vive lo spirito in questa maniera, perché lo spirito vive nell'individualità. La crisi che noi stiamo vivendo adesso non è una crisi, è una crisi che si manifesta sul piano sociale e sul piano economico, ma è una crisi culturale, diciamo così,
14: sì.
0: È una crisi che si manifesta sull'altro piano,
14: la crisi umanistica, umana.
0: Sì, esatto, esattamente. E quindi bisogna fare sempre molta attenzione alla socializzazione, e questo quando faccio workshop o comunque sono, faccio sempre molta attenzione. Poi ci sono delle regole, che è diverso però, che non vuol dire che questo sia una mortificazione dell'individualità. C'è sempre un elemento di senso. Quando parliamo dell'elemento identitario, parliamo anche di un elemento di senso, di valori. Adesso io non posso trattare questo, ma lo cito perché può essere interessante, perché ripeto, è vastissimo come tema. Tra l'organismo sociale e l'individuo esistono dei ponti su tutti e quattro i corpi costitutivi. E divenire coscienti di questo diventa un acceleratore e diventa una ma coscienti di questo non si diventa leggendolo o sentendo me che parlo, perché si tratta di forze, si tratta di forze. Le forze non possono essere afferrate col concetto, ma agite, se vogliamo, perché poi sono anche dentro di noi. E se si entra nel campo delle forze, le cose poi diventano possibili. Ma non siamo abituati a fare questo, non c'è nessun training di questo tipo. Se tu vai nelle scuole di management, non c'è nessun training di questo tipo. Ci sono dei training manipolatori spesso e volentieri, no? Però effettivamente, perché con cosa mi devo collegare? Non con il pensiero intellettuale e basta, non con il mio fare e basta, ma con ciò che è media tra l'uno e l'altro, che è il cuore.
12: Certo. Sì.
0: Allora, la vera trasformazione è questa trasformazione del cuore. E l'aritmia è questo. Cioè, non puoi fare aritmia se non ci metti questa parte qua. Ma metti questa parte qua integrata, integri il pensare e il volere. Ma se questo lo abbini a una esperienza di quello che sono le leggi sociali, un'esperienza di quelle che sono le leggi che nutrono e portano avanti e fanno vivere un organismo sociale, un'azienda, un'associazione, allora diventano forze operanti. Questo con le rutine è possibile. Non dall'oggi al domani, ma già immediatamente hai dei risultati. Adesso sembra che sto vendendo l'ultima, che era l'ultima cosa che volevo fare.
12: In Italia sei solo tu che sta lavorando in questo senso, o ci sono altre persone?
0: Faccio fatica a rispondere a questa domanda. Diciamo che ci sono anche, io conosco anche un'altra persona che diciamo che porta questa ritmia o comunque un movimento simile nelle aziende o insomma dove opera, però non saprei dirti tanto di più perché
12: mi sembra di aver capito che in Olanda, per esempio, questo viene fatto già in modo molto più...
0: Allora, veniva fatto. Veniva fatto. Che è successo? Che Anna Maria Erlich, che è un personaggio, considerate che adesso Anna Maria Erlich ha 100 anni, fino all'anno scorso, forse anche quest'anno, non lo so, lei ha 98 anni, ha deciso... Ha guidato gruppi fino al Covid, andava in giro per il mondo. Poi col Covid ovviamente ci siamo fermati tutti e lei non ha più viaggiato, però le persone andavano da lei poi a un certo punto ha deciso che non poteva più stare a casa da sola e volontariamente è andata in una casa di riposo. Una collega l'ha andata a trovare e l'ha trovata che faceva aritmia con le persone della casa di riposo. È donna che ancora cerca. È una donna che ancora cerca, e quello che lei mi ha insegnato è tantissimo, e questa ricerca costante, per questo dico, non abbiamo un protocollo, non è sempre costantemente una ricerca, perché le esigenze di quel gruppo, di quell'azienda, sono sempre diverse. Che cosa è successo quando lei ha smesso di lavorare in azienda? Lei ha formato anche altri ultimi figli, io mi sono formata con lei, sono stata presso a lei 13 anni, ho appena possibile andavo e mi facevo un workshop con lei, oltre alla specializzazione che avevo fatto. Però poi non è la questione dell'esercizio, è una questione di quanto anche noi ritmisti siamo collegati con l'organismo sociale. Io stessa, che sono diplomata in ritmia, che anche ho lavorato un po' nelle scuole, ma io non mi definisco un ritmista che può lavorare nelle scuole. Ci lavoro perché comunque un po' di mestiere c'è e posso fare delle cose, ma io non sono collegata per mia biografia con come sono collegate le mie colleghe con questa immagine del bambino, dell'età evolutiva e dei passaggi, delle fasi evolutive del bambino. Le mie colleghe sono fortemente collegate, loro sono delle vere ottimiste in quest'ambito, così ecco. La terapeutica e quant'altro. Allora non si tratta di applicare esercizi, si tratta di sapere, di conoscere l'essere umano, i suoi principi evolutivi, le leggi del sociale. Steiner ce ne ha date tante, ce ne ha dato anche tante chiavi di lettura e strumenti e l'organismo sociale. Allora, quello che io posso dire adesso, Anna Maria da qualche anno non va più in giro, io penso che questo approccio non può essere perso perché ha veramente tantissimo da dire, per cui adesso sono io che ho cominciato ad andare in giro, è anche uno dei motivi per cui ho lasciato l'azienda, non solo perché negli ultimi anni ho lavorato, negli ultimi anni in cui ero nella banca ho lavorato alla sostenibilità negli ultimi 2 anni e lì ho visto che la finanza non stava facendo esattamente quello che aveva fatto quando c'è stata poi la crisi di Lehman Brothers. Io a quel tempo, quando c'era nel 2017, ero parte di quel sistema perché anche io ho fatto le cartolarizzazioni come CFO, quindi ero stata una causa del problema, ho alimentato il sistema. Sempre più l'ho preso consapevolezza adesso che ho visto che la finanza sulla sostenibilità secondo me sta applicando esattamente lo stesso modello. Io ho detto non voglio più essere da questa parte, voglio essere dalla parte di chi il mondo lo costruisce.
14: Comunque c'è una, come dire, questo scenario che ci prospetti è incoraggiante, ci dà anche speranza, perché io magari sono condizionato da questo mondo, diciamo così, aziendale, dove vedo più conflittualità che collaborazione, avendo fatto l'esperienza di lavorare così in un comune dove c'erano continuamente conflitti di carriera o di competenze, e poi magari dal punto di vista umano.

Buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, benvenuti al consueto appuntamento con i cristiani delle origini di vita universale. Come tutti i martedì vi proponiamo i programmi di La Parola, l'onda cosmica. Questi programmi sono prodotti in Germania da Radio Santec. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete chiamare qui durante l'orario di trasmissione dalle 19.30 alle 21 ai numeri 049 700 700 oppure 049 700 838. Potete anche scrivere a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Prima di mandare i programmi che abbiamo preparato per voi, vi do conto delle iniziative della radio e di come poterla sostenere. Da quest'anno c'è anche il 5 per 1000 che si può versare da parte vostra a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Si può inoltre sostenere la radio effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 oppure facendo un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego e l'IBAN, lo trovate nel sito di Gamma 5, o ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti aiutano in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Un altro modo è acquistando il libro Radio Gamma 5 alle frequenze della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ai mercatini, a gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Cartolia Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresso di Teolo, Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, o in edicola da Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Radio Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratore, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo!

Sempre Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988 ed entrata ad offerta libera.

0: cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolterete la 17ª puntata sul grado dell'ordine, che è il primo livello sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce a Dio in noi. In quest'epoca così seria e turbolenta, in cui si susseguono senza tregua tanti eventi preoccupanti e l'uomo non trova più alcuna sicurezza e alcun sostegno nell'esteriore e molte volte non vede più alcuna prospettiva, lo spirito libero invia la sua chiamata in tutti i continenti dicendo: «Venite tutti a me, poiché io vi voglio aiutare. Io desidero ricondurvi al Padre». Il Cristo Dio è il vero sostegno, è la roccia, anche in questo mondo che è come un mare in burrasca. Egli ci insegna che Dio non è un Dio che punisce, ma il Padre di tutti noi, che desidera riavere ogni suo figlio presso di sé. Egli è l'amore e questo amore dimora in ogni uomo. È Dio in noi. Affinché possiamo giungere alla consapevolezza che Dio è in noi, imparando a vivere in modo consapevole e secondo le leggi di Dio e a purificare sempre più il nostro Tempio, la sapienza divina, in collegamento con il Cristo, insegna la via interiore nell'epoca sofianica e messianica, per valori etici e morali più elevati e per un'umanità pacifica. Questa via ci è stata donata dal Regno di Dio, il cherubino della sapienza divina, il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato il testo di istruzione e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori spiegazioni per aiutarci a comprenderlo e a metterlo in pratica. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggeremo il testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna, dato che anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare. Oggi iniziamo con il 6° capitolo del testo di istruzione dal titolo L'educazione del senso del tatto. All'inizio di questa nuova lezione donata dallo Spirito di Dio, Gabriele disse: «Un saluto in Dio, caro fratello, cara sorella. Che la pace del Signore abbia a vivificarci tutti, affinché ci sia possibile comprendere e realizzare gli ulteriori insegnamenti, i compiti e le domande che fratello Emanuele, nostro insegnante spirituale, ci ha rivelato». Abbiamo sentito che dovremmo affinare i 5 sensi per avvicinarci alla nostra origine. L'educazione delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e dei 5 sensi costituisce la materia di insegnamento sul grado spirituale dell'ordine. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ricorda continuamente di percorrere con gioia la via interiore, orientati sull'amore sublime, su Dio.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni per l'affinamento dei sensi. Sono già stati dati dei compiti per affinare i primi 4 sensi. Ogni giorno dobbiamo orientare nuovamente i nostri sensi in modo nuovo, ricordandoci sempre di pensare in modo positivo, fino a che saremo maturi al punto da compiere per principio ogni cosa dall'interiore, finché saremo in grado di attingere alla nostra coscienza dischiusa e di farci guidare dal nostro interiore. Questa è la consapevolezza. Questa è una vita edificante e orientata sulla meta. Il quinto senso di cui parleremo ora è quello del tatto. Caro fratello, cara sorella, se osserviamo i 5 sensi dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che molto spesso la mano desidera toccare ciò che vede l'occhio fisico. E l'occhio vuole vedere la fonte degli odori e dei profumi che il naso percepisce. Contemporaneamente, reagisce anche il senso del tatto. Ad esempio, l'uomo prende l'oggetto che emana profumo e lo avvicina al naso. Attratto dai profumi della cucina, si avvicina al fornello, alza il coperchio della pentola dal contenuto che emana un buon profumo e ci mette il naso per goderne appieno il buon odore. Potremmo continuare all'infinito a citare esempi del genere. Se ci troviamo in città, in un grande magazzino, e vediamo una bella stoffa, il senso del tatto ci spinge a toccarla. Se vediamo dei mobili di diversi colori e forme e abbiamo la possibilità di osservarli più da vicino, vogliamo toccarli per esaminarli e farcene un'idea. Quando camminiamo in giardino o facciamo una passeggiata nei campi o nei boschi e vediamo dei bei fiori, è probabile che i sensi della vista, dell'odorato e del tatto ci sollecitino nuovamente. Vogliamo osservare i fiori più da vicino, sentirne il profumo e toccarli.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito che ogni singolo organo dei sensi esercita un influsso sugli altri, ma agisce anche sui nostri sentimenti e sui nostri pensieri. Gabriele ha spiegato in merito. I nostri cinque sensi manovrano impercettibilmente il nostro animo e anche il mondo dei nostri pensieri e delle nostre sensazioni. Anche i nostri desideri e le nostre idee vengono stimolati dai cinque sensi. In tal modo veniamo indotti ad assecondare i desideri dei sensi e a rafforzare con i nostri pensieri i desideri, le aspirazioni umane o spirituali che si trovano in noi. Siamo quindi manovrati dai nostri sensi e per questo li dobbiamo affinare. Quindi, chi non ha fatto ordine nei propri sensi cerca continuamente di toccare ciò che vede e recepisce. Il senso dell'udito, ad esempio, ci spinge ad andare alla finestra quando i vicini parlano fra di loro. Ci precipitiamo senza controllo ad aprire la finestra o la porta del balcone, o addirittura ci sporgiamo dal balcone per sentire quello che i vicini hanno da dirsi. Tutti questi moti e queste tendenze sono umani e nella misura in cui li assecondiamo ci spingono sempre più nel mondo degli stimoli dei sensi. In tal modo si rafforza la curiosità, la vita passionale, l'avidità di piaceri e molte altre cose. I nostri sensi incontrollati ci portano sempre più verso le cose esteriori e di conseguenza i desideri orientati sul mondo aumentano sempre più. I desideri stimolano ancor più i pensieri relativi al voler possedere, essere e avere. Da ciò scaturiscono sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia quando desideriamo cose uguali o simili. Tutto è basato sulla vibrazione. Sappiamo che ciascuno di noi si trova a un livello di coscienza diverso in base al proprio modo di pensare e di vivere. Finché noi uomini siamo ancora individui annebbiati dal nostro basso ego, riusciremo solo raramente ad essere in sintonia con il nostro prossimo. Ognuno dei livelli di coscienza spirituali, che in tutto sono sette, racchiude in sé tutti gli altri. Quindi ogni livello di coscienza basilare, considerato nel suo insieme, presenta sette aspetti, sette luci spettrali. Esse scaturiscono dalla forza primordiale, come unica forza, come unico raggio, e vengono scomposte nei soli prisma che ruotano attorno al sole centrale primordiale. Quindi anche il grado dell'ordine ha in tutto sette aspetti di coscienza. Questo grado contiene tutti gli altri livelli spirituali della coscienza: volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia.
0: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione dove Gabriele spiega. L'eredità spirituale che Dio ci ha donato è costituita da 7 volte 7 forze. È la legge assoluta. Dio. È la pienezza dell'infinito. È la coscienza. Dio. È la nostra vita. Dobbiamo riscoprire la vita, la nostra vita, riconoscendo e realizzando le leggi. Ritroveremo così la pienezza, ritorneremo in patria, nella legge che noi siamo e che ci ha creati. Tramite un modo di pensare conforme alla legge e operando con rettitudine, ossia realizzando una vita spirituale, subordinandoci alla volontà divina, ritorniamo di nuovo all'origine della fonte dalla quale un tempo siamo scaturiti. Ci è quindi comandato di dischiudere le 7 forze basilari della vita, di divenire liberi per essere in unità con Dio. Per dischiudere tutte e 7 le forze basilari dobbiamo iniziare dalla prima, ossia dall'ordine. Per questo ci sforziamo di mettere ordine nei nostri pensieri, di frenare la lingua e di dominare i nostri sensi, per porre delle fondamenta stabili su cui poi poter edificare i successivi livelli spirituali. Pertanto, la frase che fratello Emanuele ci ha dato nel 1985 è di grande importanza per la nostra vita. Essa vale per tutti i livelli spirituali in cui ci troviamo o che dobbiamo sviluppare. La frase dice: come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza, la sua coscienza dischiusa. Caro fratello, cara sorella, annota nel tuo diario mistico questa frase significativa, essenziale sulla via interiore e può essere riscoperta a ogni livello. Ripeto a senso l'affermazione di fratello Emanuele. Come l'uomo percepisce, pensa e vive, così è. Questo è il suo essere. Questa è la sua sfera di conoscenza e lo stato di evoluzione della sua coscienza.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, dopo questa frase significativa di fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sentiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele riguardo ai nostri sensi. Finché i nostri 5 sensi sono ancora rivolti verso il mondo materiale, desideriamo, per quanto possibile, vedere tutto, ascoltare tutto, odorare profumi gradevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto quanto è a portata di mano. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è bello e piacevole o addirittura evitarlo, ma piuttosto che non dobbiamo esserne avidi, ma esserne invece grati, senza divenirne schiavi. Qualsiasi esagerazione, come ad esempio il fanatismo o il lasciarsi andare, non porta al silenzio interiore. I nostri 5 sensi, orientati verso l'esterno, si impadroniscono di noi ogni giorno, facendo di noi delle marionette dei nostri desideri, delle nostre passioni e dei nostri istinti. Se osserviamo noi stessi e i nostri 5 sensi, dobbiamo riconoscere che noi siamo come sono i nostri sensi. Siamo quindi il prodotto dei nostri 5 sensi. Perciò possiamo dire che noi stessi siamo, in fondo, i nostri 5 sensi. Se non li affiniamo e non impariamo a dominarli, faranno di noi un soggetto privo di volontà, spinto a destra e a sinistra, secondo la volontà dei sensi incontrollati. Se l'uomo non riesce a mettere i sensi sotto controllo, il gioco che essi fanno con lui può causare altre colpe all'anima, dato che essi agiscono più intensamente sul mondo

0: Muoviamo sempre più dall'interiore verso l'esteriore, poiché la meta della via interiore è di incamminarci verso il regno interiore, partendo dall'esteriore, per percepire, pensare e agire attingendo dall'interiore. Non appena i nostri sensi, le nostre sensazioni e i nostri pensieri saranno nobilitati e ubbidiranno alla vita interiore, toccheremo e prenderemo in mano solo ciò che è necessario. E lo faremo coscientemente, ossia collegandoci con Dio, facendo scaturire le sensazioni ed i pensieri dal nostro interiore. Pertanto, se i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere saranno subordinati all'Eterno, saremo anche protetti dalle numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi che possono penetrare in noi se siamo proiettati verso il mondo.
1: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Fratello Emanuele ci ha rivelato: le persone che non hanno queste conoscenze toccano tutto ciò che hanno a portata di mano e che è interessante per loro. Toccano quindi mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti, lasciando ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. A ogni sedia, ad esempio, sono attaccate le innumerevoli vibrazioni delle persone che per anni ne hanno fatto uso. A tutti gli oggetti materiali aderiscono vibrazioni di ogni genere. Quindi, chi non sa dominare il senso del tatto, dato che non ha ancora ampiamente affinato i suoi cinque sensi e non li ha sotto controllo, ossia chi vive ancora nel mondo e con il mondo dei sensi, ed è di conseguenza proiettato verso la materia e non è consapevole di Dio, accoglie e assorbe in sé tutte le vibrazioni che si trovano sul suo stesso livello di coscienza, ne è contagiato e si identifica con esse. Gabriele spiegò a questo riguardo: le vibrazioni che assorbiamo con il senso del tatto, ossia con le nostre mani, fluiscono dapprima nella nostra aura. La nostra aura è lo specchio della nostra anima e anche del nostro conscio e del subconscio. Sia nel conscio che nel subconscio, come pure negli involucri dell'anima e nelle sue particole, si trovano rispondenze e ricordi, oltre a rispondenze che si stanno formando. Si tratta di complessi di pensieri, ossia di campi energetici che noi stessi abbiamo creato con il nostro modo errato di pensare e agire. Alcuni di essi sono molto forti, altri meno. Sono le nostre colpe spirituali e fisiche che vibrano in modo più o meno forte, a seconda dell'intensità del singolo complesso di pensieri. Il nostro insegnante spirituale, Fratello Emanuele, spiegò: un complesso di pensieri, detto anche campo energetico, può rafforzarsi e ampliarsi se si continua a pensare la stessa cosa. Un pensiero dopo l'altro raggiungono la rispondenza che già si trova nell'anima oppure che si sta formando, creando in tal modo un campo energetico negativo sempre più grande, che agisce magneticamente nell'aura, attirando pensieri uguali o simili dal regno dei pensieri. Anche le colpe già scontate, esistenti solo sotto forma di ricordi, possono essere stimolate e trasformarsi nuovamente in rispondenze, a causa del ripetersi di un comportamento errato.
0: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni. Perciò dobbiamo sforzarci ogni giorno di tenere sotto controllo i nostri lati umani. Ciò non significa che dovremmo mortificarci. Dovremmo superare noi stessi gradualmente, poco alla volta, ossia eliminare poco a poco i nostri lati umani e non commettere più gli stessi errori. Quindi le rispondenze che agiscono magneticamente nella nostra aura sono campi energetici che attirano tutto ciò che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Questo

0: Se non controlliamo il nostro senso del tatto, assorbiamo le vibrazioni dei pensieri che aderiscono all'oggetto toccato e che sono simili alle nostre rispondenze. In un primo tempo queste forze, che sono pensieri, desideri e aspirazioni di altre persone, simili alle nostre rispondenze, fluiscono nella nostra aura. Se poi noi continuiamo a pensare o a dire sempre le stesse cose o cose simili, queste forze estranee toccano le nostre rispondenze che si trovano nel conscio o nel subconscio o negli involucri dell'anima, in base alle rispondenze attive in noi e alle vibrazioni che assorbiamo. Se ci fissiamo ostinatamente su qualcosa e vogliamo imporre la nostra volontà, se ad esempio siamo invidiosi, astiosi o altro, possiamo risvegliare dei ricordi nella nostra anima facendovi fluire delle negatività che ritornano poi a noi sotto forma di rispondenze. I ricordi dell'anima sono effetti che abbiamo già scontato in questa vita o in una vita precedente e che quindi sono già espiati. Pertanto, se non prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti e alla nostra volontà e se diamo libero corso ai nostri sensi, rafforzeremo o addirittura ingrandiremo dall'esterno le rispondenze che agiscono in noi, oppure risveglieremo dei ricordi, ossia cose che abbiamo già scontato, trasformandoli in rispondenze. Dobbiamo perciò riconoscere che un complesso di pensieri, una rispondenza, costituisce il bersaglio di diverse forze che assorbiamo dall'esterno in modo incontrollato. Se siamo rivolti verso il mondo, ossia se i nostri sensi, le nostre antenne, sono orientati verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, siamo un bersaglio per diversi campi energetici che si trovano sia nell'atmosfera, sia nelle sfere di purificazione. Anche le anime che hanno una vibrazione simile ai nostri complessi di pensieri, alle nostre rispondenze, possono poi influenzarci. Anche i virus e i batteri nocivi riescono così ad entrare nel nostro corpo. Se ad esempio emettiamo pensieri di timore nei confronti di una determinata malattia, di determinati germi patogeni, questo timore costituisce il magnete che attira ciò che temiamo. Quindi, chi vive senza controllarsi, ossia lasciando libero corso alle proprie sensazioni, ai propri pensieri, alle proprie parole ed azioni, nonché ai sensi, è continuamente esposto alle forze negative, sia umane che astrali, ed anche ai virus e ai batteri nocivi.
1: Cari amici, oggi abbiamo ricevuto indicazioni concrete riguardo all'influsso che i nostri sensi esercitano sul nostro stato d'animo, ma anche sui nostri pensieri, sui nostri desideri e le nostre aspirazioni. Sono aiuti che ci danno una chiave per comprendere noi stessi, per riconoscerci in modo sempre più profondo e cambiare. Vale quindi la pena di vivere in modo consapevole la giornata per comprendere e utilizzare in modo giusto i compiti che l'energia della giornata, che il nostro maestro, ci porta. Nelle spiegazioni date nel testo di istruzione per il grado dell'ordine, Gabriele ci descrive molte volte anche la nostra meta. È l'origine della fonte, la nostra eterna patria, dalla quale siamo provenuti. È la nostra vera vita eterna, alla quale possiamo giungere se purifichiamo sempre più il nostro tempio, realizzando le leggi di Dio, l'amore per il prossimo e per Dio. In questo modo possiamo far splendere sempre più la fiamma in noi, la luce del Cristo Dio. Questa meta ci collega in tutto il mondo, quali fratelli e sorelle sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Ci congeliamo restando collegati interiormente con un cordiale saluto in Dio.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Cari amici, ascolterete tra poco una trasmissione a cura dei Cristiani delle Origini, prodotta e diffusa da Radio Santek. Auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Meditazione.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, per scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico, universale.

0: Innerliche Meditationshaltung ein.
1: Assumo ora la posizione di meditazione cristica. Rimetto allo Spirito del Cristo che dimora nella mia anima tutti i pensieri e i desideri che si agitano in me e tutto ciò che occupa la mia mente. Lascio andare tutto quello che mi opprime. Mi libero da preoccupazioni e da problemi. Dio accoglie tutto quello che gli rimetto liberamente. Per liberarmi più facilmente dai pensieri e dai desideri, lego i pensieri al mio respiro. Osservo il mio respiro. Mi scrollo di dosso i pensieri che ritornano continuamente. Non li lascio più entrare in me. Li lascio essiccare al di fuori della mia coscienza. Osservo il mio respiro che viene e va. Così facendo, divengo più calmo e silenzioso. L'irrequietudine si allontana da me. La pace si effonde dentro di me.

0: fünf Sinne an.
1: Mi rivolgo ai miei cinque sensi.
0: Positive Gedanken.
1: Invio loro pensieri positivi affinché abbiano a volgersi sempre più verso l'interiore. Comincio con la coscienza della vista. Richiamo l'organo della vista. D'ora in poi i miei occhi vedranno le cose e gli avvenimenti nella giusta luce. Tutto ciò che vedo è una manifestazione divina. Faccio luce e faccio ordine nel mio animo per riconoscere che tutto è divino. Se vedo il divino in ogni cosa e vivo in modo divino, santificherò tutti gli avvenimenti e tutto quello che mi circonda. Sono io che determino la mia vita. Posso influire sia positivamente che negativamente su me stesso e sui miei cinque sensi. Io sono l'artefice del mio destino.
0: Mein Leib ist das Gefährt meiner Seele.
1: Il mio corpo è il veicolo della mia anima. Io decido e il veicolo esegue. Servendomi delle forze positive dell'anima, influisco con decisione sull'organo della vista. I miei occhi si staccano sempre più dal guardare le cose del mondo che mettono in agitazione la mia anima e il mio corpo.
0: Mein Sehorgan schaut in der Nahrung das Leben aus Gott.
1: I miei occhi vedono nel cibo la vita che proviene da Dio.
0: Mein Sehorgan sieht
1: i miei occhi vedono il divino in ogni cosa.
0: Alles was ich schaue.
1: Tutto quello che vedo è vita divina, è spirito divino.
0: Ich nehme Abstand vom Betrachten der Dinge.
1: Guardo sempre meno le cose che mi trascinano nel mondo dei desideri e delle passioni.
0: Ich sehe durch die Materie.
1: Guardo nel profondo della materia e contemplo in ogni cosa la vita, la purezza, la nobiltà e la bellezza.
0: Mein Gemütsleben wird ruhig.
1: Il mio animo si calma e si orienta sull'Eterno.
0: Ich schule meinen Gehörsinn.
1: Educo il mio udito.
0: Schrille und laute Töne.
1: Evito suoni forti e stridenti.
0: Ich veredle meine
1: Nobilito il mio modo di parlare e divento così armonioso.

0: Educo l'orecchio interiore a prestare ascolto all'Eterno che vive in ogni essere ed il cui spirito pervade ogni cosa. Osservo i delicati movimenti degli alberi che si dondolano frusciando nel vento.
1: Ich höre das Raunen des Windes.
0: Odo il sussurro del vento.
1: Ich vernehme das
0: Sento Spiel il frusciare delle foglie che giocano.
1: In mich ziehen Friede
0: Pace ed armonia si effondono dentro di me. Ascolto il canto degli uccelli ed assorbo queste forze dentro di me.

0: Ascolto il frinire dei grilli e riconosco in me la vita. Percepisco il palpito del mattino, del mezzogiorno e della sera.
1: Sento
0: la vita pulsare in me.

L'udito si affina. I suoni stridenti e forti di questo mondo non penetrano più in me. Essi non toccano più il mio interiore, poiché io vedo e sento l'Onnipotente nella natura. Lo sperimento nel vento, nei movimenti armoniosi degli alberi, degli arbusti e dei fiori, nel canto degli uccelli, nel frinire dei grilli.

0: Spirito al mattino, a mezzogiorno ed alla sera di ogni giorno.
1: Tag.

il senso dell'olfatto e del gusto. Percepisco il profumo dei pini, l'odore della terra fresca, il profumo dei fiori e degli arbusti, sento il sapore della frutta fresca, il profumo di una mela appena colta, il sapore della verdura fresca e del pane genuino mi ricolmano di forza e di vita. Il gusto della fresca acqua di fonte rende il mio corpo dinamico. L'acqua ristora le mie cellule. Profumi nobili armonizzano la mia anima ed il mio corpo. Le sostanze irritanti, i profumi artificiali, i cibi piccanti provocano disarmonia nell'anima e nel corpo. Rivolgo il mio senso dell'olfatto e del gusto verso l'interno. La nicotina e l'alcol sono sostanze estranee alla mia anima. Mi distacco poco alla volta dai vizi di questo mondo. Armonia e pace penetrano sempre più nella mia coscienza. Armonia e pace pervadono la mia anima ed il mio corpo. Io sono armonioso. Io sono ricolmo di pace. Colori e forme agiscono sulla mia coscienza. Osservo i miei abiti e li paragono ai colori della natura. Il mio abbigliamento diverrà poco a poco chiaro e luminoso, come secondo l'esempio della natura. Nobilito la coscienza del tatto. In futuro non toccherò più tutti gli oggetti. Non afferrerò un oggetto dal tavolo o dalla parete, ma lo prenderò con armonia.

I miei gesti divengono armoniosi. I miei movimenti equilibrati. Penetro sempre più nell'armonia del mio interiore. Giungo nuovamente alla coscienza della pace, dell'amore e dell'armonia. Dio è vita armoniosa e ritmica. Io mi immergo nella sua sinfonia

0: sinne.
1: Nobilito i miei cinque sensi. In questo modo si nobilitano l'anima e l'uomo.
0: Wer im Göttlichen lebt, tracht
1: chi vive nel divino non aspira più al possesso. Non aspira più a possedere qualcosa o ad essere qualcuno.
0: Ich bin dankbar und zufrieden.
1: Io sono grato e contento. Amministro bene ciò che Dio mi ha dato e che mi dà.

0: Sono solo un amministratore di ciò che posseggo. Non sono proprietario di beni terreni, ma proprietario dei beni spirituali. Io sono in Dio e Dio opera attraverso di me.
1: Mein Sinnen und Trachten weihe ich Gott.
0: Consacro a Dio i miei desideri e le mie aspirazioni. In questo modo i miei movimenti divengono armoniosi, i miei passi consapevoli. Non cammino più in fretta per le strade di questo mondo, ma cammino consapevolmente nella consapevolezza. Io sono un figlio, una figlia di Dio.

0: Meine Rede.
1: Educo il mio modo di parlare.
0: Von schnellen, unkontrollierten
1: Evito di parlare affrettatamente e senza controllo.
0: Harte Worte.
1: Evito i rimproveri e le parole dure.
0: Harmonisch und klangvoll ist meine Stimme.
1: La mia voce è armoniosa e melodiosa.
0: Auf diese Weise
1: In questo modo mi avvicino sempre più al silenzio interiore,
0: zu dem wahren
1: alla vera ed eterna pace,
0: zu der tiefen
1: alla profonda armonia che mi vivifica.

0: deinen Leib.
1: Nobilito la mia anima ed il mio corpo.
0: Ich entgifte meinen Körper.
1: Disintossico il mio corpo,
0: indem ich nur noch
1: lasciando spazio
0: empfinde,
1: solo a sensazioni,
0: denke,
1: pensieri, parole e azioni nobili.
0: Eingekehrt in das
1: raccolto nella coscienza di Dio, sento l'alito dello Spirito.
0: Gott stärkt und kräftigt mich.
1: Dio mi dona forze nuove. Il mio corpo si raddrizza.
0: Meine Sitz- und Gehhaltung.
1: Il mio modo di stare seduto e di camminare corrisponde al mio atteggiamento interiore.
0: Harmonischer Mensch.
1: Una persona retta ed armoniosa ha anche un portamento eretto ed un animo nobile.
0: Edle Gefühle bringen lichte Gedanken.
1: Da sentimenti nobili scaturiscono pensieri luminosi. Pensieri luminosi danno origine a parole nobili ed azioni altruistiche.

0: seinem Geist.
1: Io sono spirito del suo spirito.
0: Sein Geist bewirkt alles.
1: Il suo spirito opera in me ed attraverso di me tutto ciò che mi occorre.
0: Ich lebe, weil Gott in mir lebt.
1: Io vivo perché Dio vive in me.
0: Ich sehe, höre,
1: io vedo, ascolto, sento, gusto e tocco, perché la forza di Dio mi dà la vita.
0: Es atmet der Ewige in mir.
1: L'Eterno respira in me.
0: Die allmächtige Kraft durchpulst.
1: La forza onnipotente pulsa nella mia anima e nel mio corpo.
0: Je reiner meine Gedanken werden,
1: quanto più puri diventano i miei pensieri, tanto più leggero si fa il mio respiro ed anche il mio corpo. Le forze divine mi mettono ali. Come sorretto su ali d'aquila, sento la leggerezza del mio corpo.
0: Mein Atem geht leicht und beschwingt.
1: Il mio respiro è leggero e vivificato. Il ritmo fisico si trasforma. Il mio organismo si armonizza.
0: Meine Füße werden leicht.
1: I miei piedi divengono leggeri.
0: Mein Gesäß.
1: Quasi non percepisco più il mio bacino. Il busto poggia leggero e rilassato sul coccige.

pace attraversano la mia mente, pensieri di gioia e di armonia. Le forze di Dio inondano tutto il mio corpo.

0: Il mio corpo riceve l'irradiazione dalla forza di Dio. Ogni cellula è luce della sua luce. Ogni organo è forza della sua forza.
1: Mein Kreislauf ist in Harmonie.
0: La circolazione sanguigna è in armonia.
1: Und auch

sono rivolti verso l'interno, verso la sensazione prima.

conoscenza interiore, mi soffermo

Cari amici, avete ascoltato un programma prodotto e diffuso da Radio Santec. Maggiori informazioni le potete trovare anche sul sito www.radio-santec.com o telefonando al numero 011 043 6080. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima volta.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici delle comunità libere in tutto il mondo, vi salutiamo di nuovo cordialmente a questa serie di trasmissioni. Siamo le comunità libere, collega e sì. Per questa puntata abbiamo portato alcune frasi tratte dai numerosi libretti con estratti dai libri della Sapienza Divina, che sono aspetti preziosi sulla via interiore, sul sentiero che conduce a Dio in noi. Nel libretto Una vita appagata fino in età avanzata ho trovato il seguente testo. Chi desidera restare spiritualmente attivo e flessibile fino in età avanzata non può smettere di imparare. Soprattutto non deve perdere di vista la meta di vita che si è riproposto, secondo il motto «Avanti, sempre avanti». Così facendo, la meta che si vuole raggiungere prende sempre più forma, giorno per giorno. Il passo interiore decisivo che determina lo sviluppo della nostra vita terrena, sia da giovani, sia nel mezzo della vita o in età avanzata, è riconoscere che tutta la vita consiste nell'imparare. Chi smette di imparare non può maturare spiritualmente. Per l'essere umano e per l'anima, la vita è un'evoluzione costante. Imparare per raggiungere un nuovo modo di pensare e di comportarsi più elevato mantiene lo spirito vivo e fa restare giovane il corpo. E più avanti leggiamo: se solo si potesse parlare al cuore dei giovani per dire loro: sfrutta ogni fase della vita per la tua crescita e per la tua maturità spirituale. Maturare spiritualmente significa infatti essere felici e appagati in età avanzata. Non è forse un bellissimo appello rivolto a tutti noi, sia ai giovani, sia a chi è più anziano? Proprio nelle comunità libere, in cui si incontrano persone di diversa età, queste parole possono essere un incoraggiamento per raggiungere un beneficio per la propria vita. Io stesso ho fatto l'esperienza di come tante cose possono cambiare in modo positivo se non ci si oppone a imparare anche nelle situazioni difficili, poiché abbiamo accanto a noi il miglior aiutante, il Cristo. E se ci colleghiamo con Lui e gli chiediamo aiuto e consiglio in ogni situazione, possiamo fare l'esperienza che non ci abbandona mai, in nessuna circostanza.
2: Cari amici in tutto il mondo, tante persone si occupano ogni giorno di malattia e desiderano guarire. Ma come possiamo raggiungere la salute? Gabriele ha insegnato molto riguardo alla guarigione del corpo e dell'anima e desidero leggere alcuni estratti dal messaggio della verità, dal titolo Dio guarisce. Se una persona desidera vivere in modo sano, deve vedere e sperimentare Dio in ogni cosa. Deve mettere in pratica le leggi cosmiche dell'amore altruistico, della pace e dell'armonia. Deve vedere la parte pura, bella, buona e nobile in ogni forma di vita e soprattutto rispettare ogni creatura. Non deve limitarsi a parlare della vita e di Dio, dicendo che si dovrebbe fare l'una o l'altra cosa per migliorare il mondo. Ognuno è chiamato a iniziare da se stesso. Se una persona impara a cambiare il proprio modo di pensare, vivendo e pensando secondo la legge, eleverà la propria irradiazione, cambierà la sua vita orientandola sul divino

mia vita, nei colloqui, nel lavoro, nel mondo dei miei pensieri, tanto meno spazio lascio alle negatività. Ma se non riesco a farlo, percepisco come a livello dei pensieri iniziano subito i monologhi contro il prossimo. Non riesco più a pensare in modo creativo e costruttivo e mi manca l'energia. Il portamento del corpo diventa pigro, mi sento debole. E se non mi accorgo al più presto di come tutto è iniziato e non cambio il mio modo di pensare, la mia circolazione ne risente oppure si ripercuote su qualche altra parte del corpo. Quindi si può effettivamente sperimentare su se stessi quanto l'interiore, l'anima e il corpo siano tutt'uno e come possiamo favorire oppure danneggiare la nostra salute. È veramente un grande beneficio per la vita poter lavorare su se stessi in questo modo. Come Gabriele ci insegna, per restare sano, impara a vedere Dio in tutto. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo ci concediamo per oggi con il saluto delle comunità libere. Collega e sì, Dio con noi.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine del programma. Vi ricordo che avete ascoltato una trasmissione a cura dei Cristiani delle Origini di Vita Universale prodotta da Radio Santec. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete scrivere a vita-universale.org oppure telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21 sui 94 MHz di Radio Gamma 5.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Bene, proviamo i microfoni, vediamo se va tutto bene. Va tutto bene? Da voi va tutto bene? Giornata di vacanza per gli studenti, giornata di festa per molti, ponte lunghissimo per altri, ma noi puntualmente siamo qui in diretta, quindi come sempre al martedì sera apre il club a quest'ora e saremo insieme fino alla mezzanotte. Mamma mia, sembra un orario, cioè sembra che debba essere tanto il tempo da trascorrere, però poi corre velocemente, talmente velocemente che arriva la mezzanotte in un attimo, per cui vedremo se anche questa sera sarete capaci di essere lì fino alla fine, perché poi alle 00:00, come succede sempre, noi diamo spazio ai desideri, esprimiamo un desiderio nel momento incantato delle 00:00. Ma prima, gli ospiti questa sera sono un po' meno per il fatto che è giorno di vacanza e probabilmente ne avremo meno, ma lo special delle 23 lo avremo, poi vi dico con chi. Alle 22:30 avremo qualcuno di voi che interviene in diretta allo 049 700 700 per praticamente richiedere la propria canzone preferita, un paio di voi, come succede ormai da qualche martedì a questa parte. Ok, partiamo.

sono nato, non c'è niente da fare, dice, sono nato perché dovevo incontrarti. I was made for love and you the kiss. Allora, amici, grazie di essere così in tanti già a mandare i messaggi al 334-710-2672. Nadia, ma un basetto, come si dice, è a Cassavio, ex Lido. La Nadia è sempre presente e questo mi fa molto piacere. E poi anche Marco da Trebaseleghe, che è anche lui uno degli aficionados, vero Marco? E abbiamo cominciato con la freschezza di questo martedì che ci vedrà insieme fino alla mezzanotte. Davide, anche te ti saluto, una serata che non è tranquilla per niente, lo vedrai, e se c'è qualche alieno che sta viaggiando oltre agli aerei che passano qui su Padova, perché sapete poi le traiettorie sono Treviso e Venezia per l'atterraggio, e qui di aerei ce ne sono molti, ma noi ci aspettiamo sempre qualcosa che sia, non lo so, che abbia una forma circolare, che abbia molte luci e non si sa mai, sei la più bella del mondo. Oh, yes.

0: 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte di tutti noi, non ci costa nulla, però a Radiogamma 5 fa molto bene, credetemi, il 5 per 1000, l'aiuto per noi è linfa vitale, quindi vi invito nella vostra dichiarazione dei redditi di scrivere il numero magico che è il 0159809088, ma se non lo avete segnato, non importa, lo vedrete sicuramente andando sul nostro sito www.radiogamma5.it e lì lo potrete annotare bene, perché se farete questo ci darete un grande aiuto. Ripeto, a noi tutti non costa nulla, per cui facciamolo. Il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme, perché ormai da oltre 50 anni lo facciamo, per cui grazie a tutti, anzi non grazie mille, io direi grazie 5 per 1000, va bene? E vi ricordo il vi ricordo questa dopo magari che potete chiamare al numero, anzi non chiamare, messaggiare i messaggi e i WhatsApp al 334 710 26 72. Di tempo ce n'è, perché saremo insieme fino alla mezzanotte e voilà.
1: Bienvenue, c'è Joe.
0: Oh. Mesdames et messieurs, Vanessa Paradis. Joue les taxis, il va partout.

Allora, amici ed amiche, siete lì, ci siete? Allora messaggiate, fatevi sentire al 334 710 26 72. Siamo in diretta e siamo qui negli studi di via Antoniana 66 a Campodarsico Padova, dove c'è Radiogramma 5. E oggi è un giorno particolare, un giorno di festa, 80 anni della nostra Repubblica, che tanti hanno anche bistrattato effettivamente. Per cui un augurio, soprattutto lo voglio fare a tutti quelli che ogni giorno sono a servizio di questa Repubblica, sanitari, agli ospedali, sono pieni di lavoro, grazie a Dio, ma da un lato e dall'altro no, perché nelle emergenze, alle forze dell'ordine, a tutti quelli che insomma sono coinvolti affinché tutto funzioni bene 24 ore su 24. Claudio, grazie di essere lì. Michelangelo, ciao. Gabriella, ciao. Renata, Beatrice, Daniela, Antonio, Valentina, Piero, Gabriella, l'ho già detto. E poi via via tutti gli altri. Alle 21.30 avremo Gian Paolo Giacobbo, il nostro esperto, in diretta.

allora se siete stati al mare fino a una certa ora del pomeriggio è andata bene, poi però è durato, il sole è stato clemente, è stato bello. Io non ci sono stato, però per esempio uno dei nostri ascoltatori, Emanuele, da Venezia, grazie del messaggio Emanuele, è stato al mare, sta tornando. Beh, allora io sono felice di accompagnarti, di accompagnarvi, come felice di accompagnare tutti quelli che stanno tornando da una piccola vacanza, da un piccolo weekend, oppure stanno andando, perché abbiamo parlato di lavoro, di persone che sostengono l'Italia, che sono qui e per noi 24 ore su 24, per cui buon lavoro cari amici. Se state andando al lavoro, noi comunque vi accompagniamo e fino alla mezzanotte saremo in diretta. Parleremo di vini rossi estivi tra poco con il nostro esperto. E adesso c'è il Liga.

0: Bene, bene, bene, siamo giusti, un paio di minuti in anticipo andiamo a sentire il nostro Giampaolo Giacobbo, che è un intenditore, un esperto di vita, di vini, di cultura in giro per, non per l'Italia, per il mondo, direi. Effettivamente l'abbiamo sentito da Tokyo, da New York, da tutte le parti d'Italia, ed effettivamente quello che mi piace è che lui promuove il nostro territorio italiano, ma soprattutto Veneto, chiaramente parlando in modo particolare di produttori alternativi, di piccoli produttori, di cose che riguardano sì il bere, ma non solo, perché poi dopo alla fine ci gira intorno tutto un mondo, il mondo alternativo, il mondo biologico, il mondo fatto di persone che ci lavorano anche in piccole quantità. Giampa, sto a parlare, ma dove stai? Perché lo vedo in linea, ma non vedo che si collega con noi. Dovrebbe essere, perché almeno che non sia andato in questo momento fuori da qualche parte. Aspettiamo qualche attimo. Intanto io vorrei ricordarvi una cosa, mentre aspettiamo Giampaolo, che Radio Gamma 5 organizza l'ultimo gas prima della pausa estiva, questo sabato 6 giugno dalle ore 14 alle ore 18 qui in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. Potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele, il miele di Gianni Stoppa, e poi il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, se ancora non lo avete fatto, i prodotti vari dalla Sicilia, che potete anche visionare e ordinare andando sul canale Telegram di Radio Gamma 5. Mi raccomando, questo sabato qui, l'ultimo sabato per il gas. Ci sei, Giampaolo?
1: Eccolo
0: qua. Come stai innanzitutto?
1: Ciao. Tutto bene.
0: Tutto bene. Sei qui in Italia, sei fermo qui un attimo.
1: Allora, sono in Italia, sì, finalmente sono arrivato alla conclusione, quasi alla conclusione del tour mondiale, diciamo. Domani parto per Napoli, però sono in Italia ancora. Uh-huh. E poi avrò un'ultima tappa a Londra questo a luglio, però per adesso sono abbastanza a casa, dai.
0: Ecco, io intanto ho parlato di te, ho detto che praticamente tu promuovi quello che è il prodotto italiano, ma soprattutto Veneto, e anche di piccoli produttori, di produttori alternativi, di quello che è il bere, e lo proponi e lo vai a far conoscere, ed è anche apprezzato in tutto il mondo, oltre che in Italia, chiaramente, no?
1: Sì, certo, sì. Diciamo soprattutto in Italia.
0: Soprattutto in Italia.
1: In tutto il mondo, sì.
0: Però questa sera volevi parlarci, ed è molto bello perché i vini rossi di solito sono un po', cioè quando c'è l'estate, il fresco, si pensa subito al bianco, no? Però ci sono anche, sì, i vini freschi per l'estate, i vini rossi, voglio dire.
1: No, esattamente qui il punto, perché allora, diciamo che nell'immaginario collettivo, ma anche quello che poi un po' si insegna ai corsi di sommelier, nelle tecniche di degustazione, spesso si parla del vino rosso servito a temperatura ambiente, ok?
0: È vero, sì.
1: Però bisogna un po' stabilire bene qual è la temperatura ambiente, perché un conto della temperatura ambiente tra i 16 e, insomma, esageriamo, 18 gradi, e un conto della temperatura ambiente quando abbiamo 30 gradi attorno a noi, a volte anche superiori. Per cui non è vero che d'estate si possa bere il vino bianco. Guardate che tra il vino bianco e il vino rosso la differenza, più che altro, vabbè, in alcuni casi, se sono sempre un discorso un po' complesso, comunque vabbè, in alcuni casi anche a livello strutturale, però alla fine sono solo gli antociani che sono i colori del vino. Quindi si può bere tranquillamente il vino rosso, ma vi dico anche una cosa un po' che può sembrare blasfema: il vino rosso può anche essere messo in frigo tranquillamente, ok?
0: Io lo faccio.
1: Se pensiamo, io anche, ok? Quindi se pensiamo, che ne so, un Bardolino, se proprio non vogliamo complicarsi le cose, a un Thai rosso, Thai rosso, una Grenache, un Canonau fatto bene, se per andare in Sardegna. Il Lambrusco, ovviamente, se lo lasciamo dire, ma anche forse anche il Sangiovese o il Nebbiolo, rinfrescato un po', diventa, la temperatura diventa un po' un registro di piacevolezza, okay? Quindi quando io a bassa temperatura enfatizzo le sensazioni più fresche, che sono l'acidità, anche la tonicità, vabbè, non importa, ma dà quella sensazione che d'estate è piacevole. Quindi, tra l'altro, il grado alcolico, insomma, tendenzialmente è quello. Quindi non abbiate paura di utilizzare un vino rosso messo in frigo in maniera vigliasca, okay? Da bere ovviamente con un abbinamento magari più centrato, che può essere anche un pesce, attenzione, okay? Quindi una zuppa di pesce, un rombo, che ne so, uno scorfano, un'anguilla, che ovviamente c'è un pesce un po' più grasso, e non pesci tipo pesce bianco o pesce azzurro. Oppure anche semplicemente con la canna, per carità, però a temperatura fresca, piacevole, cioè che diventa proprio, cioè godere è un po' l'obiettivo del nostro gioco del vino, okay? Quindi se fa caldo abbassiamo la temperatura con grande tranquillità. Io mi diverto un po' quando vado nei ristoranti, oppure, ma forse anche un agriturismo, insomma, qualsiasi posto, chiedere la glassette d'estate per un vino rosso, no? Spesso qualcuno inorridisce, ma io dico lasciatemi stare, voi mi portate qua un cestello con acqua e ghiaccio e poi io inserisco il vino, lo faccio uscire, mi arrangio io, non è un problema, perché poi ovviamente se è troppo freddo non va bene neanche quello. Però quando le temperature sono alte, un po' lo metto nel secchiello, un po' lo tiro fuori, ne serve un po', lo rimetto, cioè mi gioco un po' con le temperature, con questo strumento che è il secchiello di acqua e ghiaccio. Quindi sereni tutti, fatelo, perché è piacevolissimo.
0: Io pensavo di essere una mosca bianca, ma ho capito che anche tu allora lo fai. Io il vino rosso si beve a temperatura ambiente quando è, come dici tu, quando la temperatura esterna lo richiede, perché altrimenti con un caldo tremendo d'estate va bene anche il vino rosso che sia fresco.
1: Esatto.
0: Voglio dire, non è blasfemo, e poi dopo è questione di gusti, insomma, ecco, effettivamente. Non sta...
1: Ovviamente la regola di ciascuno fa quel che vuole funziona sempre.
0: Ma sempre, sì, chiaro. Perché penso che dopo alla fine, no? Come sai, io sfatiamo questo fatto del fatto di che uno mangia la pizza e deve per forza abbinarci la birra. Ma non è vero, ci si può abbinare anche un buon vino rosso o bianco che sia, perché credo che, cioè, è da sfatare come la mozzarella con il pomodoro, non la caprese. Niente di peggio anche per il nostro organismo, no?
1: Allora, guardate, vi dico una cosa, qua, insomma, faccio quasi, non dico mea culpa, però io se vado a mangiare la pizza mi bevo la birra perché mi dà gioia, mi dirò, a me un po' anche piace, perché esco dal mio lavoro, per cui quando bevo la birra per me è un modo per evadere. Tuttavia, l'altro ieri sono andato a mangiare la pizza e ho deciso di bere vino, perché quella pizzeria aveva fatto una scelta di vini molto interessanti, di Bassano tra l'altro, e per cui ho scelto un rosato siciliano in quel caso. Bere il vino con la pizza è veramente molto godibile, oltretutto è anche più digeribile,
0: secondo me sì.
1: No. Però pensate a un bel lambrusco, pensate anche a un prosecco, pensate a un rosato, qualsiasi fosse un chiaretto anche del Garda, per rimanere nel Veneto, ok? Pensate, che ne so, forse anche un Sangiovese, un Nebbiolino piccolino, cioè ce n'è da divertirsi in Italia, la Falanghina, che ne so. Quindi in Italia veramente abbiamo un patrimonio da questo punto di vista immenso. È logico che mentalmente pizza uguale birra, ma sì, perché è stata inserita la birra nella pizza? Semplicemente perché era il modo più semplice per dare qualcosa di bere, da bere con la pizza, questo risale ancora agli anni
0: 70. Sì, per carità, sì,
1: capito?
0: Ma, ecco, come per esempio io...
1: È gioioso,
0: è vero.
1: Ma, tra l'altro vi dirò che nel pizzeria hanno ultimamente veramente innalzato il livello qualitativo delle birre proposte alla Spina, sarò Spinallo. stilarlo bene, cioè, insomma, c'è da dire anche questo.
0: Sì, è vero, ci sono delle qualità buone e anche appunto spillate bene. Però devo dirti una cosa, che anche per quanto riguarda, ecco, il fare una pausa, come dici tu, tra amici, trovarsi e bere qualcosa, io trovo molto più soddisfacente bere qualcosa, un vino che possa essere bianco, rosso, non so, a seconda dei gusti, che una birra. Cioè io non riesco a comprendere il fatto di un aperitivo farlo con la birra, non mi dà quella soddisfazione. Ma che invece,
1: guarda, non so. A questo proposito, c'è quello che viene un po' considerato l'abbinamento psicologico, ok? Quindi a seconda del tuo stato d'animo, tu vai ad abbinare quel che vuoi.
0: Sì.
1: Per me, che lavoro con il vino, quindi che parlo di vino da mattina alla sera, se per caso arrivo a fine giornata e mi incontro con gli amici, a volte prendo una birra, talvolta confesso dozzinale, però questo è un modo per evadere un po' dal concetto, dall'idea concettuale che troppo spesso mi trovo a interpretare nella mia giornata, no? Per cui è proprio un'evasione totale, per cui dico, mi bevo un Ichnusa, che ne so, e buon ciao, arrivederci, e voglio essere sereno. E questo è un abbinamento psicologico, e ci sta. Poi arrivati all'abbinamento aperitivo, cosa vuol dire? Vuol dire arrivare alla fine della serata ed evadere. Uh-huh. Se questa sensazione te lo dà il prosecco, se questa sensazione te lo dà il chiaretto, te ne dà chissà quale vino, guardate che io ho visto all'aperitivo gente bere l'amarone, che è uno dei vini più complessi in assoluto,
0: direi di sì, sì.
1: Da affrontare, figuratevi un aperitivo. Però nel momento in cui lo vedevo servire, dentro di me pensavo, evidentemente questa persona ha bisogno in questo momento di calore, di comfort, di appagamento, di sensazioni forti. Chi lo sa cosa c'è nella mente di quella persona? E va bene quello, capito? Nel contempo io bevevo un vino molto tranquillo, un prosecco molto semplice, eccetera, eccetera, perché avevo bisogno di una sensazione opposta, per cui va bene tutto, va bene tutto. Ecco, l'unica cosa che un po' mi viene un po' da suggerire a chi si trova in quel momento è veramente di ascoltarsi internamente, cioè di essere fedele a se stessi, cioè non lasciarsi andare dall'idea, ma siccome fa figo prendermi un padosé di champagne, che ne so, a casa, prendermi un Franciacorta, lasciarsi condizionare, ecco, ma diventare protagonisti delle proprie scelte. Questo è fondamentale.
0: Vabbè, quello che hai detto mi piace molto.
1: Una birra semplice, ossia è solo uno champagne, non ha importanza.
0: Mi piace quello che hai detto.
1: Capisci? Cioè, proprio. Sì. Questa idea è a mio avviso fondamentale.
0: Sì, sì.
1: E guardate che è sempre giusto. Io ho un amico, forse non ho già parlato in qualche occasione, se non ricordo bene, però ho un amico che è un giornalista italo francese con cui abbiamo condiviso tante cose, abbiamo scritto anche dei libri assieme, che aveva scritto un articolo bellissimo penso 20 anni fa oramai, che si intitolava Quanto è buono il tavernello di Zia Edvige. Cioè, nel senso, era l'idea di questa Zia Edvige, chiaramente immaginaria, che aveva voglia la sera di coccolarsi con questo tavernello preso dal frigo e messo nel bicchiere, e che le piaceva tantissimo. E che Dio la benedica, va benissimo. Cioè, quando sì. Tu riesci a pagare te stesso in quel momento fulgido,
0: certo.
1: Da tutto, ovviamente non bisogna esagerare, cioè non
0: c'è no, beh, è chiaro, c'è la responsabilità,
1: che sia ovviamente la risoluzione di tutti i tuoi problemi, no, però coccolarsi, volersi bene, lasciarsi andare, cioè è quel momento piccolissimo proprio in cui ci si abbandona al nulla assoluto.
0: Certo.
1: È che è un po' il ruolo del vino, capite? Ovviamente certo. Non bisogna andare oltre.
0: No, è chiaro, ecco.
1: Confine.
0: Però è bello quello che hai detto, che sia un cru o che sia un tavernello o una birra.
1: Ma chi se ne frega?
0: L'importante è che tu in quel momento ti senta bene con te stesso, e questo è,
1: cioè, questo
0: è con gli amici, cioè, se lo hai da condividere.
1: C'è il momento in cui posso godere, che ne so, un Grand Cru di Borgogna, benissimo, c'è cioè un Premier Cru, quel che sarà, ma bisogna essere in grado di coglierlo, ma sempre con la consapevolezza. Quindi purtroppo il mondo del vino tendenzialmente un po' crea questo mondo ghettizzato, no? Per cui tu o conosci quello o devi essere all'altezza di è un mondo semplice, stiamo parlando di vino, cioè sì, uno degli elementi più semplici che la storia del mondo ci ha consegnato.
0: È vero, è vero.
1: Dopo che venga idolatrato, i punti, il, cioè, tutto quello che purtroppo si vede in giro e di cui che lo voglio o no mi trovo coinvolto spesso, ma cerco di fuggirne. Sono tutti mondi che non appartengono alla semplicità di un mondo che è agreste, che è contadino, che sarebbe contadino, capite? Cioè, questo è il, se si vuole capire veramente il vino, c'è una frase molto bella che mi piace moltissimo, che è: per capire molto il vino bisogna abbassare l'orecchio alla terra, ok? Quindi capire, hai capito, deve avere quel rapporto di relazione, di ascolto alla terra, di vivere il mondo contadino. Io insisto molto su questo concetto perché
0: sì, mi piace, perché sì. Guardate, ci rende.
1: E l'altro giorno, pochi giorni fa, ho conosciuto un ragazzo, avrà avuto 25-26 anni, e mi ha portato il suo vino, no? Un vino col tappo Corona, cioè quindi senza etichetta, senza niente. Me l'ha fatto assaggiare, penso che sia uno dei più bei vini che ho assaggiato quest'anno.
0: Oh, sì?
1: Un ragazzo che è qui da tra Semonza e Borso del Grappa, quindi siamo sulla pedemontana. Tanto è vero che gli ho detto: ma sono i vendi un po' di queste bottiglie? Fanno no, fa questo, so Bevon noi altri.
0: Solo Bevon, perché gli altri parlano così. Ma che vino bianco? Sì.
1: Vino bianco, tra l'altro gli avevo anche intercettato il
0: fermo.
1: Avevo capito che c'era la bianchetta dentro, ma fermo, assolutamente fermo, ma fatto veramente con amore, con il cuore. Era, trasmetteva quel luogo, è fatto benissimo, digeribile, un bellissimo, grande vino.
0: Piacere.
1: Ovviamente non in vendita, non zero, cioè, al di fuori di ogni logica. Sono tre giorni che penso a sto vino.
0: Beh, okay, allora sono... senti, ci procurerai una bottiglia. Una volta verrai qua in radio, ti vieni una volta in studio,
1: dai,
0: qualche passo. No,
1: dai,
0: no, non un quarto d'ora, tu vorrei che stessi qui un'oretta e facciamo musica insieme. Però dai, porti dai. Una bottiglia che facciamo, la gustiamo, facciamo sentire agli ascoltatori che lo gustiamo, dai, responsabilmente.
1: Dai. Adesso che sono un po' più libero posso venire.
0: Me lo hai promesso, un giorno vieni, ok? Una sera vieni.
1: Dai, ok.
0: Va bene? Ok. Bene.
1: Devi trovare il calendario così mi fissi.
0: Sì, no, piacere, te lo dico veramente. Grazie Giampaolo Giacobbo, grazie. Ci sentiamo prossimamente. Tu adesso partirai, poi andrai anche a Londra, in qualche modo ci sentiremo.
1: Allora, sì, domani sono a Napoli, poi dopo a Londra sarò all'inizio di luglio, però insomma, dai, ci sono più o meno.
0: Ok, ma noi stiamo in contatto. Senti, Cool and the Gang, splendida, eh? Oh,
1: ma
0: wow.
1: Sì, ho voglia di qualcosa di un po' di diverso.
0: Fruitman. Grazie Giampaolo,
1: un abbraccio a tutti voi, ciao Fabio,
0: grazie, ciao.

apprezzo Giampaolo Giacobbo non solo perché è un esperto di vita, di vini, ma sentito, la terra proviene da lì, è tutto lì il lavoro, basta ascoltare, mettersi sì con l'orecchio sulla terra. Ecco, queste sono le cose che vogliamo sentire, non la marca, questo e quest'altro. Queste sono le cose che vi diciamo anche noi qui, quando ci sono... quando c'è il gas, per esempio, quando in via Antoniana 66 a Campodarsego Padova, qui, come succederà sabato 6 giugno, l'ultimo gas prima della chiusura estiva, della pausa, non chiusura, pausa. Produttori che vengono qui e vendono le cose che provengono dalla loro terra, dalle loro mani. Questo è quello che vogliamo sentire, per toglierci da quello che è il circolo della grande distribuzione, dalle cose troppo processate. Allora, beh, grande intenditore anche di musica, Cool and the Gang, First Time, cosa che magari non avete neanche mai sentito alla radio. Beh, allora, amici, vi aspetto al 334-710-2672, questo è il numero per i messaggi e anche per i WhatsApp. E adesso saluto Michelangelo, molto volentieri. Michelangelo, anche a te una buona serata. Queen, the show must go on.

The Show Must Go On. Non avremo la dottoressa Dagmar Mattes alle 22 perché è fuori regione, fuori per un piccolo break, per cui questa sera non sarà con noi. Prossimamente alle 22:30 vi aspetto con le richieste, con Presentala Tu, un paio di voi che chiamano in diretta allo 049 700 700, prima uno chiaramente, dopo la non contemporanea, mettiamo così in diretta la canzone che vi piace e la dedicate a chi volete voi in diretta, come succede da un po' di martedì a questa parte. Mentre alle 23 avremo lo special, stasera sarà italiano e dedicato a un grande, Tony Renis.

Ma allora non c'è solo Masini, anche lei. Da amici Mev, ma le radio solitamente mettono la versione quella camuffata, noi abbiamo messo quella giusta. Va bene, mancano 5 minuti alle 22, ma siete ancora lì, non siete mica andati a letto, perché noi saremo insieme fino alla mezzanotte, non volete mica lasciarmi qui. Uè, non volete mica lasciarmi qui da solo fino alla mezzanotte, no? Ci siete, vero? Oh yeah! I'm moving.

con la pioggia parliamo di sole. Enzo, da Vittorio Veneto, un abbraccio grande, non so se tu sei al lavoro o meno, ma credo di sì. Quindi colgo l'occasione per salutare tutte le persone che sono al lavoro e stanno ascoltando i 94 di Radio Gamma 5, ma non solo i 94, c'è cioè chi si ascolta da molto lontano, anche da oltreoceano, vero Giorgio? Ok. Steve Miller Band. Jet Airliner. Ehi la cubano,

Jet Airliner, Don't Carry Me Too Far Away, non portarmi via, non portarmi via, voglio stare qui, voglio stare qui. Giorgio, grazie di esserci da te pomeriggio lì a in America, Kansas City, right? Piero, grazie anche del tuo messaggio, anzi ricordiamo il... Piero, allora, mannaggia, ti eri addormentato, mi sta, ma adesso sei qui, non ti preoccupare. Saluto anche Valentino, un abbraccio anche a lei. E tornerai a casa finalmente, dai, il 9, va bene, quando è il 9? La prossima settimana? Allora è martedì prossimo. Allora, una cosa volevo dirvi, che c'è un numero per mandare i messaggi e anche WhatsApp, 334-710-2672. Io vorrei tornare al tempo di quando eravamo ragazzini, proprio molto innamorati, perché adesso noi apriamo una piccola parentesi dedicata agli anni 60, 70 in questo caso. Facciamolo insieme a Enzo Ghinazzi e detto Pupo. Questa, vai, dite la verità. Questa l'abbiamo avuta nel cuore quando eravamo molto, molto, prima ancora di essere adolescenti.

0: queste sono state le canzoni, anche se non lo ammettono tutti, le canzoni di quando tanti che stanno ascoltando erano adolescenti e sentivano queste cose. E qualcuno di voi li ha visti anche dal vivo, magari. Questo è successo a me, ho visto lui dal vivo e sono andato, eravamo naturalmente con non avevamo la macchina, avevamo ancora minorenni, quindi motorini, per vedere lui.
1: Senza polvere negli occhi e falsità.
0: 1979 era Michel Bosé.

Amore, credo in te. Eravamo giovani, eravamo molto meno che adolescenti e vi ritrovate e vi provate a pensare a quando eravate 14 anni, che non so, e eravate, non lo so, eravate proprio giovanissimi e avete nel cuore ancora queste cose, vero? Basta con le smancerie ora, ok? Facciamo i seri. Swedish House Mafia. Please, don't you worry.

Allora, alle 22:30 vorrei un paio di voi in diretta, perché c'è una richiesta da fare in diretta, la mettiamo subito. Quindi pensate alla canzone che volete richiedere e alle 22:30 sentiamo due di voi che la annunciano personalmente, la richiedono, magari la dedicate a qualcuno, no? Ok, va bene, chiamerete qui allo 049 700 700. Non è obbligatorio, se lo volete, se vi fa piacere, ma credo di sì, perché anche la settimana scorsa abbiamo sentito un paio di persone e credo che ne sentiremo altre due anche questa sera insieme fino alla mezzanotte. Poi sarete con Fabio Turin, che avete sentito sì quest'oggi fino alle 15, però lo risentirete dopo in replica, sarà molto interessante.

0: We got a five of this love. Dobbiamo lottare perché questo amore è importante. Avete lottato anche voi per amore, avete voluto e per cui ci siete riusciti, nel senso buono della parola, chiaramente, no? Preparate la canzone allora, perché alle 22:30 vorrei che qualcuno di voi, anzi due, non qualcuno, due al massimo, prima una persona poi l'altra, allo 049 700 700, per annunciare la canzone che avete voglia di ascoltare o perché no magari di dedicare a qualcuno, va bene? Tra poco. Lui ha annunciato che deve annullare alcuni concerti, tour, perché si trova con una bella polmonite, quindi auguriamo pronta guarigione a Claudio Baglioni.
1: Oggi

1978 è stato registrato in uno degli studi più importanti e prestigiosi, lo Château d'Herville, un celebre studio di registrazione situato nell'omonimo castello nei pressi di Pontoise, nella campagna francese, e qui è andato il massimo. Claudio Baglioni, beh, pronta guarigione, perché poi vorremmo risentirlo dal vivo, chiaramente. Giulia, beh, sono contento che tu sia andata anche tu a Faont, in quel di provincia di Belluno, quest'oggi, con la visita guidata da Luca Scappina e tutti gli amici. È stato molto bello e spero abbiate trovato bellissimo tempo fino a un certo punto, vero? Bella giornata, ho conosciuto tante persone meravigliose, ne sono certo, con tutti noi di Radiogramma 5, con Luca e tutti gli altri, soprattutto per ricordare anche la nostra cara Mara, che è sempre nei nostri cuori, come tutte le persone che in qualche modo hanno lasciato questa vita terrena, ma che comunque continuano a vivere qui a Radiogramma 5 e anche nel nostro cuore. Per cui grazie Giulia di aver mandato il tuo messaggio e grazie delle tue parole. Allora sì, mi raccomando, alle 22:30 e tra poco un paio di voi in diretta, prima uno poi l'altro, preparatevi la canzone che avete voglia di sentire o di dedicare a qualcuno o a qualcuna, va bene? Ora io non vorrei che vi addormentaste troppo, per cui Black Sabbath.

Allora, Milly, grazie delle tue parole e grazie di essere qui quando puoi essere sintonizzata qui, ma sempre su Radiogramma 5. C'è una piccola cosa, il mio nome, non so se mi hai confuso con un altro, però il mio nome comincia con la F perché mi chiamo Fabio. Sempre corto il nome, però non Paolo. Tienilo a mente, tienilo a mente. Giulia.

Giulia è una intenditrice di musica, eh? Non scherza, eh? Allora, ci siamo, ancora un brano, poi aspetto qualcuno di voi che arrivi in diretta per dedicare la canzone a chi vuole. Intanto pensate alla canzone, e 049 700 700, da chiamare tra poco. Poi alle 23 avremo lo special dedicato a Tony Renis, e subito dopo il nostro Invisible Man, il nostro Paolo Spagnolo, che interverrà.

0: Allora, Anna, la canzone va bene, però io vorrei che fosse qui. Mamma mia, una cosa pazzesca, l'allergia colpisce ogni tanto. Allora, no, che le canzoni che state richiedendo adesso vorrei che lo faceste in diretta, quindi aspetto intanto uno di voi subito allo 049 700 700. Se vuoi farlo tu, Anna, ti mettiamo la canzone che vuoi subito. E se no aspettiamo qualcun altro che arrivi, qualche nostro amico che chiami, che magari, non lo so, è a casa, oppure no, i maxi siete in macchina, fatelo il numero, fatelo vocale, cioè date senza muovere le mani, infatti il numero 049 700 700 si può dettare, si può digitare, se no, se siete a casa comodi, tranquilli, digitate 049 700 700 e avete già pensato alla canzone che volete richiedere, dai, vi aspetto, così la mettiamo subito, uno e poi un altro. E poi abbiamo detto che alle 23 avremo uno speciale, questa sera sarà italiano, visto che la scorsa settimana abbiamo avuto un personaggio straniero, abbiamo avuto chi era che c'era la scorsa settimana, non ricordo più, i Doobie Brothers, Renata, ma allora sei un aficionado,
1: allora cosa devo dire,
0: sei un aficionadas, vabbè,
1: sono,
0: allora quella,
1: solo quelle che rompi il ghiaccio,
0: che rompe, beh piuttosto di rompere,
1: qui non chiama
0: che,
1: nessuno,
0: ma sì,
1: detto,
0: ma sono vergognosi, vabbè, comunque,
1: ma
0: a me,
1: sì, ma veramente,
0: vabbè, comunque la canzone che ha richiesto Anna la mettiamo lo stesso, anche se non ha chiamato. Allora dimmi come stai, Renata?
1: Io insomma, dai, abbastanza bene.
0: Sta piovendo a Vicenza?
1: C'è un temporalone.
0: Ah, sì, c'è stato un nubifragio, hanno detto, a Brendola, e poi c'è stata anche una frana in località San Valentino, lì vicino a Montecchio Maggiore, Brendola. Per cui speriamo non sia successo niente di grave.
1: Speriamo di no, mamma mia.
0: Cosa vorresti ascoltare, Renata, questa sera?
1: Ballando al buio degli stadi.
0: Ma allora vuoi farmi
1: romantica.
0: È troppo bella questa, bellissima.
1: Mi sento tanto romantica.
0: Ti senti romantica? Cosa stai facendo lì questa sera, a quest'ora della sera? Tranquilla.
1: Sono sdraiata in orizzontale che mi ascolto tranquilla alla radio.
0: Grazie.
1: Fabio e tutti gli amici.
0: Grazie, Renata. Allora io adesso penso che ti dedico questa canzone a te e a chi vuoi bene, con un grande abbraccio di stadio.
1: Grazie, caro.
0: E balliamo al buio. Ciao, Renata.
1: Un abbraccio.

0: pensa Renata che mi hai fatto grande piacere riascoltando questa canzone, perché la mettevo alla radio quando ero giovane, quando ero più giovane, questa è gli Stadio comunque sempre, ma questa era una delle più gettonate, la mettevo io ma la richiedeva molta gente, e allora ti ringrazio. 22:37, se c'è un'altra chiamata allo 049 700 700, la attendiamo subito perché mettiamo un'altra canzone in diretta, altrimenti la scelgo io. Dunque, se intanto vi preparo, se c'è qualcuno che chiama e ha voglia di ascoltare una canzone per fare anche una dedica magari, perché no, eh? Allora, intanto me la scelgo io, se dovesse essere. Intanto io c'ho un libro, ce ne ho 2, 3, 4, 5 libri, libricini dove annoto tutto. D'altronde ragazzi, mi piace annotare le cose, scrivere, magari visto che c'è anche il nostro Fabio Turin che è quello che ha scritto il libro, cioè quello di Radio Gamma 5, 50 anni di radio, la frequenza della libertà, beh io potrei effettivamente anch'io, è molto tempo che ho voglia di farlo, e, sarebbe bello, però sai, ci vuole chi ti indirizza, chi ti dà lo spunto, perché di argomenti ce ne sarebbero. Allora vediamo, dai, veloce, eccola qua, ci sei?
1: Sì, Graziella.
0: Graziella, da dove chiami?
1: Da Candiana.
0: Candiana sarebbe in provincia di Rovigo?
1: No, Padova, è una trentina di chilometri da Padova.
0: Ah, scusami, non sono molto esperto, sono più esperto della provincia di Vicenza, perdonami. Comunque, i miei parenti sono tutti padovani, per cui, però, sì, all'Arcella, cioè, mio papà era di Arcella. Allora, cosa stavi facendo?
1: Ti stavo ascoltando assieme a Memè, mio gattino.
0: A Memè, sì.
1: Sì.
0: Ok, e sta piovendo lì? Io qua,
1: sì,
0: non so.
1: Sì, ha piovuto adesso, no, però oggi ha fatto temporale.
0: Ok, mi fa piacere che chiamiate, perché così abbiamo modo di fare quattro chiacchiere, di sentirci, di conoscerci, anche se so che alle volte magari siete lì, però non usate...
1: Sì, no, a volte non chiamo, ma ti ascolto più di qualche volta.
0: Mi fa molto piacere. Allora, che canzone ti piacerebbe ascoltare?
1: Gli Uomini di Mia Martini.
0: Ah, bella anche questa, Tu, sì. Ma siete molto intenditori voi di musica.
1: Beh, io la musica mi piace tanto, anche quella classica, però no solo.
0: Sì, tutti i generi musicali. La musica è bella sempre, nel senso quando a seconda dell'umore che uno ha, no? E tu Radiogramma 5?
1: Io ascolto anche i canti gregoriani che mi danno tanto un senso di pace.
0: Credo proprio di sì. Ci sono certi momenti,
1: sì,
0: quando
1: è musica 432.
0: Sì, ti dà quel, ti calma la mente, ma anche la frequenza del cuore. Sì. Ti calma anche la frequenza del cuore, vero?
1: Sì.
0: Mi fa piacere.
1: Ho ascoltato anche Giordano Sandalo oggi delle 3.
0: Lui è il professionista.
1: Lui è il 432.
0: Sì, lo sappiamo, sappiamo. Mi fa molto piacere di averti sentito, e allora ti dedichiamo
1: anche
0: questa bella canzone di
1: Mia
0: Martini, e cioè Gli Uomini. Aspetta, perché non vorrei avere preso quella sbagliata. Eccola qua, va bene? Grazie, sai, una buona serata e un abbraccio anche a te.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Ciao.

0: Allora esistono, esistono degli uomini che sono amati per quello che sono, esistono. Lei canta una canzone bellissima. Grazie che avete chiamato, grazie, torneremo martedì prossimo con altre due persone che chiamano in diretta, così ci conosciamo, ma io so che siete in tanti lì dall'altra parte, magari non si mandano messaggi, non chiamano, però poi ci siete. Io trovo bello anche sentirvi personalmente e io ho veramente, sono, come dire, è con grande passione che vengo qui ogni martedì sera, che sto con voi fino alla mezzanotte, e molto onorato di avervi come ascoltatrici, ascoltatori, perché siete forti, siete grandi, eh? Anna,
1: thank you.
0: Troppo bella. Potete comunicare comunque, c'è un numero per i messaggi, per i WhatsApp, 334 710 26 72.

Ma certo, Anna, a te e a tutti quelli che hanno il cuore sensibile. Oggi è stato un giorno a metà sole, metà pioggia, ma quando c'è la pioggia e si è comunque contenti, si è comunque felici, beh, allora anche la pioggia va bene, no? Saremo insieme fino alla mezzanotte.

grazie a te che stai ascoltando la radio in questo momento, ti sei sintonizzato o sintonizzata per la prima volta e hai trovato qualcuno che parla, una canzone che ti piace, resta qui, saremo insieme fino alla mezzanotte, poi e poi torneremo il prossimo martedì. Succede questo il martedì, sai? Grazie anche a te che questa sera hai pensieri, rivedi la tua vita che scorre come un film, sai, come le pellicole che vanno e poi ad un certo punto si fermano lì, in quell'immagine piove, ti fermi alla finestra, è tutta appannata e con il dito disegni un nome, disegni quel nome, poi apri la finestra e vorresti andare proprio lì a cercarlo, a cercarla.

sto aspettando, ma non vorrei aspettare in vano tutta la vita, sai? Vorrei che tu non giocassi con il cuore, perché non è un giocattolo. Sto aspettando e vorrei che tu non avessi voglia di giocare, perché sai, quando si aspetta invano, è una sofferenza. L'hai mai provato tu? Beh, allora io vorrei che tu non la provassi mai. Annie Lennox, Waiting in Vain.

Stavo parlando con i miei amici qui, eccolo là, con i miei amici sui social, perché abbiamo questo teatrino ormai da un po' di tempo alle 23, pochi minuti, e poi andate sui 94, cari amici, va bene? Questa sera lo special è dedicato ad un personaggio italiano che abbiamo amato tutti e che tuttora, anche se ormai non è più attualissimo, però Tony Renis, e, eccolo qua, pseudonimo di Elio Cesari, è nato a Milano, lui è nato, aspetta che metto a posto una cosa, fermi lì, fermi tutti, ok? Eccolo là, e, sinonimo di Elio Cesari, che è nato a Milano il 13 maggio, anche lui di maggio, ha compiuto gli anni da poco allora effettivamente, del 38, è un cantante, un compositore, un produttore discografico, ne ha prodotti tanti ed è anche un attore. No, lo ha fatto l'attore perlomeno. È figlio del pittore Orfeo Cesari, che è morto nel 2008, conosciuto anche come lo pseudonimo Orfelius, quindi un figlio d'arte, della modista Joan Castagnoli, anche lei mancata nel 2005. Ha una sorella minore, Fernanda. Dopo i primi esordi, ancora fanciullo, sul palcoscenico del teatro parrocchiale di San Lorenzo alle Colonne comincia la vera e propria attività nel mondo musicale di Tony Renis, con varie attività, dapprima con il suo nome, in seguito con lo pseudonimo Tony Renis, prima appunto ha cantato con il nome vero Elio Cesari, poi Tony Renis, ha ricavato questo nome Tony Renis unendo i nomi di Guido Reni e Tony Curtis, e quindi Tony Renis, pensa te, si esibisce nei locali notturni di Milano, in seguito nei teatri Evan Spettacoli del circondario milanese, in coppia con Adriano Celentano, suo amico, grande amico di infanzia, nell'imitazione rispettivamente di Dean Martin e Jerry Lewis, sono, ecco, loro facevano le imitazioni di questi, dei grandi americani, insomma. Sempre durante questi anni trascorre le stagioni estive all'Elba, isola che reputa uno dei più bei posti del mondo, e come dargli torto, ragazzi, e, esibendosi in imitazione degli idoli dell'epoca, appunto come Elvis Presley, e suonando abitualmente all'hotel del Golfo di Procchio. Nel 58 ottenuto un contratto con la Combo Records, casa discografica di proprietà di Gorny Kramer, famoso Gorny Kramer, e pubblica i suoi primi 45 giri con cover di successi italiani e statunitensi. Nel 59, passato alla voce del padrone, casa discografica, esordisce come cantautore vincendo la Sei giorni della canzone, interpretando Tenerezza, brano che alcuni anni dopo verrà ripreso con maggior successo commerciale da Gianni Morandi. Nel 60 partecipa al Festival Adriatico della Canzone con il brano Non dire I cry, con il testo di Mogol. Nel 61 esordisce al Festival di Sanremo con Pozzanghere, con un testo scritto da suo padre, ma non viene ammesso in finale. Nello stesso anno partecipa allo Zecchino d'Oro, pensate, con il brano Piccolo Indiano da lui composto su testo sempre di Mogol. Perché lo Zecchino d'Oro hanno canzoni che hanno dietro delle cose, cioè degli autori incredibili, eh? C'è anche Mogol, avete sentito? L'anno successivo si ripresenta al festival con Quando, canzone nata dalla collaborazione con Alberto Testa, autore del testo. La canzone non vince, ma arriva prima in classifica per 10 settimane in Italia e nona in Germania, fa il giro del mondo e viene incisa in centinaia di versioni da interpreti di varie nazionalità. L'enorme successo commerciale e artistico di Quando risarcisce ampiamente Tony Renis dalla sconfitta di Sanremo, sconfitta da cui avrà comunque modo di rifarsi, vincendo nel 1963 la gara televisiva di Canzonissima con Quando e il festival con il brano Uno per Tutte. Nel 64, nonostante stia facendo il servizio militare nei paracadutisti, partecipa ancora al Festival di Sanremo con la canzone I Sorrisi di Sera in coppia con Frankie Avalon, e nello stesso anno partecipa al programma televisivo di varietà Zaboom e realizza il 45 giri Cara Fatina, Lettera a Pinocchio per la CDI, lavorando con Quincy Jones come arrangiatore e Phil Ramone come tecnico del suono. Quindi
ragazzi, ha avuto un'esperienza tremenda, è un musicista, un personaggio a 360 gradi. Bene, stiamo parlando di Tony Renis, per cui io direi di sentirlo cantare. Questa è Quando dico che ti amo. Pop.

Quando dico che ti amo, Tony Renis è grande, poi è stato un grande produttore effettivamente, ha prodotto tante persone, ha fatto il talent scout, insomma ha scoperto molte belle voci, molti bei cantanti, li ha prodotti, ha scritto le musiche ma anche le parole. Allora vediamo un attimo di... devo prepararmi una cosa perché qua... sì, beh, mi piacerebbe anche questa, poi dopo è giusto sentirla perché non è proprio sua, però insomma è giusto, c'è una bellissima voce, la sentiamo. Allora lui abbiamo detto prima che ha lavorato con Quincy Jones, ragazzi, mica Bruscolini, e poi ha fatto il tecnico del suono con Phil Ramone, insomma veramente uno di quelli che ci ha fatto un'esperienza incredibile. Tuttavia il suo desiderio è quello di proporre a Mina, sua amica dai tempi degli esordi, un brano che da tempo custodisce nel cassetto ma che è sicuro di poter trasformare in un successo. Il brano è... ho avuto allora una certa... telepatia, grande, grande, grande, e Mina ne farà uno dei più grandi successi della sua carriera, davvero. All'inizio degli anni 70 Tony Renis si trasferisce negli USA, prima a New York e poi a Los Angeles, dove ritrova Quincy Jones, grande produttore discografico e arrangiatore, conosce tra gli altri Stevie Wonder e anche Frank The Voice, Frank Sinatra. Nel 78 la casa discografica Warner gli propone di cavalcare l'onda della disco music ed esce Disco Quando, reincisione con un nuovo arrangiamento del suo cavallo di battaglia Quando, bello anche quello, è un mix particolare. Nel frattempo, durante la sua permanenza negli Stati Uniti, si esibisce a Las Vegas come cantante e diventa produttore discografico e scrive colonne sonore, diventando uno degli italiani più famosi in America. Verrà soprannominato Mr. Quando, e frequenta Gregory Peck, Charlton Heston, Kirk Douglas e conosce personalmente Ronald Reagan e la moglie Nancy. Scrive e produce canzoni per Diana Ross, Julio Iglesias, Lionel Richie e Lancia Nick Costa, la bambina prodigio, figlia del celebre direttore Don Costa, riuscendo a portarla al numero uno delle classifiche italiane e internazionali. Nel 88 scrive con Massimo Guantini Milan, inno ufficiale del Milan, squadra di cui è tifoso, e nel 92 sposa Elettra Morini, prima ballerina étoile del teatro alla Scala, con matrimonio celebrato a Milano. Nel febbraio 99 vince il Golden Globe e ottiene una candidatura all'Oscar con The Prayer, al cartone animato Quest for Camelot, la spada magica, cantata da Céline Dion e Andrea Bocelli. Nel 2000, in occasione del 50° anniversario del Festival della Canzone Italiana, gli viene conferito il premio speciale alla carriera Sanremo 2000, tributo per il suo impegno nel fare conoscere la musica italiana nel mondo. Ci fermiamo, abbiamo parlato di Mina, abbiamo parlato di grande, grande, grande, e questa canzone comunque l'ha scritta lui per lei. Signore e signori, Tony Renis, grande, grande, grande.

quando è successo più grande, però anche questo è un suo successo che ha portato alla, proprio veramente al massimo la voce di Mina. Lui l'ha scritta per lei, però l'ha interpretata. E Tony Lennis, lo special di questa sera l'abbiamo dedicato a lui, ma non abbiamo ancora concluso. Prima poi, concluso questo, ci collegheremo con Paolo Spagnolo, l'Invisible Man, che tanto invisibile non lo è, perché è con noi al martedì. Saluto Beatrice, vediamo se riusciamo, perché l'ora è tarda per la canzone che hai richiesto, va bene? Dunque, nel 2004 la RAI lo nomina direttore artistico della 54esima edizione del Festival di Sanremo, che ha portato a termine molto bene quella volta. Terminata l'esperienza sanremese, però Tony Lennis torna alla composizione e realizza il tema della pellicola Christmas in Love, componendo la canzone Merry Christmas in Love, premiata nel 2005 con il David di Donatello, la Grolla d'Oro, il premio San Vincent per il cinema e il Globo d'Oro, il premio cinematografico della stampa estera in Italia, dopo aver ricevuto sempre nel 2005 il premio alla categoria della carriera Federico Fellini al Festival del Cinema di Roma. Tony torna negli Stati Uniti e l'Hollywood Foreign Press Association gli riconosce una candidatura al premio Golden Globe nella categoria miglior canzone originale per il brano Merry Christmas in Love. Poi nel 2006 realizza un progetto che inseguiva da molti anni, Amore, realizzato e coprodotto con David Foster e Umberto Gattica e interpretato da Andrea Bocelli. Amore diventa in breve tempo un grande successo internazionale, in cui spiccano le partecipazioni di Stevie Wonder e Cristina Aguilera. L'ormai costante presenza di Tony a fianco di Andrea Bocelli prosegue nel 2007, sempre con David Foster e Umberto Gattica. Produce 5 brani del CD The Best of Vivere e nel 2016 gli è stato anche attribuito dalla Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia USA. Tutto questo se lo merita, perché Tony ha portato l'Italia nel mondo, l'Italia soprattutto in America, ed è un autore, è diventato lui stesso un grafico. Stiamo parlando di Tony Lennis, stiamo parlando di un

rieditato, stiamo parlando di quando è stato rieditato in versione disco, e lui è stato soprannominato praticamente Mister quando. Eccolo qua, finalmente, non ce la facevo più. Grazie Tony.

0: Allora, Beatrice, abbi pazienza se non ce la faccio. Vediamo la prossima settimana, ma non mi dimentico, casomai me lo ricordi, va bene? E saluto anche Valeriano, un abbraccio anche a lui, grazie. E allora, adesso andiamo in diretta con il nostro Invisible Man, ma non lo è, non lo è più ormai, perché è talmente visibile e ascoltabile, perché lui Night Train, il treno della notte, il capotreno che parte il mercoledì sera in diretta, ma noi al martedì lo abbiamo qui. Paolo, buona serata.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Morfeo, non ti ha ancora preso Morfeo?
1: No, Morfeo. No, ho bevuto un caffè. Ho bevuto un caffè perché okay. Ho detto, sai, non sempre.
0: Lo so, non sempre.
1: Siamo reattivi sempre, quindi può succedere.
0: Allora,
1: ho sentito la bella storia di Tony Renis, quindi...
0: Beh, Tony Renis, sai, è uno che veramente ha lavorato con grandi personaggi, cioè è diventato... In America è molto ben voluto, veramente, ha lavorato con Quincy Jones, è un grande, insomma, dai, è un grande.
1: Sì. Anche lo stile... Sembra sì. Che comunque dalle ragazze del tempo, che io ero bambino, ma le ragazze del tempo lo ritenevano uno dei più eleganti e raffinati cantanti italiani, perché era molto elegante. Difatti era come dicevi tu, Tony Curtis, no?
0: Sì, sì, lui ha fatto questo nome, no? Anche
1: Tony Curtis era
0: molto elegante,
1: quindi... Si prestava. Poi anche a Frank Sinatra uguale, sempre l'eleganza, lo stile.
0: Sì, è un po'.
1: È un po' l'adesso di Michael Bublé, capito?
0: Sì, ecco. Difatti è proprio così, come Michael, che tra l'altro Michael Bublé ha origini italiane, ma non trevigiane, hai capito?
1: Comunque si sa che l'italiano...
0: Nel mondo noi abbiamo portato tante cose.
1: O fa danni o fa bene.
0: Parliamo del bene, ma che è meglio, ma comunque noi abbiamo portato tutto nel mondo. La musica, il cibo, la cultura, insomma, ecco, gli italiani...
1: Poi le donne invece le importiamo, perché
0: sì.
1: Abbiamo bisogno delle donne che vengano in televisione e le importiamo, quindi gli uomini li esportiamo, le donne sì. Le importiamo.
0: hai visto Jennifer Lopez che fisico ancora ha 52, quanti ne ha? E il nuovo singolo che ha fatto con David Guetta, la vede protagonista ancora, vedi, non sono solo i giovani, parlo anche di noi. Che noi possiamo ancora fare qualcosa,
1: Beh, noi siamo ormai come quelli che vanno a controllare i cantieri, no? Quindi siamo un po'
0: gli
1: in periferia, verifichiamo da lontano, critichiamo anche, perché
0: ma l'esperienza forse, sai, adesso ce lo fa fare l'esperienza, poi arriva un momento in cui non si è mai finito di imparare, vero Paolo? Questo è vero, no?
1: No, no,

0: guai, guai, anche perché quando, quando pensi di essere arrivato è il fallimento totale,
1: perché
0: la curiosità deve essere di giorno in giorno sempre aperta, sempre aperta alle nuove cose, anche perché se pensi solo i cambiamenti che ci sono stati da un telefono con la rotellina ai telefoni che ci sono adesso nell'arco di alcuni anni. Beh, però sì, i cambiamenti ci sono stati, quindi bisogna avere la mente aperta, perché altrimenti rimani
1: al palo, rimani indietro, rimani praticamente ma ecco, c'è una generazione che è quella dei boomer, ma noi perlomeno che siamo su questo settore siamo dei boomer tecnologici ormai, noi siamo di un'altra, di quell'era magari, però comunque siamo su un'altra frequenza, perché insomma abbiamo sempre maneggiato e stiamo ancora maneggiando queste cose, no?
0: Sì, guarda, io lavoro nel mondo dell'informatica,
1: soprattutto tu,
0: della sicurezza informatica, e ti dico che nella mia abitazione arrivo ad avere dai 1000 ai 1500 attacchi al giorno.
1: Tu prova addirittura.
0: Un'azienda di qualsiasi tipo cosa possa avere.
1: Mamma mia.
0: Praticamente ci sono delle agenzie che verificano il traffico informatico, controllano la rete che sia tutta regolare.
1: Pazzesco, eh?
0: Ma ci sono anche quelli che verificano bot, ci sono veramente di tutto. Quindi praticamente il cambiamento è anche questo, bisogna stare attenti a tante cose.
1: Ho capito, ma non siamo, cioè tu lavori nell'informatica, in queste cose, Paolo, ma noi...
0: Sì, a volte vorrei non conoscere certe cose, perché veramente... Poi c'è mia figlia che dice, non riesco a navigare con il cellulare, forse ho bloccato un po' troppo, perché a volte, sai, succede questo, però... È proprio la sicurezza che dobbiamo stare attenti.
1: Io credo che non siamo, cioè tutto sommato non siamo sicuri mai.
0: No, assolutamente no.
1: Dobbiamo solo cercare di mettere mano a ciò che conosciamo e con la tecnologia non fare niente con quello che non conosciamo, perché soprattutto i profani, ecco, tu che sei tecnico probabilmente, ma non sono tutti come te, chiaramente.
0: Non credo di essere niente di speciale, ma
1: però...
0: è che la mia curiosità a volte mi porta a fare delle cose che dico, beh, provo a controllare che non succeda, che succede, e succede.
1: Bene.
0: Perché il fatto è questo, cioè quando tu sei esposto al mondo, e il mondo cerca di qualsiasi cosa pur di poi si sa, il mondo è fatto di chi distrugge e di chi magari osserva e basta, non fa danni.
1: Sì.
0: Ci sono delle categorie che comunque sono fatte apposta per distruggere, ci sono altre che sono per rubare dati e utilizzarli per proprio conto, ecco.
1: Al giorno d'oggi diciamo che forse il fatto che le persone possano essere conosciute nei loro dati anche più intimi rende veramente potenti chi ci comanda, no?
0: Sì.
1: Perché...
0: Poi io sono sempre del parere che quando c'è un virus, il produttore del virus è quello che dopo fa l'antivirus.
1: È così che succede di solito, no?
0: E dopo è lì che quindi anche dall'informatica ti puoi aprire il mondo e capire dove andiamo a finire.
1: Solo che adesso il mondo va più veloce, nel senso che una volta tu dici, ecco, siamo passati dai telefoni a rotelle per arrivare al cellulare, i primi sono passati anni, adesso invece nell'arco di un anno o di due anni le cose passano come se fossero passati 10 anni di tempo fa, no? Perché il tempo va molto veloce.
0: Poi l'intelligenza, si parla molto dell'intelligenza artificiale, e praticamente è adesso è un imbuto, no?
1: E
0: tutti si buttano.
1: Sì.
0: Quando ti sei fidelizzato a un tipo di intelligenza artificiale, arriva il momento, adesso, adesso la paghi, hai capito?
1: Ma è quindi chiaro, adesso,
0: la, la vai a usare, ti facciamo vedere che è tutto bello, rose e fiori, e poi la paghi.
1: Certo, certo.
0: Quindi adesso c'è questo, questo,
1: no, adesso, beh, adesso tutti quanti fanno queste ricerca, queste cose, sì, queste, sì, cose qua, anche l'utente normale, ecco, tutti gli utenti privati hanno a che fare con questo, però sì, per, sì, il momento è così, poi dopo, ecco, io che ci lavoro per esempio so che sono cose che si pagano, ecco, perché anche io uso delle, delle tecnologie che, come sai bene anche tu, sono solo a pagamento, ecco, i programmi sono sviluppati da società per la maggior parte americane.
0: Sì, beh, diciamo che io conosco un programmatore croato che ha fatto un'intelligenza artificiale, non voglio far nomi perché dopo il, però anche lui è convinto che non è il massimo, però ne sta producendo un'altra che addirittura, se tu la chiami al telefono, uh-huh, lui ti risponde in tempo reale, tu parli con lui come fosse una persona, uh-huh, quando tu gli chiedi una cosa non è che smetta di parlare e ti risponde, mette in coda e poi alla fine ti dice, e adesso che mi ha chiesto anche di quella cosa lì, le spiego questo.
1: Perché intanto, cioè, ha preso, cioè, ecco, si è informato, cioè, tutte queste cose qua poi sono date, loro le informazioni le immagazzinano questi grandi computer, perché glieli diamo noi giorno per giorno, no?
0: Chiaro, chiaro.
1: Loro, sì, diventano intelligenti.
0: Addirittura io ho l'intelligenza artificiale che la uso a volte per controllami questo listato, nel frattempo mi faccio un caffè, capito?
1: Sì, perché
0: altrimenti... cercare un punto di 20, un punto a virgola, un punto, certo, virgola su un listato di 10.000 righe, lui ci mette 3 minuti il tempo, certo, di un caffè. Io ci metterei mezza giornata, hai capito?
1: Sì, però quanto ci costa questo in termini di energia? Perché io ho letto, e tu mi dirai sì, se penso sia vero.
0: No, alla fine costa di più l'intelligenza artificiale che la manodopera, comunque il tecnico, comunque è già risaputa questa cosa.
1: No, ma anche in termini di energia proprio consumata, perché io ho letto nello Utah, sono tutti americani i produttori di energia, cioè che immagazzinano e producono anche energia e intelligenza artificiale. Nello Utah c'è, nel deserto, questo grande stabilimento che è un capannone di cemento enorme dove ci sono dentro tutti i computer e noi digitiamo sul nostro cellulare questa cosa qui. Passano, i dati passano lì e vengono elaborati, ma questo, sì, capannone che è grande come una città ha bisogno di energia,
0: no,
1: di essere raffreddato.
0: Non c'è solo quello, c'è tutta la moneta virtuale, chiamiamola così,
1: sì?
0: Comunque la criptovaluta che viene installata su dei computer che si chiamano miner, no?
1: Mm-hmm.
0: Questi computer praticamente devono produrre bisogno di tantissima potenza e tantissimo calore, quindi producono tantissimo calore, hanno già cominciato a bucare le montagne per buttarli dentro questi computer, perché praticamente per raffreddarli, capito?
1: Ah sì, per forza.
0: Quindi hanno già bucato le montagne per fare questi miner che sono dei computer per la criptovaluta.
1: E perché hanno bisogno di essere raffreddati, di essere voglio dire, ecco, e questo consuma energia, queste cose qua consumano energia, però lì da questi capannoni nel deserto passa tutto quello che noi digitiamo ogni giorno.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Sì, sì. Questo ci costerà.
0: Comunque, dopo, come dicevi tu, siamo noi che diamo spunto all'intelligenza artificiale. In effetti, se pensi che a volte a me dà ragione, dice no, hai ragione tu, dobbiamo fare in questo modo, mi risponde, no?
1: Mm-hmm.
0: E quindi quando io ho risolto una frazione, una funzione di qualsiasi tipo, quella è un'informazione positiva che la mette in archivio.
1: Certo.
0: Quando un'altra persona chiederà la stessa informazione, lui ce l'ha bella pronta e non dovrà perdere tempo neanche l'altro a andare in cerca o provarci.
1: Sì.
0: Io magari ci sto lavorando e lavoro insieme.
1: Sì.
0: Però ti trovi l'informazione bella e pronta e così velocizzi moltissimo il tempo.
1: Certo.
0: Poi che porti comunque sostanzialmente anche ai licenziamenti, questo è inevitabile. La STM microcomputer, la STM che è quella...
1: STM, sì, sì. che produce microchip, queste cose qua, no?
0: Microchip ha praticamente assunto una grandissima quantità di robot che fanno il lavoro che annoiava il dipendente, cioè prende una scheda, la controlla, la mette giù. Un lavoro che era
1: noioso,
0: potrebbe essere noioso ma anche usurante, perché dopo alla fine lo fai senza guardare, non è più
1: ed è una cosa che può portare allo sbaglio. Questa cosa, il computer è destinato a fare solo quello, non può sbagliare perché fa solo quello,
0: e quindi in effetti
1: però quindi, voglio dire, ci saranno dei licenziamenti, dei cambiamenti di rotta, ma ci si apriranno nuovi orizzonti, perché però il lavoro manuale, Paolo, dovrà sempre esserci, perché
0: chiaro.
1: L'intelligenza artificiale
0: costerà più caro
1: perché ce ne saranno meno, perché l'intelligenza artificiale, se tu hai lo sciacquone di casa che non funziona, o te lo aggiusti tu perché sei bravo a fare un po' di tutto, o chiami una persona. Ma non puoi digitare sul computer, per favore.
0: Non hai l'intelligenza artificiale che c'è una perdita sul rubinetto.
1: Ma non può farlo. Ecco, i lavori manuali esistono, ma i nostri, io sto vedendo quello che vedo in giro con gli occhi che hanno tutti, che i giovani al giorno d'oggi non vanno più a fare studi manuali.
0: Difatti l'America, che comunque sostanzialmente 30 anni avanti per delle cose, non su tutto, perché sono anche su altre cose sono 30 anni indietro, però su certe cose hanno già praticamente già una trentina d'anni fa si dividevano già i ruoli da quello che era il tirafili e quello che era il tecnico.
1: Okay.
0: Adesso già al tempo si istituivano delle cooperative che facevano di tutto, quindi associazioni di artigiani, diciamo così, che comunque prendono il lavoro e facevano di tutto, addirittura accendevano e spegnevano l'innaffiamento del giardino, per dirti, 50 centesimi ti facevano fare il lavoro, facevano il lavoro, te lo mettevano in conto, si arrangiavano tutto loro, dal giardino, da tutto quanto. Quindi
1: questo
0: probabilmente succederà
1: anche questo, ma voglio dire, succederà con persone italiane o con persone straniere? Perché i nostri giovani, non stanno facendo, perché le scuole professionali sono in via di estinzione.
0: Io non vorrei parlare della scuola che abbiamo, perché sostanzialmente avevo fatto una richiesta un po' particolare all'università per iscrivermi. Quando mi hanno mandato il programma ho detto: non posso ritornare indietro di 30 anni, hai capito? E quando spieghi che stai lavorando con programmi di attualità usciti con nuovi, e ti trovi a parlare di DOS o di sistema binario 1.0, vuol dire tornare indietro. Bisognerebbe che anche la scuola, come il mondo, si adeguasse a cambiare,
1: certo.
0: Capito? Quindi dare istruzione come per le lingue, dare anche modo di trovare i ragazzi e spiegare che ci sono anche lavori come l'idraulico, l'elettricista, il muratore, e che sono lavori che comunque non sono di seconda a nessuno,
1: che
0: vanno valorizzati allo stesso modo del professore, del direttore e anche del chirurgo, hai capito?
1: Ci sarà bisogno.
0: Comunque c'è bisogno.
1: Il lavoro manuale non potrà mai sparire, perché ci sono delle cose che vanno fatte in modo manuale, e forse saranno questi, probabilmente. Io non vorrei tornare
0: indietro. Io purtroppo che giro, e spesso e volentieri anche per cantieri e negozi nuovi e lavori nuovi in giro, e mi vedo che comunque il rating di età è ben alto, hai capito? Quindi non vedi ragazzi giovani. Questo è un po' da temere.
1: Ragazzi giovani sono probabilmente molto abituati anche già dalle famiglie, sai, ad avere delle aspettative molto alte, ed invece poi dopo alla fine la gavetta bisogna un po' farla, non si può uscire dalla scuola e avere già una scrivania pronta che ti aspetta, perché non è così la realtà. Forse no,
0: li illudiamo
1: sì, troppo questi giovani, magari, o no?
0: Sì, io sono convinto di sì. Purtroppo questa è la società che vuole anche questo.
1: Sì,
0: quindi
1: la società vuole anche questo.
0: Io allora, mia figlia che lavora per Amazon Cloud e vive a Copenaghen, quindi la
1: sì,
0: più grande.
1: Me ne hai parlato, sì.
0: Quindi lei sì, sa ben cosa vuol dire
1: la tecnologia.
0: Sì.
1: Anche perché Amazon
0: sai i rischi anche che si corrono, perché in quegli ambiti gli licenziamenti avvengono per via mail, è un attimo, cioè non ti rendi neanche conto, ma oppure ti dicono adesso ti devi spostare, vai a Stoccolma, vai in Svezia, vai di qua, vai di là. Devi essere maleabile, ecco.
1: Sì, maleabile. Comunque, però siamo sempre esseri umani, capito? Per cui ecco, l'essere umano conta sempre meno, e invece sì, noi qui vogliamo che l'essere umano continui ad essere essere umano.
0: Certo, se fosse possibile sarebbe meglio.
1: Sì.
0: bene.
1: Paolo, domani sera mercoledì, il treno parte.
0: Martedì o il mercoledì, quindi siamo a posto.
1: Perfetto, il treno partirà in orario. Seguite Paolo Spagnolo, l'uomo invisibile, Night Train, e così.
0: Io sono il capotreno.
1: Il capotreno vi accompagnerà.
0: L'operatore di titoli di viaggio, perché era difficile dire timbra biglietti. Operatore di titoli di viaggio.
1: No. Allora io lascio la parola a te, perché questo che che vuoi mettere in onda adesso è bellissimo e ci ricorda la radio di qualche tempo fa, per cui io ti lascio la parola, ti ascolterò domani sera, però dai il là ai Level 42, per favore.
0: Ehi, hey, gente, marking the Level 42, questa It's Over, è finita. Buonanotte a tutti voi e a presto.
1: Grazie Paolo, a presto, un abbraccio.
0: Ciao.

0: It's over.
1: Ma non è ancora finita, perché dobbiamo arrivare alle 0000, come giustamente dice Alberto di Treviso, che ha appena mandato un messaggio. Ti abbraccio Alberto, ti saluto. Sì, aspettiamo le 0000. Chi non conosce questo incantesimo, beh, lo scoprirà a quell'ora, perché quando noi arriviamo a quell'ora ci permettiamo di esprimere un desiderio, ma tanto sappiamo che è un desiderio che si avvererà, perché piccolo o grande che sia, lo catapultiamo a qualcuno. Non è per noi, non è egoistico, è qualcosa che diamo in regalo a qualcuno che, alla quale vogliamo bene, per cui questo desiderio lo esprimiamo giusto giusto per quello. Ma ci deve essere un silenzio enorme. Maxi Priest, chissà perché lo chiamavano prete, sacerdote, non lo so. Close to You, cantava una canzone bellissima, però vicino, close, sai, significa

Io più che altro, più che scrivere un libro, che mi piacerebbe peraltro molto, ma saprei da dove cominciare, le cose ormai ne avrei veramente molte, mi piacerebbe, però se scrivessi un libro, scriverei un libro che mettesse proprio a nudo quella che è la vita, la persona, che quello che ho vissuto, e potrebbero essere cose belle ma anche cose molto molto molto dure. Ma se uno deve scrivere un libro, deve scriverlo proprio così, perché altrimenti che senso ha? Ma ci pensiamo ora che abbiamo Fabio Turin qui, lui che è l'esperto, magari mi dà la strada giusta da percorrere. Però il mio sogno effettivamente è quello, è sì il libro, perché la carta stampata è quello con cui ho sempre lavorato, anche se poi si devono prendere per forza le strade che sono eteree, digitali, questa è la vita. Ma quello che mi piacerebbe è veramente un cortometraggio, un film, per esprimere, perché sai, con immagini, musica e sensazioni puoi dare veramente il puoi dare qualcosa che in chi lo guarda, quella persona che poi lo fa suo, ognuno poi interpreta da sé quello che hai prodotto, ma lì puoi veramente dare tanto, perché la musica e le immagini danno la sensazione, e non occorre fare cose molto lunghe. Io mi sono abituato, forse per ragioni anche di lavoro, a produrre cose che abbiano una durata di 30 o secondi oppure 60 secondi, ma in quei 60 secondi devi dare l'immagine di quello che è, quello che vuoi dire. E quindi mi è piaciuto il fatto di essere stato nominato da questa società americana, pensa, in questi giorni, ma non lo dico per vantarmi, è proprio una cosa molto molto bella, il più produttivo penso in Europa, e dopo di me c'è una persona che arriva dal Giappone, pensa.

Radio Gamma 5 in diretta, e tra poco sarete con Fabio Turin, che avete sentito questo pomeriggio fino alle 15. Ma se vi siete persi qualcosa, niente male, perché tra poco sarà ancora con voi, ospiti e argomenti molto interessanti. 5 minuti alla mezzanotte. Tony Hadley, The Spandau Ballet. Silvana, non so se ti ho salutato prima e perdonami, perché era anche il momento in cui doveva andare in onda la diretta con il nostro capotreno, ma ti saluto e ti ringrazio per le tue parole, come ringrazio tutti voi che siete sempre presenti al martedì sera, che mandate i messaggi al 334 710 26 72. Il popolo di Radio Gamma 5 è molto grande e anche molto generoso, visto che da 50 anni ci aiutate a essere qui insieme a voi per dire le cose che altri non dicono, non hanno mai detto, per cui per questo ci sostenete. Per farlo, fatelo in tanti modi, lo fate venendo ai GAS, venendo ai convegni, venendo ai ritrovi, ma anche andando sul nostro sito www.radiogamma5.it e vedendo i numeri dei conti correnti o postale o bancario, e qualsiasi cosa proverrà sarà veramente molto importante per sostenerci, visto che ormai lo fate da 50 anni e abbiamo appena compiuto 50 anni, questo in febbraio, dove c'è stata la grande festa e dove siamo stati tutti insieme. Elton John, Hey Little Genius.

pochi secondi. Siete pronti? Giulia, grazie delle tue belle parole. Anto, ci sei. Enzo, Claudio, tutti gli altri, tutti quelli che sono stati presenti questa sera, chi più chi meno facendosi sentire, ma so che siete in tanti e ci siete, e per questo io adesso, visto che sono, eccole qua, le 0000, un desiderio da esprimere. Fatto? Bene. Mi auguro che si avveri quanto prima e vi aspetto la prossima settimana, sempre alle 21, tra poco con Fabio Turin. Stesso nome ma cambia personaggio. A presto, grazie, state con noi con Radio Gamma 5.

È una bella e instabile, meteorologicamente parlando, giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi ho un po' la voce sotto sforzo, ringraziamo il condizionatore della macchina. Oggi è il 2 giugno e partiamo con il salutare tutti gli amici che stanno rendendo omaggio a Mara al Bosco di Faonte, e vi auguro con tutto il cuore di divertirvi e di trascorrere dei bellissimi momenti assieme in memoria sua, insomma, ecco. Poi volevo dirvi che domenica scorsa sono stato al Porte Aperte del Panificio Palladio e quindi ringrazio con tutto il cuore Diego, Riccardo, Irene e Francesco per la splendida accoglienza e per l'atmosfera che ho respirato. Davvero super. E in particolare sono rimasto estasiato dalle spiegazioni di Diego durante il laboratorio per la creazione della pasta, e in particolare quindi ci ha fatto vedere le varie tipologie, le farine e quant'altro, ma soprattutto ha sottolineato più volte quanto un gesto d'amore può fare la differenza nella qualità del prodotto finito, e davvero mi ha fatto riflettere, perché ho pensato a tutte le persone, indipendentemente che stiano svolgendo un lavoro nell'ambito alimentare o produttivo di qualsiasi altro settore, ma effettivamente quanto la differenza anche dell'approccio, delle parole utilizzate, del proprio pensiero, quanto possono poi incidere da un punto di vista qualitativo e energetico su ciò che poi noi utilizziamo oppure mangiamo, ma anche proprio una semplice cose semplici, tipo invece che dire buttare quel sacco per terra, appoggiare quel sacco per terra. Quindi sono cose che veramente fanno la differenza, e io l'ho visto con i miei occhi mentre lui ci spiegava quanto amore ci mette nel suo lavoro, e poi ho sentito gli effetti al di là della qualità delle materie prime che lui utilizza, ma ho proprio visto, sentito con le mie papille gustative gli effetti sul piatto di pasta che poi ci siamo mangiati. E sembrava davvero una lezione di vita anziché un laboratorio per la preparazione della pasta, e quindi sono rimasto molto colpito. E un'altra cosa poi che mi ha entusiasmato è stata l'atmosfera che ho respirato, che richiamava molto quella che normalmente respiro nei mercatini di Radio Gamma 5, nel gas, e quindi dove tutti i produttori o i volontari, insomma, riescono a creare questa atmosfera dove si percepisce di aria di casa di famiglia, ecco. Quindi mi piace e soprattutto lo trovo molto incoraggiante il fatto che un produttore che viene qui al gas riesca poi a trasferire, a portare, a diffondere, diciamo, questo tipo di energia anche nel proprio ambiente, e quindi ad allargare un po' quella che è la bellissima energia partita dai gas di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi è stata una bellissima giornata, e dove ho trovato anche persone veramente molto interessanti, di quelle che ascoltano la radio. E poi saluto anche il grande Lele di Nuove Radici, ma anche gli amici del Miele d'Oro e altri. Tra l'altro credo di aver fatto un errore, perché la moglie di Diego si chiama Ilaria, non Irene, ho sbagliato, scusate a dire. Quindi è Diego, Ilaria, Riccardo e Francesco, ecco. Quindi li saluto con il cuore e li ringrazio, insomma, di avermi accolto nel loro Porte Aperte, insomma, ecco. E poi, per quanto riguarda il libro di Radio Gamma 5, allora nei prossimi giorni procederemo anche alla terza ristampa, e abbiamo ritardato un po' perché ci sono state sinceramente delle cose più importanti da risolvere qui all'interno della radio, quindi l'assemblea dei soci, alcuni problemi di natura tecnica che sembrava una nuvoletta tecnologica, una nuvola grigia tecnologica che stava passando sopra la radio, e quindi mi accollo a quello che
ha proposto Oriano lunedì mattina, e cioè di mandare un bel pensiero e un abbraccio virtuale a Tiziana, la nostra cara presidente, perché le ultime settimane per lei sono state davvero impegnative, ecco, su tutti i fronti. E poi, tra l'altro, a proposito di meteo un po' e di nuvole grigie, saluto tutti gli amici che sono stati colpiti ieri dal maltempo, da grandine, da vento. Insomma, ho visto scene di alberi abbattuti, di tetti che sono stati scoperchiati, quindi insomma ci sono stati probabilmente tanti danni oltre alla grandine, quindi credo tutta la zona della Bassa Padovana e alcune zone di Treviso, e insomma, quindi chiunque abbia avuto problemi, insomma, mandiamo un caro saluto, ecco. Poi vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672. Poi per telefonare in diretta è lo 049 700 700, oppure 049 700 838. E vi ricordo che io normalmente ricevo le telefonate solo quando non ho ospiti, oppure quando comunque la telefonata è inerente all'argomento trattato, proprio per dare la massima attenzione a chi è qui in regia e sta raccontando la propria storia o sta, insomma, condividendo le proprie esperienze. E leggo un messaggio di Adamo. Ciao Adamo, intanto un augurio a tutti i monarchici, che oggi è la festa della monarchia, che non venite a dirmi che è della Repubblica e della democrazia, che qua non c'è niente di cosa pubblica e democrazia, che tutto nelle mani dei perdoni fascisti e monarchici con il loro piccolissimo re al Quirinale. Adamo, ma guarda, io infatti ho esordito, se non ne parlavi tu, ho solo detto che è il 2 giugno, quindi vedi te quanto mi interessa, e ho ribadito che per me oggi il mio pensiero va agli amici della radio che stanno festeggiando e onorando la memoria di Mara al Bosco di Faonta, ecco. Quindi no, non c'è problema, Adamo. Allora, leggo un po' di annunci, così vediamo di scaldare questa voce un po' oggi sofferente. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può anche sostenere la radio, e per farlo, per sostenere la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro vi ricordiamo Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, quindi chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi non perdetela. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5.
dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E oggi appunto c'è Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del Bosco di Faonte, quindi abbiamo già mandato il nostro personale abbraccio. Poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile, e a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione, per mini info 329 00 38988, entrata a offerta libera. Poi c'è un annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi chiede un aiuto. Si può versare questo eventuale contributo all'IBAN IT 94Y 08327 629 6 7x0 801515, che è la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi vi ricordo il sito di ciaobei.org. Ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene anche una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi, e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ciaobei non ha scopo di lucro, quindi potete visitare il sito www.ciaobei.org oppure chiamare lo 049 538 5577 oppure il telefono di Radio Gamma 5. Allora, io adesso metto su uno stacchetto musicale. Vi ricordo, come ho detto prima, per inviare un messaggio normale WhatsApp al 334 7102 672, per telefonare in diretta allo 049 700 700 oppure lo 049 700 838. Adesso mettiamo uno stacchetto, poi vi ricordo che alla seconda ora avremo, come ogni 15 giorni, il piacere di avere come ospite Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo dei temperamenti.
E poi la terza ora invece avremo Michelle e Irene, che sono mamma e figlia, autrici di un libro di cui poi parleremo. A dopo.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e volevo condividere con voi un pensiero. Allora, intanto vi ringrazio perché la settimana scorsa ci sono stati veramente tanti messaggi, sono arrivati tantissimi messaggi, sia durante l'intervista, che quella era registrata, ad Arminet per parlare del popolo cubano, ma soprattutto quando ho intervistato il grande professor ingegnere Renato Vitaliani, di cui sono onorato di essere amico. E durante proprio l'intervista di Renato è arrivato un messaggio, non sono poi riuscito comunque a leggerli tutti, ovviamente. Tra l'altro Renato era un fiume in piena e non sono riuscito nemmeno a frenarlo verso la fine per poter concedere un piccolo spazietto finale ai ringraziamenti e ai saluti. E in particolare durante la sua intervista è arrivato un messaggio che io non ho letto perché era fuori tema rispetto appunto a lui, ed era riferito all'intervista precedente, quindi quella di Arminet con il popolo cubano. Nella sinteticamente, questo messaggio di una radioascoltatrice di cui non dirò il nome, ma il mio non vuole essere una critica, anzi la ringrazio di aver scritto quello che ha scritto, perché mi dà modo comunque di fare una riflessione assieme a voi. E sinteticamente il messaggio esprimeva questo concetto: cioè, state parlando del popolo cubano, ma con tutte le persone che abbiamo qui in zona che non arrivano a fine mese, non sarebbe meglio occuparsi di loro? Ecco, ripeto, io la ringrazio, però questa mia risposta, che non è una critica, cercherà semplicemente di essere uno spunto costruttivo per approfondire il concetto. E secondo me, pensare oggi, riferendosi a Radio Gamma 5, che debba occuparsi solo dei dintorni, in un certo senso significa non capirne la natura, non conoscerne la storia e non comprenderne le radici e le potenzialità per il futuro. Dico questo perché, e nel libro è spiegato molto bene, fu proprio in occasione del terribile terremoto in Irpinia che Franco Cararo decise di cambiare totalmente, di effettuare questo grande cambiamento alla radio, che era nata nel 1976 come una radio commerciale con degli altri soci, e nel giro di pochi anni era diventata una delle radio, se non la radio in Veneto, più richiesta, dove giravano più soldi, più richiesta anche di investitori pubblicitari e quant'altro. Lui, proprio in occasione di quel terremoto, di quella disgrazia, di quel terribile avvenimento, decise di utilizzare i microfoni di Radio Gamma 5 per collegarsi con la questura, collegarsi con la protezione civile e soprattutto per veicolare la raccolta e di materiali o che potessero essere di aiuto alla popolazione, tant'è che in quell'occasione iniziarono a crearsi quei gruppi che poi sono diventati nel corso di quegli anni famosi e importanti, tipo il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Treviso, insomma tutti i vari gruppi, in maniera tale da poter coordinare meglio le varie azioni. E ci fu un ingente movimento sia di denaro che di materiale che andò a quella popolazione dell'Irpinia e delle zone limitrofi. Quindi poi basta ricordare anche quante volte l'amico Atucà Indio Guarani ha parlato del suo popolo nelle terre comprese tra il Paraguay, il Brasile e l'Argentina. Basta ricordare che c'è anche nel libro e anche qui in quadro appeso in radio Vandana Shiva, le sue lotte contro il bioterrorismo e lo sfruttamento delle donne in India. Basta ricordare che nei vari motogiri che sono stati organizzati negli anni, uno di questi ha dato vita a una raccolta fondi per la costruzione di un pozzo in Kenya e soprattutto poi anche per la sua manutenzione. Basta pensare anche alle manifestazioni assieme al grande Alberto Perino per il Notav in Piemonte, oppure quando nel 2004 la radio quanto si sia spesa per aiutare le zone terremotate a Campobasso e Molise.
Senza parlare anche del Nicaragua, e all'interno sempre del libro c'è un capitolo, una parte del libro che ne parla, quando la radio ha accolto una delegazione appunto del Nicaragua in occasione del famoso Iran Gate. Oppure, cioè, quindi insomma ne potrei citare tantissime altre, però insomma chi non l'ha ancora fatto, consiglio di comprare questo libro proprio per capirne la natura della radio e la sua storia, perché trovo veramente assurdo nel 2026 pensare che la radio agisca pensando solo al proprio orticello, quindi le persone qui del paese o dei dintorni. Questa è una radio che non si è mai posta dopo questa sferzata di Franco, che ha iniziato a tracciare questo solco che ancora oggi viene percorso da noi conduttori, dai volontari, dal CDA, da tutti quelli che appartengono a questa grande famiglia. Ed è una radio senza confini territoriali, cioè una radio che proprio si è votata alla solidarietà, ed è una solidarietà che può manifestarsi in vari modi. Può manifestarsi attraverso una raccolta fondi, oppure tramite gli annunci, il parlarne, il cercare, diciamo, di essere in prima linea, creare manifestazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e parlare di certi temi che da nessun'altra parte verrebbero nemmeno menzionati. Quindi voglio dire, è una radio che si è spesa in tutti i suoi 50 anni compiuti da poco in questo senso. Quindi veramente bisogna, secondo me, ripeto, ringrazio la radioascoltatrice, però bisogna cercare di capirne il senso prima di dire aiutiamo quelli più vicino, cioè, perché non è una questione che una cosa escluda l'altra. E lo dico perché, ad esempio, io da quando ho cominciato la trasmissione mi sono occupato di due situazioni in particolari. Una riguarda quella di Diana e Marcello e la loro famiglia di Bassano del Grappa, che, come sapete, alla fine dell'anno scorso hanno ricevuto questo sfratto, quindi si trovano attualmente in una struttura messa a disposizione dal comune, ma è una struttura non adeguata alle loro esigenze, perché sono mamma e figlia, papà con quattro figli nell'attuale nucleo familiare, perché uno dei figli abita già fuori, e loro, che sono appunto in sei, si ritrovano in una struttura dove hanno dovuto nella fretta dello sfratto depositare tutte le loro cose all'interno di un granaio, dove appunto le valigie, vestiti e oggetti vari sono in balia degli eventi, perché quando piove, come ha piovuto recentemente, comunque tutti questi le loro cose, i loro oggetti vengono rovinati, e soprattutto loro sono mesi che non riescono ad accedere alle loro cose, ma soprattutto perché attualmente negli spazi che sono stati messi a disposizione dal comune non ci sarebbe posto appunto per portare le valigie e quant'altro. Quindi loro stanno cercando da mesi, con fatica e sempre con una crescente preoccupazione e disperazione, una casa in affitto nelle zone. All'inizio erano partiti nella zona di Bassano del Grappa, e poi questa ricerca si è estesa anche ai comuni limitrofi. Loro in questo momento dispongono delle risorse per poter far fronte a un affitto di quelle proporzioni, cioè di una casa ideale per sei persone, con almeno 2/3 camere da letto, e gli spazi ovviamente, insomma, proporzionati alle loro necessità. Ma tutto questo, ovviamente in tutto questo sono iniziate le maldicenze, le forze di ostacolo, la problematica soprattutto che Diana, che è la mamma, lavora a Verona, e mentre il papà Marcello non ha un lavoro in regola,
cerca di darsi da fare quanto più possibile, perché ha avuto delle problematiche nel settore dove era prima, quindi non può più fare il lavoro dove si era specializzato, ma sarebbe disponibile a fare qualsiasi cosa e a essere ovviamente messo in regola, e uno dei figli mi sembra che sia, abbia un contratto tipo a chiamata o a progetto, insomma, ecco. Uno dei loro figli, una bambina, è disabile al 100%, quindi ha bisogno anche di assistenza, e poi loro, insomma, si sono organizzati all'interno del loro nucleo per riuscire in qualche modo a supportare, a stare vicino alla figlia disabile, in maniera tale che comunque i genitori possano andare tranquillamente al lavoro. E il problema è che sono arrivate le maldicenze, quindi il fatto come se Marcello fosse una sua negligenza trovarsi senza un'occupazione in regola, come se fossero pretenziosi, come se la fossero andata a cercare, come se lo meritassero, e bla bla bla. Allora, lasciamo perdere, perché sono come le mosche e le zanzare, a mio avviso, quelli che buttano fuori questo tipo di energia, quindi va usato solo un repellente, ecco, mettiamola così. Però voglio dire, cioè, mi pare veramente impossibile, perché nella struttura che è stata messa a disposizione del comune, all'inizio addirittura veniva prorogata la loro permanenza ogni 15 giorni. Adesso si è passati poi a una proroga mensile, adesso l'ultima volta sono stati prorogati per 2 mesi, ma nel loro caso il tempo, cioè loro non hanno proprio una loro intimità, non hanno la possibilità di ricevere della posta, non hanno i loro spazi, non hanno insomma la tranquillità di poter ricominciare a condurre la vita familiare che conducevano prima. E io questo lo trovo veramente assurdo, perché qua non si sta parlando di chiedere l'elemosina, cioè si parla veramente di mettere a disposizione loro un'abitazione che sia, ripeto, semplicemente adeguata alle loro esigenze, per la quale loro pagherebbero un regolare affitto, e a quel punto il papà potrebbe poi anche cercare in maniera ancora più intensa un lavoro in regola e avere, insomma, ricominciare, ecco, mettiamola così, anche perché in questa situazione stressante, ad esempio, un'altra figlia sta perdendo la voglia di andare a scuola, loro si sentono esausti anche perché appunto si sono esposti anche in questa ricerca, quindi poi sai, quando ripeto, la gente non c'ha un cavolo da fare, sì, possono essere facile bersaglio per appunto questi che sono invasi dalla noia mentale o emotiva, e quindi e appunto nascono, insomma, queste maldicenze. E ripeto, io trovo incredibile che non riescano nel circondario di Bassano del Grappa, ma poi adesso grazie anche a dopo che abbiamo parlato assieme hanno accolto anche l'idea di allargare ancora di più la loro ricerca territoriale, quindi loro in questo momento accetterebbero anche di trovare un'abitazione, ad esempio nel tragitto geografico, tra l'itinerario tra Bassano del Grappa e la zona di Verona dove lei lavora. Quindi, insomma, ecco, i comuni iniziano a estendersi, ecco, in maniera tale che, insomma, per la legge dei grandi numeri si spera che qualcosa si muove, insomma, ecco. Quindi vi chiedo con tutto il cuore, se avete segnalazioni, conoscenti, parenti, amici che hanno un'abitazione che corrisponda a queste caratteristiche nella zona di Bassano del Grappa, tutti i comuni limitrofi, andando verso anche il veronese, di farcelo sapere, in maniera tale che vi mettiamo in contatto poi con Diana e anche Marcello.
che comunque, ecco, ci tengo a dirlo, ringraziano di cuore chi anche ha dato loro fino adesso sostegno, anche con delle parole di molto forti, molto potenti, proprio per cercare che non perdano la speranza e che continuino, insomma, ecco, ad aver fiducia che tutto prima o poi, insomma, si riuscirà in qualche modo a risolvere. Ecco, poi invece l'altra situazione di cui mi sono occupato riguarda la mamma single che avevo letto un suo post in cui aveva trovato in forma anonima il coraggio di raccontare la sua situazione, ed è una donna che è scappata da una relazione che è tossica e che stava diventando pericolosa, e quindi fa parte di quel gruppo di persone coraggiose e fortunate anche da un certo punto di vista, che sono riuscite ad andare via da una situazione prima che potesse potenzialmente diventare pericolosa e irreversibile. Solo che effettuando questa scelta e andando via da quella situazione, si è ritrovata a spendere dei soldi prima da un punto di vista diciamo di avvocati per sistemare, insomma, da un punto di vista burocratico e legale la situazione, perché lei poi si è andata via con il bambino, con suo figlio, e poi per ricominciare da zero. Quindi si è trovata un'abitazione in affitto, si è occupata completamente del figlio, quindi non riceve aiuti da questo punto di vista. E nel corso del tempo, proprio perché appunto era partita da prima di tutto sistemare la situazione insomma, in maniera tale da stabilizzarla, si è trovata purtroppo nella condizione che alcune rate dell'affitto si sono accumulate, e quindi a un certo punto si è resa conto che non sarebbe riuscita a far fronte, e la cosa ha iniziato poi a produrle stress, ovviamente, pensieri di non farcela, anche perché poi non ha possibilità di essere aiutata da una famiglia, quindi è completamente da sola con il figlio. E in questo caso, diciamo, ha preso quel giorno il coraggio di scrivere questa cosa qua, che io, leggendola, come faccio sempre, poi cerco comunque di approfondirla in maniera tale da e questo, come ho detto anche altre volte, l'ho imparato un po' da Tiziana, per il grande rispetto nei confronti del popolo di Radio Gamma 5, prima di lanciare un messaggio o un annuncio cerco di verificarlo, proprio perché so la grande sensibilità che hanno tutti i radioascoltatori. Quindi per evitare che appunto ci siano magari a volte nel cercare di aiutare tutti anche degli annunci un po' fasulli o dove le persone ci possono anche marciare sopra, io invece sono proprio andato ad approfondire la situazione, l'ho conosciuta di persona, ho capito che tutto quello che diceva era reale. E allora ho mandato in onda, diciamo, più appelli, li ho anche pubblicati sulle mie pagine social, e c'è stata anche in questo caso una grande risposta sia di chi mi segue nei social, sia del popolo di Radio Gamma 5, tant'è che siamo arrivati che mancano due rate. Io mi ero proprio posto l'obiettivo di azzerare le rate degli affitti arretrati in maniera tale che è come se cominciasse il giorno zero, e darle questa occasione di poter in qualche modo ricominciare senza appunto stress, e quindi anche appunto ritornare a dormire di notte e insomma, mettere via qualcosina per sicuramente i periodi un po' più difficili e quant'altro, ecco.
Tutto questo, diciamo sempre, preservando l'anonimato, perché non tanto per lei, perché comunque anche se lei si vergognava a chiedere aiuto, le abbiamo ripetuto più volte che sono ben altre le persone che dovrebbero vergognarsi, non di certo una persona che sta cercando di fare il possibile per far vivere dignitosamente anche il figlio, ma appunto per cercare di in qualche modo salvaguardare il figlio da quelle che possono essere in questi casi la creazione magari di una situazione in cui lui possa, che ne so, vergognarsi, perché magari, sapete, andando a scuola magari ne parlano, insomma, possa subire, ecco, mettiamola così, questa situazione. Lei ha cercato sempre di preservarlo e quindi anche in questo caso qui fortunatamente, insomma, ci siamo riusciti. E come in questo caso, allora, già che ci siamo, rinnovo l'appello, che mancano veramente poche, mancano proprio due rate dell'affitto e poi abbiamo azzerato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi chi vuole, diciamo, anche fare una donazione, insomma, un piccolo contributo, basta che mi scriva un messaggio qui in radio, io poi mi prendo giù nota ai vostri riferimenti e vi mando in privato i riferimenti della persona a cui poter fare questa importante donazione. E anche in questo caso ringrazio sempre il popolo di Radio Gamma 5, perché anche qui ci sono delle cose che fanno sempre la differenza. Ci sono stati alcuni radioascoltatori che, anziché nel momento in cui dovevano fare questo bonifico, scrivere nella causale cose tecniche, che ne so, donazione piuttosto che altre voci, hanno scritto delle frasi incoraggianti e questo l'ha colpita molto. Questa cosa qua ha colpito anche me e credo che sia proprio la massima espressione di quanto belli siamo e che non ci sia nessuno come Radio Gamma 5 e il suo popolo. Ed è successo anche con delle donazioni in denaro diretto che le ho portato io tramite delle conoscenze che appunto hanno accompagnato del denaro anche appunto a una lettera, piuttosto che a delle parole anche qui di incoraggiamento, di affetto. E questo, ecco, un po' la differenza. E per cui non è che, quando, tornando al discorso di prima, si cerca di fare di portare un aiuto a delle popolazioni magari anche lontane, proprio dei popoli, piuttosto che a una persona che abiti distante e via dicendo, non è che questo escluda il fatto che appunto davanti a casa nostra, nel vicinato, non interveniamo. E come? Poi, ripeto, ognuno ha la sua metodologia, ognuno ha il suo stile, ognuno c'ha il suo approccio. E quindi credo che questo crei questa grande ricchezza della radio. Tra l'altro, io ad esempio ho scelto e mi sono preso a cuore queste due situazioni, queste due famiglie, perché per indole, ma soprattutto anche per logica, preferisco che il contributo eventuale anche dei radioascoltatori o il mio intervento, piuttosto che chi mi segue nei social, in qualche modo sia efficace, che non corra il rischio di creare frustrazione, perché magari l'obiettivo è talmente grande, è talmente importante, la situazione è talmente grave che anche un aiuto non possa servire. E quindi diciamo, preferisco invece che cercare di aiutare 20.000 persone e non riuscire a far bene o a portare a termine questo aiuto, preferisco appunto occuparmi di singole situazioni che poi si arriva a raggiungere appunto un obiettivo il più delle volte. E in questo

mamma single che si è ritrovata perché è scappata da una situazione che stava diventando pericolosa con il figlio e che adesso appunto si ritrova con delle rate arretrate insostenibili dell'affitto, perché appunto si erano accumulate nel corso degli anni e c'era un po' di pressione anche da parte del proprietario, lei si vergognava, non sapeva come risponderle, eccetera, come rispondere al proprietario e o come gestire la situazione anche in funzione del figlio. E grazie al vostro aiuto, grazie all'aiuto di chi mi segue anche nei social, siamo arrivati che adesso mancano proprio solo due rate dell'affitto e una volta che abbiamo azzerato queste rate lei potrà tornare a respirare, potrà tornare a dormire serena e potrà ricominciare in qualche modo da zero, insomma, ecco. Quindi se vuoi essere d'aiuto, vuole fare questa piccola donazione, me lo dici che poi io ti mando privatamente i suoi riferimenti tramite WhatsApp o SMS. E questo si collega anche un po' a quello che dicevo del popolo cubano, perché ad esempio grazie ad Arminet abbiamo capito che la situazione è gravissima e è stata poco diffusa tramite la televisione o le altre radio, quindi abbiamo capito la difficoltà che sta vivendo questo popolo e abbiamo anche capito proprio durante l'intervista che effettivamente ci sono dei sistemi che paradossalmente in una dittatura come è quella cubana, in una situazione di problematica anche da un punto di vista geopolitico tra embargo e quant'altro, però c'è questo cavallo di Troia che riesce a infilarsi paradossalmente nelle crepe del sistema, no? E quindi c'è la possibilità attraverso questi siti che sono, da quello che ho capito, fanno capo a Miami o sono comunque sparsi in giro fuori dal territorio cubano, e attraverso questi si possono comprare medicinali, cibo, vestiti, eccetera, eccetera, o addirittura far avere denaro alla persona indicata. Ovvio che io proprio mentre parlavo con Arminette ho detto: cavolo, ma bisognerebbe che ci fosse un referente o una referente qui in Italia a cui fare riferimento, in maniera tale da donare, anche fossero 20 euro, raccogliamo 500 euro, raccogliamo 1000 euro, e poi sarà questa referente, proprio perché conosce la zona, conosce le persone, conosce chi ha bisogno, a comprare il medicinale, piuttosto che il cibo, piuttosto che far avere una quota di denaro. E quindi non mi sembra una cosa che fatta in questo modo escluda poi l'aiuto nei confronti delle nostre zone, anzi. E poi, siccome insomma la radio si è sempre anche spinta ad aiutare anche semplicemente energeticamente popoli in sofferenza dilaniati dalle situazioni, come ad esempio il popolo palestinese, qui in radio dietro alle mie spalle c'è la bandiera della Palestina, del Libano. E quindi voglio dire, cioè, l'unica differenza è che ad esempio in Palestina faccio difficoltà a pensare che se mando un aiuto arrivi direttamente alla popolazione, perché sicuramente lo bloccano prima, quindi in quel caso probabilmente per aiutare il popolo palestinese serve percorrere altre strade, quindi la sensibilizzazione piuttosto che la manifestazione, mentre invece ad esempio per il popolo cubano questo potrebbe essere un sistema pratico dove anche 20 euro possono fare la differenza, ma fanno la differenza anche appunto per la mamma single di cui ho parlato prima, o se qualcuno trova una casa per la famiglia di Bassano. Quindi voglio dire, la solidarietà non è una pistola puntata sulla tempia, quindi ognuno si deve sentire libero di poter fare qualcosa e per aiutare qualcuno. Credo che quello sia l'essenziale, cioè farlo in libertà, e quindi proprio anche il concetto di pensare che sia più giusto pensare all'orticello davanti casa rispetto a terre lontane, credo, ripeto, che sia un controsenso rispetto alla natura, alla storia e alle radici di Radio Gamma 5, insomma, ecco, ci tenevo a dirlo, insomma, ecco. E va bene, intanto io vi ringrazio, adesso va la pubblicità, poi arriviamo con Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore.

La radio si sente disturbata molto e a volte sparisce anche il segnale, Adamo. Credo che sia un problema probabilmente del tempo che c'è in giro. Adamo, credo per quanto riguarda o lo streaming, se la stai ascoltando in streaming, perché quella sulle frequenze del 94 MHz, ho appena guardato, insomma, sentito, si sente bene. Comunque cerchiamo di... fatemi sapere, ecco, anche gli altri, se si sente bene. Ci sentiamo dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Prima di accogliere Luca, leggo proprio questi due messaggi al volo. Che Marco da Treviso: ciao, come si fa a avere riferimento per la donazione alla mamma single? E dopo mi segno il tuo numero, Marco, e te lo scrivo. Lo stesso anche per Zizza. E che mi chiede anche cosa impedisce di dare pubblicamente i riferimenti a questa persona. Allora, poi quando te li mando in privato li vedrai i suoi riferimenti, perché ovviamente non si può fare diversamente, ma lei sta cercando di tutelare e preservare il figlio, che appunto è minorenne. Già lei si vergogna a chiedere aiuto, in più avendo la preoccupazione del figlio vuole insomma cercare di evitare che si creino spiacevoli situazioni in cui, sai, nelle scuole può succedere, magari può essere preso in giro o altro, ecco. E allora fatemi anche sapere se quel disturbo che diceva Zizza si sente ancora, perché non, io qua ho provato a controllare ma sembra tutto perfettamente funzionante, quindi scrivetemi pure insomma per aggiornarmi se si sente tutto correttamente. E ho il grande piacere, come sapete, ogni 15 giorni di ospitare e di avere qui con noi a impreziosire questo spazio Luca Gastaldello e la pedagogia, la rubrica La pedagogia del cuore. Ciao Luca.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, oggi siamo tornati io e te perché ultimamente c'erano tanti ospiti, Molto affascinante anche tutto quello che avete sempre, di cui avete sempre parlato, insomma, ecco, questa descrizione generale di vari argomenti che poi andremo a approfondire anche più avanti, insomma. Ecco.
1: Sì, per me era importante sentire più voci, portare più prospettive. E quindi anche a me è piaciuto molto questo lavoro insieme a più mani a più, certo. e a più voci.
0: E oggi
1: portiamo in radio uno dei miei cavalli di battaglia, i quattro temperamenti.
0: Ah, okay.
1: È un argomento molto ampio, universale, e quindi si presta anche a un pubblico molto, molto vasto. È una buona porta d'entrata per approfondire poi tematiche successive. Allora, partiamo dall'inizio. Ma i quattro temperamenti è qualcosa che Steiner ha portato alla ribalta nell'ultimo secolo, oppure è qualcosa di antico che ha le origini in un lontano passato? Pensa, Fabio, che già Ippocrate ne parlava nel V secolo avanti Cristo e collegava i quattro temperamenti ai quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. E quindi anche Empedocle ne ha parlato, hanno collegato questi impulsi archetipici proprio all'essere umano, trovando queste quattro tipologie. Il tema dei quattro temperamenti ha poi traghettato il Medioevo, collegandosi agli umori, alla bile, eccetera, eccetera, ed è stato poi ripreso da Steiner nel secolo scorso, a cavallo del 1800 e poi nel 900, collegandolo in modo specifico alla pedagogia, la pedagogia Waldorf, dando interessanti chiavi di lettura. Però è un argomento che ha le radici nell'antica Grecia. Bene, cos'è il temperamento? Potremmo dire che temperamento e carattere, Fabio, sono sinonimi? No, ci sono delle distinzioni da fare. Steiner dice che il temperamento nasce dall'incontro di un elemento individuale, verticale, con uno ereditario, orizzontale. Quindi supponiamo di prendere un bambino, un nome e cognome a caso, Mario Rossi, facciamo un esempio, prendiamo uno a caso.
0: Questo povero Mario Rossi, sempre interpellato.
1: Allora, Mario è all'interno della famiglia Rossi, e c'è Mario, e c'è Marietta, c'è Giuseppina e via così. Quindi Mario, supponiamo che sia un bel colore rosso, che entra all'interno della famiglia Rossi, che è un colore rosso, supponiamo. Sì. Quindi rosso nella sua individualità e rosso nella famiglia di origine, il rosso che incontra il rosso rimane quindi questo rosso centrale, portante e molto in linea con quello che è l'elemento, diciamo, ereditario. Ma se prendiamo sua sorella, ad esempio, Marietta, che invece ha un'individualità molto diversa ed è, ha un colore suo specifico giallo, molto diverso dall'individualità rossa di Mario, quando questa Marietta col suo colore giallo entra nel rosso della famiglia, appunto rossi, colora, prende un altro colore che è l'arancione. Questo arancione è nato dall'incontro del giallo con il rosso, dell'elemento individuale con quello ereditario, è appunto il temperamento. Il terzo nato ha invece un colore blu, molto diverso dal rosso di Mario, fuoco, dal giallo gioioso di Marietta, e lui invece porta questo elemento blu. Quando il blu entra nella corrente rossa della famiglia Rossi, nasce il viola, e quindi il viola, nato dall'incontro del blu col rosso, è il temperamento. Quindi l'incontro di due mondi, di due correnti. Cos'è il carattere? Il carattere si forma quando un essere umano con quel temperamento si relaziona all'interno della famiglia, all'interno della scuola materna, della scuola, della società, con gli insegnanti, al lavoro e via così. Quindi il temperamento si forgia anche nella relazione con l'altro, con l'ambiente, e nasce quindi quello che è il carattere. Certo. Quindi questo come elemento, diciamo, introduttivo. La cosa più importante di questi 50 minuti di chiacchierata ci tengo a dirla adesso. Allora Fabio, la cosa importante è questa: noi non siamo il nostro temperamento. Non siamo il nostro temperamento. È come un vestito che indossiamo. Sarebbe drammatico se al termine di questa trasmissione, oltre alle etichette che già abbiamo, papà, mamma, marito, moglie, ingegnere, avvocato, maestro, avessimo un'etichetta in più: collerico, flemmatico, sanguinico, via così. No, questo, ci tengo a dire, è un vestito che l'individualità indossa per svolgere il proprio compito in questa vita. Quindi noi non siamo il nostro temperamento, dobbiamo togliere etichette, non aggiungerle. Chi siamo? Siamo esseri di luce eterni che sono venuti in questo piano dell'esistenza con uno scopo, e questo scopo è sviluppare i propri talenti per donarli all'umanità e dare il proprio contributo evolutivo all'umanità in evoluzione. Quindi questo è un aspetto. Potrebbe essere che qualcuno durante l'esposizione si identifichi con uno o con un altro, o possa addirittura trovare una forma di vergogna o di imbarazzo, soprattutto quando si vedono i lati negativi del temperamento. Ma questi sono solo, diciamo, aspetti della nostra veste, del vestito che indossiamo. Si possono trasformare e anche nel corso dell'età cambiano, come andremo a vedere. Bene, allora, fine dell'introduzione. Il mio compito adesso è quello di trasmettere 10 chiavi di lettura universali, una specie di passepartout, che possono essere utili ai genitori per comprendere meglio i propri figli, il marito, la moglie, eccetera. E non dico, Fabio, che per la suocera non c'è soluzione. No, il miracolo non si può fare. Suocera, soprattutto il conflitto nuora suocera, è irrisolvibile, quindi lì mi dispiace, non si può fare niente. Però sarebbe bello che i genitori avessero in tasca 10 chiavi per comprendere l'essere umano che hanno davanti. Penso agli insegnanti, penso ai ragazzi che devono gestire adesso i centri estivi, che magari hanno bisogno di vedere chi hanno davanti e subito cogliere che temperamento ha la persona davanti e quindi anche qual è il modo più giusto per rapportarsi. Però ci tengo anche a dire questo, che l'essere umano non è catalogabile all'interno di un casellario. Quindi noi adesso oggi parleremo di 4 temperamenti, però ce ne sono almeno 8 miliardi. Quindi alla fine, se io ho un casellario con 8 miliardi di caselline e ho Fabio Turin in mano, non riesco a metterlo in nessuna di queste caselle. Fabio Turin rimane un mistero e l'unico che può conoscere chi è Fabio Turin è Fabio Turin. Nessuno ti può dire chi tu sei. Quindi sì, rimane un mistero.
0: Quindi tu dici che sono comunque strumenti di partenza per...
1: Sì, sono strumenti di lettura per cogliere chi ho davanti nei caratteri generali e per vedere varie modalità di approccio. Però è veramente, la cosa è interessante. Bene, partiamo dalla prima chiave di lettura, quella storica. I 4 temperamenti sono collegati ai 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Quindi, Fabio, partiamo dal fuoco. Tu per caso, Fabio, conosci qualcuno che ha un sangue caldo?
0: Che non dorme bene in estate, sì, è presente.
1: Io pure ho abbastanza un sangue caldo, però se noi pensiamo a una persona che è dentro al fuoco, ci viene in mente una persona estroversa, a volte anche impulsiva. Non entriamo... prima presenterò queste 4 tipologie, poi andremo a vedere che in realtà si mescolano tra di loro. Però adesso ragioniamo in modo puro.
0: Sì, sì,
1: okay?
0: Sì, sì.
1: Pensiamo a una persona fuoco-fuoco, quasi nella sua unilateralità. Una persona che dentro a fuoco è una persona calda, espansiva, ma anche impulsiva. Una persona che ama stare al centro dell'attenzione, ama, diciamo, avere l'occhio di bue puntato. Mi viene in mente una di quelle persone che a cena non ha problemi a sedersi a capotavola. Hai presente?
0: Sì, sì, sì.
1: Persone che hanno caldo, anche proprio fisicamente, d'inverno non soffrono il freddo, possono dormire con un lenzuolino, sì, oppure sì, li troviamo d'inverno con una maglietta. Quindi fisicamente caldi, ma anche animicamente potremmo considerarle persone calde, accoglienti, calorose, anche idealisti. Spesso troviamo queste persone fuoco, li troviamo anche come presidenti di associazioni o del calcio o del rugby o delle scuole steineriane o via così, perché comunque hanno la possibilità di assumersi responsabilità, di avere questo coraggio nell'iniziare le cose, un certo ardore. Però allo stesso tempo queste persone possono essere vinte dalla propria ira, dalla propria rabbia, e così possono fare alcune cose vinti dall'impulso del momento e creare dei danni, rompere, lasciare dei segni nelle relazioni. Ma la cosa particolare è che dopo un'ora per queste persone è passato tutto. Quindi non so se hai presente qualcuno all'interno della tua famiglia o nei colleghi o e via così che ha questo, diciamo, fuoco dentro. Inizia a dare un nome. Quindi io ad esempio ce l'ho nella mia testa, e quindi d'ora in poi potremo chiamare questo tipo di persone o elemento fuoco o temperamento collerico. Temperamento collerico. E con queste persone, con questo temperamento, è importante non reagire. Anche a scuola è successo in più occasioni di avere bambini, anche piccoli, che hanno questi moti di rabbia impulsivi come un incendio. Però nel momento presente è impossibile farlo ragionare. Se quel bambino rincorreva quell'altro perché gli voleva lanciare un tronco in testa, cosa che è successa,
0: aiuto,
1: perché lui lo andava a disturbare mentre faceva il negozietto in giardino con la foglia, la sabbia e le bacche di magnolia, nel momento in cui noi l'abbiamo bloccato, abbiamo detto: ma scusa, ma ti sembra corretto, voglio dire, tirargli un tronco in testa? Dal punto di vista la risposta era sì, perché erano giorni che lo andava lì a tormentare e gli diceva basta, fai un'altra cosa, e questo andava lì a tontonarlo. Quindi dal suo punto di vista, preso dalla rabbia, va eliminato, non so come dire, cioè, sì, sì, lo elimini, risolvi il problema, perché dopo, se non lo capisce, dopo 10 giorni, ok? Quindi in quel momento lì non è possibile fare nulla, bisogna lasciare che questo fuoco, questa ira, questo petto che ha intorpidito anche il pensiero si calmi, un po' come quasi acqua e fango sono mischiate in un secchio, bisogna lasciare che si sedimentino nel fondo. Però il giorno dopo si ritorna sull'argomento. È successo anche a scuola, proprio in questa situazione, e mi ricordo che questo bambino mi ha detto il giorno dopo, riflettendo, mi ha detto: sì, lo so, ho sbagliato, ma non so neanche se sarò in grado di non rifarlo. Quindi a questo tipo di personalità colleriche non serve fare la predica, sanno già se quello che hai fatto è giusto o sbagliato, lo sanno fin da quando sono piccoli, perché hanno un senso veramente innato della giustizia. La cosa difficile, Fabio, per questa tipologia collerica è ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa. Però questo bambino, nella sua onestà, ha detto sì, ha quasi anticipato la mia domanda, ha detto sì, ma io non so neanche se non sarò in grado di non rifarlo, certo. Perché gli dice: vabbè, insomma, ieri hai quasi tirato un tronco addosso, però mi raccomando, non rifarlo. Quindi persone vinte dal proprio temperamento, dal proprio elemento, che però hanno un grande ardore e possono anche dare molto al mondo, molto all'umanità, persone che amano lasciare il segno. Andrei avanti e poi riprenderemo l'argomento dopo. Cambiamo. Elemento aria. Quando inizio i corsi, a inizio serata, divido la platea in 4 gruppi e dico che ognuno scriva le qualità del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. E così, quando chiedo quali sono le qualità, quelli dell'aria dicono: l'aria è impalpabile, non riesci ad afferrarla, è trasparente, è sia dentro che fuori di noi. Quindi immaginiamo a Fabio una persona inafferrabile, una specie di Peter Pan simpatico, pensiamo a un fidanzato aria. Vuol dire occhio azzurro, capello lungo, ciabattino infradito, suona la chitarra. Fabio, un figo, non hai idea. Parla 3 lingue. Fabio ha viaggiato. Cioè, un tipo del genere ti viene ad innamorarti, certo. Ma puoi non innamorarti, anche perché al mare d'estate suona la chitarra, è proprio così, aria, socievole. Ma dopo 6 mesi, quando magari la ragazza dice: insomma, tutto bello, ma cosa dici se, insomma, inizia a parlare di famiglia, inizia a parlare di cose così, sparisce e ricomincia un'altra relazione, un'altra cosa. Quindi difficilmente si riesce a portare in una cosa, a completare una cosa. Quindi pensiamo anche ad un lavoro, sono quelle persone che hanno veramente cambiato tanti lavori, però fanno difficoltà ad entrare in profondità su una cosa fino in fondo. Sono quelle persone che: Fabio, non hai idea, ho incontrato, guarda, un insegnante di pittura d'acquarello. No, ma non hai idea, ma tu vai lì con tutti i colori, guarda, bagni il foglio, no, guarda, è una roba bellissima, vieni, andiamo, sì, dai, andiamo. E si iscrivono al corso di acquarello, fanno 2, 3, 4 lezioni, ma alla quinta: Fabio, ma non hai idea, ho incontrato un insegnante di Aikido. No, ma Fabio, non hai idea, ma quando ci parli, quando si muove, guarda, veramente ti porta in un mondo. Lascia il corso di acquarello, compra il kimono, compra la cintura, tutto quanto, e vive con intensità tutto quello che riguarda l'Aikido. Ma dopo un paio di mesi Non hai idea, un corso di cucina, ma non quelli online, non quelli, no no, vai a casa sua della persona e poi tu ti vai da mangiare, poi mangi insieme, conosci persone nuove. Quando lo fanno? Lo fanno il lunedì. E quindi poi non riesce a portare avanti 2, 3, 5 cose contemporaneamente, ne lascia sempre indietro una. Quindi persone così simpatiche, quelle, Fabio, che dopo 20 anni o 30 anni rimettono insieme i gruppi delle superiori e fanno la cena di classe, questo tipo, compagnoni, d'ora in poi potremmo dire personalità aria o anche temperamento sanguinico. Quindi sanguinico è aria, gioia, allegria, ridere, leggerezza, ma allo stesso tempo c'è questa componente di difficoltà nell'entrare nella relazione in profondità, nel portare a termine una cosa. Quindi 1500 contatti su Facebook, su Instagram, non so su cosa, però difficoltà ad avere invece una amicizia vera, profonda, di quelle con cui si va in profondità, perché questo temperamento è proiettato verso l'esterno, fa difficoltà ad andare verso l'interno. Ci sarebbe molto, ma molto da dire, però finiamo questa carrellata. Acqua, elemento acqua. Quando chiedo le qualità dell'acqua, mi dicono appunto che l'acqua tende a prendere la forma del recipiente dove viene messa, quindi una certa adattabilità. Quindi quando pensiamo a un tipo acqua è abbastanza facile da individuare, perché è adattabile. Quindi se vai via con degli amici e andate a dormire in un agriturismo, alla mattina vi trovate a far colazione, quello che ha dormito, tutti hanno, c'era il cuscino duro, c'era il materasso morbido, eccetera eccetera, insomma ho preso sonno tardi, quello che ha messo giù la testa e ha dormito tutta la notte, magari anche russando, tenendo svegli gli altri, si sveglia col sorriso e con appetito, quello è il tipo acqua o temperamento flemmatico. Sono i tranquilloni che ci sono nelle compagnie, che ci sono in classe, quelli che parlano poco ma ci sono. Sono quelli che non hanno bisogno di parlare per essere, perché sono, è il loro modo di essere. Non sono spinti, necessitati a dire per forza qualcosa, ma ci sono, è una presenza. Anche in classe portano calma, portano tranquillità. Sono cosiddetti ammortizzatori sociali. Hanno questo amano tremendamente mangiare. Si vede, perché i bambini flemmatici fanno il bis, il tris, bisogna veramente stare attenti, perché sennò mangiano tanto e poi entrano nella digestione. Ma ti ho già beccato, tra un po' ti dirò Fabio, io e te abbiamo qualcosa in comune, poi ti dirò. E hanno, mangiano tanto e quindi entrano più nella digestione, e quindi chi riesce a far matematica con uno che ha mangiato tre piatti di pasta, quindi bisogna stare attenti. Questi bambini o questi adulti del temperamento flemmatico bisogna tenerli un po' in bacchetta, perché sennò tendono un po' ad accumulare liquidi e anche a mettere su un po' di peso. Però in quella pancetta ci sono molte riserve, e quindi hanno entusiasmo, riescono a portare i processi per anni, a lungo termine. Quindi facciamo il tifo che questa rubrica possa andare avanti anni, perché alla sua conduzione c'è una persona, insomma, che ha le caratteristiche di avere molte riserve. Bene, quindi bambini e comunque adulti veramente speciali, sinceri, affidabili. Se dici anche a un adulto con questo temperamento, gli dici: guarda, ti voglio dire una cosa, però tienitela per te, stai sicuro che non la andranno a dire a nessuno, neanche alla moglie, neanche al marito, perché ha un aspetto etico interiore suo, di funzionamento. Quindi un modello semplice, ma tende a essere a volte lento, ad avere i processi che deve completare. Mi ricordo una mamma che mi raccontava che era già in macchina che suonava il clacson e diceva alla figlia già da un quarto d'ora che era in ritardo, e lei diceva mm-mm. E in ogni caso andava avanti e si lavava i denti, e poi prendeva il tappo e lo chiudeva 2, 3, 4 volte, verificava che fosse ben chiuso e lo metteva giù, e con calma prendeva lo zaino, scendeva le scale sempre con quel sorriso quasi da Buddha, ed entrava in macchina come nulla fosse successo. E la madre, semi esaurita, ma insomma, ma siamo in ritardo, ti ho già detto, ma che esagerata. E il giorno dopo uguale. Quindi ma sono tipi così, diciamo, però sono belli belli e ogni temperamento è speciale. Bene, terra, temperamento malinconico. Pensiamo a un tipo terra terra, uno pratico, concreto. Fabio, pensiamo ai vecchiotti di una volta, non quelli che adesso comprano la cariola su Amazon, quelli che va in ferramenta e già a cariola pai maneghi gli sbatte, tum tum tum, sentono, quelli lì terra terra. Quindi persone concrete, pratiche, e nei gruppi ci vogliono persone che tirino a terra. Per fortuna esistono all'interno dei gruppi, perché i progetti nascono con l'entusiasmo. E allora, sì, ma facciamo, facciamo, due sanguinici, madonna, sono pericolosissimi, già in un'ora hanno messo in piedi 16 cose, hanno già deciso di chiamare 60 persone. Ma poi ci vuole un malinconico che dice, sì, ma quanto costa? Ma questa qua, ma alla fine abbiamo le forze di... Quindi il malinconico è come se avesse in mano una pistola e spara i palloncini e porta le cose a terra, che si sentimentino. Persone un po' freddine a prima vista, ma hanno un calore nell'interiorità, un po' come la terra. La terra che se noi andiamo in giardino, mettiamo una mano sulla terra, la sentiamo fredda, ma se entriamo in profondità troviamo il calore. Pensiamo anche ai riscaldamenti geotermici o cose di questo tipo. Mi ricordo in modo particolare un insegnante che ho conosciuto tanti anni fa, che ha interrogato i miei primi alunni di ottava classe. Io avevo un ragazzino con certe caratteristiche, le ho spiegato tutta una serie di cose che aveva questo alunno, ma lei, magrolina, occhialini, un po' pallida, capelli lisci rasenti al volto, vestita un po' di nero, mi diceva sì, ma il programma dice così, colì, colà. Io sono andato a casa con un senso di frustrazione, perché non sono riuscito a trasmettere tutto quello che avevamo fatto, e da questo senso di inadeguatezza è nata poi la voglia di scrivere, e ho scritto tutto quello che abbiamo fatto in 3 anni, sesta, settima, ottava, in italiano, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, un po' in tutte le materie. Ne è uscita una dispensa di 60 pagine con un indice che ho diviso per argomenti, dove ho messo dentro gli esperimenti che abbiamo fatto, i film che abbiamo visto, le uscite che abbiamo fatto, con gli approfondimenti, gli argomenti svolti. Ho fatto una 30ina di copie e le ho portate alla scuola pubblica e le ho consegnate, ho detto alla segreteria che venga consegnato ad ogni insegnante, appunto, di terza media. Io mi sono messo l'anima in pace, ho detto quello che io potevo fare per trasmettere quello che noi abbiamo fatto, ho cercato insomma di scriverlo. Arriva il giorno dell'esame, arriva il mio alunno e dico, mamma mia, chissà adesso cosa gli domanderà. E sai cosa ho visto, Fabio?
0: Sì.
1: Ho visto che da sotto il tavolo lei tirava fuori una borsetta del Billa. Il Billa sono in quei supermercati, sì, sì, sì. C'era una volta gialli con la scritta rossa. E lì ha preso della tintura di iodio, era andata in farmacia, aveva preso la tintura di iodio, delle patate, degli altri ortaggi, e ha detto, siccome ho visto che la tua scuola è una scuola esperienziale, sperimentale, ho preferito interrogarti così. e gli ha fatto l'interrogazione di esame con l'esperimento. Pazzesco. E lì ho compreso, Fabio, che quella chiusura era in realtà protezione di una ipersensibilità. Quindi sono quelle persone che a prima vista sembrano freddine, ma poi quando le conosci, quando ci entri in profondità, dici quella frase che si può scolpire sul marmo, ma lo sai che la prima impressione era completamente diversa da come in realtà sei. Quindi persone freddine all'inizio perché si sono chiuse, si devono proteggere, ma poi appena appena si apre questa, si aprono, entra una grande umanità, una grande profondità, una grande sensibilità, possono essere musicisti, infermieri, e quindi c'è tutto questo aspetto di relazione molto intima. E sono temperamento malinconico, sono quei bambini che in classe, temperamento malinconico e flemmatico, corriamo il rischio di dimenticare, e allora sono, vanno tenuti nel cuore e tendono ad avere di solito un amico, mentre il sanguinico ne ha 740, quindi anche se gli va male qualcosa nel pomeriggio ne ha altri 739 a cui chiedere. Il bambino o la bambina malinconico ha l'amico del cuore. Quindi se litiga con quello entra nel dramma esistenziale, e quindi bisogna avere cura di questo mondo interiore. Ci sarebbe molto altro da dire.
0: Sì, è molto affascinante.
1: Arriviamo al secondo punto. Questo, il primo punto, ci ha richiesto un po' più di tempo. Con gli altri andremo un po' più veloci. Ho descritto quattro temperamenti collegati a quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Ma questi quattro elementi sono solo fuori di noi o sono anche dentro di noi? Il fuoco, ad esempio, ce l'abbiamo dentro. Siamo esseri con una temperatura corporea di circa 36 gradi. Pensa, Fabio, 36 gradi vuol dire che se si mettono 50 persone in una stanza di 20 gradi, dopo un po' la temperatura si alza, semplicemente perché ognuno di queste è una stufa a 36 gradi. Quindi abbiamo il fuoco che arde nelle vene, nei processi di combustione cellulare, quindi dentro di noi c'è fuoco, sì. C'è aria, la stessa aria che c'è qua nella stanza la stiamo respirando io e te, quindi l'aria entra fino alle cellule, attiva processi di combustione, quindi sì, dentro di noi c'è fuoco, dentro di noi c'è aria. Acqua, la stessa percentuale del pianeta, circa 80%. Cioè siamo esseri principalmente d'acqua. C'è terra? Sì. Quando alla fine lasceremo questo veicolo che abbiamo preso a noleggio all'aeroporto un po' di anni fa e ritornerà alla terra, immaginiamo che venga cremato, rimane un sacchettino più o meno di un chilo e mezzo di minerali. Quindi noi siamo anche minerale, siamo anche terra. Quindi vuol dire che tutti i temperamenti sono anche dentro di noi. Quindi Fabio, tu sei collerico, sei sanguinico, sei flemmatico e sei anche malinconico. Ma la cosa interessante è che c'è un temperamento principale e uno secondario. Quindi potremmo dire che una persona è principalmente fuoco ma anche acqua. Quindi è collerico, temperamento principale, flemmatico, temperamento secondario. Quindi questo fuoco e quest'acqua in un certo qual modo si bilanciano. Questo temperamento collerico flemmatico era il temperamento di Napoleone. Napoleone prendeva decisioni che coinvolgevano migliaia di persone, eserciti enormi nel campo di battaglia, dove manteneva la calma. Immaginiamo al famoso cavallo bianco imbizzarrito, lui che tiene le redini. Se guardiamo il cavallo, c'ha gli occhi che strabuzzano, le narici aperte, tutti i muscoli in tensione, la criniera al vento. Lui è lì, ma se noi tagliamo il volto e lo mettiamo in un salotto francese, praticamente la stessa cosa. Quindi mantenere la calma anche nelle situazioni più estreme. Questo è il flemmatico, il colerico flemmatico. Fuoco e acqua, come fuoco come temperamento principale, acqua secondaria. Ma Fabio, se pensiamo a fuoco e terra, se tu ad esempio pensi fuoco e terra, fuoco terra, cos'è? Una terra infuocata, la lava. Pensiamo invece che un temperamento principale collerico e secondario malinconico, fuoco e terra, abbiamo un vulcano, abbiamo Michelangelo. Michelangelo era collerico, basti pensare a cosa è riuscito a fare il Davide, la Cappella Sistina, eccetera, eccetera, da solo, con questa forza titanica. Ma era anche malinconico, cioè andava in profondità, era schivo, non era come Leonardo che invece amava le feste, eccetera. Quindi era un orso, Michelangelo era un orso titanico e solitario, con dentro enormi tensioni, perché abbiamo polarità opposte, come appunto sono coloro che portano questo impulso di grande forza, ma allo stesso tempo di profondità, di sensibilità. Se pensiamo ad esempio a fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, mongolfiera, fuoco e aria. Picasso, pensa un po'. Picasso era collerico sanguinico, uno dei pochi che è morto ricco in vita, quindi veramente tanta cosa nella sua vita, ha fatto decine di migliaia di opere. Io ho fatto la divisione delle opere che ha realizzato per il numero di giorni, una cinquantina d'anni, è veramente impressionante quanto è riuscito a fare, con che diversità. Quindi fuoco e aria è elemento estroverso ma creativo, fuoco e aria. Picasso. Ma se pensiamo a fuoco, ci sono anche quelli che sono fuoco puri, fuoco come temperamento principale e fuoco come anche secondario, cioè sono molto unilaterali, sono rari e hanno un compito molto specifico. Pensiamo ad esempio a Mussolini, questo petto prorompente, questo mento volitivo, quando parlava dal balcone a Roma e coinvolgeva le masse. Quindi fuoco più fuoco, fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio.
0: Sì.
1: Fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio. Quindi chi lo ferma un incendio?
0: Acqua.
1: Quindi il problema è questo, che la moglie o le persone che si trovano a entrare in relazione con un fuoco, devono sempre mantenere un limite, dare un limite, e non è facile contenere queste individualità. Quindi Fabio, da 4 in un botto siamo arrivati a 16, perché ognuno, avendo un temperamento secondario, ci sono 16 tipologie. Io tanti anni fa ho fatto uno studio, un approfondimento su queste 16 tipologie, che poi ho pubblicato su YouTube, e poi vi dirò alla fine un po' queste, dove trovare ulteriori approfondimenti. Però quindi, mettendo insieme principale e secondario, arriviamo a 16. Terza chiave di lettura: ogni temperamento è bellissimo, è meraviglioso, ma ha luci ed ombre. Quindi è importante fare un corso sui temperamenti, è importante approfondire, per uno riconoscere il proprio temperamento. Mia moglie mi dice che tendo a essere come le angurie, verde fuori e rosso dentro, quindi esternamente sarei un flemmaticone, un pacioccone, un tranquillone, un diplomatico, eccetera, però dentro c'è un fuoco che arde, quindi lei vede i due aspetti, mi dice come angurie, verde fuori e rosso dentro, quindi è un po' così. Però ecco, teniamo conto che riconoscendo il proprio temperamento, uno può anche vedere i punti di forza e i punti invece su cui lavorare. E portando a coscienza questi punti critici, è interessante anche il lavoro di autoeducazione che si può fare. Quindi luci ed ombre di ogni temperamento, come abbiamo visto il collerico da un lato, il coraggio dall'altro, l'impulsività. Quindi da un lato la forza di iniziare qualcosa di nuovo, ma dall'altro anche questo rischio di fare e disfare in poco tempo. Quindi se pensiamo al sanguinico, tanto entusiasmo, però poi bisogna entrare nel affrontare la fatica, entrare dentro ai processi senza cercare vie di fuga. Il sanguinico cerca sempre una via di fuga. E teniamo presente che quando siamo dentro una stanza, dopo un po' bisogna aprire una finestra. Quindi l'aria ha bisogno sempre di finestre, di aprire finestre. Ma attenzione che queste finestre dovrebbero essere stimoli perché entri aria e non spazi per una fuga uscendo dalla finestra delle varie relazioni, dei vari lavori, delle varie situazioni. Quindi attenzione alla via di fuga. Flemmatico. Bello come il sole, pacifico, tranquillo, ma attenzione perché è l'opposto del sanguinico, quindi tende a essere molto abitudinario e quindi fa difficoltà a uscire di casa, facciamo difficoltà a iscriverlo, non so, a un corso, poi quando va è come un diesel, allora va per anni e poi però il problema è sempre far partire, no? E malinconico, da un lato questa grande sensibilità, dall'altro anche sappiamo che è un'arma a doppio taglio, può essere anche un aspetto che mette in luce fragilità, no? Ci sarebbe molto altro da dire, però devo andare avanti. Quarta chiave di lettura, attività interiore ed esteriore. Fabio, il collerico è attivo fuori o dentro, secondo te?
0: Esternamente.
1: È attivo sia fuori che dentro. Perché anche quando è sul divano di casa, non è fermo, sta pensando. Quindi il fuoco è sempre attivo, sia fuori, nel mondo, ma anche dentro. C'è sempre una fornace che arde, ci sono sempre progetti da fare. E se, è difficile che non abbia niente da fare un collerico, perché... ripeto, anche sul divano non è tranquillo, dentro ha un fuoco che scoppietta. Il sanguinico è invece attivo fuori o dentro? Così è facile, è attivo principalmente fuori. Dentro fa difficoltà ad andare. Quindi collerico, attivo sia fuori che dentro. Sanguinico, attivo fuori ma non dentro. E dall'altra parte il malinconico all'opposto, è attivo dentro,
0: è chiuso fuori,
1: ma non fuori. Dentro c'è una grande vivacità, ma fuori fa difficoltà a manifestare quello che è, a fare il passo, ad iniziare qualcosa. Potremmo dire c'è un aspetto più estroverso ed introverso. Quindi collerico attivo sia fuori che dentro, sanguinico attivo fuori ma non dentro, malinconico il contrario, attivo dentro ma non fuori. E il flemmatico non è attivo né dentro né fuori, ma è meraviglioso, però bisogna avere tanta pazienza, soprattutto fino ai 21 anni. Poi questo può diventare un punto di forza, perché questo suo aspetto abitudinario lo porta ad esempio a diventare un ricercatore mondiale sulle scimmiette dal culetto rosso, e quindi lui va in Thailandia, mette lì una casetta e per 10 anni fotografa ogni giorno le scimmiette col culetto rosso e diventa il maggior esponente e diciamo conoscitore al mondo di questa specie, tanto che va in giro, fa le conferenze sulle scimmiette dal culetto rosso e può parlare davanti anche a 1000 persone senza entrare in imbarazzo. Ha una sua caratteristica. Però insomma, oppure un ricercatore che fa 10.000 esperimenti e poi riesce a trovare qualcosa. Però ecco, siccome il flemmatico ha un'intelligenza di pancia, bisogna entrare dentro questo mondo, e adesso così in 40 minuti non è possibile. Però sono degli spunti che cerco di dare. Quinta chiave di lettura, lo sguardo. Secondo te, Fabio, com'è lo sguardo del collerico?
0: Sempre teso.
1: Sì, se ha l'occhio scuro, di solito l'occhio scuro, ma non è detto, comunque è un raggio laser che guarda e giudica. Tutti giudichiamo, però il collerico guarda e boom, è arrivato già una sintesi, subito, zoom, un secondo. Quindi un raggio laser, se ad esempio quando mi vengono in classe dei tirocinanti, si siedono lì in fondo e guardano e non dicono niente, però quando è collerico uno si sente sempre giudicato, sempre con 5, 4, 9, 8 eccetera. Raggio laser, e il sanguinico, luce che esce dagli occhi, 1000 raggi, vede tutto, tutto, tutto, tutto, come i mercanti che parlano con te ma allo stesso tempo stanno vedendo anche quello che succede lì. Quindi tanti raggi, di solito sono occhi luminosi che ridono e via così. Il malinconico
0: non ti guarda.
1: Il malinconico tende a guardare in basso, infatti è quello sempre che trova cose, ha trovato 50 centesimi, ha trovato le pietre o via così. Ma lo sguardo è interno, è un raggio laser verso dentro, di autoanalisi di se stesso. E quindi chi ha questo temperamento è tremendo con se stesso. Va in profondità, taglia di ogni situazione, di ogni cosa, fa il pelo su ogni cosa ed è tremendo. Quindi si autoanalizza, riesce ad andare in profondità, non ha paura di entrare nelle caverne buie dell'anima. Quindi raggio laser verso dentro. E il flemmatico ha un occhio languido, acqueo, un po' come quando si fa yoga e c'è l'esercizio finale che ci si distende e poi è il momento di ritornare, prendere contatti col corpo e c'è quella sensazione di benessere, di star bene tra sé e sé, senza la necessità di dover parlare con qualcuno o far qualcosa. Però il temperamento flemmatico tende ad avere una tipologia, ad essere una tipologia uovo, essere chiuso in sé, e quindi c'è bisogno di rompere le uova per fare la torta, hanno bisogno di essere spinti nelle situazioni, di essere stimolati, va bene? Quindi nello sguardo vediamo veramente tanto. L'età, manca pochissimo, non so se la facciamo. L'età, caro Fabio, il bambino piccolo, quando noi eravamo piccoli eravamo tutti sanguinici, entusiasti. Pensa al soggiorno di casa alle 5 del pomeriggio con un bambino di 3 anni, cioè lì c'è la macchinetta, lì c'è il camion, lì c'è la tromba, gioca con tutte le cose 3 minuti e poi cambia, lascia lì e cambia, lascia lì e cambia. Quindi se lo fa un bambino può anche andare bene, ma se lo fa un adulto capisci che certo, questa cosa non va più bene. Tutti noi, Fabio, sia io che te, che adesso sembriamo persone così a modo eccetera, siamo stati collerici nell'età del motorino, dell'adolescenza, e dicevamo tutti ce l'hanno e io sono l'unico che non ce l'ha. Poi non è proprio vero, però sono l'età degli assolutismi, tutto e niente. Quindi fuoco, e per adesso sarà per il cellulare, al tempo nostro c'era il motorino, o è per rientrare un'ora dopo, però sono battaglie su battaglie in modo impulsivo. Collerici, gli adolescenti sono impulsivi, collerici. Poi arriva una età più o meno la nostra, Fabio, più o meno a 50 d'anni su per giù, dove si inizia a fare un bilancio. E le persone iniziano a essere più malinconiche, più riflessive. Dici, beh, insomma, 50 anni, caspita, insomma, cosa ho fatto di buono nella vita? Allora, a volte il bilancio può essere positivo e uno dice, beh, insomma, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, la famiglia, il lavoro, mi sono realizzato così, ho viaggiato, insomma, dai, anche se tiro un sciocco tra un mese, insomma, più o meno ho vissuto, mi sembra di aver vissuto, di aver portato, diciamo, che il bilancio sia positivo. Altri invece arrivano a un bilancio negativo perché magari sono incastrati in un lavoro che non amano e quindi ogni lunedì diventa un'eternità, e oppure avrebbero fare delle cose, sono incastrati in una relazione o si sono separati, insomma fanno un bilancio e dicono, caspita, qui ho 50 anni, ma non è proprio andata come volevo. E poi si arriva a un'età in cui, l'età appunto dove diventiamo un po' tutti flemmatici, e quindi entriamo nelle abitudini, nella nostra quiete, nella tranquillità, pensiamo un po' ai nonni. Allora, ci sarebbe altro da dire, Fabio? Magari la settima chiave, che è l'apprendimento, poi l'inversione del temperamento, cosa fare, eccetera eccetera, magari se dici ne riparliamo la prossima volta.
0: Assolutamente sì.
1: E dando appunto anche qualche elemento in più e lasciando decantare questi di oggi. Nel frattempo, se qualcuno vuole approfondire, può cliccare il link che io metterò all'interno del canale Telegram, dove trova 4 video. Sono dei videocorsi che ho realizzato molti anni fa, che parlano appunto dei temperamenti. Allora, il collerico dura 15 minuti, dentro ci sono errori. Malinconico una ventina di minuti, bello, mi è piaciuto farlo. Il sanguinico non finivo più di farlo, volevo quasi rinunciare. Il flemmatico dura una mezz'oretta, quindi se arrivate alla fine e siete riusciti a vederlo tutto fino alla fine, avete dei problemi, perché ogni video ci entra in relazione con empatico con l'argomento. Va bene?
0: Sì, ti leggo solo questi al volo. Allora, grazie.

0: Eccoci qua che siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti quelli che hanno scritto prima mentre c'era Luca. L'argomento era vasto, molto interessante, quindi non siamo riusciti a leggere tutto. Leggo solo la poesia di Roby l'Alpin, che è Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, e grazie anche Luisa che mi ha confermato che anche in zona Castelfranco si sente bene, quindi probabilmente era un'interferenza momentanea. Allora, abbiamo qui, ho il piacere, sono riuscito nell'impresa di avere queste due ospiti. E, abbiamo Irene Pistolini e Michelle Pellegrini, sono madre e figlia e sono entrambi autrici del libro Le ali del riscatto, che è un'opera molto particolare scritta a quattro mani, dove ognuna di loro si racconta attraverso le proprie esperienze di vita e scoprendo che al di là degli inevitabili cambiamenti generazionali, certi valori e certe dinamiche sono rimaste inalterate. È un libro che parla di famiglia, di sacrifici, di bullismo, dell'importanza del dialogo tra genitori e figli e di relazioni tossiche. Quindi benvenute a voi.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Fabio.
0: Allora, intanto grazie per aver accolto il mio invito.
2: Di nulla.
0: E noi, insomma, il vostro è un

0: un libro molto particolare, perché poi appunto è stato normalmente, insomma, non si sente tanto in giro un libro scritto da mamma e figlia. Quindi la prima domanda che faccio a Irene è: perché hai deciso di scrivere questo libro?
1: Allora, è stata una cosa valutata e tanto desiderata negli anni. Io e Michelle abbiamo un bel rapporto costruito negli anni, e io con lei ho condiviso tantissime cose, e il fatto di vedere tanti adolescenti, tanti ragazzi che vivono momenti difficili, rapporto genitori, figli. Ci sono stati due avvenimenti che mi hanno veramente colpita, e sono state due suicidi di due ragazzi, di due ragazze vicino ai nostri paesi, insomma, e proprio di ragazzini, di ragazzini in età adolescenziale. E parlando con Michelle una sera, tra i nostri vari dialoghi, finito lavoro, finita la scuola, i pomeriggi, eccetera, gli ho proprio posto questa domanda: ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alla vostra età? Perché tanti ragazzi scelgono la via del porre fine alla propria vita? Cosa capita? Cosa può capitare a scuola, a casa? Perché non è solamente colpa della scuola, non è solamente colpa di mamma e papà. Quindi da lì è nato tutto un discorso, un dialogo, un confronto tra mamma e figlia, tra genitori e figlia. E poi fatalità, è cascato a fagiolo anche, sei arrivato tu e ne abbiamo parlato tanto, e quindi ho maturato questo desiderio di poterlo scrivere per condividere il fatto che tutti noi passiamo momenti critici da bambini. Fare i genitori non è per niente semplice, nessuno nasce mamma, nessuno nasce papà, ci si diventa e si impara ad esserlo, e si impara anche a essere figli, e quindi bisogna sempre confrontarsi, è tutto un confronto, come tra moglie e marito, come tra fratello e sorella, bisogna trovare sempre dei punti d'incontro. E così, insomma.
0: Quindi tu hai percepito questo malessere a livello proprio sociale e generazionale, sì. E hai, diciamo così, cercato di esplorarlo attraverso la scrittura di questo libro, e addirittura coinvolgendo tua figlia, sì, all'interno di questo,
1: sì,
0: libro,
1: perché
0: lei ha scritto una parte.
1: Esatto, perché quel dialogo là di quella sera ho voluto concretizzarlo in una mia esperienza non autobiografica, cioè la mia storia deve essere uno strumento per far capire che nessuno, cioè non tutti abbiamo una vita semplice, cioè chi a modo suo ha delle montagne da superare, vanno superate, punto. Cioè bisogna sempre trovare un obiettivo che ci porta a vivere, non a morire. Quindi spero che questo libro possa servire di aiuto, insomma, ecco.
0: Certo. E per te, Michelle, com'è stato scrivere il libro con tua mamma?
2: Allora, è stata una cosa molto interessante. Allora, io e lei facciamo un sacco di cose insieme, proprio condividiamo tantissimo, siamo molto complici, cioè praticamente da sempre. Poi ovviamente abbiamo avuto anche il nostro periodo, però andiamo molto d'accordo. E poi appunto quando mi ha detto che ti ha conosciuto e che le sarebbe piaciuto scrivere un libro, mi ha fatto un po' strano, perché vabbè, non è un segreto, noi non è che siamo grandissime lettrici, insomma, e quindi mi ha fatto parecchio strano, anche per il fatto che non sapevamo proprio da dove partire. Quindi tu sei stato veramente tanto gentile e molto professionale
0: guarda che c'è un cartello lì che ho scritto evitare i complimenti al conduttore.
2: Ah, pardon. Allora non vuol dire.
1: Esageriamo allora.
2: E comunque sì, è stata una bella avventura, comunque, anche perché abbiamo parlato di quello che noi abbiamo passato, lei nel suo modo, io nel mio, e i nostri le nostre storie sono riuscite,